0: partite che ha fatto comunque, a parte, vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. E, il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco e anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto ad altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
1: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto e buona serata. E
0: Grazie a tutti, ciao.
1: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Totti secondo me è primo secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante.
2: Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare a Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti.
3: Purtroppo i giocatori di ora danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo.
4: Vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema.
5: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre, penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club.
6: Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ciao Lucio, bentrovati a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà di questa settimana, subito dopo tra l'altro la vittoria dell'Italia, quindi commenteremo anche questa oggi naturalmente insieme a tanti altri

0: argomenti
1: poker
0: che
1: azzurro.
0: affronteremo. Sì, insomma, non si può non commentare praticamente la partita di ieri, perché poi ha dato vita anche a tantissime, no, considerazioni che è giusto fare
1: Beh,
0: in questo momento.
1: dopo la partita con il Belgio, francamente era l'unica cosa che ci serviva. Quindi è vero che una rondine non fa primavera, però dai, è stata una vittoria. Non ce l'aspettavamo, Marco. Non
0: No,
1: così
0: ma adesso
1: attesa.
0: ne parliamo, perché ci sono tante cose da dire da ieri sera che mi sono divertito così a leggere, a sentire, e condivideremo
1: Ci
0: naturalmente
1: sono
0: con
1: tanti
0: i
1: temi
0: nostri spettatori.
1: sicuramente, Marco.
0: Sì, tantissimi temi. Uno di questi, e così sentiamo subito, magari appena possibile, sto cercando di sistemare il tutto, magari sentiamo subito gli ascoltatori. Uno di questi è sicuramente se è iniziato un cammino con ieri sera, ossia se è iniziato il cammino di Roberto Mancini con ieri sera, perché come dobbiamo essere equilibrati nelle sconfitte, dobbiamo essere equilibrati anche nelle vittorie.
1: Giusto.
0: Però l'analisi è iniziato qualcosa ieri sera? Cioè la domanda che ci poniamo, che ci possiamo porre oggi è se queste scelte che ha fatto cambiando 8 giocatori su 11, e la proposta di calcio che ci ha mostrato, alcuni inserimenti che hanno fatto subito molto bene ieri, è un segnale di che tipo? Che tipo di segnale è? È iniziato qualcosa oppure è soltanto una situazione momentanea? E quindi questa è una domanda che io faccio agli ascoltatori, perché poi dopo noi affronteremo questo tema e magari la mia posizione la voglio dire dopo. Però è interessante anche questo. Poi possiamo parlare dei singoli che hanno offerto alcune delle prestazioni molto interessanti. A cominciare da Caiode, che forse è stato,
1: Sì.
0: credo, non so se qualcuno la pensa diversamente, penso sia stato il giocatore migliore che abbiamo visto in campo.
1: Gran partita,
0: Sì,
1: gran partita.
0: gran partita.
1: Agevolato da una Turchia
0: Sì,
1: in
0: ma
1: confusione, però lui ha risposto alla grande.
0: Ha risposto alla grande. Poi anche Frattesi ha fatto una
1: Molto
0: ottima
1: bene,
0: partita.
1: sempre in gol con l'Italia, è una
0: Tonali in quella
1: media
0: posizione ha
1: incredibile.
0: fatto bene. Mi è piaciuto anche Seba Esposito da quella parte, che ha
1: È
0: giocato
1: vero.
0: con personalità, non era facile in un ambiente anche ostico, no? Quindi va considerato anche questo. Poi c'è Pio Esposito, che ha dimostrato ancora una volta di essere un centravanti vero, di essere il vero centravanti che abbiamo noi adesso in Italia.
1: Vero
0: Sapete,
1: 9,
0: vero 9,
1: che però sa
0: sapete
1: anche giocare, si
0: come
1: sta
0: no?
1: sgrezzando
0: Ah,
1: su
0: mamma
1: tante
0: mia, se sa
1: cose
0: giocare.
1: di
0: Non c'è
1: prima.
0: dubbio che
1: Bello,
0: sappia
1: bello,
0: giocare.
1: ieri ho visto grandi giocate.
0: Quindi anche questo va considerato nell'analisi che dobbiamo fare oggi, naturalmente. Sì, Pio Esposito ieri ha dimostrato di essere il vero attaccante che abbiamo. Io non sempre, sapete qual è la mia posizione su Pio Esposito da sempre,
1: Beh, lo
0: spero che
1: ritieni un
0: sì, molto
1: prospetto,
0: forte, ma molto
1: forse il migliore che
0: forte.
1: abbiamo in Italia come prospetto under
0: Secondo me ha delle
1: 22.
0: potenzialità superiori se consideriamo all'età, quelle che ha avuto ieri in rapporto all'età. Se consideriamo a 22 anni già quello che quanti gol ha fatto con la nazionale italiana, credo che sia già un ottimo segnale. Tecnicamente è un giocatore molto preparato, secondo me, ha grande cuore, grande carattere, secondo me anche delle qualità da trascinatore. Può solo migliorare da questo punto di vista. Ha un potenziale, secondo me, enorme. E per questo, quando ho detto inizio stagione, mi auguro che possa fare tante partite con l'Inter quest'anno, ma
1: È
0: proprio
1: vero, me lo
0: tante,
1: ricordo.
0: tante a livello di Champions, a livello di campionato, scontri importanti, perché questo ha una potenzialità enorme. E quindi vediamo, senza, diciamo così, entrare naturalmente nell'esaltazione totale, perché poi dobbiamo mantenere sempre la calma, però siccome sto leggendo tante cose che mi fanno capire che questa vittoria non è stata digerita da tutti, poi ne parliamo.
1: Ah, credo di aver capito dove
0: Beh
1: vuoi
0: sì,
1: andare.
0: questa vittoria non è
1: Tu
0: stata
1: dici c'era
0: digerita.
1: chi poteva
0: Guarda,
1: ti
0: io
1: fare
0: credo,
1: contro?
0: a voglia,
1: L'avevi già detto
0: ma
1: nei giorni scorsi prima della
0: tranquillamente,
1: partita.
0: ma tant'è che un po' tutti, secondo me, ieri eravamo un po' così, quando ci siamo lasciati dalla trasmissione qui della diretta, c'era l'aria, no? Tu la senti, l'aria era quella, mi sa che prendiamo una batosta con la
1: È
0: Turchia
1: vero,
0: e così possiamo
1: sentore era quello.
0: andare giù col martello, l'accetta, il piccone, quindi erano tutti pronti, tutti pronti, tutti, molti,
1: A fare già il funerale.
0: a voglia, non vedevano l'ora e allora sai, ieri sera penso che c'è stato anche parecchi che si sono presi il Malox finita la partita perché penso che un po' di mal di stomaco sia venuta parecchio.
1: Non è una fotografia molto edificante.
0: No, no, però io voglio andarci perché, guarda, non dico ancora nulla. Non dico ancora nulla, mi riservo il tutto perché voglio sentire prima gli ascoltatori, prima di andare. Intanto chiedo in regia se è visibile il nostro PC dall'interno. Grazie,
1: ce l'abbiamo.
0: E saluto come sempre Andrea Magliocca. Io ho un problema di accesso in questo momento ai messaggi.
1: Ah,
0: quindi,
1: io ce l'ho io se vuoi. Quindi vedo qualche
0: te li devo affidare a te, perché la domanda che ripeto e faccio è, così mi rispondete subito voi, ascoltatori, se questa vittoria, questa, diciamo, al di là della vittoria, questa prestazione è un segnale che si è iniziato un percorso, si possa iniziare un percorso, si possa riattaccare la spina da dove aveva lavorato Mancini, perché queste cose, questo modo di stare in campo noi l'avevamo già visto, quindi non è una cosa
1: nuova,
0: quindi chiedo questo, soltanto questo, dando a voi, diciamo, la libera interpretazione di questo messaggio. Io poi dirò la mia su tante cose che ho sentito, letto in queste ore, da ieri sera al fischio finale. Mi è venuto soltanto da pensare, lo ribadisco, che molti ieri sera hanno preso un bel Malox, perché ci vuole.
1: Non tutti hanno esultato.
0: No, ci vuole. Beh, perché erano pronti, ti ripeto, c'era proprio quest'aria che in un certo senso mi aveva coinvolto anche a me. Cioè, anch'io pensavo che fosse una partita, ho detto mamma mia. Certo.
1: Beh, alla luce di quello che avevamo visto col Belgio, in Turchia,
0: l'ambiente, la tua, ho detto che poi adesso non dico nulla, perché sennò dopo svelo.
1: Non anticipare troppo.
0: Non anticipo nulla. Sentiamo, prendiamo un po' di notizie e sentiamo la voce degli ascoltatori. Perché,
1: sì, vedo anche dei messaggi.
0: Sì, sì, sì. Così
1: ci sono delle riflessioni.
0: Così allora, intanto vado subito però su tutto mercato web, perché questa è una buona notizia che riguarda la Lazio.
1: Ah, sì, leggevo.
0: Sì, questa è una buona notizia, caro Lucio, che riguarda la Lazio, perché è solo una lieve lussazione alla spalla per Gudmundsson. Quindi la Lazio tiene un sospiro di sollievo. Io ho visto le immagini della caduta,
1: era
0: bruttissima,
1: caduto male.
0: Mamma mia, bruttissima. Pensavo che si fosse sfasciato praticamente. Quindi, invece, da quello che riportano questa mattina, c'è una situazione
1: lussazione
0: di maggiore. Esatto, lussazione. Gattuso dovrà dunque rinunciare al suo fantasista, probabilmente solo contro il Monza. Ma Gudmundsson proverà comunque a essere a disposizione per l'11 ottobre. Se non riuscisse a farcela per la gara dell'Olimpico, rientrerà comunque per la partita contro la Juventus della settimana successiva. Il rischio di un lungo stop è quindi scongiurato. Questa è un'ottima notizia per un giocatore che aveva dato subito dei segnali positivi,
1: sì,
0: con Gattuso.
1: Molto coinvolto.
0: Ho visto la caduta e mi sono spaventato, perché ho immaginato anche il dolore che possa aver sentito, perché è caduto malissimo sul braccio spalla praticamente.
1: Sì, e lì si è piegata. Come
0: mamma
1: si...
0: mia, bruttissima, cioè, caduta.
1: Di solito lì puoi anche romperti la clavicola. Come? Io ho pensato
0: io
1: fosse il classico movimento in cui ti rompi la clavicola.
0: Anche io, ti devo dire.
1: Ovviamente una lussazione, un fastidio.
0: Però già
1: però...
0: da ieri circolavano voci positive, cioè che non c'era questa. E quindi,
1: è una buona notizia.
0: Buona notizia.
1: Per la
0: Lazio, lui assolutamente no, anche per il giocatore che magari è alla caccia di un riscatto in questa stagione. Va bene, allora questa è la prima news che abbiamo subito letto e riportato. Io direi anche di andare a leggere qualche messaggio.
1: Sì, perché ne arrivano tanti, Marco.
0: Allora,
1: si
0: dai.
1: Parla tanto di Italia tra audio e messaggi scritti.
0: Leggi un po' di scritti e poi sentiamo.
1: Tanto quello di Stefano dalla Germania.
0: Cerco di riattivare il tutto.
1: Che dice: continua a pensare che non siamo così scarsi, sì, non siamo più fenomeni come nazionale, ma siamo una buona squadra. Il problema è la testa. Ormai quella maglia, dopo tanti fallimenti, pesa troppo. Abbiamo una carenza ormai a livello di carattere, quindi l'allenatore deve lavorare soprattutto sulla testa. Secondo me non è un'analisi così sbagliata.
0: No,
1: Marco.
0: Io invece penso che il nostro amico abbia ragione. Lavorare sulla testa è molto importante.
1: Anche
0: perché...
1: sul nuovo, sul cambiare un po', secondo me, qualcosa.
0: No, bisogna cambiare. Ieri si è visto che certi giocatori hanno fatto, secondo me, un po' il loro tempo in nazionale.
1: Tanti nuovi, è vero che, ripeto,
0: rispetto.
1: È solo una partita, un avversario
0: ma
1: in difficoltà.
0: Vedi, io penso che adesso sia proprio giunto il momento di fare questo.
1: È il momento adatto,
0: cioè,
1: Marco,
0: nel senso, ignorando il risultato, ma che poi è stato positivo, ma a prescindere dal risultato, perché poi devo dire una cosa dopo, a prescindere dal risultato, adesso è importante anche inserire i calciatori.
1: Caspita,
0: e avere da
1: giusto.
0: Loro delle risposte, cioè questo deve essere importante. E allora ha ragione il nostro amico quando dice: bisogna lavorare sulla testa, perché poi quando un ambiente diventa malsano, si diffonde praticamente questa sorta di virus.
1: Ed è difficile da sradicare.
0: Ed è difficilissimo da sradicare. Allora qui devi cercare di mettere anche gente che ha voglia, gente fresca, che si vuol far vedere con quella maglia, che ha entusiasmo.
1: Sì,
0: questa è anche
1: lavorare.
0: La missione adesso in queste partite. In queste partite deve essere anche questo. Poi è stata accompagnata da una bella prestazione e da un risultato. Questo è un altro discorso.
1: Cioè, ben venga,
0: ma è
1: ovviamente
0: questo adesso che bisogna fare, cioè alzare la testa. Alzare la testa, cercare di trovare entusiasmo che secondo me anche noi dobbiamo diffondere. Cioè anche
1: con
0: noi
1: regolatezza, se, Marco,
0: ma
1: certo, senza esaltarci,
0: ma certo, però dobbiamo,
1: in maniera eccessiva.
0: Dobbiamo creare un po' di entusiasmo intorno a questa nazionale. Scindendola, permettimi di dire, da tutte le tematiche che riguardano la FIGC e il calcio, che sono cose
1: tema,
0: differenti, sono binari separati. Adesso noi dobbiamo pure preoccuparci di questi ragazzi che vanno in campo guidati da un allenatore che può stare simpatico o antipatico, questo è un altro discorso, ma che deve fare un lavoro e va secondo me sottolineato questo. E non tante cose che, ripeto, ho letto e poi piano piano andremo a spulciare tutto.
1: Te le
0: ho
1: tieni, letto tieni per dopo, sì, no sì. No, hai ragione. Secondo me, ma lo ha detto bene anche Mancini, poi l'aveva detto in conferenza, se ci sono delle partite in cui bisogna fare qualche esperimento, secondo me sono queste qui, perché certo, altrimenti quando lo fai? Durante le qualificazioni dove già i punti pesano in maniera differente, gli Sky Nations League, che sono le gare che sostituiscono le vecchie amichevoli. Poi Marco, forse sì, qualche giovane non sarà un fenomeno, non avranno la qualità di altri elementi, però Caiode all'esordio ha risposto bene.
0: Benissimo.
1: Ruggeri era all'esordio, ha risposto bene. Esposito era all'esordio, ha risposto bene. Sebastiano, intendo.
0: Ripeto, allora, in un campo non facile, possiamo dire questo, al di là dell'avversario che era in
1: confusione. Nessuno si poteva aspettare una prestazione così convincente.
0: Perché qui dobbiamo un attimo far pace col cervello. Capito? Perché
1: no,
0: sennò,
1: non possiamo esaltarci, ma no. Potevamo già distruggere l'era Mancini dopo una partita con delle evidenti criticità, Marco.
0: Ma
1: evidenti criticità. L'Italia è stata molto negativa.
0: Ma ieri dice che c'è stato un picco di vendite di Malox. Guarda, che ho letto,
1: tu hai letto i dati, però hai letto
0: cioè,
1: le
0: aziende
1: grafici
0: farmaceutiche. Ieri dice che sono state prese d'assalto ieri sera.
1: Vedi. È stato quindi proprio un ritorno economico.
0: Sì, c'è stato. Beh, ma anche questo serve alla nazionale, capito?
1: Vedi, è legato
0: all'andamento
1: del mercato.
0: Vai, andiamo a leggere ancora qualcosa, poi sentiamo qualche audio col nostro amico Andrea, dai.
1: Sì, Angelo anche scriveva, ribadisco, questo torneo deve essere un laboratorio per studiare il gruppo, propedeutico al percorso che ci dovrà portare all'Europeo e soprattutto al Mondiale. Niente tragedie se contro la Francia perderemo. Si studia, ci si applica e si va avanti. Marco, la Francia è fortissima. Ieri vedevo i cambi che aveva fatto la Francia. Erano entrati a partita in corso Olise, che ha deciso la partita, Dembélé, e non ricordo chi altro precisamente. Comunque dei cambi. Ah, i cerchi del Manchester City.
0: Sì.
1: La Francia è fortissima, si può perdere. Però ecco, l'entusiasmo noi dobbiamo essere.
0: La Francia ha vinto solo 1-0 con la
1: Solo 1-0, dicevo, gol di Olise, bellissimo, Marco, come sempre Olise. Lì parliamo di qualità che purtroppo non abbiamo. Dobbiamo cercare di trovare entusiasmo laddove lo vediamo. Non dobbiamo trovare entusiasmo se non ce n'è, ma non dobbiamo trovare neanche solo pessimismo a prescindere quando ci sono, secondo me, dei segnali positivi. Dobbiamo essere regolati, sono due partite, una buona, una cattiva. Ora aspettiamo e vedo, devo dire, anche equilibrio nei messaggi. Anche Lorenzo scrive, nonostante la pessima prova dei nostri avversari, ho notato che è comunque possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti. Qui vengono fatti dei nomi, con tutto il rispetto, anche questo è un caso, giocatori che nei club rendono, in nazionale non rendono pienamente. Barella, Di Lorenzo, Mancini vengono scritti, altri che sono anni che fanno bene nei club ma poi in nazionale spariscono. Spero non sia solo un fuoco di paglia. Questi nomi, Marco, sono giocatori forse tra i migliori che abbiamo in Italia.
0: Sì,
1: però è un caso che con la nazionale non riescano ad esprimersi.
0: No, ma può darsi
1: con
0: anche che
1: da anni
0: qualcuno di questi nomi sia in un percorso, diciamo, non più brillante in nazionale, quindi è giusto anche fare spazio ad altri. Questo non vuol dire buttarli via,
1: no,
0: tenerli
1: esatto
0: nel giro, ma
1: bene,
0: in questo momento dare spazio, ripeto, ad altri calciatori che possono portare tanto di più dal punto di vista dell'entusiasmo tecnico, di voglia di fare. Quindi
1: no, ma anche perché, Marco, se bisogna ragionare in prospettiva 2030, fra 4 anni, alcuni di questi giocatori non saranno più giovanissimi, anzi
0: sì, sì,
1: entreranno già più o meno, non vecchi, ma nell'anzianità calcistica. Quindi non escluderli subito nettamente, però processo di ricambio ci deve essere. Ieri l'età media era 24,6 anni.
0: No, no, ma
1: anche
0: ti ripeto,
1: quella deve essere una strada.
0: Un grande,
1: me,
0: diciamo così, calma, però dobbiamo assolutamente sottolineare queste cose. Allora, sentiamo qualche audio, vai, un paio d'audio di fila, dai, senza commentarli, ne sentiamo due o tre di fila, vai.
2: Ciao Marco, sono a Saminato. Ieri sera ho visto una bella Italia, ho visto un bel approccio alla partita. Io credo che le due prestazioni differenti fra Belgio e Turchia fanno fatto. Uno, che gli avversari inferiore al Belgio, ma secondo me è tanto, diciamo, merito e colpa dell'Italia. Nel senso che secondo me con la partita di venerdì c'era troppa tensione nei giocatori che sono scesi in campo, nell'ambiente, in Mancini, il discorso Malagosa in qualche modo secondo me incide anche su Mancini, e quindi è stato frutto di tutta quella pressione mediatica, e secondo me aver giocato fuori di casa ci ha fatto bene. La Turchia non è una squadra di fenomeni, ma se ha perso 1-0 con la Francia, tanto scarsa non è. Quindi...
0: andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, ancora un altro, via, senza commentare, ne prendiamo due o tre al volo.
3: Dopo la sconfitta contro il Belgio stavo per mandare dei messaggi, ma era talmente tanta la delusione che magari erano fuori luogo. Allo stesso modo credo che adesso non dobbiamo esaltarci, anche perché la Turchia onestamente è stata la delusione al mondiale, a maggior ragione continua ad esserlo, anche perché adesso senza Yildiz, senza Çalhanoğlu, non mi sembra un test molto provante. Adesso la Francia potrà dirci qualcosa, secondo me. Vediamo. Io non mi esalto e non mi deprimo. Speriamo in bene. Quello che mi preoccupa è il materiale, sinceramente. Non starei a focalizzarmi troppo sull'allenatore. Io ero contrario a Mancini, ma non credo che un altro abbia fatto meglio o peggio di lui.
0: Avanti ancora.
4: Luigi da Novara. Ieri ho guardato l'Italia, allora ho guardato solo il primo tempo, perché dopo il primo tempo ero talmente sazio. Sai come quando vai al ristorante che mangi il primo, una bella lasagna, una bella matriciana, che sei proprio sazio, non hai più voglia del secondo. Ho preso, sono andato di là a lavorare al computer, ma proprio avevo la pancia piena, infatti stamattina c'ho un po' di nausea comunque, vabbè. Al di là di questo, volevo dire, l'Italia può fare il suo calcio senza guardare lo stereotipo della Spagna. La Spagna è un'altra cosa, non saremo mai come la Spagna, però secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni giocando, avere una nostra identità. Ieri ho visto una squadra che aveva un'identità di gioco, comunque squadra corta, chi aveva il pallone aveva sempre una possibilità di passaggio, sempre. Quindi io dico, seguiamo una strada, facciamo una nostra identità e magari possiamo dar fastidio anche alla Spagna stessa. Un saluto.
0: Un saluto, ancora un altro, dai.
2: Questa prestazione è frutto di una reazione, è frutto che questi ragazzi sanno giocare a pallone, non sono dei fenomeni, cioè non siamo la Spagna, non siamo la Francia, però se sappiamo giocare a pallone, se siamo tranquilli, se siamo senza troppa pressione addosso, sappiamo giocare. È vero che giocare a pallone quindi la pressione ci vuole, e sono d'accordo, però secondo me il troppo, quando si va anche oltre, secondo me fa solo male al nostro calcio. Sono contento delle prestazioni dei ragazzi che hanno debuttato, e sono contento anche della prestazione di Scalvini, che questo ragazzo ha avuto troppi infortuni che secondo me l'hanno limitato la carriera.
1: È vero, ieri è
0: sì,
1: bene.
0: Sì. Sì, non c'è dubbio.
1: Parte nella ripresa, un momento, qualche piccolo svarione, ma eravamo già 4-1,
0: sì,
1: era comprensibile.
0: C'è stato un calo di attenzione.
1: Sì,
0: no?
1: Sapevamo di aver vinto la partita, certo, non sì. Dovreste evitarlo,
0: non si deve evitare,
1: però ecco, un pochino lo comprendiamo.
0: Evitare delle leggerezze
1: e questo,
0: in alcuni momenti.
1: Secondo me anche Marco, a una squadra con poche esperienze in nazionale, io penso che anche l'appassionato, il tifoso, possa perdonare qualcosina in più, se si vede l'atteggiamento, se si vede l'applicazione. Prima c'è stato un termine, identità. Si vede l'identità, il tentativo di trovare un'identità, il tentativo da parte dei giocatori di creare qualcosa. Io credo che si possa perdonare anche qualche errore. Quando invece non vedi nulla o poco o nulla a livello di proposta, E lì è difficile farlo digerire ai tifosi e agli appassionati. Io credo che anche questo sia un tema, è inevitabile. E lo vedo anche, ecco, nei messaggi continuano i nomi. Io non voglio neanche attaccare i singoli, perché
0: attaccare no, però fare delle valutazioni.
1: Però
0: sì,
1: delle valutazioni vanno fatte.
0: Dunque, abbiamo tempo di un altro audio, chiedo in regia, vai Andrea.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, Francesco, non so chi c'è con te.
1: C'è Lucio.
5: Alla fine allora confermo. I giocatori, i piedi buoni comunque ce le hanno. Non siamo così scarsi, uno che arriva in Serie A e arriva in Nazionale vuol dire che è un giocatore eccellente comunque. Quando i passaggi vengono fatti con così tanta velocità, con così tanto bellezza, perché erano veloci, efficaci, perciò il gioco conta tantissimo in una nazionale. Ci vogliono gli uomini, poi ci sono i super campioni come la Francia, ma quando arrivi in nazionale sei capace di giocare e se ti applichi alla fine le cose vengono fatte bene.
0: Allora, credo che dobbiamo fare il break.
1: Sì,
0: siamo arrivati. Quindi
1: c'è un pit stop per risolvere i messaggi.
0: No, penso che oggi sia una giornataccia per me, quindi vabbè,
1: dai,
0: può capitare. Dai.
1: Piano piano.
0: Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Allora, ben ritrovati. Prima di andare un po' dentro, così dico due cose anche io. Però prima
1: risolto per i messaggi.
0: Sì, intanto. Abbiamo risolto fortunatamente.
1: Quindi grazie, almeno lì ci siamo.
0: Grazie alla modernità di Lucio e non alla mia.
1: Sì, cioè questo.
0: Vabbè, allora, no, volevo dire, intanto facciamo una cosa. Non so se ci sono degli aggiornamenti che devi dare, Lucio. Così sentiamo anche ancora qualche altro messaggio. Poi voglio dire un attimo due cose a chiudere, anche perché poi tutto il pomeriggio. Noi la domanda oggi che abbiamo fatto e che farò ancora è se secondo voi, cioè da questa vittoria, è iniziato il cammino, sì o no? Avete visto delle cose che vi fanno sperare, diciamo, in questo cammino, oppure è soltanto un episodio e quindi non si vede nulla, non si farà nulla e siamo nel baratro totale? Perché poi uno può avere anche questo tipo di posizione.
1: Ma certo, finché viene argomentata non c'è.
0: Quindi dite la vostra al 331 8200213. Saluto gli amici anche che sono sul canale Club TV, canale 61 del Digitale Terrestre, tutti i giorni con A Tutta Cima, anche con Maracanà dalle 13 alle 17 e quindi con noi. Poi adesso si sono uniti anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio.
1: Salutiamo
0: nel
1: anche Lazio. Loro.
0: Allora. Salutiamo tutti. E poi scaricatevi l'app, perché così c'è la possibilità, con l'app ci potete seguire su smartphone, PC, tablet, insomma non è un problema seguire la nostra trasmissione.
1: Non avete
0: detto scuse. Detto questo, Lucio, c'è una news che vuoi, cioè non news, è un approfondimento.
1: Mi sentivo, insomma, abbiamo fatto gli auguri a Francesco Totti nei giorni scorsi, c'è un altro grande comunque della nostra Serie A, certo, non italiano, ma che ha scritto pagine importantissime del nostro campionato. Shevchenko, un attaccante, ecco, che qualcosina che sapeva fare, che qualche gol lo ha segnato, che qualcosa ha vinto. 50 anni anche per lui, infatti si passavano proprio pochi giorni con Francesco Totti. Qui c'è un bel approfondimento su tutto mercato web ad opera di Gaetano Mocciaro, che ripercorre tutti i suoi passi, l'impatto devastante in Serie A, la centralità all'interno comunque del movimento calcistico ucraino, che peraltro
0: Lobanovskij, ruolo di
1: ha ricoperto quando era giocatore sotto la guida di Lobanovskij, insomma, storico commissario
0: che
1: tecnico, ma anche poi dopo con la giacca e cravatta invece che con gli scarpini, anche lui come commissario, poi all'interno della federazione. Parliamo, Marco, di un grande del calcio,
0: anche nell'aiutare la sua
1: peraltro
0: Ucraina,
1: devo dire tantissimo. Sì, esatto. Ben voluto praticamente da tutti, Shevchenko, un giocatore rispettato un po' ovunque. Ho il rimpianto di averlo visto quando ero piccolo, quando era già grande.
0: Ma tu ti sei perso tanta roba.
1: Lo so. Ho recuperato quanto ho potuto tra filmati vari.
0: L'importante è andare a rivedere qualcosa, perché poi uno.
1: Mi sono perso un attaccante ancora, stratosferico.
0: Ancora io vado a vedere le cose vecchie, perché che ti pensi? Vado a vedere ancora le cose.
1: Beh, anche io scopro continuamente nuovi filmati di vecchi
0: cose vecchie che magari non ho sentito.
1: Shevchenko
0: solo racconti.
1: Veramente faceva delle
0: assolutamente
1: cose incredibili.
0: Non c'è dubbio.
1: È un grandissimo del calcio, un grandissimo del nostro calcio.
0: Ma non c'è dubbio, guarda. Allora, andiamo a sentire anche qualche altra, diciamo così, qualche altro messaggio, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno. Allora, tu dici se questa è la strada giusta. Io dico che incoscientemente a volte si prendono le decisioni giuste. Così quando siamo andati a vincere l'Europeo. E la strada di oggi non è difendersi arruccati, è quello di proporre. Poi è chiaro che vai a rischiare a prenderti 3-4 gol o rischi di prendere le imbarcate. Però ci devi provare, perché oggi i giocatori li devi mettere, devono attaccare difendendosi. E mi sa che questa è la prospettiva. Basta la volontà, che mi è andata bene così. Tonale davanti alla difesa e soprattutto Fagioli esterno, interno, dicendo ha proposto calcio, va bene così. Va bene così, proponiamo, questi siamo. Tanto non è che dice a casa rimaniamo dei fuori classe.
0: Un po' più corti, ragazzi, vai con un altro.
3: Ma io volevo fare una considerazione sulla nazionale. Secondo me bisogna ripartire da un punto in cui noi siamo consapevoli del fatto che non siamo più la nazionale di una volta e quindi avere delle aspettative, diciamo, non a breve termine. Cerchiamo di rimanere fiduciosi, di lavorare bene con i giovani, di lavorare soprattutto nella testa, di non caricare troppo questi ragazzi di responsabilità e di non fare paragoni col passato. Un saluto, grazie.
0: Allora, mi fermo un attimo con i messaggi, poi vado. Guarda, mi dà un assist questo nostro amico, il 331, proprio perché volevo dire un po' di cose anche io, perché parliamoci chiaro, ieri sera eravamo tutti ad attendere una sconfitta, la stragrande maggioranza.
1: Qualcuno una disfatta.
0: La disfatta, la sconfitta, c'era... Anche io vi devo dire, ho detto, mamma mia, speriamo bene, anche perché io sto, lo dico, appoggiando questo nuovo percorso, e quindi non è perché voglio avere ragione, ci mancherebbe, spero che possa esserci un inizio, e quindi ero un po' preoccupato, ho detto
1: speriamo,
0: certo,
1: tutti.
0: In Turchia l'ambiente, questi ragazzi che hanno dimostrato di non avere nemmeno tanto spessore dal punto di vista della personalità, certo se arriva un'altra imbarcata è difficile, no, sostenere, anche se lo dico, anche in caso di sconfitta secondo me si deve andare avanti e si deve continuare per costruire, per poi poter raccogliere dei risultati, non si può pretendere solo il risultato. Comunque eravamo tutti un po' lì
1: più pessimisti, dai,
0: pessimisti,
1: non avevamo grandi
0: e molti
1: aspettative.
0: Non vedevano l'ora, perché c'era poi l'esecuzione oggi, no, capite, c'era,
1: e torniamo,
0: erano tutti
1: al tuo
0: pronti
1: tema del giorno,
0: erano tutti pronti, allora ho detto ma speriamo bene. La, invece che succede, che è l'Italia a travolgere la Turchia, allora che succede, che intanto dico subito, noi dobbiamo mantenere sempre un grande equilibrio, una grande calma nell'analizzare le partite, nel bene
1: questo
0: e nel male,
1: dubbio.
0: Ma dobbiamo però noi che siamo qui a cercare di fare delle analisi insieme anche a tanti ospiti, andare a raccontare quello che succede sul campo, cioè perché si è arrivati a questo tipo di risultato, analizzare la partita dal punto di vista tecnico, tattico, le scelte, eccetera eccetera. Però da ieri che cosa succede? Che appena tu fai un qualsiasi, diciamo, messaggio, ma comunque è un segnale questo avvio, cioè, ecco le risposte che ti arrivano, me le sono scritte. Allora, prima, abbiamo battuto una squadra scarsa, è una cosa che circolava ieri sera. Abbiamo battuto una squadra che giocava contro il suo allenatore, altra cosa che circolava ieri sera. Beh, se ti lasciano giocare fai bene, altra cosa che circolava ieri sera. Poi arrivano quelli che io dico so i nostalgici e ci fanno due palle clamorose, che mettono le foto e i filmati di Totti, del Piero
1: vabbè,
0: con la
1: ragazzi,
0: maglia azzurra.
1: Grazie.
0: Una volta eravamo più forti,
1: grazie.
0: E grazie che eravamo più forti, non è che ce lo deve dire qualcuno facendoci
1: eravamo
0: vedere
1: tra le squadre
0: questi
1: più forti,
0: video. No?
1: Più forti
0: aspetta,
1: del mondo.
0: Mica è finita. Poi dopo arriva il messaggio, quello che è proprio l'apoteosi di quello che dobbiamo
1: cioè...
0: attenderci. Venerdì però ci sarà l'esame. Ma esame di che cosa venerdì? Ma come si fa a pensare che venerdì, no, ci sia l'esame per capire se questa squadra a che livello è? Chi scrive questo è un disonesto intellettualmente, ma chiunque questo sia, perché sappiamo benissimo che venerdì noi perdiamo, cioè venerdì andiamo ad affrontare la nazionale più forte al mondo,
1: secondo
0: o comunque
1: sì,
0: che possiamo considerare
1: organico,
0: tale,
1: sì,
0: no? Organico, struttura, eccetera. Quindi l'obiettivo qual è? È cercare di capire se ancora c'è la possibilità di fare un passettino di crescita, perché ieri sera si è fatto un primo passo. Avete presente i bambini quando cominciano a camminare, che fanno un primo passo e sorridono? Dice, oh cavolo, sto in piedi e cammino. Questo abbiamo fatto ieri sera. È chiaro che contro la Francia che cosa ti vuoi aspettare? Questa nazionale è tecnicamente inferiore, è nata praticamente da tre giorni, con Mancini che sta cercando di inserire alcuni giocatori. Però noi dobbiamo demolire la nazionale aspettando il capitombolo venerdì, perché se venerdì perde, io già lo vedo, avete visto la partita con la Turchia, avete saltato la partita con la Turchia, poi vai con la Francia e perdi. Questo non aiuta a crescere. Per crescere non c'è soltanto la crescita tecnica, tattica, di struttura. Ci deve essere una crescita anche comunicativa di tutti. Di tutti. Mancini, fino alla sera precedente, era stato definito dai grandi influencer, da, anche dai colleghi,
1: Bollito,
0: uno che aveva sbagliato tutte le scelte. E che sapete che cosa hanno detto ieri sera? Beh, bastava poco mettere i giocatori al punto giusto, il calcio è semplice. Come dire, non ci sono meriti. Non ci sono mai meriti. L'obiettivo qual è? È sempre demolire, è sempre tirarsi tanta cosa addosso. E questo secondo me è sbagliato. Ecco perché dico, alla fine di tutto, che ieri sera è stato venduto tanto Malox, ma tante, ma una caterba di Malox, e prendetevelo, perché non abbiamo risolto niente. Però non annotare delle cose positive e cercare sempre di distruggere tutto e trovare sempre il modo negativo per diciamo raccontare una cosa, fatelo, per carità. Io ho apprezzato anche Bastoni che a fine gara ha detto, io mi devo far perdonare, anche dal punto di vista comunicativo. Cioè questi ragazzi che sanno di avere una responsabilità, perché non so, deficienti, sanno anche che devono cambiare da questo punto di vista. Quindi io direi che la partita di ieri sera va accolta con grande entusiasmo, sempre con equilibrio, perché poi ci sono da analizzare le tante cose che... Però non possiamo sempre dire, ma una squadra scarsa, ci hanno lasciato giocare, una volta eravamo più forti, e poi, oh Marco, guarda che c'è l'esame venerdì. Ma che esame è venerdì? Scusami, Lucio.
1: Ma Marco, cioè, chiaro che se...
0: Perché noi se venerdì vediamo perdere l'Italia 4-0 o 3-0, lunedì dobbiamo dire cacciate Mancini?
1: Vabbè, se perdi 7-0 senza proporre nulla è negativo. Però l'abbiamo detto prima, Marco, questi sono test che servono per costruire. Contro la Francia dobbiamo vedere qualcosa, poi si può anche perdere 2-3-0. Però l'importante, ecco, se io dovessi vedere dei segnali ancora da questi ragazzi che hanno giocato magari anche in questa partita, quello sarebbe il segnale. Ma ovvio, certo, non aspettiamoci un'Italia che da qui a due anni
0: e
1: possa competere,
0: che alla fine abbiamo scelto il CT migliore da questo punto di vista.
1: Ma io sono sempre stato convinto
0: perché
1: che
0: scegliere il talento, sa scegliere il talento dei giocatori, c'ha coraggio,
1: Marco,
0: e propone un'idea di calcio che l'aveva già fatta. Ma siccome sta cosa non va giù, ripeto, perché per carità ha sbagliato a fare, l'abbiamo criticato, io sono stato uno che ci ho scritto le cose contro quando ha fatto quella, però bisogna pure voltare pagina e andare avanti e pensare all'interesse comune,
1: esatto, in maniera convinta.
0: Basta, questo bisogna fare. Però ieri c'era gente che tifava contro la nazionale, è così, perché voleva la sconfitta, perché così poteva mettere lì, ecco, no, ancora inforchettare bene in questa torta se perdeva la nazionale italiana. Invece Malox per tutti. E aggiungo, il problema della FIGC è una cosa diversa, quindi l'Italia quando va in campo, pure se ci sono problemi della FIGC, l'Italia va sostenuta.
1: Ma io in campo mica vedo la federazione,
0: è un'altra cosa, è un'altra cosa. Però dopo
1: binari paralleli, ma diversi.
0: Ma la FIGC ha distrutto il calcio italiano, ha distrutto le squadre. E non mi fate entrare in questa polemica perché sento un sacco
1: evitiamo,
0: di cazzate
1: clamorose. Beh, è un discorso molto più ampio,
0: clamorose,
1: di così, è molto più complesso.
0: Mi fermo qui. Va bene.
1: Poi io posso anche comprendere, Marco, è effettivamente giusto da un certo punto di vista. Dopo 5 anni di sole delusioni, perché noi è da dopo la vittoria dell'Europeo che l'Italia non riesce a compiere un passo da 5 anni, io lo posso anche capire che ci sia una sorta di pessimismo cosmico indiretto vicino all'Italia, ma quando si vedono dei segnali bisogna semplicemente sottolinearli. È ovvio che dopo la partita contro il Belgio, guardato soprattutto al primo tempo, veniva da pensare che non fosse cambiato nulla, io lo posso capire, però già l'idea di voler distruggere tutto dopo una partita, secondo me, era sbagliata.
0: Ma poi sai cos'è? E poi diamo la voce ai ascoltatori. Se noi perdevamo con la Turchia, è qua oggi, ma una massa de cialtroni sono i calciatori italiani. Oggi vinciamo, ma non parlate di questa partita perché hai battuto. Guardate che io ho detto a un mio collega, il calcio è cambiato. La Norvegia è diventata una nazionale forte. Il Bodo, che io pure ho sottovalutato,
1: non
0: ha preso a schiaffi le squadre di spessore e ha mandato a casa l'Inter.
1: La Grecia ha battuto la Germania.
0: Il
1: Marco,
0: calcio si è evoluto. Noi dobbiamo smetterla di essere presuntuosi e pensare perché siccome ci chiamiamo Italia abbiamo vinto 4 mondiali, siamo forti. Non è così.
1: Ma
0: è
1: questo che
0: non
1: ci ha
0: così
1: portati a... purtroppo a perdere dei passi, secondo me, questa mentalità, campare di rendita pensando che ogni cosa fosse poi destinata a durare.
0: Sai un collega che mi ha detto, ma sai Marco, è la normalità a battere la Turchia. Chi lo dici tu che è la normalità a battere la Turchia?
1: No, è ovvio che l'Italia deve puntare a battere la Turchia, ma normalità. Secondo me non è una cosa scontata in questo momento di questa Italia, perché l'Italia ha almeno, secondo me, nel mondo 6 o 7 nazionali più forti, quindi non possiamo pretendere che l'Italia vinca il mondiale, competa per vincere il mondiale europeo, non possiamo farlo. In passato eravamo più forti, Marco, abbiamo perso anche per colpe nostre,
0: chiamiamo
1: quel
0: anche
1: tipo di valori.
0: Assolutamente. Comunque,
1: però
0: dopo chiamo
1: proviamo a
0: Coda, forse, perché voglio vedere quanto
1: tu vai a vedere il grafico. Porteremo il grafico, delle vendite
0: Malox o comunque derivati del Malox, perché ci sono anche aziende che fanno altri prodotti.
1: Tu sei convinto che in Italia
0: una marea. Allora, io ti farei leggere i messaggi sui social, che lì ti fanno veramente sorridere.
1: Marco,
0: Lì veramente sorride. Va bene. Andiamo con un altro audio.
4: Io convocherei qualche giocatore del Catania, tipo Lunetta, questi qua della nazionale. Comunque, buona prestazione ieri. Gnonto e il nuovo Davids.
1: Così, ha toccato tanti punti.
0: Sì.
1: Gnonto poi non era neanche convocato,
0: Va bene, andiamo ancora, dice, non ci esaltiamo per il sera perché avevamo di fronte una squadra molto molto molto modesta, sì, che ha perso solo 1-0 con la Francia, però.
1: Arco, ripeto, la Turchia ha giocato male.
0: Io mi sono stancato di ragionare così, cioè, però che poi uno non deve mantenere i piedi per terra, lo sappiamo tutti, ma che vuol dire però? Cioè, così significa, sapete che cosa? Che uno deve far vincere sempre la propria idea. Cioè, nel senso, noi dobbiamo dire per forza che la squadra è scarsa, che Mancini non è ancora non è capace, che Mancini ha sbagliato. Questo significa, ripeto, far trionfare sempre la propria idea. E il calcio non vive di questo, vive di quello che poi dice il campo. Anche a me non piacciono certi allenatori, e voi lo sapete, però poi dopo tu giudica quello che fanno sul campo. Se no sarebbe voler per forza imporre un'idea o comunque tifare per la mia idea. E non funziona così.
1: Ma anche perché, Marco, il risultato, ripeto, ci interessa il giusto con questa nazionale in questo momento. Poi è ovvio che nel lungo termine dovremo centrare il mondiale, dovremo far bene all'europeo. Però se contro la Turchia fosse finita in un modo o nell'altro in pareggio con due pali, io avrei comunque guardato all'atteggiamento, alla prestazione.
0: Assolutamente. Ma è così che bisogna fare.
1: È quello che conta. Così come contro il Belgio non ero tanto deluso per la sconfitta, ero deluso la prestazione. per la mancanza di applicazione.
0: Tutto.
1: È quello tutto che secondo me cambia il giudizio anche sulla nazionale.
0: Infatti noi adesso che cosa dobbiamo pensare guardando la partita con la Francia?
1: Con la Turchia.
0: Sappiamo che partiamo battuti. Però come saremo in campo, come staremo in campo, io questo voglio vedere, poi lo giudicherò il giorno dopo. Ma anche in caso di sconfitta, che è preventivabile, è che possiamo buttare giù tutto. Cioè la Francia è più forte della nazionale italiana,
1: parecchio più forte. Perlomeno che
0: quindi,
1: ci sia qualcosa.
0: Dire oggi aspetto venerdì per giudicare l'Italia è disonestà intellettuale.
1: Conta se si giudica l'approccio.
0: Stop.
1: Si aggiudica l'approccio, il tipo di partita che si può provare a fare. Conto è se si giudica il risultato, ragazzi, è finita perché contro la Francia
0: dai.
1: Non puoi provare.
0: Raffica
1: so, ci
0: di
1: puoi
0: audio.
1: Provare, però.
0: Raffica di audio, dai, via. Arriva.
5: Da Daniele da Palermo, sportivo, non sono un tifoso, ma mi ritengo uno sportivo simpatizzante per la Juventus. Vorrei dire una parola per Bastoni e chiedere ai colleghi tifosi, in questo caso juventini, di chiudere il caso Bastoni. Bastoni è un giocatore importante per la nazionale, non è Nesta, non è Cannavaro, non è Franco Baresi, ma è uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia. Chiudiamo questo discorso, anche perché io penso che nel caso specifico della malaugurata espulsione di Kalulu lui sia il meno responsabile, nel senso che nel momento dell'adrenalina di questo, di quello e quell'altro ci poteva anche stare. Poi ha detto che ha esagerato, che doveva comportarsi diversamente, quindi chiudiamola. Per me il più colpevole è stato Chivu, che l'ha voluto giustificare a tutti i costi. Grazie.
0: Ciao Daniele, mi piace molto questo messaggio. Vai, andiamo avanti.
6: Negli anni 90 quegli anni 90 eravamo i più forti perché c'erano ragazzi che come tutti i giocatori, da Totti al più scarpone di cosa, che sono cresciuti con la fame a giocare nei campetti di strada, due borse di scuola da una parte, due borse dall'altra, fatta la porta, quindi difensore, tutti i movimenti li imparavi non dalla scuola a calcio ma giocando con gli amici in spiaggia, in un parcheggio.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, anche se poi c'è anche altro. Sì, c'è anche altro, Marco, perché anche sì, altri sì. Paesi non è che tutti giochino per strada. Dai, il calcio è cambiato, ecco, dipende come formi i
0: giovani. Cosa che
1: ci
0: raccontiamo noi, dai. Il problema saranno i cosiddetti senatori come Barella, Di Marco, Politano, Di Lorenzo, Mancini, deve dare fiducia ai giovani che hanno tanta voglia. Ha fatto benissimo far rientrare Romano nel secondo tempo. Sì, però non dobbiamo nemmeno buttare via a mare adesso tutti i giocatori.
1: Ma no,
0: che
1: io non dico quello, però ecco, iniziare a dare un ricambio ogni tanto, secondo me è giusto.
0: Dunque, perché contro il Belgio quella strampalata formazione ha fatto delle prove, ragazzi, che ci sta in questo momento,
1: sbagliando, perché poi sbagliando, bisogna riconoscere
0: però alcune mosse deve fare anche delle prove
1: anche a priori non giuste.
0: Allora, sono Lorenzo da Latina, ex Wimbledon, nonostante la pessima prova dei nostri avversari, non penso ci siano tre gol di scarto tra Italia e Turchia, ieri ho notato che comunque è possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti Mancini di Lorenzo Barella e altri, che sono anni che hanno, che fanno bene nei club ma poi nazionale spariscono. Spero che non sia solo un fuoco di paglia, vabbè, vedremo. Insomma,
1: Lorenzo ha lasciato Wimbledon dopo aver visto Wimbledon Sinner, sì. Poi se n'è andato, fatto bene, ha scelto il tempismo giusto.
0: Dunque, poi c'è uno che fa scrivere dei messaggi che io non lo so, ma che ne so, arrivano qui delle domande che mi mettono pure paura, però quindi vabbè. Allora, ora mi auguro che tutti gli ascoltatori, risultatisti, di giornalisti, amici di Allegri si uniscano in coro e facciano la sola cosa giusta possibile, chiedere scusa a Mancini. Federico, no, le scuse non si devono chiedere, anche perché secondo me non c'è un percorso da fare, quindi non può essere una partita che può modificare tutto, però può essere una partita per dire forse siamo partiti, stiamo partendo, c'è una base su cui lavorare, questo ci deve dire. Poi le scuse secondo me lasciano il tempo che trovo,
1: meno che non si sia ecceduto, però quello è un altro discorso. Anche il bello di questa lunga sosta è che avremo altri test, potremo valutare.
0: Arriva Domenico, basta fare una vittoria col nulla cosmico e si inizia a credere nell'Italia. Finitela di dire che ci vuole lo psicologo, oppure i giovani devono giocare, i giocatori sono sotto la media degli altri giocatori, per questo non si vince. E quindi che facciamo? Di ieri dobbiamo buttare tutto a mare, Domenico? Che analisi fai tu domani di ieri? Quindi niente, tutto normale, poi scontato così, quindi siccome abbiamo una qualità inferiore buttiamo tutto e che facciamo?
1: Ma anche perché Marco,
0: qualunquismo cosmico, se questo è se noi abbiamo giocato contro il nulla cosmico, il tuo messaggio di qualunquismo cosmico, possiamo dire, è così.
1: Ma guarda, anche perché Marco, alla Turchia mancavano giocatori come Çalhanoğlu, Yıldız, è vero, la prestazione è stata veramente gravemente insufficiente,
0: sì,
1: da
0: ma
1: parte
0: noi non
1: della
0: ce li abbiamo quei giocatori.
1: Ma al di là di questo, la Turchia scarsa secondo me è un equivoco, perché nel mondiale è vero che è uscita con una delusione.
0: Dopo quanti anni è che non andava al mondiale?
1: 22.
0: Ce l'ha portata Mancini e ce l'ha portata Montella.
1: Ma soprattutto io ricordo dominò delle partite e non le riuscì a vincere, vabbè, in maniera rocambolesca.
0: Prima si parlava della Turchia, io mi ricordo la Turchia di Montella, avete visto Montella?
1: Ma
0: adesso
1: non è una
0: c'è
1: squadra
0: cosmico.
1: Scarsa, Marco. Ma nel 2024
0: ma non sono credibili quelli
1: europei,
0: che ragionano così, capite?
1: No, non so se
0: la
1: ve lo
0: credibilità è fondamentale.
1: Agli europei arrivò ai quarti di finale, la Turchia e rischiò di eliminare l'Olanda, era un passo vicino alla semifinale, poi l'Olanda rimontò nel secondo tempo. Ma questa Turchia è una squadra che ha dei discreti giocatori. Noi non abbiamo battuto le isole Faroe ieri. Poi l'applicazione,
0: ma lo sapevo
1: stata
0: che andava a finire così. Ma figurati tu, vedrai questo signore che ci ha scritto questo messaggio. Lo aspetto lunedì dopo la partita con la Francia. Ecco, avete visto? Ma tutti li devi aspettare.
1: Ognuno è libero della propria opinione.
0: Questi messaggi.
1: Carità,
0: vai, dammi un altro audio. Malox.
7: Buonasera, io dico la sconfitta con il Belgio è stato un bene, perché ha obbligato Mancini a togliere alcuni giocatori che avevano il posto fisso, o perché giocavano con il leader, giocatori che nella loro squadra vengono aiutati dagli stranieri. Forza Italia, bene. Diamo spazio ai giovani che ci sono.
0: Spazio ai giovani, va bene, spazio ai giovani. Soddisfatto per approccio, scrive Antonio, tenuto in campo del gioco, abbiamo fatto la partita, non credo sia frutto dei giocatori cambiati, ma sono più propenso che sia tutto frutto della trasferta lontano dall'Italia, dalle polemiche, c'era voglia di ripartire ed è stato fatto. Bravo Mancini, bravi giovanotti come Cagliode, che secondo me è sottovalutato rispetto a Palestra, ad esempio. Vabbè, però lì siamo messi bene, secondo me, tra tutte e due, quindi
1: poi uno 2005, uno 2004,
0: esatto, io direi che siamo messi bene,
1: ancora molto giovani.
0: Meglio così, meglio averne due che uno solo.
1: Insomma, Marco, il riassunto, stiamo per andare in pausa. L'Italia negli ultimi anni qualche vittoria l'aveva anche fatta. Io mi ricordo, non so se ve lo ricordate, un paio di anni fa l'Italia vinse contro la Francia in Francia, 1-3. Era l'Italia di Spalletti, sempre in Nations League, nulla di eccezionale, ma fu un risultato abbastanza eclatante.
0: Ah, si può battere la Francia?
1: Si può battere, oltre a quello, io, nonostante le risposte di quella partita, in quel periodo non vidi una nazionale comunque convincente, paradossalmente. Questo che voglio dire. Ieri ho visto qualcosa che mi fa ben sperare. In quel periodo, nonostante l'Italia riuscì a battere la Francia, non vedevo grossi sviluppi, che poi infatti non ci sono stati. E ora voglio credere che quello che ho visto ieri non sia solo un insieme di coincidenze, ma che possa essere l'inizio di qualcosa. Poi non so quanto grande, però perlomeno di qualcosa che possa, ecco, abbiamo parlato di passione, farà appassionare, coinvolgere un po' anche chi
0: chiudo
1: segue
0: con
1: casa.
0: Un messaggio di Ube, poi ne recupero tanti altri e vi ringrazio. Io l'unica cosa che rimprovero a Mancini è il tener poco conto di ciò che stanno dicendo i vari campionati. Dopo tre mancati mondiali non ci sono senatori da proteggere, ma secondo me, Ube, ci arriviamo in quella strada. Ci fermiamo, Breck, ringrazio come sempre.
1: Grazie
0: Lucio
1: te,
0: Marinucci.
1: Marco.
0: Ci fermiamo perché arriva Stefano Impanomani, apriamo subito con un paio di ospiti, rimaniamo sul tema nazionale, sulla domanda se questa vittoria fa intravedere un inizio di un percorso proprio con Roberto Mancini. A tra poco!

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Allora ripartiamo, come sempre siamo nel post Turchia Italia che ci ha dato un po' di spunti, ma non solo, perché abbiamo preparato anche altri argomenti che affronteremo nel corso di questa lunga giornata. Allora, anzi lungo pomeriggio, andiamo subito ai titoli. Andiamo. Stefano, e poi partiamo con le prime considerazioni, vai! Italia c'è speranza, questa è l'apertura oggi di Maracanã dopo la vittoria contro la Turchia. Che speranza ne parliamo? La domanda che abbiamo fatto e che faremo è se dopo questa vittoria possiamo dire che è iniziato il percorso di Roberto Mancini oppure no? Ne parliamo. Pio e Seba, Fratelli d'Italia, prestazione molto convincente questa dei due ragazzi. Pio Esposito è il centravanti vero che mancava e Seba si è messo in evidenza sulla corsia mostrando qualità e personalità. Andiamo in Serie A perché Ramos e Højlund sono 9 da sbloccare, hanno dato dei segnali positivi con la nazionale, adesso devono sbloccarsi anche in Serie A. La Juve cerca il suo modulo, Spalletti sta lavorando per la ripresa del campionato, l'ultimo atto, quello con la difesa a 3, ha funzionato bene, sarà questo il vestito della Juve? Serie A, ne approfittiamo in questa settimana dove ancora c'è il fermo per gli impegni della nazionale per cercare di capire chi sono i promossi e bocciati di queste prime 5 giornate. Preparati, eh? Caro Stefano, voglio i tuoi promossi, i tuoi bocciati oggi. Allora, caro Stefano, io prima, adesso arriveranno anche degli amici che ci accompagneranno in questa apertura di trasmissione, sto raccogliendo tantissimi messaggi sulla nazionale, devo dire che siamo partiti fortissimo, anzi io chiederei a Claudio se possiamo ancora sentire qualche audio, così introduciamo Stefano un po' nel tenore che si è creato nella prima ora di Maracanã, dove diciamo nell'anteprima Stefano ci si è incentrati tantissimo sulla prestazione della nazionale di ieri sera. Io ho fatto una domanda che tra poco dirigerò anche a te, la condividiamo anche con gli amici che ci accompagneranno, ed è un po' il tema centrale, no, della puntata di oggi sulla nazionale italiana. Però ti devo dire che sto raccogliendo vari messaggi, ho raccolto anche posizioni negative e poi ti spiegherò perché. Anzi, ti dico, ad esempio, dopo la partita di ieri sera, questo è il frasario che ho raccolto, lo sono segnato, che poi così ne parliamo. Abbiamo battuto una squadra scarsa, una delle frasi che circolava ieri dopo la partita. Abbiamo battuto una squadra dove i giocatori giocavano contro Montella, altra frase che ho raccolto. Beh, se ti lasciano giocare tutto riesce, altra frase che ho raccolto. Una volta eravamo più forti, quindi non dobbiamo, diciamo, esaltarci di fronte a questa squadra. E poi la ciliegina sulla torta, beh, venerdì ci sarà il vero esame, che mi sembra insomma abbastanza facile dire che venerdì c'è il vero esame. La Francia insomma sappiamo quanto è forte.
6: Vabbè, dai, però, insomma,
4: e che netta differenza c'è.
6: Voglio dire, vincere 4-1 in Turchia non era facile, pensavo, credevo che non sarebbe stata così semplice.
4: Noi eravamo preoccupati ieri, posso dire, che avevamo palesato un po' di
6: preoccupazione. Poi se tu vai ad analizzare le prime partite, la Francia adesso ha offerto in Turchia, il Belgio ha passeggiato il primo tempo contro l'Italia, poi l'Italia ha avuto una buona reazione nel secondo tempo, però tutto sommato ancora i valori ancora devono emergere, no? In questa Nations League, anche se poi dopo c'è il dominio della Francia, l'Olanda sta facendo molto bene, c'è il flop della Germania e questa reazione da parte degli azzurri che secondo me è stata molto positiva. Io faccio i complimenti a Mancini e alla squadra, non pensavo che potessero reagire in questo modo, l'hanno fatto in modo manciniano. Io credo che questa sia l'idea di calcio che più vicino, cioè mancava, vedendo la partita Marco a un certo punto ho detto ma Mancini cioè, sarebbe stato perfetto, no? In quelle triangolazioni, tutto molto tecnica, anche questo Cagliode proposto, questo sì, Sebastiano Esposito sul lato sinistro, pensavo che potesse avere più difficoltà, invece poi come tu hai titolato i Fratelli d'Italia, c'è un'intesa con il fratello molto buona, ma non per questo insomma si passavano spesso il pallone, cioè nel senso che poi ci sono state anche delle triangolazioni, un Frattesi con Tonali che è stato un
4: Frattesi
6: po'
4: molto bene.
6: Molto bene, quindi Fagioli anche ha dato delle geometrie, cioè c'era in campo una squadra molto tecnica, quindi questa è l'idea di calcio più vicina a Mancini e credo che da lì si debba ripartire. Poi non dimentichiamo, adesso ci saltiamo.
4: No.
6: Troppo, come non ci dovevamo abbattere troppo dopo la sconfitta contro il Belgio. Noi siamo una realtà che piano piano deve conoscere i propri limiti, lavorare e convivere con questi limiti per poi capire dove potrà crescere, come potrà crescere questa nazionale. Quindi il lavoro, guarda, la notizia di ieri è che Mancini ha il tutto sotto controllo.
4: Ecco, aspetta che ci andiamo allora.
6: Noi perché... pensavamo che potesse essere, invece secondo me ha tutto sotto controllo, perché io condivido e concludo, sarò brevissimo. Quando lui dice prima della partita voglio far giocare, li butta tutti dentro nella mischia, perché in allenamento tu non puoi capire e non puoi avere risposte se non dal campo, dai match importanti, da testare anche la personalità e il carattere, come reggi la pressione. E ha avuto una risposta bellissima in Turchia, vincere 4-1 anche contro questa Turchia, poi con rispetto i pareri che tu hai letto, questo frasario, no, che hai raccolto. Però insomma, dai ragazzi, cioè, non guardiamo il lato negativo dopo un 4-1 così, come non dovevamo guardare il lato positivo con il Belgio. Insomma, dobbiamo andare per gradi, adesso Parigi, Francia, anche se perdi, insomma, voglio dire, dov'è la notizia, ci sta, bisogna vedere. Come entrerà in campo questa nazionale. Io spero che sia più vicino a quella vista in Turchia.
4: Assolutamente, senti... Prima di andare a presentare subito i nostri amici che saranno con noi, do una notizia velocissima da tutto Mercato Web, perché c'è un sospiro di sollievo in casa Juventus per Conceição. Per l'esterno è solo una contusione, quindi sono arrivate buone notizie prima per Gudmundsson in casa Lazio e ora per Conceição in casa Juventus, quindi per la ripresa del campionato. Quindi si parla solo di una contusione per l'esterno bianconero. Bene, vado a dare il buon pomeriggio intanto a mister

0: dura, con una squadra sì forte, ma non tra le più blasonate, nonostante abbia una buona squadra sicuramente il Belgio, e andare in Turchia a fare una partita di fraseggio vuol dire che nella testa sei sereno, perché altrimenti quelle situazioni di palleggio fai fatica a tenerle vive tutta la partita, cominceresti comunque a buttarla via, a fare cose che normalmente l'Italia con questo tipo di impostazione in campo non potrebbe fare e non dovrebbe fare. Quindi la cosa più importante secondo me che si è vista è la serenità della squadra, il fatto che il gruppo sia compatto, il fatto che il gruppo abbia coscienza di sé, cioè ha capito che siamo in una condizione particolare, non siamo né sarsi né forti, siamo in una primissima fascia in questo momento, però la consapevolezza è la cosa più importante di tutti, perché ti obbliga ad alzare il livello di attenzione, cosa che ad esempio nei primi 10 minuti, poi nel secondo tempo, hai smesso di fare e hai pagato subito, appunto perché se molli questa tensione, questa umiltà, questo atteggiamento in campo umile e di aiuto costante l'uno per l'altro, l'Italia diventa veramente una squadretta. Viceversa, la differenza con le squadre più forti, dove hanno sicuramente dei singoli che fanno la differenza, e noi in questo momento non li abbiamo soprattutto davanti, cioè non abbiamo giocatori che strappano e vanno e fanno gol da soli, praticamente come ho visto fare anche ieri sera la Francia, che ha fatto una buona partita ma poi la risolve sempre un giocatore singolo con una giocata eccezionale. Noi questo volume in questo momento non ce l'abbiamo, però abbiamo una squadra e da questo bisogna ripartire.
1: Da questo, Mimmo Cugini, vengo da te.
2: Allora, io credo che intorno alla nazionale ci sia un sentimento molto negativo, inevitabile, visto che
1: erano tutti pronti col fucile ieri sera.
2: No, ma non, allora non parlo solo dei media, ma anche dei tifosi, insomma, c'è comunque un disamore che è assolutamente giustificato dai risultati. E quindi, detto questo, che è un punto di partenza che ovviamente complica parecchio il lavoro di Mancini, dobbiamo essere equilibrati anche nelle valutazioni delle singole partite. Quindi non pensare che dobbiamo buttare via tutto dopo la partita col Belgio e non credere di essere diventati dei fenomeni adesso. Certo. C'è un lavoro di ricostruzione che è lento e che avrà bisogno di tempo. Però intanto diciamo una cosa con grande chiarezza: al di là del fatto del rischio della retrocessione della Serie B della Nations League non frega niente a nessuno, cioè, questo è evidente dal primo giorno che l'hanno creata. Alla gente, a tutto il mondo del calcio interessano europei e mondiali, e quindi il lavoro va visto solamente in quella direzione. La cosa estremamente positiva di queste prime due partite che devo riconoscere a Mancini è il coraggio di mandare in campo Romano da titolare nella prima partita e ieri Caiode. Poi non importa se Romano ha giocato male e Caiode ha giocato bene, perché poi le partite ognuna è diversa dalle altre, però questo coraggio Mancini ce l'ha sempre avuto nella sua carriera di allenatore, e questo credo che sia un passaggio molto importante per una ricostruzione. Poi è altrettanto evidente che noi dobbiamo aspettarci un salto di qualità da quei giocatori che in nazionale non hanno mai fatto delle prestazioni pari a quelle delle squadre di club. E lì c'è il salto di qualità che devono avere i Barella, i Tonali, i Bastoni e via dicendo. Certo. Perché non possiamo che affidarci a questi, cioè non abbiamo altro, e quindi con la speranza che Romano diventi un grande regista. Su Caiode, è un giocatore che da qualche anno seguo, e la prima domanda che mi sono posto quando la Fiorentina lo cedette è perché era un ragazzo molto giovane e già dentro le nazionali aveva fatto vedere delle grandi cose. È ovvio che poi gli anni in Premier non hanno potuto che fargli bene, l'hanno fatto crescere ulteriormente. E ha fatto benissimo Mancini a convocarlo, non capisco perché prima di lui gli altri non ci avessero pensato. Ovviamente nell'attesa del rientro di Palestra, che invece non vorrei si fosse infilato in una situazione poco favorevole per lui dal punto di vista professionale. E la partita con la Francia, io dico che non è assolutamente un test, perché non possiamo in questo momento paragonarci ad una nazione che è probabilmente la più forte insieme a poche altre, anche se non ha vinto il mondiale, ma è lo stesso.

0: stesso, perché i risultati della Francia sono clamorosi e il livello dei singoli altrettanto. Quindi prepariamoci ad una partita di grande sofferenza. Non
1: Assolutamente.
0: possiamo pensare in questo momento di essere all'altezza di queste nazionali, ovviamente parlo anche della Spagna. Siamo sotto e dobbiamo pensare piano piano di salire dei gradini, sperando ovviamente che nel frattempo nasca anche qualche nuovo fenomeno di cui il calcio italiano ha assolutamente bisogno.
1: Assolutamente, però parto da Stefano, riparto da Stefano e chiedo, allora qui le cose che abbiamo sottolineato positive, no? Tutti quanti, però la domanda che faccio è, dopo questa prestazione qui, fatte tutte le debite proporzioni, l'equilibrio che dobbiamo mantenere, la calma che sappiamo tutti, senza esaltarci più di tanto, ma neanche deprimendoci oltremodo, chiedo se secondo voi è iniziato un po' il percorso di Mancini ieri, cioè se c'è qualcosa che vi fa pensare. Beh, ha riattaccato un po' la spina, si è ripartiti in una direzione. Stefano.
2: Sai, io dopo la sconfitta con il Belgio, ascoltando le sue dichiarazioni, pensavo a un Mancini stizzito, a dire, ma
1: Sì.
2: voi forse non avete visto la partita, un po' con quello sguardo
1: L'abbiamo un po' criticato, no,
2: no,
1: per
2: che
1: quelle
2: dice tanto, voglio
1: dichiarazioni.
2: dire, no, da uno che sa di calcio e che poi ha dimostrato che ha la situazione sotto controllo. E l'ho dimostrato facendo queste rotazioni, come diceva giustamente Mimmo, cioè l'obiettivo, la direzione all'europeo. Io sfrutto la Nations League perché mi dà l'opportunità di capire su quali calciatori potrò contare. Questo è un po' il discorso. Poi che piaccia o no, adesso vedremo un'altra formazione probabilmente a Parigi, anche in caso di vittoria io ti dirò la stessa cosa, perché la Francia può perdere una partita, può perdere anche contro l'Italia, può perdere contro, non lo so,
1: Certo.
2: la Repubblica Ceca, non lo so, può succedere, nel calcio può succedere, però ecco, non mi esalterei anche in questo tipo di risultato. Detto questo, secondo me la via tracciata, vista con la Turchia, per carità, abbiamo ascoltato i pareri, li hai letti tu. Ah, la Turchia è scarsa. Ah, la
1: Sì.
2: Turchia, gli mancavano Yildiz. Ah, la Turchia,
1: Non
2: beccato
1: ci ha mai
2: palla.
1: battuto, è arrivato
2: Sì,
1: con un
2: no, ma non ha
1: messaggio di...
2: beccato mai palla, non ci ha capito niente. Poi mi è piaciuto che in questa partita c'è stato un po' tutto, perché poi anche nel secondo tempo c'è stato quel tipo di capacità di soffrire. I giocatori si chiamavano, c'era anche questo spirito che piano piano,
1: Hai
2: come
1: visto
2: dice giustamente Mimmo,
1: Donnarumma che andava
2: sì,
1: da
2: no, però
1: Scalvini?
2: voglio dire, ti costruisci una personalità, un carattere giocando. Cioè Caiode era, cioè, Sebastiano Esposito messo lì a sinistra, poi Fagioli che rientra dopo 2 anni in nazionale, c'erano tante componenti, Ruggeri, Scalvini, insomma, voglio dire, Marco, non è semplice. Io pensavo che potessero far fatica tutti quanti
1: Ah,
2: insieme,
1: sì.
2: invece sembrava,
1: Otto giocatori ha cambiato
2: è il
1: rispetto
2: tocco
1: alla Francia.
2: classico Iesino di Roberto Mancini, che c'ha, non lo
1: Quindi
2: so,
1: tu
2: c'ha una
1: dici
2: dote.
1: un segnale c'è stato, dai.
2: Il tocco Mancini si è visto in
1: Ah,
2: questa
1: ok,
2: parte, cioè io a un
1: perfetto.
2: certo punto, guardando la partita, ho detto, manca il mancio là, e sai come si divertiva là con i tocchetti, cioè questo
1: Lodi Frattesi è
2: divertimento.
1: bellissima la
2: Sì, ma lui
1: costruzione.
2: ha detto divertitevi, perché se non vi divertite rimarrete così con qualche rimpianto in più. Sono d'accordo con quello che diceva Giovanni, cioè non saremo una squadra fortissima, però noi dobbiamo lavorare affinché ridurre il gap con affacciarsi così timidamente dal balcone. Vedi le grandi, ma non le vedi molto distanti, ma sarà sempre così, un lavoro
1: È
2: enorme.
1: un lavoro
2: Poi
1: enorme,
2: Mancini è
1: sì.
2: ottimista di natura, vede là dove non vediamo, dice che siamo fortissimi. Per me non siamo fortissimi, però se lo dice Mancio, è lui che fa
1: Ah,
2: l'allenatore.
1: certo, ci dobbiamo
2: Per me non
1: riferire.
2: siamo fortissimi, però se lui trasformerà questa squadra in qualcosa di forte, sarò il primo a dire complimenti a
1: Però
2: lui.
1: tu dici il tocco si è
2: Il
1: visto, il tocco di
2: tocco
1: Mancini si è visto.
2: di Mancini
1: Ok,
2: si è visto,
1: perfetto.
2: sì, si è visto.
1: Mister Mussa, c'è qualcosa da poter sottolineare per dire è iniziato un po' il cammino di Mancini oppure è troppo presto e non ci dobbiamo esaltare per una vittoria di questo tipo, quindi attendiamo altri test, non so, come la pensa?
3: No, allora, secondo me, intanto la cosa che si è vista in modo importante è l'umiltà di questa squadra. E con l'umiltà si va lontano. Perché per alcuni periodi ci siamo dimenticati di non essere più l'Italia là in alto. E per alcune partite abbiamo giocato come se fossimo là in alto, quindi senza metterci la giusta umiltà, la giusta cazzimma. E invece questa cosa qua, ieri, si è vista. Cioè la squadra sa di essere inferiore alle prime top e sta cercando, come è stato appena detto giustamente, di colmare questo gap, cioè di arrivarci almeno vicino. Ci arriveremo tra un anno, tra due, tra cinque, tra 10. Questo nessuno può saperlo, perché anche le altre squadre hanno avuto delle evoluzioni. La Spagna per tanti anni non ha vinto niente, poi è venuto fuori, ha creato una scuola, si è portata avanti, è andata là. Noi non so se avremo questa progettualità, non fa parte della nostra cultura, però il fatto è che con l'umiltà giusta diventiamo, in una parola, una squadra fastidiosa. dobbiamo diventare fastidiosi per tutti. Ci può battere la Francia? Beh, certo che ci deve battere, perché è molto più forte di noi. Però se siamo fastidiosi non è detto che tu mi batti con facilità e non è detto che mi dai quattro pere. Ecco, cioè, questo deve diventare il nostro, la nostra carta d'identità d'ora in poi. Una squadra umile che si impegna, e poi anche qualche colpettino ce l'abbiamo anche. Non è che siamo proprio così disastrosi. Ripeto, con l'umiltà, diventando fastidiosi, qualcuna le perdi, qualcuna la vinci anche, però anche con le toppe. Cioè, non è detto che sei già sacrificato. Ecco.
1: Mimmo, che cosa hai visto per dire iniziato il percorso di Mancini, sì o no?
0: Allora, ho visto un'idea di calcio, che è la cosa più difficile da mettere in testa ai giocatori della nazionale, perché come sapete meglio di me non c'è tempo per lavorare, non c'è tempo per allenarsi, e quindi questo, come diceva giustamente il mister, questa ricerca comunque del gioco e anche del divertimento è un fattore fondamentale. Poi credo che anche per il suo carattere Mancini possa avere e debba avere in questo caso la capacità di alleggerire un po' la tensione che c'è intorno alla nazionale, cioè di rendere, di far tornare quella che è sempre stata, almeno fino a 15 anni fa, il sogno di tutti i giocatori, cioè andare in nazionale. Purtroppo negli ultimi anni, un po' per i risultati, un po' per altri motivi, perché c'è sempre stata un po' una battaglia tra i CT e i club, molti giocatori, vi ricordate le polemiche dei certificati medici e via dicendo. Quindi ci vuole la voglia di tornare a indossare la maglia della nazionale, perché poi quando la indossi, se sei contento, se sei felice, se hai realizzato il sogno della tua vita, allora riesci anche a dare magari il 150 o il 200% e quindi a alzare le prestazioni. Quello che poi non è difficile il paragone è successo con la vittoria nell'Europeo, dove noi non eravamo assolutamente la squadra più forte.
1: Assolutamente. Ultimo giro prima di salutarvi, intanto vi riporto anche le parole di Malagò, che ha riportato tutto Mercato Web al volo, dove il presidente Malagò dice: clima in squadra molto buono, Mancini e Ranieri fanno la loro parte, la vittoria in Turchia è solo il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel, e speriamo insomma che sia così. Qual è il giocatore per quale motivo che vi ha impressionato maggiormente, Stefano Impalomeni?
2: Beh, Cagliote è un giocatore da tenere sotto osservazione, poi tra l'altro in quella fascia anche con Palestra siamo coperti.
1: Siamo messi bene, sì, speriamo che Palestra
2: e
1: possa.
2: E poi mi ha meravigliato la naturalezza in un ruolo non suo di Sebastiano Esposito. Per me ha fatto una grandissima partita.
1: Sono d'accordo, Stefano, mi ha sorpreso anche a me. Mimmo, qual è il giocatore per quale motivo che ti ha impressionato maggiormente?
0: Sì, sono d'accordo con Stefano su Sebastiano Esposito, anche perché non me lo aspettavo pronto a questi livelli, perché poi il fatto di non aver mai giocato in Champions o addirittura neanche in Europa League, visto che era Cagliari, adesso è andato al Sassuolo, poteva essere un handicap. Invece ha superato benissimo, non ha avuto emozioni. Cioè, ha dimostrato di essere un giocatore già pronto per questi livelli, e quindi anche questa è una bella sorpresa, una bella novità.
1: Mussa, mister.
3: Ma io direi che ieri abbiamo avuto la conferma di avere un centravanti molto forte. Abbiamo avuto Pio ieri, ragazzi, qua abbiamo visto un centravanti di alto livello, protegge palla, si gira, fa sponda, fa sportellate, forte in area. Cioè, questo è un giocatore completo, con una crescita esponenziale clamorosa. Poi ci sta anche fisicamente, cioè, che non è un dettaglio, nel senso, quando vai a scontrarti con i Marcantoni delle difese, soprattutto se andiamo a vedere i top club e le top nazionali, hanno tutti dei Marcantoni là dietro. Quindi mettendoli vicino dei giocatori di palleggio, lui è molto intelligente tatticamente. La cosa che mi sorprende di più ancora è che è sempre nel posto giusto, che è pazzesco. Cioè, una palla buttata nell'imbuto là nel centro, e lui è sempre nel posto giusto, alla calamita, gli arriva là. Dopo può migliorare? La risposta è certamente sì, però abbiamo un giocatore importante,
1: centravanti vero, 22 ragazzi, anni, già fare quei gol in nazionale non è male.
2: Gioca con una maturità impressionante. A me è piaciuta, secondo me questa cosa all'Inter lo ha fatto crescere ancora sì. di più e più esatto. gioca e più migliora, sono d'accordo con
1: questo Giovanni. L'Inter c'ha un centravanti pazzesco
2: e poi c'ha la testa la testa di un
1: ragazzi, l'Inter c'ha un centravanti pazzesco
0: e allenarsi tutti i giorni con Lautaro e
1: esatto,
0: è un bel aiuto
1: è un bel aiuto e no perché questo è un
2: centravanti quando gli stranieri fanno bene Mimmo
1: quando gli stranieri fanno bene quelli bravi fanno bene quelli bravi fanno bene
2: sì. No, quelli fake.
1: No, scusami, mister, che ti ho interrotto, però penso veramente che questo è un centravanti proprio vero, vero, vero, vero.
3: E poi, ragazzi, nella prima partita va bene, bastoni, vituperato, eccetera.
1: Questo però, per ragazzi, me è più forte di Vieri, ragazzi.
2: Vabbè, adesso non...
0: Adesso piano, dai.
1: Vedremo.
0: Piano,
1: ne riparliamo.
2: Ci risaltiamo, equilibrio, poi andiamo verso...
1: A me piace.
2: No, lo so che lo vedi, lo spessore, devi cercare lo sempre la contrapposizione, perché certo, ci sta perché giornalisticamente, se no qua... però, che... insomma, voglio dire, la lanciata, adesso vedrai che...
1: Ma chi se ne frega, tecnicamente è più forte di Vieri.
0: No, alla stessa aspettiamo, età aspettiamo. Hai sicuramente ragione, perché Vieri ci ha messo un po' a maturare i primi anni
2: una lunga gavetta.
1: A 22 anni non stava in Serie A, non giocava con l'Inter, a 22 anni.
2: Tutti,
1: sì, no, ha bruciato
2: Sì, era un'altra epoca.
1: No, no, no, per carità, è vero, c'era più
0: però
1: concorrenza.
0: Però poi dopo
1: c'era...
0: tutti i gol che ha fatto Bobo, insomma,
1: dai, speriamo
0: sono
1: tanti
0: di arrivare a quei
1: speriamo
0: numeri.
1: Di... Io lo dico calcisticamente, no, sono innamorato di questo attaccante. Proprio per
2: pensa
1: me
2: che il direttore sportivo di cui non faccio il nome dice perché Sebastiano è più forte di Pio.
1: L'ho sentito anch'io questa
2: lo
1: cosa.
2: Sai chi è?
1: Sì.
2: No, sono preso di vedere Sebastiano Esposito da centravanti.
1: Poi devo dare una notizia anche a Mimmo di una cosa. Allora, buongiorno, sono Nicola, vado al volo, qualche messaggio ovunque vada. Mancini porta tranquillità, consapevolezza e sogni, dice il nostro ascoltatore. È strano che qualcuno difenda Mancini perché è stato praticamente attaccato ovunque. Non sono d'accordo almeno ai giocatori che scendono in campo, non sembra proprio che non interessi. Si sono viste fino ad ora partite vere e anche di buon valore tecnico, scrive Angelo. Poi io aggiungerei la nazionale non frega niente a nessuno, anche per tutte le interruzioni del campionato che hanno stufato. Hai capito? Questo è un nostalgico della Serie A che non riesce a starci senza. Poi la Turchia con l'Italia non ha mai vinto, ci sarà un motivo. In più senza Çalhanoğlu e Idils, quindi stiamo, capito, bisogna
0: è vero,
1: bisogna, allora è una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra scarsa.
0: No, ma è quello che dicevo prima, cioè dell'equilibrio in tutte le cose. Poi è evidente che se
1: però Mimmo, perdonami, se perdevamo,
2: ma scusa, perdone,
1: stavamo qui a fare il plotone d'esecuzione.
2: No, ma noi però
1: cioè,
2: abbiamo fatto il primo tempo,
1: perdevamo.
2: Noi abbiamo fatto il primo tempo con la Turchia, come il Belgio ha fatto il primo tempo con noi, solo che ha fatto un gol soltanto.
3: Poi la Bosnia è più forte della Turchia,
1: tre, capito?
2: Quindi la prima mezz'ora d'Italia contro la Turchia mi ha ricordato quella del Belgio contro l'Italia.
1: Esatto. No, però
2: quindi ecco perché è un po' strano. Puoi fare Valutrano, puoi fare
1: valutazione. È vero che loro è, però se tu voi immaginavate se per
2: ma la Turchia con la Francia
1: si poteva dire,
2: la Turchia,
1: capito?
2: Con la Francia è stata una partita. Cioè la Turchia con
0: però
2: la Francia
0: non può esserci ancora un sentimento univoco, perché la nazionale negli ultimi anni ha troppo diviso, quindi è assolutamente normale questa reazione.
1: Ma poi ieri io c'erano dei messaggi, dice io vado contro l'Italia perché sono contro la FIGC. Questa è una roba proprio che pazzesca pure questa, Mimmo, perdonami, cioè veramente, cioè tu in quel momento pensavi alla FIGC o guardavi la partita? Faccio questo sondaggio con te, Mimmo, guardavi la partita, pensavi
0: no,
1: a come
0: dobbiamo dividerci,
1: io non capisco, cioè
0: dobbiamo dividerci tra chi guarda le partite perché ama il calcio e chi ha dei retropensieri. Io ho sentito anche gente anche importante che ha detto che non tifa per la nazionale perché non sopporta il sentimento dell'orgoglio italiano, quindi voglio dire, ognuno con la sua testa ragiona e dice delle cose, poi magari non
1: bisogna vedere come ragiona,
0: sono...
1: Mimmo, bisogna vedere come ragiona sempre la testa, ce l'abbiamo tutti, poi
0: io
1: rispetto, come ragioniamo,
0: ascolto e rispetto il parere di tutti.
1: Ma ci mancherebbe,
0: un'idea mia,
1: no mister sorrideva, ho sentito che sorrideva, però è così, insomma, ieri sera qualcuno diceva no, ma perché io ce l'ho con la FIGC, ma che me frega a me la FIGC quando gioca a calcio, scusate, o no, mi sbaglio, mister?
3: È così. No, ragionavo anche sul fatto che parliamo della Turchia scarsa, ma noi abbiamo perso, cioè non ci siamo qualificati con la Bosnia, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo a mettere sotto questo.
1: Assolutamente.
3: Sono al nostro livello e prendiamoci il buono che c'è stato, perché altrimenti se ragioniamo sempre col meno,
2: bravo,
3: a me hanno insegnato che col meno non si va da nessuna parte, nella vita, non solo nel calcio.
1: Comunque
3: quindi
1: vi do una notizia,
3: un po' di più.
1: Cioè, vi do una notizia che ieri sera c'è stato un forte incremento di vendite di Malox. Cioè, stiamo chiamando il Codacons per sapere l'incremento del Malox di ieri sera. Va bene, dai, fatemi dire questo. Va bene, io voglio salutare Mimmo. Grazie, Mimmo.
2: Ciao, Mimmo.
1: A presto, un abbraccione.
0: Ciao, grazie. Ciao,
1: un abbraccio a Mimmo Cugini e grazie anche a Mister Mussa.
2: Ciao, Giovanni.
3: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti.
1: Beh,
3: grazie.
1: Che noi ci fermiamo, rimaniamo perché abbiamo tanti messaggi, poi se recuperiamo anche qualche audio. Ube, ad esempio, è d'accordo con quello che hai detto tu, ossia quel direttore sportivo. Sebastiano per me è più forte potenzialmente, però sono due ruoli diversi, dobbiamo dire anche questo. Sebastiano e Pio, due ruoli diversi, no?
2: Uno... Sono due centravanti.
1: Ah, tu ordini centravanti anche Sebastiano. A me sembra un po' più tecnico sull'esterno, possa farlo.
2: Può farlo meglio di Pio. Oh, poi Pio, sì, secondo me, più adesso è più avanti. Va bene. Gioca nell'Inter, Sebastiano. Sì, no. Sì. Però insomma, Sebastiano, sì, è bravo.
1: Poi c'ha sta carica quando segno e ti prende. Sì, sì. Se mi piace questa cosa.
2: Ha fatto
1: che...
2: un tuffo alla Gigi Riva.
1: Bellissimo. Quando ha fatto quel tuffo, guarda, proprio ho detto, sì, proprio, sì, proprio quei nove di una volta che si buttavano, capito? Bello, bellissimo. Break.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã e salutiamo tutti coloro che sono sia all'ascolto ma anche davanti alle TV. Ciao Stefano, ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, tanti, veramente tanti messaggi al 331-8200213 sul tema nazionale. Ognuno giustamente sta dicendo la sua e facendo anche paragoni, tra poco li andiamo a leggere anche sui calciatori. Questa cosa di Pio Esposito insomma ha subito suscitato interesse. Allora, 331-8200-213, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ad Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Stefano.
0: E poi c'è Paolo Pacchioni, The Voice di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E c'è anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanno. Ciao Tommaso, ciao, ben Tommaso. Trovato.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Hai
4: ciao.
0: Visto che Italia, che ieri era un po' scettico tu, o no? Tommaso,
4: no, io sì, un pochino lo ero, sì.
0: È un po' lo eri, dai. Ma pure noi, mica ci nascondiamo.
4: Sono piacevolmente stamattina un sorriso.
0: Un sorriso ce l'ha strappato ieri sera, no?
4: Sì, piano però, piano.
0: Sempre piano. Ieri sera guardavo la partita con mia moglie e ho detto: ma tutti sti gol segnano stasera? Ho detto sì, me se ne tengono qualcuno per più avanti. No, in effetti, però dai, un po' di speranza c'è. La chiedo subito al volo, un po' di speranza. Che siamo un po', non so, che si può ripartire con Mancini o no? Tommaso.
4: Ma guarda, l'abbiamo scritto anche stamattina, ci sono chiaramente, l'Italia non è guarita perché è un paziente che necessita di cure chiaramente, ma questa è una banalità, però come dicevamo, come abbiamo sempre detto spesso anche qui, quando c'è qualcosa di positivo, seppur in piccola parte, vale la pena sottolinearlo, vale la pena accendere magari uno spot, quindi c'è tante cartoline, tante diapositive che ci portiamo e che dobbiamo...
0: Qual è quella che ti porti? Qual è la diapositiva che ti è piaciuta di più? Dai, via.
4: Allora, per quello che rappresenta per ora e per il futuro, Caiode. Ma sapete perché Caiode? Non tanto per il giocatore che è sicuramente da ancora da nobilitare da un punto di vista calcistico. Stefano, io penso sarà d'accordo con me, nel senso, un giocatore che non è fatto, deve ancora lavorare molto, però per quello che rappresenta un po', anche un po' la sfrontatezza, un po' anche il giocare a viso aperto, l'avere sì, non troppi pensieri, anche per una mentalità che si è fatta in premere nell'ultima stagione. Ecco, ripartire da Caiode significa ripartire da quei giocatori che magari si hanno meno peso sulle spalle, ecco.
0: Sì, un po' più di leggerezza, no, dici?
4: Un pochino più di leggerezza, sì.
0: Faccio il completo il giro, però sentite che messaggio Maurizio scrive: secondo voi Esposito avrebbe trovato spazio in nazionale nell'epoca di Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri? Vedi? Vedi, caro Impallomini,
1: che...
0: vedi subito? Si torna sempre indietro.
1: Per me è molto bravo. Merita
0: una
1: di
0: volta
1: essere...
0: eravamo più forti. Vabbè, ho capito. Una volta ero più giovane. C'ho pure più capelli. Che dobbiamo fare?
1: Eravamo più forti, però io mi ricordo che in Portogallo gli europei siamo usciti, Biscotto, Danimarca, Svezia, quello che... però insomma abbiamo avuto delle difficoltà contro uno squadrone. Nel 2002 siamo usciti come siamo usciti, Bayern Moreno, però abbiamo fatto Maluccio.
0: Con tutto quel poco di roba non è che abbiamo vinto tantissimo.
1: Esatto, e poi nel 2006 c'è stata l'apoteosi, insomma all'inizio del campionato del mondo in pochi credevano che potesse vincere il titolo mondiale.
0: No, qualcuno non ci voleva nemmeno andare, se ti ricordi, anzi diciamo non ci dovevamo andare, ve lo ricordate, no? Con tutto...
1: Vabbè, c'era un caos totale, Cacciopoli si stava celebrando il processo qui a Roma, mentre dall'altra
0: che l'Italia
1: parte
0: non doveva andare.
1: E poi alla fine, a proposito di commissariamento, con la federazione commissariata, non c'era il presidente federale, noi abbiamo vinto un titolo mondiale con commissario Guido Rossi.
0: Hai capito?
1: Giusto, Tommaso? Confermi?
4: Sì. Poi mi è venuto in mente una... Mi faccio rispondere.
0: No, dai, poi faccio il giro, dai, che vuoi aggiungere?
4: Sì, è ovvio che abbiamo avuto tanti campioni, ne parlavamo ieri parlando di Totti, no? Però, ragazzi, Pio Esposito è un bel attaccante.
0: Ma è un bel attaccante,
1: per me ci poteva stare
0: in questo.
4: Sì, e soprattutto ricordo che la nazionale, anche non quella campione, non quella dei grandi campioni, ma anche quella, esempio, di Conte, cioè, è andata anche molto avanti nelle competizioni con degli attaccanti, a mio avviso, ma questo è prevale, più scarsi di Pio Esposito.
0: A voglia.
4: Come prime punti. Io ricordo una nazionale con Pelletti titolare.
0: Ha voglia, ha voglia. E come no, ce lo ricordiamo tutti.
4: Quindi, quindi voglio dire, più Esposito secondo me è altra categoria.
0: Zazza pure, insomma, non è che voglio dire, vabbè. Paolo Pacchioni, vengo da te. Che allora, dici? Abbiamo iniziato, abbiamo attaccato sta spina un pochettino con... Perché sentite, io ve la devo dire tutta. A me mi è sembrato un po' di rivedere la nazionale italiana che con Mancini vedevamo. Cioè, ma la nazionale di Mancini giocava così. Giocava come ieri sera.
3: Poi bisogna avere equilibrio nei giudizi, non è il caso di disperarsi e di strapparsi le vesti dopo la sconfitta col Belgio, non si può pensare ad aver risolto tutti i problemi.
0: Assolutamente.
3: Adesso. In effetti, la cosa che mi è piaciuta ieri, più che io come diapositiva non scelgo un uomo, scelgo l'approccio, l'atteggiamento della nazionale italiana, perché sin dai primi secondi di partita si è capito che sarebbe stata una gara diversa da quella che avevamo visto all'Olimpico contro il Belgio, perché sono partiti subito all'attacco, veloci, in verticale, palla a terra, triangoli, anche con delle dame di qualità.
0: Aspetta che c'è un problema con Pacchioni. Paolo. No, riproviamo a richiamarlo un attimo perché lo sentiamo a scatti. Sentiamo un attimo anche Pier Vincenzi. Andrea. Pure Andrea. Problema telefonico. Vabbè, attacchiamo e rifacciamo ogni tanto. Questa è la tecnologia che ogni tanto impazzisce. Noi dobbiamo combattere pure con queste cose, caro Tommaso. Quindi,
4: Infatti pensavo di essere io a sentir male.
0: No, no, non sei tu, che figurati.
4: Una volta tanto, tanto non è colpa mia. Bene.
1: Gli alieni, è colpa degli alieni.
0: Allora, no, poi c'è Ube che dice... Vai.
4: No, dicevo, a parte tutto, ora, perché sennò è ovviamente che tutte le volte che si ragiona sul paragone col passato, ragazzi...
0: No, basta, non se ne ragazzi. Già, c'è stato un collega che gli voglio bene, che ha messo a un certo punto, no, finisce la partita, vinci 4-1 contro la Turchia, tu cerchi di analizzare la partita. Mette un filmato dove c'era Totti, Del Piero, Maldini, Nesta, una volta eravamo così, ma vabbè, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, è chiaro che una volta eravamo più forti, però non è che possiamo rimanere fermi lì, o no Tommaso? Cioè che facciamo? Sì, rimaniamo perché... fermi lì? Ho capito.
4: Anche perché secondo me non si fa nemmeno il bene, perché voglio dire, sappiamo tutti che non abbiamo in questo momento un Bobo Vieri, non ce l'abbiamo, ma magari speriamo che Pio possa diventarlo, non penso sia una bestemmia di cosa. Dire una cosa di questo tipo.
0: Ma che bestia,
4: non abbiamo un giocatore che a 20 anni già fa la differenza, non abbiamo lo Yamal, non abbiamo lo Yamal di turno, ok, non abbiamo il Mbappé di turno, va bene, però se no, se l'avevamo probabilmente non stavamo tre mondiali fuori, però voglio dire,
0: ma forse storicamente non ce l'abbiamo mai avuto,
4: tiriamo una riga, cioè guardiamo oltre,
0: ci abbiamo avuto Yamal,
4: basta con queste cose.
1: No, però ci abbiamo avuto Baggio, Totti,
0: sì. Riproviamo Pacchioni. Vediamo un po'. Ecco Paolo. Eppure Pier Vincenzi, vedi? C'è? Allora, dice Pacchioni, stavi dicendo, insomma,
3: Mi è piaciuto molto l'approccio alla partita. L'approccio, si è capito subito che rispetto alla partita dell'Olimpico, ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso.
0: Sì, forse
3: c'era più leggerezza, forse erano diversi gli uomini in campo. Poi bisogna anche tenere conto del peso specifico dell'avversario. Cioè, è chiaro che la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio. Però questo si è capito a partita in corso. Lì dopo un minuto e mezzo, stavamo già ad attaccare l'area avversaria. Non lo sapevamo ancora che la Turchia non valeva il Belgio in quel momento, e quindi credo che sia stato bello vedere quell'approccio. Su Pio Esposito sicuramente Vieri, Totti, Baggio, Del Piero, Montella, tutti in una categoria diversa, però è anche inutile a questo punto star lì a dire adesso all'epoca non avrebbe giocato, però l'epoca è questa e noi dobbiamo fare con quello che abbiamo, e come avete detto giustamente voi, considerato che abbiamo avuto Pelé e Zazza, teniamo stretti Pio Esposito e Ken.
0: Ma pure Seba mi tengo stretti, Seba Esposito, pure lui è bravo. Pier Vincenzi, è iniziato un cammino, sì o no?
2: Infatti lo stavo pensando proprio adesso, il cammino che conta, cioè la vittoria per me conta più o meno zero, come ha vinto conta tantissimo, cioè il fatto è che noi vedi ci perdiamo, sentivo Paolo adesso, nel giudizio su ogni singolo calciatore. E Lautaro vale 100 milioni, Tonali 130, quello 90, ma non funziona così. Non è che più vali, più rendi, più la squadra funziona, no? Ieri il vero protagonista chi era? Frattesi, chi era? Cagliotè? No, non era Donnarumma, era il gioco. Ragazzi, ieri era tutto il gioco. Quando tu vedi quella trasmissione di palla con quella qualità, vuol dire che il Mancini in 3 giorni perché poi il luogo comune, gli allenatori, ho bisogno di tempo, quale tempo? Questo in 3 giorni ha fatto sì che la squadra giocasse come un club. Quindi vedi che la bacchetta magica ogni tanto esiste?
0: Tu però stai criticando qualche allenatore, Pier Vincenzi.
2: No, sì, la tecnica messa al centro di tutto fa sì che la tattica si esprime. La tattica è la collaborazione tra 2 o più giocatori nel calcio. Vedere il primo, il secondo, io te la do, tu me la ridai tutto di prima con quei tempi. E quando l'hanno allenato questi 3 giorni qua, a me pare strano. Vuol dire che qualche cosa c'era già. Mancini l'ha riscoperta, l'ha saputa trasmettere, non si è fatto condizionare in maniera negativa dalla sconfitta col Belgio, voto 10 a questa cosa allo staff tecnico. E la squadra, a me che abbia battuto la Turchia interessa poco, ma come l'ha battuta interessa tantissimo, lo ripeto, è una squadra che ha giocato veramente bene. Poi il centravanti, noi abbiamo Pio, centravanti puro, ma alla fine la squadra che gioca meglio tra club e nazionali, lo sapete chi è? Non è un club, è una nazionale, che la Spagna, che gioca senza centravanti perché gioca uno alto, un 70 che viene sempre fuori. Quindi è un po' tutto il contrario di tutto, ma il fattore principe è sempre uno, è il gioco. Ragazzi, bisogna dare più importanza all'organizzazione.
0: D'accordo su questa osservazione che fa Andrea. Scusa, aspetta, aspetta, Andrea, voglio sentire. Stefano, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo,
0: perché
1: senza
0: non
1: gioco,
0: tutti
1: non
0: dicono questo, ci sono degli allenatori che non servono i giocatori di qualità, se non si va da nessuna parte.
1: Beh, altrettanto, certo. Però secondo me Mancini ha questa questo dono, come ha detto giustamente Andrea, in attesa naturalmente di verifiche, però ha liberato le menti di questi calciatori, ha detto affermatevi, divertitevi, insomma Caiote, vederlo giocare, come ha detto giustamente Tommaso, libero da ogni sgravato, cioè c'ha da guantare qualcosa, no? Più di un sogno, cioè una posizione, lottare con Di Lorenzo per un posto da titolare, perché no? Sebastiano Esposito, messo lì sulla sinistra, quante volte l'ha fatto in vita sua? Boh. Sembrava che giocasse da una vita, l'ha anche giocato da veterano con tranquillità, quindi gli ha dato serenità Mancini e soprattutto divertitevi, perché sa che senza divertimento, senza questa voglia di nuovo di andare a giocare alla nazionale, non vedo, ti ricordi la nazionale di Mancini nel primo ciclo?
0: Come no?
1: Non vedevano loro di giocare insieme, di divertirsi. Ecco, ha rimesso in moto sta cosa qui.
0: Sì,
1: poi
0: io
1: indipendentemente dai sistemi tattici, però sono d'accordo con Andrea, primo aspetto nel gioco del calcio è la tecnica. Poi tutto viene di conseguenza. Cioè, mancava, io quando ho visto ieri la partita, te lo ribadisco per la terza volta, ho detto: ma Mancini non gioca, sarebbe stato perfetto lì nelle triangolazioni, hai visto come siamo andati in porta?
0: Come no?
1: E lì ho rivisto il Mancio quando giocava e voleva che la sua Samp, la sua Lazio, quando giocava, gli piaceva dialogare così, tutto di prima, tecnica, ricercare anche, voglio dire, il bel gesto, anche esteticamente apprezzabile è stata a tratti la nazionale.
0: Cioè,
1: le azioni che in cui abbiamo segnato sono state belle.
0: Il gol di Frattesi è la conclusione,
1: cioè,
0: di
1: sembrava
0: un'azione
1: rugbistica, la mano
0: molto
1: sinistra
0: bella,
1: verso destra, poi anche Gagliotti.
0: Tutta un topo con movimenti in velocità, inseri in palla, movimenti senza palla, cioè, questo si è visto. Infatti io dico, ragioniamo su quello che si è visto. Poi io ritengo anche,
1: cioè,
0: Tommaso,
1: mi è piaciuta più questa versione tecnica, quella un po' ibrida, muscolare, avventurosa
0: della prima partita,
1: reattiva, esatto. Il secondo tempo però non ha giocato, cioè ha avuto occasioni, perché non dimentichiamo sto pezzo di 20 minuti del secondo tempo, però era un pochino più muscolare, un po' meno tecnica, scappavano i mediani in mezzo al campo. Qui invece c'è tutto amalgamato, tutto con i piedi giusti, i tempi giusti.
2: Agli altri, sai che c'è? Che alla fine, per eludere la fisicità, lo scontro fisico, la palla contesa, alla fine c'è solo la tecnica. Cioè, ce l'ha insegnato il Barcellona di Guardiola: tu non devi arrivare a contatto se sei inferiore fisicamente, ok? E io ho visto questo nell'Italia. Noi a contatto, secondo me, non c'è via, perché la scarichiamo prima. Si gioca un trucco, si pensa prima,
0: anche Raspadori
2: ha fatto
0: bene.
2: Anche
1: Raspadori, poi anche questa posizione che si accentrava, andava a toccare più palloni, è stato anche un trequartista, no? Un po' la Donadoni, entrava dentro il
0: anche
1: campo, una rifinitura tipica per lui, che insomma relegato là sull'out, secondo me sprecato e anche fa fatica. Però, ripeto, anche la composizione del centrocampo, il primo centrocampo Barella, Tonali, Romano, il secondo centrocampo Frattesi, Fagioli, Tonali.
0: Fagioli pure ha fatto una bella partita.
1: Parliamone. Cioè, quando io ti dico nel 4-3 e con gli esterni più Esposito, è vero che c'ha meno strappo di Cambiaghi, ma c'ha più tecnica, copre il pallone, lo accarezza, te lo scarica, tempi giusti. Esposito, Pio, c'è tempi. quindi è tutto correlato, li ha messi tutti quanti insieme, ha detto va, complimenti, perché avevano tutti quanti il tempo giusto, con il piede giusto, nello spazio giusto. E allora che te lo dà tutto questo sviluppo di gioco? Il centrocampo, io l'ho visto un pochino più tecnico. Cioè, se tu fai, secondo me, un centrocampo muscolare, fai fatica. Fai fatica a recuperare il pallone, a dominare il gioco, fai fatica a dargli 4-5 tocchi consecutivi di prima, nel possesso della palla, nella circolazione, no? Nel dominio, nel possesso. Io sono curioso, cioè, mi aspetto che la nazionale vada a Parigi e vattela a giocare.
0: Confermeresti questa formazione?
1: Guarda, io voto le due versioni. Mi è sembrata un po' quella emozionata, muscolare, un po' sgangherata, cioè, secondo tempo, la prima, e quella tecnica, pulita, più vicina all'idea di calcio di Mancini. Mi aspetto che sia un mix, naturalmente, dell'esperienza, perché non possono giocare tutti, però fare un doppio sforzo, visto che con la Turchia il 5 ottobre a San Siro chiudi. Qui qualche titolare me l'aspetto, cioè la conferma dei bastoni, Donnarumma naturalmente
0: ti in aspetti
1: porta.
0: Più titolari Tonali, in questa partita, dai.
1: Però non sarei sorpreso se non venisse schierato Barella, magari premiato Fagioli della riconferma, cioè tanto questa tecnica qua serve, capito? Non che Barella non ce l'abbia, però giocatori che scappano di più verso gli esterni, no. Stai là, poi accompagni gli esterni, però sei più a ridosso della tre quarti e c'è più fraseggio.
0: Allora, sento Tommaso, ti aspetti più o meno la conferma di questa squadra o tanti cambiamenti? O ne è cambiati prima di questa partita? Intanto Massimo dice: non fatevi ingannare dal risultato nazionale, è un fuoco di paglia, anzi preparatevi all'incontro di tennis con la Francia. Beh,
1: però vincere 4-1 in Turchia, perdonatemi, non è così semplice.
0: Ho capito, però
1: cominciamo
0: Tommaso,
1: a vedere sempre il lato negativo. Ma ragione, perché? Tommaso. Ma insomma, hai vinto 4-1 in Turchia, e rompono le scatole.
0: Ho
1: dai,
0: capito, però,
1: su.
0: Ma che aspettate di vincere contro la
1: Francia?
0: Ma no,
1: questo no, però è giusto anche allora, riconoscere anche a chi come me non credeva che potesse fare una partita del genere, e fare complimenti a Mancini e alla squadra, perché insomma 4-1 in Turchia non è da poco. Poi, come ha giustamente osservato e sottolineato Andrea, come ha vinto l'Italia,
0: io
1: Marco?
0: Penso una cosa, Tommaso, e vengo da te.
1: A Parigi giro. Perdi 3-1.
0: Ci può stare, e credo che sia un giudizio di disonestà intellettuale attendere la Francia per dare un giudizio sul lavoro di Mancini in queste prime settimane. Lo dico chiaramente.
4: Anche perché nei giudizi, questa è una situazione anche anomala nella quale ci troviamo. Cioè, quattro partite, non due, che già sarebbe. Quattro, cioè, ma io non ricordo una cosa del genere, no? A meno che uno in un mondiale, un europeo, no? Fa questo. Quattro partite così ravvicinate in una competizione ufficiale, perché Nations League è comunque una competizione ufficiale, è una situazione anomala. Quindi il ragionamento che va fatto sia nel giudizio sui giocatori, sia anche nella scelta dei giocatori, cioè gli otto cambi dall'Olimpico a ieri sera, sì, alcuni perché anche un po' hanno deluso, ma magari questi sono già stati tutti concordati Coverciano sull'arco delle quattro partite. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, mi aspetto dei cambi, ovviamente, ma nell'ottica della gestione di venerdì allo Stade de France e di lunedì a Bologna. Quindi non per forza di cose, se Caiode non dovesse giocare, faccio un esempio, no?
0: Certo, sarebbe
4: comunque nell'ottica naturale delle cose.
0: Però ti aspetti più presenza di questa squadra? E poi vado da Paolo, contro la Francia, ti aspetti un po' più di presenza di questo 11?
4: Mi aspetto la conferma di Raspadori e di Pio Esposito, e penso che possa non mettere Tonali, che ne ha giocate due, ma anche per dare a vedere il centrocampo come si comporta con gli altri interpreti, con l'assenza del leader fondamentale che è Tonali.
0: Bene. Pacchioni.
3: È logico che con quattro partite in 11 giorni il turnover sia obbligatorio, magari non vedremo altri otto cambi, così andando un pochino sulle sensazioni penso che la formazione di Parigi possa essere un po' un mix fra la squadra vista contro il Belgio e la squadra vista ieri, cioè qualche senatore che è stato tenuto a riposo in Turchia e che probabilmente è destinato a rientrare, però anche qualcuno che avendo convinto ieri si meritava riconferma già da Parigi. Per quanto riguarda il lavoro di Mancini sono d'accordo con quello che è stato detto, comunque si vede la mano dell'allenatore, è inutile che giriamo intorno. Comunque Mancini è uno che in tre giorni, come avete detto, ha trasferito comunque idee e mentalità a una squadra e soprattutto ha avuto la capacità di mandare un messaggio molto chiaro ai suoi nel momento di peggiore difficoltà, perché ieri a quest'ora non vivevamo un bel momento,
0: no.
3: La sconfitta contro il Belgio, la ripartenza falsa, tutti i casini intorno alla federazione, ci mancava solo una bella sconfitta in Turchia e oggi sarebbero partiti tutti i processi. Altri allenatori ieri sera andavano a fare la minestra tutti dietro, bella linea 5 dietro, teniamo su 0-0, proviamo una ripartenza in contropiede ma senza esagerare. quello nel momento di difficoltà ha detto: ragazzi, andiamo, giochiamocela, aggrediamo dal primo minuto andando nell'area di rigore avversaria. E avendo fatto questi tre punti che ti hanno dato un po' di serenità,
0: certo,
3: e ti hanno anche risistemato un po' la classifica, secondo me vai anche più tranquillo a Parigi. Cioè, è chiaro che la Francia è favorita, cioè vai a Parigi e perdi, vabbè, ci sta, poi dipende come perdi, no? Se perdi di misura o se prendi una carrellata di gol. Però io credo che a questo punto l'Italia provi ad andare con la Francia a giocarsela, poi quello che viene viene, però sia per la mentalità di Mancini sia per la serenità che ti ha dato un po' questa vittoria, che ripetiamo non è stato fatto nulla assolutamente, però comunque un'inversione di tendenza che aiuta, secondo me andranno a giocarsi la partita. Poi come va, non so se gioca più Esposito, perché ne hanno giocate già due praticamente intere, e magari considerato anche qualche ripartenza in più, perché immagino sia la Francia a fare la partita, può essere anche più la partita di Ken a Parigi.
1: Ma intanto voglio dire, elegantemente, Tommaso mi ha corretto, lo avevo mandato a giocare a Milano, il 5 ottobre Italia-Turchia si giocherà a Bologna.
4: Non me ne ero neanche accorto.
1: L'avevo mandato a San Siro.
0: Vabbè, mi mandato un po'
3: Milano
0: più su.
3: Ci sarà Italia-Francia a novembre.
1: Eccolo, mi so, vedi, c'era qualcosa.
0: Quindi, Milano non è che sia tanto lontano, insomma, Milano-Bologna, no, insomma, che è un'ora di treno, insomma. Quindi,
1: è giusto, corretto. dove è importante?
0: Salvo ritardi, bravissimo Paolo. Andrea Vincenzi, chiedo anche a te se ti aspetti molti cambi in ottica Francia. Ci torneremo normalmente.
2: Allora, io vedo che in questo momento Mancini stia costruendo un'idea forte, cioè convincere i giocatori che questa idea di calcio sia più forte di qualsiasi cosa è il suo obiettivo, perché sennò non vai tutti a fare quella prestazione. Quindi credo che la continuità sia la qualità. Stefano ha fatto degli esempi su quanto la squadra più singolare abbia fatto bene col Belgio, al contrario una squadra più qualitativa ha fatto bene in Turchia. Bisogna puntare quella direzione lì, e io non mi aspetto altri otto cambi. Mi aspetto invece, per esempio, Fagioli, che può essere il nostro Verratti, per dire, no? Sia un giocatore da confermare, perché ha una qualità almeno eccellente.
1: Ma poi scusami, perdonami Andrea, chiedo a te che sei un attento osservatore, ma l'hanno visto Mezzala, ma ieri non ha fatto, ha giocato davanti alla difesa centrale lui. Non sì, ha fatto il...
2: con Tonali si scambiavano, giocavano.
1: Ho capito, però ha giocato da terno.
2: Costruiva.
1: Cioè sì, non sì, ha giocato, sì. Prima lui ci ha detto Mancini, lo vedo come Mezzala, insomma io... Frattesi vabbè, fa la punta,
0: sì, Frattesi era una
1: Frattesi fa come gli pare praticamente, sì. Va davanti, ma insomma Mancini dice vai.
5: Mister, grazie ancora per aver condiviso con noi questa bellissima storia.
6: Grazie a te.
5: Grazie a mister Gigi Cagni, grazie a chi è intervenuto, grazie al mister, grazie a Massimo Taibi, grazie a Toto De Vittis, all'ufficio stampa del Piacenza che abbiamo già ringraziato, grazie a voi che siete stati all'ascolto. Vi aspettiamo e vi aspetto alla prossima Storia di Calcio.
7: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti.
2: Direi da questa base, e secondo me possiamo anche fare un'ottima partita.
0: Quel tuffo di testa lì messo, che roba. Sembra
1: vabbè,
0: che
1: mo t'ha ricordato così. Gigi Riva.
0: Ma quelli proprio centravanti della volta, che quando vedono un pallone si rombo di tuoro, capito? È così, dai, bello, coraggioso.
1: Porta vuota se fai gol là.
0: Ti sei esaltato pure te, Tommaso, di la verità.
1: Sì,
4: gol di Pio Esposito.
0: Sì, sì,
4: ho letto qualche paragone sul famoso gol di Van Persie di testa, mi sono venuti dei brividi lungo la schiena.
1: Ecco.
0: Vabbè, però si è buttato.
2: Comunque,
0: ragazzi,
2: è
0: una cosa...
1: Poi parliamo pure del portiere della Turchia, che è una cosa.
4: Io non ho mai fatto l'attaccante, quindi per carità, però
0: nemmeno io.
4: Il gol di... cioè, intanto bisogna essere lì, intanto poi di testa bisogna tirarla dentro, non tirarla sopra la traversa, non tirarla, però
0: sì.
4: No.
1: Ma come si chiama il portiere della Turchia? Come si chiama? Me lo sono dimenticato, Andrea.
4: Bayındır.
1: Ma una cosa
0: imbarazzante.
1: Ma lo sai tu quando ho detto oggi può essere veramente sul primo tiro su quella sciofega di passaggio in porta di Pio Esposito? Visto? Lui cioè, col mignolo fa, non lo so, si stira forse il deltoide. Ma va a 10 all'ora quel tiro. E lì ho detto nah, c'è qualcosa che non va. Infatti, poi dopo sul tiro di Caiote telefonato pure là una parata. cioè voglio dire, non è stato irreprensibile,
0: no,
1: ecco, diciamo così,
0: però chi se ne frega, insomma,
1: come no,
0: capito,
1: per carità, però
0: speriamo che pure il portiere della Francia faccia qualche,
1: ma il portiere titolare, Tommaso, questo
0: vabbè,
3: no è la riserva, questo,
1: ah, ecco,
3: è la
1: ecco, no, c'era qualche,
3: è stato espulso la partita contro la Francia e quindi era sede per squalifica.
0: Va bene, va
3: su
0: bene.
3: Pio Esposito, credo che insomma la sua forza sia il fisico, la capacità di giocare spalla alla porta, il far salire la squadra, il
0: fan club di Pio Esposito, vogliamo
1: ricominciare.
3: La cosa sulla quale lui deve ancora crescere, è già cresciuto rispetto per esempio a un anno fa,
0: un altro,
3: ma deve
0: poco
3: ancora crescere sulla realizzazione del gol, cioè ieri è vero, ha segnato, ancora uno che ha bisogno forse di aumentare un po' la percentuale realizzativa, però visto che sta facendo un percorso di crescita, io credo che insomma possa essere uno sul quale fare affidamento.
0: Assolutamente.
2: Per
0: bene.
2: Me invece Pino ma gli manca per diventare proprio il campionissimo la velocità, purtroppo nel calcio,
0: vabbè,
2: così...
0: ma devi fare il centravanti, devi stare lì a segnare,
2: non
0: capito?
2: So, Marco, però
0: vabbè, ma mica se può tutto, dai, ma perché Vieri era veloce,
2: lo so.
0: Vieri era veloce,
2: sì, vabbè, Vieri c'aveva un gran passo, non era velocissimo, ma era veloce,
0: dai, mo, cioè, non esageriamo.
2: Holland è così forte anche perché
0: faceva certi gol che a me mi ricordava Chinaglia, Ciocione, che mi buttava così, dai, su, dai, adesso. Capiamo, ma questi c'ho,
1: cioè tu proprio hai cominciato con Vieri, mo vai avanti con Chinaglia,
0: no,
1: dire
0: ma perché sono centravanti veri, capito che ti voglio dire? Voi state sottovalutando questa cosa, ne riparleremo, va bene, mi devo fermare perché Tommaso ci guarda con sospetto e quindi dobbiamo salutarlo. Tommaso, quando ti ritrovo? Domani no, dopodomani, giusto?
4: Sì. Dopodomani, sì.
0: Dopo, vabbè, ho perso il controllo.
4: Vi lascio 10 secondi perché mi stavo sentendo sulla questione della velocità.
0: Vai.
4: Sapete cosa? L'abbiamo avuto, vi ricordate Tonali nel corso di Gattuso, cioè nelle partite allenate da Gattuso? Tonali si è sempre visto come avesse fosse una spanna sopra gli altri della nazionale in quanto al ritmo, no? Abbiamo sempre detto la prima.
0: Sì.
4: Io ho avuto la conferma ieri con Caiote, ragazzi. Io penso che giocare in Premier aiuti tanto i giocatori.
0: Molto, hai ragione.
4: Dopo 4 secondi con gli altri compagni della nazionale, Caiote corre il doppio. Doti fisiche, senza dubbio. Caiote si vede che anche atleticamente è un giocatore sopra la norma. Però, ragazzi, secondo me la Premier League fa tanto. Perché
0: ma dicono che hanno...
4: quanto corre.
0: Dicono che qua faccia lì l'hanno dovuta rifare perché l'ha arata tutta, capito?
1: Però pure
4: sì,
1: con la Fiorentina si vedeva,
4: partite,
1: con la Fiorentina, Tommaso, si vedeva qualcosa del genere. Sì, ce lo siamo dimenticato sempre, però pure con la Fiorentina impressionò.
0: Hai capito? Va però, bene. Sì, mi devo fermare, Tommaso. Grazie, come
1: ciao,
0: sempre,
1: Tommaso.
0: A prestissimo, grazie anche a Paolo Pacchioni.
1: Ciao Paolo,
0: un abbraccio.
3: Grazie a voi, alla prossima, ciao.
0: Assolutamente. Andrea, rimani lì perché apriamo un'altra finestra adesso su due situazioni. Poi ritorniamo più avanti sulla nazionale. Tra poco.

0: prima no.
1: Vabbè, la celerità non fa parte di questo mondo. Allora, dunque, ben ritrovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Piervincenzi. Intanto,
2: ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: E poi c'è anche Marco Evangelisti, che ringrazio. Marco. Ciao Marco, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, visto che abbiamo affrontato fino adesso, poi ci torniamo anche perché ci sono molti messaggi, però volevo anche andare su altri temi, Stefano. Uno di questi è quello che sta dicendo anche queste partite, ad esempio su Ramos e su Højlund, che sembra insomma che in nazionale
2: vadano
1: meglio, e quindi però devono essere sbloccati praticamente in serie, ossia Højlund due gol li ha fatti, Ramos uno ha fatto, però insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi ritenete possa, diciamo, in qualche maniera, dopo questo ciclo di partite nazionale, trovare un po' una strada po' più...
2: Secondo me entrambi possono migliorare. Højlund può continuare, insomma, essere il punto di riferimento dell'attacco del Napoli, che ha diversi problemi. Adesso Allegri ha diversi problemi, oltre Højlund, questa staffetta con Lucca, che insomma lui digerisce poco. E Gonzalo Ramos invece ha la piena fiducia dell'allenatore, questo conta, di Amorim, e anche di Jorge Jesus in nazionale. C'ha questa vega con Cristiano Ronaldo, adesso vedremo se lo farà giocare titolare, insomma questi capricci un po', che voglio dire anche inutili da parte di Cristiano Ronaldo, insomma voglio dire non si arrende
1: all'altra identità
2: e alla sua grandezza, però insomma poi ha avuto ragione lui con le sue scelte. È vero che ha sfruttato un errore del portiere della Norvegia, però insomma poi vai a fare quello scavetto, vai a fare quel tipo di gol, sei un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere a rete come richiede le sue caratteristiche.
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: Voglio dire, secondo me entrambi possono superare la doppia cifra di 10 gol in su.
1: Sì.
2: E credo che insomma ci arriveranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
1: Tu dici?
2: Beh, insomma, il gioco ancora deve definirlo Amorim, insomma,
1: però secondo me c'è più margine
2: via di mezzo che deve un po' risolvere queste
1: cose. E qua il gioco è quello, non è che voglio
2: però
1: dire...
2: insomma abbiamo visto, ecco, come intercettano alcuni allenatori dei cambiamenti, cioè secondo me il bravo allenatore, indipendentemente dai sistemi di gioco, dall'idea di calcio, questi concetti,
1: deve intercettare gli cambiamenti.
2: No, deve, secondo me comincia bene il lavoro quando tu individui, faccio un esempio, Van Bommel mette Moreira a destra e Goss nel suo ruolo naturale, due giocatori ignorati completamente da Garcia. Ma dove ricolloca? Cioè non è che soltanto ripremia a livello di titolarità, ma Moreira più delle volte anche con la sua squadra, la sua ex squadra di appartenenza, lo Strasburgo, giocava alto a destra rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè questo è un giocatore forte, io lo riconfermo e lo ribadisco, te l'ho detto anche quando aveva fatto un brutto esordio in campionato.
1: Sì.
2: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
1: Assolutamente.
2: E quindi mettere il giocatore
1: nelle condizioni per poter. Sì.
2: L'allenatore, secondo me, Amorim deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan, e a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Højlund, per me entrambi possono far bene, però è la più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos,
1: okay.
2: Perché è molto più... Cioè Højlund, sono già due anni che gioca con Napoli.
1: Vado a dare anche il buon pomeriggio a mister Pokeci. Ciao mister, ben trovato. Dove sei? In viaggio?
5: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi
1: ospiti. Ciao mister. Allora, voglio sentire... Ciao mister, ben trovato. Dove sei? In viaggio?
5: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi ospiti.
1: Ciao mister. Allora, voglio sentire... Ciao. Arrivo subito, stiamo un po' parlando... Metti di meglio perché sennò così vediamo, ti vediamo a metà. Aspetta, c'entra meglio la telecamera, sennò... Ecco, adesso
5: così?
1: Lavoro...
5: Vedete bene?
1: Meglio, sei un po' tagliato, però vabbè. Allora, Piervincenzi, vengo da te. Voglio anche un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì perché, insomma, dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club. Stiamo parlando di Milan e Napoli.
3: Allora, su riguardo Gonzalo Ramos, sono molto d'accordo con Stefano. Non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché se uno è bravo di testa è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi corti, quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte e ha tanti gol anche con la testa, mi sembra che uno sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace, destro, sinistro. però ha bisogno di una squadra che giri. Invece Højlund lo vedo, è un po' più anarchico, però anche qualche palla sporca messa lì nello spazio, al di là della linea difensiva, quando va a caccia di quella palla da solo genera l'occasione da gol. Non è precisissimo, però ha questa forza fisica, questo attacco della profondità che l'aiuta tanto. Ma credo che tutte e due poi alla fine siano i centravanti titolarissimi delle squadre. Su Højlund, secondo me, questa cosa che è uscito due volte al 60esimo, 70esimo non mi è piaciuta. Quando c'è così tanto gap con il suo competitor che è Lucca, secondo me è un cambio che insomma sa di poco. Però credo possono far bene entrambi.
1: Bene entrambi. Vado anche da Marco Evangelisti. Marco.
0: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso. Amorim mi sembra...
1: Però scusatemi, mi interrompo solo 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di proporre calcio, cioè nel senso... Amorim vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più, cioè
2: vorrebbe, detto bene.
1: Sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso che le difficoltà di Højlund sono queste, con queste dovrà combattere fino alla fine.
2: Vabbè, non è che giocasse con maniera completamente diversa dello scorso anno, cioè siamo lì.
1: Dici?
2: Uguale? No, però insomma. Tu noti delle grandi differenze, adesso stai in una fase un po' che ha cambiato l'allenatore, però insomma a tratti gioca e poi ha delle pause, però, insomma il Napoli che ha cambiato, cioè non giocano McTominay, non giocano chissà che sono fuori, insomma giocatori importanti che non ha a disposizione, De Bruyne sta sempre lì, galleggia tra panchina e titolarità, Di Lorenzo deve trovare la migliore forma, Napolitano pure, insomma gente che ha trottato tutti questi anni, cioè, ha diversi problemi, il centravanti vive anche così, insomma poi mi sembra che Højlund non si muova più o meno come lo scorso anno, come si muove? Diversamente?
1: No, muove sì, però
2: l'unica cosa è che viene sostituito spesso e volentieri con Luca, questa è la notizia.
1: Scusami Marco che ti ho interrotto, prego.
0: No, ma mi pare che stiamo andando tutti in questa direzione, cioè sì, è vero, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando già dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti infortuni e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio a mio avviso che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di inventarsi da solo, di procurarsi da solo le occasioni, quindi sì, io credo che entrambi possano essere determinanti per le loro squadre e magari può darsi anche che queste uscite con la nazionale poi siano l'occasione, possono aiutare, può darsi, però quello dipende da loro.
1: Vi do due breaking news, perché c'è Milan, infortunio alla caviglia e allenamento per Saelemaekers, esami per capire l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese. Quindi due notizie non positive per i club. Sandro Pochesci su Ramos e Højlund. Che cosa mi diresti per sbloccare questi due attaccanti, per farli produrre più gol? Perché poi l'attaccante vive per questo.
5: Ma gli attaccanti, te sai benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la tre quarti. Normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per il Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettarli, uno per le condizioni dei giocatori che gli rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo tempo

0: stia tenendo botta, poi in attesa insomma che alla fine mi sembra che i recuperi di Yıldız, Thuram e Locatelli siano molto molto, no, lontani.
1: Sì.
0: E questo è un fattore, c'è una Juve e c'è un'altra Juve. Per adesso sta dimostrando di reggere botta, e credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
1: Ha fatto tanto allenamento con Colomani questi giorni.
0: Sì, ma tu vedrai che le cose le mette a posto Spalletti alla lunga, secondo me.
1: Pochesci?
2: Ma sì, ha detto bene, quando mancano tre titolari di questo calibro è normale che l'allenatore si deve adattare, e sappiamo bene che allenatori con l'esperienza come Luciano può sicuramente trovare la soluzione, perché io reputo sempre lui, Allegri, tra i migliori allenatori d'Italia.
1: Ancora
2: anche se
1: ritieni Allegri tra i migliori d'Italia?
2: Sì, ma anche se tanti vogliono farli passare per bolliti, ma
1: no,
2: sono
1: bollito no, però tra i migliori d'Italia ancora è così?
2: Sì,
1: anche se sbaglia questa stagione con il Napoli, per me questo è un treno importante per lui, Paolo.
2: No, Sandro. aspetta, lui l'altro anno con il Milan ha sbagliato il finale, perché il Milan si sarebbe, ha capito, il Milan e la Juventus si sono ammazzati all'ultima giornata, perché se avessero centrato la qualificazione nella Champions, io penso che nessuno avrebbe.
1: Ho capito, però non l'hai centrata e quindi hai fallito l'obiettivo.
2: Infatti, quello che stai dicendo, sì, Allegri è un banco di prova importante, perché è normale che se fallisci qui, dopo che vieni dalla Juventus e dal Milan, vai al Napoli, è normale che bisognerà riguardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo. Io penso che il Napoli, a livello di rosa, sia una delle migliori, forse dopo l'Inter. È la rosa più forte che c'è in Italia.
1: Pier Vincenzi, tu pensi che sia questa la strada di Spalletti? Come modulo, come scelta, come gioco?
3: Ma Spalletti è molto camaleone. Cioè, Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra e del calcio in generale li percepisce anche prima che accadano. Per esempio con l'Atalanta era un 3,5, a lui piace molto un giocatore che sa fare tanto bene le due fasi in maniera naturale. A Selic a volte si alzava come esterno, a volte ricomponeva una linea 4 sulla sinistra di Lukumi con Kalulu che apriva un pochettino. Quindi queste cose le ha fatte in Roma, le ha fatte dappertutto. Mi piace proprio mettere mano, ma non lo fa per un ego personale, vada bene, non ha bisogno a 60 anni di nutrire il suo ego, lo fa perché ritiene che sia più facile arrivare a un risultato, lo fa per il bene della squadra, ha detto bene Stefano, lui mette mano. A differenza di Allegri, non sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che non mette mano alle sue squadre, a Spalletti mano ce la mette sempre e si vede. Allegri, secondo me, ha perso un po' la direzione dove va questo calcio. Cioè, mentre Gasperini addirittura ha dato direzione a tanti allenatori che l'hanno copiato dall'eccellenza fino alla Serie A, secondo me Allegri, a differenza di questi due allenatori, Spalletti e Gasperini, intercetta meno certi cambiamenti. Però lo vediamo dal campo, non è un giudizio mio, ma per carità non giudico male l'allenatore che fa mille tonchine in Serie A, è che guardando le partite del Napoli
1: ti dà questa sensazione.
3: Sì, vedo poco la mano dell'allenatore.
1: Evangelisti?
3: Guarda, poi c'è Sandro, voglio dire una cosa a Sandro, poi esce al volo. Beh. Io ricordo la sua Ternana, io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato per campi ogni tanto. Però la Ternana che allenava lui, mi pare giocasse un rombo, correggimi se sbaglio, 4-3-1-2. Era un calcio molto palleggiato, l'abbiamo visto ieri nell'Italia di Mancini. Era una squadra che aveva dei passaggi con le danni. Poi se ne è parlato poco, però si era vista la mano di un allenatore che fino ad allora ha fatto solamente C e B, eccellenza, ha fatto tutti i campionati tanto. È stato magari rimarcato poco.
2: Con 12 giocatori venivano dal fondo, 7 hanno fatto al debito, compreso me, in quel campionato.
3: Io di là ho apprezzato la mano dell'allenatore, quindi lo dico per Pochesci come lo dico per Spalletti e per Allegri. C'era un giudizio.
1: Comunque tu fai proprio una distinzione.
2: Come ieri sera abbiamo visto la mano di Mancini.
1: Certo.
3: Bravo, Sandro, quello volevo dire.
2: Nessuno lo dice questo qui, perché tutti dicono ma abbiamo vinto con la Turchia, ma l'Italia era una vita che non faceva una prestazione del genere.
1: Vero.
3: L'abbiamo detto prima con Stefano.
1: No, l'abbiamo detto. Infatti, equilibrio nei giudizi, però dobbiamo pure sottolineare quello che si è visto, sennò che facciamo?
0: Abbiamo gli occhi moderati.
2: Sì, però Marco, se tu adesso leggi tutti i social e tutto quanto, con chi abbiamo vinto? Ma perché quando perdevamo, allora con chi avevamo perso? Allora questo è il problema italiano, che non riusciamo neanche più a goderci una partita giocata bene, perché se quell'azione lì

0: che c'era il Barcellona o c'era il Manchester City, avremmo elogiato l'allenatore. In Italia siamo solamente abituati a declinare quel grande gioco che non si è mai visto nelle nazionali, perché io non mi ricordo nazionale giocare così bene, ma veramente sembrava una squadra di club, sembravano che erano 10 anni che giocavano insieme. Invece quella formazione di ieri sera è stata la prima formazione messa insieme di ragazzi che hanno voglia, perché si è visto dall'inizio una trasformazione a livello proprio mentale, si è visto il carattere proprio del Made in Italy, e sono stato contento che c'erano parecchi debuttanti, parecchi giovani che hanno dimostrato a Mancini, qualora ci fosse, che si può anche mettere da parte 3 o 4 senatori che nella precedente partita hanno deluso.
1: Sì, è vero. No, ma
0: sotto l'aspetto,
1: fai bene a
0: sotto
1: dire,
0: l'aspetto tecnico e caratteriale soprattutto.
1: Marco Evangelisti.
2: Devo dire di Spalletti o di Mancini?
1: Ma come
2: Spalletti...
1: vuoi, perché ormai abbiamo tirato un po' tutte e due, quindi...
2: Sì, è vero, l'abbiamo messi insieme, anzi c'è anche Allegri di mezzo, se non sbaglio.
1: Esatto.
2: Allora io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del modulo. Era lui che parlava di, ma inutile diciamo 4, 2, 3, facciamo 3 e mezzo, eccetera.
1: È vero.
2: Lui si sa adattare, lui... sta benissimo nel corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente e chi addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Mm-hmm. Questo è chiaramente diverso da Allegri, la cui bellezza è la bellezza del è invece la disciplina, e quindi per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League. Quando l'ha recuperato tutti, penso che vedremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato a essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata. Poi si trattava di una squadra, e non dimentichiamolo dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta, e secondo me qualche cosa era stato gettato.
1: Vabbè,
2: e poi,
1: sì, sì,
2: poi dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati, e penso fosse il nome giusto per tentare di ricostruire la nazionale.
1: Io pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto per la sua conoscenza, per... lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato,
3: quantomeno adesso in attesa di verifiche, che ha sotto mano il controllo della situazione. Un allenatore si misura da questo punto di vista. Quando lui stizzito dice vabbè, insomma, nel secondo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, insomma, mi fate delle domande che non, come ti, siamo distanti, cioè, parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato in Turchia, insomma, aveva, ecco, il polso della situazione, facendo quelle scelte. E poi soprattutto utilizza la Nations League per capire su quali giocatori potrà contare.
1: Su chi costruire.
3: Ma certo.
1: È così.
3: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire quello lo rinviamo, lo convochiamo, quello sì, quello no, quello sì. E poi fa il gruppo, fa le ultime 2 partite a novembre e poi via, dritti al cannone sull'obiettivo per la qualificazione europea. È quello che conta. Andare alla fase finale degli europei e ricominciare un nuovo ciclo. Poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere,
1: sì,
3: poi
1: sì,
3: non lo
1: sì,
3: so
1: sì.
3: Il vostro, ma insomma Nations League abbiamo fatto la finale, non lo so se abbiamo...
0: sì.
3: chi se ne porta, sì, insomma, sì,
2: io
1: Sandro?
0: Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba trovare, noi abbiamo troppe punte centrali e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Esposito, che sono per me, uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e poi metterlo dietro per cucire l'azione che l'ha fatto perfetto, e la rotazione dei tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su Caiote quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui debba fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo lo stesso, sono tutte punte centrali, mm-hmm. e non abbiamo gli esterni che vuole perché fare lui con questo 4-3-3 che se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
1: chi lo fa però il trequartista, Sandro?
0: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato trequartista. Marco, sì, ieri Raspadori ha giocato trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio? Perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo, quindi spostando di movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciava la corsia a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva 5. Quindi Raspadori non veniva seguito, non veniva preso dai due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro o a fare il gol o a fare un cross. Quindi per me la conclusione
3: poi giocavano pure squadra... senza portiere, quindi
1: pure senza portiere, vero? Dai, poi
3: non giocavano senza
2: però,
3: portiere.
2: Sandro, però la conclusione, sì, però... la disamina sono d'accordo, perfetta. Il gioco però corto ha premiato l'Italia. Dicevo, Sandro, il gioco corto ha premiato l'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2, perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare l'ampiezza, quindi la devi andare a trovare con i terzini, e gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema, ma è un sistema che ti dà una miriade di soluzioni, e Ken, Sebastiano, Pio, cioè abbiamo tanti attaccanti centrali. Il 4-3-1-2 li
1: prende forte, è quello che giocava ieri sera. Poi
2: Sandra ha detto una cosa giusta: tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta qualità nello stretto.
1: Va bene,
3: tanto entusiasmata la prestazione portiere della
1: Turchia, è stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni che non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pocheschi, grazie mister, a presto, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Ciao a tutti, un abbraccio, ragazzi.
1: Grazie a Marco Evangelisti e a Andrea De Vincenzi. Ciao ragazzi, a presto.
2: Grazie a tutti,
1: break, torniamo subito, tra pochissimo.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora
1: ciao,
0: viaggiamo
1: Marco, ciao a tutti.
0: In questo pomeriggio di Maracanã. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale, tante domande, ad esempio Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia, ci potrebbe anche stare, no? Cambiare... io penso però che sia, ripeto, sia un test dove noi non possiamo pensare
1: di fare una... Questa vittoria contro la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti dà più fiducia.
0: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro della terza partita della Francia, assolutamente. Insomma, sennò cade tutto. Insomma.
1: Però secondo me ci devi andare senza timore, con tutta quella timidezza, quella emozione, come l'ha definita Mancini, certo, nel primo tempo contro il Belgio, perché l'ho visto un po' contratti. Poi Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì.
0: Come no, ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì che
1: ciao,
0: si
1: Cristian.
0: Sta godendo un Pio Esposito, eh? Che dici? Che giocatore.
2: Bene, bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Bene, Pio bene. Io bene, dai, centravanti credo il titolare della nazionale, un 2005.
0: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
2: Ma io me lo auguro, assolutamente sì, cioè se dovesse esplodere più, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo. Perché
0: ma già è esploso, giocatore,
2: non è che stiamo cercando di capire...
0: cioè già esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
2: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada. Prima parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
1: Esatto.
0: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
1: Poi a proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso. Che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone, un caos totale.
0: Se vanno manca niente nessuno.
1: No. A proposito di...
2: Sarà colpa di Marotta anche questo.
0: dai. Allora...
1: Almeno così, ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire, verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così. O no, Stefano, ti risulta?
3: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
0: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
3: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Caiode, invece ha funzionato. Deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti, ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei.
0: Assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandro.
4: Buon pomeriggio.
0: Ciao Alessandro.
4: Ciao ragazzi.
0: Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri 6 dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno mancare niente. Vabbè.
4: Quello che aveva la denuncia di Mourinho, no? Quando Mourinho la Fenerbahçe aveva denunciato.
0: Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e 6 sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non stiamo fuori, se non qui
4: da... forse un po' più grave.
0: Sì, penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
4: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prima squadra, mi ricordo Zaniolo, per esempio, e anche altri che riconvocò quando non erano neanche nelle rose prime squadre, quando lui iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con quello che dice Mattei, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore, che erano, non c'è tempo, no? Che mi riferisco ovviamente alla Gazzetta, che diceva non c'è tempo, però hanno la causa di Conte. Perché dice qua c'è bisogno di stand-in, ma invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, questo è un momento che il calcio italiano ha bisogno, mai come ora, invece di provare, di programmare. E programmare su giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di stand-in, andiamo da nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni ad andare al mondiale. Però questo è quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale capisca che forse nel bene del calcio italiano bisognerebbe anche per dare fiducia alla programmazione, non solo a,
0: quindi dice di dare tempo, insomma, questo è un po'
4: se no non usciamo
0: tutti
4: fuori,
0: noi dobbiamo no, sì,
4: ma 12 anni senza mondiale, non so cosa possa essere, quale possa essere il segnale peggiore, cioè,
0: no assolutamente
4: è vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura, in uno stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino.
0: Era una bella bolgia, ragazzi. A un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
4: Ma prima all'inizio, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe e hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, pressando alto. E questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antendiste, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle. E questo forse, se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne riusciamo fuori. Fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
0: No.
3: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
0: Sì, quello è un problema, però
4: quello è un altro problema,
0: di tecnica di campo sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi, e ci dice: ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che vale per l'Inter,
1: uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
4: Frattesi sono giocatori che sono bravi tutti e due, cioè queste sono cose che meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi
1: verrebbe mezza dire. Punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma c'è una voglia di segnarsi là sempre, giro gironzo.
0: Si è subito risentito perché, capito, Barella.
1: E beh, gli tocchi Barella. Che se la capirai.
0: Beh, Barella, sai, però insomma, ovviamente non è che sta facendo cose.
1: No, però
0: insomma,
1: sono due giocatori completamente diversi, no? Il paragone.
0: No. Oggi preferisco Frattesi.
1: Secondo me tutte e due possono giocare insieme.
2: Ragazzi, se critichiamo Barella, dobbiamo pensare ad altro.
0: Si possono criticare tutti.
2: Addirittura adesso è diventato Frattesi, il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto 3 gol con la Lazio.
0: Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento,
2: ma guarda che Barella
0: perché è proprio dinamico, più in fondo mi sembra.
2: Ma Barella ha segnato anche in campionato. Ragazzi,
1: Barella ha fatto una partita a Roma
2: su 4
1: mostruosa.
2: Partite, ha fatto 3-7 e un 6.
1: Con l'Udinese
2: sta giocando male. Barella,
0: non sta giocando male. Ho detto
1: con l'Udinese ha fatto una partita impressionante, ma anche Barella. Adesso voglio dire, ha sbagliato una palla. Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
0: Ci sta che possa essere,
1: insomma, Barella sta in forma.
2: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci diretto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo, ripeto, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io, Barella, per me, è un punto fermo. più di bastone.
1: Ma poi scusami, Chris, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse, cioè,
0: che possono giocare
2: insieme. Anche perché sì. Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio, perché ha una è completamente diverso a Barella. È un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Io...
0: Vabbè, ma tu lo sai, questi sono...
2: Non dico niente, non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo, cioè. Poi ogni tanto ci andiamo, però Barella non...
0: No, secondo me ieri serviva un bagno di umiltà pure a Bastoni.
1: No, ma anche un po' il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno. È cosa che non gli è che si era capitato.
0: Però ieri quando ha detto quelle belle cose, è giusto anche che lui dica mi devo far perdonare.
1: Dopo Calulo c'è stato uno dietro l'altro, è successo di tutto.
3: Poi, scusate, ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forma dei singoli giocatori e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi fate il discorso Barella e Frattesi, ma c'è anche Fagioli, c'è soprattutto
0: Fagioli ha fatto una bella partita.
3: Tante, appunto, quindi probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3, e si studierà partita per partita chi merita.
0: Certo, no, ma non c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole, parliamoci chiaro. Non è che...
1: Però per caratteristiche
0: non è solo
1: vedo...
0: per i gol, ecco,
1: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi no, o Frattesi Barella. Cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
0: Alessandro, mi manca un po' così.
4: No, io dico meno quelli tutti e due, cioè per me il problema non sussiste di... capisco creare il dualismo che non è... però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi e la Lazio sta facendo molto bene, questo è indubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, un po' più di impegni, e che conta moltissimo, essere protagonista da anni, quasi un genio, anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, non ci andrei piano, ecco. Barella è qualcosa di, è forse in questo momento... sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più secondo me il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, pur essendo ancora giovane, però
3: bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, ha un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la nazionale. Come ho detto prima,
1: ma poi
3: per
1: scusami,
3: momento,
1: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è.
0: Certo.
1: Cioè, perché dobbiamo, adesso voglio dire, non ha giocato come ha detto giustamente Cristian, Barella non ha giocato, abbiamo vinto. Ma no, ma Barella deve restare, anche Frattesi, certo. Tutti quanti.
4: Scusate, in Francia uno tra Olise, Barcola e Dembélé sta fuori, e due.
1: Ha giocato Le Paul ha giocato ieri.
4: No, ma dico, quando stanno tutti in forma, tutti disponibili, eccetera, con Mbappé, uno tra Olise, due Dembélé, stanno fuori, e Barcola pure, sta fuori perché non possono giocare in 18.
3: Su 4 ne giocano 2, calcolando che Mbappé, anche se
4: è titolato. Parliamo di uno che è stato venduto a 140 milioni, a Liverpool. Quindi sono quei discorsi che giusti, che capisco, che sono anche divertenti.
3: Giornalisticamente funzionano, ma poi
0: c'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice: buongiorno caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto, Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
2: Ma io non guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
0: ma sì, dai,
2: giochi, segni, io sono contento, cioè non ho assolutamente problema. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera, basta una partita no che diventi chissà, basta vedere Mancini si rimane scosso, 3 giorni fa era già sostituito da Conte, ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
0: Comunque anche tu hai visto anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini,
2: ma ragazzi prima hanno detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, chi alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani. Adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no, ma è scarso, non può. Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere in Turchia contro una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima, i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi ma gli altri erano scarsi, no, diciamo cavolo, brava l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta
0: provavo a dire, ma noi siamo specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella. Sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letta a Stefano in una trasmissione, il frasario di questa giornata: abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella, se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene, una volta eravamo più forti, e poi venerdì c'è l'esame con la Francia, e vabbè, allora, allora avete vinto sempre, che volete dire, basta, hanno vinto,
2: Marco,
0: e non deve parlare.
2: Marco,
0: basta.
2: La Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo, certo, in questo momento,
0: non c'è,
2: e se perdiamo magari evitiamo un'imbarcata,
0: ecco,
2: ma
0: quello, magari
2: Francia,
0: evitiamo un'imbarcata,
2: non succede niente ragazzi, cioè non succede nulla.
1: Sentite, ma io direi
2: cerchiamo
1: anche
2: ovviamente caso... di vincere e pareggiare,
1: ma Cristian, ma anche in caso di vittoria direi
0: non cambia
1: la
0: niente
1: cosa.
0: Perché dopo chi c'è l'esaltazione, se si
1: perché
0: vince,
1: può capire
0: sai che succede,
1: può capitare che anche la squadra più forte possa,
0: esatto,
1: perdere.
0: Può capitare che perde, allora che
1: stava
0: fai?
1: Capitando la
0: siamo
1: squadra
0: fenomeni,
1: di Cristian a Roma,
0: è certo,
2: ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere
1: così.
2: Sono capaci di dirti non c'era Mbappé,
0: non hai sentito la provocazione, non hai
2: sentito
0: la provocazione,
1: nel senso che capita anche magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma, tipo stava perdendo, è più forte, però stava perdendo.
2: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve vincere,
0: ma rimonta oggi e rimonta domani, arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta
1: anche
0: cara.
1: La squadra
2: che se non arriva sono guai, Marco, se non arriva sono guai,
1: però
2: non arriva,
1: può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto, no,
0: certo.
1: Questo
2: potrebbe capitare di perdere anche i più forti, guarda il Milan,
0: cioè, adesso hai capito, tu sempre lì tic tic, hai sentito Alessandro come va a punzecchiare, senti, no, io voglio fare un gioco con voi, facciamo un gioco, dai. No, parto in Pallomeni, parto da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A.
1: Sì, però sono impreparato.
0: E vabbè, dai, ma buttala lì. Allora, un promosso,
2: buttale
0: un bocciato e un rimandato. Promosso
1: male, dai.
0: Un bocciato.
1: Stroppa col Venezia perché hanno fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene perché bravo.
0: Un rimandato.
1: Rimandato Allegri.
0: Recalcati stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in Pallomeni, Recalcati.
2: Dybala promosso, perché nessuno si aspettava un Dybala di questo genere, Allegri bocciato e Jones rimandato,
0: ok. Mattei.
1: Bravo Cristian.
3: I nomi sono quelli ed è un bel ballottaggio perché non c'è Malen senza Dybala e probabilmente non c'è Dybala senza Malen, quindi sono quelli due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua. Ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento, probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini, con...
0: Sandro Canovi.
5: Sì,
4: Sì, io vado un po' più sul collettivo, perché senza parlare di persone singole, però insomma, direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma. Mm-hmm. Perché insomma, cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è rimandata. Sicuramente sono d'accordo l'Atalanta, cioè andare a verificare, insomma, ci si aspettava un po' di qualcosa di più, ovviamente, da anche se ci sono tutte, scusate il caso, no, cambio di sistema, cioè l'Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente alla Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza potente, e sarà l'antagonista fino anche se l'Inter è superiore, secondo me. Però insomma, saranno queste le due squadre, secondo me, che si contenderanno lo scudetto, quindi saranno bello vedere un Inter-Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? o anche nei primi anni 2000.
3: Avete notato che a parte il Cagliari e il Frosinone, che stanno facendo non bene ma di più, benissimo, ma che nessuno ha citato la Lazio,
0: infatti ve lo volo io,
3: è in
0: perché?
3: Fondo con Roma ed Inter, ma
0: perché non l'avete citato?
3: La Lazio sta andando oltre,
0: quindi aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando sta gufata che prima o poi cala, così possiamo dire visto che c'è la partenza, io già lo vedo,
4: No,
0: così
4: però,
3: Roma,
0: che non conosciamo Roma,
1: ma perché?
0: Ma
1: figurati,
3: perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
0: Guarda, che qui è come il discorso, Matteo, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
2: È ovvio.
0: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
1: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
0: No, c'è stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
2: Picco di ascolto per il Grande Fratello ieri.
0: Capito? No, Canovi, non è così.
4: Torfino sicuro.
0: Vedrai, è stesso discorso, po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno tre o quattro di fila. E
1: no,
0: allora lì,
1: perché
0: capito?
1: Pensare questo?
0: No, dici di no, a Roma pensano tutti al contrario.
1: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, e vedremo, insomma, non è che
0: Vabbè, vediamo.
1: Cinque partite mica sono poche.
0: Nessuno parla di Pisacane promosso, che ci sono
3: velocemente. Io ho fatto un conteggio strano, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle cinque squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
0: Sì.
3: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime tre in classifica, che hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e tre, per esempio.
0: Va bene, mi devo fermare, quindi...
1: Hai capito, Cristian?
0: Cristian, hai capito
2: tutto?
0: Guarda,
2: io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne uno.
0: Chi?
1: Noi. Mai sostenuto.
2: A Cagliari, avete sofferto, le ha vinte tutte tranne una.
3: Partita l'Inter, nel finale ha sofferto. Fino
2: certo.
3: Al settantesimo c'era stata una sola squadra in campo,
2: fino al settantesimo, 75 minuti. Dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male. Però siamo gli uni a
0: Mo ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
1: ma
2: la prima cosa è: non c'era Mbappé,
1: ma
2: gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
1: Senti, Diouf terzino sinistro.
0: Diouf è un bel giocatore, altro che.
2: Ma io, guarda, scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, non pensavo che avesse questa evoluzione.
0: Questo ti fa onore,
2: Sono contento.
1: Ma certo.
2: Non l'avrei mai detto, ragazzi. Ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
3: No, ma non credo che un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
1: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
3: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
1: Sì, è troppo prevedibile.
3: L'uomo che saltava l'avversario.
1: Infatti.
0: Va bene, va
2: ma
0: bene.
2: Ma Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se io dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra a mezz'ora dalla fine e con l'agilità a puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta, l'uomo diverso, Diouf. Può anche essere questo.
0: Allora, intanto vi do anche queste e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni, la battaglia è ancora lunga. Avete capito?
1: Figurati.
0: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia in pronto, diciamo così, a battagliare. Capito, Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è...
4: forse non hanno violato.
0: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Cannovi, grazie a Mattei, a Recalcati. Ciao,
2: ciao
0: ragazzi.
2: Ciao, ciao.
0: Break, ciao, torniamo tra poco. Facciamo un focus sul Torino tra pochissimo.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni, eccoci qua.
1: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, stavo dando un'occhiata, un po' di aggiornamenti. Vabbè, c'è l'ufficialità di Gilardino, ieri ne abbiamo parlato tanto di questo arrivo di Gilardino al Parma, oggi è ufficiale praticamente, quindi prenderà lui in mano la guida della squadra. In bocca al lupo a Gilardino.
1: Bocca al lupo, sì.
0: Che deve risistemare un po' il Parma. Allora, mi dicono che sono pronti, in collegamento abbiamo Giacomo Ferri. Ciao Giacomo, ben trovato.
1: Ciao Giacomo.
2: Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Poi abbiamo anche Silvano Benedetti. Ciao Silvano,
1: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco e ciao il grande Giacomo, con cui abbiamo militato insieme per diversi anni.
2: Grande, sì. Silve, sei il numero uno.
0: Insomma, due bei...
1: Uno alzava e l'altro...
0: Ecco, bravo. Chi è calzato?
1: Con tutto il rispetto e la stima.
0: Chi è calzato?
1: Beh, insomma...
2: Giacomo alzava
0: e tu rinviavi, Silvano, così.
3: Sì, però di punta, però di punta.
0: Ecco, proprio senza, diciamo, bando, via, si buttava via.
1: Come palla.
0: Vabbè, così, insomma. Senti, approfitto della vostra presenza, mi date un po' il vostro punto di osservazione con Stefano, insomma, ritrattare un po' tutte le squadre, soprattutto in queste settimane che il campionato è fermo. Volevo fare un po' il punto sul Torino, il vostro punto di osservazione su questo avvio del Torino di Abate, che non so, ha fatto vedere qua e là qualche cosa. Che giudizio date a questo avvio del Torino? Stefano, parto da te qui studio, poi sento anche loro due. Che idea ti stai facendo?
1: Allora, io non sono tanto d'accordo con il pensiero comune che un esonero, insomma, bisogna sempre aspettare e dare tempo agli allenatori, per carità, sì, però quando non ci sono i presupposti, le giuste, secondo me, di interrompere il lavoro. Io la vicenda questa, la vicenda grossa, abbiano un po' destato, no? Pure, ma dopo poche partite, sollevare e non c'erano i presupposti, chi per un motivo e chi per un altro, di continuare. Detto questo, invece, penso al contrario, che Abate debba avere fiducia in questo nuovo progetto, perché credo che, insomma, qualche cosa ha lasciato intravedere. Siamo molto lontani da quello che può essere, diciamo così, un'idea di calcio che possa mettere tutti d'accordo, però io credo che debba avere tempo e la possibilità anche di sbagliare e di smare questa squadra, la sua immagine e somiglianza.
0: Deve avere tempo, tu dici. Sì. Vado da Giacomo, pensiero su questo video del tuo in campionato con questo allenatore. Ricordiamo, insomma, Torino 4 punti in classifica, al momento ha vinto una sola partita, un pareggio e 3 sconfitte, 5 gol fatti e 8 subiti. Giacomo.
2: Ma io sposo un po' la filosofia di Stefano. Io credo che, parlando del Torino, devi dare la possibilità all'allenatore, in questo caso Abate, di aver tempo, ma io vorrei andare indietro un attimo. Sì. Cioè, se io prendo un allenatore, lo prendo perché so le caratteristiche dell'allenatore, ma se poi non gli do gli interpreti adatti a questo allenatore, in più non gli do tempo, diventa un problema. Allora, noi sappiamo che adesso, ma non solo in Italia, da tutte le parti, non ti danno più tempo, non ce n'è più, non è che ti aspetta, però io voglio stare sul Torino, perché giustamente tu mi hai fatto la domanda sul Torino. Io credo che dipende anche il materiale che ha a disposizione l'allenatore. Se devo essere sincero, io parecchi di questi giocatori non li conosco, parlo dei nuovi. Io ti dico, io ho in mente, Marco, forse con te e Stefano avevo parlato un po' di tempo fa, però è chiaro, io parlo da tifoso. Se io in mezzo al campo avessi tenuto Povega, Ricci e Casadei, che c'è in questo momento, questo centrocampo, io credo, con davanti Simeone e Adams, poteva già essere tre quarti di squadra di buon livello. Questo è un pensiero mio personale da tifoso.
0: Quindi tu,
2: Marco,
0: dici che il mercato non è cioè ha un po' indebolito la squadra, questo mi stai dicendo?
2: No, il mercato se ha indebolito la squadra, questo non te lo so dire, perché come ti ho detto all'inizio, io sono sincero, i nuovi che sono arrivati, a parte Mandragora, gli altri io li conosco poco o quasi niente. Perciò se io dovessi dare un giudizio su un giocatore che non ho visto, farei una cavolata. Cioè è sbagliato secondo me. Però la domanda è che in queste partite, come hai detto te Marco, i risultati che sono arrivati, secondo me devi dargli tempo a questo allenatore, perché comunque ha una squadra che anche lui deve conoscere dal mio punto di vista. Perciò io la vedo così, io vedo un Torino in questo momento indefinito.
0: Ok, ok. Benedetti.
3: Sì, allora io lo vivo un po' di più, perché essendo a Torino quotidianamente siamo a contatto con l'ambiente granata.
0: Sì.
3: È una squadra che ha cambiato tanto, devo dire la verità, e quindi secondo me bisogna dar tempo ad Abate di poter anche tra virgolette sperimentare questi nuovi giocatori. E a tratti, come avete detto,
0: però voi
3: detto,
0: sapete che nel calcio il tempo, ragazzi, è una cosa è molto corto,
3: lo so,
0: cioè,
3: è vero.
0: Cioè,
3: è
0: io
3: vero,
0: adesso non voglio fare così il gufo, però se su 5 partite ne perdi 3, ne pareggi una, hai vinto una sola volta, è chiaro che sei un po', come ti posso dire, sotto osservazione, possiamo dire.
3: Beh,
0: questo ci vai sotto osservazione, è inutile.
3: Sicuramente la mentalità italiana purtroppo è questa, si va subito sotto osservazione. Però io penso che Cairo abbia messo in preventivo questo nella scelta dell'allenatore, penso che abbia messo in preventivo il fatto che poteva anche non essere in questo momento una partenza mille, e stanno lavorando su dei giovani, perché l'obiettivo è quello di lavorare sui giovani. Come sappiamo, i giovani richiedono tempo, e quindi penso che almeno da parte societaria non ho mai sentito velatamente un'idea di esonero. È più l'ambiente che giustamente pretende di più, ma questo fa parte del calcio italiano. Però io sono convinto che Abate può trovare la quadra.
0: Anche io un po' c'ho questa convinzione, perché non mi sembra uno preparato, però è chiaro che poi ci sono i risultati, e quindi su questo
2: bisogna fare... Marco, ma è quello fondamentale quello che stai dicendo, non gli interessa oltretutto, sì, come ha detto Silvano, lavori sui giovani, ma non ce n'è uno tuo, cioè lavori sui giovani cosa?
0: Cioè tu dici, cosa? Non c'è più il discorso di prima che il Torino era maestro questo, no?
2: Allora Silvano lo sa.
0: Beh, Marco, basta vedere voi due che siete collegati.
2: Devo andare indietro ai tempi di Garibaldi, quando io ero giovane.
0: No, allora. No, così ci invecchi pure a noi, però.
1: No, per carità.
2: Parlo di me. Allora, io capisco, ti faccio un esempio. Il Torino ha vinto lo scudetto nel 75, con Mondonico nel 90 e Silvano Benedetti hanno sfiorato la Coppa. Meritavano loro, vabbè. Ma cosa succedeva? Succedeva che il Torino all'epoca, se vogliamo stare nel tema che c'è in questo momento, che stiamo dicendo, cosa faceva? Andava via quei 4, 5, 6 di una certa età, arrivavano i Silvano Benedetti, gli Antonio Comi, Pietro Mariani, Giacomo Ferri, Beppe Dossena, arrivava tutta Deruatto, arrivava Ezio Rossi, arrivava tutta questa gente che erano di proprietà del Torino. E allora sì che nell'81 noi, Silvano Benedetti si ricorda benissimo, nell'81 con Giacomini in panchina in Serie A, noi eravamo 10 usciti dal settore giovanile e tornati, dalla Regina. No, è l'unico era
3: Torino.
2: Allora sì che io aspetto. Scusami Marco, ma se io in questo, oltretutto, sono cambiati i tempi, i giocatori che tu hai non sono tuoi, io mi auguro che aspettino, perché anche secondo me io gli darei tempo ad Abate, però è un po' una situazione diversa.
0: Guardate, c'è un ascoltatore, cerco di edulcorarlo Stefano, è molto arrabbiato con il presidente del Torino, quindi devo un po'
1: edulcorarlo. Ma va.
0: Dice, una società come il Torino, la sto edulcorando, merita di stare in alto, come narra la storia. Non è possibile che anni senza Europa, è vergognoso. Il mister giusto, secondo lui, Massimo, che saluto, dice, era nel prendere Gattuso, grintoso, adatto al Torino. In Palomeni, condividi oppure hanno...
1: Ma cioè, il discorso, cioè, qui abbiamo Giacomo e Silvano che rappresentano proprio, no, il cuore Granata, quello che è l'essenza, conoscono a menadito quello che significa indossare la maglia del
0: Gattuso,
1: Torino.
0: Gattuso improvvisamente lo vogliono tutti.
1: C'è stato il grande Torino, c'è stato il Torino di Gigi Radice, ci sono stati anche dei Torini, dei Torino importanti, tipo quello di Mondoni, ma voglio dire, Benedetti e Ferri,
0: certo,
1: fanno parte di questa storia qui. Però il tifoso granato ormai si è abituato a intercettare sto Torino come ogni anno metà classifica. Insomma, io capisco che ce l'hanno con Cairo, però, cioè, va via Cairo, chi potrebbe arrivare? Cioè, ci rendiamo conto che adesso, voglio dire, tutte le proprietà straniere la fanno da padrone, insomma, si stanno un po', no, la geografia, la mappa anche della Serie A descrive questo movimento significativo. Resistono ancora i De Laurentiis, Lo Tito, i Cairo, e anche altri, adesso mi dimentico qualche nome, però al netto degli errori che può aver fatto anche il presidente, io l'unica cosa che rimprovo al presidente è il fatto di non aver mai creato una squadra che poteva coinvolgere il pubblico in maniera differente attraverso il gioco, attraverso anche questo che dice il nostro ascoltatore, cioè non proprio necessariamente di venire Gattuso sulla panchina del Torino, però un qualcosa, ecco, Mondonico c'era riuscito, un qualcosa di creare quelle alchimie, quelle empatie tra pubblico, squadra, giocatori. Però insomma non mi sembra il momento attuale, i tempi cambiano e allora devi trovare un allenatore che sappia far divertire il pubblico, almeno quello. Cioè, io ho visto il Torino, lo seguo perché ho una grande simpatia nei confronti del Torino, seguo tutte le partite, tutte le squadre, però voglio dire, quando posso, anche perché adesso so troppe, però e il Torino l'ho seguito anche in Serie B ed è un qualcosa che appartiene al patrimonio del calcio nazionale. C'è la storia del grande Torino, non va dimenticata per chi ama il calcio.
0: Certo.
1: E poi il resto, poi ho conosciuto Gigi Radice, Gazzaniga, insomma capisco quello che Ferri e Benedetti rappresentano, anche i tifosi Granata, non ne possono più, si sono rotti l'anima di vedere sto calcio così
0: in questa maniera.
1: No, un po' monotono, cioè è una noia, e non può essere una noia il Torino, proprio per definizione, non c'è niente di noioso, cioè il tifoso Granata non è noioso,
0: ho capito, ma
1: i Torino del passato non sono stati mai noiosi, combattivi, voglio dire anche qualitativamente buoni, insomma questo, non è che si chiede la luna. Cairo può fare questo sforzo e magari anche andare a fare qualche discorso all'interno dello spogliatoio e dire: oh ragazzi, capisco che non ci abbiamo la squadra più forte del mondo,
0: bisogna investire. Allora,
1: vabbè, ma ho capito, Giacomo però è stato un punto di riferimento per anni, poi non lo so, è uscito dal Toro, adesso non voglio sapere i motivi, però insomma era uno che intercettava, no? Coagulava lì in mezzo, no
0: Giacomo
1: adesso mi sembra,
2: no,
1: è importante,
2: no, io ti dico, hai ragione Stefano, io sono uscito perché ho avuto un problema personale, perché ti dico, io col presidente Cairo ho un ottimo rapporto,
1: lo so.
2: Tuttora, e ti dico, io sposo quello che hai detto tu, perché avendo vissuto lì, avendo avuto la fortuna di vivere 6 anni da dirigente a contatto con lui quando c'era, perché veniva spesso, ti dico, comunque non è semplice per il presidente, come diceva Stefano, perché comunque in questo momento sono squadre che poi scompaiono, perché vai a finire che non c'è più una lira, invece il presidente in questi anni comunque è riuscito a tenere il Torino in Serie A. Gli ultimi anni che abbiamo fatto belli sono stati quelli con Ventura, che siamo andati in Europa, e lì è stato bello, secondo me. Non abbiamo vinto, però abbiamo fatto gli ottavi di Europa League. Ma detto questo, è vero, il problema è uno solo. Il presidente, come ho detto io prima, quando io ho citato Povega e Ricci, non è a caso, non è un caso, è che il presidente è obbligato a vendere questi giocatori che per il Torino sono importanti, se vuoi navigare, altrimenti diventa un problema per le società. Quante ne abbiamo viste, Marco e Stefano, di società che poi sono scomparse?
1: No, ma io dico, Giacomo, di trasferire questo entusiasmo, cioè una squadra gioiosa, coraggiosa. Cioè, adesso lascia perdere i fenomeni, o giocatori. Non si riesce a capire perché sto Torino giochi un calcio, non lo so, che non sappia coinvolgere un po' la tifoseria, non lo so, non vedo. Basterebbe poco, secondo me. Non ti servono i soldi.
2: No, ti servono gli interpreti che possono riportare la gente allo stadio e continuare ad amare il Torino come era una volta. Però, Stefano, tu lo sai, se non hai l'interprete che va in campo la domenica, che trascina questo pubblico, perché voi sapete, io e Silvano sappiamo le caratteristiche dei tifosi del Toro, ma anche voi, Allora, se tu vai in campo e non sei uno che va a 3.000, perché il tifoso del Toro non gli interessa la tecnica, sì, gli interessa perché ci vuole.
0: Ma ci vuole pure quello.
2: Il Torino...
1: Però io dico, ci sono i Vlasic, Simeone, c'è qualcosa di granata dentro questa squadra? No, nel senso, questo ardore, però poi...
2: Però sono gente che arrivano da fuori, Marco.
0: Sì, sono d'accordo, Stefano. No, sono d'accordo. Poi mi sembra di sentire anche Silvano, tu che ne pensi, Silvano?
3: Sì, sono immerso, no? Sto sognando e sto cercando di analizzare le vostre parole.
0: Tutto sudato,
3: no?
0: Quando uno sogna.
3: No, io concordo con quello che avete detto, si tratta, ora non perché Giacomo è in linea, però dei giocatori come era Giacomo Ferri, come avete detto prima di Gattuso, dell'allenatore, il tifoso del Toro...
0: Tu avresti preferito Gattuso, di' la verità.
3: No. Allora, come caratteristiche, se me lo dicono a priori, sì, avrei preferito Gattuso. Oggi Abate io lo ritengo un autore, però il tifoso del Toro ha bisogno di essere trascinato, di essere coinvolto, di far parte di un progetto, no? Che poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire. Il progetto era quello, ai tempi nostri, di lanciare tanti giovani della primavera. Quindi in parte il tifoso del Toro ha bisogno di questo, di ritornare un po' a quello che era un tempo. E è quello che secondo me in questo momento manca, e c'è bisogno di giocatori con caratteristiche che riescano veramente a portare la gente allo stadio. Poi se riesce a vincere o non vincere, secondo me quello passa in secondo piano. Il risultato è importante, ma bisogna, secondo me, il tifoso del Toro ha proprio bisogno di innamorarsi di nuovo di una maglia granata, che è sempre stata per loro il simbolo, no? Io vedo, perché io abito vicino allo stadio, ogni domenica la gente va allo stadio con un entusiasmo incredibile, perché se poi andiamo a vedere, vi posso assicurare che c'è quasi sempre 20.000 persone, quasi lo stadio quasi sempre pieno.
1: Sì, è vero.
3: Quindi nonostante tutto, la critica, la contestazione, la gente va allo stadio.
0: No,
3: poi esce a volte delusa.
0: È incacchiata, sì, però magari... comunque ci va. Per
1: con la Roma, ma perché, ma perché contro la Roma, contro la Roma,
0: Silvano,
1: ha fatto una buona partita.
0: Perdonami, io sono sincero. Un tifoso, per quanto si possa essere arrabbiato o meno, adesso al di là della scelta che hanno fatto i tifosi della Lazio, che è una scelta molto forte, non voglio entrare in merito a questa, ognuno poi fa quello che vuole, però è difficile stare lontano dalla propria squadra, anche quando le cose non vanno male. Cioè il tifoso, d'altronde, non è che puoi essere tifoso solo quando le cose vanno bene.
3: Certo.
1: Sì, ho capito, ma a Torino non è che vanno bene, c'è sempre sotto 10° posto, 9° posto, 3° 12°. No, ma io il tifoso
0: fare,
1: granata vorrebbe
0: fare
1: un pochino,
0: sciopero, due scioperi,
1: ma vorrebbe divertirsi
0: scioperi.
1: Un pochino di più, so. Tutto qua, una squadra in cui, cioè, il tifoso si deve identificare, oggi vado là, lottano come leoni, ce la giochiamo, sì, invece sì. Sta squadra ormai si sorprende, magari vince a Firenze, Bologna avrebbe meritato se gli davano quel calcio di rigore, vabbè, lasciamo perdere. Sì. Però dico, certo, una squadra che sappia
0: Udine,
1: un attimo,
0: Parma e Monza.
1: Un attimo trascinare un po' di più, questo ti dico, più continua da questo punto di vista. Poi magari con Abate mi sembra
0: che sia un allenatore che poi
1: dare fiducia. Poi vediamo fra un mese alla prossima sosta
0: capiremo dove sta.
1: Alla prossima sosta.
0: No, chiedo, non so se c'è un audio che possiamo mandare sull'argomento o no. Chiedo a Giacomo, al volo Giacomo, e poi ci salutiamo. È iniziata l'era di Mancini in nazionale con questa vittoria, oppure è troppo presto per dirlo? Forse, non lo so, che pensiero hai?
2: No, allora, secondo me è un po' presto, andiamo piano, perché fino a 24 ore fa avevano detto tutti che era tutto

0: ci vuole qualcos'altro che io non so perché sono all'esterno, che ci sia continuità in questi risultati. E io credo che se andiamo avanti così, a livello di Italia, di nazionale, a livello di giovani, secondo me siamo messi bene. Siamo messi bene, spero di continuare a vedere l'Italia che ho visto ieri sera.
1: Speriamo, speriamo pure noi. Silvano Benedetti.
2: Sì, concordo, è un'Italia che ha bisogno di crescere tanto, cioè da tanto da lavorare.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
2: Ma secondo me la motivazione che hanno avuto nell'affrontare questa partita, che poteva essere anche carica di tensione, perché sicuramente lo era. Però
1: Mancini al City giusto?
2: Secondo me ha l'esperienza per poter tirar fuori dei giovani. Lui era un giovane che è venuto fuori alla ribalta e secondo me bisogna puntare sui giovani. Siccome ha detto Giacomo, ci sono dei giovani interessantissimi e purtroppo in Italia è la motivazione che ti deve dare la spinta per superare. Speriamo. E per correre più degli altri, perché parliamoci chiaro, all'estero mi sembra che vadano sempre il doppio più di noi. Quindi oggi bisogna puntare sui giovani e dargli la possibilità, come avete detto prima, anche di sbagliare.
1: Posso chiedervi se Casadei potrebbe rientrare nel mirino di Mancini secondo voi?
2: Secondo me è un giocatore che ha delle caratteristiche che possono essere utili anche alla nazionale.
1: Giacomo?
0: Secondo me sì, io lo seguo da un po' di tempo, non sta facendo, non sta dando quello che è nelle sue possibilità, secondo me, a Torino, ma è un ragazzo che è in possesso di grandi qualità.
1: Beh, dai, vediamo, magari potrebbe emergere anche lui. Va bene, io ringrazio Giacomo Ferri, grazie Giacomo.
3: Ciao Giacomo,
0: a
3: ciao
0: presto.
3: Silvano.
0: È un piacere quando sono con voi, ciao.
1: Grazie anche il
3: nostro. Più spesso allora.
1: Allora
3: Giacomo,
1: ti aspettiamo più spesso insieme a Silvano, Silvano così beh, chiacchieriamo
2: grazie
1: di tutto.
2: A tutti, grazie
1: ciao
2: a voi,
1: Silvano,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Giacomo.
1: Break per noi, torniamo, ultima parte con un po' di messaggi da recuperare, qualche news, anche un orzato di pochi minuti che vi facciamo sentire, tra poco.

0: Bene, allora siamo nel finale, caro Stefano, di una lunga e piacevole puntata. Adesso andiamo a recuperare un po' di messaggi, anche qualche eventuale. Allora, intanto c'è questa notizia che Raimondo, vado su tutto il mercato web, Raimondo Capò con l'Under 21, il report medico del Frosinone, ha già iniziato l'iter riabilitativo del calciatore. Eccolo qui, il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Raimondo, a seguito dell'infortunio riportato con l'Under 21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. Questo è il report medico per il calciatore, dunque sì, che ha fatto 4 gol nelle prime 5 partite. Adesso bisognerà vedere il tempo di recupero. Io non so adesso l'entità dell'infortunio, quanto tempo può portare via, ma la tendinopatia è sempre un po' fastidiosa.
1: Beh, direi.
0: Quindi vediamo. Tra l'altro ha iniziato fortissimo.
1: Sì.
0: Non ti ricordi che Casanini qui ha detto la settimana scorsa ha detto che non si aspettava un avvio così di Raimondo.
1: Ha parlato di Vernazze che lo ha visto molto migliorato, e poi di Raimondo non si aspettava questo,
0: si aspettava questo impatto praticamente
1: di qualità
0: in Serie A. Bene, andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
2: Buonasera e complimenti, vi seguo spesso.
0: Grazie.
2: E sono Antonio, romano, trasferito a Macerata.
0: Ah, che bello.
2: E forza Roma, e volevo fare un appello ai laziali, e non perdete questa occasione, andate allo stadio, perché

0: potrebbe essere anno buono per la Champions. Direi che vale la pena. Grazie.
1: Grazie a te, salutiamo anche tutti coloro che ci seguono da lontano, mi fa
2: Però io
1: molto
2: credo che
1: piacere.
2: non sia stato ironico. Cioè, l'abbia detto in maniera sportiva, cioè,
1: Sportiva?
2: da
1: Vabbè, può
2: sportivo è
1: essere.
2: apprezzabile, perché voglio dire,
1: Se, può essere.
2: al di
1: Allora.
2: là del tifo, dell'appartenenza, però insomma è un peccato vedere sto stadio vuoto. Però ripeto, è una condizione necessaria affinché questa squadra, azione e reazione,
1: Ah, tu dici che sia, che dice meglio
2: nel
1: non
2: momento in
1: tornare
2: cui
1: perché
2: poi si
1: se
2: riempie lo
1: torna
2: stadio, non lo
1: magari
2: so come.
1: dopo c'è il declino, insomma, quindi
2: No, quello no, però sono curioso di vedere con lo stadio pieno che effetto fa.
1: Allora,
2: Insomma,
1: buonasera, voi
2: boh,
1: parlate di Casadei che debba giocare nella nazionale, io le ho chiesto se Federico Bernardeschi debba anche lui giocare per l'Italia, non lo so, rispondi tu. Bernardeschi
2: guarda,
1: può
2: io
1: giocare.
2: ho visto fare delle belle partite a Bernardeschi, eh. Cioè, poi io non è che vado a vedere la carta d'identità, sì, avanti con l'età, però insomma, voglio dire, è un esterno e poi è un'esperienza importante, internazionale, ha vestito la maglia nazionale, è stato già nel gruppo di Mancini. Per me è un giocatore convocabile. Perché no?
1: Convocabile. Dunque, vai con un altro audio.
3: Maracanà, ciao, buongiorno. Un commento sull'Italia ve lo do volentieri.
1: Meno male.
3: Ieri è stata una partita dominata, contento di aver visto qualche giovane. La partita prima era stata una partita in cui eravamo stati dominati, contento di aver visto qualche giovane. Però c'è un problema comune prima e dopo le partite. E sarà legato probabilmente al passato e al suo passato, ma il modo di comunicare un po' anche non garbato, con risposte veramente saccenti di Mancini, ho la vaga impressione che non lo porteranno lontano e se commissariano la FIGC penso non lo porteranno oltre la Nations League. Speriamo per la nostra
1: No, per
3: Italia.
1: me lui non viene toccato.
2: ma
1: Cioè,
2: no, ma non è questo, sarebbe veramente
1: poi sai, la comunicazione lui l'ha sempre avuta così
2: paradossale,
1: però,
2: complicato, secondo me non corretto in questo momento. Cioè, abbiamo avuto tanti casini
1: che
2: ultimamente, ne
1: poi
2: aggiungiamo
1: ricominciamo da
2: altri.
1: capo, dai,
2: Dai,
1: non
2: su,
1: ci credo.
2: ragazzi. Poi io capisco, come dici tu, i partiti avversi, allora quelli non vedono l'ora che l'Italia fallisca, che Mancini fallisca, che
1: Ma
2: quel
1: perché
2: Malagò
1: si è
2: se ne
1: tifosi
2: va.
1: delle proprie idee, ricordo?
2: Per carità, possiamo essere d'accordo o meno d'accordo, però insomma, già c'ha tanti problemi il calcio. Poi ripeto, se si sgonfia il pallone, non lo so. Mi sembra difficile che poi si sgonfi, perché insomma, visto, senza partite siamo
1: Sì,
2: tutti
1: se costa.
2: nervosi, eh?
1: Antonio ci scrive:
2: Senza campionato.
1: Frattesi vive un momento di massima fiducia. Barella viene da 7 anni di massimo livello, avendo 6 mesi di bassi, ma andare a vedere il livello di partite che ha giocato Barella sia in Champions che agli europei, sicuramente non è il giocatore che da solo cambia la squadra.
2: No, però scusami, io intervengo un attimo. Barella ha fatto un inizio di campionato di stagione strepitoso.
1: Sì, Frattesi di più però.
2: Frattesi, tutte e due stanno giocando molto bene. Cioè, non è che mo se Barella, l'Italia ha vinto con Frattesi. Frattesi ha segnato, Barella ha giocato, ha perso contro il Belgio. Allora, ma Barella ha fatto un avvio di stagione, ha fatto delle partite molto, molto positive. È
1: Sì,
2: stato tra i
1: sì.
2: migliori, sempre in campo. Poi ha avuto momenti di appannamento, sì, però resta un giocatore forte, Marco.
1: Assolutamente,
2: Dai.
1: non c'è dubbio. Andiamo a sentire un altro audio, vai.
4: Adesso state esultando Esposito Sebastiano, ma vi siete dimenticati l'americanata teatrale che ha combinato quest'estate pur di poter essere ceduto perché il suo procuratore aveva altri interessi nei suoi confronti? Adesso è diventato il santarello della nazionale italiana, ma non vi fate schifo ogni volta.
1: Intanto
2: Noi non ci facciamo schifo, perché
1: io
2: noi
1: non ho
2: abbiamo,
1: capito.
2: cioè, se è un giocatore, io capisco che il nostro tifoso cagliaritano, al quale poi abbracciamo tutta la Sardegna e il Cagliari, che abbiamo un massimo rispetto, io capisco che poi la vicenda è una vicenda i cui dettagli non, io per esempio non li conosco, però detto la prestazione di ieri, scusa, perdonaci, che dovremmo dire? Sebastiano Esposito ha giocato male? No, io dico che Sebastiano Esposito ha giocato bene. Poi se c'è questa ferita tra Caio, quella vicenda dell'estate, il procuratore, sono faccende che io non
1: Tanto
2: ho seguito, cioè ho seguito, perché ho seguito e lo facciamo per lavoro, però i dettagli veri non li conosco. Poi se si è comportato male col Cagliari, sono d'accordo, se ti senti offeso perché sei tifoso del Cagliari, sono d'accordo con te, però per perché devi perché devi dire vi fate schifo?
1: No, ma qui, perché qui devi offendere? Si impara a comunicare.
2: Perché devi dire, devi aggiungere una cosa che poi deve sporcare un confronto, esatto, che deve essere sano, democratico, normale, sereno. Cioè, io, capito? Poi capita di sbagliare nella vita, magari Esposito, non lo so, avrebbe sbagliato, non lo so Marco, io i dettagli non li conosco di questa vicenda.
1: Ne abbiamo parlato tempo
2: il tifoso
1: fa,
2: del Cagliari non è stata anche una pagina piacevole, sono d'accordo con te, amico.
1: Visto che, insomma,
2: continua a seguirci, ma non ci dite vi fate schifo, perché vi fate schifo, ma che significa? Dai, su, ma che è? Ma che abbiamo offeso il Cagliari, che abbiamo parlato del Cagliari, abbiamo parlato di Sebastiano Esposito che ieri ha giocato con la nazionale e ha fatto un'ottima partita.
1: Che questo punto signore mandasse le scuse a noi.
2: Mi fate schifo, dobbiamo, non accettiamo.
1: Noi dobbiamo pure cercare di siccome stiamo comunicando, scusami, senza offendere Marco, nessuno, perché non mi sembra che stiamo offendendo nessuno.
2: Ma vi fate schifo?
1: Poi io scenderei sempre quello che è la prestazione di campo da quello che poi sono le vicende che riguardano praticamente il calciatore e una società.
2: Cioè noi dovremmo dire che Sebastiano, Marco, perdonami, scusa, interrompo. Sebastiano Esposito ieri dovevamo dire ha giocato male perché si è comportato male col Cagliari e allora non cioè,
1: no, ma a me non me ne frega niente di questa vicenda in questo momento. Cioè,
2: scusami,
1: io sono
2: giocato
1: sincero,
2: nella nazionale. Ieri ha giocato bene, dobbiamo dire.
1: Siccome
2: no,
1: abbiamo parlato di questa vicenda all'epoca, ne abbiamo parlato, analizzato, non me ne frega niente adesso. Cioè, cominciamo a sempre a dividere le cose.
2: Io vorrei fare una domanda al nostro amico.
1: Parlo di calcio.
2: Ha giocato bene o non
1: partita
2: ha giocato bene ieri?
1: È come adesso se dovessimo parlare di Mancini e tirar fuori ancora la vicenda di quando se n'è andato a tempo fa. L'abbiamo già detto. Io l'ho criticato sia qui in radio, sia attraverso pezzi scritti. Quindi l'ho criticato. Però adesso è un'altra storia. Siccome a me piace anche voltare pagina, andare avanti e valutare quello che sarà il lavoro. Su Esposito, Sebastiano Esposito, che sia un forte giocatore non si può negare, e che ieri abbia fatto bene non si può negare, quella è un'altra vicenda e in questo momento, lo dico chiaramente, non me ne frega niente, non me ne frega niente perché sto parlando di un'altra cosa, punto, e quindi non, io mi faccio schifo per quale motivo? Perché non ho. Allora io devo iniziare ogni discorso su Sebastiano Esposito dicendo quella vicenda e poi mi scusi, ma la verità sta solo da una parte di quella vicenda? Lo dice lei perché è tifoso del Cagliari? Io non lo so. Sta solo da una parte? Quando succedono queste cose, secondo me bisogna sempre vedere un po' tutte, no, le sfaccettature. Detto questo, perché io mi devo fare schifo?
2: Ma scusami.
1: Perché parlo di un giocatore che...
2: No, io capisco i tifosi, per carità, vai. Però abbiamo dedicato mezz'ora al Cagliari, abbiamo incensato il Cagliari, abbiamo elogiato
1: abbiamo
2: il lavoro
1: di
2: Pisacane, abbiamo parlato del lavoro di Pisacane strepitoso, ha lanciato dei giovani, il ragazzino lì davanti, l'attaccante in primavera. Romano. Tutto quanto e adesso sta parentesi che veramente
1: dai, cioè, vabbè, per esempio c'è... però c'è Mattia, guarda, c'è Mattia che dice da cagliaritiano vi chiedo scusa io da parte del signore maleducato, e in effetti, cioè, ripeto, noi diamo apriamo la linea a tutti, se uno vuole esprimere un proprio pensiero e dire anche non sono d'accordo con Stefano, non sono d'accordo con Marco, noi siamo qui, anzi ci confrontiamo, però se uno offende no
2: ho capito, però scusami, però mi manca il contenuto. Allora, su cosa non dobbiamo essere d'accordo, Marco? Allora,
1: no, se
2: io dico,
1: per dire, se uno non è d'accordo con noi,
2: ha giocato bene ieri in Turchia a Bursa, nello stadio del coccodrillo, là l'Italia, e l'altro può dire no, ha giocato male. Quello è un confronto, cioè, ma che c'entra di ritornare a una vicenda brutta per il tifoso del Cagliari e per quello che è stato? Io capisco che sono stati feriti, no, i tifosi cagliaritani, certo, a questo comportamento, no, discutibili. Non lo so quello che è successo, per i dettagli proprio non li conosco, perché poi è una vicenda anche molto delicata. Ho letto, come te, amico cagliaritano, però, mo che c'entra? Sebastiano Esposito, un ex giocatore del Cagliari, adesso ha giocato nel Sassuolo, ieri ha giocato bene e noi dobbiamo dire che ha giocato male. Perché si è comportato male? Si Dai. Sarebbe comportato male, io utilizzo il condizionale,
1: andiamo,
2: perché non lo so quello che è successo.
1: Andiamo
2: nei dettagli.
1: Andiamo a sentire un altro audio, dai.
2: Vai.
1: No, certo, se c'è una risposta garbata, sì.
2: No, ma anche se non è garbata. Ma anche se non è garbata, vai, che a noi ci piace questo confronto.
4: Allora, io non vi sto dando degli schifosi o come l'avete interpretata. Io vi sto solo dicendo... Non vi fate schifo dall'atto giornalistico di aver esultato un personaggio che in base al calcio, alla, come si dice, al fair play calcistico, al comportamento di un giocatore, coso, è diventato tutto in una volta un grande giocatore da nazionale.
2: Ma se ieri ha giocato bene, perdonami, come si chiama quello?
4: Basta seguire, cioè, basta
2: Salvatore,
4: seguire.
2: Ma se ha giocato bene, che dobbiamo dire? Perdonami. Se fa un discorso su non so, no, se stai partendo dai modi massimiani,
1: capire.
2: Alla fine io capisco che te t'ha dato fastidio, no, e lo discuti da un punto di vista,
1: Stefano, però
2: del
1: ruoli,
2: comportamento del fair
1: ruoli,
2: play.
1: Stefano, lui fa il tifoso, noi facciamo i giornalisti, è un'altra cosa.
2: No, cioè, ma esaltate, però ho detto vi fate schifo da un punto di vista giornalista, ci ha ridetto.
1: No, ma
2: non è che,
1: l'offesa,
2: non è che ha cambiato opinione, ha detto vi fate schifo. No, io non ho detto questo, ho detto vi fate schifo da un punto di vista giornalistico, perché non dovete esaltare
1: ma chi
2: la sua
1: detto?
2: Prestazione.
1: Ma chi
2: ma se
1: detto?
2: Ha giocato bene, che dobbiamo dire, ha giocato male?
1: Dai, su,
2: allora io faccio una domanda, Salvatore, richiama. Secondo te ha giocato bene o ha giocato male ieri? Ecco, rispondimi. Rispondici.
1: Dai, su.
2: Dai.
1: Questo,
2: parliamo di questo,
1: andiamo
2: di campo.
1: Avanti, poi facciamo sentire una cosa di pochi minuti, dai.
5: Grazie del consiglio, Antonio, ma io sono di Ancona e tifo Lazio, per cui se vuoi al ritorno, quando ci sarà Ancona Maceratese, ti offro una birra e ti spiego il perché non andiamo allo stadio.
1: Allora,
2: ti offro una birra, voglio vedere. Che l'anconetano offre una birra a uno di Macerata, è un bel derby.
1: È un bel derby. Allora facciamo una cosa, facciamo una cosa, sentiamo un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia.
2: Si scherza, perché qui no, sì, devi anche sottolineare, perché sennò qua ci arrivano delle raffiche.
1: Ma
2: manda però, Andrea, manda, non ti preoccupare.
1: Ma
2: certo,
1: ormai,
2: no, parolaccia però.
1: Urba...
2: No,
1: Ubo ormai ci conosce. Allora, dunque c'è stato un incontro a Lissone e c'è un passaggio di Orsato. Sentiamolo un attimo,
6: Orsato. La cosa che l'ha sorpresa di più è quella invece in cui secondo lei siete ancora indietro rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che lei vorrebbe dagli arbitri.
7: Beh, indietro siamo ovviamente sugli errori che abbiamo commesso, si poteva fare meglio. L'aspetto invece più che mi dà veramente più soddisfazione è gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce. Vedere che vanno in campo con la determinazione nel voler sbagliare il meno possibile, stanno correndo come dei matti, perché come i giocatori si stanno impegnando sull'aspetto fisico in maniera incredibile, anche i miei arbitri lo stanno facendo, e questo mi riempie d'orgoglio, perché gli errori che vengono fatti sono errori e lavoreremo per non ripeterli.
8: La linea è quella, non si torna indietro fino a fine campionato.
7: Beh, la linea è quella che vuole il calcio. Noi cerchiamo, i falli vanno fischiati, e il VAR deve intervenire quando deve intervenire con il chiaro evidente errore, e noi cercheremo di non fischiare i contatti, ma le squadre, i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile e gli arbitri si stanno impegnando al massimo perché questo avvenga. Abbiamo visto partite veramente fantastiche.
9: Orsato, abbiamo stabilito allora che non esiste il protocollo Orsato in campo, che non si fischiano i falli e che le sale VAR qui a fianco sono accese, ce lo confermo.
7: La ringrazio della domanda. Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti. Abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire.
9: Se non abbiamo fatto male i conti, voi avete molto onestamente riconosciuto, a proposito di VAR, su una OFR 5 che avreste dovuto fare. Lei le ha definite effetti collaterali. Le chiedo, con l'onestà che la contraddistingue, se questi 5 errori sono un po' troppi rispetto a quello che si aspettava, e di chiarire questo concetto molto interessante degli effetti collaterali, soprattutto rispetto, dice lei, ai giovani che devono poter sbagliare.
7: Guardi, posso dire che sì, sono degli effetti collaterali dovuti anche alla velocità del gioco e ci aspettavamo questo. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori. Nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli. Ci sono stati delle situazioni controverse dove possiamo discutere per tanto tempo, ma sugli errori, diciamo tra virgolette, facili e chiari che abbiamo fatto, mi auguro che con l'impegno, col lavoro, andremo a non fare tutto.
8: Parlava delle situazioni controverse, il caso De Bruyne, l'episodio De Bruyne, per alcuni fallo, per altri no. Come si assicura fino alla fine uniformità di giudizio in queste zone grigie, come le possiamo chiamare?
7: E come glielo posso assicurare? L'unica cosa che le posso assicurare è che lavoreremo tutti i giorni, lo facciamo, perché gli arbitri fanno dei debriefing delle partite tutte le settimane, tutti, e cercheremo di uniformarsi il più possibile tra di noi, perché le squadre vogliono, i giocatori vogliono l'arbitro che fischi le stesse cose da una parte e dall'altra, e questo è il nostro obiettivo fino a fine stagione.
9: Posso fare una domanda, almeno l'ultima per me, ci ha chiarito la sua idea di, tra virgolette, preclusione, quindi arbitri della stessa sezione, abbiamo parlato di Napoli, faccio esempio semplice, Maresca sezione di Napoli, Napoli meglio di no, Guida sezione di Torre Annunziata, Napoli sì, è questa l'idea sua?
7: Sì, la mia idea è questa, perché la stessa sezione della squadra del paese, della città, diventa secondo me un problema poi esterno, quindi è meglio evitare questo, ed è una mia idea e credo che la porto fino a fine campionato.
8: L'ultima per me, secondo lei, con una crescita degli arbitri che lei sta allenando, si potrà arrivare in futuro a utilizzare la tecnologia solo per quei casi oggettivi, fuori gioco, goal line technology, oppure servirà sempre questo eventuale aiutino in più della tecnologia?
7: No, noi la tecnologia continueremo ad a usarla, perché ci aiuti a sbagliare meno. È ovvio che arrivare a non usarla più è una follia, quindi se riusciamo a usarla meno perché in campo prendiamo decisioni giuste, bene, se no altrimenti si continua a usarla per correggere gli errori.
6: Grazie.
1: Beh, insomma, dai, sembra... questo è orsato, sì. L'abbiamo sentito, mi sembra
2: molto bene.
1: Un po', c'è poco da dire, non è la linea Colli,
2: è orsato perché lui è designatore, sì, è un po' il punto di riferimento.
1: Delle indicazioni.
2: Però fino alla linea, ecco, per esempio, sul fatto che un arbitro di Napoli non debba arbitrare Napoli o quello di Roma, allora sono d'accordo io. Sono d'accordo, perché così elimini un po' le retropensieri, allora, magari, no? La teoria del complotto, queste cose.
1: Sì, sì, poi Max arriva e dice: orsato out, molto presto tornerà a far vestire gli arbitri di Napoli. Vabbè.
2: Allora, che ha risposto il nostro amico?
1: Ha risposto un'altra risposta. Dai, Anto, speriamo che sia civile, sennò sì, lo bagniamo definitivamente.
4: Se vuoi che ti rispondo benissimo. Gioielli e Sebastian Esposito ha fatto né più né meno quello che faceva al Cagliari, né più né meno. Faceva il compitino da 6, perché si tiene a vedere le pagelle, tutte le sue pagelle sono da 6. Tranne quando segnava, che erano più alte, e andava tutto bene. Vabbè. Ha fatto il compitino, poiché ci sono state delle esultazioni perché ha giocato a fianco del fratello, era molto più bravo, qui lì l'avete esaltato che a quanto dicono sia più bravo del fratello. Ad oggi
2: mica abbiamo detto un direttore sportivo, Antonio, mica abbiamo, tecnicamente
4: è,
2: secondo me
4: è un bravo giocatore, maturare, però non è da esaltare.
2: Ma chi lo esalta? Ho capito, ma poveraccio questo ragazzo ha fatto una partita nazionale, è stato protagonista insieme agli altri, con gli altri. Ma chi ha esaltato? Cioè, ha giocato bene, abbiamo detto, no, perché lui dice, qualcuno dice che tecnicamente è più forte di Pio, siamo entrati nel dettaglio, ma poi è bello, ecco, così mi piace il confronto, perché no, ognuno poi
1: così va bene.
2: Così è giusto. Ma sulla rivangare il fair play, puoi avere anche della ragione, per carità, perché poi è una cosa vostra, una cosa del Cagliari, vabbè. Quindi non mi metto
1: allora
2: in mezzo, però insomma vi fate schifo, no?
1: È finito, prendo l'ultimo messaggio. Ciao Stefano e Marco, l'Italia ha giocato bene tutti, non lo si nega, purtroppo è nata male, si doveva rifondare dei principi, in base invece il CT è uno che si è venduto per denaro. Esposito idem, Bastoni simulatore, vabbè, sta sfondando tutti, Bastoni in simulatore
2: a venerdì, quindi
1: basta, non c'è possibilità. Noi quando analizziamo la partita adesso dobbiamo ricordare le cose
2: venerdì,
1: personali, Marco, i contratti,
2: se poi adesso c'è
1: campo,
2: venerdì, capito? Quindi riemergerà quell'onda.
1: Posso dirvi una cosa, ragazzi? Dico chiaramente, ci sono problemi più seri nella vita.
2: Beh, direi.
1: Il calcio lo dobbiamo prendere in un altro modo. È bello parlare di campo.
2: Il caro benzina.
1: E poi il caro benzina, lascia perdere, questa è un dramma proprio.
2: Hai visto che fine?
1: Sì, ieri c'era una fila a Leni, sembrava una cosa. Io mi sono fermato, no? Chiudo. Allora sono andato da un amico che gestisce insomma cosa di Eni e mi fa: ma questi sono pazziti tutti, Marco. Ha detto: oggi abbiamo dovuto bloccare l'erogazione perché stavamo scendendo sotto il livello minimo.
2: Ma in Spagna però è
1: ho capito, ma dura un mese, non è che finisce domani, capito?
2: Dura poco,
1: se sono ammucchiati tutti ieri, cioè c'era una corsa, ma che paese, vabbè. Dai Stefano, a domani. Torniamo domani,
2: ciao.
1: Vi lasciamo a tutti e a tutti la programmazione, ciao a tutti, ciao.
10: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta alla prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo, sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale. Però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. La Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo, il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Miliana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno così tutte le nazionali fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale e giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca in Serie B in Germania. Vabbè, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra. Però insomma, come Zuma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi. Quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta. In questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile, ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì. No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione. Se abbiamo una buona rosa, e d'altronde dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco. Che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperare. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo. Ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo
0: d'accordo.
1: essere un gruppo unito. Allora,
0: Sono d'accordo, Antonio.
1: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale. Che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
0: Sì.
1: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono. Ecco, quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono. Ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto 1 anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale ha fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita, questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato. Ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai vista o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Doumbia che è entrato ieri, che ciclo si sta aprendo insomma con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui, giustamente li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti, e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
2: Ma guarda, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore penso io magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
2: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stato anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma di qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina appunto che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
2: Ma guarda, il Venezia rispetto al Genova secondo me ha fatto vedere veramente delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa secondo me ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metacampo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa. Ha creato un'identità e difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte vabbè, magari un primo tempo col Frosinone che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. Il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco e anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto a altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia ma anche per Stroppa perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: Grazie a tutti, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua, mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino che ringrazio, e beh, dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che è un po' a sorpresa, così si è ritrovato con un momento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di tuttoc.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionali, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene in un recente articolo, ero in ferie ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando. Forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato, non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C, e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Lecce, eccezione fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, è proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati, perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso, diciamo, l'Albino Lecce è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'opera nazionale, l'abbiamo visto all'opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia, forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con l'Albino Lecce, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting, che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non a quelle cifre. Pessina, diciamo, arriva, come dicevi tu, arriva dal settore, cioè ha fatto il settore giovanile all'Albino Lecce, e poi ha preso già altre strade, però io penso che insomma i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera, poi sono riusciti a trovare spazio. Ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
1: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di
2: Non
1: Zoma, anche
2: vorremmo mai.
1: ricollegandomi. Ecco, no, no, no. No, anche perché cioè, ti stavo anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci? Io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo. Non so se devo prenderlo come un segnale anche questo.
2: Vediamo,
1: Non lo so.
2: la cosa intelligente è fatta valutare a noi, lo strozzamento evitalo per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi, però mi dispiacerebbe, ecco, poi non
1: No,
2: è
1: diciamo che
2: carino.
1: magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è
2: Sì,
1: questa.
2: esatto, sì, esatto.
1: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obedio, il direttore sportivo dell'Albino Leffe, lo ha detto a più riprese. Di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata. Sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
2: Sì, beh, anche se diciamo devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca, diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità. Di vederlo dal vivo e da vicino, sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità. Mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare diciamo, nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma, questo lo vedremo. Mi augurerei italiano, però lo vedremo. Però, ecco, mentre Dumbia, secondo me, ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Insomma, è un giovane talentuoso che per ora, insomma, ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che nulla da togliere, intendiamoci, però, insomma. Ma è uno step ancora, è ancora dietro, ecco.
1: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà, però ecco Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
2: Ma sono un mix, perché alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro, in cui ci crede, fermo restando che poi, insomma, tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro azzurro. Penso, no, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze,
1: Ok,
2: almeno io no.
1: grazie.
2: Dumbia penso rimarrà Romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati da C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, sì. Fece una 20 di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale, è successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo c'era una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
1: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema, e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
2: Sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo.

0: o era ancora l'under 23 come
1: No,
0: denominazione,
1: forse
0: ma
1: era under 23.
0: non sono sicuro, ho questo dubbio. Però anche lui giocava ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus diciamo, ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme perché è interessante anche capire come poi queste under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto perché ormai è un po' che in Italia ci sono le under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
0: Sì, divido tantissimo. Poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Bitto, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi non consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti, e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, se solo, diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10:01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
0: Buon proseguimento. Ciao Claudio.
1: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche, io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Doumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, l'Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana. Ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi.

0: Sì, perché si contano, si iniziano a contare davvero diversi esoneri. In questi giorni gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vis Pesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblù, una Samp che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa, i rossoblù hanno richiamato Filippo D'Alessio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione, mi riviene un rossoblù marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alessio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi passato alla Samb, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alessio fosse ancora sotto contratto con la Samb, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblù decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex Pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina. A Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra. Ha detto che è una squadra comunque competitiva che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa, siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame e umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi 2 anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma c'è ancora tempo. Questo è fuori discussione, ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario da sempre dichiarato dalle componenti del club è quello della salvezza, è forse più un discorso esterno, quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchetta, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A e nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatesi ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, che però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarsi qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che beh, non naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, ci siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti in imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post-gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Buonasera a tutti, compresi i

Sperando a guardare un po' il futuro con positività, è evidente che la squadra, al di là di tutte le cose che ho detto, la sua analisi chiara e anche giusta, ha avuto effetto anche dal punto di vista perché stanno provando più tanti perché sono mancato del tempo. Però è entrato da mano anche da solo, forse magari

diritto per il danese, ma non c'è mistero, non c'è il danese, non c'è il danese. Grazie.

0: Assolutamente. Lo sai con chi ne parliamo di Michel Platini? Con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato. Buonasera.
1: Eccoci.
2: Ciao Xavier,
0: Ciao Xavier, ben
1: spero che mi
0: trovato.
1: sentiate e soprattutto mi vediate.
0: Noi ti sentiamo benissimo e appena ci dà l'ok, naturalmente anche la regia ti dovremmo anche vedere, però tu ci senti bene, giusto? Ecco di qua, ti vediamo. Grande Xavier,
2: Ciao
0: grande,
2: Xavier.
0: sempre elegantissimo Xavier. Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus, illuminò la Juve, il calcio italiano. Che cosa ha rappresentato Michel Platini?
1: Ha rappresentato la classe assoluta, lo stile, l'eleganza e certamente ha portato con sé anche questa punta di snobismo tipicamente transalpino, non ce ne vogliono gli amici francesi, sebbene le sue origini, come sappiamo, altrettanto bene, fossero italiane, della sua famiglia, il suo stesso cognome in italiano suona Platini, non Platini, ma al di là di questi arrilievi che riguardano ovviamente particolari che hanno scandito la bente d'Italia di questo che è stato un autentico fenomeno calcistico, ma anche di costume, ha segnato una volta di più all'epoca la supremazia della Juventus anche in sede di mercato, perché come ricorderà chi ci segue, la Juve lo soffiò all'Inter e soprattutto è evidente che quell'era di Platini esaltò al massimo la capacità, la strategia, il dominio anche sul mercato internazionale della società bianconera. Quindi davvero ha lasciato un'impronta indelebile Michel Platini nella storia di quel periodo del calcio italiano.
0: Senti Xavier, tra l'altro insomma lui abbiamo prima abbiamo preso una frase del grande Gianni Agnelli, no? Che insomma ha lasciato de delle frasi veramente straordinarie su Michel Platini, ma non solo, mi verrebbe da dire. Possiamo dire a distanza di anni, possiamo classificare o ritenere Michel Platini il più grande numero 10 della storia della Juventus?
1: Beh, sai, è un bel match, eh? Non vorrei dimenticare Omar Sivori, non vorrei dimenticare ovviamente Alessandro Del Piero, non vorrei dimenticare Roberto Baggio. Direi che lui si colloca fra i più grandi di tutti i tempi nella storia ultrasecolare della Juventus. Platini ha incarnato il calcio. Chi ama il calcio, chi ama l'eleganza, lo stile, la classe, la capacità di risultare decisivo nei momenti più importanti di una partita. Ricorderai quel gol spettacolare in rovesciata annullato per un fuorigioco che non c'era e che ai tempi del VAR non sarebbe stato certamente annullato. Fu l'esaltazione plastica del repertorio balistico e tecnico di Platini. Fu qualcosa che incantò non soltanto milioni di tifosi bianconeri, ma chi ama il calcio indipendentemente dalla propria passione per questo, per quella squadra, non può non amare un fenomeno di questa portata che sublimò l'interesse anche internazionale verso un campionato che in quel periodo allineava alcuni tra i più grandi interpreti in circolazione, e Platini certamente la capitestra.
2: Xavier, prima Marco ha detto, no, che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10, poi nella classifica del XX secolo addirittura tra i primi 6, settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese dei genitori, lui incarnava proprio lo stile Juventus, al di là della classe stratosferica. Per me, per esempio, non ho vissuto Sivori, per me è il più forte numero 10 della storia della Juventus. Era anche questo un elemento importante, questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
1: Era di fondamentale importanza. D'altra parte, il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social, che allora evidentemente non esistevano, perché si fuori la scena calcistica, ma che faceva notizia comunque fosse la dichiarazione che ricordo io, giovane cronista della notte, appena arrivato agli inizi della sua parte,
0: Sai, abbiamo un piccolo problema, ti sentiamo a tratti. Vediamo un attimo di riperfezionare un secondo. Xavier, ti sentiamo, vediamo un attimo. Ti sentiamo un attimo a tratti, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo.
1: Non vi sento più.
0: Infatti vediamo un attimo di ripristinare, facciamo, naturalmente questo è come si dice in gergo il bello della diretta, quindi ripristiniamo il collegamento con Xavier nel racconto di questa storia di calcio dedicata a Michel Platini. Beh, a me quando ritorno un po' indietro nel tempo, caro Quintiliano, perché ero un giovanissimo ragazzino in quegli anni, innamorato del calcio della Serie A, dove c'erano grandissimi campioni. Siccome stiamo parlando di grandi numeri 10, io mi ricordo che in quel periodo i miei tre grandi numeri 10 di quel momento erano Michel Platini, Zico e Maradona.
2: Tra l'altro nello stesso campionato, cioè, ecco perché io, Platini è stato forte anche per quello.
0: Esatto, noi abbiamo avuto la fortuna, come spesso mi capita di raccontare ai più giovani, di vivere veramente un calcio incredibile, dove gli stranieri che venivano erano coloro che facevano veramente la grande differenza ed erano i più forti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Xavier. Xavier, stavamo parlando, ho fatto un po' un passaggio ai nostri tempi, eravamo più giovani, insomma io ero un ragazzino all'epoca, nell'82, e mi ricordo che il bello era delle figurine, che c'erano i tre grandi numeri 10, che erano Platini, Zico e Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
1: No, beh, quella fu un'epopea straordinaria, innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Berzot, a proposito di tempi grami che invece stiamo vivendo oggi con la nazionale. E c'era questa sorta di pellegrinaggio, di questo esodo verso l'Italia di alcuni fra i più grandi calciatori, fra i più grandi numeri 10, tu ne hai citati tre, uno più forte dell'altro, a cominciare ovviamente da Maradona, proseguendo con Platini, arrivando a Zico, che a Udine trovò il terreno fertile per la sua straordinaria esperienza. Ma sai, quello qui non è una questione di affermare che si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si stava meglio, perché con questi giocatori, i cui epigoni purtroppo non sono stati nel corso del tempo all'altezza, soprattutto mi riferisco al periodo che stiamo vivendo, ma questi calciatori facevano innamorare di questo gioco meraviglioso, non necessariamente richiedendo di essere tifosi della loro squadra.
0: Certo.
1: Platini, Zico, Maradona volavano molto alto sopra le bandiere del tifo, molto molto alto.
0: Senti Xavier, prima di salutarti e ringraziarti per questo contributo su questa storia che stiamo così ripercorrendo, c'è qualcosa che ti viene in mente di particolare, tornando indietro a quel periodo, anche tuo personale, pensando a Platini, no? Quindi qualcosa che, ecco, ci potresti raccontare?
1: Ma sai, all'epoca io ero un giovane cronista della redazione sportiva della Notte e spesso e volentieri venivo inviato a seguire le partite della Juventus, e la scena classica, la Juventus di Platini, la scena classica di queste partite, come le cronache hanno raccontato, era l'incontro, l'incrocio con Boniperti, che al 45esimo lasciava lo stadio e fuggiva e seguiva il secondo tempo in auto, con il suo automobile guidata dall'autista, perché non riusciva a reggere l'estrema tensione emotiva dell'incontro della Juventus. Ed era la Juventus di Platini. E un giorno ricordo che Boniperti raccontò e si soffermò con noi cronisti, forse per stemperare anche questa tensione, stava già lasciando lo stadio, e ci disse: ma avete visto come gioca Platini? Ha davvero ragione. Quando gli ho chiesto se lui fumasse, e la risposta fu un né un no né un sì esplicito, ma aggiunse: l'importante è che non fumi Bonini.
2: Che doveva correre
0: che per doveva lui, correre pure per lui,
2: sono Platini, l'importante è che non fumi lui. Sì,
0: assolutamente, assolutamente, sì. Questo è un aneddoto che ringraziamo.
1: Ma uno dei tanti,
0: sì.
1: Potremmo veramente raccontarne a bizzeffe, ma questo dà un'idea proprio. Poi aveva quest'aria, questa capacità di stemperare anche i momenti più delicati di una stagione, così come quella famosa battuta che fece, non so se ne abbiate già parlato, quando a proposito delle stesse domande che gli venivano rivolte, lui rispose secco ad un cronista che ebbe l'incauto ardire di rifulminare lo stesso quesito, anche Einstein, se dovesse rispondere alle stesse domande, farebbe la figura del cretino.
2: L'ultima, Marco, al volo. Sì, al volo a Xavier. Xavier, tanti tifosi vorrebbero il ritorno di Platini, ovviamente giacca e cravatta. Secondo te, prima o poi, sarà possibile vederlo?
3: Però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
4: Ciao mister, Alessio Torzuoli a cipruggia.com. Allora, volevo sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tozzolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no? Regga il reparto da solo e faccia la differenza.
3: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi. Poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere, e ci sono partite dove te lo fa vedere chiaramente. Cosa si...
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Male la prima, molto meglio la seconda. La nostra nazionale risponde alle critiche, comunque a un esordio da brividi in casa a Roma contro il Belgio, una partita praticamente giocata malissimo e sotto ogni aspettativa, sempre nelle mani di un Belgio molto meglio organizzato. Replica in maniera diversa, cambiando alcuni fattori all'interno dell'equazione, quindi cambiando una formazione, rinforzando un centrocampo, mettendo fosforo ed energia con Tonali e Fagioli, mi viene in mente, ma soprattutto nel carattere cerca di tirar fuori qualcosa, e in Turchia arriva una vittoria schiacciante per 4-1, gara già archiviata dopo appena 27 minuti di gioco, con la nazionale italiana che era in vantaggio 3-0 anche in virtù della rete di Caiode al suo esordio in nazionale, timbrando appunto il cartellino del gol. Non manca come al solito la rete di Frattesi, che è diventato un po' il giocatore principale, no, di questo avvio di stagione in Serie A, dove praticamente appena arrivata la Lazio ha segnato già 3 gol, adesso anche al suo esordio in nazionale trova il gol del vantaggio, così come poi Bastoni aveva stappato la partita con una bella conclusione da terra in area di rigore sotto l'incrocio. Va pesata anche la rivale di turno, questa Turchia di Vincenzo Montella, che la vive malissimo, un momento veramente complicato e difficile, con i tifosi turchi che per tutta la gara chiedevano le dimissioni del proprio allenatore, con il portiere turco che è veramente andato incontro Baynidir, io non ho difficoltà con alcune pronunce, che è stato veramente un portiere che manco a calcetto vorresti auspicarti di avere, quindi ogni volta che toccava palla il popolo turco lo fischiava. Si entra dallo spogliatoio nel secondo tempo, si vede una Turchia un po' strigliata, diciamo così, che prova a tirar fuori un pizzico di orgoglio, trova in apertura, complice anche qualche svarione difensivo azzurro, la rete che con Hilmaz riapre, tra molte virgolette, i giochi. Lo stesso Hilmaz in realtà trova anche la rete del raddoppio, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco attivo di un suo compagno di squadra davanti a Donnarumma, tra parentesi bravissima la terna arbitrale, che ha fatto un arbitraggio eccezionale, eccellente. Dopodiché l'Italia ha sfiorato anche il quinto gol, ma anche la Turchia ha sfiorato in un paio di circostanze almeno un altro gol. Si ritorna a casa con un bagaglio pieno di soddisfazione, ma occhio a sentirsi arrivati, perché c'è da valutare molto anche l'avversario di turno, una Turchia che mi è sembrata in grande difficoltà. La prova del 9, inutile dirlo, venerdì a Saint-Denis contro la Francia, che ha battuto il Belgio a domicilio. Quindi tanto di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao!
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora. Vincenzo, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, e mi devi trovare subito una sintesi tra la prima nazionale che abbiamo visto, quella deprimente, possiamo dire, contro il Belgio, e quella invece è molto piacevole contro la Turchia.
2: Ma io credo che la sintesi sia a metà, nel senso che forse troppo brutti per essere veri contro il Belgio e magari troppo belli per essere veri contro la Turchia, per cui come al solito in Italia partiamo da un posto e andiamo a un altro, no? Naturalmente andiamo a dire che è tutto sbagliato, che Mancini ha sbagliato tutte le sue mosse, che questa nazionale deve ricominciare da zero un'altra volta. Poi ieri sera arriva questa bella vittoria, arriva questo risultato così pesante, così importante, e ricambiamo il giudizio. Siamo Italia, questo in tutti i nostri lati più belli, più tristi, più brutti, più disequilibrati possibili. Siamo un paese così, un paese alla rovescia, nel senso che comunque sia non abbiamo mai il giusto mezzo. Abbiamo massacrato il povero romano nella partita di esordio, che probabilmente è stata una scelta sbagliata di Roberto Mancini, ma non c'era assolutamente bisogno di massacrarlo, invece è stato massacrato. E questo naturalmente fa parte di un progetto di crescita di alcuni giocatori, perché poi vogliamo i giovani, andiamo a prendere un giocatore che comunque aveva fatto le giovanili fino all'under 20 con la Svizzera, lo prendiamo perché siamo convinti che sia bravo, sbaglia un passaggio, per me non era da schierare perché io l'avevo già vista Udine, non mi era sembrato in grande condizione fisica e quindi forse non era il caso di buttarlo nella lista una partita così importante. Però al di là dell'errore di Mancini è un richiamo che faccio anche alla categoria, dobbiamo essere un po' migliori tutti noi, perché poi alla fine vogliamo l'Italia dei giovani, vogliamo cercare di mettere dentro più giocatori interessanti possibili, e poi non gli lasciamo la possibilità di sbagliare, e quindi naturalmente dobbiamo poi disintegrare e distruggere tutto. quando secondo me il problema non è solo il discorso dei talenti, il problema è la federazione, una federazione che rischia il commissariamento, una federazione che non ha un peso politico a livello internazionale, una federazione che non incide più ormai come si incideva tanti anni fa. Quindi al di là di questo, ecco, io credo che mentre era tutto, come diceva il grande Gino Bartali, è tutto sbagliato e tutto da rifare, io credo che non ci sia tutto sbagliato, c'è molto da fare, quello sì. E l'Italia di ieri abbiamo visto delle individualità interessanti, penso a Caiode, penso, voglio dire, diciamo, lo stesso Raspadori che ha dato vivacità, ottimi segnali, ottimi feedback anche da Sebastiano Esposito. Centrocampo mi è piaciuto molto, ha sortito così, mi è piaciuto veramente tanto con Fagioli, con Tonali, con lo stesso Frattesi. La difesa è stata sicuramente all'altezza della situazione, a parte qualche sbavatura. Però ecco, come dicevi giustamente te, noi dobbiamo solamente adesso pensare che non abbiamo fatto niente e che comunque questa vittoria può servire soprattutto per far crescere un po' di autostima, perché avviso ai naviganti, venerdì affronti la Francia, una Francia che comunque ha un potenziale enorme, per cui se perdi 3-0 con la Francia, smettiamola di passare il sabato a criticare, perché oggi non siamo la Francia, non siamo al loro livello, non siamo in queste condizioni di poter cercare di dare qualcosa in più, e quindi cerchiamo quantomeno di capire che noi dobbiamo, che il lavoro di Mancini, per quanto mi riguarda, è un lavoro che non deve essere finalizzato nella Nations League, ma alla qualificazione all'Europeo e al Mondiale. A me interessa poco e nulla di retrocedere in Nations League, zero, forse sotto zero. A me interessa che la nazionale cresca e possa migliorare giorno dopo giorno per arrivare a fare le qualificazioni europee e poi quelle mondiali e possa andare sia all'uno che all'altro. Questo è il nostro obiettivo, il resto sono chiacchiere.
1: Allora, sei stato chiarissimo, anche estremamente condivisibile, quindi giusto non subito mortificare i giocatori, soprattutto quelli giovani che devono avere il tempo, e mi sono piaciute le parole anche di Tonali in tal senso, che ha detto prendetevela con me, non con i giovani che devono fare esperienza.
2: Sì, l'ha detto anche Bastoni, sì, questo, l'ha detto anche Bastoni.
1: Anche Bastoni, giusto allo stesso tempo anche analizzare la partita di ieri con gli aspetti positivi, no? Trame rapide, modo di trovare il gol molto semplice, però dall'altra parte vogliamo spendere due parole su Montella, che cosa è successo a sta Turchia, che poi a me è sembrato veramente l'assenza chiaramente di Çalhanoğlu, di Yıldız, ti toglie tanto, no? A questa squadra, Serdar Güler che pontificava nel deserto più totale, nel primo tempo devo dire la verità anche male, nel secondo tempo invece solito giocatore che ha una visione talmente superiore agli altri che non lo seguivano, quindi ha preso letteralmente in mano la squadra con Ilmaz che comunque lì davanti il suo lo faceva, però veramente mi è sembrata poca roba. Credi che sia ai titoli di coda l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia o anche lì invochi maggior pazienza magari della stampa locale?
2: Ma mi dispiace per Montella, però credo dobbiamo pensare ai problemi dell'Italia piuttosto che a quelli della Turchia, francamente oggi per me è un argomento secondario. Poi sai, purtroppo le storie di CT all'interno di un gruppo, di una nazionale, hanno un percorso, hanno dei risultati, hanno delle situazioni, hanno delle performance che ti possono portare magari, no, andare a un mondiale e poi dopo riuscire a essere particolarmente deluso da due partite della Nations League, tanto per fare degli esempi. Quindi io credo che Montella abbia fatto un buon lavoro con la nazionale turca, può darsi anche che ormai sia arrivato, voglio dire, alla fine di un ciclo, lui però non si vuole dimettere, l'ho sentito, vuole rimanere, di non mollare, quindi io gli auguro tutto il bene possibile, però sai, alla fine i risultati, come vedi, sono sempre quelli che fanno la differenza e quelli che ti portano a diventare un re oppure a diventare una persona che non merita nemmeno la considerazione. Quindi io credo che dopo queste due partite in Nations League forse la nazionale, la federazione turca prenderà una decisione nel caso su Montella, anche perché non avrebbe senso fare nulla prima, no? Nel caso aspetti, voglio dire, la prossima sosta, se devi prendere un provvedimento, devi cambiare il CT, lo fai nella prossima sosta. Però per quanto mi riguarda, per me Montella un buon lavoro l'ha fatto, vedendo il clima che c'era ieri ho la sensazione che sarà difficile, ecco, vederlo ancora a lungo sulla panchina della Turchia.
1: Allora, invece ti chiedo, esco un attimo, poi entriamo di nuovo nella National League per la sfida di venerdì, però stiamo parlando di allenatore in bilico, parliamo dell'ultimo che è saltato, questa è l'arrivo di Gilardino. Intanto, secondo te, da quello che sai tu, diciamo, fondamentalmente a detta ai lavori, qual è quando è maturata realmente questa decisione, da parte di chi? E poi ti chiedo se in questa sosta c'è ancora qualcuno che sta riflettendo se approfittarne per fare un cambio alla guida.
2: Ma io devo dirti, quando si è concluso il campionato scorso del Parma, sinceramente avevo delle perplessità e dei dubbi sul fatto che questa avventura di questa sulla panchina gialloblu potesse andare a lungo avanti. Poi si era parlato, no, dell'idea invece di proseguire, insomma si era un po' temporeggiato, poi alla fine hanno deciso di proseguire insieme, ma secondo me aveva dubbi lui e avevano dubbi loro. Poi probabilmente forse anche per mancanza di vere e proprie alternative per l'uno e per l'altro hanno deciso di andare avanti. Quest'anno sono partiti, c'è stato un mercato, non so quanto questo mercato abbia soddisfatto questa, non so quanto francamente forse la società si aspettasse qualcosa in più da lui, fatto sta che poi alla fine per me, per divergenze globali che comunque c'erano anche prima, nonostante si parlasse del rinnovo di questo già l'anno scorso eccetera, hanno deciso di interrompere il rapporto. Io la vedo così e credo sia andata così. Per quanto riguarda il ragionamento relativo a Gilardino, penso che lui sia adatto per questa piazza, per questo posto lavorativo, perché comunque ha tanta voglia di ritornare. Il Pisa, quando l'ho visto in Serie A allenato da Gilardino, non mi è mai dispiaciuto, mi è sembrato sempre una squadra ben organizzata. Sicuramente Gilardino ha una vocazione molto più offensiva rispetto a quella di questa. Ricordiamo che l'anno scorso il Parma insomma, ha giocato un calcio abbastanza difensivo, no? Difensivista, quindi hanno anche Pellegrino che ha fatto 10-12 gol. So come abbia fatto, perché poi anche per lui le occasioni si contavano sulle dita di una mano, e forse hanno voluto anche cambiare un po' di filosofia di gioco, e con Gilardino sicuramente andranno in un'altra direzione. Gli auguro tutto il bene possibile, comunque io credo che questa abbia fatto bene, per cui vada sottolineato anche il suo lavoro, ma i presupposti non c'erano più e ora si riparte da Gila.
1: Ti riporto brevemente di nuovo in Nation League, poi andiamo a farci una carrellata nel nostro campionato, andare ad analizzare un po' di cose, perché come dici tu giustamente, occhio che adesso c'è la Francia, attenzione ai giudizi qualora dovesse arrivare una sconfitta. È la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che ha cominciato bene, non è spettacolare ma è pratica, è concreta. Siamo molto curiosi di vederla, perché poi Zinedine Zidane ha fatto un record, no, di Champions League, ma allenando sempre soltanto il Real Madrid. Ora la selezione della nazione, la selezionatore della nazionale, bisogna vedere come se la cava. Per adesso bene. Sarà una partita importante. Qual è la sintesi di formazione che ti aspetti in campo da parte di Mancini per andare a giocarsi la partita al meglio delle proprie possibilità?
2: Ma allora, io credo che il centrocampo di ieri abbia dato dimostrazione che Fagioli è probabilmente il giocatore che a livello di regia e di cabina di regia in questo momento rappresenta la soluzione migliore, senza nulla togliere agli altri. Io Frattesi lo terrei sempre in campo. Come del resto Tonali, quindi si tratta solo di capire se si vuole inserire Barella e si fa uscire Frattesi nel caso. Per quanto riguarda la difesa, magari sai, Calafiori è comunque un giocatore importante, Bastoni idem, Caiode meriterebbe la conferma dopo la partita che ha giocato ieri.
1: Anche se forse in fase vedere... difensiva si è perso un po' troppo l'avversario alle spalle nel secondo tempo in particolare.
2: Sì perché lui comunque si è tutto fuorché quel giocatore lì, sì, è tutto fuorché quel giocatore lì, e quindi naturalmente diciamo è molto... Però per esempio i difensori centrali secondo me non sono male quelli italiani, quindi voglio dire c'hai Mancini, no? C'hai Coppola, puoi scegliere, quindi... davanti, ecco, l'unica cosa che non vorrei vedere è Kane a fare l'esterno, assolutamente no. Preferisco a quel punto che giochi Sebastiano, i due Esposito, cioè io partirei sinceramente con Pio davanti per forza. Mi è piaciuto anche Sebastiano Esposito perché ha fatto una bella partita. Io giocherei sinceramente con la Francia, proverei a fare una partita, come posso dire, visto tanto sono più forti, proverà a fare una partita equilibrata ma nemmeno difensiva, tanto prima o poi il gol se loro decidono te lo fanno, e quindi non è questo. Però un bel 4-3-3 ordinato, magari con, ha visto, i terzini un po' più bloccati, quello di sinistra e quello di destra, quindi magari facendo uscire Caiode, mettendo Di Lorenzo, potresti giocare con Di Lorenzo Calafiori sugli esterni, Mancini Bastoni dentro, e poi magari il centrocampo, te l'ho detto, davanti più Esposito per forza. E poi scegliere eventualmente due ali che ti possano dare anche un minimo di ricopertura, cioè che tornino un po' indietro a dare una mano. Ecco, questo potrebbe essere il ragionamento. Però poi sai, quelli sono, e non è che puoi trasformare l'Italia nel Real Madrid, quindi giocheranno nella maniera migliore. Però io andrei là a fare una partita tranquilla, cioè non mi starei a preoccupare troppo del risultato. Certo, l'imbarcata se la prendi ti dà sempre fastidio, però... Se si parte dal presupposto che questa nazionale deve crescere, abbiamo capito. Se si parte dal presupposto che basta perdere 1-0 per essere contenti, allora siamo al nulla.
1: C'è un amico, peraltro Tullio, che saluto, tifoso dell'Inter, che ci scrive spesso, eccetera, che paradossalmente da tifoso dell'Inter dice, e tu l'hai escluso se vogliamo dal centrocampo Barella, no? Però lui dice Barella è un po' fastidioso per tutti, lamentoso e ipercinetico, dice. È tra l'altro un centrocampista tra i migliori che abbiamo in Italia, no? Quindi sembra strano dover mettere in discussione lui. Però nel concetto di una nazionale può essere un valore aggiunto o invece un qualcosa che può creare difficoltà?
2: No, vabbè, Barella io lo metterei sempre in campo, nel senso che io credo che l'altra volta l'Italia è stata penalizzata dal fatto che è mancato un giocatore che dava regia, un po' che metteva un pochino di ordine. Però puoi giocare con Barella, puoi giocare con Tonali, con Fagioli. Frattesi, sai, è una mina vagante continua, perché comunque anche lui è come Barella, corre tantissimo, dà dinamismo al centrocampo. Però per quanto mi riguarda, poi voglio dire, le scelte, sai, sul centrocampo dipende anche da cosa vuoi fare, se vuoi fare più aggressione, se vuoi fare, diciamo, più qualità, vuoi fare più palleggio. Ripeto, qualsiasi formazione metti in campo con la Francia sono sempre più forti, quindi non è secondo me il problema di dire li devo per forza di cose arginare. Per me l'idea è cerchiamo di giocare una partita con i giocatori più adatti a questo match, ma con l'equilibrio, non con la consapevolezza che io devo limitare loro in tutti i settori, perché secondo me non è questo il punto. Cioè, il punto è mettere in campo una squadra che gioca a calcio con i suoi errori, con i suoi difetti. Poi chiaramente se uno è più forte vince, ma cioè, nel processo di crescita, se si guarda al risultato, cioè a dire ho perso 1-0 con la Francia, però ho perso solo 1-0, magari perdo 3-1, 4-2 o 4-1, però chiaramente ho perso perché loro hanno talmente tanta qualità che fanno gol in una maniera impressionante. Ecco, questo secondo me, cioè oggi dobbiamo guardare la prestazione, secondo me, non tanto il risultato, perché poi dipende cosa vogliono in federazione, Vincenzo, perché poi è tutto lì. Per me pensare che sia un obiettivo non retrocedere in Nations League si può dire, ma per me questo non è un obiettivo. Cioè, è chiaro, è meglio rimanere, no, nella Serie A della Nations League, ma non è questo il problema. Non è questo, perché se questo deve diventare il problema, siamo punti a capo. Cioè, qui bisogna creare un gruppo che ora è di 40 giocatori, devono diventare massimo 25, e questi 25 poi sono quelli che ti devi portare all'Europeo se ti qualifichi o al Mondiale se ti qualifichi.
1: Poi c'è un problema ancora più a monte, Nick, e là andiamo a parlare di questioni proprio federali della federazione. Noi sono passati quanti? Era giugno quando è saltato il presidente federale dopo la sconfitta contro la Bosnia e l'ennesimo mancato approdo a un mondiale. Ad oggi ci troviamo con un presidente federale che probabilmente la federazione verrà commissariato, un presidente federale che dovrà essere rieletto e siamo punto e a capo. Che pensi, anche perché secondo me c'è una forzatura, cioè non secondo me, da quello che hanno detto anche degli addetti ai lavori, molto diciamo dal punto di vista legale c'è una forzatura del commissariamento se avviene sulla base di un vizio di forma. Chi è che vuole questa forzatura? Perché soprattutto se ci sarà commissariamento sarà proprio per cancellare tutti quelli che sono all'interno della federazione e ripartire di nuovo da capo ma da zero, o semplicemente per sostituire il presidente federale?
2: Allora, se fosse solo per sostituire il presidente federale sarebbe una cosa di una tristezza.
1: Sono molto d'accordo.
2: Più unica che rara, no? Perché qui sennò siamo veramente alle piccinerie, se dobbiamo fare, non dobbiamo pensare a questo. Cioè, se c'è qualcosa che viene fatto perché si vede che la situazione è diversa, si può anche ragionarne, ma no, non per far cadere un presidente che peraltro è stato scelto anche dalla Lega Calcio, quindi a maggior ragione all'appoggio di tutta la Serie A. Per cui poi io, per esempio, te l'ho sempre detto, io qualche perplessità su Malagò l'ho sempre avuta, ma non perché, voglio dire, è un grande uomo di sport, però ognuno ha il suo settore, nel senso che un conto è organizzare delle manifestazioni, un conto è essere presidente del CONI, un conto è presidente di una federazione in cui lo sport nazionale è il calcio, che da tre edizioni consecutive non va al mondiale. Non è uno scherzo, non è una cosa da tutti, per cui io ero anche per proprio un presidente nato nel calcio e cresciuto nel calcio. Io devo dire la verità che questa era per me l'idea migliore, però adesso c'è Malagò che comunque dal livello di dirigente sportivo non gli puoi dire nulla, ma l'importante è non arrivare al commissariamento, perché dopo 4 mesi che è stato eletto, con Ceferin che ha mandato un avvertimento anche in vista dell'Europeo che ci sarà più avanti, e ricominciamo tutto da zero. Ecco, io l'unica cosa che rimprovero oggi alle istituzioni calcistiche, non sento parlare di progetti di riforma del calcio.
1: Nulla, Nulla,
2: non ne sento
1: nulla.
2: Parlare minimamente. Sono 4 mesi, cioè che per me, cioè io avrei voluto sentire Aura a settembre, da settembre del 2027 si giocherà in Serie A con almeno 5 giocatori di 19 anni, per dire. Si faranno, la primavera dovrà cambiare indeterminato. Cioè io mi sarebbe piaciuto vedere questo. E invece siamo sempre a parlare d'altro, siamo a parlare di Mancini, ha sbagliato la formazione, ovviamente quello, ovviamente quell'altro, e però noi comunque sia abbiamo vinto in Turchia, tutte queste robe qui che francamente cioè, non portano a niente, cioè nel senso sono tutti discorsi che poi però diciamo devono essere suffragati dai fatti. Mancini purtroppo non è che può scegliere una rosa enorme di giocatori italiani, ma dobbiamo metterli nelle condizioni nei prossimi 4 anni di scegliere più giocatori possibili italiani, quindi bisogna fare delle regole. E per far giocare i giocatori italiani non mi riferisco alla limitazione degli stranieri.
1: Io mi metto a
2: una regola che devono giocare anche quelli di 18 anni in Serie A, sì. Il più possibile.
1: Sì.
2: Bisogna che ogni club sia tra virgolette obbligato a mettere in campo anche un 18enne, anche un 20, anche un 19enne, ma sempre, tutte le partite.
1: Poi si vede. Era fallito il progetto delle seconde squadre perché lo ha fatto soltanto una, poi si è accodato un'altra, poi un'altra ancora? O era fallimentare l'idea di creare delle seconde squadre? Cioè è stata gestita male come idea o era sbagliata?
2: No, ma secondo me l'idea delle seconde squadre è un'idea molto giusta.
1: Anche
2: secondo me. Però io l'avrei fatta diversa. Cioè, si fa tutti le seconde squadre e si fa un campionato di seconde squadre.
1: Esatto.
2: Cioè si fa una C, tra virgolette, di seconde squadre. Non puoi mettere la Juve, l'Inter, l'Atalanta e altre 17 squadre o 18, quelle che sono 19, perché comunque ne va una per girone, il Milan, cioè non le puoi mettere così. Cioè devi fare il campionato delle seconde squadre, come se fosse un campionato vero. Voglio dire,
1: perché anche questo agevolerebbe l'inserimento dei giovani, magari certo. Anche non inseriamo a livello di crescita.
2: Secondo me sì, dovresti fare una roba del genere, come fanno anche in Inghilterra, no? Alla fine, quindi bisognerebbe, perché se no poi dopo vai a creare, poi Serie C non c'è spazio, quello non può fare la seconda squadra, quell'altro deve aspettare, se quello fallisce non si iscrive. Cioè, quando io ti dico che bisognerebbe riscrivere le cose, se lo fa anche un campionato a parte le seconde squadre, dice costa troppo, sì ho capito, ma poi alla fine che cosa dobbiamo fare? Cioè dobbiamo in qualche maniera mettere delle regole, portare avanti un progetto, perché qui se no non si porta mai avanti nulla, qui si parla. Io avevo 18 anni in meno e sentivo sempre i soliti discorsi. 18 anni fa sentivo i discorsi di oggi e non va bene.
1: L'ultimissima che ti faccio, cerca prima di salutarti, bella chiacchierata come al solito, oggi c'è, così come c'è stata il CDA dei vari club, no? Con l'approvazione del bilancio, c'è il CDA anche per quanto riguarda la Juventus, sempre per l'approvazione del bilancio.

0: di appartenenza. Quindi in un modo o nell'altro ci devono stare, in base naturalmente alle capacità e alle competenze, però ci devono stare. Totti deve stare nella Roma, Del Piero deve stare nella Juventus, come ci sta Giorgio Chiellini, Antonioni alla Fiorentina, e potrei continuare come Zanetti all'Inter, e potrei continuare all'infinito per tutti, diciamo, i giocatori più rappresentativi del club. Poi, come spesso succede, non è detto che un grande giocatore, no, sia un grande allenatore o un grande dirigente. Stesso discorso vale per un giocatore, che è un grande giocatore non è detto che sia il più grande dirigente possibile e immaginabile, però magari può essere utile per dare un senso di appartenenza a quel club in iniziative diverse. Quindi Del Piero, francamente, io tutte le volte lo guardo e lo vedo, mi fa proprio strano non vederlo all'interno della Juventus, ma lì ci sono altre problematiche.
1: È così, Cecca, perfetto come sempre, ti saluto e ti ringrazio. Niccolò Ceccarini,
0: grazie a voi, saluto a tutti.
1: Ciao. Noi ci fermiamo, prima pausa, al rientro Ivan Cardi a Tutto Mercato Web. Preparate le vostre domande, qualcuno già le ha mandate, adesso le condivido con l'ottimo Ivan Cardi, tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Vedi, no, bisogna fare ogni tanto una variazione del tema, sennò sembra uguale la puntata. Visto che adesso andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ciao Ivan.
3: Buongiorno.
1: È un po' che non ti
3: si sente. Tutti gli ascoltatori. Sì, è Chi è che c'è in cabina di regia?
1: Mi sembra Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Sì, è lui, è lui.
3: Bene.
1: Chi c'era stamattina per il programma sulla Lega Pro? Ivan
3: stamattina sì. C'ho anche il radio bianco nera tra un po', quindi.
1: Ah sì, dove vai? Da Claudione, sì. da Antonio Paolino, dove vai? Da chi vai?
3: Povero Camillo che non me lo cito.
1: Ah no, vai da Giulio e Camillo, certo, il club degli inviati, meravigliosa trasmissione su radio bianco nera, sì. E che cosa ti chiederanno? Me lo devi dire tu, mi dirai tu, giusto?
3: Non lo so.
1: Ma io un'idea ce l'ho.
3: Vediamo.
1: E facciamo che la domanda te la farò anche io, secondo me. Però cominciamo dalla nazionale, perché ieri è arrivata questa vittoria, insomma, che è stata un po' una mortificazione del gioco di Montella, una celebrazione, secondo me, che può portarci fuori strada, secondo me. Se la si vede in maniera troppo eccessiva di Mancini, cioè Mancini, la nazionale magari non era così brutta come vista contro il Belgio, tutto a posto, non è così bella come vista con la Turchia, di fronte ci sono gli avversari, io la mia opinione me la tengo e resta quella, appena alzi il livello, il Belgio dal punto di vista di qualità e di organizzazione il livello l'ha alzato, quella formazione era probabilmente inadeguata, sì i giovani che pagano lo scotto dell'esordio, ma Caiode per esempio non l'ha pagato contro una squadra che camminava in campo, quindi il Belgio sì. È più la cartina di tornasole reale in vista della Francia, secondo me, di quanto non sia la Turchia che si è affidata solo a Darda Güler, che a un certo punto ha detto ragazzi fischiate, perché sai, sembra tipo il tuo amico che gioca a calcio nella squadra di calcetto, tutti scarsi, lui fa il massimo e poi dice vabbè mi sono scocciato, andiamoci a fare la doccia, quindi bisogna pesare sì. Soprattutto le rivali.
3: Sì, però.
1: Bagliori nel buio, c'era un film bellissimo, molto vecchio, che raccontava appunto dell'arrivo degli alieni, che si chiamava Bagliori nel buio. Possiamo dire che qualche bagliore nel buio l'abbiamo
3: visto? Capito, cioè, io posso anche essere d'accordo con te sul livello che sicuramente non è alto, sul fatto che probabilmente, anzi sicuramente con la Francia non vedremo la stessa partita, sulle difficoltà della Turchia che sicuramente ci hanno aiutato, quindi sul fatto che non siamo guariti, siamo usciti dal turno lotto, ma non me l'aspettavo dopo la partita, però una luce si è vista. Comunque la Turchia è una squadra che fa, una nazionale che ha fatto i mondiali a differenza nostra, quindi

0: diciamo, almeno da quel punto di vista qualcosina in più ce l'ha. Ho visto delle cose che mi sono piaciute ieri sera. Ho visto una bella intesa tra i fratelli Esposito. Taiode, giustamente dicevi tu, non ha pagato
1: Lo
0: lo
1: scotto d'esordio.
0: scotto dell'esordio, ma parlavo di un ragazzo che abbiamo fatto esordire ieri in nazionale, ma questo fa il titolare in Premier League, è anche abbastanza apprezzato perché è uno dei idoli della tifoseria del Brentford, non sarà il Manchester City, tanto che in questo momento è meglio non essere il
1: Meglio
0: Manchester
1: non
0: City.
1: essere, sì, ho visto una
0: Vabbè.
1: chiacchierata tra Haaland e qualche compagno ieri in campo che si
0: Sì.
1: dicevano occhio che Bernardo Silva chiede, occhio che qua la
0: Sì.
1: vedo dura.
0: Esatto, però al netto di tutto questo, delle cose da cioè delle cose belle le abbiamo viste. Comunque, secondo me c'è anche una questione di entusiasmo e convinzione da ricostruire, e quelle le fai solo con le vittorie. Quindi, è bene che ne sia arrivata una. Poi, comunque, contro una formazione valida, cioè nel senso. Un tempo questi amichevoli magari le giocavi veramente contro squadre che non ti davano alcuna risposta, perché andavi a fare l'amichevole contro una nazionale di basso livello, e lì oggettivamente ti dicevo va bene, teniamoci delle valutazioni per dopo. Contro una Turchia che avrà sicuramente tanti limiti, cioè non voglio negare quello, Turchia non mi è piaciuta per niente. Aveva fuori due dei tre migliori giocatori, perché comunque senza Calhanoglu e senza Yildiz gli restava solo Arda Güler, che è un giocatore che noi non abbiamo, tra l'altro.
1: Sì, infatti, a me fa
0: Così.
1: impazzire, ti dico la verità. Il primo tempo male, secondo tempo, mamma mia.
0: Vabbè, ha preso la squadra in mano, non è
1: C'ha uno
0: valsato.
1: sguardo strano, cioè, mi sembra quasi come se avesse una sorta di.
0: Disinteressato.
1: No, sotto gli occhi, come se si mettesse un po' di trucco. Non lo so, c'ha uno sguardo strano, però
0: Vabbè,
1: tecnicamente è forte, forte, forte, c'ha una visione di
0: fortissimo,
1: gioco.
0: fortissimo, non ce l'abbiamo. Cioè, comunque la Turchia è una buona nazionale, ripeto, se tu mi fai, se uno mi chiede siamo guariti, no, non sono d'accordo con
1: Ma
0: te.
1: no, che siamo guariti.
0: Era meglio vincere sì che perdere? Beh sì, spero, onestamente, me la prendo volentieri sta vittoria, che comunque mi lascia qualche cosa di positivo, e in cui comunque mi sono divertito, e mi fa sperare che ci sia, cioè non è la fine del tunnel, però è una luce in fondo al tunnel. E di questi tempi ce ne dobbiamo anche consapevolmente accontentare, ecco.
1: Una luce o un faro, un faretto, perché poi comunque ti porta fuori strada, secondo me, la Turchia, ribadisco. Ieri, per esempio, Kayode, che poi qua diamoci una calmata, ma non per difendere nessuno, ho visto fare processi. La Juve l'ha scattata, c'aveva 14 anni, ragazzi. A 14 anni è vero che tu devi avere anche lì l'occhio, però ci sta che a 14 anni magari riesci a vedere in un giocatore, in un ragazzo, delle prospettive, in un altro no, non è un delitto. Non si è ammazzato nessuno. Poi il giocatore ha avuto sin da giovanissimo la capacità di spostarsi da un contesto all'altro, crescere, dimostrare il proprio valore, si è guadagnato la nazionale. Però ieri a livello difensivo, soprattutto nel secondo tempo, si prendeva delle imbucate dietro che se c'era la Spagna ce ne faceva quattro. Quindi è per questo che ti dico, bisogna pesare bene poi tutto.
0: Sì, ma tutto va pesato, però te lo dico anche al contrario, cioè non hai giocato contro il Lussemburgo, ecco. Cioè le partite che abbiamo
1: No, cioè,
0: visto
1: anche
0: con
1: se questa
0: Baldini.
1: Turchia, e qui ti chiedo anche un po' il futuro di Montella, come te lo immagini, secondo me sta attraversando una pagina buia, buia, buia, buia a livello nazionale, eh?
0: Sì, è una squadra che non è piaciuta, che ha oggettivamente dei problemi di. Come vogliamo definirla, ambientali, cioè, mi ha comunque colpito molto il muro di Cori, Fischi, è una squadra con dei limiti e che sta attraversando una fase molto delicata. Secondo me, non lo dico per difendere un italiano, in parte anche ingiusta, nel senso che comunque non gli è piaciuto il mondiale, perché poi il problema fondamentale è questo, i tifosi turchi non hanno apprezzato il mondiale giocato dalla loro nazionale, però non ci andavano da 24 anni, cioè, quindi secondo me non dico che Montella deve avere un credito infinito per questa cosa, per carità, tutti gli allenatori sanno che si vive nell'oggi, quindi non vado a inventarmi delle cose che so benissimo come il calcio non funzionano, però boh, anche un po' eccessivo, ecco, secondo me anche un po' eccessivo. Vorrei dire agli amici turchi, i mondiali si possono non giocare, quindi tenetevi stretti, comunque vi ci ha portato, ecco. Poi con tutti i limiti, un allenatore che a un certo punto sembrava poter fare una carriera diversa e non l'ha fatta, quindi vabbè, non sto qui a fare il peana di Montella, però ho trovato un po' too much, ecco, come dire.
1: Ok.
0: Senti, vediamo se non lo esonerano, ecco, cioè, perché poi questo sembrato, cioè, per ora sembra di no, non sembra esserci troppo il rischio, però quando ti si rivolta tutto contro, poi è difficile da mettere insieme i pezzi, ecco.
1: C'è un messaggio di Dario che ringrazio, non lo leggo spesso, nel senso che non mi arriva spesso in mattinata questo messaggio, quindi ringrazio Dario per averlo mandato questa mattina, e dice: non sarebbe meglio, ci proiettiamo già verso la partita con la Francia di venerdì, ok? Livello altissimo, livello top, livello semifinalista, finalista mondiale, eccetera, eccetera, livello Zidane, livello Zidane. E noi manco ci arriviamo al mondiale, quindi livello top. Buongiorno Vincenzo, non sarebbe meglio confermare molti giocatori visti ieri contro la Francia? Io ad esempio la linea difensiva la confermerei in blocco, ieri finalmente ho visto due terzini, purtroppo Di Lorenzo lo vedo in fase calante da un po' di tempo, mentre Calafiori, che stimo assolutamente come giocatore, mi sembra che interpreti il ruolo in modo un po' anarchico, passatemi il termine, a volte ho l'idea che quei movimenti fuori dal contesto Arsenal creino un po' di confusione. Ruggeri non è un fenomeno, ma svolge il ruolo in modo ordinato, e Kayode si sta confermando un ottimo giocatore. Cosa ne pensate, Dario? Hai detto tutto tu con grande eleganza e con, secondo me, un ottimo spirito analitico. Che ne pensa Ivan Cardia?
0: Sì, sono abbastanza d'accordo. In questo momento, sicuramente, al di là del gol, confermerei Kayode, perché sono anche d'accordo sulla valutazione di legata a Di Lorenzo. Probabilmente per una ragione tattica sono d'accordo anche su Calafiori e Ruggeri, nel senso, per me Calafiori è un giocatore più forte di Ruggeri, lo dico chiaramente, però in una partita nella quale dovrei stare molto attento, poi non si può nemmeno andare proprio a chiudere, perché sennò rischi di prenderle anche male, però in cui dovrei stare molto attento, un terzino con un po' più di fase difensiva, che tra l'altro comunque in Liga per esempio ha ben figurato contro un certo Lamine Yamal, ci penserei. Qualche dubbio in più sulla coppia centrale, nel senso che specie in una difesa a 4, Calvini e Bastoni, secondo, cioè ieri, a parte l'azione del gol turco, hanno fatto abbastanza bene, non voglio criticare la partita di ieri, però secondo me in certi passaggi possono essere un po' leggeri, ecco. Quindi non so, lì, anche se è vero che comunque manca Buongiorno, quindi non è un marcatore puro, purtroppo non ce l'abbiamo più. C'è Coppola, che però insomma è un ragazzo che capisco possa partire indietro nelle gerarchie. Però sul centro della difesa io qualche valutazione la farei. Sono curioso di capire anche a centrocampo, perché c'è Trump di ieri ha funzionato molto bene. Non puoi pensare di rinunciare, cioè seriamente di rinunciare a Barella in pianto stabile, quindi me lo aspetto titolare. Però ieri è piaciuto quello che abbiamo visto in quel settore del campo. Ripeto, contro la nazionale sicuramente non la più forte del mondo, ma che non è neanche una delle ultime, ecco.
1: C'è un altro messaggio di un altro nostro amico, anche questo abbastanza equilibrato, dice, cioè molto equilibrato come tutti quanti voi: ok, ma dobbiamo intenderci, questa Nation League doveva essere un banco di prova, un laboratorio per studiare il nostro gruppo, mica pensavamo di vincerla, per risorgere ci vuole tempo e si passerà da sconfitte e vittorie, l'importante è capirsi su cosa dobbiamo fare ed essere, e Forza Italia. E questo sicuramente è lo spirito giusto, quindi pesare le vittorie, pesare le sconfitte, attendere appunto che si possa in qualche modo formare il gruppo nazionale, che non si forma da un momento all'altro, soprattutto dopo l'ennesima batosta di un mondiale a cui non abbiamo partecipato. Un altro amico dicevo, forse sono un po' prevenuto, ma in Scalvini non ci vedo, non ci ho visto mai nulla. A me è piaciuto ieri, per esempio, sul Mazza a un certo punto ha fatto una chiusura pazzesca, tant'è che è stata celebrata da quella pogata quasi con Donnarumma. Di Scalvini cosa mi dici?
0: Ah, allora, un po' quello che ti dicevo prima, nel senso, io no, non sono d'accordo che non ci vedo nulla. Io delle cose interessanti ce le vedo, soprattutto in uno schieramento a tre, soprattutto per il fatto di essere un difensore moderno. Sulla marcatura, secondo me, non è ancora un gran difensore. Cioè, io se devo andare a fare la partita in cui ho davanti Mbappé, Mbappé no perché è infortunato, però Olise e compagnia cantante, io non ci vado del tutto tranquillo con Scalvini, perché il ragazzo ha delle qualità, ma in quello temo paghi un po' dazio. Il problema è che non ci vado neanche tranquillissimo con Bastoni, perché proprio purtroppo abbiamo un po' perso quel tipo di giocatore lì, cioè il difensore forte nell'uno contro uno, il difensore bravo nella difesa a quattro. Secondo me sia Scalvini sia Bastoni hanno, vabbè, soprattutto Bastoni, hanno molto senso nella difesa a tre, un po' meno nella difesa a quattro. Poi il valore di Scalvini per me c'è, però deve crescere, ed è un giocatore che comunque ha bisogno di una certa copertura alle sue spalle, ecco.
1: E quindi insomma abbiamo un po' assecondato anche il pensiero del nostro amico, che saluto e ringrazio per il messaggio. Allora, la domanda che ti potrebbe arrivare dai colleghi, dalla collega Giulia Borletto e dal collega Camillo De Michelis, dalla Radio Bianconera, al club degli inviati, dove ti interverrai tra poco. Oggi c'è il CDA della Juventus, ok? Per discutere in questo caso l'approvazione del bilancio, come c'è stato in casa Milan, come c'è stato in casa Inter. Già si fanno delle stime, 58-64 milioni di passivo, quindi più o meno un'idea c'è, ma poi verrà chiaramente ratificata da questo CDA. Il problema è che un paio di giorni fa circa, Del Piero sul suo profilo Instagram, non ricordo se Instagram o Facebook o altro, pubblica questa foto all'interno, credo, della Continassa, nella quale lui scrive giorno di foto, virgola, Torino, punto, state sintonizzati. Chiaramente i tifosi della Juve sono impazziti, ieri non ti dico nell'altra emittente, tutti quanti a chiederci, ma fa che diventerà, viene nominato presidente della Juventus? Allora, già ho fatto prima questo chiarimento con Niccolò e lo voglio fare con te. Se non sei consigliere, in teoria non puoi legalmente poi passare da essere nessuno, cioè da non essere neanche consigliere a essere presidente. Bisogna che ci fosse uno switch, cioè prima devi diventare consigliere e poi puoi diventare eventualmente presidente. Primo punto, correggimi sempre se sbaglio. Secondo punto, il CDA per approvazione del bilancio è fondamentalmente incentrato soltanto su questo. In casi eccezionali, appunto, un consigliere può anche avere la nomina da presidente. Però c'è questa foto che ha fatto impazzire tutti. Tu come la interpreti questo messaggio, così, tra le righe, lanciato da Del Piero, con i tifosi della Juve che non vedono l'ora di immaginarselo presidente della Juve?
0: Ma allora, immagino intanto che ci sono, voi seguite più da vicino sulla Radio Bianconera le cose di casa Juve, quindi probabilmente ne sapete più di me. Io mi sembra che Del Piero non abbia fretta di tornare alla Juve, che la Juve non ne abbia altrettanto. A me piacerebbe molto vedere Del Piero di nuovo alla Juventus, credo che possa avere solo un ruolo fondamentalmente, perché insomma altri ruoli, per il peso, è vero che da dirigente praticamente non ha esperienza, però non ce lo vedo Del Piero che fa qualcosa di diverso da un presidente, appunto, poi con tutto il percorso che giustamente ricordato, però insomma come quello, come approdo, credo che come accade purtroppo spesso, in realtà fosse un'anticipazione legata a qualche altro tipo di iniziativa, perché negli ultimi tempi si è riavvicinato da quel punto di vista alla Juventus, cioè ci sono stati anni in cui c'era una distanza e un freddo che erano clamorosi, poi negli ultimi tempi hanno fatto delle, vogliamo chiamarle collab, come dicono i giovani, su altri, su altre, di altra natura, ecco, non decisionale. No, non credo, spero di sbagliarmi, non, mi sembra che non siano maturi i tempi per il ritorno del Piero alla Juve, ammesso che lo saranno mai, però magari ci sbagliamo, tanto insomma, un ciliario arriverà, darà le sue, i suoi verdetti.
1: Tu dici magari oggi all'improvviso una sorpresa che io quoto al 5%, forse al 2%, va, diciamo, neanche
0: io, io almeno dell'1,
1: almeno dell'1, va, ma giusto per alimentare un po' di sogni, diciamo così. E questo, per, questo per quanto riguarda ovviamente la Juventus, che poi, per restare un po' in tema Juventus e parlare di mercato, sembra abbia voglia di inserire nel mercato di gennaio in uscita con Mainz, ma riuscirà mai a liberarsene? Anche perché abbiamo visto che anche con la Nation League, con gli Orange, di fatto ha avuto la convocazione, fino adesso 2 partite 0 minuti. Possiamo ufficialmente derubricare la questione con Mainz a giocatore che ha funzionato solo all'Atalanta?
0: Ma io spero per la Juventus di no, nel senso che io credo che la Juve ce l'abbia già, ce l'aveva già quest'estate la voglia di cedermi da qualche parte, però non c'è riuscita. E non c'è riuscita perché è un giocatore che veramente ha fatto vedere troppo poco, mai attivo, cioè al di là delle qualità che uno può avere o non avere, però è proprio l'atteggiamento che ha avuto da quando è arrivata la Juventus, nonostante abbia combattuto per arrivare alla Juventus, cioè è uno che ha rotto in maniera molto netta con l'Atalanta, ha presentato il certificato, quindi sembrava avere una voglia pazzesca. Poi quando è arrivato, questa voglia io non l'ho mai vista in campo, non l'ha mai palesata. Spero per la Juve che non sia come dici tu, perché prima di trovare un acquirente deve far vedere qualcosina Hop Miners, altrimenti oggettivamente chi lo compra, detta proprio nella maniera più cruda che si possa immaginare. Però io credo che sia così. Sì, cioè, sapendo poi se si vuole iniziare la trafila di prestiti, bene, la Juve ne ha vissute un po', quasi nessuna poi in realtà ha portato a un epilogo positivo, però mi sembra che nemmeno in prestito l'abbiamo voluto quest'estate, quindi insomma io spero che per la Juve, poi insomma a me non me ne viene nulla in tasca ovviamente, che Spalletti riesca in qualche misura a rimettere in circolo la voglia di giocare a Cup Miners, perché se no diventa difficile per la Juve trovare un acquirente. La voglia ce la puoi avere, ma ripeto, chi se lo compra?
1: Già, e quella è la grande domanda alla quale poi si aspetta una risposta la Juventus e il popolo bianconero. Detto questo, Ivan, ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, tutto Mercato Web, a domani.
0: Buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, a rientro abbiamo il mitico, il solo, l'inimmaginabile Jacopo Galvanini. A tra poco, dai. We'll be right back.

0: detto, adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo visto la prima ed è andata malissimo, abbiamo visto la seconda, è andata fin troppo bene. Dobbiamo trovare una sintesi di questa nuova nazionale di Roberto Mancini. Mi affido al tuo equilibrio, vai, la tua sintesi.
1: Ma allora, ieri ho fatto un video a riguardo, però sinceramente bisogna essere obiettivi. La Turchia al mondiale non ha vinto una partita. E ha preso schiaffi a destra e a sinistra, non mi sembra che c'è da andare a esultare in Piazza del Duomo per la vittoria con la Turchia, anche se poi io aggiungo anche un'altra cosa: giocatori di talento come la Turchia l'Italia non ce li ha oggi, perché Çalhanoğlu, Uzunu, Arda Güler non ce li ha l'Italia, è inutile che ci giriamo intorno.
0: Lo stesso Yıldız.
1: Yıldız, bravo, me l'ho dimenticato. Yıldız, giocatori di quella qualità l'Italia non ce li ha in questo momento. Però è anche vero che la Turchia
0: non ce l'aveva neanche
1: roba.
0: La Turchia, a parte Adal Güler ieri, perché insomma il resto era veramente poca roba.
1: Sì, beh, c'era Canuzun, che per me è molto bravo, però cioè, ripeto, stiamo parlando di poca roba, cioè poca roba quello che ha fatto l'Italia. Non penso che l'Italia è uscita dalla crisi. Poi io continuo a pensare un'altra cosa: io non ho ancora sentito da parte di questi scienziati che hanno messo in dirigenza Italia, in FIGC, che il più giovane, speriamo che arrivi l'anno prossimo, però fa niente, nessuno di questi qui ci ha ancora parlato di una riforma del settore giovanile. Cosa vogliono fare per poter far tornare l'Italia, per poter crescere talenti? Nessuno che ha provato a dare, non dico la medicina e la soluzione, ma quantomeno un'idea.
0: È
1: come
0: questo.
1: Se la nazionale A va bene, tutto a posto. No, non è a posto niente, perché non si genera talento. Io continuo a dirlo, quando poi sento dire colpa degli stranieri nei settori giovanili, io continuo a fare questa domanda: mi dite quanti giocatori tra italiani e stranieri sono usciti dalle grandi squadre dal settore giovanile negli ultimi 10 anni? È perché poi questa è la domanda che dobbiamo farci. Qua noi continuiamo Italia contro il resto del mondo, no? Guardiamo quanti giocatori dal settore giovanile arrivano alla prima squadra. Sono pochi. E in più abbiamo, per me, perso di vista che cos'è la vera qualità. Cioè continuiamo a esaltare la poca roba che abbiamo, che è anche umano farlo, per carità, è umano farlo. Oltretutto continuiamo a essere nazionalisti quando si parla di calcio, esterofili quando si parla di tutto il resto, perché anche qua io l'ho detto più di una volta: perché non convocano Kayode forte? Io continuavo a dire: guardate che forte, sta facendo bene in Premier, Kayode è un buon giocatore, forte. Qual è stato il risultato? Che adesso che hanno convocato Kayode, tutti a dire che Kayode è forte. Aspetta, ma Kayode 2 anni che gioca bene. E invece abbiamo insistito col vetusto Di Lorenzo, che poverino, un bravo ragazzo, ma non sta più insieme. Come faremo lo stesso errore con Di Marco? Come faremo lo stesso errore con tutti i vari giocatori? Noi dobbiamo iniziare un attimino a scendere dal piedistallo e imparare a guardare cosa fanno all'estero. Perché è impossibile che all'estero i giocatori di 20 anni giocano e da noi sono considerati dei bambini. Cioè, e poi ci esaltiamo per Pio Esposito, per 2 sponde e un gol a porta vuota. Poi dicono: tu ce l'hai su con Pio Esposito. Io non ce l'ho su con Pio Esposito. Se volete vi faccio la stessa roba di Bartesaghi. Ci esaltiamo di Bartesaghi per mezza chiusura difensiva e nient'altro.
0: Cioè, però possiamo dire con onestà che Pio Esposito in questo momento, rispetto agli altri attaccanti che ci sono, forse è quello più completo. Non mi dispiace Scamacca, però insomma non è mai poi riuscito a fare quel salto.
1: Il problema è quello che stai dicendo, è quello che stai dicendo tu. Pio Esposito non può essere il giocatore più forte della nazionale italiana. Cioè, Roger, Houston, abbiamo un problema, perché io vi invito a guardare Pio Esposito, cos'ha, 22-23 anni?
0: 22 credo.
1: Giusto. Sì. Andate a vedere quelli della sua età forti cosa fanno, dove giocano e cosa fanno soprattutto. Noi ci stiamo esaltando per un giocatore che non è manco titolare della propria squadra. Cioè, a me dispiace, però questo ci sta succedendo ovunque, perché non abbiamo perso di vista cos'è l'Italia, cos'è la nazionale italiana, che cosa vuol dire essere calciatori forti. E basta che uno faccia due robe fatte discretamente bene, ecco, abbiamo di fronte il fenomeno. No, non, fenomeni qua non ce n'è. E nell'intervista che ha fatto Tonali, che è stato molto onesto, lui l'ha detto: noi non abbiamo giocatori che ti vincono le partite da soli.
0: E questo
1: è emblematico, perché una volta avevamo il problema dei dualismi. Faccio giocare Totti o faccio giocare Del Piero? Faccio giocare Baggio o faccio giocare Zola? Mm. Adesso questo problema non ce l'abbiamo, non abbiamo manco uno.
0: Questo è un problema principale.
1: Perché? Perché? La domanda è perché? Questa è la domanda.
0: E la risposta più o meno la sappiamo, l'abbiamo sempre affrontata, no? Dalle scuole calcio alla difficoltà dei club di dare spazio ai giovani per farli giocare e farli arrivare a 21 anni, alla fine più Esposito, però a 21 anni già con un bagaglio di esperienza alle spalle lungo, perché magari ci hai già investito da subito. Quindi c'è questa problematica dei giovani o dei nomi nuovi che ha tirato fuori Mancini per questo suo nuovo corso. Quali sono quelli che ti intrigano di più e che secondo te bisogna far crescere senza dargli troppe pressioni?
1: Beh, io è tempo che parlo di Caiode, quindi Caiode mi sembra proprio che sia veramente, cioè Caiode è bravo, è forte, ragazzi, è un giocatore completo, la Premier League l'ha fatto crescere ulteriormente. Poi qua può esserci lo sfottò, la Juve non ci ha capito niente, l'ha dato via.
0: Ha 14 anni, poi vabbè.
1: Ho capito, però ci può stare lo sfottò. Però ragazzi, è un giocatore forte, importante. E la Fiorentina se ne è sbarazzato come se avesse la peste, e invece sono giocatori bravi, forti. E a me, ad esempio, un altro giocatore che non è ancora stato, non ha ancora giocato con Mancini, è Udoge. Per me Udoge è un altro giocatore importante. E poi, se devo guardare nell'Under 21, mi piace Cisse. Non perché del Milan, ne ho citati due non del Milan, ne cito uno del Milan, ma è un caso. Però il problema è sempre lì, sono pochi. Ma il problema, guarda, l'altro giorno mi è capitato un reel di Dario Hübner. E Dario Hübner, che una persona molto umile, lui dice tranquillamente: ma io non ho mai giocato in nazionale perché gli altri erano più forti. Zag era molto più forte di me. Montella era fortissimo, ma ha giocato pochissimo in nazionale perché aveva davanti gente come Vieri, lo stesso Inzaghi, aveva gente molto più forte, no? E lui poi dice anche un'altra cosa: una volta per andare in nazionale dovevi avere almeno 200 presenze in Serie A perché ti prendessero in considerazione. Adesso manco devi debuttare che ti devono prendere per forza in considerazione, c'è qualcosa che non funziona.
0: Domanda per te, la nostra amica dice: più Esposito vale 10 Gonzalo Ramos, nel Milan sarebbe titolarissimo, sei d'accordo?
1: Guarda, non mi metto a discutere con certe persone, perché
0: come risposta che ti senti di...
1: ma che risposta ti devo dire? Col blocco famoso dei fenomeni del nuovo Roberto Carlos, di Beckenbauer, di Super Pio Esposito, tutte ste robe qua, tre mondiali che guardiamo da spettatori. Il Portogallo, che invece ha tutti i giocatori scarsi, va ai mondiali e fa il protagonista.
0: Però dico...
1: cioè, se il gol che ha fatto Gonzalo Ramos, l'ultimo col pallonetto, l'avesse fatto più Esposito, eravamo già qua. Transfer Market gli dava almeno 180 milioni di valore. I tifosi dell'Inter parlavano già di pallone d'oro. Ma volete scendere da sta pianta? Cioè, è una cosa ridicola questa cosa qui. È una cosa ridicola che ci state creando. Non fate il bene né del giocatore.
0: Però sarebbe, primo, ti chiedono, incalzano, potrebbe essere titolare nel Milan più Esposito?
1: Ma è per forza, il Milan c'ha Gonzalo Ramos e Camarda, può stare che ogni tanto si giochi in posto. Ma che qui stiamo parlando, ragazzi.
0: Quindi diciamo
1: tutto
0: che
1: qua...
0: in Italia la qualità in generale è bassa, e quindi più Esposito rappresenta comunque un valore anche per il Milan di questi giorni, diciamo, non in senso assoluto se guardiamo la storia, ma anche dell'Inter.
1: Ma
0: però
1: nel
0: in questo
1: Milan,
0: momento
1: nel Milan può fare quello che sta facendo l'Inter, quando Gonzalo Ramos rifiata gioca più Esposito, ma non stiamo, può entrare nel secondo tempo, potrebbe essere un'arma vincente, ma no, il problema è che qua sono scesi paragoni come Haaland, perché ho sentito anche dire da queste, da un certo giornalista un pochettino pelato, molto pelato. Poi ho
0: che c'hai contro dire... i pelati?
1: No, io niente, però questo qua, perché ogni tanto le sparo okay, molto grosse, okay. L'ho sentito dire che è meglio di Vieri, parlano i numeri, ma cosa parlano i numeri? Una volta Vieri giocava contro Baresi, contro Vierkovud, giocava contro questa gente, oggi gioca con calciatori scarsi, cioè è inutile che continuiamo, l'ultimo fantasista che ha tirato fuori l'Italia è Totò Di Natale. E già Totò Di Natale dicevamo che era inferiore a Baggio, Del Pieri, a Zola, Signori, eccetera, eccetera. Ma l'ultimo è stato lui. Perché poi andiamo a vedere cosa ha tirato fuori in questo momento il calcio italiano. E stiamo ancora qui a difendere l'indifendibile. Mettiamoci la mano sulla coscienza e dobbiamo prendere atto delle cose come stanno. Cioè, Luca Toni oggi sarebbe un giocatore per la Serie A che sarebbe la stella in assoluto, varrebbe 102 miliardi di euro rispetto a questi qui. Cioè, e Luca Toni era un ottimo attaccante, ma non valeva certo i Vialli, questa gente qui. Ma era un ottimo attaccante. Il problema è che oggi non c'è niente. Non c'è niente. E continuare a voler difendere questi calciatori, fate il male del calcio italiano. Io sono il primo a sperare che Pio Esposito diventi un totem, ma ragazzi, cioè io non è che voglio andare, cioè non, io non vi voglio citare Haaland perché è troppo facile, ma Pio Esposito non vale Isaac, non vale Gyökeres, non vale tutta, beh, non sto a parlare manco di Julian Alvarez, perché vabbè, se parliamo di questi siamo già su un altro pianeta, un altro livello. Ma il problema è questo che noi non vogliamo capire. Adesso io vi faccio un esempio di un giocatore che quando esce dai confini italiani e va all'Olanda diventa un normalissimo calciatore. Ma io vi chiedo, ma chiedete a qualunque tifoso della Roma nel mondo, scambi Pio Esposito con Malen?
0: No, vabbè, certo.
1: E no, perché
0: ti arriva la risposta dalla regia pronta? No.
1: È questo che noi dobbiamo capire. Il calcio italiano in questo momento ha bisogno di essere preso, rimescolato, ridistribuito, riagitato, sceglietela voi. Anzi, come direbbe James Bond, shakerato, non solo agitato, com'è che è quando
0: sai
1: dice
0: che non sono un fan di James Bond, quindi questa mi
1: vabbè, spiace, comunque, vabbè. Quando dice Martini girato, non shakerato, vabbè. Cioè, è la stessa roba. Cioè, qua va fatto qualcosa, ma se continuiamo a dire è Pio Esposito, perché qua non si riesce mai a svestirsi di questa maglia che si porta, che è il colore, che io lo dico sempre, il colore della squadra di calcio ce l'hai inciso neanche nella pelle, sotto pelle. Però quello che dico, bisogna un attimino essere lucidi, non si può continuare a difendere l'indifendibile. Anche l'anno scorso io ho sentito delle robe su Di Marco che dice, mamma mia, ma perché poi ragazzi... Io vi faccio questo ragionamento. Allora, in porta, miglior portiere al mondo. Va bene. Beckenbauer ce l'abbiamo in difesa, perché bravi come bastoni non esistono. Poi ci abbiamo Tonali, mister 120 milioni. Bene. Barella, non parliamo, vogliamo parlare di Barella. Cioè, Barella, stiamo parlando Matteus, scansati, perché l'ho sentito che Barella è meglio di Matteus, e vuol dire che non hanno mai visto giocare Matteus, perché se dici una roba del genere, esatto, devi andare direttamente devono farti internare. Poi abbiamo Roberto Carlos che Di Marco hanno solo la stessa pettinatura, senza capelli, poi per il resto lasciamo perdere. Pio Esposito è come Haaland, e io mi chiedo, ma con una squadra così fenomenale, incredibile, non riesci manco a qualificarti al mondiale e prendi schiaffi dal Belgio, che non è manco più il Belgio della generazione d'oro? allora c'è da farsi una domanda.
0: Ti dicono, e non sono d'accordo con questa domanda, è che parliamo di due giocatori estremamente forti che avrebbero fatto bene anche a quell'epoca lì, però dicono nemmeno Holland e Messi hanno però giocato contro i Vierkoud dei Maldini, perciò dobbiamo prenderci quello che è il livello mondiale, cioè dice sì, chiaramente.
1: Ma è vero,
0: complessivamente però non giocano, c'è
1: un valore. No, la differenza è che Holland gioca in Premier dove ci sono il miglior calcio del mondo e gioca contro Van Dijk. Pio Esposito viene marcato da Pavlovic. Volete dirmi che è la stessa roba? Ho citato apposta un giocatore del Milan. Volete un altro da Gabbia, da De Winter, da Tomori? Ve li cito solo del Milan perché sennò mi dite che vi offendete. E questa è la differenza. Là c'è Van Dijk, c'è tutta gente forte, oggettivamente più forte. Ma d'altronde siamo in un calcio che si prende Stones, che in tre anni aveva giocato 29 partite, 30 partite, e tutti il miglior giocatore del mondo. Fa due mezza partita e infortunato. Ma non riusciamo a capire questa cosa qui, che la direzione che abbiamo preso è anche mentale, perché poi il problema è anche dei tifosi, dei giornalisti, degli opinionisti. E mi ci metto dentro io. Perché indirizzano le masse convinti con queste cose, queste convinzioni magari fatte sotto dettatura, perché poi c'è anche questo problema, e poi ci stupiamo perché la nazionale italiana non funzioni. Allora io ti ripeto, sono stato contento, io esultavo ai gol dell'Italia contro la Turchia, perché io sono tifoso italiano, ma poi devo anche guardare le cose da un punto di vista oggettivo.
0: Esultato al quarto gol.
1: Sì, ma io ho risultato a tutti.
0: Lo so, era una provocazione.
1: Ho risultato a tutti.
0: Ci sono un po' di note vocali, cioè andiamo a sentire così coinvolgiamo i nostri amici. Vai Andrea.
2: La Pio Esposito non sarà un fenomeno, siamo tutti d'accordo. È un buonissimo giocatore, ha 22 anni, ha fatto 6 gol in 11 partite e diciamo che è un buon bottino, è anche una buona presentazione. Vediamo cosa farà. Non va paragonato assolutamente ai campioni del passato. Vieri però voglio ricordare che a 22 anni giocava in Serie B. Voglio ricordare anche Toni, esploso a 26 anni. Quindi diamoci calmi con i giudizi, prendiamo quello che abbiamo e speriamo in bene.
0: Mi sembra molto equilibrato il messaggio del nostro.
1: Sì, è equilibrato però con delle inesattezze.
0: Sentiamo.
1: Primo, Toni è vero che è esploso a 26 anni ed viene usato, sempre citato, come il caso quando un giocatore, diciamo che ha 25 anni, è giovane, ma Luca Toni. Ma c'è una differenza di Luca Toni, che Luca Toni fino a 24 anni faceva il centrocampista. Poi l'allenatore dove lui giocava gli ha detto: ma sai che secondo me sei più un attaccante? E da lì in un anno è andato in Serie A, perché ha iniziato a fare valanghe di gol. E questa è la differenza che forse non va detta. È come se scoprissimo domani mattina che Pio Esposito in realtà è un centrale di difesa. E scopriamo che abbiamo qua di fronte il nuovo Paolo Maldini. Dove voglio arrivare io? Vieri giocava in Serie B, ma Vieri arrivava anche dall'Australia. C'è anche una situazione, un contesto diverso. Allora prendere un giocatore, anche se di origini italiane, che arrivava dall'Australia, era visto un pochettino come una cosa strana. Quindi lui si è dovuto fare la gavetta giocando in Serie D, ha dovuto farsi la gavetta Vieri. Però Vieri, quando giocava alla Juve, cosa aveva? 21 anni, 22, quanti ne aveva alla Juve?
0: Adesso
1: era giovanissimo. Cioè non è che stiamo parlando. Cioè, non vuol dire che se un giocatore esce un po' più tardi, allora è tutto giustificato. Qua il discorso è Pio Esposito. Il mio problema non è Pio Esposito in sé, che è anche un buon giocatore in questa Serie A, ma il problema è continuare...
0: Anni.
1: 23 anni, ecco. E continuare a esaltare un giocatore, cioè dei giocatori, facendo dei paragoni assoluti che non fanno bene. Perché se Pio Esposito non fa più gol di Vieri a fine carriera, ma sei tranquillo che arrivano tutti la Colmitra a insultarlo.
0: C'è un altro, quindi, vocale.
1: Vai. Ce la sentire.
3: Ciao Vincenzo, Capro Perugia. Ma scusa, ma male da 28-29 anni. Pio Esposito da 21 27. Anni. È del 2005. Ha battuto ogni record nazionale, nessuno ha segnato come lui. Ma voglia te di... Signor Jacopo, queste cavolate, ma parlano i numeri, ci sono i numeri, quindi nessuno ha segnato la sua età in nazionale come lui. Non sarà un fenomeno, però nessuno ha segnato alla sua età come lui in nazionale. Riferisci al signor Jacopo questa cosa?
0: Te l'ha riferita a lui direttamente.
1: Ma sì, mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Spendiamo. Abbiamo fatto tutta la premessa dicendo che una volta, prima di andare in nazionale, dovevi avere 200 presenze in Serie A. Arriva il fenomeno, ha battuto tutti i record. Una volta faceva l'under 20 e l'under 21.
0: Questo è vero.
1: Cioè, nel senso che quello!
0: Questa è una
1: quello.
0: Battaglia che porto avanti anche io nel se poi, per carità, se c'è un talento, come stiamo raccontando, è giusto che questo talento bruci le tappe. E tu gli dai l'opportunità, ovviamente. Ben vengano i talenti giovani, no? Invece di fargli fare poi la muffa nelle varianti.
1: Sicuramente.
0: Dopodiché, sicuramente prima c'era maggiore qualità, più difficoltà ad arrivare, quindi arrivavi tendenzialmente a un'età più alta e quindi quei numeri non li facevi a 21-22 anni. Quello è in sostanza il discorso.
1: Beh, quello che è sempre successo. Lo stesso Paolo Maldini. Paolo Maldini, non ho citato pizze fichi. Paolo Maldini ha dovuto giocare 4-5 anni in Serie A prima di vederla nazionale, e questa è la differenza, perché fare 4 anni di Serie A prima di vederla nazionale, stiamo parlando di un fenomeno totale come Paolo Maldini.
0: Allora, ti contestano la questione di Luca Toni, io non lo ricordavo, ti dico la verità, quindi mi sono fidato e tendenzialmente fido di te, però hanno fatto una breve ricerca, sai, comunque con intelligenza artificiale, che però ricordiamo non è sempre precisa, esatto. Quindi questa è sempre la generazione dell'intelligenza artificiale, c'è anche qualche collega che scrive dei pezzi di intelligenza artificiale e poi ti mettono l'allenatore di 5 anni fa, perché spesso non è aggiornata. Però dice no, Luca Toni non è nato centrocampista, è sempre stato un attaccante, più precisamente un centravanti di sfondamento alto 1,93, sin dagli inizi della sua carriera nel settore giovanile del Modena e tra i professionisti.
1: Questa è, scusate, una grande stronzata, perché lo dichiara lo stesso Luca Toni in un'intervista, in un podcast, io non me lo sono inventato, è Luca Toni che in un podcast dice giocavo centrocampista e l'allenatore mi ha detto guarda che è meglio se stai là davanti, proviamo, e ha iniziato a fare un sacco di gol. E se volete ve ne racconto un'altra, sempre sentita in un podcast da diretti interessati, viene all'inizio, gioca terzino sinistro. Gioca a terzino sinistro e poi faceva più gol degli attaccanti. Gli hanno detto: ma sai che prov-? E gli dice: visto, proviamo a giocare davanti. E diventa Cristian Vieri. Cioè, queste sono robe che, visto che siete figli di sto cazzo di cellulare e computer, almeno guardate le cose, ascoltatele fino in fondo.
0: O le persone quando magari raccontano questa cosa. Io non ho sotto mano questo podcast che dici tu, quindi non posso né confermare né smentire. Però dopo
1: te lo
0: giro tranquillamente. C'è un'altra nota audio, ma ci sono anche dei messaggi. Allora, Armando D'Arezzo dice: d'accordo con l'ospite, quindi con te. Vieri ha giocato con una concorrenza di grandi campioni. Esposito è stato convocato per carenza di attaccanti, premesso che tra Vieri ed Esposito non c'è paragone. Un altro nostro amico scrive: per quello che sono i ritmi del calcio, per quella che è la paura del risultato del calcio italiano e conseguenzialmente ad affidarsi ai giovani. Pio è il meglio che abbiamo e dobbiamo coccolarlo, esaltarlo e bacchettarlo quando serve. Non capisco perché questa polemica. E intanto rispondimi a questi qua, poi ci sentiamo un'altra nota vocale. Ah, dicono che ti confondi con Caracciolo, forse, sulla questione del centrocampista.
1: Non credo. Però ci può star tutto. Però, ripeto, ragazzi, qua dobbiamo prendere atto di quello che sta succedendo. Cioè, noi dobbiamo renderci questo conto. Cioè, se ci esaltiamo per la vittoria con la Turchia, dopo non voglio sentire pianti quando prenderemo tre pere dalla Francia.
0: Che c'è un grande rischio che ciò accada.
1: È quello! Perché poi vi ricordo un'altra cosa, perché lo ricordo ai fenomeni, no? Perché qui abbiamo tutti i fenomeni ascoltatori, tutti che sanno. No, è vero, perché qua poi li senti parlare, sanno tutto loro. Va bene, sono d'accordo, sapete tutto voi. Io sto zitto, ascolto. Però vi ricordo che il signor Mancini aveva stabilito il record di non sconfitte dalla nazionale italiana.
0: Sì, questo sì.
1: Poi quando è arrivata la prima partita decisiva, tacca a casa dal mondiale.
0: Con la
1: Macedonia. E non contro uno squadrone, la Macedonia. Io fino allora pensavo che la Macedonia era quella che mangiavo, eh. Fine. No, adesso scherzi, lo so che la Macedonia è uno stato, era una battuta, però calcisticamente chi ha mai considerato la Macedonia? Nessuno.
0: No, diciamo
1: quindi
0: di
1: è inutile.
0: No. E ricordiamo anche che ci fece malissimo, appunto, perché è un gol arrivato nel
1: finale. E' quello, noi se non riusciamo a capire questa cosa qua, io perché mi arrabbio? Perché non, la gente che hanno messo a comandare non ha proposto mezza riforma?
0: Questo sono d'accordo.
1: Sono lì che litigano per il posto, no è mio, no è tuo, allora metto... Cioè, e poi chi prendi come grande supervisore? Ranieri. Per me Ranieri è un uomo splendido. Cioè io Ranieri l'ho adorato, è un signore, ma si può affidare una riforma, un cambiamento a una persona di 80 anni? Cioè, ragazzi...
0: Allora, tu lo ti puoi affidare in termini di esperienza, però così
4: certo,
0: come diciamo,
4: non
0: via. Dice lui, però in termini, poi dopo uno va, bisogna essere coerenti, no? Perché in tanti dicono, io condivido, vedi, questo lo dici anche tu, e io lo condivido, pur essendo un grande estimatore, Allegri probabilmente ormai è un po' fuori da quello che è l'evoluzione del calcio, che non ha seguito. Quindi magari le sue idee funzionavano quando c'erano tanti campioni, quando si era già formati, quando era un calcio dove si poteva veramente, bastava fare le piccole cose, il calcio semplice, avevi i campioni, avevi la qualità, avevi la struttura e vincevi. Adesso invece che il calcio è evoluto e quindi c'è anche bisogno di creare delle alternative, la riaggressione, la fisicità, farsi venire delle idee, anche tattiche, eccetera, è rimasto un po' indietro. Allo stesso tempo però lo dobbiamo dire anche di Ranieri, come dici tu giustamente, nel senso che magari anche lui può raccontarti o trovare il talento in un giocatore che però in questo calcio moderno quel talento non riesce ad averlo. Comunque
1: ma allora io quello che perché poi la gente fa tu parli ma non proponi niente, no, io ad esempio propongo idee, le idee non costano niente a proporre, poi magari su 100 idee ce n'è una buona e le altre 99 le scartiamo, però io ad esempio le prime due cose che mi verrebbe da proporre per riformare il settore giovanile è non fare più le retrocessioni, prima cosa, perché non ci devono essere le retrocessioni nei settori giovanili, perché l'obiettivo di un settore giovanile in primis è portare il più giocatore possibile alla prima squadra, quello è l'obiettivo, non vincere o perdere, quindi leviamo le retrocessioni. Seconda cosa che sottolineo che va fatto e andrebbe fatto, noi abbiamo una volta il bacino di utenza del calcio italiano, erano gli oratori e la strada. Okay. C'erano gli osservatori che andavano all'oratorio, che andavano in giro per strada, dicevano quello lì è buono, vieni che ti porto là. E io faccio sempre l'esempio che dove andavo a giocare io c'era Gino Maldera che veniva a vederci e aveva portato due ragazzini a giocare al Milan, molto più bravi di me, io ero scarso, quindi io parlavo sempre, come adesso, io parlo. e va bene. Però il discorso è che io dico oggi non c'è più la funzione degli oratori, perché l'oratorio ad esempio dove andavo a giocare io non c'è manco più il campo da calcio, perché non ci sono più bambini che vanno a giocare all'oratorio per mille motivi, non stiamo a aprire tante cose, in strada non si gioca più, non stiamo a aprire, ci sono le scuole calcio, problema delle scuole calcio che sono care, non tutte le famiglie possono permettersi una scuola calcio, una famiglia che ha tre figli e il padre che fa l'operaio non ne può mandare nessuno dei tre a giocare a calcio. Allora, altra cosa, secondo punto che va sviluppato, come si fa a risolvere il problema che costano tanto le scuole calcio? Io vi dico che il CONI dona, lo Stato, il CONI dona alla FIGC un sacco di milioni di euro all'anno. Allora, con quei milioni di euro che pagano, perché tanto abbiamo visto che non fanno niente, questi milioni di euro, anziché darle 5-6 a questi famosi dirigenti, prendeteli e cominciate a dire le scuole calcio diventano gratuite. Tu vieni, giochi, se sei bravo, cioè vieni qua e inizi a giocare da bambino.
0: Esatto.
1: Poi quando diventi, se sei scarso, va bene, andrai via. Intanto quando sei scarso c'è selezione naturale, ti smetti tu di giocare a calcio.
0: Sicuramente, perché
1: e via. Altra cosa, io faccio sempre, e poi chiudiamo, faccio sempre quest'ultimo esempio. Quando facevo le telecronache del settore giovanile, un giorno mi ritrovo col grande Gigi Balestra a guardare l'allenamento, non dico quale scuola calcio perché sennò la fosserei, che tanto è una delle più prestigiose di Milano, sono lì a guardare gli allenamenti e c'è da fare questo esercizio, c'è un birillo in una posizione, un birillo dell'altro, il calciatore deve portare avanti la palla, girare intorno al birillo e tornare indietro. esercizio semplice, l'allenatore, che poverino è un volontario, gli diceva devi correre portando avanti la palla con il piatto, che è impossibile. Tu se corri così o c'è un piede svergolo, sì, ma se no non puoi correre portando avanti la palla col piatto, devi portarla avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. E c'era Gigi Balestro che in milanese diceva ma non è possibile, come si fa a fare una roba del genere? E io, Gigi, sta calmo, sta zitto, non è, ci riguarda noi. Allora, come fai a risolvere questo problema? Mandi dei tuoi allenatori federali fidati nelle varie scuole di quartiere, di calcio, di paese, così, e insegni una metodologia di allenamento, in modo da creare un modo, un sistema che sia uguale per tutti, che generi talento. Mm. Per me queste sono delle
0: dei
1: soluzioni,
0: primi accorgimenti
1: che si possono
0: e soluzioni
1: fare
0: per tirare fuori quel talento che adesso manca. Prossima puntata, martedì prossimo, tanto avremo modo per parlare e tornarci. Grazie a Jacopo Galvani, ti arriva
1: ciao
0: la puntata.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Jacopone. Noi ci fermiamo, breve e ultima pausa, poi Luca D'Alessandro, voce giallorossa, per la questione Stadio Roma, ci dovremmo essere, pare che il 2029 dovrebbe essere tutto pronto. Io sono come Santo, sono come San Tommaso, se non vedo non credo. Dopodiché, esatto, anche meglio ancora, dopodiché Alen Vallegri, vi aspetto.

0: l'abbiamo? Non ancora, ma tra poco dovremo andare in casa giallorossa da Luca D'Alessandro per parlare un po' della questione stadio. Io, come detto, se non vedo non credo, quindi auguriamoci di vedere, ma insomma degli ulteriori passi sono stati fatti avanti. Ricorderete che lo stadio della Roma, insomma, appoggia i tempi da Tor di Valle, no? Quando c'era Pallotta che voleva fare lo stadio di proprietà. Vedi, Rudy, che ogni tanto qualcosa ti trovi d'accordo. Sorrido perché abbiamo, spero, una volta per tutte chiarito, e come vedi, quando c'è poi il modo giusto per interfacciarsi e interagire, poi si può dire ognuno la propria. Quindi questo è quanto riguarda la questione scuole calcio, che tu dici sei d'accordo con Jacopo, devono essere gratis per tutti. Allora, abbiamo una nota vocale, Maioccone, in modo che nel frattempo ti giro il numero, così verifichiamo se il numero di Luca è esattamente questo, in modo da poterci mettere in contatto con lui. E ecco, te l'ho girato, quindi dovresti averlo. Proviamo a fare un po' un controllo per metterci in contatto con Voce Giallorossa. Altri messaggi, è arrivato quello di Ugo da Londra. Prima di tutto vi saluto, ringrazio, sono un po' che non vi scrivo, ma vi seguo sempre. Jacopo, hai preso proprio i punti che cito sempre. Venite qua a Londra, fatevi un giro nei parchi, ci sono accademie ovunque, bisogna. Noi possiamo mandare anche nel frattempo il link ad Andrea Dalen, che tanto c'è. Allora, perdonatevi perché stiamo facendo un po' di cose contemporaneamente. Continuo a leggere i messaggi. Bisogna lavorare seriamente, dice Ugo, sulle riforme e i giovani. Una vittoria con la Turchia va benissimo, ma una rondine non fa primavera. Io sono del 93, la maglia dell'Italia prima per pochi. Ciao, un abbraccio, siete mitici. Grazie a Ugo, naturalmente. Ci sono anche altre note vocali che nel frattempo sono arrivate. E direi che possiamo, se abbiamo Alain Valnegri, se non ci risponde... Perfetto, allora tra poco dovremmo avere bene. C'era una nota vocale che mi sembra che era... Vai, sentiamo.
1: Luigi da Novara, ciao Jacopo. Allora, su Pio Esposito anch'io dico che non è un fenomeno al momento, è giovane, anche poi diciamo deve ancora farsi ragazzo, però non sottovaluterei il suo grado di miglioramento, ecco, perché non è detto che comunque può avere dei margini di crescita. Ne riparleremo, il tempo dirà quello che è, quindi ne riparleremo tra 2 o 3 anni. Comunque, quello che voglio dire più che altro, che per quanto riguarda l'Italia, secondo me, per diciamo fare un salto, noi non dobbiamo pensare alla Spagna, al gioco della Spagna che è super bello da vedere, tecniche e tutto, no? Cioè, noi non potremo mai essere a livello della Spagna.
0: Allora, chiarissimo il messaggio del nostro amico. Infatti possiamo provare a rimetterci in contatto con Luca, attendendo anche che entri Alain Valnegri in questo rush finale, che sarà una sorta di botta e risposta. Saremo rapidissimi per cercare di avere sia l'opinione di Alain per quanto riguarda il discorso della nazionale, la vittoria di ieri, se una rondine può far primavera oppure non è il caso di adeguarsi, sulla vicenda stadio per quanto riguarda la Roma. Quindi tra un po' dovremmo avere entrambi, quindi ce li giostriamo insieme. Intanto continuo a leggere i vostri messaggi. Questo è il vero problema, la radice, per il calcio italiano, il nostro amico Rudy. Allora, ci fermiamo qui e andiamo con i nostri ospiti. Allora, da una parte saluto subito Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato e buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Brevemente andiamo in casa giallorossa da Luca D'Alessandro. Ciao Luca, ben ritrovato, Voce Giallorossa.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Luca, rapidamente ti volevo chiedere un po' di aggiornamenti sulla vicenda stadio in casa Roma, perché insomma,
3: allora,
0: speriamo che ci siamo, diciamo.
3: Sì, rispetto a quello che è stato il leader per il progetto dello stadio a Tor di Valle, questo qua a Pietralata è stato molto più lineare e veloce. Ieri si è concluso un ulteriore passo importante, ovvero quello che la conferenza dei servizi decisoria, quindi non lato comune ma lato regione, ha posto anch'essa parere positivo per la realizzione dell'impianto a Pietralata,

0: diciamo che sembra che questa sia una strada un po' più percorribile in mezzo a mille difficoltà. Data di presunta costruzione, di ultima, quando verrà ultimato lo stadio?
1: La prima pietra dovrebbe essere mossa tra marzo-aprile del 2027. Da allora, secondo le tabelle di marcia, dovrebbero volerci sui 30 mesi. Quindi, per quanto riguarda ad esempio l'obiettivo degli europei del 2032, si è molto in anticipo, perché dovrebbe essere terminato 2029, inizio 2030. Però, come dici tu, sei San Tommaso, finché non costruiscono questi 60.000 posti, è da vedere.
0: È davvero da vedere. Grazie a Luca D'Alessandro. Ciao Luca, buon lavoro.
1: Ciao a voi.
0: Alen, allora, lasciamo stare il discorso stadio, vediamo se verrà formato oppure no. Ieri risposta della nazionale sul campo contro una Turchia, possiamo dire, un po' all'ultimissima spiaggia, un po' in difficoltà. Qual è stato il tuo giudizio complessivo pro e contro della partita di ieri?
2: Il giudizio è che sono usciti comunque con orgoglio. Cosa si chiedeva prima della partita contro il Belgio si è verificato ieri in un clima ostile, ma alla fine, come ti dicevamo ieri, alla fine quel clima ostile si è rivelato controproduttivo anche per la Turchia. Però la nazionale ha fatto una grande partita, a partire da come è entrata in campo, nell'intenzione, nel applicare il match plan. Io che sono sempre molto critico con Raspadori, ieri Raspadori, giocando ai livelli del Sassuolo, l'abbiamo trovato, lo cercavamo ieri, ci ha risposto Enzo.
0: Direi di sì.
2: E poi a centrocampo la squadra ieri bene, sinceramente, sulla pressione, soprattutto nel primo tempo. Sì, è cambiato qualcosa. Merito di Mancini.
0: Ma è troppo presto per tirare delle somme positive, aspettare venerdì con la Francia se qualcosa è migliorato.
2: Aspettiamo venerdì contro la Francia, però ieri bene, dai.
0: Della Turchia che mi dici invece? Del lavoro di Montella, secondo te
2: ormai il ciclo Montella è finito, non penso che ci sia dibattito. Poi anche ieri Cori, il presidente della Federcalcio turca, che ha lasciato lo stadio, si è chiuso il ciclo Montella, ma si era chiuso dopo la fine del mondiale. Io non capisco perché comunque si è voluto forzare.
0: Lui non si dimette, quindi aspetta che sia.
2: Non si dimette, perché con l'ingaggio che ha non lo farei neanch'io.
0: No, certo, chiaro. Quindi, insomma, a quel punto attendi una decisione. Chiaro è che là c'era un giocatore di qualità in campo. Un paio, dai, giocatori di qualità. Arda Güler, Yılmaz, un paio di loro, ma poi pochissima roba, no? Un portiere che, non lo so.
2: Al portiere è un portiere dominante nel campionato turco,
0: sì, che lui è andato allo United, se non sbaglio, tra l'altro. Però insomma ieri malissimo proprio tutta la squadra.
2: Non siamo dentro lo spogliatoio, qualcosa si è rotto con questa squadra, perché comunque questa squadra è stata capace di andare al mondiale meritatamente. La fine del ciclo di Montella, adesso bisogna ricostruire, però è chiaro che per loro è difficile, perché comunque dopo Montella chi verrà o chi tornerà, perché alla fine in Turchia sappiamo che c'è sempre l'ombra dell'imperatore, Fatih Terim,
0: che tu dici alla fine potrebbe esserci il grande ritorno. Per la nostra nazionale invece, sintesi tra Belgio e la vittoria con la Turchia, qual è la formazione secondo te ideale da mandare in campo contro la Francia, al netto di una Francia che poi è andata a battere anche il Belgio a domicilio?
2: Intanto la difesa di ieri comunque, soprattutto sugli esterni, molto bene. Caiode determinante, Ruggeri partita molto seria.
0: Sì, vero.
2: In linea con la stagione che ha fatto nell'Atletico. Mai capito perché non è rimasto a Madrid, non so se...
0: Beh, quella questione legata
2: con gli audio.
0: Esatto, gli audio, direi di sì.
2: E ha scelto campo molto bene, mi è piaciuto veramente come hanno difeso la corsia centrale, gli esterni sui lati, hanno interpretato bene i movimenti che ha chiesto Mancini, e poi Pier Esposito mi è ieri piaciuto. Proprio al servizio della squadra, al di là del gol,

0: capacità di fissare centrali e permettere di aprire quei corridoi per gli inserimenti,
1: soprattutto da stupido Raspadori.
0: E poi Raspadori ieri benissimo,
1: esatto.
0: Molto bene. Sono anni che non vedo Raspadori fare una partita di questo, di questa continuità, perché poi lui comunque il tocco ce l'ha, però non è titolare in nessuna squadra da quando ha lasciato il Sassuolo. Ieri comunque il primo tempo che ha fatto è da giocatore di qualità, ma consistente soprattutto. Senti, perché l'abbiamo visto in varie fasi di gioco fare la differenza.
1: La domanda che si fanno in tanti dopo aver visto la partita di ieri: si può ragionevolmente dire che è brutto utilizzare le espressioni che ho in mente, quindi la edulcoro un pochettino, che è finito, diciamo così, il tempo di Lorenzo Politano?
0: Vabbè, no, bisogna essere chiari. Su quella fascia è chiaro che ieri sera comunque Caiode si è preso la nazionale. Migliorare Caiode sarà difficile per Palestra. Ma poi torniamo anche al discorso di chi gioca in Premier, gioca a un altro ritmo. A sinistra hai Callafiori. Sì, meglio di Ruggeri? Non ne sono convinto. Non ne sono convinto. Ruggeri non è mainstream. È un calciatore degli anni 80 Ruggeri, nell'aspetto, poi con quegli audio è chiaro che non gli hanno fatto un favore, però Mancini ci ha puntato e ha fatto bene, perché qualitativamente ieri ha fatto una partita molto seria. E poi abbiamo Di Marco, poi, che può giocare a sinistra. Dunque sugli esterni siamo d'accordo che comunque c'è overbooking, c'è Udoge, c'è overbooking. La questione è proprio la colonna vertebrale. Fratesi deve giocare sì o sì, ma anche per il momento di forma. Tonali in quel ruolo mi è piaciuto,
1: sì,
0: Fagioli ieri ha comunque portato tanta qualità nel palleggio. Comunque Fagioli è uno molto abile. No, io soddisfatto proprio a livello collettivo più che individuale. Se devo scegliere un calciatore che ha fatto la differenza è Caiode, non so come Daniele Pradè è riuscito a vendere Caiode al prezzo che l'ha venduto al Brentford. Capisco Palladino che non lo voleva in rosa, puntando su Dodò. Vabbè, un altro rimpianto per il vivaio viola. Sì. Il prossimo probabilmente sarà Matucci, che alla Corugna gioca con continuità.
1: Vedi quante scelte poi sono state sbagliate anche in un processo di ristrutturazione. Allora, domani ci ritorniamo in maniera approfondita, ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, e disegneremo un po' la nazionale ideale per la rinascita. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Alen Valnegri, ciao.
0: Ciao Enzo, buongiorno, ciao.
1: Grazie a te. Sta per partire Maracanã, Marco Vicchere è già pronto, non solo, c'è Lucio Marinucci, la redazione preparata da Francesco Tringali, ci sarà Stefano Impallomeni come sempre in regia. Andrea Maiocca che saluto.
2: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
1: Tutti per te. Allora io saluto e ringrazio tutti quanti voi. Vi do appuntamento a domani. Ciao.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta alla prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Miliana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra. Però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, è veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali, fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale e giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca in Serie B in Germania, va bene, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Dumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma come Zuma magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta. In questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile, ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì. No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione. Se abbiamo una buona rosa, e d'altronde dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito lo fa giocare perché deve recuperare. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo. Ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo essere
0: d'accordo.
1: un gruppo unito. Allora,
0: Sono d'accordo, Antonio.
1: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
0: Sì.
1: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono. Ecco, quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono. Ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto, che ovviamente nella crescita, questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato. Ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai visto o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio, alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Doumbia che è entrato ieri, che ciclo si sta aprendo insomma con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui, giustamente li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti, e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
2: Ma guarda, sai, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore penso io magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione, magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
2: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, se ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stato anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina, appunto, che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
2: Ma guarda, il Venezia rispetto al Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle cose, delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa secondo me ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metacampo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa, ha creato un'identità. E difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte, vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. E, il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera. E ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco. E anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto a altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì, la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto e buona serata. E
2: Grazie a tutti, ciao.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e beh, dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che è un po' a sorpresa, così si è ritrovato con un momento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di TuttoC.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema, beh, sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionale, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene in un recente articolo, ero in ferie ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando. Forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato. Non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C, e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Lef, eccezione fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, è proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati, perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso, diciamo, l'Albino Lef è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'Opera Nazionale, l'abbiamo visto all'Opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia, forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con Albino Lef, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting, che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non a quelle cifre. Pessina, diciamo, arriva, come dicevi tu, arriva dal settore, cioè ha fatto il settore giovanile all'Albino Lef, e poi ha preso già altre strade, però io penso che insomma i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera, poi sono riusciti a trovare spazio. Ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
1: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di
2: Non
1: Zoma, anche
2: vorremmo mai.
1: ricollegandomi. Ecco, no, no, no. No, anche perché cioè, ti stavo anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci? Io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo. Non so se devo prenderlo come un segnale anche questo. Non
2: Vediamo,
1: lo so.
2: la cosa intelligente è fatta valutare a noi. Lo strozzamento evitalo, per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi nel resto, però mi dispiacerebbe, ecco, poi insomma,
1: No,
2: non è
1: diciamo che
2: carino.
1: magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è
2: Sì,
1: questa.
2: esatto. Sì, esatto.
1: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obedio, il direttore sportivo dell'Albinoleffe, lo ha detto a più riprese. Di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata. Sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
2: Sì, beh, anche se diciamo devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca. Diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità. Di vederlo dal vivo e da vicino, sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità. Mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare diciamo, nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma, questo lo vedremo. Mi augurerei italiano, però lo vedremo. Però, ecco, mentre Dumbia, secondo me, ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Insomma, è un giovane talentuoso che per ora, insomma, ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che nulla da togliere, intendiamoci, però, insomma. Però è uno step ancora, è ancora dietro, ecco.
1: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà. Però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
2: Ma trovo un mix, perché alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro, in cui ci crede, fermo restando che poi, insomma, tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro azzurro. Penso, no, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze,
1: Ok,
2: almeno io
1: grazie.
2: no. Dumbia penso rimarrà Romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati da C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, sì. Fece una ventina di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale, è successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo c'era una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
1: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
2: Sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo che è passato e ha lasciato il segno in Serie C. Bergara ha fatto molto bene in terza serie, è, diciamo, più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla Serie C è, secondo me, comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli dalla Serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen o era ancora l'Under 23 come denominazione.
1: No, forse era Under 23?
2: Non sono sicuro, ho questo dubbio. Però anche lui ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente, anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste Under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le Under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
2: Sì, si divide tantissimo, poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice il contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni Under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Bitto, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi non consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti, e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, se solo, diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10:01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
2: Buon proseguimento. Ciao Claudio.
1: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche. Io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Dumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, l'Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana, ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi, perché si iniziano a contare davvero diversi esoneri in questi giorni. Gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex di Pesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblù, una Samp che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa. I rossoblù hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione, mi riviene un rossoblù marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi è passato alla Samp, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samp, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblù decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina. A Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra. Ha detto che è una squadra comunque competitiva, che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa: siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti, a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame e umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi 2 anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma c'è ancora tempo. Questo è fuori discussione, ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario da sempre dichiarato dalle componenti del club è quello della salvezza, è forse più un discorso esterno, quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchetta, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A e nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatesi ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, che però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarsi qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che beh, non naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, ci siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti in imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post-gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Buonasera a tutti, compresa stampa di la gara con il Crotone, come sono da questo ventre, un attimo.

Quando guardo un po' il suo compito, è evidente che oggi la scuola, al di là di tutto quello che mi ha detto, la sua analisi chiara e anche giusta, ha bisogno di un gratuito di tempo che stanno provando abbastanza perché c'è una mancanza di tempo. Però è entrato da Guano o anche da Giorgio, forse magari non è anche più figlio, quindi immagino che tutto questo può essere una buona idea di un gratuito di tempo. Se non si può fare anche un po' di

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Ci siamo lasciati con le parole di Serse Cosmi e a breve vi lascerò con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive maturate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non lo ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento del Girone B, ha vinto contro la Reggiana 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimo Diana, con Tozzuolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco, che beh, sono stati sicuramente tanti. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con A Tutta C invece l'appuntamento è fissato a domani, come sempre, alle ore 9:45. Quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre brutti KO che avevano messo un po' la piazza in agitazione. Il Perugia batte la Reggiana e io vi saluto in questo martedì 29 settembre con le parole di Aimo Diana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimiano Camilletti, il messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte consecutive?
2: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri, come al solito, ma non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto a Reggio, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Ma in bilico, ragazzi, ma voi è difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare, e oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato, Gubbio, un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento né la gente né che perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.
3: Mister, buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza, no? Rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura, di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori l'hanno presa proprio letteralmente le sue indicazioni.
2: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due, e direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
4: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono l'allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
5: Ciao mister, Alessio Torzuoli a ciprugia.com. Allora, volevo sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tozzolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese. Ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no, regga il reparto da solo e faccia la differenza.
2: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi. Poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere, e ci sono partite dove te lo fate vedere chiaramente.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta della prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo, sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante è comunque contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera la mediana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene. Anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali, fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale. E giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con il doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca in Serie B in Germania. Vabbè, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma. Come Zoma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta. In questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche, ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile, ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a
1: Sì.
0: giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì. No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Che per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Beh, dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione. Se abbiamo una buona rosa, e d'altronde. Dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabris, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito lo fa giocare perché deve recuperarlo. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo, ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo
0: d'accordo.
1: essere un gruppo unito. Allora,
0: Sono d'accordo,
1: se
0: Antonio.
1: lavoriamo insieme, se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no? Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono, ecco. Quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare ai livelli che ci competono, ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina.
3: Un giorno dalla redazione.
4: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro, secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la Premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
3: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca è, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
4: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
3: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
4: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica, colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
3: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà all'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
4: È tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è A Tutta C, ovviamente il nostro focus dedicato al mondo della Serie C, che è il campionato che per fortuna non si è fermato e ci permetterà nel weekend, come ci ha permesso nel weekend scorso, di poter vedere un po' di partite in questa lunghissima sosta per le nazionali che ci ha privato di Serie A e Serie B. Per fortuna c'è la Serie C a tenerci compagnia con tante partite interessanti che sono giocate nel weekend scorso e che si giocheranno nel prossimo weekend. Di questo e di molto altro ne parliamo subito con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, partiamo da quello che è un po' il tema delle ultime settimane, non solo in Serie C, ma perché anche nelle categorie superiori, ovvero i tanti cambi di panchina in questo avvio di stagione. In Serie C sono stati tanti, soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono gli ultimi casi, che sono quelli della San Benedettese, del Novara. Insomma, andiamo un po' con ordine.
2: Sì, sicuramente è stata una settimana abbastanza impegnativa anche da questo punto di vista, ma più passano le giornate, più, come ci ha abituato ormai da anni la Serie C, i primi risultati negativi comunque si tende sempre a cambiare in panchina. Sicuramente era un esonero che era praticamente nell'area, quello di Roberto Boscaglia a San Benedetto, anche che la San Benedettese è davvero partita male con il Campobà. Già prima della sfida con Campobasso si parlava di un possibile esonero, anche forte del contratto biennale che aveva firmato dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno. Comunque la Samb aveva deciso di andare avanti con Boscaglia, poi è arrivata questa ennesima sconfitta che vede la squadra confinata all'ultimo posto della classifica. Si erano fatti tanti nomi, a Capuano, a Colantuono, a Prosperi, ad Aronica. Alla fine diciamo che la Samb Benedettese forse ha scelto anche una soluzione low cost, anche perché Boscaglia ancora sotto contratto, c'era D'Alessio che dopo era subentrato lo scorso anno dopo l'addio di Pallatini, ha giocato 8 partite, prima si inizia 8 partite con una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte prima dell'esonero, l'arrivo proprio dello stesso Boscaglia, comunque ha contratti in essere fino alla fine di questa stagione, è stato richiamato e si ripartirà da lui, anche se la squadra dal punto di vista delle prestazioni non è mai stata convincente, addirittura soprattutto chi segue la Samba è una squadra un po' troppo difensivo, qualche calciatore fuori ruolo. Vedremo se D'Alessio riuscirà a toccare le corde giuste, anche perché tutta la San Benedettese si immaginava un campionato diverso. Ricordiamo che lo scorso anno era partita benissimo, addirittura si trovava quasi a ridosso delle prime posizioni, le prime giornate, poi un crollo che l'ha portata quasi ai playout, soltanto evitati poi con 2 gol allo scadere contro la Vispesero nell'ultima giornata di campionato. Si era partito con questo progetto tecnico con Bussi e Boscaglia, è stato rivoluzionato tutto dopo 7 giornate, anche perché i risultati stanno latitando e vedremo se riuscirà a ingranare la marcia giusta in questo proseguo del campionato. Poi sicuramente c'è stato anche il ribaltone in casa Novara, si era puntato tanto su Birindelli dopo la grandissima stagione con la Pianese lo scorso anno, sicuramente è stato uno degli allenatori più in vista nell'ultimo campionato, perché la Pianese giocava anche un bel calcio, caratterizzato sempre da una rosa con diversi calciatori provenienti dalla Serie D, comunque ha fatto benissimo, ha pagato gli scarsi risultati di questo inizio di campionato, il Novara in zona play-out, è arrivata questa sconfitta con lo Spitaletto e magari che poi fa il paio con una sola vittoria in questa avvio di stagione. Sicuramente Novara si aspettava qualcosa in più, anche se dovuto anche nell'ultimo giorno di mercato, ha provato a fare qualcosina per rafforzare l'organico, poi non è uscito Lanini e quindi Novara è rimasto un po' bloccato con le entrate. Si era parlato tanto di Mimmo Toscano, che era, rappresentava un grandissimo ritorno per Novara, visto che l'ultima volta ha conquistato la promozione in Serie B, si era fatta avanti anche la candidatura di Moreno Longo, anche se l'ex tecnico di Como e Bari attende un'eventuale chiamata dalla Serie B. Si è virato su Manu Iori che è stato un po', tra virgolette, sono andato a sorpresa quasi a fine giugno dal Cittadella, dopo non
1: Sì.
2: aver raggiunto l'obiettivo che un po' tutti si aspettavano in Veneto. E poi sicuramente una vecchia conoscenza di Carlo Taldo, che in questo momento ricopre il ruolo di direttore tecnico del Novara. Hanno lavorato insieme 2 anni fa con buoni risultati alla Casertana, dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore, firmando fino al termine della stagione, con un eventuale prolungamento in base ai risultati raggiunti, che non sarà la salvezza, ma magari sicuramente un risultato più ambizioso per Novara, che ha provato, sta provando a giocare un campionato un po' più ambizioso rispetto alle ultime stagioni.
1: Sì.
2: Sicuramente non è partita con il piede giusto, ma c'è tutto il tempo per migliorare la classifica, anche se devo dire la mia, probabilmente avrei continuato con il tecnico. Sì, i risultati non sono stati quelli attesi, però siamo soltanto alla settima giornata ad andare a rivoluzionare un progetto fatto in estate. Comunque, almeno dal mio punto di vista, è abbastanza prematuro.
1: Paga sempre l'allenatore, è la legge del calcio, ormai la conosciamo e anche se non siamo d'accordo, purtroppo spesso succede così. Nino, vado avanti sempre parlando di tecnici, allenatori che rischiano, che sono in difficoltà, non posso non parlare del Pescara, perché il Pescara è arrivata data come una delle favorite nel girone B insieme a Ravenna e alle altre due retrocesse, Reggiana e Spezia, è l'unica di fatto fra quelle che erano date favorite che non sta rispettando le attese, anzi sta faticando molto. Nell'ultimo turno c'è stata la sconfitta con lo Spezia capolista, ha parlato anche il direttore sportivo Foggia poi nel post partita, dopo fra l'altro lo sentiremo, insomma la posizione di Boucher in panchina rischia di traballa un po'.
2: Sì, anche se già all'inizio campionato, spesso l'abbiamo sottolineato, che non era cominciata benissimo questa avventura di Boucher sulla panchina del Pescara, anche perché ricordiamo tutti, dopo una sconfitta amichevole, la grandissima sfuriata ad agosto dello stesso tecnico nei confronti dei calciatori. Parlava di gente che aveva forse la testa altrove, magari che in quel momento pensavano al mercato con le possibilità di aprirsi una posizione in Serie B per alcuni. Sicuramente qualche lacuna e qualche problema lo aveva evidenziato già ad agosto lo stesso tecnico, ma sicuramente quella con lo Spezia doveva essere la partita che ti doveva dare quello slancio per rimettere in sesto le cose, nel senso di fare la voce grossa in questo campionato, perché adesso i punti sono tanti, perché andare a recuperare 11 punti a questo Spezia, 9 a Ravenna, comunque è davvero, davvero molto complicato. Quando perdi tanto terreno
1: Eh sì.
2: all'inizio, poi è difficile andare a recuperare, anche perché in testa non ci sono matricole, non sono squadre costruite per vincere. Quindi sicuramente già sembra quasi compromesso il campionato del Pescara, ma sicuramente quella con Livorno certamente sarà la partita decisiva per il futuro di Boucher in panchina. Anzi, c'è chi ne parlava già prima dello Spezia, ma è arrivata questa sconfitta. Secondo me, se non arriverà un risultato positivo contro il Livorno, si potrebbe optare per il cambio in panchina. Foggia ha parlato anche di non scaricare tutte le responsabilità al lavoro del tecnico, però quando i risultati non arrivano, come diciamo prima, a pagarne sempre il tecnico. E poi quando si tratta del Pescara, di una rosa costruita per vincere il campionato, perché è inutile nascondersi, poi alla fine È una squadra che negli ultimi giorni di calciomercato poi ha tesserato inglese e ha preso Giacomo Parigi, che era forse l'attaccante che ha più ambito di tutto il mercato di Serie C. Sicuramente non si è risparmiata la società abruzzese. 11 punti dal primo posto dopo solo 7 giornate sono tantissimi da recuperare. Probabilmente arriverà questo ribaltone se non arriverà il risultato contro il Livorno, ma sicuramente dovrà cambiare anche. Non soltanto il risultato stesso, ma anche il modo di approcciare le gare. Ci sono tante lacune in queste prime giornate di campionato, ma comunque la posizione rimane in bilico, e quella con Livorno sarà sicuramente decisiva.
1: Nino, prima di chiudere e di salutarci, proiettiamoci sul prossimo turno, perché come dicevo nel weekend, fortunatamente in Serie C si gioca, quindi vedremo partite dalle 14:30 alle 20:30, insomma non ci sentiremo soli, no? In questo secondo weekend di sosta. Parto dal Cittadella. Cittadella è la vera rivelazione, fra virgolette, perché ci aspettavamo un campionato al vertice, una delle squadre che potesse dare fastidio all'Union Brescia, perché l'abbiamo detto per tutta l'estate, l'Union Brescia, la grande favorita per la promozione diretta, non aveva fatto i conti con un Cittadella che sta letteralmente dominando il proprio girone, perché ancora in battuta a punteggio pieno sta volando il Cittadella, e sabato alle 14:30 c'è la sfida con l'Albino Leffe.
2: Sì, allora, partiamo dal presupposto che quella con l'Albino Leffe sarà una partita complicata, anche perché è una squadra di Serie C, una squadra difficile da affrontare per tutte. Soltanto 2 settimane fa ne ha sfatti 5 alla Juventus Next Gen. Comunque è una squadra con giovani importanti e con calciatori di categoria. Però forse il Cittadella l'abbiamo sottovalutato un po' tutti ad inizio campionato, anche memori dell'ultima stagione difficile per i Veneti. Si è presentato con Mussi in panchina, ha cambiato diversi calciatori, ha salutato anche tanti protagonisti delle ultime annate, anche in Serie B. Sicuramente adesso ho trovato, non ultimo, ha salutato anche uno degli scorsi capocannonieri della squadra, cioè Simone Rabbi, che con Ravenna 6 partite e 6 gol in queste prime giornate di campionato. Comunque ha cambiato tanto e ha cambiato bene, anche che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In alcune partite ha fatto vedere proprio una solidità anche dal punto di vista mentale di una squadra che vuole vincere questo campionato. Già, 6 punti comunque sono un margine importante dall'Union Brescia, che è sicuramente la corazzata di questo girone, ma il Cittadella non ha nulla da invidiare, lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato. Occhio anche alla sfida che attende il Brescia contro il Lecco, perché sono sempre partite abbastanza complicate, soprattutto dopo l'ultimo pareggio con Dolomiti Bellunesi. La squadra di Morini sicuramente non può abbassare la guardia, perché rischia di perdere ancora punti in questa lotta al vertice, dove magari inizio campionato mi aspettavo le posizioni invertite, ma invece il Cittadella comunque sta dimostrando di essere squadra vera.
1: Che poi i numeri non mentono, no? Nel senso, non è che per caso, frutto del caso, il Cittadella è primo con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Evidentemente c'è grande merito, soprattutto anche del tecnico Musso, per quanto ha fatto da quando è arrivato. Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Buon proseguimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Buffera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Abola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel. Ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza, il serbo affronterà il portoghese Borge. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese, dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine. Quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro, segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti, dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaijan dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Seconda parte di Attuttaci, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono in questo mercoledì 30 settembre, sono le 10:06, vi terremo compagnia per un'altra quarantina di minuti fino alle 10:45.

0: il programma, perché si parte sabato nel girone A, diciamo che il Cittadella capolista imbattuto più 6 sull'Unione Brescia affronta l'Albino Leffe, poi Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, Spitaletto Renato, Spitaletto altra squadra che è partita molto bene, Pro Vercelli Carpi. Nel girone B Gubbio Perugia, Vado Forlì, Grosseto San Benedettese con D'Alesio, nuovo tecnico della San Benedettese che ha preso il posto dell'esonerato Boscaglia, e Livorno Pescara, gara che potrebbe essere decisiva per il tecnico del Delfino Boucher. Nel girone C, nelle gare di sabato, Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia e soprattutto poi Catania Crotone. Proprio del Catania parliamo con il nostro prossimo ospite, casca a fagiolo, come si suol dire, il collegamento pronto, perché ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Giovanni Marchese. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, parlavamo del Catania che sabato sarà impegnato alle 20:30 contro il Crotone, una squadra che lei ovviamente conosce molto bene. Ha un inizio un po' particolare, un po' complicato, perché tutti ci aspettavamo un Catania fra le favorite, no? Fra le big del girone, invece è iniziato un po' a rilento. Che idea si è fatto di questo avvio di stagione del Catania?
1: Beh sì, diciamo che il Catania non è iniziato proprio alla grande come si aspettava, però alla fine sono 6 punti dalla prima, diciamo, quindi secondo me rimane tra le partite del campionato insieme al Bari. Insieme al Bari è qualche sorpresa, no? Ad esempio il Sorrento in questo momento è una sorpresa che sia lassù, però comunque anche il Sorrento abbia una buona squadra, il Potenza, e diciamo che è difficile.
0: La sentiamo malissimo, proviamo, riproviamo un attimo andando avanti. Il Catania ha
1: Aspettate,
0: deciso
1: scusa.
0: di... Sì?
1: Sì, dicevo che il
0: Sì,
1: Catania,
0: abbiamo...
1: secondo me, rimane sempre tra le
0: Eccoci.
1: squadre più, diciamo, più favorite insieme al Bari. Insieme al Bari,
0: Certo.
1: queste due, secondo me, sono le squadre favorite del campionato, però comunque squadre come Salernitana, Sorrento, Potenza, sono sempre squadre che tendono ogni anno, cercano di far bene, alzano l'asticella, quindi è un girone veramente molto molto difficile, questo girone di Lega Pro, girone C.
0: Sì, come tutti gli anni, poi il girone C, anche per la bellezza, no, delle piazze, per il calore delle tifoserie, è quasi una sorta di Serie B, Serie
1: B in
0: B2.
1: miniatura.
0: Esatto. Resto sempre sul Catania, che ha rivoluzionato parecchio quest'estate, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la categoria come Emilio Longo, che però anche lui è finito un po' nel mirino. Si è parlato di sostituzioni, di esoneri, così lo ha detto anche lui, però dopo aver vinto una sfida importante, ha detto: beh, se parlare di esonero porta a questi risultati, col Catania che aveva segnato, se non sbaglio, 4 gol, ben venga a parlarne tutte le giornate. Ecco, che idea si è fatto su questa scelta, su Mister Longo per il Catania?
1: Ma il mister Emiliano Longo è un allenatore esperto da tanti anni che allena in categoria come la Lega Pro, è un allenatore che ha sempre fatto bene nelle annate, diciamo, dei suoi campionati. Ho avuto la possibilità e il piacere anche di osservare i suoi allenamenti col Catania. È un allenatore preparato, un allenatore che ha carattere. Ovviamente bisogna dare tempo, tanti giocatori sono arrivati nuovi. Proprio lui diceva che all'inizio stagione partivo quasi sempre male con le squadre e poi invece si ritrovava lassù ai vertici facendo veramente molto bene, poi chiudendo il campionato sempre alla grande. Quindi bisogna dare tempo agli allenatori, se la società crede a un allenatore bisogna portarla fino in fondo, okay, tranne che non succede proprio un dramma in particolare, certo. Però penso che l'allenatore deve sentire la fiducia della società, se sente la fiducia dell'allenatore della società e dei giocatori, ovviamente continuerà per la sua strada.

0: nel migliore dei modi, però bisogna dare un po' di fiducia agli allenatori, ecco, questo penso io.
1: Cosa che in questo avvio di stagione è successo poco, eh. In tutte le categorie ci sono stati
0: Sì,
1: tanti cambi
0: anche
1: in
0: prima
1: panchina,
0: categoria, in
1: ma è
0: seconda
1: purtroppo la
0: categoria.
1: legge del calcio, no?
0: Eh sì, ma si sente anche in prima
1: È la
0: categoria, in
1: legge del
0: seconda
1: calcio,
0: categoria, in
1: paga
0: terza
1: sempre
0: categoria,
1: l'allenatore.
0: che appena si perde una partita
1: Sì.
0: anche nelle categorie più inferiori subito si manda via l'allenatore, ormai è di moda. E io penso che quando si
1: È
0: fa
1: di
0: una
1: moda,
0: scelta
1: esatto.
0: bisogna dare un po' di tempo all'allenatore di... Se noi
1: Sì,
0: torniamo un
1: sono
0: po' indietro
1: d'accordo.
0: e parliamo di Gasperini all'Atalanta, le prime 4 giornate le
1: Esatto.
0: aveva perse tutte e poi ha fatto l'Atalanta grande,
1: È l'esempio
0: no?
1: perfetto. È l'esempio perfetto. Resto sul girone C, perché abbiamo parlato del Bari, una delle big di questo girone, che fra le big, diciamo, è quella che sta facendo meglio, perché comunque lì ha gli stessi punti del Potenza, appaiati in cima alla classifica con 16 punti. Il Bari però paga, ha una grossa penalizzazione, ovvero giocare le gare casalinghe in un San Nicola deserto, che tra l'altro è uno stadio enorme che potrebbe spingere tantissimo. Giocarlo in quel deserto spinge nel senso opposto, diventa un handicap pesante per il Bari.
0: Sì, allora io ho giocato a San Nicola, è uno stadio meraviglioso, la gente lì quando va si fa sentire perché il calore delle tifosi del Bari si fa sentire quando ci sono. Purtroppo stanno giocando così, è uno stadio vuoto e ci sta questa rottura anche tra società e diciamo, tifoseria. Ovviamente per il bene della squadra sarebbe l'ideale che i tifosi andassero a vedere le partite, però è così, hanno sofferto un po' di anni e quindi ci sta quel distaccamento, no, tra tifosi e società, ma poi
1: Sì.
0: se il Bari continua a fare bene, poi ovviamente la gente li riconquisterà immediatamente. Perché così il tifoso giustamente vuole vedere i fatti, vuole vedere i punti, vuole vedere fatti dalla società e quindi se il Bari continua ad andare bene, io penso che poi il San Nicola non dico che si ribellerà al 100%, ma comunque dirà anche la sua.
1: Resto l'ultima sul girone C, su un'altra squadra che lei conosce molto bene, che è la Salernitana. Ecco, qui diversamente da quanto successo col Bari, l'inizio di stagione della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative, sia in Coppa Italia dove è arrivata l'eliminazione, sia in campionato, perché la Salernitana in questo momento è al 12° posto con solo 9 punti conquistati, appena 2 vittorie. Insomma, è un cammino veramente complicato quello della Salernitana di questa stagione. Non lo sentiamo più, non sentiamo più Giovanni Marchese. Chiedo alla regia Costantino se può provare a ripristinare il collegamento. Vediamo, intanto aspetto un cenno dalla regia, torno su quello di cui stavamo ragionando, ovvero la Salernitana che ha iniziato male questa stagione, e soprattutto domenica alle 20:30 c'è il big match, una sfida dal sapore di Serie B, di Serie A anche, perché c'è Salernitana-Bari. Io mi immagino una Rechi tutto esaurito, e questo secondo me potrebbe dare la spinta, è la chiave di volta della stagione della Salernitana, perché dovesse arrivare poi una vittoria in un match così importante come quello con il Bari, potrebbe davvero scattare qualcosa. Ok, Costantino in cabina di regia mi fa sapere che abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni
0: Sì,
1: Marchese.
0: eccomi.
1: Mi sente?
0: Sì, eccomi. Sì,
1: Eccoci.
0: parlavo della
1: Ecco,
0: sanità
1: parlavo della del...
0: che non è un
1: Esatto.
0: momento positivo e sicuramente non sta facendo bene, non sta dando tutte le aspettative che diciamo che i tifosi, le società e chi è esperto del calcio si aspettava, però ancora il campionato è lungo, sicuramente sì, all'andata dico sempre, il campionato è sempre più facile. Quindi il
1: Sì.
0: ritorno diventa sempre più difficile, quindi la Salernitana poi dovrà cercare di tenere il passo se non vuole allungare diciamo, se mi vuole distaccare dalle prime e poi intervenire nel mercato di gennaio, come fanno tantissime altre squadre. Ma
1: Tra l'altro,
0: penso, dico,
1: prego, prego.
0: che il campionato è lungo e ancora, diciamo, è presto di parlare di campionato.
1: Tra l'altro, domenica la Salernitana ospita il Bari, un match che ha il sapore della Serie B, ma non solo, potrebbe essere quasi un match di Serie A, visto il blasone delle due squadre. Ecco, le chiedo se può essere la chiave di volta della stagione della Salernitana, nel senso vincere questa sfida, ritrovare la vittoria contro una big come il Bari potrebbe dare quell'iniezione di fiducia di cui ha bisogno la squadra.
0: Certo, vince sicuramente porta un po' di fiducia tra i giocatori, nello staff, nella società, nel tifo, quindi sarebbe importante per la Salernitana. Almeno un pareggio o una vittoria, diciamo, sarebbe l'ideale per la Salernitana. Ovviamente anche nel caso in cui dovesse perdere, comunque sicuramente saranno sempre più demoralizzati, però. Ripeto, il campionato è davvero lungo, lungo, può succedere di tutto.
1: Sì.
0: Ovviamente per tenere il passo devi cercare di non sbagliare più, perché ovviamente quando perdi pareggi, perdi, se non fai un risultato esterno, si fa sentire, no? Che quando poi sbagli in casa devi cercare di fare un risultato esterno. Quindi sicuramente è una partita importante, per l'aspetto più che altro del morale, più che per, diciamo, che della classifica, anche della classifica. Però, come ripeto, è più per il morale che per la classifica, per la partita della Salernitana. Ovviamente il Bari sta dimostrando di esserci, non è, a parte una sconfitta pesante con il Barletta, se non ricordo male. Quindi questo, come dicevo prima, è un girone che tutti possono vincere contro tutti. Ecco.
1: Giovanni Marchese, grazie per essere stato qui con
0: Grazie a voi.
1: noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Piacere mio, salve,
1: Ringraziamo
0: salve, grazie a me.
1: ovviamente, grazie, grazie. Ringraziamo Giovanni Marchese per essere stato con noi, lo ricorderete ovviamente con le maglie del Catania, ma anche in Serie A con il Genoa, insomma una grande carriera quella di Marchese, e con cui abbiamo fatto il punto su quello che è successo nel girone C, squadre che conosce bene come il Catania, appunto la Salernitana, ma anche il Bari. Ci spostiamo adesso invece nel girone B, andiamo a sentire cosa ha detto, perché c'è stato un po' un mea culpa, insomma, ha voluto metterci la faccia il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Foggia.
2: Un momento particolarmente difficile della stagione, forse è il momento di guardare un pochino alle spalle più che alla parte alta della classifica.
3: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che, e non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui è perché è giusto che in questi momenti parli la società e il sottoscritto. A detta di tutti è una squadra forte, che si doveva giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso. Cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro alle partite. E questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore, perché sarebbe troppo riduttivo, troppo facile. Quel momento che tutti si prendono le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori. Perché se sono giocatori forti, lo devono dimostrare in campo. E oggi stanno dimostrando qualcosa in meno. Perché se prendi gol in maniera facile, non guardo il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare. Il secondo gol è troppo semplice. Parigi non gli danno neanche il tempo di respirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché, ripeto, quello che vi sto dicendo l'ho detto ai giocatori, sono stato mezz'ora nell'ospedale con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera più assoluta. Perché se sono qui questi calciatori, la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia. Quindi tutti devono dare qualcosa in più. E quando dico tutti, tutti, giocatori in primis, non compresi. Perché ripeto, la cosa più semplice è cambiare l'allenatore. Può andare via il direttore, rimangono 20 giocatori. E i giocatori devono dare qualcosa in più in campo. Perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
4: il Serbia diventerà faccia in automatico, perché quindi Boucher è in discussione, quanti state pensando di cambiare oppure resta tutto?
3: Guarda, ti dico in maniera onesta, in questo momento le riflessioni vanno fatte su tutti, da me in primis, dall'allenatore e dai giocatori. Quindi sabato ci aspetta una partita difficilissima, bisogna capire come volerla andare a giocare, chi la andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è qua, è troppo comodo, non esiste. Pescara è una maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto, tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto. Perché è impensabile, impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati più bravi e va dato merito allo Spezia. Ma io guardo in casa mia, so i giocatori che ci sono e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%, che diamo il 70%, singolarmente, singolarmente. Quindi l'esame di coscienza qui se lo devono fare tutti, tutti.
5: Ciarlante, te ne ragioni. Come mai, direttore, secondo te questa sera era un'occasione per dare tutto contro la capolista dopo 4 mesi della stessa partita? Quindi c'è un problema superiore? Qual è? Perché non hanno dato tutto già stasera, secondo te?
3: Quando dico in discussione tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, perché siamo esseri umani. Tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in quel modo, devi attaccare in quel modo, ma poi in campo ci va un essere umano e dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che avevano loro, perché con tutto il rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano da società, Siracusa che è fallita, giocatori che giocavano in società piccole rispetto al Pescara. Eppure sono venuti qui con la voglia di dimostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai. Tu sei al Pescara, sei a Pescara. E dentro te stesso,
5: ma
3: è generale, è generale, è generale. Tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, ma poi bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore che c'è, sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro che fa miracoli, e se tu non dai qualcosa in più non è che fa miracoli, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa il gol all'incrocio l'allenatore, ti dà stimoli in più, ma quelli li devi avere tu, perché sei a Pescara, quello già ti deve essere da stimolo, se no significa che ho sbagliato qualcosa.
5: Ciri, Sport Italia.
6: Ciao direttore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando tu parli di squadra forte, cioè io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare, questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre dopo nemmeno un mese e mezzo di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità. Però direttore, oggettivamente le partite sono state sconcertanti, cioè se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, il Pescara ha vinto solamente con la Vispesaro e contro il Vado, miglioramenti non ce ne sono stati, il Pescara era partito per giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1, io credo che anche l'allenatore abbia delle responsabilità,
3: certo.
6: La domanda è questa, Pasquale, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che ci sei. Cioè se tutti siete consapevoli che la squadra è forte e l'allenatore per tutta una serie di motivi non sta facendo rendere questa squadra, cioè viene complicato pensare che si possa andare avanti con lui, con il massimo rispetto.
3: Sì, però ti invito a fare una riflessione ed è giusto.
6: Grazie,
3: perché se perdi 4 partite significa che delle difficoltà e degli errori sono stati commessi, però poi ti invito anche a leggere i risultati che sono venuti e come sono arrivati, per quello ti dico tutti in discussione, giocatori compresi, perché tu a Forlì ne abbiamo perso e se rivedi i gol sono errori singoli, se tu vedi con l'Atalanta, perché poi bisogna essere onesti in tutto, hai avuto quattro palle gol, traverse, pali, compresa col Gubbio. Come prendi gol? Come hai preso i gol? Parte il gol all'incrocio che hai preso con l'Atalanta. Prendi il primo gol, fotocopia per atteggiamento del gol che hai preso stasera. Come, è quando ti dico anche il giocatore deve dare qualcosa in più, e poi lì devi tirare fuori anche tu qualcosa di diverso. Poi vogliamo ridurlo sull'allenatore? Perfetto. È la cosa più semplice. C'ha delle responsabilità l'allenatore? Sì. Io non sto qui dicendo che non ci abbia delle responsabilità. Ce l'abbiamo tutti. Tutti, perché anch'io ce l'ho. Perché se diciamo che la squadra è forte, l'allenatore l'ho scelto io, il giocatore l'ho scelto io. C'è qualcosa che non va? Perfetto. In tutti. Ripeto, in tutti, perché noi analizziamo tutte le partite e analizzi come perdi le partite. E vi invito a riflettere, guardate i gol che noi abbiamo preso, in che modo li abbiamo presi. Quelle cose lì o ce l'hai o non ce l'hai.
6: Però Pasquale, scusami se ti interrompo, però questa squadra ha perso in maniera vergognosa da Vezzano, che è stata un'umiliazione, a Forlì un'umiliazione, e con l'Atalanta, come dici tu, male. Cioè ci sono state anche...
3: Ma l'Atalanta male, no, proprio male poi nel risultato, perché se prendi l'incrocio, va sulla linea, va a prendere il palo, e quello c'è anche un minimo di sfortuna, che col Gubbio ha avuto 10 occasioni, uguale.
6: Voglio dire, ci sono già stati dei segnali, ci sono state già delle partite dove la squadra è stata sferzata, cioè se non ha reagito una volta, due, tre, quattro, significa che è un problema molto profondo. In questo caso parlo al Pasquale Foggia, che è stato anche calciatore prima di dire.
3: Ma io ti parlo proprio per questo, perché
6: se è piatto l'encefalogramma, prego, scusami.
3: Ma io ti parlo perché l'ho vissuta prima di loro, sono stato in campo prima di loro, quindi so quando vi dico il giocatore deve mettere dentro qualcosa in più, perché la verità, poi al netto degli errori che abbia potuto commettere Antonio, per l'amor di Dio, io non metto in discussione questo, ma ripeto, sarebbe poi riduttivo pensare solo ed esclusivamente all'allenatore. Qui oggi si devono prendere responsabilità tutti, anche i giocatori, perché mi sono stancato di pensare sempre ed esclusivamente l'allenatore non è buono, non li fa giocare bene. Sì, però se Ferrari si fa gol pronti via, stai 1-0. Se a Vado Ferrari si fa gol, è magari una partita che finisce 3-0. Se non prendi con Parigi l'incrocio e con D'Ausilio, magari la partita a Bergamo la porti a casa diversamente. C'è anche quella componente lì che oggi non ti gira. E vediamo tutto nero. Io sono il primo a vederla così. Ripeto, dentro ci metto tutti. Qui non è difendere nessuno. Non difendo me stesso, figurati se devo difendere gli altri. Nella maniera più assoluta. Però ci siamo una squadra...

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Buffera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Abola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel. Ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine. Quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Può rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, una terza serie che non ci abbandona in questo weekend, in questo secondo weekend di questa lunghissima pausa per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, ma non di Serie C, con tanti match veramente interessanti. Abbiamo ascoltato, per essere precisi, le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, arrivate dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia, un Pescara che contrariamente alle previsioni della vigilia sta faticando molto. Dall'altro lato della medaglia c'è uno Spezia invece che sta andando benissimo, uno Spezia primo in classifica con 19 punti, 7 partite giocate, 6 vittorie e un pareggio, ancora sconfitti, miglior attacco del girone, non la miglior difesa, quella ce l'ha il Ravenna con appena 2 reti subite, ne ha subite 4, lo Spezia non è che ne abbia subite 1000, quindi la seconda miglior difesa del torneo, del girone B, uno Spezia che ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, fortemente rivoluzionato in estate, tantissimi giovani, un progetto molto interessante. Alla guida c'è Marco Turati, allenatore che lo scorso anno a Siracusa ha fatto benissimo, perché certo il Siracusa è stato retrocesso alla fine campionato in Serie D, quindi è un po' paradossale dire che una squadra retrocessa il tecnico ha fatto benissimo, ma è veramente così, perché il Siracusa ha lottato contro tutto e tutti la scorsa stagione, con penalizzazioni che arrivavano un weekend sì e l'altro no, una proprietà che non è stata per niente vicina alla società, anzi una rosa, quella in estate, costruita di fatto all'ultima settimana, con addirittura nella prima giornata costretto ad andare in campo in condizioni pessime il Siracusa, perché non aveva una rosa completa. E Marco Turati ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, che ha imparato tantissimo dalla sua esperienza come vice di Vincenzo Italiano, e lo sta facendo vedere. Poi lo Spezia lui lo conosce molto bene come ambiente. Noi, per salutarci in questa puntata di mercoledì 30 settembre, andiamo proprio a sentire le parole di Marco Turati dopo la vittoria con il Pescara. Sentiamo le parole di Turati dandovi l'appuntamento sempre qui su A Tutta C domani mattina alle 9:45.
1: Superato lo svantaggio, per voi non ci sono stati problemi, anzi, grandi complimenti per una tenuta atletica dei suoi ragazzi che fa veramente paura. A tratti ci ha ricordato proprio anche il gioco di Zeman, un gioco veramente veloce.
2: Ma innanzitutto mi scuso, ma sono con un filo di voce, quindi spero di essere chiaro. Il complimento che mi hai fatto penso che sia uno dei complimenti più belli che ho ricevuto da che faccio l'allenatore, essere solo lontanamente accostato a un maestro come Zeman, che sia da calciatore che poi da allenatore ho sempre ammirato per quello che ha fatto e spero farà. È veramente un grandissimo complimento. Per quanto riguarda noi, penso che oggi abbiamo fatto una bellissima partita, forse abbiamo mancato da un punto di vista qualitativo nell'ultimo settore di campo, quindi negli ultimi 25-30 metri, dove di solito noi siamo molto più fastidiosi di oggi. Invece, specialmente primo tempo, abbiamo regalato qualche pallone, e da quei palloni poi sono anche nate alcune ripartenze contro una squadra come il Pescara, che annovera a degli attaccanti forti, perché comunque sia trovarsi di fronte Parigi, D'Ausilio, Ferraris, gente che ha grandissima gamba, che ha grandissima struttura in area. Siamo stati forse un po' ingenui in alcune situazioni, però devo dire che tutto sommato è stato un bel banco di prova per noi, che siamo una squadra chiaramente giovane e che deve mettere dentro tantissime conoscenze, e penso che fare partite così ci fa sicuramente crescere.
1: Il cambio di Mazzocchi è dovuto al fatto che lui era molto stanco, diciamo non riusciva proprio a reggere alcune, diciamo, metri di tattica sua, oppure è stata una cosa che ha deciso all'ultimo momento?
2: No, Simone Mazzocchi è un attaccante forte, completo, che fino ad oggi ha veramente trascinato la squadra, perché è un un ragazzo serio, un ragazzo che si allena sempre forte. Oggi dal mio punto di vista ha fatto 70 minuti di grandissimo sacrificio, forse da un punto di vista qualitativo non è stato come in altre partite. Quando ho visto che stava leggermente calando, visto che ho la fortuna di avere un altro attaccante come Zilli in panchina, che non ha fatto ritiro con noi, è arrivato l'ultimo giorno di mercato, quindi non ha avuto tantissimo minutaggio fino a oggi, però non ho esitato a metterlo dentro e devo dire che si è comportato veramente bene, ha fatto 20 minuti di grandissima qualità e spero veramente che per noi sia un'arma in più per il futuro.
3: Ciao mister. Buonasera, complimenti, perché questo è uno Spezia che merita la posizione in classifica che ha, e soprattutto dalla tribuna sia la consapevolezza, o meglio, sembra che questa squadra sia consapevole della forza, perché credo che oggi abbia fatto veramente il minimo sforzo, massima resa, proprio con, a mio avviso, con molta facilità. E questa è la forza di questa squadra, secondo me, la consapevolezza di avere tanta qualità.
2: Ma noi siamo partiti come una squadra che doveva essere una squadra giovane e che doveva costruirsi piano piano, quindi l'ingrediente primario che avevo chiesto alla mia squadra era quello di avere sicuramente fame e un'aggressività che ci potesse rendere riconoscibili dentro questa categoria, che comunque è una categoria complicata, difficile, lo sappiamo bene tutti. Per quanto riguarda la qualità, penso che sta migliorando nelle scelte, anche se oggi, come dicevo poco fa, forse negli ultimi 30 metri non siamo stati lucidi, però chiaramente quando hai a disposizione ragazzi giovani che quotidianamente danno grandissima disponibilità, i miglioramenti poi si vedono a vista d'occhio, e io spero che questo sia solo un punto di partenza per noi, ma anche per loro, che hanno comunque sia bisogno di diventare grandi e di ambire a fare partite belle come quelle di oggi.
4: Buonasera mister, 4 mesi fa qui si è giocata la stessa partita, tutte e due sono retrocesse. La differenza che emerge dalla partita di questa sera è che lo Spezia ha un'identità chiara, e questo è merito suo evidentemente, il Pescara no. E questa è la differenza tra le due squadre?
2: Ma guardi, noi 4 mesi fa ero anch'io davanti alla televisione a vedere Pescara Spezia ed ero rammaricato, perché comunque sia Pescara una piazza che dal mio punto di vista dovrebbe stare in Serie A, e Spezia anche. Siamo retrocessi. Quando sono stato chiamato per venire a Spezia sapevo delle difficoltà, perché noi abbiamo cambiato 22 calciatori e gli unici due che sono rimasti dall'anno scorso sono rientrati dentro il mio gruppo il 3 settembre, quindi hanno veramente poco con noi, che hanno potuto lavorare con noi. Oggi, se abbiamo un'identità chiara, devo dire che grande merito è di questi ragazzi, perché quotidianamente mi danno una disponibilità che è fuori dal comune. Spesso ci è capitato di fare qualche errore per inesperienza, ma da un punto di vista dell'impegno, della serietà e soprattutto della fame, penso che non ho mai avuto mezza giornata da recriminare a questo fantastico gruppo. Poi so che la strada è ancora lunga, che abbiamo tantissimi margini di crescita, che abbiamo ancora qualche piccolo problemino, perché in qualche ruolo siamo scoperti e magari ci devo adattare qualche calciatore, però il fatto che oggi, che è ancora settembre e noi abbiamo già una buona identità, è sicuramente motivo d'orgoglio per me.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Voce giallorossa in podcast.
7: La Roma che abbiamo lasciato prima della sosta è una squadra che ha dimostrato di poter competere per lo scudetto. 5 giornate sono un lasso di tempo molto ristretto, perché la stagione è lunga, complicata, gli infortuni sono sempre dietro l'angolo. Gasperini nel post-Inter, dove la Roma è parsa stanca nei 90 minuti, aveva lasciato intendere come avesse preso coscienza che alla squadra serve un maggior turnover anche dall'inizio. È normale che quando si sia raggiunta la quadratura il tecnico si affidi sempre all'11 titolare, soprattutto quando i risultati parlano chiaro. Tuttavia, andare avanti così non si può, perché la brillantezza e la forma fisica sono un aspetto fondamentale per sviluppare il gioco dispendioso di Gasperini. Il quesito ora sta tutto se chi sarà chiamato a sostituire i prezzi da 90 della Roma sarà in grado di essere all'altezza della situazione. Qui va fatto un distinguo per i vari reparti. A Svilar ovviamente non serve turnover. La difesa è il reparto che dà maggiore garanzia a Gasperini, visto che Balerdi è diventato un quasi titolare e quindi Ghilardi e Koulierakis possono essere dosati al meglio al netto dei progressi dei singoli. Il centrocampo è già più da vedere. Cristante e Koné sono la coppia di riferimento e due giocatori che per caratteristiche gli altri del reparto non hanno. Ne hanno ovviamente diverse, De Ron ha dimostrato di essere un buon interditore, ma sui 90 minuti ancora non lo si è visto. Pisilli ha un grandissimo fiuto per il gol, ma la partita a centrocampo è anche tanto altro. In aiuto a loro, soprattutto come dice Koné, può inserirsi Pellegrini e potrebbe portare regia e finalizzazione. L'attacco anche ha le sue problematiche. Dybala e Malen sono un paio di spanne sopra gli altri, è inutile negarlo. È pensabile un attacco sulle Mora dietro Castro? Probabilmente sì, a gara in corso. La Roma ha vinto con gli argentini senza Malen con l'Atalanta. Pronti via, però, daresti comunque un segnale di maggiore rilassatezza e fiducia alle difese avversarie. Paradossalmente, Pellegrini sarebbe un usato più sicuro di Mora. Qui entra in gioco l'esperienza e la capacità di leggere i momenti o i cicli di forma, come è solito dire, di Gasperini. Occorrerà prendersi e valutare i rischi. Da una parte le certezze, dall'altra il fatto di dover far crescere chi è dietro loro, perché altrimenti rimarrà sempre dietro, sempre dovendo fare i conti con i risultati. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Luca D'Alessandro.
6: Voce giallorossa in podcast.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
8: Non sarà mai Antonio Rudiger, però quello è il suo modello, quello è il giocatore da cui trae ispirazione per carattere, grinta e carisma. Gabriele Calvani è una delle sorprese più interessanti di questo campionato con la maglia del Frosinone. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il classe 2004, dopo Brescia, Genoa e Pontedera, è sbarcato al Frosinone in prestito dal Genoa un anno e poi anche quest'anno. Perché è un giocatore nel quale il Genoa crede molto, per questo il prestito secco, perché è un giocatore che il Frosinone non voleva lasciarsi sfuggire anche in Serie A. L'abbiamo visto questa difesa, certamente nuova per il nostro campionato, è un calciatore, quello di mister Alvini, che fa coppia con Monterisi, con Cittadini, comunque tutti i calciatori imberbi per il nostro grande campionato. Ecco, Calvani già al suo sbarco a Frosinone, dove era stato molto giovane nel 2019, è un calciatore che ha fatto la gavetta, e allora disse: c'è un progetto in costruzione, tanti giovani, voglia di fare. Non aveva esitato un attimo il ragazzo cresciuto nei Castelli Romani, ed ha fatto decisamente bene questo giocatore. Vivace Grottaferrata, Atletico Morena, Polisportiva Città di Ciampino, Nova Tor Tre Teste, Urbe Tevere, poi il Frosinone e poi il Genoa, che lo prende di fatto dalla primavera, lo fa crescere altrove, così come a Frosinone, ma non lo molla mai. È un giocatore importante anche per l'Under 21, ha 24 anni, quindi 2004, quindi ha 22 anni, quindi è un calciatore che questo percorso di ascesa, diciamo che questo scalino lo ha appena fatto in Serie A. Ha detto: io non sarò mai Rudiger, ho detto che mi ispiro a Rudiger per la velocità, per la cattiveria, per la concretezza. È un modello sinceramente virtuoso. Antonio Rudiger, per chi non avesse preso le coordinate, è quello straordinario difensore che abbiamo visto in Italia con la maglia della Roma. centrale leader della Germania, leader del Chelsea, del Real Madrid, uno dei difensori più dominanti e di personalità del calcio contemporaneo. Ecco, se come modello hai lui, significa che hai quella personalità, non solo per la rapidità e per la grinta, ma che punti a essere quello. Stiamo vedendo che il Frosinone è stato capace di attrarre, con più formule, ovviamente Cavani pro tempore, ma giocatori molto interessanti. Questo è una delle belle sorprese, forse anche poco citate, della stagione della formazione di Albini.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Juve in podcast.
10: Nella casella esuberi della Juve figurava in pole position. Zegrova non solo è rimasto, ma sta dimostrando a Spalletti di poter contare su di lui. Caro con Sesao, occhio. La doppietta contro il Sassuolo, purtroppo inutile per evitare la sconfitta, è stata il frutto dell'atteggiamento di chi sgomita, chiede spazio, minuti e chissà, magari anche la titolarità. Insomma, bussa alla porta dell'allenatore. Lo si è visto anche nelle altre gare in cui è stato chiamato in causa. Sulla sua tecnica mai avuto dubbi, semmai nella passata stagione l'approccio era sbagliato, forse dovuto ad una condizione fisica non ottimale, essendo sbarcato alla Continassa dopo un lungo periodo di stop per l'operazione alla pubalgia, una patologia subdola. La Juve sembra stia ritrovando il giocatore ammirato a Lille, seppure a metà servizio. Il titolare a destra della tre quarti infatti resta con Sesao, ma il portoghese ora ha un rivale in grado di contendergli il posto, comunque di mettergli il fiato sul collo, ovviamente in senso positivo, uno stimolo in più a fare meglio. Fuori dalla lista UEFA per i motivi di cui sopra, Zegrova ha ritrovato anche il gol in nazionale, seppure su calcio di rigore. Nel campionato attuale finora ha firmato 4 presenze partendo sempre dalla panchina, totale minuti 72 conditi da 2 gol appunto e un assist. Dopo la pausa la Juve inizierà un tour de force, Spalletti avrà bisogno di tutti, Zegrova è pronto per giocarsi una maglia e chissà guadagnarsi il reinserimento nella lista UEFA.
6: Tutto Juve in podcast.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
11: 1198 giorni dopo, l'Italia torna a vincere una partita con Roberto Mancini come CT. L'ultimo successo risaliva infatti al 3-2 contro l'Olanda, sempre in Nations League, e anche in quel caso a segno, pensate, andò Davide Frattesi. Corsi e ricorsi storici che col 4-1 rifilato alla Turchia in Nations League ci aiutano a guardare, se non altro, la partita di venerdì con la Francia con un pizzico di leggerezza in più. L'Italia, pensate, non vinceva un match con almeno 3 gol di scarto dall'ottobre 2025. All'epoca c'era Gattuso come CT a Udine. In trasferta invece non ci riusciva dal 3-0 contro la Bosnia nelle qualificazioni europee del novembre 2019, anche in quel caso sotto la gestione di Roberto Mancini. L'Italia, in questo podcast di TMV, lo diciamo giusto a scanso di equivoci, non è guarita. Il Belgio all'Olimpico ce lo ha ricordato bene. Ma una volta tanto che la nostra nazionale combina qualcosa di buono, vale la pena sottolinearlo. Così come le cartoline che ci portiamo dietro da Bursa, in Turchia. La prima ha il volto di Francesco Pio Esposito, che a 21 anni e pochi giorni ha segnato il suo 6° gol con l'Italia. Solo 2 giocatori, pensate, hanno realizzato almeno altrettante reti ad un'età inferiore con la nazionale maggiore, Meazza e Rivera. 2 nomi non qualsiasi. La seconda cartolina porta il nome di Davide Frattesi. Non è un debuttante e non è nemmeno un giovane in rampa di lancio tra i tanti giovani convocati da Roberto Mancini. Però pensate, dal suo esordio con l'Italia, datato giugno 2022, è il centrocampista della nazionale ad aver segnato più reti tra tutte le competizioni. 9, meno solo di Retegui, che di ruolo fa l'attaccante, come sappiamo. Un giocatore spesso sottovalutato, che con la sua seconda vita alla Lazio adesso può pensare anche ad una nuova vita in azzurro. La terza diapositiva infine ha il volto di Michael Caiode, lui sì, un giovane. Il primo difensore italiano ad andare a segno all'esordio con la maglia azzurra da quel Gianmarco Ferrari che molti di voi ricorderanno nel maggio 2021. Un giocatore che evidentemente Caiode all'azzurro nel sangue, ricorderete, è stato il giocatore che ha riportato l'Italia under 19 sul tetto d'Europa dopo 20 anni grazie al suo gol in finale. Un giocatore che ha bruciato le tappe partendo dalla Serie D, la sua storia la conosciamo. E dalla scorsa stagione è titolare inamovibile al Brentford, una squadra di Premier League che sta stupendo in Premier League, il massimo campionato inglese. E Caiode, pensate, 37 presenze su 38 in campionato, sempre da titolare, ovviamente. prestazioni di altissimo livello, al punto, pensate, da essere stato candidato al premio di Premier League's Young Player, di fatto il miglior giovane del campionato inglese. Anche la stagione attuale è iniziata al top, persino con un gol contro il Tottenham di De Zerbi. Il rendimento fin qui è stato ancora da top player. Adesso la nazionale, senza limiti apparenti di crescita. L'Italia riparte da lui come da altri tanti giovani. E come spesso abbiamo detto, ci vorrà pazienza, ma è l'unico modo questo per tornare in un futuro non troppo lontano a competere o provare a farlo ad altri livelli.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
12: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7.30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite d'arma da taglio, indagini in corso.
13: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
12: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno per azioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
13: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
12: Il tennis, Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
13: È tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
14: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
15: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
16: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
17: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
18: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
16: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
18: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
19: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
20: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
19: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
20: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
19: Istitutogiglio.it.
20: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
21: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
22: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nation League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendo vinto tutto, e l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nation League, il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata, il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo

0: casa nostra in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà. Proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
1: La sintesi mia, e l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
0: Perché c'è modo e modo per perdere.
1: Questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Caglione, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Caglione, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona. Cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con

0: giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
0: Ma guarda, innanzitutto Mancini ha, avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto: prendetevela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, eh? C'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi, insomma, hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
0: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora, Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica: li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
0: di Mancini,
1: per eventualmente però caricarli e dire: guardate, qua bisogna sputare.
0: Esatto, per uno che
1: sangue
0: deve poi andare in Francia a giocare con la Francia, e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa, e abbiamo in lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori, perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, sì, o dimissioni, l'esonero. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano due pedine, insomma, non secondarie come Yılmaz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento, mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto il commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
0: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti. Non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme. C'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati per esempio dal presidente del CONI, Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto il via libera, e quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione. Ma adesso, voglio dire, dimmi, scusa.
1: Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci vedi
0: Bravo.
1: Comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì, ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
0: Ma loro non conoscevano Maragò, probabilmente.
1: Questa no? È la risposta.
0: Forse non conoscevano Giovanni Maragò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, beh, mi sembra francamente offensivo. E significa non conoscere Giovanni Maragò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate, come dire, al fianco di Maragò, e la dichiarazione, secondo me, politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti all'inizio di settembre e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento e comunque ha espresso una sua posizione politica che è di costruzione al fianco di Maragò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade, secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati. Ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono non tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano 2 mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Maragò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a 2 anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri 2 anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già 6 mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e 2 mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Malagò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio che hanno espresso per Malagò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
1: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti diciamo, i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
0: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine su decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
1: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari... insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato, e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidenti.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti,
1: va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio su in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
0: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, teniamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini. Però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi. Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma. Poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
1: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
0: Grazie sempre. A te, sempre troppo buono. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie Antonello Valentini. Noi ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. E Buffera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Abola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel. Ma il problema al momento resta. Il tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nuole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine. Quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Devon Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mora. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Bene, bene. Tra poco andiamo anche da Ivan Cardia, tutto mercato web, ad approfondire un po' di tematiche che però vi comincio un po' ad illustrare. Allora, il primo aspetto di cui parliamo in questi minuti di rotocalcio iniziale, gli introduttivi di rotocalcio, è il caso Cristiano Ronaldo. Come sapete, ha saltato tutta la sfida contro la Norvegia, poi pare che nell'allenamento successivo, dopo un litigio di fatto con il CT della nazionale portoghese, abbia addirittura scelto di non allenarsi, e la nazionale con un comunicato ha detto che in realtà non si era allenato perché lui ha bisogno di strutture particolari che non erano presenti al campo ma all'albergo. Insomma, quando la toppa è peggio del buco del rammendo. Cristiano Ronaldo, allora andiamo a leggere questo approfondimento, torna a prendersi le prime pagine in Portogallo, ma non era per una grande giocata stavolta. L'ex Real Madrid e Juventus non ha disputato nemmeno un minuto nella vittoria per 2-1 del Portogallo contro la Norvegia in National League, e sembra non averla presa bene, come vi dicevo. E molti hanno collegato a questa la scelta di saltare l'allenamento di lunedì. Oggi ci sarà la conferenza stampa del CT Jorge Jesus in vista della prossima sfida alla Danimarca. Sarà dunque l'occasione di chiarire la situazione che ha fatto smuovere persino il presidente della Federcalcio portoghese, già, perché Pedro Proensca, quando ha capito, ha saputo un po' di questa situazione, è andato a presenziare ieri a Copenaghen prendendo un volo per mediare la situazione di incertezza che si è legata attorno alla figura di Cristiano Ronaldo, in una mediazione che secondo gran parte della stampa portoghese ha portato frutti. Secondo Oyogo, il giocatore dell'Al Nassr ha preso molto male il fatto che Jesus si avesse assicurato che avrebbe giocato 30 minuti per poi lasciarlo in panchina, ma nella serata di ieri ci sarebbe stato un colloquio fra i due. La conversazione tra l'allenatore e il capitano della squadra sarebbe andata bene e ha lasciato sensazioni positive. Caso chiuso, beh, si vedrà presto, nelle prossime ore, fino al prossimo sbotto di eventualmente Cristiano Ronaldo. Ricordiamo che la CT della nazionale portoghese vuole cercare di costruire, pensare al futuro, sapendo che comunque non potrà dipendere sempre il Portogallo da Cristiano Ronaldo, cominciare a costruire una struttura che sia indipendente da Cristiano Ronaldo, così come poi sapete molto bene che le storie, soprattutto recenti, raccontano che non sempre c'è stata questa devozione nello spogliatoio del Portogallo per il fortissimo Cristiano Ronaldo, a un passo dai 1000 gol in carriera. Andiamo invece a vedere i grattacapi in casa Brasile, principalmente Carletto Ancelotti, che come CT della nazionale brasiliana non ha cominciato benissimo, un mondiale sotto le aspettative, tante critiche che ancora oggi ci sono, e adesso qualche primo pedina che perde durante la strada. La pedina in questione è Rafinha, che lascia il ritiro del Brasile, rientra a Barcellona, quindi andiamolo a leggere su tutto mercato web. Rafinha il ritiro della nazionale brasiliana, fa immediatamente ritorno a Barcellona. Ancelotti perde uno dei suoi giocatori chiave, ma la decisione arriva soprattutto in via precauzionale, dato che la sua squadra è impegnata in semplici amichevoli, sostanzialmente non è un torneo quello che sta facendo il Brasile, quindi hanno lasciato partire Rafinha. Sul giocatore, il presidente del Barcellona alla porta ha commentato così la notizia dell'infortunio di Rafinha ai microfoni di Tot Costa su Catalunya Radio. È stata la notizia che ci ha fatto star male, siamo in attesa dell'esito della risonanza magnetica, ma sappiamo bene che in queste soste purtroppo accadono queste cose. Queste sono un po' le parole di La Porta, che dunque non ha preso benissimo l'infortunio arrivato durante una pausa per le nazionali, che peraltro nel caso del Brasile, nella fattispecie del Brasile, si tratta di una serie di amichevoli a cui, insomma, comunque devono partecipare i giocatori, ma diventa ancora più una beffa quando poi si infortuniano i giocatori. Andiamo in casa Italia invece. Roberto Mancini ha dimostrato più volte, sia nella passata edizione che in questa sua suo remake sulla panchina della nazionale, di puntare molto sui giovani non ha paura a lanciarli anche appunto nell'immediato con l'Italia. Infatti ha dato fiducia a molti ragazzi che poi si sono rivelati essere dei calciatori importanti per colori azzurri, ma anche ad altri che adesso faticano a rientrare nel giro. Andiamo a vedere allora la lista, l'elenco completo dei giovani lanciati da Roberto Mancini. La potete trovare su tutto il mercato web, io ve la vado a leggere, magari di volta in volta mi potete anche dire la vostra su questi giovani, qual è quello che ha deluso di più, lista che è stata riportata dalla stampa oggi. Ci sono Scalvini, Moise Kean, Tonali, Zaniolo e Romano, ma anche Pafundi, ma anche Gnonto, ma anche Miretti e Pellegri tra i vari nomi. Quindi Pafundi, vi dico la mia, Qui insomma direi adesso sta a Catanzaro, immagino non benissimo, non è stata una grande intuizione. Scalvini, grande intuizione, che comunque mi sembra che abbia fatto molto bene. Gnonto, non una grande intuizione, secondo me non me ne vogliono gli amici di Firenze e i tifosi della Fiorentina. Moise Kean, più che intuizione, quasi un dato di fatto, può dargli l'opportunità e anche forse una costrizione, visto che non c'erano grandi attaccanti. Miretti è un giocatore che meritava sicuramente spazio in nazionale, ma per quanto mi riguarda, se devo dirvi la mia, non ha, nelle oltre 100 presenze in maglia bianconera, mai impressionato a certi livelli, quindi ni. Tonali, assolutamente sì. Pellegri, anche qui, insomma, esordio a 19 anni, 8 mesi e 4 giorni in Italia-Estonia 4-0 l'11 novembre, non ha lasciato grandissimi ricordi. Niccolò Zaniolo, beh, lo conosciamo molto bene, tra l'altro adesso è infortunato, infortunio muscolare per lui, quindi è tornato indietro, esordio a 19 anni, 8 mesi e 29 giorni in Italia-Finlandia del 23 marzo 2019. Alessandro Romano è l'ultimo in termini di tempo, no? che ha avuto questa possibilità di esordire il 25 settembre del 2006, per l'appunto 5 giorni fa, a 20 anni, 3 mesi e 8 giorni, e non è stato un grandissimo esordio. Poi abbiamo visto forse un po' meglio in una partita già archiviata come quella, come era quella contro la Turchia. Matteo Cancellieri invece esordio a 20 anni, 3 mesi e 27 giorni in Italia-Germania 1-1 del 4 giugno, questo per fare un po' un elenco di quelli che sono i giocatori che hanno esordito giovanissimi sotto la guida del primo e del secondo Mancini. Ovviamente il caso del momento è quello del Manchester City, alla stampa britannica è andata forte, stanno cercando di capire quali saranno eventualmente i provvedimenti che saranno presi. L'ipotesi della retrocessione è già entrata nei titoli anche della stampa britannica dopo il verdetto che ha riconosciuto il Manchester City colpevole di tutte le contestazioni relative alle violazioni finanziarie, della maggior parte di quelle sulla mancata collaborazione. Insomma, si parla di 900 milioni di sterline di ricavi gonfiati e così ridotti, e quindi diciamo di una questione veramente molto delicata che adesso potrebbe gettare un po' la Premier nel caos. Ne parliamo anche con Ivan Cardia, tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Iper impegnato anche tu, quindi appena ti serve di andare appunto nelle tracce da Segugio giornalista quale sei, e ti lasciamo libero, perché sappiamo che c'è un gran lavoro che state facendo. Segnatamente dove ti sei, dove ti trovi ora?
2: No, sono ad un evento dove è presente il ministro Abodi.
1: Perfetto, quindi siccome sappiamo bene che in questo momento nazionale chiama anche rapporti tra Malagò e Abodi e tra il calcio e la politica, se c'è la possibilità di avvicinare Abodi bisogna immediatamente farlo, quindi me lo dici e ti liberiamo. Parliamo un attimo della questione City, ti volevo chiedere più che altro come ti immagini che sarà lo scenario in Premier, che mi sembra abbia... insomma, abbracciato ieri l'amministratore delegato della Premier, è stato molto chiaro, sono 9 anni di trasgressione di regole importanti, tutto conclamato, quindi insomma non c'è poco da cui appigliarsi, anche se il Manchester City con una sua nota ha cercato di deresponsabilizzarsi parlando di partita ancora aperta. Però quali possono essere i concreti scenari, e ci possono essere anche degli scenari che possono incidere sul mercato?
2: Sì, sicuramente una cosa su cui stanno avendo difficoltà anche i colleghi inglesi.
1: Già.
2: Nel senso che è uno scenario senza precedenti, perché poi ci sono state delle squadre penalizzate per violazioni del fair play finanziario. La Premier League ha un proprio fair play finanziario, in questo caso non si parla di quello dell'UEFA.
1: No, questo ci sarebbe esatto.
2: Ci sarebbe da capire se non possa portare anche ad un'indagine dell'UEFA, però al momento diciamo è una questione interna alla Premier League. Dicevo, ci sono state delle squadre penalizzate per questo tipo di violazioni, però per esempio l'Everton, il Nottingham, però parliamo di comportamenti isolati, di penalizzazioni diciamo ordinarie se vogliamo, cioè mi sembra l'Everton una decina di punti e il Nottingham Forest 4 un paio d'anni fa. In questo caso invece il City è sostanzialmente accusato di aver costruito un sistema con 115 violazioni che la Premier League ritiene accertate, poi giustamente la società dell'Etihad ha tutta la possibilità di far valere le sue ragioni, però diciamo ipotizziamo che poi non riesca a dimostrare la propria non colpevolezza, non c'è un'indicazione specifica di quali sono le sanzioni, cioè ci sono la classica multa, la penalizzazione di punti, c'è anche la sospensione o l'espulsione dalla Premier League, che peraltro per cui servirebbero i voti anche degli altri club, ci sono limitazioni al mercato e ci sono altre sanzioni non previste. Per esempio, una cosa che ti fa capire quanto poi queste altre sanzioni possano incidere: nell'elenco non ci sarebbe la revoca dei titoli conquistati in questo periodo, quindi in base all'elenco City potrebbe anche non vedersi revocati i titoli. In realtà però molti ritengono che eventualmente la commissione nominata ad hoc dalla Premier League possa anche togliere i titoli al City. Quanto ai punti non c'è un calcolo automatico, non c'è neanche una modalità di concreta di applicazione, cioè nel senso verranno applicati per il futuro, però bisogna vedere come, quando. È ancora un po' nebuloso da quel punto di vista. Sicuramente il rischio di provvedimenti anche molto molto pesanti è concreto, ma questa è una cosa che ormai abbiamo capito tutti.
1: Oh, è chiaro, però insomma, come hai detto giustamente tu prima, già si fa fatica ai colleghi inglesi in Premier a fare un po' il punto della situazione. Noi possiamo soltanto ipotizzare, guardare gli scenari e capire un po' qual è la situazione, che può incidere così, se dovessero arrivare delle decisioni immediate, anche un po' sull'andamento stesso del City nella prossima Champions League, cioè in questa Champions League che è già cominciata.
2: Beh sì, sicuramente può incidere, sicuramente i giocatori si parlano tra di loro. C'è stato qualche giorno fa un siparietto in campo tra Haaland e forse Bernardo Silva, in cui insomma era evidente che stessero parlando anche di altre questioni i due giocatori. Sicuramente delle ripercussioni sull'ambiente, sulla squadra ci possono essere. Poi ovviamente dovrà essere bravo Maresca a isolare la squadra, però bisogna anche capire se poi possa bastare, nel senso che comunque finché c'è un'incertezza tu giochi con il dubbio che poi ti tolga tutto fondamentalmente, quindi è molto difficile anche a livello di motivazione da trasmettere alla squadra, perché poi faccio un paragone un po' complicato, dato perché era tutta un'altra situazione, però ci ricordiamo tutti la Juventus del 2006, quando scoppiò Calciopoli, che comunque si prevedeva che potesse andare in un'altra direzione, riuscì a mantenersi concentrata, però parliamo di poche partite, fu una vicenda che defavorò alla fine del campionato, non nelle battute iniziali. In questo caso invece siamo ancora a settembre, quindi secondo me sarà molto complicato per i giocatori del City, che sono strapagati, tutto quello che vuoi, però non avere un minimo di ripercussione sulla stagione.
1: Già, e quindi questo, ma abbiamo visto anche qualche faccetta di qualche big durante le partite. Tra l'altro, a proposito di partite, una di queste, il riferimento era Erling Haaland contro il Portogallo. Portogallo che sta vivendo questa situazione legata a Cristiano Ronaldo, che è un altro un po' un caso di questo momento, no? Quindi te lo immagini in campo contro la Danimarca, quindi pace fatta col CT, o sta diventando un caso? E soprattutto ti chiedo se più dalla parte del CT, che dice io devo cominciare a pensare al futuro di un club, di una squadra che possa funzionare anche senza Cristiano Ronaldo in campo, o più dalla parte del giocatore che dice io sto qua, sto bene, mettimi in campo, ho fatto la storia di questa nazionale.
2: Oggi tutto calcio estero.
1: Sì, facciamo un po' di calcio.
2: C'è una puntata così.
1: Allora,
2: intanto per fare un po' di cronaca, sembra ci sia stato un colloquio comunque chiarificatore tra Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, in cui insomma da cui si è emerso un clima un po' più positivo rispetto a quello delle ultime ore, non credo che il caso sia chiuso. Come andrà? So, nel senso che ti trovo il numero di Jorge Jesus e lo chiami e glielo richiedi, perché oggettivamente quella è una domanda a cui non so rispondere. Ti rispondo alla domanda, un'altra domanda importante che hai fatto. Io credo che con chi stai? Io credo che dovrebbe essere Cristiano Ronaldo a capire che è un po' finito il suo tragitto da grandissimo campione, perché poi il CT del Portogallo non può che sbagliare nel gestirlo, perché se lo mette in campo per rispettare la sua storia, che ci mancherebbe altro, va rispettata, però mette in campo un giocatore completamente non funzionale alla propria squadra, che è palesemente a fine corsa. Se non lo mette in campo, manca di rispetto alla sua storia e anche la storia del Portogallo. Quindi io credo che a un certo punto Cristiano Ronaldo, che è stato, non è più un grandissimo campione, e non lo è più da un po' di tempo, non è che l'abbiamo scoperto oggi, dovrebbe capire che quando è il momento di farsi indietro. Quello che abbiamo visto ai mondiali poi a noi importa relativamente, perché insomma non è un giocatore italiano, però è stato a tratti imbarazzante. Cioè, noi vedevamo una squadra che aveva questo corpo estraneo, che cercava di calamitare i palloni, e ormai non ci riesce più, fondamentalmente, perché sicuramente Ronaldo resta un grandissimo giocatore, però a certi livelli non ci riesce più a stare, non è riuscito a fare quello che è riuscito a fare Messi, che comunque ha due anni in meno, e insomma intorno ai 40 anni iniziano a sentirsi, due anni di differenza. Messi si è riuscito che comunque poi sta dicendo addio alla nazionale, tra l'altro, è riuscito a rendersi funzionale al contesto. Ronaldo no, quindi secondo me dovrebbe essere Ronaldo chi gli sta intorno, insomma, a fargli capire tutto. Bello, è stata bellissima, perché Ronaldo è per distacco il calciatore più importante nella storia del Portogallo, però a un certo punto anche le cose belle finiscono.
1: Eh già. Una battuta al volissimo, e ti porto in Italia stavolta, vedi? E ti saluto e ti libero. Invece sulle voci che sono arrivate più sui social che altro, di una possibile presidenza per Ginevra Elkan alla Juventus, smentita poi in realtà dalla Juventus, che ha detto assolutamente no. Ora, a volte le smentite sono delle mezze conferme. In questo caso avete trovato dei riscontri oppure no?
2: Ma è una cosa che veniva scritta anche da un po' di tempo, in realtà, poi però è stata smentita.
1: Sì, anche Andrea Bosco ne aveva parlato di recente.
2: Esatto. Diciamo che però ci prendiamo la smentita, nel senso che evidentemente non è una cosa che sto sentendo a breve. Non vorrei fosse stato anche un po' un tentativo di tastare il terreno.
1: Per capire un po' l'entusiasmo della gente, se c'è oppure manca. Esatto. Diciamo che avevano fiutato Del Piero, si ritrovano Ginevra Elkan, è chiaro che tifoso
2: senza nulla togliere la
1: no Elkan, assolutamente
2: parlando di chi 200...
1: A parte che c'è il fratello proprietario che ha messo, e quindi anche lei che ha messo una bella quantità di soldi nelle casse della Juve, ma lei insomma non è una che non viene da nessun tipo di attività, sappiamo tutte le attività che ha portato avanti, quindi anzi sarebbe anche secondo me un segnale estremamente intrigante quello di una della vecchia signora, cioè la Juventus, con a capo nella presidenza una giovane imprenditrice, diciamo così, alla mia età. Io mi voglio chiamarla giovane, così mi chiamo anche io giovane, però insomma sarebbe intrigante. Chiaro, Del Piero alimenta dei sogni che lei non alimenta.
2: Sì, esatto,
1: non è che scendono in campo i presidenti, però
2: l'unico tema è avere un po' solleticato i tifosi con quel post, con alcune cose. I tifosi sognano Del Piero presidente. Poi diciamo membri della famiglia hanno molto spesso, non sempre, fatto i presidenti della Juve, perché ovviamente ricordiamo tutti Boniperti, e non è stato l'unico non membro della famiglia. Lo dico a bassissima voce, c'è un membro della famiglia Elkan / Agnelli che insomma qualcosina di buono aveva fatto e poi ha fatto degli errori, ma insomma aveva dimostrato di saper guidare un club.
1: Direi di sì. occhio e croce direi di sì. Ivan, ti devo salutare, ti ringrazio, poi ci ritroviamo domani. Ivan Cardia, tutto mercato web. Sta finendo le ferie di Benedetto, che le ha cominciate anche con un virus, quindi gli mandiamo un abbraccio. Ciao Ivan.
2: Ciao.
1: Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Quintiliano Giampietro, 10 minuti con lui, e poi sempre nella stessa mezz'ora, 12:20, Lapo De Carlo, vi aspetto.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota è di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
3: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7:30 nel Parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
4: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
3: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
4: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
3: Il tennis, Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wildcard giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso come preannunciato andiamo a fare una capatina in casa Juventus dopo il CDA di ieri, lo facciamo con Quintiliano Giampietro, Radio Bianconera. Ciao Quinti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Allora, raccontami un po' cosa è successo ieri nel CDA, poi parliamo anche di quella ipotesi suggestiva della presidenza. Però intanto ieri è stato una...
1: Allora, sono successe due cose. Una aspettata, cioè la perdita di 66 milioni. Si pensava a un rosso tra i 58 e i 64, quindi sostanzialmente ci siamo. Poi invece ce n'è stata una sorpresa, perché rispetto a quello che si diceva basta aumenti di capitale, invece la Exor, quindi John Elkann, tanto per, diciamo così, anche replicare a chi lo contesta sempre, ha deciso un aumento di capitale di 250 milioni, di cui 60 subito. E quindi questo è molto importante. Pensa, Vincenzo, che dal 2007 ad oggi la stessa Exor ha fatto aumenti di capitale per 1,5 miliardi, quindi diciamo così, la proprietà c'è, c'è sempre stata. Ora toccherebbe alla squadra, diciamo, rispondere sul campo. E hanno fatto anche capire, rispetto poi alla relazione che abbiamo letto post assemblea degli azionisti, che c'è non solo il sostegno al rafforzamento del patrimonio e quindi anche

0: a quello economico-finanziario, ma anche ovviamente al rafforzamento della competitività sportiva. Quindi di fatto si prosegue sul doppio binario sostenibilità-competitività, che già aveva accennato lo stesso Elkan nei tempi in cui fu ingaggiato come direttore sportivo.
1: Abbiamo perso Quintiliano? L'abbiamo perso, dai, lo recuperiamo telefonicamente. Quindi stiamo parlando appunto di questo nuovo aumento di capitale da parte di John Elkann della proprietà Juventus. Si era detto che non ce ne sarebbero stati altri, poi come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, il fatturato anche della Exor è aumentato da 2 a 4 miliardi, si immaginava che magari qualcosa potesse rientrare nelle casse della Juventus, e questo CDA ha riportato di fatto la possibilità di John Elkann di fare un ulteriore aumento di capitale. Allora torniamo proprio da Quinti, che ce lo stava raccontando. Vai Quinti.
0: Ecco Vincenzo, non so dove
1: ricomincia da quello che è il nuovo investimento, cioè quello che c'è stato intanto in questi anni e quello che appunto si prospetta.
0: Dal 2007 dicevamo ad oggi, pensa che gli aumenti di capitale sono per una cifra di 1,5 miliardi, quindi la proprietà, dicevamo, c'è sempre stata, e soprattutto visto anche quello che hanno scritto nella relazione post consiglio di amministrazione, sostegno e rafforzamento del patrimonio, poi ovviamente miglioramento anche di alcuni asset immobiliari, per esempio lo stadium è uno di questi, no? Tanto per citare quello più importante forse, e poi ovviamente valorizzazione del brand Juve e il sostegno economico finanziario. In sostanza siamo sullo stesso doppio binario sostenibilità, senza però dimenticare la competitività, e per fare questo serve assolutamente qualificarsi adesso in Champions League, perché pensa Vincenzo che 66 milioni di perdite sono poco più dei 64,5 che la Juventus ha incassato lo scorso anno pur uscendo ai playoff, sì, e sì. Quindi capisci che se ci fossero stati questi soldi magari la perdita sarebbe stata veramente ridicola, per usare un aggettivo, minima, e soprattutto magari ci si sarebbe potuto muovere meglio sul fronte del mercato. Però insomma viene anche da pensare che questi 250 milioni di ricapitalizzazione non serviranno ovviamente soltanto al discorso economico finanziario, ma anche per aiutare il rafforzamento della squadra. In buona sostanza parecchi hanno sempre detto che la Juventus per Alexor, per John Elkann, è un asset poco rilevante, mi pare di capire che sta dimostrando il contrario.
1: No, tra l'altro poi gli altri due aspetti sono: il primo l'hai detto tu, di fatto è stato appianato quello che non è arrivato dalla Champions, esatto, League. Il secondo è che mentre comunque andava senza questo aumento di capitale, la Juventus a fine anno avrebbe dovuto rinunciare a uno dei suoi asset, quindi a uno dei suoi
0: esatto.
1: In questo caso non sarà così, anzi potrà anche agire sul mercato. Beh,
0: esattamente,
1: chiaramente con le mani più libere se arrivasse in Champions League o magari se vincesse anche l'Europa League.
0: Esattamente, infatti non solo non dovrà cedere un big, ma anzi forse potrà acquistarne qualcuno. È chiaro che devi qualificarti in Champions League, Vincenzo. Ricordiamo tra l'altro che la Juventus ha questa ombra, questa pressione, questo fantasma della UEFA, perché c'è il discorso legato al fair play finanziario. Negli scorsi tre anni è stata pagata già una multa per aver violato alcuni paletti di 6 milioni, e invece 14 sono condizionate al rispetto dei prossimi tre anni. Quindi insomma bisogna agire tenendo presente tutti questi discorsi qui. Quando dicono ma non interessa nulla la qualificazione, alcuni tifosi, no, sì, anche radioascoltatori, non interessa nulla la qualificazione in Champions League. La qualificazione in Champions League ormai è fondamentale. Gasperini a inizio stagione disse: ma non ti chiedono più nemmeno lo scudetto, ormai ti chiedono di qualificarti tra le prime quattro, e i motivi sono questi.
1: Ed è fondamentale. Molti fanno addirittura più la corsa ai primi quattro posti che non allo scudetto, che magari ti porta delle spese maggiori prima.
0: Esatto. Una cosa, Vincenzo, sì, è chiaro che essendo la Juventus un SPA, il 3 novembre tutto questo discorso verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti, quindi
1: certo.
0: Dovrà sostanzialmente varare definitivamente tutto quello che ha deciso il CDA, perché questo in realtà si chiamerebbe progetto di bilancio.
1: Esatto, giusta puntualizzazione. Altra cosa di cui si è parlato tanto è che in questa settimana c'erano state quelle famose foto di Del Piero sui social, che avevano fatto sognare i tifosi, però più volte avevamo raccontato di come se non è un membro già del CDA, quindi un consigliere, era difficile poterlo promuovere già a presidente, sì, quindi questa sarebbe stata una un qualcosa di difficile, però nella serata di ieri c'è stata un po' da Matteo Moretta, così lo diciamo, è stata tirata fuori la notizia secondo la quale si va verso una presidenza affidata a Ginevra Elkann, poi smentita dalla Juventus, a Tutto Sport, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è lo scenario più concreto, reale? Ti rimbalzo anche una riflessione fatta da Antonello Valentini nell'editoriale di oggi. E se fosse stato un modo per testare i tifosi della Juventus, prima la foto di Piero, poi
0: sì, una specie di sondaggio, no, capire, diciamo.
1: Esatto, esatto.
0: Esatto, guarda, l'hai detto bene. Del Piero resta il sogno. Ginevra potrebbe essere un'ipotesi più concreta. In realtà, Vincenzo, se ne parla da qualche mese, o forse anche da un paio di anni. Sappiamo che la sorella di John è di Lapo Elkann, quindi resterebbe tutto in famiglia, diciamo così. 47enne, imprenditrice, vissuta soprattutto all'estero a livello di produzione cinematografica, e potrebbe essere lei. L'unica cosa certa è che Ferrero già lo scorso anno voleva andare via il presidente attuale, perché sappiamo che fu inserito dallo stesso Elkann durante il periodo giudiziario e anche per controllare i conti. Già lo scorso anno lui mi è stato detto che gli disse a John: ormai io basta, il mio cammino, no, aspetta ancora. Quindi lui sicuramente, adesso vedremo i tempi, andrà via prima o poi. Potrebbe essere un'ipotesi, c'è questa indiscrezione. La Juventus, sai, in questi casi, Vincenzo, le smentite potrebbero essere anche relative se non strategiche, no? Quindi chissà.
1: No, è chiaro, anche da questo punto di vista potrebbe essere una cosa affascinante, insomma, poi capiremo e vedremo, magari già all'assemblea dei soci potrebbe venire fuori qualcosa di più concreto.
0: Esatto.
1: Domanda invece su quello che è il recupero dei giocatori nell'infermeria della Juventus, a partire magari da Conceição, che si sta continuando ad allenare a parte dopo la botta tra il ginocchio e la coscia.
0: Conceição, diciamo che è soltanto una botta per quanto riguarda, appunto, come hai detto tu, alla coscia. Ora bisogna capire, domani rigiocherà il Portogallo. La domanda è: lo schiererà l'allenatore della nazionale lusitana? La speranza della Juventus è no. Però se lo schiererà, evidentemente significherà che è disponibile. Però certo, un po' di cautela servirebbe, perché comunque una botta l'ha presa, ecco. Però rispetto alla paura iniziale, diciamo così, c'è un sospiro di sollievo, no? Nulla di che, non c'è lesione muscolare, questo è già importante. Se riposasse, secondo me, per la Juventus andrebbe meglio, ecco.
1: Sicuramente. Per quanto riguarda gli altri,
0: invece... Gli altri, Cambiaso ormai è recuperato, insomma, l'abbiamo detto già dall'altra volta. È da valutare i famosi tre, perché ce ne sono tre, quindi i big, diciamo, il Diz, dicembre possibilmente. Thuram e Locatelli, speriamo, i primissimi mesi del nuovo anno. E poi invece ce ne sono i famosi tre, Cabal, Ekator e Boga, che potrebbero, almeno uno dei tre, due dei tre, vedremo chi, potrebbe essere recuperato dopo la pausa per le nazionali, da valutare ancora.
1: Poi ci sarà anche la famosa pausa di novembre, l'altra,
0: ma è un'altra, sì,
1: dove
0: esatto.
1: È più probabile magari che qualcuno potrebbe in qualche modo recuperare. Grazie.
0: Beh, si spera, sì. A tutti, Vincenzo, perché sennò comincia a diventare anche un po' preoccupante, per esempio l'infortunio di Ekator. Lo stesso Boga, insomma, sarebbe un po' troppo lunga la questione, ecco.
1: Direi di sì. Grazie a Quintiliano Giampietro. Ciao.
0: Grazie,
1: Quinti.
0: Grazie, Vincenzo, buon lavoro. Ciao.
1: Da Quintiliano a Lapo De Carlo, casa Inter. Lapone, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
2: Sì, Inter non solo, ciao a te.
1: Lo so, Inter non solo. Infatti con te voglio partire un attimo dal discorso nazionale e chiederti qual è il vero volto della nazionale dopo averla vista male col Belgio e bene con la Turchia, visto in vista della partita con la Francia di venerdì e poi del ritorno in casa con la Turchia, ma soprattutto della gara con la Francia, che sarà la vera cartina di tornasole.
2: Ma allora, mi sembra che ci sia una schizofrenia generale attorno alla nazionale, e non è possibile che, è incredibile, io trovo veramente incredibile che la lezione del passato non serve a niente. Cioè, purtroppo la storia insegna che la storia non insegna niente a tanta gente, perché non è possibile far pesare su Mancini quello che è accaduto ad altri, con l'unico paravento che dice però Mancini deve farsi perdonare. Capito? Anche se deve farsi perdonare, non è che adesso deve trasformare la nazionale italiana in quella francese o in quella spagnola con una bacchetta magica. È però col Belgio, c'è un problema enorme che va risolto con un piano strutturale che tra l'altro non è stato messo in pratica. La gente, i giornalisti, invece di guardare a quello che non è stato fatto ad oggi ancora dalla nuova gestione, che tra l'altro è ancora pericolante, di Malagò, di Ranieri, di tutto un mondo che comunque doveva teoricamente, dovrebbe riformare il mondo del calcio dalle fondamenta. Ma tu hai notizie per caso di questo tipo di riforme?
1: No, zero, infatti ne stiamo parlando da giorni, di tutto si parla, a meno che delle riforme che erano fondamentali.
2: Come non mi risulta? Io sapevo cosa dovevano fare Maldini, Leonardo, perché hanno avuto...
1: E ti avevano dato anche una tempistica che era stata, diciamo, in qualche modo attaccata, no? Mi ricordo quando, per esempio, Cairo diceva, 8 anni, tutto questo tempo. Beh, ragazzi, il tempo ci vuole.
2: Poi i sepolcri imbiancati che vogliono subito le soluzioni nell'immediato, siamo l'Italia. Il titolo era Siamo l'Italia. Allora siamo l'Italia. Forse è proprio perché siamo l'Italia che abbiamo mandato a casa Maldini, Leonardo. Perché se per questo hanno mandato a casa Pirlo, e con tutto rispetto, Pirlo ha fatto un errore, un'ingenuità, e sicuramente avrebbero fatto altri errori di comunicazione ingenua, che ovviamente sono stati appesantiti da gravissimo, un fatto gravissimo. Io, siccome stimo moltissimo Roberto Mancini, e io mi affido a lui, però allo stesso tempo faccio notare di ipocrisia. Roberto Mancini, cittadino nazionale, ha preso dei soldi in nero dal Manchester City. Quindi cosa vogliamo fare? Andiamo via anche lui.
1: Esatto.
2: Malagò è presidente della Federcalcio, e quindi, siccome però è arrivato con un vizio di forma, via, casa anche lui. Ma io siamo veramente un paese incredibile, veramente, e non mi stupisce che se abbiamo dei problemi strutturali, perché è un paese che è ideologicizzato, e ovviamente non si fida nessuno dell'altro, perché nessuno si fida l'uno dell'altro, e non si fidano perché guardano se stessi. Forse perché molta gente che critica non si fida neanche di se stessa, e quindi pensano che tutti siano peggiori di loro, e quindi è veramente un brutto ambiente. Mancini ha fatto un lavoro eccellente, secondo me, in passato, e non ho dubbi che lo farà anche adesso. Ma se qualcuno si aspetta che devi battere Belgio, Francia, non ho dubbi che adesso con la Francia l'Italia perderà ancora. Non so quanto.
1: Poi dipende, che dicevo con Valentini, dipende anche da come perdi, che per esempio la sconfitta con Belgio non è tanto nelle proporzioni, ma come è arrivata.
2: Certo, Mancini ha fatto subito capire che la squadra aveva troppa paura, è entrata in campo contratta con il Belgio, ha fatto un primo tempo vergognoso perché la squadra aveva paura, è dominata dalla paura. Allora io penso che nel momento in cui l'elemento psicologico viene sottovalutato, è chiaro che alla fine questo tipo di situazioni si verificheranno. Quindi l'Italia ha giocato con la Turchia perché Mancini li ha sbloccati. Adesso vai in Francia, a Francia, come si dice,
1: a Francia,
2: a giocare contro una squadra nettamente più forte della nostra, con un allenatore che tra l'altro ha il dente avvelenatissimo con l'Italia, Zidane,
1: beh.
2: E che ha allenato il Real Madrid in passato e che tutti volevano, Juventus compresa. Non ho dubbi che la Francia darà il 2000% contro l'Italia, e l'Italia se la vedrà brutta. Quindi non lo so se perderemo 3-0, 4-0, con tutta la buona volontà, perché tu puoi anche giocare con l'impegno, ma la Francia è di una categoria superiore, punto.
1: Anche lì, dovesse arrivare la sconfitta, la puoi mettere in conto, ma dipende da come la metti in conto. E tra queste due formazioni che hai visto, quale potrebbe essere la formazione titolare per te ideale?
2: La formazione è il modo in cui scendi in campo, perché con il Belgio tu hai avuto una formazione che ha giocato in un modo nel primo tempo e in un altro nel secondo. E quindi è proprio l'attitudine, non è la formazione migliore. Cioè, tu puoi mettere anche la migliore formazione possibile dell'Italia, sempre più debole è, o quantomeno meno squadra è. Allora, se l'Italia scenderà in campo libera mentalmente, vedremo un'Italia combattiva che verrà a fare il suo, non lo so, magari farà anche un gol, non lo so, però è la predisposizione, è la mentalità. Io penso che l'Italia, che è scesa in campo con la Turchia, ha fatto vedere dopo 30 secondi che voleva già vincerla. Con il Belgio ha fatto vedere dopo 30 secondi che aveva paura della propria ombra.
1: Quindi, c'è stata anche contro la Turchia tanta Inter, non per dire i giocatori dell'Inter, cioè tanti giocatori che, per esempio, Frattesi, che ha fatto un avvio di stagione strepitoso sia con la Lazio che con la Nazionale, è un giocatore che comunque era necessario andasse via perché lo spazio non l'avrebbe trovato, o lo avresti tenuto? Bastoni si è tolto di dosso tutto quello che si è preso anche per colpe sue nella passata stagione, o ha ancora qualcosa addosso che lo limita? E soprattutto Pio Esposito è il miglior attaccante che in questo momento in Italia possiamo avere lì davanti?
2: Beh, sì, Esposito in prospettiva è il miglior attaccante, mi sembra che l'abbia dimostrato, poi se ne nascono altri nel frattempo sarebbe meglio.
1: Ci vorrà tempo se ne nascono altri
2: adesso. Beh sì, però intanto comincia a averne uno.
1: Certo.
2: Esposito è un giocatore bravo, già in nazionale, e fare l'attaccante a quell'età in un contesto del genere non è facile, non è neanche titolare nell'Inter, la prima riserva, ma si sta ricavando uno spazio come titolare in una squadra che però vince. Allora la questione è, Frattesi non è una, non è un rimpianto, perché quando tu passi tre anni, io continuo a dirlo, ieri sera mi affrontavo lo stesso problema, lo stesso dilemma in trasmissione TV, dove il buon Fabio Ravezzani mi poneva il dubbio in modo giustamente malizioso, e io dico no, non è un problema, perché molta gente non ha mai visto giocare Frattesi, di sicuro non l'ha visto giocare negli ultimi anni. L'ha visto giocare nel senso che ha visto gli highlights, ma tutti gli interisti che hanno visto giocare Frattesi dal primo al novantesimo sanno perché è andato via, tutti sapevano che aveva un potenziale, nessuno dice il contrario, tutti, ma tutti sanno anche che quando giocava, cioè lui ha giocato nella stagione, dell'ultima stagione di Inzaghi all'Inter, ha giocato 40 partite all'inizio, metà, alla fine, 40 ne ha fatte,
1: il numero di minuti in campo che ha passato.
3: C'era solo quello. Cioè, se tu mi chiedi, la gente diceva, o io mi ricordo che impazzivo quando dicevo, ma caspita, la gente adesso va a magnificare il lavoro che ha fatto Frattesi, il gol che ha fatto Frattesi, e non guarda mai come gioca. Ma se guardiamo soltanto i gol e guardiamo soltanto le statistiche, non facciamo i giornalisti, mettiamo il televideo a giudicare e via. Cioè, non, le partite vanno viste, il calcio va visto, se no è inutile parlarne. Siccome questo, come ti ho detto tante volte, non è un paese che ama il calcio, è un paese che ama il pettegolezzo, non il calcio. Di gente appassionata di calcio non ce n'è tantissima in Italia. La gente, come ti ho detto, è più legata al concetto di reputazione della propria squadra, giure mai della mia squadra, ce l'hanno tutti con noi. Ma non, oppure quello ha fatto gol, ma perché non è che tutti devono essere appassionati, oltretutto gente che gioca calcio in Italia ce n'è sempre meno. Quindi chiaramente giudica le cose non da appassionata, ma da tifosa, che è diverso. E quindi se io guardo ogni volta che mi rifacciamo le sorprese, dico, ma l'avete vista la partita? Ha fatto gol, sì, ma dico, l'hai vista la partita? Però perché non l'aveva vista.
1: Sì, no, molte volte è così.
3: Frattesi va davanti, c'era Noglu, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, aveva tutto. Poi entrava Frattesi, lo vedevamo giocare, tutti speranzosi che giocasse bene, giocava e non giocava bene. Era assente.
1: Hai visto un Barella diverso in nazionale rispetto a quello che dà all'Inter? Perché ti spiego questa domanda. Ci sono stati anche tifosi dell'Inter che mi hanno scritto in questi giorni dicendo che è un po' come se trasmettesse cose non positive quando gioca con la nazionale, ma anche con l'Inter. Un po' troppo iperattivo. Gli hanno mosso comunque delle critiche. Detto che, insomma, per quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione con l'Inter, ancora una volta è dimostrato un giocatore fondamentale.
3: Ma io Barella, per me è un mistero perché i giocatori dell'Inter e in nazionale non siano uguali all'Inter.
1: Quindi hai trovato anche tu questa differenza?
3: Ma sì, è evidente, insomma, nessuno gioca come l'Inter, nessuno. Né Barella, né Bastoni, né quando c'era Frattesi, forse un po' più Pio, però tutti, Di Marco ancora meno. Cioè, per me è un mistero, giocano tutti al di sotto del loro standard. Chiaro che non aiuta a giocare a 4, è chiaro che non aiuta a giocare con compagni di nazionale che magari fanno movimenti diversi. La mia idea che mi sono fatto è che l'Inter abbia giocatori che hanno imparato a muoversi in modo pedissequo, da Conte a Inzaghi fino a Chivu, con un'organizzazione di gioco che esalta le loro qualità. In nazionale cambia completamente lo scenario, ma io anche lo stesso Calhanoglu in nazionale, con la nazionale turca non gioca come nell'Inter. Thuram, quando gioca nella nazionale francese, non era lo stesso, e infatti non ero neanche imparato. Vedo che Diouf sono tutti innamorati, perché Diouf, per esempio, cosa ha di caratteristica? Che Diouf è disorganico al gioco dell'Inter, perché è un giocatore che individualmente mostra una sfacciata propensione alla giocata individuale, e anche ulteriormente spettacolare, perché salta l'uomo, perché va via, e prenderlo diventa difficilissimo. E quindi, guarda caso, il giocatore che è più sgrammaticato risulta essere quello che, qui basta leggere oggi l'Equipe e altri giornali che hanno chiesto: ma come hanno potuto Real, Bayern, eccetera, perdersi un giocatore del genere? E che fa ridere se pensiamo che Diouf fino a pochi mesi fa era considerato un bidone dagli stessi tifosi dell'Inter, non io tra l'altro, per cui io li guardavo con rammarico, allo stesso modo qui io considero anche lo stesso Luis Enrique un ottimo giocatore, anche se troppo timido. Ma Diouf è un giocatore che per esempio riesce a esprimere quello perché esce dai concetti degli schemi. Ora, l'Inter ha uno schema molto molto ordinato, contemporaneamente anche difficilissimo da leggere per gli avversari, e i giocatori sono normali. Se tu ci pensi, i giocatori arrivati nell'Inter negli ultimi anni è rarissimo che si siano integrati perfettamente negli schemi, è facile che partissero dalla panchina. L'Inter ha presi tanti.
1: È così.
3: Anche adesso Stones sta facendo una sua bella fatica, Spence non lo so, vedremo. Jones, Curtis Jones sta facendo fatica anche lui.
1: Beh, anche per una questione
3: potrei
1: fisica.
3: Parlare di altro.
1: Ovviamente.
3: È difficile che uno. Zielinski ci ha messo un anno e mezzo per entrare nei meccanismi di gioco dell'Inter. Zielinski. Potrei parlare di altri. Quindi è difficile giocare nell'Inter. E paradossalmente è difficile giocare fuori dall'Inter.
1: È un tema che dopo affronterò anche con Alan Bandeghi. Ci sentiamo al volo questa nota vocale, ci rispondi e poi ti saluto.
4: Ciao cari Enzo e Lapo, un piccolo appunto ieri su quello che ha detto Jacopo Milanista su Più Esposito, i paragoni con Luca Toni e Vieri eccetera eccetera. Il calcio di oggi è molto molto molto più difficile, ciao, e più veloce soprattutto. Ciao da Tullio, ciao ciao.
1: Jacopo lo conosci bene, Galvani, da Radio Milan Inter, ti senti di non fare paragoni con i giocatori del passato perché è cambiato lo sport, è cambiato
3: non c'entra assolutamente niente, come dire che oggi il tennis di oggi è molto più difficile di quello del passato, oppure che il tennis del passato fosse più tecnico di quello di oggi. Sono due sport diversi, giocati con mezzi e strumenti diversi. Il calcio di oggi ha un pallone diverso, per esempio.
1: A regole diverse.
3: A regole diverse, ci si allena anche diversamente, con sistemi che non sono neanche paragonabili. Cioè, se io facevo allenare Maradona o Cruyff, Meskens, Rep, oppure, che ne so, Beckenbauer, i nostri Rivera, Mazzola, eccetera, eccetera, con i sistemi di allenamento di oggi, è chiaro che cambiava tutto. Oggi il calcio è cambiato per il semplice fatto che si corre di più, è meno tecnica paradossalmente apparente, ma solo perché si corre più velocemente. C'è una propensione a scegliere giocatori statuari, fisici, robusti, alti, quindi con meno tecnica, e coprono però più zone del campo. Quindi se tu hai un campo di 100 metri, vuol dire che oggi hai una situazione nella quale i giocatori coprono più facilmente ogni zona, quindi non hai spazi, hai meno tempo per pensare e il gioco è meno spettacolare. Per cui all'epoca io ho visto partite che sembravano lentissime rispetto ad oggi, ma se tu fai allenare le persone diversamente, le fai allenare, che ne so, con sistemi, anche l'alimentazione era sbagliata all'epoca, o quantomeno non era come oggi. Oggi c'è un'attenzione sbagliata, anche il recupero è diverso. Cioè, i paragoni li puoi fare quanto vuoi, ma non erano meglio. Era quando io non voglio rifugiarmi dietro un era diverso, ma era diverso.
1: Ma era diverso.
3: Se tu prendevi questi giocatori e li mettevi oggi, avrebbero avuto un impatto sul campo completamente diverso, con una intensità di gioco che all'epoca non si sarebbero sognati. Quindi non è vero che il calcio di oggi è più difficile, ma delle strutture e anche delle, faccio un esempio, anche passare la palla al portiere, che oggi non si può, avrebbe cambiato molto il modo di giocare a calcio. Lì ci si rifugiava dal portiere che prendeva la palla con le mani e rallentava il gioco, ad esempio. Troppe cose differenti per poter fare un paragone.
1: Lapo, grazie. Lapo De Carlo, un grande abbraccio
3: a te, a voi, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo brevemente e poi sarà Alan Valnecchi, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta a rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. I basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, andiamo da Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno, ciao.
0: Allora Alain, voglio partire con te da una riflessione che facevamo poco fa con l'Apo De Carlo, il quale diceva: io non riesco a capire perché i giocatori nell'Inter giocano in un modo, quando vanno in nazionale, italiani o stranieri, giocano in un altro. È un po' come se chi viene da fuori a giocare all'Inter deve entrare in un sistema e non sempre riesce a rendere come rende in nazionale, e viceversa. Te ne sei accorto anche tu?
1: Ma penso che faccia parte della storia delle nazionali. Possiamo fare un esempio molto vicino a noi: Mancini in nazionale non ha mai fatto un granché, quando la qualità non gli mancava. Luca Vialli, anche lui in nazionale, quando erano due giocatori dominanti nelle loro società. Sono tanti i fattori, c'è anche il modello di gioco, c'è anche il sentirsi uno spogliatoio. Sì, ormai è così, è per quello che è sempre sbagliato andare a far mercato in europeo o mondiale, perché è difficile capire un calciatore quando gioca su un periodo corto e rispetto a quando gioca in una società. Ed è così. Sul blocco Inter penso che comunque possiamo anche fare un discorso di livello competitivo della Serie A.
0: Okay.
1: Perché è vero che ha fatto due finali di Champions, però in nazionale comunque questo blocco ha perso tre mondiali. Dunque, ma è delicato, penso che comunque sia multifattoriale. Non so cosa ne pensi tu, però penso che comunque ci sono vari fattori.
0: No, sono vari. Qual è il giocatore? Però sono d'accordo con te anche sulla questione di qualità. Qual è il giocatore dell'Inter che hai visto rendere di meno con la maglia della nazionale? Cioè, che proprio ti è saltato all'occhio?
1: Ma Di Marco, soprattutto nell'ultimo anno, l'ultima stagione, comunque il Di Marco dell'Inter, il Di Marco visto in Bosnia, per esempio. Due persone differenti, neanche due calciatori, due persone differenti. L'attitudine, sull'atteggiamento, ma forse gioca. I giocatori adesso arrivano in nazionale e giocano con la paura, perché sanno che comunque sono molto criticati, e questo blocca anche il calciatore. E Mancini penso che in Turchia è stato bravo a sbloccarli, a farti capire che comunque giocare con la paura non è la strada, e lavora su quello, lavora sulla testa, e penso che sia la strada giusta.
0: Allora, c'è un po' di messaggi anche di amici che voglio sottoporti, in particolare quello di Dario, che ringrazio. Io personalmente proverei a insistere con questo centrocampo: Tonali e Fagioli come doppio play, il primo con grande dinamismo e il secondo ottimo palleggiatore. Frattesi in queste condizioni non si può tenere fuori, può avere un ruolo come Fermin della nazionale spagnola. Barella da subentrante non mi sembra assurdo, ma si può sacrificare. Anche Pedri con De La Fuente ultimamente parte poco da titolare. Ci sono equilibri di squadra che bisogna preservare anche a discapito di qualche individualità. Cosa ne pensi? Io sono abbastanza d'accordo con Dario, voglio però il tuo parere.
1: È molto pertinente. Io cambierei giocatori sulle fasce, a seconda dell'avversario, a seconda anche dello sforzo che li chiedi, a seconda del match plan, come vogliamo giocare. Contro la Turchia comunque abbiamo visto anche Cambiaghi e Raspadori sono due calciatori molto diversi. Sì, sono molto d'accordo con questa opinione. E poi possiamo anche intralacciare comunque questo discorso a un fatto che in nazionale le nazioni che vincono sono nazionali che riescono ad essere come una squadra di club, quelli sugli automatismi, e questo è stato il più grande successo di Della Fuente. È quello: se tu guardi la Spagna, se guardi il rendimento dei calciatori nazionali, il rendimento nei club, parlando di Pedri, che è un esempio molto esplicito, Pedri nel Barça domina, Dani Olmo fa fatica a trovare spazio, in nazionale il contrario. Dunque sì, sono gli equilibri, come spiegava benissimo il radioascoltatore, totalmente d'accordo. Adesso Mancini deve essere bravo a creare quello, poi sulla struttura, proprio sulle caratteristiche dei calciatori, penso che sì, sia un centrocampo molto ben assortito alla fine. E poi ormai bisogna giocare, se guardi le nazionali che dominano non sono nazionali che ti aspettano, e la qualità fa la differenza, e mettere tanti giocatori assieme devi trovare l'equilibrio, però quando lo trovi poi comunque ti togli delle belle soddisfazioni. E adesso speriamo che Mancini continui su questa linea, ma non ho troppi dubbi, perché comunque all'Europeo 2021 la nazionale voleva giocare, era molto, molto protagonista col pallone, aveva un regista, un giocatore di qualità che era Verratti, e poi aveva un giocatore che andava e veniva, che questo ruolo lo faceva bene, anzi molto bene, Locatelli. Dunque niente, seguiamo su questa strada e speriamo di avere delle conferme già a Parigi venerdì.
0: Proprio di Parigi ti volevo parlare, in particolare della Francia. Stavamo parlando anche di come magari Zidane abbia il dente avvelenato, no, con la Francia. Sappiamo bene come finì quella finale, lo scontro con Materazzi, la voglia di rivalsa e soprattutto dopo tanto tempo fermo la voglia di cominciare a tornare a vincere su una panchina che conta, e quella della nazionale è una panchina che lui aspettava da parecchio tempo. Non so se hai avuto modo di vederlo un po' più approfonditamente le prime versioni della Francia di Zidane. Cosa hai trovato di diverso? Cosa ti sta colpendo? Su cosa secondo te ancora deve lavorare?
1: Poi è cambiato l'energia, Zidane, ma poi la Francia ormai proprio sulla produzione di calciatori a livello individuale è la nazionale più produttiva a livello mondiale in questo momento. Dunque, cosa deve fare Zidane? Deve creare una squadra che giochi con entusiasmo e non a partire dalla paura, perché con Deschamps giocava sulla paura, giocava sulla ripartenza, giocava sui limiti delle altre squadre, e Zidane vuol giocare. Zidane non ha paura, Zidane vuole essere protagonista. Infatti che ha fatto giocare Da Costa, Da Cunha in quel ruolo è un messaggio chiaro: voglio giocare, voglio il pallone, voglio giocare. E lui comunque, Zidane vuoi o no, si è spagnolizzato comunque, sono più di 20 anni che è a Madrid, dunque sta provando a portare quella voglia di giocare che ha la Spagna per poterla adattare alla rosa che ha. E comunque, cioè, alla fine a livello individuale la Francia cosa gli manca? La Francia gli mancano solo i terzini, perché poi comunque se prendiamo ogni ruolo, comunque hai dei top 5 a livello mondiale in ogni ruolo. Dunque lì devi trovare comunque l'alchimia collettiva, però lui con l'alchimia collettiva rispetto a Deschamps ha trasformato la paura in entusiasmo, in voglia di giocare, voglio essere protagonista, voglio dominarti, però con la qualità tecnica. E questo, la prima forse in Turchia non l'abbiamo visto, perché comunque lui ha puntato su una squadra molto simile a quella di Deschamps, però sulla seconda in Belgio abbiamo visto una squadra che comunque va in Belgio e hai quasi il 70% di possesso palla. Con Deschamps se lo sognavano i tifosi francesi.
0: Secondo te, quando entrerà totalmente nei giri, che Francia vedremo?
1: La Francia spagnolizzata, la Francia che vuole il possesso palla, una Francia più leggera, una Francia meno muscolare, una Francia più tecnica, più associativa. E niente, Zidane punta su quello, ma era chiaro comunque. Cioè, io mi sono sempre meravigliato e te l'ho sempre detto qua in trasmissione. Come fa Deschamps ad essere ancora tecnico della Francia? Cioè, lui è stato dal 2014 al 2026. Con questa nazionale vincere solo un mondiale è quasi un delitto.
0: Questo è vero.
1: E poi nel contenuto comunque la Francia, a parte nell'ultimo mondiale dove ha fatto vedere qualcosa a livello offensivo in più, però altrimenti era noiosissima la Francia. E niente, è cambiata l'energia, è arrivato un'icona del calcio francese rispettato e comunque idolizzato da tanti, idolatrato da tanti, e niente, ma alla fine hanno fatto la scelta giusta. Perché pochi allenatori hanno il carisma per poter allenare e poter dominare questo spogliatoio, e Zidane è uno dei pochi.
0: Tra le altre cose, un'altra domanda che ti stanno facendo degli amici, te la volevo fare anche io, non un po' rubata, te la giro lì. Abbiamo un altro progetto tecnico che sta ripartendo, non sembra essere partito nel migliore dei modi, anzi forse è una delle peggiori partenze, quello di Jürgen Klopp con la Germania, detto che ne ha convocati talmente tanti da poter schierare una formazione per ogni singola partita. Ti sta prendendo, ti sta entusiasmando, stai riscontrando delle difficoltà che ti aspettavi di riscontrare?
1: Beh, la Germania a livello individuale comunque ha una carenza di qualità molto esplicita. Se prendiamo il ruolo di portiere centravanti, è difficile comunque andare a trovare dei giocatori dominanti in quei ruoli come la Germania ha sempre avuto. a livello difensivo mi manca qualcosa. Sul centrocampo sì, Hakimi, Musiala, però anche lì comunque non sto vedendo una Germania a livello dominante. E poi il centravanti, stanno aspettando la decisione dei tre soldi, speriamo che Mancini possa convincerlo. Però la Germania a livello proprio individuale ha comunque un limite. Io
0: non era un problema se
1: da quando seguo il calcio, comunque è la squadra con meno qualità che ho visto, e sono anni che comunque soffre, eh? Guarda che è uscita spesso volentieri ai gironi, al mondiale, quest'anno è uscita col Paraguay. Sta mancando qualcosa. Parliamo sempre della crisi del calcio italiano, ma il calcio tedesco, a parte l'europeo che ha organizzato in casa, fa molta fatica. E Klopp, io sono curioso di vedere Klopp se riesce a comunque convincere i calciatori vedendoli così pochi, perché Klopp secondo me è uno molto intenso che ha bisogno di lavorare quotidianamente con i suoi calciatori, e il fatto che abbia convocato così tanti calciatori secondo me è per capire bene chi sarà capace di interiorizzare il suo discorso anche vedendolo poco.
0: Certo che per lui, che aveva di fatto deciso di non allenare più una squadra di club, di diventare dirigente, lasciarsi convincere di essere CT della nazionale in un momento così delicato, sapendo che comunque il CT è un lavoro e l'allenatore è un altro, quindi hai meno tempo per lavorare con i giovani, qualcosa che lo ha convinto deve averlo visto al di là del cachet. Però secondo te si è accollato un rischio proprio per i motivi che hai detto?
1: No, ma rischio
0: tu?
1: No, ma cosa gli manca a Klopp? Ha vinto tutto con Liverpool e il Dortmund. Cosa gli manca? Forse un'esperienza in Premier, in Liga, scusa. Gli manca la nazionale, gli mancava la nazionale per quello che ha accettato. Lui era, cioè il ruolo che aveva nel Red Bull a Lipsia era comodissimo. Cosa faceva? Faceva l'ambasciatore, che cosa fai? Lì ti muovi e niente. È facile come lavoro. Lui si è messo in gioco perché lui comunque è un competitore, Klopp. È un competitore e comunque lui ha voglia di portare a casa un titolo con la sua nazionale o rilanciare il calcio tedesco, che sarebbe anche già qualcosa di molto nobile, come fece Klinsmann nel 2006, per esempio, sapendo che non aveva l'ambizione di vincere quel mondiale, però creò comunque la base per permettere a Lowe poi di lavorare e portare a casa un mondiale nel 2014.
0: Alen, ultimissima domanda. Mancini sa quello che lo aspetta venerdì, poi ne parleremo ovviamente nel dettaglio. Che atteggiamento avrà la nostra nazionale in casa Francia?
1: È la gran domanda che mi faccio, perché andare in Francia, giocare in Turchia e giocare in Francia è differente. Però deve avere l'atteggiamento che ha avuto in Turchia, avere il baricentro alto, andare a prestare.
0: Però ti espone a dei rischi, perché una cosa è la Turchia.
1: Però avere ambizione, fa niente. Dicevamo di sbagliare. Ma anche se ti prende un 3-0, però vai lì e vuoi giocare, comunque mandi anche un messaggio al tuo spogliatoio. E parliamo sempre di permettere lo sbaglio, creare lo sbaglio per poter crescere. È il momento e bisogna accettarlo. Anche di perdere con la Francia ci sta, però dipenderà dal modo. E il modo deve essere quello di una squadra che ha voglia di giocare, che lascia spazi, sì, che porta a casa una sconfitta, sì. Però voglio vedere una squadra che comunque ha voglia di portarsi in area rivale, che va a dar fastidio alla Francia a partire dalla loro costruzione del gioco e l'Italia che abbiamo visto in Turchia sulla mentalità e l'atteggiamento.
0: Va bene così per ora, ma domani ti interrogo su alcuni dettagli di quella che sarà la partita appunto contro la Francia. Per adesso ti libero, grazie.
1: Ma mi devo preparare?
0: Sì, ti devi preparare, ma tu sei già preparato. Io però ti metterò in difficoltà. Ciao Alen, un abbraccio.
1: Ciao Enzo.
0: Buon lavoro da Alen Valnegri, sta per partire Maracanà, spazio a Marco Piccari. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
0: E ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Radio.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio, insieme ai passeggeri, sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e mobilizzarlo. Il copilota, sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo, è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
2: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
3: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
2: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
3: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al Capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
2: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali. Anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
3: È tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
8: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Mi è piaciuto molto l'approccio alla partita, l'approccio, si è capito perfetto. Subito che rispetto alla partita dell'Olimpico ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso,
2: forse
1: c'era più leggerezza, forse erano diversi gli uomini in campo, poi bisogna anche tenere conto del peso specifico dell'avversario, cioè è chiaro che la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio, però questo si è capito a partita in corso, lì dopo un minuto e mezzo stavamo già ad attaccare l'avversario, non lo sapevamo ancora che la Turchia non valeva il Belgio.
3: Cammino che conta, cioè la vittoria per me conta più o meno zero, come ha vinto esatto. Conta tantissimo, cioè il fatto è che noi vedi ci perdiamo, sentivo Paolo adesso nel giudizio su ogni singolo calciatore e Lautaro vale 100 milioni, Tonali 130, quello 90, ma non funziona così, non è che più vali, più rendi, più la squadra funziona, no?
4: Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli a sua volta

0: che cosa cambierà anche in ambito mercato, se ne sta parlando, sto leggendo, sentendo, e quindi questo porta sicuramente un beneficio alla Juventus. Poi abbiamo letto anche di Laporta che ha raccontato tutti in retroscena di Lautaro, come qualcuno diceva che non era vero, no? Che era tutta un'invenzione, invece Laporta ha confermato che voleva assolutamente Lautaro, poi si è fermato perché è stato stoppato, sì, come miglior difensore, come uno dei migliori difensori.
1: Eravamo praticamente quasi, siamo sicuramente dopo Ferragosto, il Barcellona ha provato, secondo stessa ammissione del suo presidente Laporta, intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport, che ha confermato e ha ammesso quella che era l'intenzione del Barcellona di prendere Lautaro Martinez. Ovviamente non abbiamo le cifre, non abbiamo, perché comunque non c'è stata una vera e propria trattativa, perché questa trattativa è stata bloccata sul nascere da Beppe Marotta, dal presidente dell'Inter, che dunque ha dichiarato questa bella prova di forza nel non voler rinunciare a fine agosto al giocatore più importante per questa squadra, che è ovviamente Lautaro Martinez. Quindi una bella dimostrazione di forza da parte dell'Inter, che avrebbe potuto incassare una bella cifra per Lautaro. Il valore reale di Lautaro, ripeto, non lo conosciamo, perché non c'è stata sicuramente una trattativa e quindi non c'è stata una richiesta né un'offerta. Sicuramente l'Inter, a prescindere dall'offerta che ci sarebbe stata da parte del Barcellona, ha detto no, e quindi per questo possiamo dire che Marotta ha bloccato la porta.
0: Sì, ha bloccato la porta, proprio l'ha stoppato, possiamo dire così, e quindi niente Lautaro per il Barcellona, e ha fatto capire, no, l'ha detto chiaramente, che l'Inter non avrebbe mai ceduto questo attaccante, e chissà se ci riproverà poi in futuro,
1: sì,
0: la porta.
1: Secondo me, questo ti stavo dicendo, che sicuramente se c'è questo interesse, evidentemente un altro tentativo verrà fatto. Forse non erano maturi i tempi per poter provare, o forse si è mosso un pochino tardi, sperando che, muovendosi magari a fine agosto, l'Inter potesse essere tentata a cedere per una cifra alta, forse a 2-0, non lo sappiamo, perché non sappiamo, ripeto, il valore di Lautaro Martinez. Perché quanto vale Lautaro Martinez, caro Marco? 100 milioni? 80? Non meno di 80? È curioso questo caso, perché non c'è mai stata una valutazione definitiva da parte dell'Inter, quindi ci possiamo anche un po' sbizzarrire nel trovare, nel farla noi, una quotazione di Lautaro Martinez, che dunque sì, è nel mirino. Vediamo se ci sarà un altro tentativo, e questo si lega anche al nostro tema, caro Marco, no?
0: Sì, si lega un po' al nostro tema, perché poi il tema che abbiamo scelto oggi, che la riprendiamo un po' dalla nazionale italiana per quello che ha fatto vedere, ossia Pio Esposito. Pio Esposito è un giocatore in rampa di lancio veramente importante, perché stiamo parlando in questo momento dell'attaccante titolare della nazionale italiana, ma non è titolare nell'Inter. Molto probabilmente giocherà anche la terza partita, quella con la Francia,
1: sì,
0: di venerdì, quindi questo sta a dimostrare proprio quanta fiducia c'è da parte di Mancini in questo attaccante. Ma questo attaccante si sta prendendo spazio proprio per le sue qualità, per la forza che sta dimostrando. E allora uno in questo momento si può anche domandare quando diventerà titolare nell'Inter.
1: E come diventare titolare dell'Inter?
0: Perché l'Inter ha un parco attaccanti strepitoso, ci sono Lautaro e Thuram che hanno fatto le fortune dell'Inter, no? La Tula è stata sostituito quella che era poi la coppia Lukaku-Lautaro, e Thuram lo ha sostituito alla grande, giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, che insomma è stato importante, ha avuto qualche periodo di calo come tutti gli attaccanti, no? Ci sono i momenti dove si rende meno, però insomma poi dopo è ritornato. Anche questo avvio di campionato, penso che Thuram ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Lautaro è indiscutibile, però ragazzi, anche Pio Esposito
1: c'è da fare,
0: no? Ma più che altro, ecco, considerando proprio quando e come diventerà titolare, perché potrebbe essere questo un anno di transizione, ossia guadagnare più spazio. Io ho sempre detto, l'ho detto anche ieri, non mi nascondo, questo è un giocatore che a me piace tantissimo, Pio Esposito, e dico, ho detto dall'inizio dell'anno, la grande missione di Kivu è cercare di far giocare il più possibile questo ragazzo tra campionato e Champions, perché solo così può crescere ancora di più.

0: e quindi consacrarsi veramente come un attaccante di altissimo livello, però non è facile, perché là davanti ci sono due mostri.
1: Sì, allora non è che non è facile. Allora è facile farlo giocare, perché oggi nell'era dei cinque cambi più Esposito giocherà sempre, lo troverai. Il
0: sì,
1: problema
0: ma se ce
1: è che passare
0: tre,
1: da una mezz'ora finale all'essere titolare di una squadra che ha davanti due attaccanti che si chiamano Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Quindi è quello che ci interrogheremo, no? Oggi insieme ai nostri ospiti e insieme a voi, perché la domanda ovviamente anche per voi radioascoltatori al 331-82-00213, trovateci voi una soluzione, nel senso che perché lo leghiamo alla questione Lautaro Martinez? Perché poi, caro Marco, l'Inter può fare un altro anno così con più Esposito, no? Primo cambio alla mezz'ora, e poi secondo me deve fare una scelta importante.
0: Sì.
1: Dunque, se oggi qualcuno rilancia, no? Qualcuno sui giornali oggi ha rilanciato Thuram, giustamente.
0: Sì, sì.
1: Perché dopo il mondiale, insomma, si è ripreso l'Inter. Lautaro Martinez continua a legittimare la sua presenza e la sua importanza attraverso i gol. Ma con Pio che facciamo? Pio, quando diventerà il centravanti titolare dell'Inter? Perché io adesso non accetto più il fatto che qualcuno mi dica deve aspettare il suo turno. No, il centravanti della nazionale italiana per me deve essere anche il centravanti
0: di una squadra forte
1: italiana.
0: Ma sono d'accordo con te, però ripeto, la concorrenza in questo momento è elevatissima, perché stai in una squadra, fortunatamente per Pio Esposito, molto importante, e con questi giocatori può solo crescere. Però è chiaro che cominciano a suonare il clacson da dietro, di oh, quando mi fate passare, bip bip, io ci sono anche molto bene. Quindi no, questa è una bella cosa, perché ripeto, almeno abbiamo un attaccante, un centravanti. Ieri mi sono piaciute tantissimo le parole di Mussa che abbiamo avuto qui, che lo ha descritto proprio come giocatore, ha detto finalmente abbiamo un centravanti in Italia che sa coprire il pallone, sa giocare di sponda, è tecnicamente preparato. È veramente un gran bel vedere, cioè finalmente abbiamo un centravanti, e ce l'ha l'Inter il centravanti, quindi no, vabbè, mi incuriosisce
1: anche perché, scusami, poi si innesta il meccanismo in cui qualcuno dice che Pio Esposito non è ancora pronto per fare l'attaccante titolare dell'Inter. Non è il discorso chi deve andare a sostituire Pio Esposito, perché non lo vogliamo fare, perché sarebbe anche ingeneroso. Qualcuno però, caro Marco, ritiene che ancora Pio Esposito non sia l'attaccante giusto per una partita di Champions League.
0: Io la
1: butto lì, perché ho sentito anche questo commento, che è chiaro che con Lautaro e Thuram ha in questo momento un attacco più forte, e non lo escludiamo e non siamo qui a dire questo. Qualcuno però sostiene che ancora con Pio Esposito, no, lì davanti titolare, non sei una squadra che può ambire a qualcosa di importante in Champions League. È un altro tema che butto sul tavolo, ovvero sulla valutazione di questo calciatore, che prima o poi penso dovrà, no, pur meritarsi un palcoscenico importante. Ti ripeto, non stiamo qui a dire ancora deve crescere, deve migliorare, aspettare il suo turno. No, perché ha dimostrato di poterlo essere. È chiaro che ha ampi margini di crescita, però li deve mettere, questa crescita la deve passare anche da delle responsabilità in più.
0: Questo è un ragazzo pronto per giocare titolare. Noi non dobbiamo sempre parlare dal presupposto è giovane, quindi questo è uno pronto. Quindi poi sarà l'allenatore a decidere quante partite dovrà giocare, però il discorso è per quanto tempo questa situazione potrà, diciamo così, protrarsi in questo modo. Vabbè, dai, poi ognuno deve avere la sua idea.
1: No, chiudiamo soltanto fondo, perché poi la prossima estate magari devi fare una scelta. Visto Lautaro, no, nel senso che se magari ti ritrovi a fare cassa devi fare una scelta, perché vuoi dare spazio, scegli chi vendere tra Lautaro, considerando anche il tema Barcellona, o Thuram.
0: Però dice, giustamente qualcuno dice, però una grande squadra deve avere attaccanti di grande livello, quindi anche due o tre attaccanti di grande livello. sì, qualcuno potrebbe rispondere.
1: Sicuramente, però noi dobbiamo pensare, no, egoisticamente a far crescere il nostro più Esposito. È quello perché, per questo noi vogliamo vedere più Esposito e stiamo spingendo su questo tema. È vero, realisticamente il tifoso dell'Inter ti dice: io me ne tengo tre, giustissimo, legittimo. Però quello che diciamo noi, no, è porci nella crescita di più Esposito, che prima o poi, da grande attaccante quale dovrà diventare, deve passare, perdonateci, anche da uno step in cui è titolare di una grande squadra.
0: Va bene, questo è uno dei temi, poi ne parliamo naturalmente nel corso della trasmissione, sentiremo anche il vostro pensiero. Ci sono poi altre situazioni da valutare, come ad esempio questa cosa che abbiamo letto del rilancio che fa Elkan nella Juventus. Anche questo è molto importante, potrebbe cambiare lo scenario anche a livello di mercato, e che tipo di mercato può fare la Juventus, no? Insomma, mi sembra che ancora una volta poi l'impegno degli Elkan sia sempre molto al di là delle critiche che vengono fatte, però mi sembra un impegno sempre molto, molto presente, no? Quindi siamo di fronte ad un altro aumento di capitale, o comunque dell'inserimento di risorse importanti economiche da parte del gruppo, a prescindere dall'aumento di capitale. Quindi è un segnale molto forte che viene dato di continuità e di sostegno a questo club. È chiaro che qualcuno già dice: vabbè, allora qui bisogna fare un mercato che sia funzionante, perché ad oggi di soldi ne sono stati spesi tantissimo,
1: sì,
0: si è raccolto pochissimo.
1: Quest'ultimo si potrebbe arrivare a toccare gli 800 milioni in 7 anni per quanto riguarda gli aumenti di capitale. Ieri è stato proposto 2,50 con un bilancio in perdita per il nono anno di fila, 69 milioni di perdita a bilancio al 30 giugno.
0: Per raccogliere che cosa? 800 e passo milioni per raccogliere che cosa? E quindi vuol dire che pure a livello, ragazzi, i soldi ci sono stati, ci sono, e che sono stati spesi malissimo, e quindi evidentemente qui bisogna fare una sottolineatura: a chi ha avuto la possibilità di spendere ha speso malissimo. E quindi anche questa è un'altra valutazione che va fatta in casa Juve, e quindi è sicuramente un'altra valutazione che poi faremo nel corso di questa trasmissione. Poi sentiremo anche chi segue la Juve nel dettaglio, perché è sicuramente una notizia molto importante che dà solidità, continuità, stabilità a questa squadra, e ci mancherebbe. Stiamo parlando insomma di un gruppo che è alle spalle di questa squadra da sempre, però rispetto agli investimenti fatti ha raccolto molto poco. Quest'anno si trova fuori dalla Champions, in Europa League, con una squadra che non è forse molto vicina all'idea dell'allenatore, però l'allenatore ci sta mettendo molto del suo, la squadra sta cercando di lavorare per essere molto vicina all'idea dell'allenatore, quindi anche questa è un'altra valutazione che va fatta. Si parla ad esempio di qualche giocatore italiano che si vuole far entrare in questa squadra, ho letto anche di un interesse per Romano. Poi non so se qui è già troppo presto per parlare di un Romano in chiave Juventus, in chiave Inter, a me sembra un po' presto, però è pure vero che poi sti ragazzi, se tu non intervieni presto, te li porta via qualcuno. Vedi il caso Palestra: arriva il Chelsea di turno e te lo prende, e poi tu stai a dire però vedi il giovane italiano, che poi vanno all'estero e secondo me hanno anche un'importante crescita. Guardate Caiote, che è stato venduto mi sembra per una cifra intorno ai 18-20 milioni dalla Fiorentina,
1: se riescono a giocare, perché poi per esempio Palestra inizialmente
0: ancora non gioca e quindi bisogna ancora aspettare prima di dare un giudizio sulla sua esperienza inglese. Però dobbiamo anche dire che i giocatori che poi vanno lì, li vedi, hanno un passo importante quando rientrano, quando li vedi in nazionale. Vedi appunto Calafiori, vedi Caiode, insomma giocatori tonali che crescono anche in quel tipo di campionato. Quindi vabbè, anche questa, già vedo dei messaggi, tra poco li andiamo a prendere.
1: Sì, è un po' come il discorso di Palmisani, perché oggi per esempio, cioè, in questi giorni si parla spesso del portiere del Frosinone, che è un giocatore, insomma, un portiere che
0: destinato,
1: poi portiere italiano, sappiamo quanto vale, quanto può crescere, e si parla già di cifre importanti da parte del Frosinone. Si parla anche tra l'altro di un interesse sempre per la Juventus. Romano, se non erro, questa mattina si parla anche di un derby milanese per
0: tante squadre,
1: giusto, perché poi centrocampista italiano, insomma, un ruolo anche piuttosto ambito. Però ecco, passiamo sempre da una crescita, perché sennò ci si fa sempre ipnotizzare dalle mezze stagioni buone. Vediamolo in un contesto competitivo e così, insomma, produttivo come lo
0: però
1: come
0: sai, questo si diceva, ti ricordi sicuramente, se lo ricorderanno i nostri amici, ti ricordi quando l'Inter prese Barella?
1: Sì.
0: Mi ricordo anche un allenatore dice: beh, ma mi hanno fatto mercato prendendomi un giocatore del Cagliari, uno del Sassuolo, certo. Ti ricordi, no? Però io credo che poi un grande club deve essere anche... Barella si vedeva che era un giocatore forte. L'Inter ha detto: vado, lo prendo, lo piazzo lì, e poi cresce nell'Inter ed è cresciuto molto bene. Devi anche anticipare le mosse. Cioè, non è che...
1: Però l'unica cosa è che col Cagliari Barella aveva fatto 3 stagioni.
0: Esatto, sì, sì,
1: anni,
0: no, no, no. Barella, però sai, adesso Romano è stato lanciato in nazionale, qualcuno dice troppo presto. Però io ripeto, la nazionale in questo momento vive una situazione talmente difficile che quando c'è un giovane che ha delle qualità adesso lo chiami subito, mentre prima c'era un percorso diverso, magari facevi 2 anni in un club e poi ti chiamavano in nazionale. Adesso c'è una carenza di giocatori e di conseguenza sei anche un po' obbligato a chiamarli, a provarli, perché c'è un play italiano oggi nel nostro
1: no.
0: campionato?
1: Penso a Rovella,
0: vabbè, che è inffortunato, e quindi in questo momento non c'è
1: la maggior parte del tempo è infortunato,
0: esatto,
1: vedendo
0: e
1: gli
0: quindi,
1: ultimi anni.
0: Poi è un play un po' atipico, possiamo dire così, non è proprio il classico play sì. dal piede raffinato che costruisce gioco. Sì, ha delle qualità, però insomma sì,
1: anche perché sennò non saprei come inquadrartelo Rovella se non da play, perché non è una mezzala.
0: Però,
1: perché non c'è.
0: Però ti faccio una domanda, nella Juve non c'è, nell'Inter non c'è, nel Milan non c'è. Una volta questi giocatori qui c'erano in queste squadre.
1: Li prendevi.
0: Allora tu sei costretto a scendere e andare a vedere dove c'è un ragazzo con delle. Arrivi. Perché ho sentito, no, ma non lo doveva convocare troppo presto, portarlo, farlo giocare già la prima partita. E quindi è stata una sorta, diciamo, forse di forzatura, non lo so. Però, ripeto, in questo momento devi fare pure un tentativo. Perché non c'è questa abbondanza, non c'è la possibilità di scegliere.
1: Però non a gennaio. Tu a gennaio andresti a prendere Romano e lo porteresti in un contesto come quello della Juve?
0: No. Ma se fosse per me lo lascerei altri 2 anni
1: appunto,
0: a Cagliari. Se fosse
1: appunto,
0: per me.
1: Appunto.
0: Però dopo tu capisci. Allora pure Palestra doveva sta qualche...
1: Io lo compro e lo lascio lì.
0: Esatto, sì. Fai un investimento, lo opzioni, e gli dici: guarda, ti lascio a Cagliari, ti faccio crescere ancora qualche altro anno. Come si faceva una volta. Una volta le grandi squadre facevano così. Individuavano un talento e dicevano: vabbè, lo prendiamo, lo opzioniamo, però lo lasciamo lì nel club a un anno, 2 anni.
1: Domanda: quanto lo paghi adesso Romano per poterlo anche pensare, per poter anche pensare?
0: Ma te lo fa pagare un sacco di soldi. Ma un sacco di
1: soldi.
0: Tu
1: spendi, faccio una cifra a caso così sulle piedi, spendi 30 milioni oggi per 20.
0: Ma tanto adesso le cifre, ragazzi, sono quelli, non possiamo più fare sto discorso ormai.
1: Ne devi dare anche alla Roma, tra l'altro.
0: Lo so, ma le valutazioni sono queste, non c'è niente da fare, quindi
1: vai, perché adesso il discorso mio qual è? Che
0: perché Palestra valeva tutti quei soldi, scusami.
1: No.
0: Con tutto il rispetto.
1: No.
0: Quindi
1: l'unica cosa, la grande differenza è che almeno rispetto a Romano, in questo caso Palestra, una stagione buona l'aveva conclusa col Cagliari, benissimo, uno dei migliori esterni del campionato. Che aveva fatto ben vedere anche qualcosa di importante anche con la nazionale. Di Romano parliamo di uno che ha fatto un mese positivo, che ha potenzialità enormi, però il problema è che anche in questo momento lo pagheresti tantissimo e tu non puoi pretendere di spendere 25-30, fate voi la cifra, per lasciare un giocatore in questo momento a Cagliari.
0: A Cagliari.
1: No,
0: sono d'accordo.
1: Qual è il problema?
0: Sono d'accordo. Se lo prendi, se spendi quei soldi, te lo porti a casa e vedi di farlo giocare in qualche maniera. Sì,
1: soprattutto in questo momento, se parliamo del caso della Juve, che di centrocampisti non ne ha.
0: No, ma ti ripeto, noi purtroppo abbiamo ancora sempre il paragone con il calcio di prima, che secondo me sbagliamo a fare. Sono cambiati tutti i parametri, sono cambiate tutte le valutazioni, sono cambiati tutti i modi di agire. Quindi non si può fare più il discorso che lo prendo e lo lascio in prestito, perché nel momento in cui paghi un giocatore, faccio per dire, l'Inter voleva prendere Palestra, le cifre erano altissime, ok? E che faceva? L'Inter spendeva tutti quei soldi e poi lasciava Palestra in prestito da qualche parte? No, te lo porti a casa? Quindi non, ripeto, Palestra non è che c'aveva, che in Serie A ha fatto vedere tutte queste cose, 50 milioni o ragazzi,
1: per una stagione di livello
0: non c'è più. Poi la Premier secondo me ha drogato il calcio, perché non è possibile. Abbiamo quest'estate visto delle cifre che sono state clamorose. La Premier ha drogato il calcio, adesso c'è questo scandalo del City che voglio vedere come va a finire. Ma secondo me questo scandalo del City nasconde qualcosa di un po' più grande all'interno della Premier, perché poi adesso sono anche preoccupati loro, leggevo le tante cose che arrivano, sono preoccupati anche della credibilità del loro calcio, questa situazione che è successa, perché adesso è sotto la lente di ingrandimento il City eccetera, ma quello che sta succedendo in Premier da anni, ma quest'estate un giocatore, non mi ricordo che è, Diomande, come si chiama quello che è stato pagato 145 milioni, sì. ma chi è? Cioè voglio dire, onestamente siamo di fronte a qualcosa che, ripeto, io parlo di una Premier che droga il calcio da questo punto di vista, perché le cifre sono esagerate per alcuni calciatori,
1: che è andato al Real dall'Ipsia,
0: per dire questo, per dire altri giocatori che vanno in Premier, insomma abbiamo visto delle valutazioni clamorose, non lo so,
1: sì, no, giusto per chiarezza, il contratto di Romano è del Cagliari, nel senso che il Cagliari l'ha acquistato con prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro più un altro milione e mezzo di bonus, quindi l'obbligo scatta a determinate condizioni, ma sicuramente il Cagliari lo riscatterà vedendo qual è la potenzialità del ragazzo, lo dovrebbe riscattare per 6 milioni, nulla rispetto a quello che è già il valore di questo ragazzo. Abbiamo provato a buttare lì una cifra, anche se io mi manterrei sempre molto basso, aspetterei più che altro di capire qual è la crescita di questo giocatore, che sai, mediaticamente poi ti aiuta questo, no? Queste apparizioni in nazionale, sappiamo che quando vieni convocato in nazionale il tuo valore di per sé automaticamente aumenta, però sulle cifre...
0: No, tu parlavi di Romano, andiamo un po' all'interno di tutto il mercato web, perché è un nome che naturalmente in questo momento tiene banco. Derby d'Italia in vista per Romano, la Juve ha la carta Massara, ci punta anche l'Inter, vedi, quindi... c'è questo approfondimento, dice Romano piace a tutti, il centrocampista classe 2006 è pronto a essere al centro di un mercato milionario, vedi, è l'ennesimo talento lanciato dal Cagliari che l'ha preso dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni, quindi niente, ora vale 4 volte tanto. Juventus e Inter seguono Romano, si muove anche la Premier, capito? Ecco perché ti dico, che fai adesso? Che fai adesso? Perché poi la Premier a certe cifre ci arriva facile, e allora tu che fai? E qui c'è tutto il pezzo di approfondimento che potete trovare, dove appunto c'è questo inserimento della Premier. È un giocatore che piace alla Juve, piace, che non ha un giocatore con queste caratteristiche. Qualcuno potrebbe dire, ma è troppo giovane, già facciamo così, ho capito, però... qui devi essere bravo a cogliere l'attimo. L'Inter, si parla appunto anche dell'Inter perché è un giocatore che interessa in uno scenario che a medio termine dipenderà anche dalla decisione di Çalhanoğlu, che è in scadenza di contratto. E che fai? Continui ancora con Çalhanoğlu oppure ti butti in un profilo giovane da mettere lì nel mezzo con Kivu, che tra l'altro i giovani li sta inserendo e li sta facendo anche crescere, vedi Diouf, vedi Esposito, insomma. Anche questa è una valutazione da fare, però poi bisogna stare attenti alla Premier League.
1: Marco, poi ci fermiamo, il mercato di Premier, cioè all'estero, non fanno scrupoli a buttarli sul piatto 30-40 milioni per un giocatore, anche se non ha dimostrato nulla, tanto, anche se sono 30-40 milioni, le remore sono soltanto le nostre, cioè, sui 30-40 milioni, per loro è provare con 30-40 milioni. Cioè,
0: andresti su un giocatore del genere adesso a spendere una cifra di quel tipo?
1: In Italia no.
0: Però... ci fermiamo, dai, un po' di quesiti li abbiamo già messi, poi sentiamo la voce dei nostri ascoltatori e rientriamo tra pochissimo. Break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta a rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Lo so che non ti va bene quello che ho detto, però insomma, è meglio. No, io lo andrei a prendere, Romano. Ti devo dire.
1: Chi è?
0: Poi bisogna vedere, però in questo momento, boh. Cioè, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, vai, prendi e fai, poi voglio dire, sono stati spesi soldi per Cop Miners. Cop Miners, non si possono spendere, so, per Romano. Dai,
2: purtroppo
0: su.
2: Il Cop Miners dell'Atalanta era troppo forte.
0: Come ho capito, però quello era troppo forte, troppo e forte. Poi c'è stato il solone. Questo problema. Magari non è ancora a quel livello, però potrebbe diventare forte, quindi voglio dire, a questo punto il rischio io lo correrei. Vabbè, sentiamo un po' di audio, dai, 331-8200-213.
3: Ragazzi, buongiorno da Max Nerazzurro da Pavia. Ho visto che il City non è messo bene, né?
0: Sì.
3: Spendaccione City. Liam Gallagher non sarà molto contento di questa cosa. Cosa faranno? Manderanno il City in B? Ma non lo so, non credo. Spero solo che la Champions non ce la danno a noi, che sinceramente non me ne faccio niente.
0: Champions non va a danno, sta
3: le coppe si vincono sul campo. Anche se noi interisti siamo etichettati come cartonati, vabbè, ma quelli sono quelli che fanno l'Europa League, contano poco. Niente, è scoppiata la prima bolla inglese, vedremo più avanti se il calcio inglese imploderà definitivamente. Io farò 4 risate, sarò contento. Magari torneremo a vincere qualcosa noi italiani. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, buona giornata. No, l'unica cosa che noi dobbiamo prendere da questo caso, poi magari ne parliamo perché oggi ci sarà un approfondimento su questo, giusto,
2: sì,
0: Francesco?
2: Alle
0: 16:10. No, l'unica cosa che secondo me va presa ad esempio è una cosa, cioè questi qui per arrivare a ritenere colpevole il City, e adesso ci sarà il ricorso e la storia è molto lunga, non è che si chiude domani, ragazzi, quindi... Però questi, per arrivare a questo punto, mi sembra che ci hanno messo 8-9 mesi. Cioè, nel senso, la giustizia, secondo me, da uomo di giustizia che ha avuto il piacere di cogliere questa laurea, secondo me deve essere giusta, non deve essere rapida. Cioè, da noi siamo arrivati a delle conclusioni per situazioni, diciamo, di illeciti sportivi, più o meno, in pochissimo tempo, creando poi dei buchi. Cioè, questa vicenda ci dovrebbe far riflettere a noi italiani in questo senso. Cioè, adesso io non so come finirà, perché il City farà ricorso e quindi i tempi si allungheranno ancora più, però... Per arrivare a questa conclusione, se voi andate a vedere, ci hanno messo, mi sembra, 8-9 mesi, ho letto da qualche parte, più o meno. Questo non hanno puntato alla velocità per chiudere la situazione, no? La giustizia sportiva deve essere veloce. No, non deve essere veloce, deve essere giusta, che è un'altra cosa. E io ti dico, preferisco una giustizia che sia lunga e che magari mi porti poi ad una conclusione seria, ma non che sia veloce e poi mi porti a delle conclusioni che siano a metà o comunque incomplete. Questa vicenda qui dovrebbe far riflettere noi da questo punto di vista. Poi ripeto, non so come finirà, perché io credo che ci sarà una battaglia lunga e adesso mi sembra che ci siano, cioè, a dei giorni il City,
2: 15 giorni
0: per presentare il ricorso, che presenteranno, e quindi la vicenda si allungherà. Infatti ho letto proprio dall'Inghilterra, prevedono dei tempi molto lunghi da questo punto di vista. Poi lasciamo perdere quello che succederà, le sanzioni o meno, quello verranno decise dalla Premier, tra le altre cose. Però ecco, facevo questa riflessione sui tempi, che sono secondo me molto importanti. Ecco, questo era un po' quello che volevo dire.
2: Sì, diciamo che nel 2018 nasce, diciamo, con il famoso hacker,
0: esatto,
2: che pubblica su Football Leaks e sul quotidiano tedesco.
0: Ho letto la storia di questo, sta vivendo
2: sotto scorta. Certo, perché sì, lui l'hanno condannato a 4 anni per reati di cybersicurezza. Perché lui era un fanatico di WikiLeaks e si è inventato questo Football Leaks, ovvero i reati, no? a sfondo calcistico.
0: Ma dici che ci sono altre società in mezzo?
2: Eh sì, perché poi lui inizialmente ha scoperchiato questo vaso di Pandora e lo hanno denunciato, e giustamente da hacker è stato condannato. Il problema però è che quando la vicenda si è ingigantita e che quindi qualcuno ha capito che questo aveva delle informazioni importanti, seppur reperite in modo piuttosto discutibili, E poi a un certo punto questo l'hanno dovuto mettere anche sotto protezione testimoni,
0: sì, sì.
2: Perché tu in questo momento, così come al Manchester City, stai andando a no? A salvaguardare un testimone che potrebbe essere realmente esposto a cattive intenzioni di qualcuno.
0: E insomma non
2: per allora no velocemente nel 2018 parte tutto con queste, diciamo, okay. con tutta questa situazione qua. 2019 la UEFA avvia un'indagine formale sulla base delle informazioni emerse dalle inchieste giornalistiche. Nel maggio 2019 vabbè, il Manchester City contesta il procedimento avviato dalla UEFA e poi fino ai giorni nostri, quando nell'aprile del 2022 sempre Der Spiegel pubblica nuovi dettagli sull'inchiesta della Premier League, sostenendo che l'indagine nei confronti del City fosse in corso da circa 3 anni. Nel 23 la Premier League ufficializza le accuse nei confronti del Manchester City fino ad oggi. Perché a settembre del 2024 inizia l'udienza di 10 settimane tra la Premier League e il Manchester City. Quindi tutta l'udienza, Marco, parte a settembre del 2024, dove inizia proprio l'udienza. E quindi c'è stato un percorso un po' intenso fino ad arrivare alle
0: condanne. Lungo, e dove ci sono state tante indagini raccolte di tanti documenti. Non è che... non lo so, io prendo spunto per ragionare in questo senso da parte nostra, dove preferisco, ripeto, una giustizia lenta ma che comunque sia giusta, che una giustizia veloce che poi alla fine non sia giusta e che quindi lascia dei buchi e delle situazioni, praticamente delle lacune che portano tutta una serie di domande. Questo è quello che diciamo così è il mio pensiero da questa vicenda. Allora facciamo una cosa, sentiamo ancora qualche audio e quindi saluto anche Andrea Maglioca in cabina di regia, vai.
1: Buongiorno a Giovanni da Torino, un saluto al direttore. Ma ieri io mi sono divertito a vedere la partita, ho visto veramente una bella squadra, come dice lei direttore, Mancini ha sbagliato e adesso ci sta riprovando a rimettere in piedi una squadra di prospettiva. Venerdì che tutti dicono che le prendiamo, ma mica è così scontato. La Turchia, per quanto gliene abbiamo suonate 4, ha giocato anche bene e il risultato è anche bugiardo, perché chi ha visto la partita contro la Turchia, la Francia ha sofferto un pochettino.
0: Sì, sì, l'abbiamo detto.
2: Hanno rischiato anche di pareggiare.
0: L'abbiamo detto e grazie naturalmente del messaggio. Andiamo a sentire un altro audio ancora, vai.
4: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Io su Lautaro Barcellona pensavo anch'io fosse vera la notizia, perché il Barcellona ci ha sempre provato per Lautaro. Negli ultimi 5-6 anni non è la prima volta che ha tentato un approccio a Lautaro. Però rispetto a 4-5 anni fa, quando ci provò la prima volta, questa volta sì, è stato svelato che il Marotta ha detto no, ma per me anche lo stesso Lautaro avrebbe detto no. È vero che si dice che di fronte ai soldi non si guardano in faccia le bandiere nessuno, però io credo molto nel capitano e onestamente lo vedo ancora per tanti anni a Milano. Poi il Barcellona ci può provare quanto vuole, ma se lui non vuole andare, se l'Inter non vuole vendere, stiamo parlando pur sempre di aria fritta.
0: Ancora un altro, dai. Poi andiamo a leggere qualche...
5: Ciao Marco, Antonio Samiato. Ti rispondo da interista. Per me quest'anno deve essere, cioè, uno fra Lautaro e Trump deve essere ceduto. Fare cassa, cioè, ben ceduto e ceduto bene, come con i soldi che girano nel mercato. E poi con quei soldi affiancare un'altra punta di livello nel roster. Perché in quel punto lì, se vendi Thuram, fai Lautaro pio. Se vendi Lautaro, anche se è capitano, ma secondo me... a 30 anni, che comprerà 30 anni l'anno prossimo, può anche andare via. Secondo me difficilmente Lautaro può migliorare ancora, potrà rendere ancora questi livelli, però secondo me ci sta, aver voglia di fare una nuova esperienza, quindi Io, per me tutti hanno un costo, i giocatori, l'importante è saperli rimpiazzare.
0: Sì, bravissimo.
5: E con Pio, secondo me, la punta ce l'hai,
0: sì.
5: Ti rimane uno fra la Torre e Turam, puoi far bene.
2: È proprio la risposta che cercavamo?
0: Nel senso, mi piace molto questa inquadratura di Antonio, cioè nel senso, allora io dico la mia, secondo me Lautaro è destinato a rimanere fino a fine carriera all'Inter, ho questa sensazione. Però e dai un grande giocatore, nonché capitano, trascinatore, questo è il mio pensiero, vi dico la mia versione, e gli affiancherei Pio Esposito. Sarei più per la cessione di un giocatore come Thuram, per poi cercare dopo di investire quella cessione che fai, quel ricavato, nel inserire
2: un terzo attaccante
0: che ha delle potenzialità. Cioè non è che devi andare a trovare subito un fenomeno, ma un attaccante dalle potenzialità. E io farei un mercato così, ragionerei in questa maniera, perché per me Pio Esposito è destinato a diventare il punto di riferimento dell'attacco dell'Inter. A fianco Lautaro, secondo me, sarebbe una ottima cosa, perché hai comunque quell'attaccante di esperienza, il capitano, che ti può, diciamo,
2: uomo
0: aiutare.
2: Neanche così d'aria come lo è Pio Esposito,
0: esatto.
2: Con caratteristiche diverse che gli puoi magari girare,
0: cioè, se
2: intorno.
0: Dovessi fare un ragionamento e dire quando è che deve diventare titolare Pio Esposito, cioè che strada deve diventare Pio Esposito per essere poi il titolare dell'Inter, non
2: più
0: solo
2: tardi dell'anno prossimo, però
0: sì. Però
2: ti facciamo fare un terzo anno
0: Thuram
2: in panchina.
0: Thuram è cedibile come giocatore. Thuram è un attaccante cedibile, ma perdonatemi.
2: Adesso, cioè,
0: sì, però è un attaccante cedibile, non
2: state.
0: È che voglio dire, è un ottimo giocatore, però si può pensare di fare una cessione di questo tipo e per poi, non dico indebolire l'Inter, ma sempre per cercare un modo per rigenerarsi e rinforzarsi, cioè questo, poi per carità, c'è chi è più bravo di noi e deve fare questo. Sentiamo un altro audio.
6: Ragazzi, su Pio Esposito, è un ragazzo molto promettente, si è capito, è molto bravo a giocare a pallone, è vero, c'ha Lautaro e Thuram davanti, ma è anche vero che le partite ormai si giocano in 14-15 giocatori, le partite sono tante, quindi io vorrei dire che Pio Esposito è un co-titolare, non è uno che sta in panchina, è normale che Lautaro con la sua esperienza e il capitano e Thuram con la sua classe gli siano davanti nelle gerarchie, ma le occasioni per giocare Pio le ha e le ha avute tutto l'anno scorso e anche quest'anno, quindi non facciamo un caso.
0: No, ma
6: Pio giocherà,
2: non hai capito la domanda, amico mio.
0: Non stiamo facendo nessun
2: temo
0: caso.
2: Tu non abbia capito la domanda.
0: Non è nessun caso, è un'analisi di una situazione dove
2: la domanda è:
0: non può essere co-titolare, deve
2: diventare
0: titolare.
2: Diventare Pio Esposito titolare nell'Inter.
0: Vai con un altro audio.
7: Salve, la mia Juve era questa. Presidente John Heckham, il nuovo Andrea, il nuovo Gianni Agnelli, Ciro Ferrara come vicepresidente, un po' come era Umberto Agnelli, il nuovo Umberto Agnelli nella Juventus. Sì. Poi dirigente Prete, nuovo Moggi ma onesto. Campo sportivo Giampiero Boniperti di Torino, non titolavo, no? Questi nomi tedeschi, inglese, Morgani. Per dire allenatore Gasperini, per me il nuovo Trapattoni.
0: Vabbè, Gasperini penso che sia
2: la parte su Moggi. Chi ha detto direttore sportivo?
0: Uno Prade. Prade alla Moggi.
2: Vabbè,
0: l'idea ci ha mandato tutta la struttura. Non sei contento? Dai, vai, un altro audio.
8: Ciao Marco Luigi. Allora, ti volevo fare un discorso su Barella. Barella con Mancini rischia, perché Mancini l'ha riproverato, perché a volte Barella è bravo, è veloce, è il motorino del centrocampo, 8 polmoni, però a volte ha poco cervello, e queste fessedie le ha fatte anche qualche volta all'Inter e abbiamo preso gol. Poi un'altra cosa che ho notato, Mancini difficilmente li farà giocare insieme a Tonali, perché Tonali e Barella forse si tolgono un po' di spazio a vicenda, quindi non lo so, Barella rischia secondo me un poco con Mancini, però le potrà fare solamente bene. Ciao.
0: Ma guarda, è un'analisi che ci sta, ti devo dire che Barella rimane comunque un elemento molto importante della nazionale, quindi preferisco sempre averlo che non averlo, Mi piace molto l'ultimo centrocampo che abbiamo visto. Non a caso oggi noi faremo anche un focus su Fagioli, perché quella posizione lì, che qualcuno dice un po' alla Verratti, ho letto oggi, no? Cioè una mezzala di qualità, non un play ma una mezzala di qualità, a me piace molto, e chissà che non sia la chiave anche per valorizzare Fagioli, che comunque è un giocatore che dai piedi buoni, dà la visione, e chissà che non sia proprio quello il suo ruolo. Quindi anche in ottica fiorentina leggo di questo doppio play che potrebbe essere una soluzione, e non lasciarlo davanti alla difesa come è stato provato fino ad oggi, ma un ruolo diverso, perché comunque lui c'ha il piede, la visione.
2: Fagioli ha fatto una crescita che secondo me in questi anni è stata anche sottovalutata, per quanto è diventato bravo, intelligente tatticamente, tecnicamente anche si è elevato, è uscito da quella vicenda delle scommesse come un giocatore nuovo, un giocatore secondo me più forte, cioè se perché ha delle caratteristiche diverse da Barella, da Frattesi, uno meno di corsa, sì, sì, meno di posizione, uno di palleggio, è uno che legge,
0: è un altro capisce centrocampo.
2: Sì, ma
0: guarda che quei tre,
2: impressionato,
0: gli ultimi tre che abbiamo visto hanno tutte e tre caratteristiche diverse, cioè si sposano perché sono tutti diversi: Tonali, Frattesi, Fagioli. E questo non vuol dire che gli altri siano esclusi, attenzione, non facciamo questo errore, però hai tre giocatori che hanno caratteristiche diverse che si possono complementare, e quindi a me piace molto, e chissà che non sia poi questo anche la linea mediana che affronterà la Francia venerdì sera, perché poi insomma quando le cose funzionano, secondo me soprattutto in mezzo al campo, le devi lasciare così.
2: Peccato per Raspadori, che è tornato
0: lo so, peccato
2: per un problema. Adesso c'è questo un po' di ballottaggi, potrebbe essere arrivata la chance per Maldini a sinistra, di nuovo Ken a destra. Sono d'accordo, io avrei confermato Sebastiano Esposito a questo punto.
0: Pure io,
2: perché secondo me c'è un bel, io la, c'è no, una bella differenza.
0: No, sai cos'è? Ti dico una cosa, poi avremo tempo e modo per tornarci nelle prossime, già domani, dopodomani. Però una squadra che ha fatto bene contro la Turchia, no? Ti ha dato delle risposte sia di qualità gioco.
2: Io vuole sperimentare.
0: Lui vuole, ripeto, è liberissimo di farlo perché è anche giusto, tanto non ti stai giocando nulla. Però io darei a questi ragazzi, molti di loro, la possibilità di cimentarsi proprio con una squadra di grande valore e fargli scoprire anche questo, che vuol dire affrontare...
2: Per me vedremo anche Vergara.
0: Sì, mi piacerebbe anche lui vederlo.
2: Cioè lui, l'esperimento belgio fallito, si ricomincia. Esperimento Turchia riuscito, si ricomincia.
0: Proviamo altra cosa, sì.
2: Cioè,
0: no,
2: capito?
0: No,
2: secondo me per questo vedremo Vergara, per questo vedremo Maldini.
0: Ma ci può stare.
2: Perché lui ha una lista e si segna le risposte, no? E poi ricomincia.
0: Ci può stare.
2: Fino
0: ci
2: a
0: può stare.
2: Trovare la formula chimica migliore.
0: E ringrazio Luigi per un bel messaggio che mi manda. Lo ringrazio. No, mi manda un messaggio su una richiesta particolare, però credo che sia un po' difficile da affrontare qui. Magari un giorno, chissà, in un momento di leggerezza. Allora,
2: altro audio, dai.
0: Vai, altro audio.
9: Io so solo che ogni volta che sento qualcuno dire un altro acquisto dal Cagliari, dopo Barella, Palestra, tutta la gente che il Cagliari ha regalato alle grandi squadre, veramente non capisco come una squadra come la mia non sia in grado di costruire un progetto e dire ok, va bene, abbiamo 5 giocatori buoni, ce li teniamo in 3, 4, 5 anni. Non dico arriviamo chissà dove, però magari rischiamo di fare una conference, una cosa, ma con tutta la gente che se n'è andata dal Cagliari, ma non avremmo fatto una squadra negli ultimi 10 anni in grado di non dover solo ed esclusivamente.
0: Guarda, è il discorso che fa il nostro amico.
2: Hai ragione,
0: è bello,
2: ti mandiamo un grande abbraccio di solidarietà, perché
0: ha ragione, però ragazzi, dobbiamo anche pensare che da sempre, no, quando ti chiamano certe squadre per quei giocatori che stanno magari al Cagliari, al Bologna, è difficile dire di no, sia per le società che per gli stessi calciatori. Non a caso le storie di queste squadre sono state sporadiche, no, nell'andare a vincere qualche cosa, sono state proprio perché si devono combinare delle stagioni dove magari ci sono 3 o 4 giocatori forti che trovano una connessione con tutto quanto e riescono a portare qualcosa. Però capisco il nostro amico tifoso del Cagliari, ci mancherebbe, lo comprendo molto, purtroppo purtroppo è un po' la storia del calcio è questa, quindi adesso
2: sì, dipende anche spesso molto dall'ambizione che e dalle possibilità che ha la proprietà, nel senso che se hai una proprietà che non ti permette, no, di alzare l'asticella e di arrivare in Europa, è chiaro che ha bisogno sempre di far crescere il ragazzo per poterlo vendere.
0: Purtroppo sì, poi adesso questa forbice è ancora più profonda rispetto praticamente al passato, quindi
2: sì, anche
0: però capisco il tifoso, ha tutte le ragioni del mondo e ha ragione anche a pensare questo, insomma, diciamo, con tutti i giocatori che ci abbiamo avuto, se li tenevamo forse qualche cosina si poteva fare, ambire magari ad una conference perché è stato molto contenuto, ha detto, quindi tra il settimo e il sesto posto, cioè non chiedo tanto.
2: Sono tantissime squadre,
0: è vero, sono tantissime,
2: davvero tanto l'asticella. Caro Francesco, guarda il Torino per esempio, che non c'è mai neanche andato vicino.
0: Esatto, che forse
2: non ha
0: una
2: neanche valorizzato chissà quali calciatori,
0: esatto,
2: rispetto
0: ha una tradizione calcistica forse ancora superiore alle altre. Va bene, dai Francesco, ci dobbiamo fermare, grazie come sempre, adesso noi stiamo per ripartire con Stefano Palomeni e tutti gli altri amici, buon lavoro a te in redazione,
2: ciao Marco,
0: voi state lì perché stiamo per tornare, vi ricordo ancora il numero, poi cercheremo di recuperare questi messaggi perché sono tanti, noi piano piano nel corso del pomeriggio affronteremo un po' di temi, 331 82 00 213.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
0: Morto a causa delle ustioni riportate, un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, trasferito dall'ospedale regionale di Ancona alla Centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
1: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio, che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
0: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutte la documentazione relativa alla strage.
1: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure, che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferrer.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ci siamo, eccoci qui, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora caro Stefano, facciamo una cosa, siccome oggi poi devo dire come sempre li ringraziamo i nostri ascoltatori perché ci inondano di messaggi tra audio e testi scritti, continuate così, noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, anzi più ce ne mandate meglio è, poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile. Perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus con Elkan, che hai visto, ha emesso aumento nuova liquidità importante, poi ne parliamo. Oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma sia in campo che fuori, perché dobbiamo unire un po' queste due cose, quello che sta avvenendo sul campo. Al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calcisticamente tra Como e Roma, e poi anche quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che insomma finalmente ha trovato, no, una soluzione. Stefano, allora andiamo ai titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici, vai. Juve ci pensa Elkan con l'aumento di capitale, quindi con le prospettive che possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta bloccato da Marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda, e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori ne parliamo di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa mezzala di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli non solo nella nazionale ma anche nella Fiorentina. Vergara spera, all'esterno del Napoli potrebbe giocare contro la Francia nell'impegno di venerdì. E poi chiudiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sul City, terremoto per il City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo Stefano, partendo un po' dall'ultimo titolo, poi ci andiamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto un Vergara spera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, a un certo punto sì, di poi Vergara spera non...
0: No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: È molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi, anche se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' più rapida, che non... non basterebbe, però insomma sono d'accordo con te, in linea di massima serve cautela. Adesso c'è stato il primo grado, il City

0: dato di vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo oppure lo scudetto, il titolo della Premier. Io se non la penso come Wayne Rooney, che ha detto non sarei a mio agio, non so, cioè voglio dire, io lo sposo in pieno questa tesi.
1: Non è una cosa che sentiresti tua,
0: no, ecco. Assolutamente, sono chiaro. Adesso con tutto quello che succede, allora siamo noi campioni? No, non sei campione, sei arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede revocare i titoli, però assegnare poi il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo e secondo ci resti, secondo me, io la penso così.
1: No, ma come Wayne Rooney. Facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo tema, ne parliamo anche con Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: E poi c'è anche Paolo Paganini Rai. Ciao Paolo, ciao, ben trovato Paolo. Anche a te.
3: Ciao a tutti.
1: Mi date anche voi il vostro pensiero su quello? Noi abbiamo toccato proprio al volo questa vicenda, poi noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue nel dettaglio la Premier e questa situazione. Però questo è un terremoto che coinvolge sì il City, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese. Guardate che questo è un tema che lì viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro. Quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
0: ha alzato l'asticella, visto che abbiamo Paolo che è uno specialista anche del mercato.
1: Ha alzato l'asticella anche del mercato, assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo, visto che ti ha citato Stefano? Vengo subito da te, vai.
3: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili potenze economiche che hanno diciamo così un po' un modo tra tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venissero fuori queste cose, perché da quanti anni stiamo parlando di un Manchester City, per non citare il Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
1: sì.
3: In qualche modo riescono a dribblare i paletti del fair play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire, ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere tra virgolette impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna farle rispettare fino in fondo. Quindi se loro hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, devono essere condannati. Io dubito, perché se cade il sistema City, che anche il sistema Paris Saint-Germain, non so come ne sono gli effetti a catena che verrebbero fuori.
1: No, ma infatti c'è questo da valutare, tant'è che, e vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè non è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda, e adesso ci sarà la risposta, il ricorso del City, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114 violazioni su 115, cioè il massimo praticamente. Enzo,
2: Noi uomini della strada da quanti anni ci stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint-Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori? Perché, come ha detto giustamente Ranieri tempo fa, perché le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane che per delle mini violazioni a volte hanno il mercato bloccato, possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un discorso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo addetti ai lavori, ma anche appassionati di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e noi non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investigare si è fatto la stessa domanda e si sta dando delle risposte.
1: Chiedo una cosa, mi riallaccio a quello che stava dicendo Stefano, voi, e poi andiamo a un altro argomento, però per chiudere, Stefano giustamente ha citato Rooney, no? Nel discorso degli eventuali titoli che potrebbero essere tolti e quindi assegnati a chi è arrivato
0: possibili
1: dietro.
0: Effetti nel
1: esatto
0: senso,
1: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta, oppure Rooney dice io non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che non ho conseguito sul campo e

0: e lui dice non mi appartiene, ecco. Enzo,
1: è un titolo revocato, è un titolo revocato, non è un titolo assegnato a qualcun altro. Secondo me, io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero arrivato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto no, guardi, mi dispiace, ha sbagliato, io sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare. È una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Paganini.
2: No, io allora a sto punto devo citare anche la situazione che secondo me è più pesante per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente di livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei bar di Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in premio 7 motorini ciao, ok?
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, ve lo ricordate? Perché abbiamo scoperto dopo che hanno messo dentro uno che non poteva giocare. Ormai gli avevano consegnati, ciao. Ma ciao in tutti i sensi.
3: Vanno salutato.
2: Ragazzi, qua si potevano rivendere. Io sono lì, qui no, c'era anche guarda, un discorso economico.
0: Ma all'epoca poi avevano un valore, ragazzi. All'epoca.
2: Avevano un valore.
0: Pensa che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, sì, no? Che erano i tre motorini, poi c'era il boxer e poi dopo è arrivato il 50, vabbè, lasciamo stare. No, questi hanno un valore enorme, ragazzi. Voi eravate per quale motorino? Quale ti piaceva a te dei tre? Questa mi piace, mi ha ricordato, mi ha aperto.
4: Io ho avuto il ciao, il boxer e il sì.
0: Hai capito?
4: Cioè,
0: la scaletta. E quale ti piaceva di più, però?
4: Per il boxer.
0: Il boxer. Paganini, tu qual era il tuo preferito?
2: Guarda, anch'io il boxer, poi sono passato alla famosa Vespa 125 Primavera.
0: Ah, bellissima, il pick up, mi ricordo, c'era sto pick up, roba veramente. Vabbè.
2: Sì.
0: E tu, Enzo, tu avevi qualche preferenza oppure?
1: Io avevo un boxer scassato, ma poi l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo, che mi sogno ancora ogni tanto perché era veramente bello. Era un mini scooterino che però funzionava perfettamente e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimaneva per
0: terra. Che bella
1: questa
0: cosa, che abbiamo ricordato pure un pezzo di... Io invece mia sorella aveva il sì, e io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il 50 con i cambi
4: che
0: a pedale. Che
4: si accendeva con la levetta che stava sotto...
0: Davi la cosa. Sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente. Vabbè, comunque, belle cose che ha tirato fuori Paolo, hai capito? Abbiamo anche...
4: Siamo giovani.
1: No, ragazzi, è la vita.
0: Siamo dei boomer però, hai capito? Sì, vabbè. Facendoci un pochettino seri, e tornando un po' alle cose di calcio, vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Allora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita anche nell'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano giocherà anche contro la Francia, quindi tre partite per lui, ormai il titolare sembra essere il centrale titolare della nazionale. Mi dite come può diventare titolare anche nell'Inter, come questo ragazzo, cioè guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare o comunque fa
4: ma
0: parte
4: guarda,
0: di
4: Marco,
0: questa squadra.
4: Già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma poi chi alterna le coppie, poi a seconda dell'avversario schiera la coppia, chi parte e poi chi entra, però insomma mi sembra di capire che Esposito abbia una sua titolarità anche all'interno dell'Inter, e questa cosa si percepisce e si avverte anche quando veste la maglia nazionale, cioè è un giocatore più sicuro nonostante la giovane
0: ma età. Arriverà un giorno a dire è lui insieme, non so,
4: quando
0: a
4: andrà via Turan probabilmente, ecco. O Lautaro, insomma, però non devi comprare un altro forte, esatto. Accanto, insomma, non lo so quanto Esposito da solo possa poi sostituire la forza di Lautaro, ecco, se tu mi dici l'eredità di Lautaro la può sostenere Esposito, questo io non ti so rispondere, non ti so dare una risposta.
0: Forse più Lautaro-Esposito potrebbe essere una coppia futuribile.
4: Per adesso sta bene così, quindi mentre prima all'inizio era un'alternativa a questi due giocatori, adesso invece è un titolare, il terzo titolare dell'Inter, poi dipende da come vuole decidere la formazione.
0: Quindi tu lo consideri un terzo titolare anche in questo momento?
4: Secondo me sì.
0: Paolo Paganini, tu invece che idea hai? Cioè, io parlo proprio di titolarità, di essere il punto di riferimento dell'Inter, come può quando e come può succedere?
2: Io glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia, perché lui la sua grande esplosione l'ha avuta proprio a Spezia, nell'anno in cui praticamente poteva lo Spezia andare in Serie A di nuovo, e lì con D'Angelo è stato veramente il suo grande anno. È maturato tantissimo, ha una grande dote secondo me, che è l'umiltà, è un ragazzo serissimo, è un ragazzo che è veramente professionista vero dentro, e quindi questo lo aiuterà senz'altro. Dire che quando diventerà il punto di riferimento dell'Inter è ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, a quel punto deve andar via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio il...
0: Perché tu pensi così, che questa scelta l'Inter da, non so, prossimo anno non la possa fare?
2: Potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto.
2: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo, è stata una grande operazione di Marotta a costo zero. Quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza, che a livello di bilancio, visto che parlavamo prima del City, è comunque fondamentale. Quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivandone un altro, ma con più Esposito, che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più continuità.
0: Certo. Enzo Palladini.
1: Sì, come ha detto giustamente Stefano, l'Inter ha tre titolari e una riserva, perché comunque più Esposito è esattamente sullo stesso piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente sotto Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez è l'unico insostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare nel Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei top giocatori della Serie A, perché comunque Pio Esposito è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra che non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il film della partita e dici: però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con due difensori e alla fine è uscito lui con la palla. Fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene. Poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma per il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez secondo me si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è più Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
0: Sì, vedo anch'io una coppia così, Enzo.
1: In futuro gli dà la sponda.
0: Vedo anch'io una coppia così, perché quello che dice che ha detto prima Paolo Paganini dell'assegno circolare Thuram non è una cosa da sottovalutare.
1: Sì, è il tipico giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice: quanto costa? 100 milioni? Ecco, 100 milioni, perché secondo me in Premier League è proprio il giocatore perfetto Thuram, perché è imponente, perché è forte, comunque ha quella corsa lunga che in Inghilterra comunque fa sempre comodo, perché non ha paura dei difensori, e lì comunque difensori forti che picchiano ce ne sono, e quindi una delle top 4 squadre inglesi, se viene a vedere Thuram e dice: ci investo soldi? La risposta è sì, tanti soldi.
0: Vi voglio fare un'altra domanda, ancora abbiamo qualche minuto prima di chiudere questo blocco. Allora, altro giocatore che già comincia a essere in odore di interesse, no, di squadre, è Romano, Stefano. Inter, Juventus, Premier League addirittura qualcuno, leggevo oggi un approfondimento su tutto Mercato Web che dove attenzione anche ai movimenti in Premier League. La Premier League hai visto, ha tirato fuori 50 milioni per Palestra come se niente fosse. Romano c'ha solo 7 presenze in Serie A. È un giocatore che secondo te bisogna pensarci e quindi investire anche economicamente qualcosa di importante? Io credo adesso, poi chiederò a Paolo Enzo, ma secondo me non bastano 30 milioni in questo momento, sì, per andare a Roma.
4: Questa è più o meno la valutazione di partenza. Siamo agli inizi, all'inizio della carriera.
0: Per esempio, pensando alla Juve, che non è un giocatore così, con quelle caratteristiche,
4: non puoi spendere 50
0: pensando all'Inter,
4: no,
0: che a un certo punto Çalhanoğlu,
4: la Juve deve robustire il centrocampo con un giocatore che abbia più step, no? Nella carriera.
0: Quindi tu non andresti su Romano?
4: Ma insomma, se lo compra 10 milioni, sì, 15, però insomma, se devo spendere 50 milioni, non lo farei questo investimento. Adesso. Magari se Romano gioca 3 anni nel Cagliari, diventa un giocatore importante, oppure magari fa un'altra esperienza in una squadra media, allora poi ci puoi pensare. Ma insomma, la Juventus ha altri problemi adesso.
0: Altri problemi,
4: altre
0: dici,
4: istanze.
0: Non è un giocatore da spendere una cifra di quel tipo, secondo
4: no.
0: te. Enzo Palladini.
1: Ah, tecnicamente Romano farebbe sì comodo alla Juve, ma la Juve di Spalletti, non una Juve di un futuro allenatore che non possiamo sapere chi è, perché comunque è un tipo di giocatore, un play tecnico che Spalletti ha sempre avuto, che avrebbe voluto probabilmente nella sua Juve attuale. Però cosa succederà poi nella Juve da qui in poi? Ci sarà ancora Spalletti l'anno prossimo? Non lo so, secondo me è più facile no che sì. È un giocatore che in questo momento secondo me può già valere sui 30 milioni, comunque chiunque si avvicini a Giulini si sentirà chiedere almeno 30 milioni per questo giocatore, almeno che da qui alla fine della stagione probabilmente varrà di più, e io temo, anche se spero di no, che alla fine della stagione sia il prossimo Palestra e sia un giocatore destinato a non giocare in qualche squadra di Premier League, perché poi è vero, uno è bravo, gioca in Italia, gioca bene, gioca nel Cagliari e tutto quanto, poi arriva in Inghilterra ma va in un altro mondo, non è che passa dal Cagliari all'Atalanta o dal Cagliari.
0: Cioè, tu temi che possa fare la stessa, diciamo, lo stesso percorso di Palestra, perché questi si arrivano, non è che stanno a guardare lì la cifra, insomma,
1: no, se sì, capiscono che il giocatore ha una prospettiva, lo
0: prendono,
1: anche a costo poi l'anno successivo di regalarlo a qualcuno in prestito e di andarlo a fare giocare da un'altra parte. Quindi per loro è proprio l'ultimo dei problemi. Cioè, nel senso, avrà 70 giocatori quest'anno sotto contratto, anche se poi alcuni sono in prestito.
0: Infatti c'è un ascoltatore, vado da Paolo prima di chiudere: se Romano dovesse fare un bel campionato un po' alla Palestra, per intenderci, a giugno prossimo di milioni ne verrà 50. Chi ce l'ha può permettersi di rischiare 50, non lo so, tu che dici, Paolo?
2: Ma sì, ma possono essere arrivare a 50, se fa una... però mi sembra che di rivedere la storia che abbiamo visto per Leoni, che dal Parma,
0: esatto,
2: purtroppo si è infortunata dal Liverpool, Palestra, dal Cagliari è andata al Chelsea, non è che stanno giocando in squadre, voglio dire, di prima fascia o fare le coppe. Io credo che sarebbe opportuno che per questi giocatori ci sia una maturità gratis, cioè come diceva anche Enzo, cioè, tu parti dal Cagliari, ecco, dal Cagliari l'anno prossimo magari vai a giocare appunto in un Inter, un Milan, in una squadra, in una Fiorentina, in modo tale da crescere. Ma qua il discorso si collega
0: una volta
2: un po',
0: Paolo,
2: anche...
0: una volta questi venivano opzionati dal grande club e lo lasciava lì 2 anni, ma adesso questo discorso non lo puoi più fare, perché
2: no, ma perché? Perché arriva il procuratore che ti dice: guarda, ti danno 30 milioni a te, me ne danno 3 a me, ecco, quindi ma diciamo che va là, e quindi il problema è questo, non è che dobbiamo nasconderci, è quello lì.
0: E come quando dicono, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini fa troppo presto a mettere subito Romano titolare, a convocarlo e metterlo titolare, però io credo che siamo di fronte ad una situazione talmente di emergenza con i giocatori, Stefano, e Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè certi giocatori con quelle caratteristiche non li trovi nel Milan, nell'Inter, nella Juve, dice c'è il Cagliari che c'è là, ma proviamolo perché ha iniziato bene. Cioè, mi sembra questo un po' l'andazzo in questo momento.
4: Voglio dire, c'è poco, poi io, allora c'è un lato, lo prendi, è un investimento,
0: esatto,
4: però tu non sai se poi il prodotto può essere utile o no. Marco, appunto, interrogativo,
0: cioè,
4: Romano è senza dubbio un ottimo calciatore, un buon giocatore, però insomma si deve formare.
0: Sì.
4: Deve testarsi, ha fatto un esordio con la nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, quindi ha tenuto, non è andato nel panico, ha tenuto un po' la prestazione, diciamo così, tra virgolette. Ma insomma è tutto da scoprire sto ragazzo, insomma, non è che in questo avvio lui abbia giocato 5 partite tutte da 7 e mezzo.
0: No.
4: Ha giocato anche male, una partita che ho visto.
2: Ce la ricordiamo la storia di Caiote, qual è?
0: Come no?
2: È un esempio che bisogna prendere assolutamente per... Cioè Caiote va, praticamente lo trova la Juventus, poi non lo valuta bene, va a finire in Serie D. Lui torna in Serie D. Poi è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani, che comunque ha puntato sui giovani, eccetera. Certo. Ma quanti Caiote ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale, legato agli stranieri, legato ai procuratori, legato a situazioni che comunque vanno un po' sopra all'aspetto tecnico.
0: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stavo ancora pensando al boxer di Baganini.
2: No, ma tu lo sai, ma, che cosa poteva dire per noi.
0: Possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso, o no?
2: Aiutava, ragazzi, ma lo potevi reinvestire. Ragazzi, ma qua torniamo hai detto dei pescatori di bocca d'asta, avevamo gli scampi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così.
0: Mi è piaciuto questo ritorno, insomma, a quegli anni lì, pensando ai motorini che hanno caratterizzato veramente la storia. Va bene. Grazie a Enzo Palladini.
2: Ciao,
0: a presto, Enzo, un abbraccio.
2: Ciao Paolo.
0: E grazie anche a Paolo Paganini. Paolo, buon proseguimento di settimana. Allora, ci fermiamo perché apriamo un capitolo sulla Roma. Tra poco voglio un po' così, insieme a Stefano ed altri amici, parlare un po' di questo momento della Roma, sia sul campo che fuori. Ne parliamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti, il cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma, il club della capitale che affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã 14.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E 36 sul cronometro, Stefano, perfetto orario. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: ben trovato. Poi con noi c'è anche David Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David.
0: Ben trovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, sentite, io voglio un attimo prima, ho lanciato un po' il tema, parlare della Roma, di questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo che fuori. Stefano, ci sono, insomma, sono indizi di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso, la notizia dello stadio, che insomma dopo tanto tempo si è arrivati insomma ad una conclusione.
1: Beh, da anni.
0: Voglio dire,
1: il mio pensiero personale va per esempio al presidente Viola, no? Viola e Sensi,
0: certo. Sì, sì.
1: Che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in un certo modo ci ha provato. Tu sei stato buon testimone perché sei andato pure a fare un servizio.
0: Come no, mi ricordo, lo mandarono con... Sì.
1: Però poi si tramutò in un nulla di fatto. E
0: lì mi sono ricordato più Febbre a cavallo è un altro film.
1: Detto questo, adesso voglio dire, questa proprietà ce l'ha fatta,
0: sì.
1: Quindi è un successo secondo me anche per la capitale, per Roma, e poi mi auguro che poi sia un iter che possa proseguire in Italia. Quindi lo estendo a tutte quelle società che sperano di avere uno stato di proprietà, insomma, che poi alla fine, anche ho visto le proiezioni dei ricavi, potrebbero essere molto importanti. Poi utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma
0: per
1: anche tutte certo. le diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittarlo per dei concerti, sarà un piccolo gioiello, un piccolo grande gioiello con una curva tipo muro Dortmund, 23.000 persone. Insomma, sarà un gioiello pazzesco e anche, voglio dire, ci sarà la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione dicono almeno 150 milioni il primo anno, quello sarà nel 2031-2032. Speriamo che sia uno degli stati per gli europei del 2032.
0: L'idea, poi, l'obiettivo dovrebbe essere quello.
1: Magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà questo stadio.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello, e come squadra, Righi, vengo da te, coinvolgiamo anche i nostri amici. Righi, è una squadra che in questo momento, possiamo dire, ha fatto grandi passi in avanti, tanto da superare Juventus, Milan, Napoli. In questo momento è quella accreditata, no, ad essere l'avversario numero uno dell'Inter.
2: L'ho detto anche più volte, proprio queste frequenze. Secondo me, in questo momento, la sosta, ci sono tre squadre che ne hanno più di altre, e sono Inter, Roma e Como. Secondo me queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata, e non è neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno: scudetto Inter, Champions Roma e addirittura Sogno Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, ben inteso, però questo approccio.
0: Qual è stato, secondo te, il primo passo della crescita della Roma in una direzione tale da dire vogliamo stare in scia all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come ha detto anche chi vuole iniziare l'anno, la squadra da battere, che è sempre stata, insomma, protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
2: Quest'anno, dici?
0: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi...
2: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo così tanto tempo è stato un po' come togliersi anche un gorilla di dosso. Ed entrare in uno stato di consapevolezza che si sta riverberando oggi sul terreno. Un anno fa di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di gasperinizzazione della squadra. Oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore. Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario, e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini. E quindi c'è una percezione di unità di intenti, al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in maniera molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio a quello che succedeva con il direttore precedente. Questa è una delle frasi che più mi ha colpito dalla passata annata di Gasperini, quando disse: allenatore e direttore sportivo nel 2026 dovrebbero viaggiare quasi in coppia. essere corresponsabili di quello che si crea. E adesso si è formata la coppia.
0: Di Michele.
3: Ma io sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha tutti, quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli, e penso che questa è stata la grande svolta della Roma per dare la continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole, più facile.
0: Io invece non so se Stefano siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando nella vicenda Ranieri Gasperini si sia dato completo appoggio alla Gasperini, cioè lì c'è stato secondo me un segnale forte di noi. Puntiamo su questo allenatore che deve far crescere la
1: fuori
0: squadra.
1: Dal campo
0: sì.
1: E lì, perché come ha detto giustamente Ricky, anche la proprietà insomma ha avuto i suoi mezzi, perché lì ha deciso.
0: E quello è stato un momento delicato, attenzione, poteva
1: un momento delicato, però insomma sono stati molto anche lucidi i Friedkin a decidere Gasperini e non Ranieri, insomma, perché si poteva avere anche un
0: dubbio. Certo, posso ti dico,
1: mentre io ti dico invece la svolta secondo me sul campo è stata le ultime 5 partite vinte in campionato, cioè la
0: di
1: Roma,
0: quest'anno o di...
1: No, dello scorso anno, cioè, quando c'è entrato la Champions League. Cioè lì credere alla Champions League con il Milan e Juve avanti non era semplice. Quindi Como, la Roma, ci metto anche il Como, ma stiamo parlando della Roma, secondo me lì c'è stato il salto di qualità della mentalità, cioè di quella consapevolezza che faceva riferimento anche Ricky prima. Cioè nel senso che se tu non centri l'obiettivo, che era sfuggito, e in passato la Roma non aveva mai centrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me c'è stato lo scatto in avanti.
0: Lo scatto in avanti.
1: Perché se non avesse, cioè c'era tipo un complesso che tu hai, no? E il gorilla, parlava prima Ricky, cioè se è tolto, se l'hai scrollato di dosso, ma come l'hai raggiunta? È raggiunta che non ci ha creduto, quindi è lo scatto di mentalità. Poi Gasperinizzazione, siamo tutti d'accordo. Però poi lo devi dimostrare sul cioè lì serve lo scatto di mentalità.
0: Sai che mi ha ricordato questa cosa che stai dicendo?
1: Quasi tutto.
0: Sai che cosa mi ha ricordato questa cosa?
1: E ce l'ha fatto dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva, cioè 10 volte su 10 la falliva, per un motivo, per un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione, ma tanto non ce la facciamo. Invece questo allenatore, un martello, ha detto no, adesso le vinciamo tutte. E poi si vedrà. Poi sono stati premiati anche dai capitomboli.
0: Degli altri, degli altri, quello fa parte dello sport. Però queste 5 partite che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Europa League, che elimina una serie di squadre in partite difficilissime, dove lì prendi la consapevolezza.
1: Ma guarda, anche
0: l'Atalanta
1: l'ha fatta in campionato, esatto, che non era così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo. Mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League di un punto all'ultima giornata rispetto a un'altra squadra. Quindi questo, guarda, che conta, è perché poi dice oh, ce l'abbiamo fatta, perché ce l'abbiamo fatta perché stiamo con Gasperini tutta la vita, perché è un allenatore che ci ha creduto e non è che ce lo diceva tanto per...
0: No, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa, al rientro, quando si riprenderà il campionato, c'è questa sfida bellissima con il Como, può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che la Roma può lottare per il titolo, oppure a prescindere da come vada quella partita, la Roma rimane sempre una squadra... diciamo da titolo, cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
3: Ma io rimango di idea che a prescindere come vada quella partita, la Roma rimane da lotto a scudetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno se non lo vinci puoi sicuramente dar fastidio all'Inter, perché oggi come oggi l'Inter è ancora la squadra da battere in tutto e per tutto, però ci sono delle concorrenti come il Como e la Roma che possono dar fastidio, forse più la Roma del Como, ma solo perché il Como è una squadra molto giovane e quindi magari può avere dei cali fisici e mentali, visto che quest'anno affronterà 3 fronti, la Champions, la Coppa e tutto quanto, potrebbero andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori oggi, come ho detto prima, con tanti giocatori in tutti i settori, e quindi può fare anche cambi, e di conseguenza vincere col Como ti dà una forza
0: ulteriore,
3: mentale, ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
0: Allora, intanto do anche il benvenuto tra noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato. Buon pomeriggio
4: ciao,
0: anche
4: ragazzi,
0: a te.
4: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie
4: e anche
0: Alessio.
4: A voi,
0: arrivo subito da te. Voglio sentire anche Righi su questo discorso della partita con il Como. Stiamo cercando di individuare quando è che c'è stato, abbiamo prima detto, diciamo così, la svolta della Roma tra l'anno scorso, una squadra che ha acquisito forse consapevolezza. Abbiamo individuato alcuni punti, adesso ci siamo proiettati un po' sulla sfida con il Como, che potrebbe dare, ho chiesto se è una sfida che può dare ulteriore certezza, conferma alla forza della Roma, oppure a prescindere dal risultato la Roma rimane comunque una squadra sempre in lizza per lo scudetto con l'Inter. Righi, vengo da te.
2: No, io sono d'accordo con quello che hai detto Davide, cioè è una partita che mette sul piatto quote di consapevolezza, niente più, arriva molto presto.
0: Esatto.
2: E arriva in un periodo storico molto particolare, perché è l'inizio della rumba, perché da lì in poi si gioca veramente ogni
0: 9 partite mi sembra ci siano in un quanto tempo?
1: In un mese.
2: E soprattutto arriva dopo un periodo storico a cui noi non siamo minimamente abituati, perché è un unicum nella storia, cioè la macro sosta con la Roma che ha fuori mi sembra 12 giocatori e come 15, quindi e da questo punto di vista è un peccato, te lo dico chiaro, è un peccato, perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di spettacolo. Io ho commentato quella dello scorso anno, a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, ho detto questa non è partita a qualificazione di Champions League, questa è Champions League, perché andavano a 1000 all'ora, quindi però ecco, sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione, quindi è una partita un po' particolare che secondo me, oltre diciamo una percentuale di quote consapevolezza, però non offre, non decide niente, siamo veramente all'alba di tutto in un contesto in cui, ripeto, ci sono queste tre squadre, l'altra è l'Inter che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, cioè l'Inter è la squadra da battere.
0: Stefano, voglio sentire anche tu che stiamo proiettando.
1: No, sono d'accordo in linea di massima, in linea generale con Righi, che non decide niente, però decide più per il Como. Cioè, se il Como dovesse perdere questa partita, secondo me si potrebbe incartare, perché non è abituato al doppio impegno. Roma e Inter sì, Como no. E quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
0: Tu dici quindi più importante per il Como.
1: Sì, se la toppa sono guai.
0: Alessio Di Francesco, vengo anche da te, così completo un po' il giro.
4: No, dicevo a Righi che dice, mi sembrava di vedere una partita di Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no? Quindi se buongiorno si vede dal mattino. Quest'anno è tutto diverso, perché come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta monster, non sappiamo se porterà dei benefici. Di solito diciamo che le soste con tanti giocatori in nazionale non portano benefici, cerchiamo di capire. La Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte transoceaniche. E che dire, la Roma le deve vincere, cioè parliamo del lato Roma, la Roma deve tentare di vincerle tutte. La Roma ha un obiettivo non dichiarato, ma è quello di fare il meglio possibile e vincere il campionato. Con l'Inter è riuscita a far vedere che le cose quest'anno non andranno come lo scorso anno, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuna delle due perderà, non tutto sarà perduto, ma è importante sia per la Roma che per il Como fare bene.
0: La penso un po' come Righi, quando ha detto che è una partita per, diciamo, la consapevolezza più che altro, no? Per trovare maggiore consapevolezza.
4: Ci darà delle indicazioni, esatto. Sicuramente.
0: Però la strada è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure essere
1: se,
0: più...
1: Se dovesse perdere il Como, 6 punti sono tanti.
0: Sì.
1: Non le cioè,
0: sarebbe
1: siamo
0: la sconfitta per il Como,
1: seconda sconfitta, sì, Champions League, ritorni, Champions League, sì. Ritorni, e non è abituato.
0: Sì.
1: Cioè perde a Frosinone.
4: Sì, ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
0: Però è stata inserita
4: una squadra forte che si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
0: Guarda, in questo
1: allora,
0: momento
1: è lunga e sono d'accordo con Righi, ribadisco. Però è più importante per il Como che non per la Roma. Cioè, voglio dire, sta già a 3 punti di ritardo dalla vetta, se la vogliamo mettere. Poi è lunga, però da un punto di vista, come sono d'accordo sul discorso delle quote di consapevolezza, come l'ha definito Righi, questa sfida. Però più per il Como che per la Roma. La classifica parla che sta a 3 punti avanti, poi è lunga. però c'è la Champions League che il Como ha onorato nel migliore dei modi possibili rispetto alle altre, se la giocherà divertendosi, ma perdi qualche avrai cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non l'ho mai visto il Como.
0: Ha avuto anche occasioni, bisogna dire, però
1: sì, lascia perdere, ma non ha giocato, il Como è equilibrato,
0: sì no cioè, sono
1: gioca,
0: d'accordo.
1: Se gioca, il Como se gioca così pure creando 20 palle gol a partita è difficile, è che arrivi quarto tra le prime quattro.
0: Sono d'accordo, e siete d'accordo su questa cosa che vale più per il Como? Proprio un giro velocissimo, Ricky.
2: Non lo so, io penso che No, non sono d'accordo, nel senso che il Como lo vediamo quando esce dalla Champions. Mm-hmm. E quando esce dalla Champions è un'indicazione troppo pesante, perché secondo me, per come conosco Fabregas, come ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche il playoff. Mm-hmm. E quindi sì che può avere una ricaduta
0: sul campionato. Okay.
2: Però tieni presente una cosa, che come l'altro anno non doveva andare in Champions League, che ci è andato uguale. Cioè, ama molto rimanere nascosto. Mm. Ama tantissimo.
0: Però adesso nascosto. Non ti puoi più nascondere, secondo me.
2: E questa è la vera.
0: Esatto.
2: Fabregas, e sono anche contento che sia un po' arrivata, perché è un po' comodo rimanere sempre dietro all'ombra, eccetera. Poi, come ben sapete, io non abito lontano da Como e ti assicuro che la parola scudetto non quest'anno, ma loro l'hanno messa là.
0: Ok, è importante più per il Como, come dice Stefano, David Michele.
5: Ma io direi 55-45, sì, però più il Como, perché come ha detto lui giustamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabregas e il Como stesso, no? Mm. Hanno speso tantissimo negli ultimi due anni e sono arrivati in Champions anche se non era il loro obiettivo principale, e oggi non si possono più nascondere. Questo è quello che dice, adesso potrebbe dire questa partita.
0: Alessio, anche il tuo pensiero, poi c'è una domanda di un ascoltatore.
4: È più importante per la Roma, come dicevo prima, perché la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto. E quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato, e credo non sia neanche possibile in questo, diciamo, primo anno tra le grandissime.
0: Sentite,
4: secondo me è più importante la Roma, ma anche se dovesse perdere nulla sarà perduto, nel senso non sarà una partita spartiacque, questo no.
0: C'è una domanda di un nostro ascoltatore da parte di Fabio, e ci saluta, dice: buongiorno, Roma corta, manca esterno sinistro basso, Romano, errore grave è annunciato. Siete d'accordo che è una rosa corta quella della Roma in questa, diciamo, corsa, in questa stagione, Stefano?
1: Beh, insomma, è andato via Lenau, è arrivato De Ron. Mi sembra l'ultimo arrivato De Ron.
0: No, un giocatore importante.
1: Secondo me è meglio De Ron che Lenawi. Con tutto il rispetto per Lenawi, però insomma, sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia. Perché okay, poi De Ron non è che è venuto a fare una passeggiata.
0: Quindi non la ritiene
1: una
0: rosa corta. Non la ritiene una rosa corta.
1: Forse un centrocampista in più poteva servire. Ma insomma, adesso rimpiangere Romano serve a poco. Fanno delle scelte poi.
0: Di Michele?
5: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma la Roma non è corta, anche perché se vuoi fare l'esterno basso c'è anche Molina che potrebbe farlo, quindi alla fine c'è i giocatori che possono fare doppi ruoli, tanti ruoli. Quindi per me sì, sicuramente un uomo in più serve e fa comodo a tutti. Però come ha detto De Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, e chi è arrivato è un giocatore importante, anche lo stesso Rodrigo Mora, che magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante che può dare,
0: sì, è pagato anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
4: La Roma è corta, ma non è cortissima, intendiamoci. È arrivato De Ron, dato via Elanaui, ma comunque anche con Elanaui secondo me sarebbe stata corta, quindi secondo me il termine di paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino per gli allenatori le rose non siano mai abbastanza folte.
0: Certo.
4: Però sì, comunque la Roma qualcosina manca,
0: okay.
4: È altrettanto vero, come osservava il collega prima di me, che però ha molte più possibilità per coprire quei ruoli magari con degli adattati, che non ha coperto pienamente. Sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
0: Alessandro scrive: bella partenza della Roma, ma alla lunga l'Inter è più attrezzato e strutturato, non vedo rivali al bis nero-azzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci scrive Alessandro. Buscaglia.
2: Allora, che la Roma sia corta, più che altro, di sicuro non è corta come lo scorso anno, non c'è neanche paragone, però Gasperini che dice che gli mancano due pezzi, non l'ho detto io, e che manca proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che ti offre la possibilità di cambiare eventualmente lo spartito, però siamo ai dettagli, cioè la vera scommessa della Roma è far giocare Wesley sulla fascia opposta, la vera scommessa è sostanzialmente quella lì, per il resto è una squadra nettamente più profonda rispetto allo scorso anno e, come dicevamo,
0: qualitativa secondo me,
2: molto più consapevole.
0: Poi,
2: su quello che ha scritto adesso Alessandro, l'ho detto prima, cioè per me l'Inter resta la squadra. Va.
0: Sì, siamo un po' tutti d'accordo su questo messaggio, ma lo ha detto anche Chivu. Senti Alessio, proprio ti do 30 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccata all'inizio, altro segnale di crescita della Roma. Alessio.
4: Sì, passaggio fondamentale, e direi di usare l'aggettivo storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, ma la politica ha fatto quello che doveva fare, con grande unità di intenti, si erano messi in testa di dare l'autorizzazione alla Roma, hanno messo anche un commissario, perché l'impressione che ho è che senza il commissario non si sarebbe mai arrivati a questo punto. Questo giustamente l'hanno messo anche per gli altri stadi, quindi questo ci lascia ben sperare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio possibile. L'intenzione di cercare di arrivare in tempi stretti all'apertura dei cantieri, anche per rispettare lo step per Euro 2032, c'è tutta, anche se poi il commissario ha lasciato capire che se la Roma si dovesse mettere, diciamo, termine dichiarato sono 3 mesi, se ci dovesse mettere un mese in più per fare le cose fatte veramente bene, meglio così, per evitare di avere degli intoppi nella fase di verifica e valutazione, però mi sembra che ci siamo. Se rientrerà, come mi pare abbia detto Malagò, nel dossier 2032, non lo so, ad oggi i tempi ci sono ancora, ma li vedo davvero molto molto molto stretti,
0: molto stretti.
4: Quindi, e poi soprattutto non è un interesse della Roma, la Roma interessava andare sotto l'egida del commissario, non certamente di ospitare una, in un caso eccezionale, 2 partite dell'Europeo. Alla Roma interessa fare lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
0: Passo decisivo. Io vi do anche, noi siamo insieme a Stefano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come? Cioè, come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter? Ricky Buscaglia.
2: Gli uomini che adesso al posto di Thuram non vedo alternative. Cioè, in questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere di proteggerlo fino a che non ha un calo drastico della sua carriera, e quindi la sfida di Chivu o di chi per lui sarà quella di far convivere questi due giocatori.
0: Di Michele riuscirà nell'impresa?
5: Ma sicuramente se continua su come sta andando ce la può fare. Se Thuram, Dio mio, se Thuram cala un po' le sue aspettative, e Lautaro penso è un giocatore fondamentale per l'Inter, che lo fai giocare anche se non sta benissimo, e se la giocano con Thuram. Ma se Thuram non riesce a esprimere il proprio al meglio, Pio potrebbe avere la meglio, perché sta facendo grandissime cose.
0: Sì, sì, potrebbe essere questa, no, la chiave, Stefano, sì. In prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato in futuro, no? Come diceva prima Paolo Paganini, questo è Thuram, è un assegno circolare per l'Inter, il discorso proprio economico e tutto.
1: No, quindi... Esposito può rappresentare il presente e il futuro dell'Inter, però gli scenari di mettere altri due forti. Quello
0: certo,
1: dovrebbe partire Martinez e Thuram, perché con il solo Esposito non lo so se
0: no, assolutamente,
1: può restare
0: assolutamente.
1: A certi
0: Alessio Di Francesco, e poi ci salutiamo.
4: Lo chiedi a chi ce l'ha titolare nel fantacalcio, quindi io mi auguro che diventi titolare più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Chivu, anche perché le partite sono tantissime e anche ravvicinatissime, di impiegarlo tanto e farlo crescere ancora, non solo dell'Inter da romanista in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale ne abbiamo bisogno.
0: Assolutamente. Beh, la nazionale quindi... sembra che se la sia presa, però.
4: Sì, credo sì, che... ma abbiamo bisogno della continuità. Adesso c'è stato il riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
0: Assolutamente. Va bene, io vi ringrazio tantissimo. Grazie ad Alessio Di Francesco, a Davide Michele, a Ricky Buscaglia. Presto, un abbraccio.
4: Ciao.
0: Grazie ancora. Noi ci fermiamo adesso e apriamo il capitolo Juventus tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
0: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
1: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
0: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Lisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
1: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
0: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari qui nel studio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao
0: Stefano,
1: a tutti.
0: Ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e mi fa molto piacere anche Alessandro Santarelli.
2: Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, come stai?
2: Bene, meglio così che peggio, no?
0: Se devi combattere sempre. Ci abbiamo anche il nostro portierone, ossia Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Ciao Michelangelo,
3: ciao Michelangelo.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Hai visto, qui siamo aumentati,
3: Portierone.
0: Ma come, che devo dire?
3: Portierone, adesso sono un po' ingrassato. Sì,
0: vabbè, che c'entra? Per me, insomma, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Senti, io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le darà la regia. Alessandro, voglio partire con te con quello che è stato, insomma, la giornata di ieri in casa Juve. Questa iniezione di liquidità importante
2: che poi, come al solito, divide un po' anche il popolo bianconero, no? Perché c'è un dato che è un dato importante. John Elkann, come c'è da mettere, mette.
0: E anche
2: stavolta ha messo tanti soldi. 60, ma disponibile a livello 2,50. Parliamo di milioni, però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, ma tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere, evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà per scontato che la proprietà debba mettere. No, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la cassaforte della famiglia, mettila come ti pare, che quando c'è bisogno inietta. Evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
0: Vero Ale, su questo non c'è dubbio, però insomma in questi anni di soldi

0: viene messa.
1: Certo. Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine, insomma, si deve ottenere qualcosa di fronte a questi investimenti, no?
2: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Alessandro, il discorso è che molti proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. No, credo che non sia il discorso valga questo discorso per la Juventus, perché è da sempre proprietà di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, quando uno fa degli acquisti, non è sempre detto che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. Il discorso è che poi il pallone, ci sono anche altre squadre che sono forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculatezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi per giocatori che poi alla fine andiamo a vedere e non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano. Poi voglio dire, nel calcio italiano e sono sempre, io batto sempre su questo tasto, no? Cioè, l'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive, quindi se un grande calciatore va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino o a Milano e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare degli acquisti, bisogna, quando parlo di oculatezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza è solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
1: No, ma io ho detto questo perché poi alla fine ne parliamo spesso qua con Stefano e noi parliamo sempre di un calcio italiano dove non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono in certi club e che vengono spesi male. Cioè, quindi qui entra il discorso della competenza di chi deve poi investire quei soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un'impennata da questo punto di vista, perché poi economicamente, Stefani, insomma, una famiglia che mette questi denari vuol dire che sta sul pezzo e vuole continuare ad alimentare, ecco.
3: Alla Juve di Carnevali, Massari, Spalletti aspettano, diciamo così, tre missioni. Allora, quella abbiamo detto Alessandro, sappiamo, 1,9 miliardi. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sembra Nico Gonzalez, con Mai, adesso faccio dei nomi tanto per, però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi Carnevali e Massara dovranno essere bravi. Adesso non so, gennaio credo che l'operazione
0: giugno, hai detto bene,
3: fare quel pacchetto, fare una valutazione, essere competitivi, quindi seconda missione, ottimizzare quello che tu hai acquistato male e rivenderlo e rifare una rifondazione con Spalletti centrando l'allenatore, quindi la stabilità ci deve essere sia societaria che secondo me tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano, cioè in modo sano nel senso c'è una squadra, adesso sta a me, e fare come diceva giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono far veramente tornare, certo, a competere,
1: che quindi possono aumentare la qualità,
3: questi sono gli step, la missione, rivalorizzare quelli, Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sezioni precedenti, basta. Adesso è inutile dire come lì, giunto, basta, mettiamoci un punto e andiamo avanti.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
3: E fare questa cosa qua, perché è roba tua, è patrimonio. Quindi non puoi dire adesso il tifoso della Juventus dice ma Nico Gonzalez, ma con Mai, quell'altro non è buono. No, ci deve stare Spalletti.
1: Questa è la missione di Spalletti.
3: Poi certo, dopo a giugno intervenire e magari vendere oppure confermare, magari questi giocatori qualcuno lo può recuperare. Però fare, e lì l'abilità secondo me della società sarà, a caro Alessandro, nel vendere, non tanto nell'acquistare.
0: Sì, e nel mezzo, Stefano, sottoscrivo ogni cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michelangelo sarà d'accordo, a vincere qualcosa. Cioè, certo, tutto questo che tu hai disegnato, certo, che è perfetto, certo, certo. E nel mezzo devi provare.
3: Spalletti sta facendo un lavoro enorme, c'ha 9 giocatori fuori, sta là. Perché tutti dicono ogni giorno la Juventus sta a 3 punti, giocatore sta là. Cioè,
0: sì,
3: non è
0: quest'anno poi, no. Sì,
3: nessuno ci crede,
1: per qualcosa, per cosa intendi?
3: Sì, no, dico, nessuno ci crede.
1: Qualcosa all'Europa League?
0: Ma io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, ma c'è di mezzo la Roma che ci asfalterà.
3: Quarti di finale.
0: Ci asfalterà.
3: Però se si gioca all'Allianz.
0: No, si gioca a Roma.
3: E allora
0: verremo proprio piallati.

0: Allora, arrivederci, grazie.
1: Non ci presentiamo nemmeno.
2: Michelangelo, hai sentito?
3: La Roma ci porta bene, caro Stefano.
2: La Roma ci porta bene.
0: Sì, no, a Torino però, Michelangelo. A Roma.
3: Anche a Roma.
0: Pure a Roma.
1: No, Michelangelo, vabbè, quest'anno adesso verremo asfaltati.
0: No, andiamo per gradi, sì, per vincere qualcosa.
4: Coppa Italia o
0: Europa League. Sì. Ma ho capito, Ildiz, Thuram e Locatelli, quando ce l'avrai? A febbraio?
1: Cioè, Ildiz credo a fine dicembre.
0: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, e che pongo anche, voglio dire, a tutti quanti. Potrà fare il mercato la Juventus a gennaio?
1: Credo di no.
0: Io ho letto che almeno tre pezzi, tre giocatori li vuole, poi non so come riprenderà.
3: Però io sono d'accordo, anch'io, Stefano, scusa, con Alessandro. Il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio, per cui vai a sborsare altri soldi, perché
2: ma a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati, forse quello.
1: Bravo,
2: saranno gli acquisti
3: della Juve. Ma chi recupera questo? Perché anche perché
1: non
3: dimentichiamo una cosa, scusate Stefano, gli infortuni quando finisce? Se finisce a gennaio l'infortunio di Ildiz, poi ci vogliono ancora un paio di mesi per recuperarlo almeno al 70%, esatto. 80%, per cui
0: vabbè, ma come può pensare però di vincere senza giocatori forti?
3: Ho capito, però a gennaio
0: per me Spalletti sta facendo un lavorone incredibile.
3: No, sicuramente,
0: perché, ragazzi,
3: sì, sicuramente
0: mancano i calciatori alla Juve.
3: Certo, allora ci sono dei momenti in cui negli anni che succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi metterti il casco, andare avanti, cercare di non perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, no? Facciamo un po' di legna. E poi ci saranno momenti migliori. Certamente bisogna programmare, e sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi. La governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sul mercato sono i migliori sicuramente. L'allenatore non si discute, e adesso bisogna amalgamare il tutto con i calciatori, che
2: si
3: quello
2: può,
3: che secondo
2: chiedo
3: me è la cosa fondamentale.
2: Assolutamente, chiedo ad Alessandro, prima ci arrivavano dei messaggi su un mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani, più italiani a vestire la maglia bianconera. C'è questa intenzione,
1: Marco?
2: E ci sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché prima abbiamo toccato il tema anche Romano.
1: L'idea mi piace, però bisogna che siano italiani da Juventus. Cioè, torniamo sempre lì con il conto.
2: Un investimento su Romano non lo faresti?
1: Io lo farei su Palmisani. Che secondo me è veramente forte.
3: Però Alessandro, scusami, facciamo investimento sul portiere, che già c'è un italiano.
1: Hai ragione, hai ragionissima, Michelangelo.
2: Che va però riscattato, giusto?
1: Va riscattato, io lo riscatterei, e quindi si torna a avere due portieri italiani, che è importante, non Di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me vedere la Juve in campo, come è successo domenica, insomma l'ultima delle campionate, con un italiano e basta, mi dispiace. Però sai, torniamo al solito ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è all'altezza della Juventus. Purtroppo, lo dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più Esposito, che poi ce lo raccontano come Van Basten, ma è forte, mi sarebbe piaciuto averla a centro d'attacco la Juventus. Ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
0: È così.
3: Questo sì.
2: Michelangelo, tu su Rampulla ci farei. Sì, Michelangelo, tu su Romano ci faresti.
0: Su Rampulla farei affidamento.
1: Io farei affidamento su Rampulla.
2: Assolutamente.
1: Guarda, occhi chiusi. Sempre.
2: No, su Romano ci faresti un pensiero? Perché oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore. Ma occhio alla Premier League, che sappiamo la Premier League quando si muove. 50
3: allora,
2: milioni
3: Juve,
2: li mette lì come se fosse.
3: L'avete detto voi, no? L'avete detto voi prima, la Juve in 9 anni ha speso 1 miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, era tutta straniera. Si spende grandissimi soldi: 60 milioni per Cop Miners, 50 per David, per 40 per quell'altro,
1: Openda
3: e tutto. Ma allora tutti questi soldi, ma io vado a prendere, che ne so, Scalvini, cerco di prendere tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto. certo, bisogna vedere dall'altra parte se te li danno, però se tu vai a sborsare 40 milioni per Scalvini te lo danno, per certo. Farti, ho fatto un nome adesso perché è venuto su ho visto Scalvini dalla linea tratteggiata sotto che c'è, che passano le notizie, no? Scalvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere, però si va a prendere sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io cerco,
2: tu dici,
3: di
2: è meglio spendere 50 milioni su Romano, sì, che andare a spendere 60 su, sì, Kopp Miners. Ma, però sì, Kopp Miners all'epoca lo volevano tutti, non è che la, cioè, nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai, all'epoca, allora, mi ricordo c'era,
3: no, io quello che
2: su Kopp Miners tutti lo devi prendere, lo devi prendere, lo devi prendere, ha preso.
3: No, sì, ma anch'io perché l'ho, sì, sì, ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana. Guarda, dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? È impressionante come giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui li faccio sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in qualsiasi squadra, nell'Inter, nel Milan. Lo straniero è qui, sembra, questa è la mia impressione, sembra che sia qua solo di passaggio.
2: Ma tu hai avuto delle esperienze in questo senso?
3: Solo di passaggio, vada a fare esperienza in Italia.
2: Ma tu hai avuto delle esperienze, Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
3: No, perché quando arrivavano alla Juve c'era,
2: è quello che dico io,
3: c'era, no? Roberto, giocavo con Roberto Baggio, giocavo con Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League,
2: certo.
3: Spagna o, guardate, in Germania. Questo è brutto, che l'Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato di appoggio di altri grandi.
1: Esatto,
2: ci sono domande,
3: bisogna portare quelli forti.
2: Domande per voi al 331 82 00 23. Allora, vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
1: Io sì.
2: Dice, io firmerei subito.
1: Io immediatamente.
2: Quindi
1: immediatamente.
3: Ovvio che sì.
1: Ci siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve è arrivata, per cui firmo immediatamente.
0: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea,
1: esatto. Trofeo. Ma scherzi, dove devo firmare?
2: È quello che scrive proprio il nostro ascoltatore, quindi
1: magari
2: dice meglio concentrarsi sull'Europa League.
3: Ma no, brutto, non è così,
0: ma non lo puoi fare.
1: La Juve non può mollare, però è chiaro che se arrivi,
3: devi dare sempre il 100% in tutte le
2: Io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma hanno riso in faccia tutti. Ho detto, sì, io nel 10% scudetto alla Juve lo metto.
1: In questo momento no. Ci sono tre squadre più forti che sono Inter, Roma e Como. Poi vediamo. Ma
2: vogliamo fare 5 Milan e 5 Juventus?
0: Beh, quello 5 lo
1: sì, 5-5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono svenire tre squadre. Guarda, leviamo il Como.
2: La classifica non è proprio così.
1: No, ma sono 5 giornate. Insomma, devono svenire Inter e Roma, la vedo difficile tutte e due.
2: Quindi è proprio escluso. Quindi è una lotta a due e basta, secondo me.
0: No, due.
1: Due con l'inserimento del Como. Però il Como...
0: Ma io non sono tanto così.
2: Io sto Como che voi inserite. No, vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso... dopo c'è...
0: No, allora,
2: è lui che ha diffuso questo virus del Como.
0: Ma no,
2: non esiste,
0: Marco,
2: il Como, scudetto.
0: La Champions League non è abituata al doppio impegno.
2: Ma
0: io
2: il Como perderà con la Roma, rientro. Vedrete, poi dopo parliamo. Poi dopo ne parliamo.
1: Noi giallorossi trionfiamo.
0: Hai capito, Michelangelo?
1: Tra l'altro oggi ho letto casualmente che Malen
3: mi piace tutte queste sicurezze.
1: ma poi Malen, Wesley e Cristante ci sono, quindi hai visto?
0: Da parecchio tempo.
1: Però non sono andati in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
2: Aspetta che c'è un'osservazione per te. Signore Santarelli, serve coerenza, chieda scusa a Giuntoli.
1: Appunto perché sono coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus, in buona fede, per l'amor di Dio.
2: Però poi trovi dei giocatori che funzionano.
1: Sì, sì, come no. Infatti, infatti guarda,
2: Gonzales, scusa.
1: Certo, infatti questa gente qua si deve ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz ha 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su con Mainz, lo possono fare, perché certo, facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni devo sapere anche quante volte il giocatore va a fare la pipì. Perché con Mainz,
0: però si sta riabilitando.
1: Ma che se ma va, ha fatto zero minuti anche in nazionale. Allora, con Mainz è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
2: Funzionava con Gasperini.
0: Però con la Juve quest'anno qualcosina si è
1: visto. Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
0: Un piccolo risveglio c'è stato.
1: Sì. Ma Spalletti gli ha detto che nemmeno un allenamento lo vede. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma
0: perché a volte Mate è troppo alto e copre tutto. No,
2: copre tutto.
1: Andiamo avanti, va.
2: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero,
1: ragione,
2: teniamo i nostri. Ogni riferimento a Estupinian è voluto, va
1: ma,
2: bene,
1: che questo, ma che questo è vero. Sì. Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè se spendi 60 milioni per Kuhn, per dire, resto su Atalanta, prova a spendere 40 per Scalvini, magari 35, perché
0: Scalvini potrebbe essere da Juve, sono d'accordo, secondo, con
1: sì, è un po' fragile, però un giocatore da Juve,
2: questo è vero, ragazzi, va trattato con l'Atalanta, però
1: però quando gli hai portato 56 milioni, visto come hai trattato?
2: Ma loro fissano il prezzo e quello è, insomma. Quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus: ma se Agnelli dopo le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Kolumani, magari non spendeva 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
1: Agnelli,
2: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
3: Elkan.
1: Forse Elkan, ma non l'ha comprato Elkan Kolumani. Forse Elkan sa nemmeno, cioè ora non lo sa chi è Kolumani, forse si ricorda del famoso gol sbagliato.
2: Ma si sbloccherà, Michelangelo, si sbloccherà sto Kolumani secondo te?
1: Dammi una speranza, Michelangelo,
3: no,
1: ti prego.
3: Io me lo auguro, però guarda, sull'ascoltatore di prima, io sono parzialmente d'accordo con lui, perché Kolumani non è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che tipo fa gol in qualsiasi maniera.
2: Buonanotte.
3: È un giocatore di movimento che si muove, però
2: si muove,
3: milioni,
2: ecco.
3: Cioè,
2: è di movimento, hai detto bene,
3: fare,
2: è di movimento.
3: Uno si deve fare una domanda, no? No, scusa Marco, tu, uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Kolumani tu me lo valuti 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare,
1: esatto.
3: Perché? Qual è il motivo? 50 milioni uno deve fare almeno 20 gol a campionato, 15 gol a campionato.
2: Sono d'accordo.
3: Poi magari mi auguro che li faccia anche di più, voglio dire, ci mancherebbe.
2: No, ma qui secondo me il calcio secondo me prima o poi esplode.
3: Però noi
2: ci sono delle valutazioni che non stanno in cielo in terra. Guardate che sta succedendo,
3: Marco,
2: in Premier col City. Io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso capito il campionato, perché per me c'è qualcosa che non torna in quel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa proprio a livello
0: finirà pure lì.
2: Sì, perché non è possibile
3: ma lì è troppo io
2: dai ragazzi,
3: cosa,
2: 50
3: no?
2: milioni palestra fa mezza stagione e 50
3: no,
2: milioni
3: esatto,
2: questi
3: esatto.
2: 50 milioni tirano fuori come, cioè anche il valore di un calciatore non può essere quello,
3: perché ce l'hanno
2: ho capito, però
3: danno,
2: per me c'è qualcosa
3: così,
2: che non torna.
3: Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese, cioè compra calciatori in Spagna, in
2: il
3: Croazia,
2: Com ha speso per i giocatori
3: 20-30 milioni
2: o no?
3: Per giocatori sconosciuti, 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, poi magari mi auguro per loro che l'abbiano visto e possono diventare grandissimi campioni, ma la maggior parte, cioè le squadre italiane 4, 5, 10 milioni, gli altri giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera se fossero
1: Michelangelo, ma ti ricordi che appunto Walter Made, il nostro caro amico Walter Made, è stato pagato 90 milioni da Newcastle, 90 milioni.
3: Ma
2: come si fa,
3: Lupin, questo è un dilettante,
2: Ma come si fa, dai ragazzi, ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni riuscivo il coraggio, ragazzi,
0: ma per un profilo alto,
2: ma saranno veri sì 90 milioni? Comincio
3: a centimetri,
1: a centimetri, sì, a centimetri.
2: Comunque
0: adesso, a parte le battute, però insomma Speriamo, insomma, che per la Juve, per Volte, io sono curioso di Volte Mate, perché mi sono sbagliato, cioè per adesso mi sono
3: effettivamente Stefano, siamo,
0: no, io l'avevo visto.
1: Siamo curiosi in tanti.
0: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21, con la maglia della Germania, una fase finale dell'Europeo, e mi colpì molto.
2: Sì, è vero, me l'avevi detto.
0: Però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè, c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno Zizé, uno che tecnicamente, insomma, scarica il gioco, non è intelligente.
2: Boh.
0: Però la domanda è, la Juventus si può permettere questo lusso?
1: No. Al momento no, poi magari.
0: Capisci? Non, al momento no.
1: Al momento
0: no. Colomani.
3: No, ma che bravo, guarda, tu hai una squadra già ben avviata, ben avviata, una squadra forte, già aggiungi una scommessa. Però
0: lì per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito, Spalletti sì, poi sì, la s'allunga.
2: Pure questo, vabbè, comunque vediamo.
0: Però se riuscirà a inserirlo e renderlo utile, per adesso anche voglio dire doppio attaccante che va a fare confusione, no, negli assalti finali,
2: proprio,
0: la prende,
2: però,
0: mai te, cioè, no, la prende una volta, però, Reggio Emilia l'ha buttata.
3: Stefano, per avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però alla fine
2: sì, la palla non butti dentro,
1: ma tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi
2: sì, vabbè, allora, no, ma si è visto, ha dato un colpo di testa,
1: Reggio Emilia, sì.
2: Mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque vediamo, dai, diamo tempo, dai, diamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, sì. Ale, hai detto, hai toccato l'argomento Pio Esposito, sì. Secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter, e se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
1: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro. Ho letto che Lautaro è stato un passo ad andare via, no?
2: Sì.
1: Barcellona. Io credo che anche nell'ottica del ragionamento che facevamo prima,
2: Lautaro,
1: cioè
2: c'è
1: dell'italiano,
2: anche un'età che forse potrebbe finire all'Inter la carriera.
1: O di Lautaro o di Thuram, uno dei due l'anno
2: io
1: prossimo.
2: Penso più
1: Thuram. O darsi Thuram, però più Esposito, ripeto, non è Van Basten, ma è forte.
2: Sì, è un bel prospetto. Van Basten non lo è nessuno, però questo ha veramente grandi qualità.
1: È forte, sì.
2: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
3: No, no, no.
2: Come?
3: No,
2: cioè...
3: no, sicuramente c'è. Cioè, le premesse ci sono tutte, e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta. Era il discorso che facevo prima degli italiani quando vanno a giocare nelle grandi squadre, sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno. Quindi
2: tu lo vedi, lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
3: Sinceramente con Thuram,
1: anch'io.
3: Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più Esposito, più un giocatore, un bomber vero, di razza, di quelli
2: quindi
3: che
2: tu lo vedi più a fianco
3: avere
2: a un giocatore come Thuram.
3: Sì, sì, sì, sì, poi
2: tu
3: poi...
2: Stefano, anche tu?
0: Io più intesa con Lautaro.
2: Io pure, io lo vedo più con Lautaro.
1: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
2: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere. Perché poi sai, penso una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, economicamente l'Inter se lo vende fa.
1: Sì, a volte fa una
2: presenza clamorosa, sì. Mentre Lautaro secondo me ormai... Allora, o fa la follia al Barcellona
0: o
2: resta all'Inter,
3: no,
2: e finisce la carriera.
3: Barcellona, Lautaro, qualche cosa lo pagavano sicuramente. È
2: apposta,
3: Lautaro,
2: però insomma, io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa sensazione.
3: Io me lo auguro per lui, cioè è uno di quelli
0: che se al Barcellona metti il palo di un ombrellone fanno gol uguale. Cioè, secondo me, dico, mettiamo uno così, okay, una sagoma davanti, Barcellona segna 3 gol a partito uguale. Senza attaccante.
2: Avete visto che gol che ha fatto Yamal?
0: No, ma l'azione.
1: Vabbè, parliamo di
0: l'azione.
1: Parliamo di Edi.
0: Non fatto 20
1: gol
0: di seguito e non hanno
1: troppo di un altro sport rispetto a noi. Non c'è niente da fare.
0: Esatto. L'ha detto Simeone, sai?
1: Sì, sì, ma è un altro sport. È vero.
0: Vabbè, ci dobbiamo arrendere, ha detto Simeone. È un altro sport. Ha detto quello che ha detto.
2: Lui è fortissimo, cioè dei giocatori, ragazzi.
0: No, perché poi dopo in Spagna dice Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino presuntuosi.
3: Sai cosa c'è, Stefano? Sa giocare a calcio.
0: Sì, in Europa però, Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di... cioè devi fare un compromesso, se no non arrivi fino
2: guarda,
0: in fondo.
2: C'è un'ultimissima domanda.
0: No,
2: di
0: giochi solo bene.
2: A proposito di Volte Mate, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto
0: lui
2: di riscatto?
0: Bravo,
2: questo a me piace molto, non so...
0: Beh, non è
1: bella
0: non
1: riflessione. Bella riflessione,
0: sì, questo ci sta.
1: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui che poi è venuto via dal Cagliari, no?
2: Sì.
1: Siamo sempre lì,
0: tra mille polemiche.
1: Parli di Juventus.
3: No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Volte Mate, quanti, su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
1: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconera, pochi. pochi, lo conoscevano pochissimo.
0: Però bisogna fare una campagna pro botte madre.
1: Certo, non poi è che si può distruggere
0: così questo ragazzo. Io voglio... prima cosa secondo me si deve rifare Luca.
1: Capito? Guarda che quando segnerà contro la Roma,
0: sicuro
1: ce ne faremo quattro.
0: Ma guarda, vale, e calcio lo conosciamo tutti a meno di, ma sicuro quando segna con il baffo.
1: Col baffo, segna col baffo.
0: Fa così, la butta dentro.
2: Va bene, ragazzi.
0: Ma adesso, a parte tutto, secondo me Lucas lo deve rifare, perché sì, mi sembra un po'.
1: Sì, sì.
0: Mi sembra un ragazzo anni 70, o no, Michelangelo, un po'
1: è sui generis.
0: Però è simpatico.
3: Però non lo so, cioè, uno è il personaggio per come si veste, per come va in giro.
0: Cioè, mi sembra uno che non so, oh, guarda che sta la Juve, lui se lo fai giocare, sta là. Se non lo fai giocare, sta là.
1: È contento.
0: Se sta in tribuna, sta là.
1: Cioè, dove lo metti sta? Ma che vuoi di più?
0: Allora, sì, no, bisognerebbe scuoterlo. Oh, sei arrivato a Torino, sì o no?
2: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal, eccetera? Ma vedete le difese spagnole in Italia, vabbè, non farebbe la
0: vediamo,
2: metà.
0: Ci vediamo. Dai.
1: Vabbè, no, okay.
3: A dopo. La Spagna è campione.
0: Ma adesso critichiamo pure Yamal.
2: Segna tutti gli altri. Critichiamo
0: pure Yamal e finisce.
2: Vabbè, dai.
0: Dai, su.
2: Michelangelo.
1: Ciao, Michelangelo.
2: Ci salutiamo.
0: Grande Michelangelo.
2: Ciao, Michelangelo. Grazie a Alessandro.
1: Ciao, ragazzi.
2: Break e ripartiamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano Impalomeni. Stefano, allora proseguiamo, stavamo monitorando un po' di cose, dunque volevo leggere queste dichiarazioni di Abodi al volo su tutto il mercato web. Malagò, chi la butta in politica vuole solo fare confusione, Mancini non è in discussione. Quindi ha parlato, è intervenuto appunto a margine del lancio della quinta edizione di Sky Update. Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi ha rilasciato queste dichiarazioni, Stefano, su questa situazione. Mancini può e deve lavorare con tranquillità, non è in discussione il lavoro che sta facendo. Bene. Ho condiviso e apprezzato la scelta di Malagò, penso che Mancini possa dare quel quid in più che serve per ripartire nel giusto modo. Mettere in relazione i due elementi crea confusione, soprattutto nell'opinione pubblica.
1: Bene, anche voglio dire, a specificare, esatto, questa cosa qua, esatto, perché non è che la scelta di Mancini debba andare pari passo con quel discorso del requisito, della norma, il cavillo burocratico, come è stato definito in mille modi, che potrebbe far saltare un po', insomma, la presidenza, no? La decadenza di, esatto, di Malagò con il conseguente commissariamento. Ma insomma, tra il 6 e il 10 ottobre è attesa una riunione degli organi del CONI che saranno chiamati a valutare sulla base dei pareri legali richiesti dal presidente Bonfiglio.
0: Bene, Simone Braglia, buon pomeriggio.
2: Buongiorno,
1: ciao Simone.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao Simo. Con noi c'è anche Alessandro Iori. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati anche a voi. Ciao.
0: E poi troviamo anche Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Ciao
0: Antonio.
3: Marco, ciao Stefano, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Posso chiedere se siete d'accordo su questo, diciamo, passaggio di Abodi quando dice che Mancini può dare quel quid in più che serve per ripartire nel modo giusto e quindi non è assolutamente in discussione il suo lavoro? Simone Braglia, parto da te.
2: Ma i risultati li ha fatti, dopodiché dipende anche dalla qualità dei giocatori che ha, logicamente. Io credo che sarà un lavoro lungo comunque per Mancini, e sarà un lavoro, anche senza nulla togliere alla validità dell'allenatore, che comunque dovrà avere anche come supporto istituzionale da parte delle istituzioni il fatto di poter avere una gamma di scelta maggiore rispetto a quella attuale. Secondo me troppi giocatori per la nazionale sono stranieri, ci sono nel nostro campionato, e secondo me vengono ad occultare quello che è un discorso di esperienza dei giocatori che possono essere valenti da quel punto di vista per la nazionale.
0: Stefano, è lui il quid che può, insomma, far ripartire
1: Mancini?
0: Sì. A prescindere da queste due partite che noi abbiamo visto, ritenete che possa far ripartire?
1: Per me le idee chiare, mi è sembrato anche, voglio dire, di capire, non lo so, non ci ho parlato, quindi non ti so dire. Però insomma, dai, sta utilizzando questa Nations League per capire quanto potrà far crescere velocemente la competitività di questa nazionale. Tutto qui. Per il resto lui giustamente dice: siamo i più forti, siamo tra le cose, un trofeo ogni 4 anni, tutte queste cose roboanti per creare un po' di entusiasmo. Naturalmente un calciatore che gli puoi dire: sei scarso? No, gli dici, anche se lo è, non glielo dici.
0: No, magari trovi una formula diversa.
1: Una formula diversa per cattivarti, per renderlo un pochino più, no? Dinamico e vivo, però la nazionale sta lì nel mezzo, Marco. Siamo ancora distanti da quelle 6-7 nazionali.
0: Sì, ma questo però non lo scopriamo certo oggi.
1: E anche lo dico, anche se dovesse vincere a Parigi contro la Francia, te lo dico in anticipo così almeno.
0: Sì,
1: poi,
0: ma anche se dovesse perdere, cioè nel senso, non è che se perde noi. Io, esatto, per esempio, lo dico adesso, così colgo anche l'occasione, c'è Antonio Paganini, Alessandro Iori, Simone Braglia. Cioè, anche nel caso in cui si dovesse perdere, che è molto, diciamo, probabile contro la Francia. Non è che cominciamo a dire tutto da buttare, insomma, perché la probabilità di perdere è alta. Cerchiamo di vedere che tipo di figura possiamo fare in questa partita. Ma insomma, no, non credo che sia il test per valutare il lavoro di Mancini, quello di venerdì sera. Ecco, la vedo in questa maniera, non so. Antonio Paganini.
3: Mancini, avevo l'impressione sia la persona giusta. Abbiamo visto due facce, no? Quella con il Belgio, nel quale ha presentato un gruppo, e quella con la Turchia, che l'hanno resa molto semplice. Era un pezzo che non mi divertivo io così a vedere la nazionale, sì. Vedere una squadra che proprio che gioca divertendosi.
0: Però qualcuno ti può dire, becca la Turchia, dai.
3: Ma la Turchia, io l'ho vista la gara con la Francia, aveva faticato, e la Francia non è che ha fatto gol verso,
0: no, ma io faccio
3: fine.
0: L'avvocato del diavolo, capito, nel senso,
3: no,
0: perché no, me l'hanno detto, me l'hanno anche scritto, stai esaltando la io non sono esaltato niente, ho detto, ho visto delle cose piacevoli, poi l'avversario
3: no, dopo si lamenta quando usa i giovani, perché li usa, se non li usa perché non
0: sì,
3: li usa,
0: sì, ma è così, siamo questi noi.
3: Vabbè, ma chi avrebbe mai pensato di poter convocare Sebastiano Esposito, faccio un esempio un po' fuori dal coro, chi non è mai stato preso in considerazione Caglione, perché nelle gestioni precedenti non era neanche mai stato preso in considerazione, si è preso il rischio di Romano, l'ha difeso, che a mio modo di vedere mi piace tantissimo. Hai proprio quell'idea di un ringiovanimento, di un'idea ben precisa, come ha detto Stefano prima, ho l'impressione che lui abbia le idee ben precise di quello che vuole fare, sta usando la Nation League come diciamo così, banco di prova per andare a capire come scremare questo gruppo, e chiaramente poi dopo dovrà fare delle scelte,
0: certo.
3: Ma quale situazione migliore di questa, nel quale hai una serie di gare ravvicinate importanti per poter capire la forza di questi baldi giovanotti? O magari qualcuno sarà richiamato più avanti, anche se magari in questo momento magari potrebbe fare fatica, però l'impressione mia è buonissima.
0: Ale,
4: non solo il fatto che qualcuno debba dire Mancini non è in discussione dopo due partite del nuovo mandato mi fa pensare che siamo calcisticamente un paese poco serio, ma questa non è una grossa novità, cioè lo siamo effettivamente un paese calcisticamente poco serio, e basta andare a leggere le critiche, le stroncature che per esempio ha ricevuto Romano dopo la prestazione d'esordio contro il Belgio la settimana scorsa, cose che mi hanno infastidito enormemente. Io credo che in questo periodo Mancini abbia sì le idee chiare, ma che stia valutando più che i giovani, di cui non potrà fare a meno per un progetto di lungo respiro e per un progetto che dovrà rilanciarci, stia valutando chi può ancora essere utile tra quelli della vecchia generazione, fra virgolette, tra quelli del gruppo che ha fallito a Zenica, quelli che hanno fallito all'europeo, poi diciamo la Turchia. La Turchia intanto al mondiale c'è andata, poi non ha fatto una bella figura, si è incastrata nella partita d'esordio contro l'Australia che ho commentato, ma è stata anche molto sfortunata. La Turchia ha fatto molto meglio di noi all'europeo, quindi stando agli ultimissimi risultati della gestione Montella, la Turchia è una squadra che ha ottenuto risultati migliori ai nostri, quindi sottovalutare anche la portata di quel risultato così netto, così schiacciante, è abbastanza come dire, superficiale. Rendiamoci conto e teniamo sempre presente che noi siamo in questo momento una nazionale media, medio piccola, non siamo l'Italia campione del mondo del 2006, una volta campione del mondo, due volte campione d'Europa, siamo una nazionale che ha bisogno di ricostruire dalle macerie, e quindi teniamo presente questo prima di irridere un certo tipo di risultati. Sulla partita contro la Francia il risultato sarà assolutamente irrilevante, perché anche con Spalletti abbiamo vinto dando spettacolo 3-2 al Parco dei Principi non più tardi di 2 anni fa, e abbiamo visto come è andato poi il resto del percorso della nazionale, quindi è giusto continuare a fare delle prove della Nation League, e dei suoi risultati ci deve importare meno di zero. Questo è un periodo in cui dobbiamo ricostruire dalla base, dobbiamo mettercelo in testa tutti, e quindi il risultato conta veramente poco o niente.
0: Sento qualcuno che è caduto e io sono abbastanza, diciamo, d'accordo. Venendo un po' a quello che abbiamo visto, Fagioli in quella posizione lì, Stefano, può essere la sua svolta, quindi questa interno di qualità che qualcuno ha letto oggi un po' alla Verratti, eccetera.
1: Ma quello che dicevamo anche nei giorni scorsi, Marco, cioè voglio dire, gli avversari sono stati diversi, il Belgio è superiore alla Turchia, non c'è dubbio, però il 4-3-3, cioè secondo me vive quando hai un centrocampo che sappia palleggiare e andare nello stesso modo, nella stessa maniera, cioè il primo Mancini faceva giocare Verratti, Jorginho e Barella. Verratti e Jorginho si alternavano in quella posizione, avevano il palleggio, ma imbucavano pure verticalmente. Jorginho ogni tanto si sganciava, e quindi quei movimenti Fagioli, Tonali, Frattesi non mi sono dispiaciuti. cioè deve avere palla a terra, anche col dinamismo, anche con le rotazioni centrocampisti che ti permettono poi di diciamo azionare tutta la giostra della fase offensiva. Poi non avendo tanto uno contro uno, più giocatori tecnici fai salire vicino alla porta è meglio, è meglio poi certo. La superiorità, visto che azioni nello stretto sono uscite fuori con movimenti anche dei cosiddetti quinti, che poi insomma alla fine con Cagliote che è andata a chiudere poi un'azione iniziata da Ruggeri.
0: No.
1: Detto questo,
0: sì, prego. Chi è? Pronto? Oh. Non ho capito. Vabbè, non c'è
1: niente. Simone
0: sei tu?
1: Ritornato in sì. Ecco, e quindi va. No, per chiudere il discorso è che Fagioli anche lui si deve robustire, deve capire, per esempio, ecco, se lo dovesse schierare contro la Francia, capire anche qua. Cioè, ripeto, come ha detto giustamente Antonio, tu devi scoprire piano piano dei limiti, come ha detto giustamente Alessandro, sei una nazionale media, ma galleggi su quella cosa lì, non esaltarsi, ma lavorare e divertirsi. Sì, perché in Turchia ho visto una nazionale, ha detto bene Antonio, piacevole, era da tempo che non seguivo una cosa del genere, che è divertente, piacevole da vedere.
0: Assolutamente,
1: e devono continuare così, anche se magari
0: la strada
1: prendono
0: deve
1: imbarcate, brutte sconfitte, poi vedremo, tireremo le somme quando poi conterà veramente.
0: Antonio, ti chiedo anche a te su Fagioli, se quella potrebbe essere un po' la chiave di volta sua anche... Antonio. Io non so chi è che parla, sento
1: Simone.
0: Simone.
3: Sento una voce che ogni tanto che entra.
0: A me
3: Fagioli piace tantissimo. È un giocatore che sa giocare molto bene in verticale, che a me piace da matti. E il centrocampo dell'altra sera dovrebbe un po' far tirare un po' le antenne anche a Barella, perché vedete il Fratesi dell'altra sera sembra un altro giocatore pieno di fiducia. Ho ascoltato con grande piacere le sue dichiarazioni, no? Che lui un po' si lamentava del fatto che viene considerato solo un giocatore incursore, mentre in realtà è anche un giocatore che è dotato di palleggio. Lui un pochino l'aveva un po' preso sul personale, no? Perché si portava dietro questa etichetta. Però ripeto, abbiamo al momento bella scelta per Mancini. Sarò curioso di vedere come gli schiererà.
0: Daresti una possibilità a Vergara?
3: Sì.
0: Anche con la Francia, cioè proprio con la Francia gli daresti questa opportunità?
3: È la situazione migliore, perché l'ha dimostrato Sebastiano Esposito, che praticamente era un debuttante e ha fatto bene in questo momento, quando è una squadra che gira, quando è piena di entusiasmo, quando, e sono state molto belle le parole che penso sia stato un po' il messaggio che ha dato Mancini all'interno del gruppo: i vecchi devono proteggere i giovani in modo da poter liberare i giovani, che di poter mettere a disposizione il loro talento, poi dopo che sbaglino, chi se ne importa, però solo così possono pian piano ricostruire le basi per poter avere una nazionale forte. Al momento, ripeto, la strada sembra quella giusta, giustamente l'avete detto anche voi, una rondine non fa primavera, perché
0: no assolutamente
3: negative di lungo corso,
0: però le cose positive però... bisogna sottolinearle, se no non è che
3: questo
0: assolutamente è assolutamente. Ale su Fagioli e Vergara, perché aggiungiamo così la possibilità anche a Vergara,
5: Ale. Credo che in questo momento, con un gruppo così ampio di convocati, l'opportunità tocchi a tutti, a meno che dagli allenamenti quotidiani non arrivino dei segnali talmente negativi che l'allenatore non si senta di dare una chance. Ma insomma, se li ha convocati li vorrà vedere, non solo in allenamento, li vorrà vedere immagino anche in campo, e anche contro un avversario fortissimo come la Francia. Quindi credo che la chance arriverà per tutti. Poi giustamente questo è un percorso che inizia e che bisogna valutare con una visione un po' più ampia e un po' più profonda di quello che siamo abituati a fare rispetto al risultato contingente. Ripeto, qui davvero il risultato è l'ultimo dei nostri problemi. Bisogna intravedere l'uscita da questo tunnel in cui ci siamo infilati, ma io credo che ci sia del materiale interessante su cui lavorare, però bisogna lavorarci
0: assolutamente,
5: pazienza, con coerenza, con anche insistenza rispetto a certe critiche immediate, anche abbastanza superficiali, che sono arrivate per esempio dopo la partita contro il Belgio. È stata una brutta partita, sì, certamente, però è stata una partita in cui Mancini voleva provare delle cose e da cui non ha avuto riscontro, ma è così che si fa per ricostruire. Bisogna provare, ricominciare, e se le cose vanno bene perseguire.
0: E vabbè, ma tanto su Mancini in quel momento c'era spianato qualcos'altro che andava al di là del fatto della partita, sì, in sé, delle, però, delle, esatto c'era,
5: ragazzi, cioè, veramente siamo sempre, cioè, la mia sensazione è che non continuiamo a non capire il momento critico che stiamo vivendo e continuiamo a fare di tutto per non uscirne. Cioè, c'è la volontà di cambiare oppure dobbiamo solo gestire delle rendite di posizione, ognuno nelle proprie posizioni di utilità? È una questione politica? No, cioè, al centro c'è un gioco, uno sport che resta comunque la passione ampia e condivisa, mm-hmm, ed è comunque, anche se sta vivendo il suo peggior momento storico, mentre gli altri sport in Italia vivono il loro miglior momento storico, resta comunque lo sport più seguito, più dibattuto, più discusso. Quindi è un valore per tanti. Vogliamo trattarlo come tale oppure lo utilizziamo come un tram in cui ognuno sale e si fa portare dove vuole arrivare?
0: Al momento sembra più la seconda ipotesi. Senti Simone, vengo da te, qui un ascoltatore dice: la Juventus fece un grande errore tenere Miretti e cedere Fagioli, che tecnicamente è migliore di Miretti, ad oggi molto migliorato e libero di testa visto il problema che ha avuto in passato. Allegri ci aveva visto bene sul giocatore. Braglia.
6: Bisogna entrare anche nel contesto di dove, la serenità mentale con la quale il giocatore in questo momento gioca, perché comunque la fiducia per un giocatore è talmente importante che per esprimere le proprie potenzialità, e il contesto di dove vive anche, secondo me è vitale per poter far esprimere al meglio un giocatore. Probabilmente nella Juve non aveva la stessa
0: fiducia che probabilmente viveva quel momento che gli impediva di essere anche sicuro con se stesso, insomma, quindi non è facile.
6: No, io non sono d'accordo sul fatto personale, perché il fatto personale è preponderante ed è influenzante quando tu vivi in un contesto dove senti la fiducia sia dei compagni che della squadra. Probabilmente il contesto della Juve non era tale da dover avere quel tipo di serenità che serviva per poterlo farlo rendere quello che sta rendendo.
0: Sì, per carità, Stefano, però penso che poi quel momento lì lui non era facile da gestire, no. Anche personalmente.
6: Non era facile, sì, però non c'è stata neanche la possibilità di dover difenderlo da quello che è vero che ha fatto una cosa che comunque sia non si dovrebbe fare. Detto questo, era pesante da dover supportare, però la società in poche parole l'ha un attimo scaricato da quello che sono il fatto che nella vita privata gli è successo. Quindi se c'era valenza dal punto di vista sportivo, perché qui bisogna scindere quello che è l'errore materiale fatto, va bene, da quello che è la valenza sportiva che un giocatore ha.
0: D'accordo, però ripeto, penso che quella cosa di Stefano l'abbia molto condizionato in quel momento, poi cioè come uno stop nella crescita di un calciatore. Esatto, non era facile, poi ha trovato magari forse a Firenze ha trovato maggiore tranquillità, si è allontanato anche magari da un contesto, non lo so, però
1: ripeto, esperienze che uno poi non è che puoi calibrare, ti capita un'esperienza e reagisci, cioè che ne sai, Tonali per reagire in maniera diversa.
0: Esatto, sì. Dipende anche dal soggetto.
1: Da come la prendi, quanta sensibilità c'hai, quante anche cose tue interne. Non siamo dentro
0: No, sta di fatto che questa collocazione in campo potrebbe essere proprio quella.
1: No,
0: ideale,
1: a me non è
0: per
1: dispiaciuto,
0: lui,
1: sono d'accordo con Antonio, non mi è dispiaciuto, può ballare là tra... alternarsi con Tonali a fare il perno centrale, la mezzala, quel movimento, quella rotazione, ecco, Giorginio, Verratti, Barella.
0: Esatto.
1: Barella, Fagioli, Tonali o Frattesi. Sono questi quattro giocatori, secondo me. Ecco, da lì, secondo me, Mancini esce fuori con delle certezze in mezzo al campo. Esatto. Poi io, se ci fa vedere Dumbiata al primo minuto a Parigi, con un'altra volta Romano, io sono aperto a tutto, non ho pregiudizi, però credo che quei quattro siano
0: quelle forse sono le certezze che potrebbe aver trovato in mezzo al campo. Antonio, prima di salutarti ci chiedo: anche l'Inter ha trovato una certezza, che è Pio Esposito, quando diventerà titolare secondo te nell'Inter e come diventerà titolare?
3: Finché davanti a Lautaro Thuram, adesso non acceleriamo, però
0: non acceleriamo? Tu dici che non è il caso di accelerare?
3: No, allora, è indubbio che il giovanotto ha delle qualità, però io ho presente che quando lui era chiamato a dover reggere da solo il peso dell'attacco ha fatto molta fatica. Quando invece si trovava a giocare a fianco di uno dei due, è chiaro che veniva un pochino scaricato di questa responsabilità.
0: A fianco di chi lo vedi meglio?
3: E in questo momento, se devo essere onesto, lo vedo con Lautaro.
0: Calli, caduta la linea. Con Lautaro è caduta la linea. E Braglia?
6: Ma io sono parzialmente d'accordo con Antonio, nel senso che se un giocatore è valido, giovane, e va fatto giocare, gli va fatto sentire quello che è per esplodere definitivamente, gli va fatto sentire sempre gestendolo comunque con oculatezza. A mio modo di vedere, secondo me è il compagno ideale per stare a fianco a Lautaro. Non mi stupirei se a gennaio, indipendentemente da quelli che sono i traguardi dell'Inter, che sono prestigiosi a mio modo di vedere, perché per me, se continua e se migliora la difesa, l'Inter diventa una seria candidata per poter vincere la Champions League, per quanto mi riguarda, a mio parere personale. Ma credo che Pio Esposito e l'esplosione eventuale di Pio Esposito possa far ben auspicare a degli obiettivi che in questo momento all'Inter forse sono parzialmente vietati, ma io lo farei giocare da titolare, perché gli vorrei vedere un Pio Esposito che esplode definitivamente per l'Inter.
0: Quindi
6: per
0: tu da subito, anche adesso, andresti per la titolarità praticamente subito?
6: Sì.
0: Antonio, l'abbiamo recuperato, così finisce.
3: Eccomi qua, scusami Marco.
0: Vai.
3: Ha ascoltato, ma è indubbio che lui rappresenti un asset importante per l'Inter del futuro. È chiaro che fai un po' fatica in questo momento a scavalcare una gerarchia con Thuram e Lautaro, che se la sono conquistata, meritata nell'arco del tempo. Penso che la direzione, come ha detto Simone, sia quella per quello che riguarda l'Inter. Come tutti i cambi, c'è il tempo nel quale si andrà a esaurire quello che è la forza del duo d'attacco, e l'Inter poi dopo si garantirà già con un giocatore quello che sarà il suo futuro.
0: Forse quest'anno no, nel senso, quest'anno ancora c'è questa, diciamo, alternanza, no?
3: Cosa? Sì,
0: di Esposito, non proprio stato, però, ripeto, quando c'è possibilità, poi si vedrà.
3: Un po' di distanza con Lautaro e con Thuram, onestamente.
1: Marco, Lautaro e Thuram,
0: cacchio,
1: partiranno a Roma. Ma... cioè, no, ma non solo, guarda, pesa Thuram. Thuram si prende, non so, un po' di va in letargo.
0: Sì.
1: Esce, e tu fuori. No, lo scorso anno, nell'ultimo mese e mezzo, tu vinci lo scudetto grazie a Thuram. Non c'è niente da fare, Marco. I giocatori sono questi, non... Pio Esposito, sono d'accordo con te, è fenomenale, ma tu immagina nell'Inter a sobbarcarsi l'eredità di Lautaro
0: Martinez. Certo. Difficilmente, ma poi in una stagione così devi avere anche Thuram, no?
1: Ma,
0: magari in prospettiva.
1: Ma no, per tutelare il tuo patrimonio, questo calciatore, tu devi avere uno forte che giochi insieme a lui. Allora questa cosa lo fa crescere finché poi non diventerà, non va per conto proprio, però insomma... Per caratteristiche non può andare per conto proprio Pio. È un bomber, ha delle caratteristiche particolari. Non è Lautaro, non è Thuram, non è...
0: Deve essere appoggiato, deve
1: avere... essere appoggiato a uno forte.
0: Sì. C'era la domanda di Braglia, poi sentiamo Iori. Vai, che domanda vuoi fare?
6: No, ma è come dire quando è successo la mia mal, che l'hanno giocato titolare e non farlo giocare.
0: Perché vuoi paragonare Esposito a Yamil Amal?
6: No, ma allora un giocatore diverso, per amor del cielo, però le prospettive sono quelle. Ma se tu un giocatore non lo fai giocare con continuità, come può esplodere? Cioè è giusto,
1: ma l'Inter
6: quello
1: gioca,
6: che dice...
0: Però nell'Inter lui gioca, io parlavo di una titolarità fissa,
6: ma gioca in
0: proprio,
6: maniera parziale, ma gioca in maniera parziale,
1: parziale perché giustamente, però il terzo, io l'ho definito il terzo titolare là, con Bonny, che è un pochino defilato.
0: Mi piace questo dibattito.
6: Per me il terzo titolare, secondo me, no, è sbagliato. Per me dovrebbe essere il secondo titolare. Poi dopo,
1: no, tutti e tre, poi a seconda, dicevo Simone, delle partite. Kivu farà le scelte opportune per giocare con la coppia.
0: Ma lui lo vede titolare, è stato chiaro, cioè lui dice io lo farei giocare subito senza dargli la titolarità immediata.
1: Con Thuram subito, ho capito, tanto Braglio lo conosco. Coppia titolare, Pio Esposito, Lautaro Martinez, con Thuram che va a fare il subentro.
0: Esatto.
1: E che ti fa vincere lo scudetto, però.
0: Ah, ok.
1: È Thuram che però ti fa vincere lo scudetto.
0: Scudetto, lui dice
1: adesso,
0: la Champions, lo scudetto è
1: a ottobre 2026, Thuram ti fa vincere lo scudetto. Poi non lo sappiamo fra
0: lui ha detto la
1: fra un anno, fra due anni. Ha detto vabbè, ma Braglia, esatto.
0: Ho capito, ma Braglia dice la Champions, vabbè, il campionato è Iori.
2: Vabbè, ma posso esprimere il parere?
0: Devi, ma certo, tu devi, devi, però, però non, possiamo
1: non poi, essere d'accordo.
0: Possiamo anche non essere d'accordo.
1: Anzi, meglio.
2: Ma l'amor del cielo. Sì,
0: io,
2: sì.
0: Fammi sentire Iori, sennò dopo dice che
5: Allora, io siccome non sono esattamente della generazione di Antonio e Simone, ma sono cresciuto in quel calcio lì e sì, sono anch'io uno di quelli che, insomma, se era nei primi 11 era contento, se era dal 13 al 16, perché quando giocavo io si arrivava al 16 era abbastanza arrabbiato, e devo dire che capisco il tema, però veramente adesso, per quanto facciamo fatica, il calcio è cambiato e, come ricordano sempre gli allenatori, a costo di essere ridondanti, ma secondo me hanno certo ragione, si può essere decisivi in 30-20 minuti, si gioca in 11+5, quindi è chiaro che è un discorso di abitudini a cui facciamo fatica ad adeguarci, ma davvero adesso essere nell'undici o comunque avere certo la ragionevole certezza di entrare, perché comunque è un giocatore che se non parte entra, Pio, in buona parte delle partite, insomma è comunque un giocatore pienamente nelle rotazioni dell'Inter, e secondo me per un ragazzo del 2005
0: ci può stare, tu dici ci può stare,
5: questo è ci più che stare sufficiente, ecco, poi sì, la gestione no, è roba di Kivu, quindi secondo me davvero è un problema relativo, esatto, se però il numero 2 o il numero 3, però è chiaro che voglio dire,
0: vabbè, diciamo così che in prospettiva noi, diciamo anche così che in prospettiva sarà sicuramente il titolare dell'Inter, quando ma arriverà diciamo non sì, lo sappiamo,
5: l'Inter ha questa certezza di avere comunque un giovane grande protagonista
1: con un altro accanto molto forte, con un altro accanto molto forte,
0: con un altro accanto molto forte, assolutamente, per forza, se stai all'Inter devi avere vicino uno forte. E quindi si
5: guardavo un po' di partite adesso del 2018, così, cioè Lautaro non era sempre titolare nel suo primo anno, poi sapevamo tutti che era fortissimo,
0: e certo piano piano si è preso poi la scena
5: anche,
0: certo,
5: anche in partite in Champions League come per esempio contro il Barcellona, Lautaro entrava dalla panchina, quindi ci sta, insomma, ecco, assolutamente la gestione oculata in questo modo.
0: Ma io mi sono portato avanti e volevo creare subito il dibattito, insomma.
1: Sì, sì, ma tu sei furbo.
0: Se no che sto a fare qui.
1: Perché vediamo, immaginiamo l'Inter senza Lautaro 10 partite, senza Turam 10 partite. Poi dopo poi chiamiamo Antonio, gli chiediamo Antonio.
0: No, Braglia chiamiamo, perché
1: chiamiamo Antonio, Antonio, ma è la stessa cosa.
5: L'unica cosa che possiamo dire, secondo me l'unica cosa che possiamo dire è che rispetto a la stagione 24-25, quando Turam e Lautaro letteralmente dovevano giocare anche con mezza gamba, adesso l'Inter magari ovviamente non è la stessa Inter, ma 10 partite senza Lautaro può sopportarle, perché ha altre 2. Non ho detto che fa gli stessi punti, ho detto che può sopportarle,
1: ma anche senza Turam
5: compromettere il rendimento.
1: Cioè Turam lo scorso anno è entrato nell'ultima parte,
0: ha fatto la differenza,
1: esattamente.
5: Però Turam è entrato ha fatto la differenza alla fine, perché aveva giocato molto meno bene rispetto all'anno precedente, nella prima parte di stagione, ed era stato sostituito in maniera più che egregia da Pio e da Bonny, cioè voglio dire, avere un numero 3 un numero 4
0: è tanta roba, assolutamente
5: serve a una grande squadra, ecco.
0: bene, mi devo fermare però, perché sennò qui mi bacchettano, quindi ringrazio Alessandro Iori,
1: ciao,
0: Simone
1: Alessandro.
0: Braglia e Antonio Paganini,
1: ciao Simone,
0: ragazzi.
1: Ciao Antonio,
3: ciao Stefano, un saluto a tutti,
0: ciao ragazzi, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo

0: Tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
1: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
0: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
1: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
0: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni. Di nuovo Stefano, ben trovato.
1: Allora, ciao Marco. Allora, quindi a Bodi, scusami, sì, stavo riflettendo sulle dichiarazioni del ministro dello sport, che credo l'abbia rilasciata queste dichiarazioni, sì, a Sky Sport 24.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, su Malagò ha detto: ho il mio ruolo, lascio decidere la giustizia sportiva, mentre ha riconfermato Mancini.
0: Sì.
1: Mancini non è in discussione, quindi ha dato due notizie.
0: Cioè, una non decide.
1: Cioè, Malagò

0: Mancini resta, perché non è in discussione.
1: L'altro non si è.
0: Malagò ha scelto Mancini e Malagò ha appeso. Vabbè,
1: andiamo avanti e vediamo quello che succede. Sai una cosa, dobbiamo vedere anche e capire che cosa succede in Premier League. Oggi abbiamo accennato, no, a questo tema, adesso lo riprendiamo un attimo, così ci facciamo un po' anche raccontare da chi segue un po' più nel dettaglio il tutto. Intanto do il buon pomeriggio ad Agata Cotugno. Ciao Ada, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ben trovato. E poi con noi c'è anche Giovanni Armanini. Ciao Giovanni, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Premetto già che se ci sarà disturbo perché sono in aeroporto.
1: Ti abbiamo disturbato noi allora.
3: No, non c'è problema, ho tempo comunque.
1: Allora, no, sentite, noi qui abbiamo un po' oggi in apertura toccato questo tema che abbiamo definito veramente una sorta di terremoto, quello che sta succedendo al City, ma che in un certo modo coinvolge la Premier League, no? In attesa poi di capire che cosa, quale sarà la decisione finale. Adesso ci sarà il ricorso. Ada, vengo da te così ci illustri un po' la situazione, perché è un momento molto delicato, importante, insomma, che riguarda, diciamo, il City. Ada.
2: Sì, è molto delicato perché il comunicato rilasciato dalla Premier League e anche tutto il materiale allegato, che non è il materiale approfondito, è un po', diciamo, la parte più importante, le 40 pagine, poi forse tutto verrà pubblicato fra qualche tempo, ma sono abbastanza netti perché parlano di un sistema creato appositamente per aggirare le regole.
1: Okay.
2: E le regole sono state aggirate dalla stagione 2009-2010 alla 17-18 sistematicamente. Hanno fatto anche degli esempi concreti del fatto che non si possa trattare banalmente di errori a livelli contabili o numerici, ma ci sarebbe dietro tutto un sistema fatto per aggirare le regole del fair play finanziario che nascevano proprio in quegli anni per tappare quei buchi che avrebbero causato poi i danni che abbiamo visto magari in altre squadre in giro per l'Europa. Praticamente il cuore della situazione è che il City aveva costruito questo sistema secondo il quale faceva apparire come ricavi commerciali, quindi diciamo che si potevano contare all'interno delle norme del fair play finanziario, una parte di finanziamenti del proprietario che non contano, non si possono contare ai fini del fair play finanziario. Loro avevano aggirato le regole facendo apparire più sostenibile il club e facendo finta di avere dei ricavi commerciali molto più alti di quelli che erano in realtà. La discrepanza è di quasi un miliardo totale, insomma, tra quello che riuscivano a tirare e quello che riuscivano a immettere. Sostanzialmente le carte sono molto più precise, ma ve la faccio facile, insomma. Così 115 accuse che non sono tutte di violazioni finanziarie, ma una parte sono anche la mancata collaborazione del club, e credo che l'unica accusa, perché sono ritenuti colpevoli di 114 su 115, sia proprio una relativa alla collaborazione del club nelle indagini. Per il resto tutti, insomma, confermati tutte le accuse.
1: Confermate tutte le accuse, caro Stefano, caro Giovanni, anche Ada, ha parlato Pep Guardiola, ha lasciato un messaggio in questo momento che vi vado a leggere. Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che sono qui più che mai, ha scritto il tecnico. Sono e sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff, di voi, i nostri tifosi unici, ha aggiunto Guardiola. Voglio essere chiaro, ce la faremo insieme, vi voglio bene tutti, ha concluso in questo messaggio. Riguarda è molto la sua storia, insomma, quindi
0: direi ci sta quindi con tutto se stesso dentro questa storia qui, e auguriamo a lui e al City di uscirne fuori. Insomma, Ada è stata perfetta nel descrivere un po' com'è la situazione. Insomma, c'è stato un primo, no, un giudizio, e adesso
1: ci sarà ricorso,
0: tutto quello che comporta. Attendiamo la fine, Marco, io non ti so dire, non conosco i dettagli.
1: Giovanni, questa è una spallata anche alla Premier?
3: Un'autospallata della Premier a se stessa. No, ma allora, secondo me ci sono davvero tanti aspetti su cui si può ragionare. Cominciamo a dirne due. Quello che avete accennato voi adesso e anche l'intervento di Guardiola. Io credo che non sia minimamente in discussione Guardiola, il guardiolismo, i 10 anni che hanno cambiato il calcio inglese, rendendo il Manchester City la squadra più titolata dell'ultimo decennio di calcio inglese. Non lo è semplicemente perché ci sono state delle partite tutte assolutamente regolari, con giocatori in campo che hanno vinto delle partite. Dopodiché, se la Premier League arriva con 10 anni di ritardo a certificare delle violazioni che sono iniziate 10 anni prima, e poi anche su questo si può dire tanto, ma se la Premier League ci arriva in questo modo, semplicemente la Premier League ammette di avere un problema, perché ogni regolamento finanziario, proprio perché applicato in ambito sportivo, cioè ogni regolamento finanziario sportivo dovrebbe certificarci al giorno 1 che chi compete può competere, e se più grande è la violazione e più lungo è il tempo d'attesa, il problema non è uno ma è doppio, triplo, quadruplo, metteteci voi la dimensione, quindi il problema è enorme, e quindi questa cosa qui deve per forza portare a un cambiamento delle regole, perché non è accettabile che 10 anni dopo, perché stiamo parlando di 2018, sì, poi di cose uscite, ricordiamoci, da un leak, da dati trafugati, da sì, una operazione tale per cui uno è andato anche in carcere. Quindi se tutto questo esce, c'è un problema di fondo. E poi secondo me, e quindi ecco, su questa cosa qui sicuramente alla vostra domanda, la Premier League si dà una spallata a se stessa di credibilità, ma è la stessa spallata che il calcio europeo dà a se stesso quando manca, e già questo era successo a livello europeo, di riuscire a punire il City. Perché attenzione, c'è una cosa che assolutamente non è in dubbio: il City ha violato le regole, sì, il City ha violato una serie di regole, perché il City per certe violazioni è già stato punito. È stato punito la prima volta, ricorderete, nell'epoca sì, Manuel Pellegrini, con una forte multa, con una riduzione della rosa. Poi sono emerse altre cose. Quindi non è in dubbio che il City abbia violato le regole. E quando anche il City è stato riammesso alle coppe, ricorderete, 2022, se non sbaglio, adesso vado un attimo a memoria, ma quando c'è la sentenza del famoso sentenza di San Valentino, che poi viene ribaltata dal TAS, non c'è ombra di dubbio che le regole siano state violate, perché il City viene poi scagionato, diciamo così, viene ripulito, perché una parte di queste era stata giudicata 2 volte perché era parte del primo giudizio, una parte era di prescrizione, e attenzione, la prescrizione sul piano sportivo non sposta nulla, perché a un tifoso non interessa che ci si sia accorti dopo 10 anni questa prescrizione e le si sia certificati dopo 10 anni. Sul piano sportivo la cosa rappresenta sempre una mancanza, e quindi se viene certificata, però, tale è, ed è inaccettabile sul piano sportivo. E poi una terza cosa, perché il City non collabora, quindi viene, e infatti poi su questa cosa, sul secondo giudizio, il City prende una forte multa, quindi questo è fuori di dubbio. E poi eventualmente, se volete un attimo ne parliamo, c'è la posizione del club, perché la posizione del club secondo me è molto interessante a questo punto, per capire cosa succederà.
1: E quale sarebbe la posizione? Vuole fare
3: il club? Sì, no, il club ha rilasciato dei comunicati,
1: esatto,
3: è stato analizzato molto bene da Sam Lee su The Athletic, perché peraltro ho avuto il piacere di lavorare con lui quando vivevo a Manchester e seguivo City United, perché negli anni di quel primo di quei primi eventi io lavoravo a Manchester, e se mi fa notare che il club sostanzialmente sta facendo esattamente le stesse identiche cose e dicendo le stesse identiche cose che diceva in occasione della sentenza UEFA, che poi riuscì a ribaltare. E quando dice ci sono delle evidenze inconfutabili, tutto porta a pensare che oggi queste evidenze riguardino non tanto le violazioni, che sono evidenti e ormai sono due
1: che
3: processi,
1: cosa?
3: Che riguarda la legittimità del giudicante. Cioè Manchester City oggi andrà all'attacco e come ha già fatto sui regolamenti per le terze parti, che è quello che, di cui parzialmente parlava prima anche Ada, il Manchester City dirà queste regole violano le regole, da una parte violano le regole di libera concorrenza e dall'altra parte non è la Premier League a poter entrare nel campo dei liberi rapporti tra una libera società e altre libere società, benché facenti parte della proprietà dei club. E questo è questo quello, e loro, quindi loro puntano a far saltare questa parte qui. Ci riusciranno? Non lo so, ma
1: infatti i tempi si prevedono lunghi proprio.
3: Cioè. E attenzione, è una cosa, su questo ve lo posso certificare, questa cosa qui loro non è che la vanno a sbandierare in pubblico, ma vi posso garantire che lo stanno dicendo con la stessa certezza con cui lo dicevano i tempi dell'UEFA oggi, perché già hanno vinto una volta.
1: Anni fa, certo.
3: quando poi hanno trattato, ecco, scusatemi se mi sono dilungato, però
1: no, però quello che
3: molto da dettaglio, sennò altrimenti finiamo qui a parlare di retrocessioni, di multe, di cose.
0: Quindi perdonami Giovanni, tu sei quindi speranzoso che il City possa uscire.
3: No, io guarda, io
1: no, speranzoso, cioè ci sono i presupposti per poter uscire, diciamo, tu dici.
3: Io penso che il City non stia facendo melina, io penso che il City effettivamente interverrà a gamba tesa sul sistema e poi vedremo se ci riuscirà. La volta scorsa ci riuscì parzialmente per le prescrizioni che adesso non sono previste, attenzione perché questo va detto, quelle prescrizioni tornano in gioco, e parzialmente perché era già stato giudicato e poi venne invece punito, perché parzialmente perché alcune cose in realtà non vennero dimostrate, infatti venne punito per non aver collaborato. Questo è l'impianto da cui è uscito. Poi se volete si potrebbe anche parlare di quanto sia giusto che una società che fattura 1 miliardo può spendere 700 e una che fattura 100 può spendere 70. Io ad esempio non accetterei mai di giocare al fantacalcio con queste condizioni di partenza. però rischiamo di uscire al seminario, però non ci sono speranze. Io spero veramente che poi tutto si risolva, ma spero anche che a livello europeo si allineino i processi, si allinei la giustizia sportiva e si entri in una dinamica tale per cui al 1° di settembre o al 15 di agosto, quando iniziano le competizioni, ci sia qualcuno che certifica che tutti si può giocare o che qualcuno deve essere escluso.
1: C'è una domanda al volo proprio di Ube, non so se di un nostro ascoltatore, se potete rispondere voi. Lui vuole capire, i bilanci venivano gonfiati oppure si trovavano escamotage per immettere liquidità attraverso sponsorizzazioni?
3: Allora, i bilanci venivano gonfiati non vuol dire assolutamente nulla. Ci sono dei parametri che con tutta probabilità venivano elusi, usiamo questo termine. Quindi sicuramente questo tipo di parametri, ma chi è che stabilisce questa cosa? Gli ultimi regolamenti sono stati quelli sulle terze parti, sono stati messi in discussione e poi cambiati con anche il voto del City. Ma al City di quel regolamento sulle terze parti non interessava nulla, al City interessava vincere alla giustizia ordinaria con un ricorso che ha già vinto 2 anni fa, che permettesse di dire che quel tipo di regolamentazioni violano le normali regole di concorrenza. Poi che questa cosa qui non rientri nei parametri che il fair play finanziario vorrebbe rispettati, sì, è evidente che è così, altrimenti non saremmo qua a discutere, altrimenti non ci sarebbe stato un processo, è evidente che sia
1: certo, certo. Però chiedo Ada, è proprio l'ultimissima proprio curiosità, alla fine, siccome qui stiamo parlando anche della credibilità della Premier, non soltanto del City, no? Perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto tanto, che è stata anche un modello in questo momento dal punto di vista dell'espressione di calcio, di quello che ha portato Guardiola, eccetera. Magari non c'è un tentativo anche di tutelare la Premier e quindi di essere meno, diciamo così, pesanti nei confronti del City, chiedo? Ada?
2: Diciamo che dalle carte si evince che la strategia dovrebbe essere quella del pugno duro, dalle carte. Chiaramente dobbiamo aspettare il ricorso del City, i tempi si allungheranno. Io alla fine credo che non accadrà nessuno scenario catastrofico. nel senso che si incontreranno nel mezzo, perché tanti esperti, anche molto vicini al City, dicono che generalmente non si interviene in maniera retroattiva, che non si tolgono trofei, non si tolgono vittorie, perché non si agisce in questo modo. Quindi tendiamo già ad escludere la detrazione di punti retroattiva, che possa in qualche modo modificare l'albo d'oro, dare Premier al Liverpool, allo United, credo qualcuna anche all'Arsenal. E l'espulsione dalla Premier a parte dovrebbe essere votata, e lì entrano in gioco anche delle discussioni geopolitiche, perché rapporti con Abu Dhabi, rapporti politici che vanno molto al di là del calcio, sono insomma delle discussioni molto più complesse al di sopra. Quindi possiamo anche tendiamo ad escludere proprio l'esclusione dalla Premier e dalla ripartenza da lì su.
1: Aspetta, c'era una cosa che volevo dire Giovanni. Vai Giovanni, che siamo quasi in chiusura.
3: Volevo solo dire questo, Ada, però è un po' tardi. Cioè adesso il problema è che veramente qui vengono fuori i cadaveri, perché se veramente non volevano essere, non riaprivano neanche il processo. Arrivati a questo punto, tra l'altro, permettetemi anche di dire, con una certa orologeria nella scelta dei tempi, perché non è casuale che prendono questo international break per far uscire dei leak su The Athletic, che è oggi la Bibbia del calcio mondiale. È tardi per non avere il pugno
1: quindi
3: duro.
1: Quindi tu prevedi più una soluzione da pugno duro, Giovanni?
3: No, io prevedo quello che vi ho detto, prevedo che o vanno dentro a piedi uniti e veramente danno una punizione
1: esemplare.
3: Non mi piace il termine esemplare, però esemplare per capirci.
1: Sì.
3: Oppure la perdono su tutta la linea, perché viene fuori che il sistema non è legittimo e non è legittimato ad agire. E in entrambi i casi, comunque, noi sappiamo che ci sono stati gli ultimi, no, dire fino al 2018 è un favore, ci sono stati gli ultimi 20 anni di Premier League con gente che giocava senza avere titolo, non sportivo, finanziario, che è un'altra cosa, secondo quelli che secondo loro
1: erano imparati. Ho detto che qui c'è una bomba sotto.
3: Loro non sono capaci a far rispettare i loro parametri,
1: esatto.
3: Non sappiamo nemmeno se questi parametri sono regolari per il paese in cui operano, lo sono in generale in Europa, perché nessuno ha mai fatto saltare il fair play finanziario, però guardate che questa è una bomba orologeria, che qualcosa deve distruggere, e se non distrugge né uno né l'altro, distruggerà come minimo la credibilità del sistema, perché qui c'è il 90% del tifo inglese e degli appassionati inglesi che si aspettano che ci sia una società che per la seconda volta nella sua storia, perché questa cosa al Manchester City è già successa nei primi anni del Novecento, venga rasa al suolo. Prossima volta magari vi parlo di quello che è successo nel Novecento.
1: No, ma è interessante quello che ci dici, perché
0: è probabile che insomma tutta questa manovra adesso, voglio dire, Giovanni e Ada sono ferratissimi.
1: No, per carità.
0: Ed è bello ascoltare, anche voglio dire, definisce meglio il dibattito e il confronto, e soprattutto gli ascoltatori possono anche saperne di più. Però io mi sono fatto un'idea, Marco, io credo che, non lo so, tanto tempo, come ha detto Giovanni, che dura questa cosa qua, che sia un pretesto per questo sistema. Secondo me, prima o poi, come tutte le cose, c'è un inizio e una fine. Non è possibile che la Premier League girano tutti questi soci. Cioè, secondo
1: me, per me c'è qualcosa
0: è un punto zero per diamoci una regolata un po' su tutto, perché così non può andare avanti. E vanno a colpire più forte.
3: Me lo auguro. Ah. E io da tempo, io ho una newsletter che si chiama Footballitics su Substack, e sabato farò una lunga trattazione su questa cosa. Io sono stato l'unico, quando collaboravo con Tutto Sport dall'Inghilterra, che scriveva: attenzione che non finisce così, attenzione che ci sarà un ricorso, attenzione. Ma questo non è una questione di tifo o altro, questo non toglie che quelle regole siano state violate, questo non toglie che la credibilità dell'intero sistema sia totalmente compromessa. Perché anche quando hai dato la punizione esemplare, comunque stai dicendo che per oltre 10 anni il tuo sistema non poteva funzionare. Ora, la soluzione secondo me è solo una, è molto semplice: ribaltare completamente i regolamenti finanziari e passare dal controllo dei ricavi al controllo dei costi. appunto, sì, all'americana. Con salari cap, con la libertà d'impresa. Con
0: sì, sì, no, però io voglio dire, non sono ferrato come te, come Ada, cioè, ho questa sensazione come se fosse una apripista, sì,
1: me,
0: per rimettere a posto un po' tutto, perché così non c'è una deriva, c'è una facilità, un dominio assoluto, e poi anche, voglio dire, comporta anche tutte queste cose, queste ombre.
1: Raga,
0: e tutti questi soldi, devo... non è possibile, insomma, che
1: sto sforando i tempi, ragazzi, e mi devo fermare, quindi
3: sì, no, guarda, io lo spero quanto voi, ma ricordo a tutti che il giorno dopo il terremoto c'è stato il terremoto, i danni ci sono,
1: sì,
3: io spero che ci sia una ricostruzione in quel senso, ma il terremoto è lì da vedere, che sta arrivando,
1: vediamo. I tempi sono lunghi, perché poi, come diceva, da adesso c'è la risposta che ci sarà del SIDI, e quindi
0: si possono sapere i termini?
1: Ada.
2: 2 ottobre devono inviare cominciare l'appello, e poi parlano non prima della fine di questa stagione. Gli altri club insistono perché la conclusione sia entro la fine di questa stagione,
1: quindi
2: anche le relative sanzioni. Le sanzioni verranno, credo, stabilite tra qualche settimana, ma non è nulla di effettivo, perché c'è l'appello del City e i tempi si allungano all'infinito potenzialmente.
3: Sì, l'altro.
1: Bene.
3: Sì. L'altra volta, quando fecero il ricorso contro la PT, ebbero la risposta in 4 mesi. A sto giro credo che comunque in qualche modo salvaguardino la stagione sportiva.
1: Bene. Ragazzi, mi devo fermare.
0: Grazie.
1: Io vi ringrazio tantissimo.
0: Ciao Giovanni,
1: Giovanni Armenini. Grazie ancora. Break per noi, siamo in ritardissimo. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'annulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, Stefano. Ci scusiamo per il ritardo in questo blocco, ma la vicenda City Premier League
1: meritava un approfondimento.
0: Abbiamo approfondito con chi la sta seguendo e devo dire che è uscito fuori un po' di tutto e staremo a vedere come finirà questa vicenda. E quindi ci scusiamo con Andrea Giannattasio, collegato da Firenze. Andrea, scusaci di questo ritardo, ma questa vicenda che abbiamo approfondito ci ha portato via un po' di tempo. Con noi c'è anche Lorenzo Amoruso e ci scusiamo anche
1: con
0: Lorenzo. Ciao Lorenzo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Sì,
3: ciao,
0: grazie.
3: Ciao.
0: È una vicenda molto delicata, addirittura sì, Giovanni Armanini l'ha definita come una bomba orologeria che sta per esplodere, che coinvolge tutto il sistema Premier, quindi vediamo come andrà a finire. Problemi.
2: Insomma, c'è anche il rischio retrocessione per il City.
0: Sì, sì.
2: Insomma,
0: sì,
2: vuol dire.
0: Sì. Addirittura
2: in Inghilterra non ti perdonano nulla.
0: No.
2: In Italia, sai, ti dicono 6 mesi di squalifica e poi te ne arrivano 2. Lì sono pesanti, molto pesanti.
0: Sì, sì. Poi addirittura Lorenzo e Andrea ci porta la testimonianza Giovanni di che il 90% dei tifosi inglesi si aspetta che il club venga raso al suolo. Questo ha usato questo termine, quindi. Per capire.
3: Guarda, qui a Firenze abbiamo visto David De Gea, che chiaramente è stata una gloria del Manchester United, che già da quando sono iniziate a uscire le prime accuse, soprattutto sono state confermate sui suoi social, ha cominciato a lanciare qualche j'accuse, qualche dita, qualche frecciata, qualche ditino teso, perché giustamente insomma si sta rendendo conto che forse qualche trofeo per i quali a suo tempo lui con la maglia dei Red Devils stava provando a vincere appunto col suo ex club, poi magari è andato al City, probabilmente non è stato vinto in modo del tutto regolare, quindi anche qua a Firenze qualche riverbero di questa vicenda internazionale è arrivato.
0: Sì, andremo a vedere, perché
1: poi però sono
0: molto
1: curioso di capire anche le altre squadre che hanno fatto.
0: Sì, pure le altre
1: perché
0: squadre.
1: Perché Manchester United, Andrea, non mi sembra che abbia speso poco, come l'abbia fatto non lo so, ma insomma
2: credo,
1: a botte di 300 milioni
2: problema
1: all'anno, 300, ma insomma girano delle cifre incredibili.
0: Infatti Lorenzo, ti posso dire che prima il collega che è molto dentro la materia ci dice attenzione, perché qui viene coinvolta anche la Premier e tutto il sistema, quindi c'è qualcosa di molto pesante sotto.
2: Partiamo,
0: ecco.
2: Però bisogna partire già da un discorso leggermente diverso. Intanto il merchandising delle squadre britanniche funziona come noi ce lo sogniamo in Italia.
0: Questo è vero,
2: già
0: sì.
2: Già questo ti porta ad avere sicuramente molti più soldi. Poi cos'è successo? È successo che ovviamente l'arrivo di alcune bombe proprio economiche, come ovviamente gli Emirati, alcuni americani, eccetera, cosa hanno fatto? Hanno praticamente, oltre agli sponsor normali...
0: Che è successo? Caduto Lorenzo. Lo recuperiamo. Approfittiamo però di questa caduta, così vado da Andrea Giannattasio e lo recuperiamo subito. Andrea, però oggi ha parlato pure Matteo Pellegrino, voglio parlare un po' di Fiorentina, perché noi oggi abbiamo anche un po' analizzato il momento di Fagioli, abbiamo fatto un titolo, il nuovo Fagioli in questa posizione tattica, e quindi potrebbe avere anche un seguito nella Fiorentina di Vanoli.
3: Ma allora, partendo da Fagioli, a me pare che la prestazione in Turchia abbia confermato il buon momento in generale del calciatore, che a Firenze sta facendo il regista, gioca nel centrocampo a 3 come play, o eventualmente se la Fiorentina cambia modulo e va a 2 fa comunque sia il portatore di palla il regista, e che in nazionale invece si è rimesso a fare la mezzala, cosa che ha fatto praticamente per tutta la carriera. Mi pare non abbia avuto grossi problemi a cambiare Zolla di campo, perché mi pare che abbia risposto al meglio sia in maglia azzurra che in maglia viola nell'ultimo periodo. Devo dire che in tal senso è stato il ritorno di Vanoli che lo ha galvanizzato, perché nelle prime uscite con Grosso in panchina sembrava veramente un giocatore completamente diverso, in negativo. L'averlo rimesso al centro del progetto, avergli riaffidato dei compiti di impostazione, almeno a Firenze, ci ha fatto riscoprire un giocatore veramente di spessore, e credo che nella notte di Bursa, nel pantano di Bursa dell'altra sera, comunque sia con Frattesi e con Tonali, ha dato comunque una risposta di continuità rispetto a quello che è il suo momento.
0: Sì, abbiamo recuperato Lorenzo Amoruso. Lorenzo, eccoci.
2: Eccoci, ciao ragazzi.
0: Noi intanto abbiamo approfittato, siamo andati a parlare anche di Fagioli, così ti andiamo con il tuo pensiero. Però ecco, concludi quello che stavi dicendo, così almeno diamo...
2: No, è che il problema purtroppo lì in Gran Bretagna è che tante società, tra le quali Manchester City, hanno sfruttato piccoli cavilli, diciamo amministrativi, per sfruttare i soldi appunto della società e fargli passare come sponsor, cosa che teoricamente non si può fare, o perlomeno si può fare entro certe cifre, certe somme. E ovviamente credo che questa roba qua sia stata in qualche maniera scoperta, sgamata, e ora bisognerà capire un po'. Ora ho cercato di sintetizzare, sì, perché sì, è molto più lunga da spiegare, certo, cosa. Però è chiaro che c'è il fair play finanziario, che già vuol dire le squadre inglesi spendono tanti soldi e quindi però ne hanno un ritorno incredibile. Se tu ci metti dentro anche uno sponsor che fa parte sempre della famiglia dei proprietari, capite bene che insomma si aprono scenari assurdi, si aprono insomma.
0: Vediamo, perché penso che sarà un procedimento un po' lungo, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Lorenzo, parlavamo un po' di Fagioli, oggi è stato un po' così, abbiamo trattato lui, poi ha parlato anche Pellegrino, poi sentiamo un attimo al volo qualche passaggio da parte di Andrea. Ecco, su Fagioli, che idee ti stai facendo? Siamo di fronte ad un nuovo Fagioli, cioè questa nazionale qui
2: ma
0: può...
2: No, ma allora, secondo me Fagioli, ragazzi, era già stato recuperato lo scorso anno per quello che si era visto in campo, nella problematica gigantesca che aveva la Fiorentina di classifica, di prestazioni, di allenatore. Poi era arrivato, si era rifiutato di fare il centrale, era arrivato Vanoli e aveva toccato i tasti giusti per fargli fare quel ruolo, soprattutto farglielo fare alla miglior maniera possibile, perché l'anno scorso, ragazzi, Fagioli è uno dei pochi che possiamo mettere nella sufficienza, se non qualcosa in più. Non si può alzare più di tanto il voto, perché insomma è una squadra che ha lottato per non retrocedere, però fondamentalmente è stato quel giocatore che ha fatto la differenza nella Fiorentina, perlomeno uno di quelli che si è preso la responsabilità in campo, ha tirato fuori gli attributi, ha fatto girare la squadra, ripeto, se l'è presa nei momenti complicati e ha tirato fuori grandi prestazioni. Quest'anno cosa è successo? Poi è una mia opinione,
0: certo. Cioè,
2: arriva un allenatore nuovo e lo mette da parte. Ma fatemi capire, se sono stato uno dei migliori della scorsa stagione, io dovrei partire, ora non dico col posto assicurato, però ragazzi, cioè, ho dimostrato di poter reggere pressioni, visto tutto quello che è successo l'anno scorso, problematiche varie, spogliatoio, eccetera eccetera, arriva Grosso e mi mette da parte. Cioè, ragazzi, cioè, ammazzerebbe pure un elefante una roba del genere. Cioè, non è normale. È chiaro che il giocatore perde confidenza, perde tutto ciò che si era guadagnato meritandoselo sul campo. E questo è l'atteggiamento che, secondo me, di Grosso non si è capito. E tanto è vero che richiamano Vanoli, lo rimette in campo a distanza di 3 giorni, ragazzi. Abbiamo visto, nonostante il campo bruttissimo, bagnato, che c'era a Venezia, il migliore in campo, cioè, fatemi capire, in 3 giorni un allenatore che cosa può cambiare a livello tattico, fisico, mentale, eccetera? Nulla ragazzi, perché sennò stiamo parlando di miracoli. Invece è questo il problema. Arriva un allenatore che l'anno scorso ha dato fiducia, ha ritoccato quei stessi tasti, poi Vanoli comunque l'ha detto in conferenza stampa, e hanno cominciato a giocare bene. Cioè, l'approccio di Grosso non so quale sia stato, io non lo posso sapere, non vivo nello spogliatoio, ma di sicuro però se questi giocatori hanno ricominciato ad avere un senso di appartenenza di squadra, è qualcosa, ragazzi, c'era che non andava,
0: Sicuramente, Stefano. Prima Andrea ha parlato di Vanoli, che ha galvanizzato, diciamo, Fagioli, che
1: ha detto bene Lorenzo, cioè, voglio dire, poi anche le dichiarazioni di Fagioli le ho ascoltate. Non è che l'ha salutato con grande affetto, no. Quindi è un giocatore che è stato, secondo me, tra gli artefici della riscossa viola nella seconda parte della stagione, e lo metti in panchina, lo isoli, insomma.
2: No, hai cercato anche di venderlo,
0: sì, è vero. Confermarlo,
1: sì,
0: però
1: con
0: anche
1: Torsved, voleva Torsved,
4: sì, è vero.
1: Voleva fare Ulai, Torsved a ta. Questo è il centrocampo di Grosso, che per carità poi possiamo discutere, il calcio, sai,
0: certo.
1: Ogni opinione. Però sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, cioè Fagioli l'hai confinato, è tornato Vanoli, ha rimesso un po' le cose a posto, cioè, però insomma la strada è lunga per ritornare.
2: Oggi in questi giorni a Firenze stanno parlando di Caglione dopo la prestazione di ieri sera, ovviamente in nazionale. Ragazzi, è successa la stessa cosa, Caglione fa una stagione altissimo livello con l'infortunio di Dodò 3 anni fa, arriva Paladino e non gliene fregava nulla, non lo so perché non lo vedeva, lo ha lasciato fuori, l'hanno venduto. Ora la gente si è svegliata stamattina, dice: ma che cavolo, l'abbiamo 17 milioni, l'abbiamo ceduto. Ma ragazzi, è un anno e mezzo che questo qua che io le sto giocando bene in Gran Bretagna, eh? Io seguo il calcio britannico, insomma non è che ha fatto sta partita oggi, eh.
0: Anzi, secondo me lì è cresciuto ancora di più,
1: però
0: Andrea,
1: un grande questo è un grande rimpianto viola, sì. Andrea, cioè Caiote faceva delle belle partite pure con la Fiorentina.
3: Io sono d'accordo che sia un rimpianto, diciamo che la Fiorentina rispetto ad altre società o rispetto a altri giocatori che la stessa società negli anni scorsi aveva svenduto con la S davanti, su Caiote dei soldi ce l'ha presi, perché quando nel gennaio 25 lo ha dato al Brentford lo ha venduto a 18 milioni complessivi. Mi viene in mente quello che è successo quest'estate con Romano, passato dalla Roma al Cagliari, venduto per questioni di bilancio, anzi svenduto per quasi 5 milioni, e ora è un ragazzo che in teoria dopo queste prime partite, ora poi in nazionale vedremo quanta continuità potrà avere dopo partite in chiaroscuro che ha fatto, ma penso ne valga almeno 20 adesso, o almeno il Cagliari è la cifra che chiede. Per cui io credo che sì, Caiote sia un rimpianto, diciamo che è un giocatore sul quale la Fiorentina ha monetizzato, dopodiché oggi
2: Andrea,
3: vai a vedere quanto può valere.
2: Andrea,
3: sì?
2: Andrea, il problema non è i 17-18 milioni, ma perché non si fanno operazioni come le fa solamente il Real Madrid e poche altre squadre? Te lo lascio là, mi dai una contro a 5 milioni, a 10 milioni, a quello che è, con la ricompra. Tutto qua, basta. Sì, sì. Il giocatore comunque, se lo vuoi,
0: vero,
2: il giocatore tale, cioè il Real Madrid lo fa con tutti.
1: Il leasing.
2: Ma mi spiegate perché?
0: Il leasing.
2: Stai parlando di un ragazzo di 18 anni quando è esordito, no? A parte forse non era neanche maggiorenne, un ragazzo che tra l'altro aveva vinto l'Europeo con l'Under 18, se non ricordo male.
3: 19.
2: Facendo un gol in finale addirittura. Tra l'altro gli avevano cambiato ruolo perché, come ben sapete, giocava esterno non offensivo ma sicuramente con propensione più offensiva. È stato arretrato giustamente per caratteristiche, per qualità, non... cioè è ancora un giocatore in evoluzione. Cioè ora quanto varrebbe Caiote in base al mercato britannico? Quanto vale? 40?
3: Penso sui 40 milioni, sì.
2: Cioè capite, stiamo parlando già più del doppio, stiamo parlando. Ma a me, io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, ma siamo purtroppo abituati male in Italia, perché giustamente ci vogliamo paragonare alla Premier League, che non, cioè in questo momento non la devi neanche guardare, ai prezzi. Allora ti sembrano tanti soldi, ma è un diciottenne, un diciannovenne, ragazzi. Diciannovenne che ha fatto un campionato fantastico, ha sostituito, ragazzi, io me le ricordo le chiacchiere iniziali a Firenze, e come si fa, Dodo si è rotto il ginocchio, adesso con Caiote dove cavolo vogliamo andare? Sì, vabbè, la prima è esordito, però se un ragazzo fatto una stagione incredibile, arriva Palladino e dice arrivederci, grazie al giocatore. Per prendere chi poi? Per prendere chi? Fatemi capire, perché è rientrato Dodò, bene, perché in panchina un 19enne non poteva stare, fatemi capire.
0: No, ma come ha detto Stefano, questo è un rimpianto, insomma, questo sono d'accordo, insomma, è un rimpianto, perché insomma stiamo parlando di un giocatore che poi è cresciuto, che può solo crescere ancora.
1: Sono d'accordo.
0: Non ci sono dubbi. Voglio chiudere un attimo con al volo proprio con Pellegrino, che oggi ha parlato, poi ci racconta al volo qualcosa Andrea. E come giudichi l'impatto di Pellegrino alla
1: positivo, perché voglio dire, ci mette l'anima. I mezzi sono quelli, deve sveltirsi un po' nei primi passi, nei primi metri, e poi deve capire adesso, voglio dire, se la Fiorentina ha una stabilità dei riferimenti, cioè se giocano insieme, trovano un po' anche l'intesa, capire gli equilibri, i movimenti, e tra lui e Beto se la giocano, perché anche Beto mica è male, anzi per me nei movimenti, nella cosa, secondo me è meglio di Pellegrino.
0: Ah, sì?
1: In altre partite è meglio Pellegrino, quindi la Fiorentina ha questa alternanza. Due centravanti che magari a Firenze, facendo le battute, conosco degli amici, ce ne fanno uno, però secondo me in due invece sono due centravanti che possono essere molto utili. Poi tra l'altro nelle dichiarazioni che fa adesso Andrea, poi ci racconterà meglio nei dettagli quello che ha detto Pellegrino, però sì, mi ha colpito il fatto, a proposito delle dichiarazioni di Fagioli, che con Vanoli c'è una nuova energia, si vede che c'è la voglia di cambiare la situazione.
0: Pure lui,
1: un'altra, capisci?
0: Pure Pellegrino.
1: Ho capito, allora se era così, non è che sono scontento.
0: Andrea,
1: capito che...
0: Vai Andrea,
3: guarda,
0: mi permetto
3: di dire che nella settimana che ha portato alla gara col Torino, l'ultima di Grosso in panchina, sono state fatte varie interviste con i giocatori Viola, non mi ricordo chi ha parlato, e tutti i giocatori dicevano: Grosso è un allenatore giusto per noi, ci piacciono le sue idee di calcio.
0: Certo,
3: insomma, io
0: certo.
3: a queste cose non abbocco più. No, di sicuro è un giocatore che si deve lottare la maglia tutte le domeniche con Beto, perché io penso che per il calcio di Vanoli Beto possa essere più funzionale. Ma onestamente la resa in campo oggi dice che Pellegrini ha fatto molto meglio, ha fatto 3 gol di fila, 2 con Vanoli, 1 con Grosso. È un giocatore che si muove meglio, mi sembra anche fisicamente proprio.
1: Ma sai, Andrea,
3: meglio.
1: Che potrebbero giocare anche insieme? Secondo me.
2: Assolutamente sì.
1: Giusto, Lorenzo.
0: Lorenzo è d'accordo.
1: Se conferma Lorenzo, è fatta, dai.
0: Quindi tu dici di sì.
1: C'è un 3-5-2 e io vedo dai, capito, in alcune partite.
2: Ti dico sinceramente, se vai a guardare un po' i centrocampisti della Fiorentina, no? E tu pensi a Fagioli, Ulai, Atta e Mastantuono, insomma, dipende poi a Undur, ce ne hai, no? Questa è una squadra, se consideri, dipenderà molto dalle partite, dalla condizione, soprattutto da come li farà coesistere, perché poi Stefano lo sa, ragazzi, il calcio è equilibrio, cioè esatto. Sì, ti puoi sbilanciare in una situazione particolare di partita, ma rimane lì a sé stante, ecco. Ti dico, questa è una squadra che potrebbe fare anche un 4-4-2 schierata a rombo, chiaro, rinunci almeno inizialmente a giocare con gli esterni, va bene? Ma hai la presunzione di poter dire, è chiaro che i giocatori devono crescere, un centrocampo così, ragazzi, ripeto, con Mastantuono a sinistra, dietro la punta, o Mastantuono dietro la punta, Ndurre e Fagioli, insomma, io non so quante squadre in Serie A possono dire di avere un centrocampo altamente qualitativo, Poi è chiaro che dipenderà da come la vuoi studiare la partita, perché poi c'hai ovviamente,
1: però a tre pure con Gimenez a destra che spinge, il Dodò della situazione a
2: sì,
1: sinistra,
2: bravo, infatti,
1: cioè questi due in mezzo all'area di rigore, se li rifornisci con i traversi, con i cross, diventa tosta,
2: marcare, che invece ti tiene palla, insomma, stiamo parlando di caratteristiche che secondo me
1: ce l'hanno in pochi,
2: non aveva così,
0: sì. Andrea, chiudi tu che siamo in chiusura, i titoli di coda.
3: No, dico che la Fiorentina ha un attacco ben assortito, è forse l'unico reparto che veramente ha ben assortito, perché in difesa manca un'alternativa a Valdepeñas sulla fascia sinistra, a centrocampo a me pare che manchi un giocatore di fisico, di un incontrista. Sull'attacco secondo me è messo molto bene Paolo Vanoli, la sua missione è quella di trovare una collocazione ideale e rilanciare fisicamente un elemento come Pedro Gonçalves, di cui si parla molto poco, ma se andate a vedere i suoi numeri,
0: sono
3: è
0: importanti.
3: Quello che ha i numeri migliori di tutto l'attacco della Fiorentina. Poi è chiaro, giocava in Portogallo, non giocava in Premier League, ma certo. Insomma, giocava in un campionato rispettabile. Ecco, vediamo dopo la sosta il portoghese che tipo di impatto avrà nel mondo fiorentino.
0: Assolutamente, bene, ci dobbiamo fermare. Ringrazio Lorenzo Amoruso, grazie
1: Lorenzo,
0: a presto,
1: ciao Andrea.
2: Ciao Andrea, ciao,
0: grazie anche ad Andrea Giannattasio
3: e
0: tutta Radio Firenze Viola. Noi siamo in chiusura, vi lasciamo come sempre a tutta C, io e Stefano ritorniamo domani nei
1: ciao,
0: prossimi giorni.
1: Ciao a tutti.
4: Maracanã.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, è atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
7: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinato destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
6: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
7: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
6: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
7: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfè anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è A Tutta C, ovviamente il nostro focus dedicato al mondo della Serie C, che è il campionato che per fortuna non si è fermato e ci permetterà nel weekend, come ci ha permesso nel weekend scorso, di poter vedere un po' di partite in questa lunghissima sosta per le nazionali che ci ha privato di Serie A e Serie B. Per fortuna c'è la Serie C a tenerci compagnia con tante partite interessanti che sono giocate nel weekend scorso e che si giocheranno nel prossimo weekend. Di questo e di molto altro ne parliamo subito con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, partiamo da quello che è un po' il tema delle ultime settimane, non solo in Serie C, ma perché anche nelle categorie superiori, ovvero i tanti cambi di panchina in questo avvio di stagione. In Serie C sono stati tanti, soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono gli ultimi casi, che sono quelli della San Benedettese, del Novara. Insomma, andiamo un po' con ordine.
2: Sì, sicuramente è stata una settimana abbastanza impegnativa anche da questo punto di vista, ma più passano le giornate, più, come ci ha abituato ormai da anni la Serie C, i primi risultati negativi comunque si tende sempre a cambiare in panchina. Sicuramente era un esonero che era praticamente nell'area, quello di Roberto Boscaglia a San Benedetto, anche che la San Benedettese è davvero partita male con il Campobasso. Già prima della sfida con Campobasso si parlava di un possibile esonero, anche forte del contratto biennale che aveva firmato dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno. Comunque la Samb aveva deciso di andare avanti con Boscaglia, poi arrivata questa ennesima sconfitta che vede la squadra confinata all'ultimo posto della classifica. Si erano fatti tanti nomi, a Capuano, Colantuono, a Prosperi, ad Aronica, ma alla fine diciamo che la San Benedettese forse ha scelto anche una soluzione low cost, anche perché Boscaglia ancora sotto contratto, c'era D'Alessio che dopo era subentrato lo scorso anno dopo l'addio di Pallatini, ha giocato 8 partite, prima si inizia 8 partite con una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte prima dell'esonero, l'arrivo proprio dello stesso Boscaglia, comunque ha contratti in essere fino alla fine di questa stagione, è stato richiamato e si ripartirà da lui, anche se la squadra dal punto di vista delle prestazioni non è mai stata convincente, addirittura soprattutto chi segue la Samba, è una squadra un po' troppo difensivo, qualche calciatore fuori ruolo. Vedremo se D'Alessio riuscirà a toccare le corde giuste, anche perché

0: del campionato. E poi sicuramente c'è stato anche il ribaltone in casa nuova. Si era
1: Sì.
0: puntato tanto su Birindelli dopo la grandissima stagione con la Pianese lo scorso anno. Sicuramente è stato uno degli allenatori più in vista nell'ultimo campionato, anche perché la Pianese giocava anche un bel calcio, caratterizzato sempre da una rosa con diversi calciatori provenienti dalla Serie D. Comunque ha fatto benissimo, ha pagato gli scarsi risultati di questo inizio di campionato. Il Novara in zona play-out, è arrivata questa sconfitta con lo Spitaletto, e magari che poi fa il paio con una sola vittoria in questo avvio di stagione. Sicuramente il Novara si aspettava qualcosa in più, anche se ha
1: Sì.
0: dovuto, anche nell'ultimo giorno di mercato, ha provato a fare qualcosina per rafforzare l'organico. Poi non è uscito Lanini e quindi il Novara è rimasto un po' bloccato con le entrate. Si era parlato tanto di Mimmo Toscano, che rappresentava un grandissimo ritorno per Novara, visto che l'ultima volta ha conquistato la promozione in Serie B. Si era fatta avanti anche la candidatura di Moreno Longo, anche se l'ex tecnico di Como e Bari attende un'eventuale chiamata dalla Serie B. Si è virato su Manu Iori, che è stato un po', tra virgolette, esonerato a sorpresa quasi a fine giugno dal Cittadella, dopo non
1: Sì.
0: aver raggiunto l'obiettivo che un po' tutti si aspettavano in Veneto. E poi sicuramente una vecchia conoscenza di Carlo Taldo, che in questo momento ricopre il ruolo di direttore tecnico del Novara. Hanno lavorato insieme 2 anni fa con buoni risultati alla Casertana. Dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore, firmando fino al termine della stagione, con un eventuale prolungamento in base ai risultati raggiunti, che non sarà la salvezza, ma magari sicuramente un risultato più ambizioso per Novara, che ha provato, sta provando a giocare un campionato un po' più ambizioso rispetto alle ultime
1: Sì.
0: stagioni. Sicuramente non è partita con il piede giusto, ma c'è tutto il tempo per migliorare la classifica, anche se devo dire la mia, probabilmente avrei continuato con il tecnico. Sì, i risultati non sono stati quelli attesi, però siamo soltanto alla settima giornata ad andare a rivoluzionare un progetto fatto in estate. Comunque, almeno dal mio punto di vista, è abbastanza prematuro.
1: Paga sempre l'allenatore, è la legge del calcio, ormai la conosciamo, e anche se non siamo d'accordo, purtroppo spesso succede così. Nino, vado avanti sempre parlando di tecnici, allenatori che rischiano, che sono in difficoltà, non posso non parlare del Pescara, perché il Pescara è arrivata data come una delle favorite nel girone B, insieme a Ravenna e alle altre due retrocesse, Reggiana e Spezia, è l'unica di fatto fra quelle che erano date favorite che non sta rispettando le attese, anzi sta faticando molto. Nell'ultimo turno c'è stata la sconfitta con lo Spezia, Spezia capolista. Ha parlato anche direttore sportivo Foggia poi nel post partita, dopo fra l'altro lo sentiremo. Insomma, la posizione di Boucher in panchina rischia di traballa un po'.
0: Sì, anche se già all'inizio campionato, spesso l'abbiamo sottolineato, che non era cominciata benissimo questa avventura di Boucher sulla panchina del Pescara, anche perché ricordiamo tutti, dopo una sconfitta amichevole, la grandissima spuriata ad agosto dello stesso tecnico nei confronti dei calciatori. Parlava di gente che aveva forse la testa altrove, magari che in quel momento pensavano al mercato con le possibilità di aprirsi una posizione in Serie B per alcuni. Sicuramente qualche lacuna e qualche problema lo aveva evidenziato già ad agosto lo stesso tecnico, ma sicuramente quella con lo Spezia doveva essere la partita che ti doveva dare quello slancio per rimettere in sesto le cose, nel senso di fare la voce grossa in questo campionato, perché adesso i punti sono tanti, perché andare a recuperare 11 punti a questo Spezia, 9 a Ravenna, comunque è davvero, davvero molto complicato. Quando perdi tanto
1: Eh
0: terreno
1: sì.
0: all'inizio, poi è difficile andare a recuperare, anche perché in testa non ci sono matricole, non sono squadre costruite per vincere. Quindi sicuramente già sembra quasi compromesso il campionato del Pescara, ma sicuramente quella con Livorno certamente sarà la partita decisiva per il futuro di Boucher in panchina. anzi, c'è chi ne parla.

0: sembrava già prima dello Spezia, ma è arrivata questa sconfitta. Secondo me, se non arriverà un risultato positivo contro il Livorno, si potrebbe optare per il cambio in panchina. Foggio ha parlato anche di non scaricare tutte le responsabilità al lavoro del tecnico, però quando i risultati non arrivano, come diciamo prima, a pagarne sempre il tecnico. E poi quando si tratta del Pescara, di una rosa costruita per vincere il campionato, perché è inutile nascondersi, poi alla fine è
1: Sì.
0: una squadra che negli ultimi giorni di calciomercato poi ha tesserato inglese e ha preso Giacomo Parigi, che era forse l'attaccante che è più ambito di tutto il mercato di Serie C. Sicuramente non si è risparmiata la società abruzzese. 11 punti dal primo posto dopo solo 7 giornate sono tantissimi da recuperare. Probabilmente arriverà questo ribaltone, se non arriverà il risultato contro il Livorno, ma sicuramente dovrà cambiare anche non soltanto il tutto lo stesso, ma anche il modo di approcciare le gare. Ci sono tante lacune in queste prime giornate di campionato, ma comunque la posizione rimane in bilico, e quella con Livorno sarà sicuramente decisiva.
1: Nino, prima di chiudere e di salutarci, proiettiamoci sul prossimo turno, perché come dicevo nel weekend, fortunatamente in Serie C si gioca, quindi vedremo partite dalle 14:30 alle 20:30, insomma non ci sentiremo soli, no? In questo secondo weekend di sosta. Parto dal Cittadella. Cittadella è la vera rivelazione, fra virgolette, perché ci aspettavamo un campionato al vertice, una delle squadre che potesse dare fastidio all'Union Brescia, perché l'abbiamo detto per tutta l'estate, l'Union Brescia, la grande favorita per la promozione diretta, non aveva fatto i conti con un Cittadella che sta letteralmente dominando il proprio girone, perché ancora in battuta a punteggio pieno sta volando il Cittadella, e sabato alle 14:30 c'è la sfida con l'Albino Leffe.
0: Sì, allora, partiamo dal presupposto che quella con l'Albino Leffe sarà una partita complicata, anche perché è una squadra di Serie C,
1: Sì.
0: una squadra difficile da affrontare per tutte. Soltanto 2 settimane fa ne ha fatti 5 alla Juventus Next Gen. Comunque è una squadra con giovani importanti e con calciatori di categoria. Però forse il Cittadella l'abbiamo sottovalutato un po' tutti ad inizio campionato, anche memori dell'ultima stagione difficile per i Veneti. Si è presentato con Mussi in panchina, ha cambiato diversi calciatori, ha salutato anche tanti, tanti protagonisti delle ultime annate, anche in Serie B. Sicuramente adesso ho trovato, non ultimo, ha salutato anche lo scorso, uno degli scorsi capocannonieri della squadra, cioè Simone Rabbi, che con Ravenna 6 partite e 6 gol in queste prime giornate di campionato. Comunque ha cambiato tanto e ha cambiato bene, anche perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In alcune partite ha fatto vedere proprio una solidità anche dal punto di vista mentale, una squadra che vuole vincere questo campionato. Già, 6 punti comunque sono un margine importante dall'Union Brescia, che è sicuramente la corazzata di questo girone, ma il Cittadella non ha nulla da invidiare, lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato. Occhio anche alla sfida che attende il Brescia contro il Lecco, perché sono sempre partite abbastanza complicate, soprattutto dopo l'ultimo pareggio con le Dolomiti Bellunesi. La squadra di Corini sicuramente non può abbassare la guardia, perché rischia di perdere ancora punti in questa lotta al vertice, dove magari inizio campionato mi aspettavo le posizioni invertite, ma invece il Cittadella comunque sta dimostrando di essere squadra vera.
1: Che poi i numeri non mentono, no? Nel senso, non è che per caso, frutto del caso, il Cittadella è primo con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Evidentemente c'è grande merito, soprattutto anche del tecnico Musso, per quanto ha fatto da quando è arrivato. Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Buon proseguimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di Attuttaci, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono in questo mercoledì 30 settembre, sono le 10:06, vi terremo compagnia per un'altra quarantina di minuti fino alle 10:45 per parlare ovviamente della nostra Serie C, che è il campionato che non si ferma, per fortuna nel weekend potremo guardare qualcosa in TV, non siamo abbandonati, non siamo costretti a gite all'IKEA o scampagnate fuori porta, no, ci mancherebbe altro, facciamo, si fa per scherzare, ovviamente il campionato di Serie C ci terrà compagnia, non si ferma nonostante la sosta per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, tante partite in programma, andiamo a vedere un po' quello che è il programma, perché si parte sabato nel girone A, diciamo che il Cittadella capolista imbattuto più 6 sull'Union Brescia affronta l'Albino Leffe, poi Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, Spitaletto Renato, altra squadra che è partita molto bene, Pro Vercelli Carpi, nel girone B Gubbio Perugia, Vado Forlì, Grosseto, San Benedettese con D'Alesio, nuovo tecnico della San Benedettese che ha preso il posto dell'esonerato Boscaglia, e Livorno Pescara, gara che potrebbe essere decisiva per il tecnico del Delfino Boucher. Nel girone C, nelle gare di sabato, Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia e soprattutto poi Catania Crotone. Proprio del Catania parliamo con il nostro prossimo ospite, casca a fagiolo, come si suol dire, il collegamento pronto, perché ringrazio e do il benvenuto qui su Attuttaci a Giovanni Marchese. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, parlavamo del Catania che sabato sarà impegnato alle 20:30 contro il Crotone, una squadra che lei ovviamente conosce molto bene. Ha un inizio un po' particolare, un po' complicato, perché tutti ci aspettavamo un Catania fra le favorite, no? Fra le big del girone, invece ha iniziato un po' a rilento. Che idea si è fatto di questo avvio di stagione del Catania?
1: Beh sì, diciamo che il Catania non è iniziato proprio alla grande come si aspettava, però alla fine sono secondi dalla prima, diciamo, secondo me rimane tra le partite del campionato insieme al Bari, insieme al Bari è qualche sorpresa, no? Ad esempio il Sorrento in questo momento è una sorpresa che sia lassù, però comunque anche il Sorrento abbia una buona squadra, il Potenza, e diciamo che lei è difficile.
0: La sentiamo malissimo, riproviamo un attimo andando avanti. Sì. Il Catania
1: Catania secondo me rimane sempre tra le squadre più, diciamo, più favorite insieme al Bari. Certo. Insieme al Bari queste due secondo me sono le squadre favorite del campionato, però comunque squadre come Salernitana, Sorrento, Potenza sono sempre squadre che tendono ogni anno, cercano di far bene, alzano l'asticella, quindi è un girone veramente molto molto difficile, questo girone di Lega Pro, girone C.
0: Sì, come tutti gli anni poi il girone C, anche per la bellezza, no, delle piazze, per il calore delle tifoserie, è quasi una sorta di Serie B, Serie B2
1: in miniatura.
0: Esatto. Resto sempre sul Catania, che ha rivoluzionato parecchio quest'estate, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la categoria come Emilio Longo, che però anche lui è finito un po' nel mirino, si è parlato di sostituzioni, di esoneri, così lo ha detto anche lui, però dopo aver vinto una sfida importante ha detto: beh, se parlare di esonero porta a questi risultati, col Catania che aveva segnato se non sbaglio 4 gol, ben venga a parlarne tutte le giornate. Ecco, che idea si è fatto su questa scelta, su Mister Longo per il Catania?
1: Ma il mister Emiliano Longo è un allenatore esperto da tanti anni, che allena in categoria come la Lega Pro, un allenatore che ha sempre fatto bene nelle annate, diciamo, dei suoi campionati. Ho avuto la possibilità e il piacere di anche di osservare i suoi allenamenti col Catania. È un allenatore preparato, un allenatore che c'ha carattere. Ovviamente bisogna dare tempo, tanti giocatori sono arrivati nuovi. Proprio lui diceva che all'inizio stagione partivo quasi sempre male con le squadre, e poi invece si ritrovava lassù ai vertici facendo veramente molto bene, poi chiudendo il campionato sempre alla grande. Quindi bisogna dare tempo agli allenatori, se la società crede a un allenatore bisogna portarla fino in fondo, okay, tranne che non succede proprio un dramma, certo, in particolare, però penso che l'allenatore deve sentire la fiducia della società. Se sente la fiducia dell'allenatore, della società e dei giocatori, ovviamente continuerà per la sua strada nel migliore dei modi, però bisogna dare un po' di fiducia agli allenatori, ecco, questo penso io.
0: Cosa che in questo avvio di stagione è successo poco, in tutte le categorie ci sono stati tanti cambi in panchina, ma è purtroppo la legge del calcio, no?
1: Eh sì, ma si sente anche in prima
0: categoria. La legge del calcio paga sempre l'allenatore.
1: Che appena si perde, sì, una partita, anche nelle categorie più inferiori, subito si manda via l'allenatore, ormai è di moda. Io penso che quando si fa una scelta bisogna dare un po' di tempo a... allenatore di torniamo un po' indietro e parliamo di Gasperini all'Atalanta, aveva le prime quattro giornate,
0: esatto,
1: le aveva perse tutte e poi ha fatto l'Atalanta grande.
0: È l'esempio perfetto. Resto sul girone C, perché abbiamo parlato del Bari, una delle big di questo girone, che fra le big, diciamo, è quella che sta facendo meglio, perché comunque lì ha gli stessi punti del Potenza, appaiati in cima alla classifica con 16 punti. Il Bari però ha una grossa penalizzazione, ovvero giocare le gare casalinghe in un San Nicola deserto, che fra l'altro è uno stadio enorme che potrebbe spingere tantissimo. Giocarlo in quel deserto spinge nel senso opposto, diventa un handicap pesante per il Bari.
1: Sì, allora io ho giocato a San Nicola, è uno stadio meraviglioso, la gente lì quando va si fa sentire, perché il calore delle tifosi del Bari si fa sentire quando ci sono. Purtroppo stanno giocando così, in uno stadio vuoto, ci sta questa rottura anche tra società e tifoseria. Ovviamente per il bene della squadra sarebbe l'ideale che i tifosi andassero a vedere le partite, però è così, hanno sofferto un po' di anni e quindi ci sta quel distaccamento, no, tra tifoseria e società. Ma poi sì, se i risultati, se il Bari continua a fare bene, poi ovviamente la gente li riconquisterà immediatamente, perché è così, il tifoso giustamente vuole vedere i fatti, vuole vedere i punti, vuole vedere i fatti della società, e quindi se il Bari continua ad andare bene, io penso che poi il San Nicola, non dico che si ribellerà al 100%, ma comunque dirà anche la sua.
0: Resto l'ultima sul girone C, su un'altra squadra che lei conosce molto bene, che è la Salernitana. Ecco, qui diversamente da quanto successo col Bari, l'inizio di stagione della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative, sia in Coppa Italia dove è arrivata l'eliminazione, sia in campionato, perché la Salernitana in questo momento è al 12° posto con solo 9 punti conquistati, appena 2 vittorie. Insomma, è un cammino veramente complicato quello della Salernitana di questa stagione. Non lo sentiamo più, non sentiamo più Giovanni Marchese. Chiedo alla regia Costantino se può provare a ripristinare il collegamento. Veniamo intanto, aspetto un cenno dalla regia, torno su quello di cui stavamo ragionando, ovvero la Salernitana che ha iniziato male questa stagione, e soprattutto sabato, domenica alle 20:30 c'è il big match, una sfida dal sapore di Serie B, di Serie A anche, perché c'è Salernitana-Bari. Io mi immagino un Arechi tutto esaurito, e questo secondo me potrebbe dare la spinta, è la chiave di volta della stagione della Salernitana, perché dovesse arrivare poi una vittoria in un match così importante come quello con il Bari, potrebbe davvero scattare qualcosa. Ok, Costantino in cabina di regia mi fa sapere che abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Marchese. Sì, mi sente?
1: Sì, eccomi. Sì, parlavo della nel momento.
0: Esatto.
1: Che non è un momento positivo e sicuramente non sta facendo bene, non sta andando tutte le aspettative che diciamo che i tifosi, le società e chi è esperto del calcio si aspettava, però ancora il campionato è lungo, sicuramente si all'andata dico sempre il campionato è sempre più facile, quindi sì. Il ritorno diventa sempre più difficile, quindi la Salernitana poi dovrà cercare di tenere il passo se non vuole allungare, diciamo, se non vuole distaccare dalle prime e poi intervenire nel mercato di gennaio come fanno tantissime altre squadre, ma penso che dico che il campionato è lungo e ancora diciamo più presto di parlare di campionato.
0: Tra l'altro domenica la Salernitana ospita il Bari, un vero un match che ha il sapore della Serie B, ma non solo, potrebbe essere quasi un match di Serie A visto il blasone delle due squadre. Ecco, le chiedo se può essere la chiave di volta della stagione della Salernitana, nel senso vincere questa sfida, trovare e ritrovare la vittoria contro una big come il Bari potrebbe dare quell'iniezione di fiducia di cui ha bisogno la squadra.
1: Certo, vince sicuramente porta un po' di fiducia tra i giocatori, nello staff, nella società, nel tifo, quindi sarebbe importante per la Salernitana. Almeno un pareggio o una vittoria diciamo sarebbe l'ideale per la Salernitana. Ovviamente anche nel caso in cui dovesse perdere, comunque sicuramente saranno sempre più demoralizzati, però ripeto, il campionato è davvero lungo, può succedere di tutto,
0: sì.
1: Ovviamente per tenere il passo devi cercare di non sbagliare più, perché ovviamente quando pareggi, se non fai un risultato esterno si fa sentire, no? Che quando poi sbagli in casa devi cercare di fare un risultato esterno, quindi sicuramente è una partita importante per l'aspetto più che altro del morale, più che per diciamo che della classifica, anche della sì. classifica. Però, come ripeto, è più per il morale che per la classifica, per la partita della Salernitana. Ovviamente il Bari sta dimostrando di esserci, non è a parte una sconfitta pesante con il Barletta, se non ricordo male, quindi questo, come dicevo prima, è un girone che tutti possono vincere contro tutti, ecco.
0: Giovanni Marchese, grazie per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta. Ringraziamo ovviamente, grazie. Ringraziamo Giovanni Marchese per essere stato con noi, lo ricorderete ovviamente con le maglie del Catania, ma anche in Serie A con il Genoa, insomma una grande carriera quella di Marchese, e con cui abbiamo fatto il punto su quello che è successo nel girone C, squadre che conosce bene come il Catania, appunto la Salernitana, ma anche il Bari. Ci spostiamo adesso invece nel girone B, andiamo a sentire cosa ha detto, perché c'è stato un po' un mea culpa, insomma ha voluto metterci la faccia il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Foggia.
2: Un momento particolarmente difficile della stagione, forse è il momento di guardare un pochino alle spalle più che alla parte alta della classifica.
3: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che, e non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto che in questi momenti parli la società e il sottoscritto. A detta di tutti è una squadra forte, squadra che si doveva giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro, dentro alle partite. E questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore, perché sarebbe troppo riduttivo, troppo facile. Quel momento che tutti si prendono le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori. Perché se sono giocatori forti, lo devono dimostrare in campo. E oggi stanno dimostrando qualcosa in meno. Perché se prendi gol in maniera facile, non guardo il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare. Il secondo gol è troppo semplice. Parigi non gli danno neanche il tempo di respirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché, ripeto, quello che vi sto dicendo l'ho detto ai giocatori, sono stato mezz'ora nell'ospedale con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera più assoluta, perché se sono qui questi calciatori la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia, quindi tutti devono dare qualcosa in più. Quando dico tutti, tutti, giocatori in primis, non compresi, perché ripeto, la cosa più semplice è cambiare l'allenatore, può andare via il direttore, rimangono 20 giocatori e i giocatori devono dare qualcosa in più in campo, perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
4: Il Sam, quindi te la faccio in automatico, perché quindi Boucher è in discussione, quanto state pensando di cambiare oppure resta tutto?
3: Guarda, ti dico in maniera onesta, in questo momento le riflessioni vanno fatte su tutti, da me in primis, dall'allenatore e dai giocatori, quindi sabato ci aspetta una partita difficilissima. Bisogna capire come volerla andare a giocare, chi la andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è qua, è troppo comodo, non esiste. Pescara è una maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto. Tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto, perché è impensabile, impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati più bravi e va dato merito allo Spezia, ma io guardo in casa mia, so i giocatori che ci sono e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%, che diamo il 70%, singolarmente, singolarmente. Quindi l'esame di coscienza qui se lo devono fare tutti, tutti.
5: Ciallante, tre regioni. Come mai, direttore, secondo te questa sera era l'occasione per dare tutto contro la capolista dopo 4 mesi della stessa partita? Quindi c'è un problema superiore? Qual è? Perché non hanno dato tutto già stasera, secondo te?
3: Quando dico in discussione tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, perché siamo esseri umani. Tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in quel modo, devi attaccare in quel modo, ma poi in campo ci va un essere umano. E dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che avevano loro, perché con tutto il rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano da società Siracusa che è fallita. Giocatori che giocavano in società piccole rispetto al Pescara, eppure sono venuti qui con la voglia di dimostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai. Tu sei al Pescara, sei a Pescara, e dentro te stesso
5: tecnico, ma, più un problema,
3: ma è generale, tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, ma poi bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore caccia, sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro che fa miracoli. E se tu non dai qualcosa in più, non è che fa Milano, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa il gol all'incrocio l'allenatore. Ti dà stimoli in più, ma quelli li devi avere tu. Perché sei a Pescara, quello già ti deve essere da stimolo. Se no significa che ho sbagliato qualcosa.
5: Cili, Sport Italia.
6: Ciao direttore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando tu parli di squadra forte, Cioè, io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare. Questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre, dopo nemmeno un mese e mezzo di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità, però direttore, oggettivamente le partite sono state sconcertanti. Cioè, se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, e Pescara ha vinto solamente con la Vispesaro e contro il Vado, miglioramenti non ce ne sono stati. Il Pescara era partito per giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1. Io credo che anche l'allenatore abbia delle responsabilità. Certo. La domanda è questa, Pasquale, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che ci sei. Cioè, se tutti siete consapevoli che la squadra è forte e l'allenatore per tutta una serie di motivi non sta facendo rendere questa squadra, cioè viene complicato pensare che si possa andare avanti con lui, con il massimo rispetto.
3: Sì, però ti invito a fare una riflessione, ed è giusto. Grazie, perché se perdi 4 partite significa che delle difficoltà e degli errori sono stati commessi, però poi ti invito anche a leggere i risultati che sono venuti e come sono arrivati. Per quello ti dico tutti in discussione, giocatori compresi, perché tu a Forlì ne abbiamo perso, e se rivedi i gol sono errori singoli. Se tu vedi con l'Atalanta, perché poi bisogna essere onesti in tutto, hai avuto 4 palle gol, traverse, pali, compresa col Gubbio, come prendi gol? Come hai preso i gol? Parte il gol all'incrocio che hai preso con l'Atalanta. Prendi il primo gol, fotocopia per atteggiamento del gol che hai preso stasera. Quando ti dico anche il giocatore deve dare qualcosa in più, e poi lì devi tirare fuori anche tu qualcosa di diverso. Poi vogliamo ridurlo sull'allenatore? Perfetto. È la cosa più semplice. C'ha delle responsabilità l'allenatore? Sì. Io non sto qui dicendo che non ci abbia delle responsabilità. Ce l'abbiamo tutti. Tutti, perché anch'io ce l'ho, perché se diciamo che la squadra è forte, l'allenatore l'ho scelto io, i giocatori l'ho scelto io. C'è qualcosa che non va? Perfetto. In tutti, ripeto, in tutti, perché noi analizziamo tutte le partite e analizzi come perdi le partite. E vi invito a riflettere, guardate i gol che noi abbiamo preso, in che modo li abbiamo presi. Quelle cose lì o ce l'hai o non ce l'hai.
6: Però Pasquale, scusami se ti interrompo, però questa squadra ha perso in maniera vergognosa da Vezzano, che è stata un'umiliazione, a Forlì un'umiliazione, e con l'Atalanta, come dici tu, male. Cioè, ci sono state anche...
3: Ma l'Atalanta male, no, proprio male risultato, poi vabbè, nel risultato, comunque, perché se prendi l'incrocio, va sulla linea, va a prendere il palo, e quello c'è anche un minimo di sfortuna, che col Gubbio ha avuto 10 occasioni, uguale.
6: Voglio dire, ci sono già stati dei segnali, ci sono state già delle partite dove la squadra è stata sferzata. Cioè, se non ha reagito una volta, due, tre, quattro, significa che è un problema molto profondo. In questo caso parlo al Pasquale Foggia, che è stato anche calciatore prima che dire.
3: Ma io ti parlo proprio per questo. Perché
6: se è piatto l'encefalogramma, prego, scusami.
3: Ma io ti parlo perché l'ho vissuta prima di loro, sono stato in campo prima di loro, quindi so quando vi dico il giocatore deve mettere dentro qualcosa in più, perché la verità, poi al netto degli errori che abbia potuto commettere Antonio, per l'amor di Dio, io non metto in discussione questo, ma ripeto, sarebbe poi riduttivo pensare solo ed esclusivamente all'allenatore. Qui oggi si devono prendere responsabilità tutti, anche i giocatori, perché mi sono stancato di pensare sempre ed esclusivamente l'allenatore non è buono, non li fa giocare bene, sì, però se Ferraris fa gol pronti via, stai 1-0, se a Vado Ferraris fa gol è magari una partita che finisce 3-0, se non prendi con Parigi l'incrocio e con D'Ausilio magari la partita a Bergamo la porti a casa diversamente. C'è anche quella componente lì che oggi non ti gira, e vediamo tutto nero. Io sono il primo a vederla così, ripeto, dentro ci metto tutti, qui non è difendere nessuno, non difendo me stesso, figurati se devo difendere gli altri, nella maniera più assoluta. Però se siamo una squadra...

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, una terza serie che non ci abbandona in questo weekend, in questo secondo weekend di questa lunghissima pausa per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, ma non di Serie C, con tanti match veramente interessanti. Abbiamo ascoltato per essere precisi le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, arrivate dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia, un Pescara che contrariamente alle previsioni della vigilia sta faticando molto. Dall'altro lato della medaglia c'è uno Spezia invece che sta andando benissimo, uno Spezia primo in classifica con 19 punti, 7 partite giocate, 6 vittorie e un pareggio, ancora sconfitti, miglior attacco del girone, non la miglior difesa, quella ce l'ha il Ravenna con appena 2 reti subite, ne ha subite 4, lo Spezia non è che ne abbia subite 1000, quindi la seconda miglior difesa del torneo, del girone B, uno Spezia che ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, fortemente rivoluzionato in estate, tantissimi giovani, un progetto molto interessante. Alla guida c'è Marco Turati, allenatore che lo scorso anno a Siracusa ha fatto benissimo, perché certo il Siracusa è stato retrocesso alla fine campionato in Serie D, quindi è un po' paradossale dire che una squadra retrocessa il tecnico ha fatto benissimo, ma è veramente così, perché il Siracusa ha lottato contro tutto e tutti la scorsa stagione, con penalizzazioni che arrivavano un weekend sì e l'altro no, una proprietà che non è stata per niente vicina alla società, anzi una rosa, quella in estate, costruita di fatto all'ultima settimana, con addirittura nella prima giornata costretto ad andare in campo in condizioni pessime il Siracusa, perché non aveva una rosa completa. Marco Turati ha dimostrato di essere un ottimo allenatore che ha imparato tantissimo dalla sua esperienza come vice di Vincenzo Italiano, e lo sta facendo vedere. Poi lo Spezia lui lo conosce molto bene come ambiente. Noi, per salutarci in questa puntata di mercoledì 30 settembre, andiamo proprio a sentire le parole di Marco Turati dopo la vittoria con il Pescara. Sentiamo le parole di Turati dandovi l'appuntamento sempre qui su A Tutta C domani mattina alle 9:45.
1: Superato lo svantaggio, per voi non ci sono stati problemi, anzi, grandi complimenti per una tenuta atletica dei suoi ragazzi che fa veramente paura. A tratti ci ha ricordato proprio anche il gioco di Zeman, un gioco veramente veloce.
2: Ma innanzitutto mi scuso, ma sono con un filo di voce, quindi spero di essere chiaro. Il complimento che mi hai fatto penso che sia uno dei complimenti più belli che ho ricevuto da che faccio l'allenatore, essere solo lontanamente accostato a un maestro come Zeman, che sia da calciatore che poi da allenatore ho sempre ammirato per quello che ha fatto e spero farà. È veramente un grandissimo complimento. Per quanto riguarda noi, penso che oggi abbiamo fatto una bellissima partita, forse abbiamo mancato da un punto di vista qualitativo nell'ultimo settore di campo, quindi negli ultimi 25-30 metri, dove di solito noi siamo molto più fastidiosi di oggi. Invece, specialmente primo tempo, abbiamo regalato qualche pallone, e da quei palloni poi sono anche nate alcune ripartenze contro una squadra come il Pescara, che annovera degli attaccanti forti, perché comunque sia trovarsi di fronte Parigi, D'Ausilio, Ferraris, gente che ha grandissima gamba, che ha grandissima struttura in area. Siamo stati forse un po' ingenui in alcune situazioni, però devo dire che tutto sommato è stato un bel banco di prova per noi, che siamo una squadra chiaramente giovane e che deve mettere dentro tantissime conoscenze, e penso che fare partite così ci fa sicuramente crescere.
1: Il cambio di Mazzocchi è dovuto al fatto che lui era molto stanco, diciamo non riusciva proprio a reggere alcune, diciamo, metri di tattica sua, oppure è stata una cosa che ha deciso l'ultimo momento?
2: No, Simone Mazzocchi è un attaccante forte, completo, che fino ad oggi ha veramente trascinato la squadra, perché è un ragazzo serio, un ragazzo che si allena sempre forte. Oggi, dal mio punto di vista, ha fatto 70 minuti di grandissimo sacrificio. Forse da un punto di vista qualitativo non è stato come in altre partite. Quando ho visto che stava leggermente calando, visto che ho la fortuna di avere un altro attaccante come Zilli in panchina, che non ha fatto ritiro con noi, è arrivato l'ultimo giorno di mercato, quindi non ha avuto tantissimo montaggio fino a oggi, però non ho esitato a metterlo dentro e devo dire che si è comportato veramente bene, ha fatto 20 minuti di grandissima qualità e spero veramente che per noi sia un'arma in più per il futuro.
3: Buonasera, complimenti, perché questo è uno Spezia che merita la posizione in classifica che ha, e soprattutto dalla tribuna sia la consapevolezza, o meglio, sembra che questa squadra sia consapevole della forza, perché credo che oggi abbia fatto veramente il minimo sforzo, massima resa, proprio con, a mio avviso, con molta facilità. Questa è la forza di questa squadra, secondo me, la consapevolezza di avere tanta qualità.
2: Ma noi siamo partiti come una squadra che doveva essere una squadra giovane e che doveva costruirsi piano piano, quindi l'ingrediente primario che avevo chiesto alla mia squadra era quello di avere sicuramente fame e un'aggressività che ci potesse rendere riconoscibili dentro questa categoria, che comunque è una categoria complicata, difficile, lo sappiamo bene tutti. Per quanto riguarda la qualità, penso che sta migliorando nelle scelte, anche se oggi, come dicevo poco fa, forse negli ultimi 30 metri non siamo stati lucidi, però chiaramente quando hai a disposizione ragazzi giovani che quotidianamente danno grandissima disponibilità, i miglioramenti poi si vedono a vista d'occhio, e io spero che questo sia solo un punto di partenza per noi, ma anche per loro, che hanno comunque sia bisogno di diventare grandi e di ambire a fare partite belle come quelle di oggi.
4: Buonasera mister, 4 mesi fa qui si è giocata la stessa partita, tutte e due sono retrocesse. La differenza che emerge dalla partita di questa sera è che lo Spezia ha un'identità chiara, e questo è merito suo evidentemente, il Pescara no, e questa è la differenza tra le due squadre?
2: Ma guardi, noi 4 mesi fa ero anch'io davanti alla televisione a vedere Pescara Spezia ed ero rammaricato, perché comunque sia Pescara una piazza che dal mio punto di vista dovrebbe stare in Serie A, e Spezia anche. Siamo retrocessi. Quando sono stato chiamato per venire a Spezia sapevo delle difficoltà, perché noi abbiamo cambiato 22 calciatori e gli unici due che sono rimasti dall'anno scorso sono rientrati dentro il mio gruppo il 3 settembre, quindi hanno veramente poco con noi, che hanno potuto lavorare con noi. Oggi, se abbiamo un'identità chiara, devo dire che grande merito è di questi ragazzi, perché quotidianamente mi danno una disponibilità che è fuori dal comune. Spesso ci è capitato di fare qualche errore per inesperienza, ma da un punto di vista dell'impegno, della serietà e soprattutto della fame, penso che non ho mai avuto mezza giornata da recriminare a questo fantastico gruppo. Poi so che la strada è ancora lunga, che abbiamo tantissimi margini di crescita, che abbiamo ancora qualche piccolo problemino, perché in qualche ruolo siamo scoperti e magari ci devo adattare qualche calciatore, però il fatto che oggi, che è ancora a settembre e noi abbiamo già una buona identità, è sicuramente motivo d'orgoglio per me.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Voce giallorossa in podcast.
7: La Roma che abbiamo lasciato prima della sosta è una squadra che ha dimostrato di poter competere per lo scudetto. 5 giornate sono un lasso di tempo molto ristretto, perché la stagione è lunga, complicata, gli infortuni sono sempre dietro l'angolo. Pellini nel post-Inter, dove la Roma è parsa stanca nei 90 minuti, aveva lasciato intendere come avesse preso coscienza che alla squadra serve un maggior turnover anche dall'inizio. È normale che quando si sia raggiunta la quadratura il tecnico si affidi sempre all'11 titolare, soprattutto quando i risultati parlano chiaro. Tuttavia, andare avanti così non si può, perché la brillantezza e la forma fisica sono un aspetto fondamentale per sviluppare il gioco dispendioso di Gasperini. Il quesito ora sta tutto se chi sarà chiamato a sostituire i prezzi da 90 della Roma sarà in grado di essere all'altezza della situazione. Qui va fatto un distinguo per i vari reparti. A Svilar ovviamente non serve turnover. La difesa è il reparto che dà maggiori garanzie a Gasperini, visto che Balerdi è diventato un quasi titolare e quindi Ghilardi e Koulierakis possono essere dosati al meglio al netto dei progressi dei singoli. Il centrocampo è già più da vedere. Cristante e Koné sono la coppia di riferimento e due giocatori che per caratteristiche gli altri del reparto non hanno. Ne hanno ovviamente diverse, De Ron ha dimostrato di essere un buon interditore, ma sui 90 minuti ancora non lo si è visto. Pisilli ha un grandissimo fiuto per il gol, ma la partita a centrocampo è anche tanto altro. In aiuto a loro, soprattutto come vice Koné, può inserirsi Pellegrini e potrebbe portare regia e finalizzazione. L'attacco anche ha le sue problematiche. Dybala e Malen sono un paio di spanne sopra gli altri, è inutile negarlo. È pensabile un attacco su Le Mora dietro Castro? Probabilmente sì, a gara in corso. La Roma ha vinto con gli argentini senza Malen con l'Atalanta. Pronti via, però, daresti comunque un segnale di maggiore rilassatezza e fiducia alle difese avversarie. Paradossalmente, Pellegrini sarebbe un usato più sicuro di Mora. Qui entra in gioco l'esperienza e la capacità di leggere i momenti o i cicli di forma, come è solito dire, di Gasperini. Occorrerà prendersi e valutare i rischi. Da una parte le certezze, dall'altra il fatto di dover far crescere chi è dietro loro, perché altrimenti rimarrà sempre dietro, sempre dovendo fare i conti con i risultati. Col podcast torniamo domani. Anche giallorossa.it, Luca D'Alessandro.
6: Voce giallorossa in podcast.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto mercato web in podcast.
9: Non sarà mai Antonio Rudiger, però quello è il suo modello, quello è il giocatore da cui trae ispirazione per carattere, grinta e carisma. Gabriele Calvani è una delle sorprese più interessanti di questo campionato con la maglia del Frosinone, ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il classe 2004, dopo Brescia, Genoa e Pontedera, è sbarcato al Frosinone in prestito dal Genoa un anno e poi anche quest'anno. Perché è un giocatore nel quale il Genoa crede molto, per questo il prestito secco, perché è un giocatore che il Frosinone non voleva lasciarsi sfuggire anche in Serie A. L'abbiamo visto, questa difesa certamente nuova per il nostro campionato, è un calciatore, quello di mister Alvini, che fa coppia con Monterisi, con Cittadini, comunque tutti i calciatori imberbi per il nostro grande campionato. Ecco, Calvani già al suo sbarco a Frosinone, dove era stato molto giovane nel 2019, è un calciatore che ha fatto la gavetta, e allora disse: c'è un progetto in costruzione, tanti giovani, voglia di fare. Non aveva esitato un attimo il ragazzo cresciuto nei Castelli Romani, ed ha fatto decisamente bene questo giocatore. Vivace Grottaferrata, Atletico Morena, Polisportiva Città di Ciampino, Nuova Tor Tre Teste, Urbe Tevere, poi il Frosinone e poi il Genoa, che lo prende di fatto dalla primavera, lo fa crescere altrove, così come a Frosinone, ma non lo molla mai. È un giocatore importante anche per l'Under 21, ha 24 anni, quindi 2004, quindi ha 22 anni, quindi è un calciatore che questo percorso di ascesa, diciamo che questo scalino lo ha appena fatto in Serie A. Ha detto: io non sarò mai Rudiger, ho detto che mi ispiro a Rudiger per la velocità, per la cattiveria, per la concretezza. È un modello sinceramente virtuoso. Antonio Rudiger, per chi non avesse preso le coordinate, è quello straordinario difensore che abbiamo visto in Italia con la maglia della Roma, centrale leader della Germania, leader del Chelsea, del Real Madrid, uno dei difensori più dominanti e di personalità del calcio contemporaneo. Ecco, se come modello hai lui, significa che hai quella personalità, non solo per la rapidità e per la grinta, ma che punti a essere quello. Stiamo vedendo che il Frosinone è stato capace di attrarre, con più formule, ovviamente Calvani pro tempore, ma giocatori molto interessanti. Questo è una delle belle sorprese, forse anche poco citate, della stagione della formazione di Albini.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Juve in podcast.
10: Nella casella esuberi della Juve figurava in pole position. Zegrova non solo è rimasto, ma sta dimostrando a Spalletti di poter contare su di lui. Caro con Sesao, occhio. La doppietta contro il Sassuolo, purtroppo inutile per evitare la sconfitta, è stata il frutto dell'atteggiamento di chi sgomita, chiede spazio, minuti e chissà, magari anche la titolarità. Insomma, bussa alla porta dell'allenatore. Lo si è visto anche nelle altre gare in cui è stato chiamato in causa. Sulla sua tecnica mai avuto dubbi, semmai nella passata stagione l'approccio era sbagliato, forse dovuto ad una condizione fisica non ottimale, essendo sbarcato alla Continassa dopo un lungo periodo di stop per l'operazione alla pubalgia, una patologia subdola. La Juve sembra stia ritrovando il giocatore ammirato a Lille, seppure a metà servizio. Il titolare a destra della tre quarti infatti resta con Sesao, ma il portoghese ora ha un rivale in grado di contendergli il posto, comunque di mettergli il fiato sul collo, ovviamente in senso positivo, uno stimolo in più a fare meglio. Fuori dalla lista UEFA per i motivi di cui sopra, Zegrova ha ritrovato anche il gol in nazionale, seppure sul calcio di rigore. Nel campionato attuale finora ha firmato 4 presenze partendo sempre dalla panchina, totale minuti 72 conditi da 2 gol appunto e un assist. Dopo la pausa la Juve inizierà un tour de force, Spalletti avrà bisogno di tutti, Zegrova è pronto per giocarsi una maglia e chissà guadagnarsi il reinserimento nella lista UEFA.
6: Tutto Juve in podcast.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Tutto Mercato Web in podcast.
11: 1198 giorni dopo, l'Italia torna a vincere una partita con Roberto Mancini come CT. L'ultimo successo risaliva infatti al 3-2 contro l'Olanda, sempre in Nations League, e anche in quel caso a segno, pensate, andò Davide Frattesi. Corsi e ricorsi storici che col 4-1 rifilato alla Turchia in Nations League ci aiutano a guardare, se non altro, la partita di venerdì con la Francia con un pizzico di leggerezza in più. L'Italia, pensate, non vinceva un match con almeno 3 gol di scarto dall'ottobre 2025. All'epoca c'era Gattuso come CT a Udine. In trasferta invece non ci riusciva dal 3-0 contro la Bosnia nelle qualificazioni europee del novembre 2019, anche in quel caso sotto la gestione di Roberto Mancini. L'Italia, in questo podcast di TMV, lo diciamo giusto a scanso di equivoci, non è guarita. Il Belgio all'Olimpico ce lo ha ricordato bene. Ma una volta tanto che la nostra nazionale combina qualcosa di buono, vale la pena sottolinearlo. Così come le cartoline che ci portiamo dietro da Bursa, in Turchia. La prima ha il volto di Francesco Pio Esposito, che a 21 anni e pochi giorni ha segnato il suo 6° gol con l'Italia. Solo 2 giocatori, pensate, hanno realizzato almeno altrettante reti ad un'età inferiore con la nazionale maggiore, Meazza e Rivera. 2 nomi non qualsiasi. La seconda cartolina porta il nome di Davide Frattesi. Non è un debuttante e non è nemmeno un giovane in rampa di lancio tra i tanti giovani convocati da Roberto Mancini. Però pensate, dal suo esordio con l'Italia, datato giugno 2022, è il centrocampista della nazionale ad aver segnato più reti tra tutte le competizioni. 9, meno solo di Retegui, che di ruolo fa l'attaccante, come sappiamo. Un giocatore spesso sottovalutato, che con la sua seconda vita alla Lazio adesso può pensare anche ad una nuova vita in azzurro. La terza diapositiva infine ha il volto di Michael Caiode, lui sì, un giovane. Il primo difensore italiano ad andare a segno all'esordio con la maglia azzurra da quel Gianmarco Ferrari che molti di voi ricorderanno nel maggio 2021. Un giocatore che evidentemente Caiode all'azzurro nel sangue, ricorderete, è stato il giocatore che ha riportato l'Italia under 19 sul tetto d'Europa dopo 20 anni grazie al suo gol in finale. Un giocatore che ha bruciato le tappe partendo dalla Serie D, la sua storia la conosciamo, e dalla scorsa stagione è titolare inamovibile al Brentford, una squadra di Premier League che sta stupendo in Premier League, il massimo campionato inglese. E Caiode, pensate, 37 presenze su 38 in campionato, sempre da titolare, ovviamente. Prestazioni di altissimo livello, al punto Pensate, da essere stato candidato al premio di Premier League's Young Player, di fatto il miglior giovane del campionato inglese. Anche la stagione attuale è iniziata al top, persino con un gol contro il Tottenham di De Zerbi. Il rendimento fin qui è stato ancora da top player. Adesso la nazionale, senza limiti apparenti di crescita. L'Italia riparte da lui come da altri tanti giovani. E come spesso abbiamo detto, ci vorrà pazienza, ma è l'unico modo questo per tornare in un futuro non troppo lontano a competere o provare a farlo ad alti livelli.
6: Tutto Mercato Web in podcast.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano le big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblù dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè, quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi.

0: quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo
1: Sì.
0: l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Frenturam, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2 o 3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei
0: Su
1: due non funziona.
0: Woltemade, tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci di un interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di un cambio di passo della sua stagione. Non so se volevi arrivare a dire anche
1: Sì,
0: questo.
1: no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Kolomouani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente, invece, hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro,
0: Per
1: hanno
0: loro,
1: l'Europa
0: certo.
1: League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Kolomani e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2 o 3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha
1: Sì.
0: parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Marotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me, la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: Ha
1: è. Bravo,
0: inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo. Però in realtà, se tu vuoi Lautaro Martinez, il 24 maggio, quando è finito il campionato, giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi. Secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia

0: E abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter, sarà una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire, che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E
1: No,
0: quindi,
1: anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio 2 anni fa.
0: appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. Guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, va bene. Abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? Su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira
0: Sì,
1: e
0: ha preso
1: alcuni di...
0: Ghila in difesa, no? Sì.
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere. Io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan
1: Ci
0: oggi.
1: dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: Sì,
1: squadra.
0: perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui, ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkann come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkann come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione. Ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra e poi venerdì ci sarà un'amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio, con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi, che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus, di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie, sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, perché si è disputato il Gran Premio d'Azerbaigian a Baku con la vittoria di George Russell davanti a Verstappen e a Charles. Le Ferrari invece con Leclerc in quarta posizione, sesto invece Lewis Hamilton, in mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che ha vissuto un weekend abbastanza complicato. Alla fine comunque non è andata a esagerare ed è riuscita a rimontare fino alla quinta piazza. Si è visto recuperare il terreno proprio in classifica iridata proprio da George Russell, che ha portato a 66 le lunghezze proprio di ritardo nei confronti del pilota italiano. Però ormai mancano sostanzialmente praticamente 8 gare più una sprint race sostanzialmente, e quindi adesso veramente comincia a entrare anche in modalità gestione. Di questo, insomma, tanto altro ne parliamo proprio in questa puntata con il collega di FormulaPassion.it, Marco Belloro. Ciao Marco.
2: Ciao Daniele.
1: E allora, cominciamo innanzitutto da quello che è stato il risultato di questo Gran Premio, con un weekend che ha visto comunque George Russell davvero concreto. Ha detto lui stesso che comunque è riuscito a trovare finalmente il ritmo giusto e comunque il feeling adatto con la Mercedes. Ha portato a casa il risultato pieno e ne ha approfittato sostanzialmente di quello che è stato l'errore in qualifica di Kimi Antonelli, che poi si è piazzato in quinta posizione. Ecco, dobbiamo dire da questo punto di vista, ecco, Antonelli è andato anche in gestione, Russell quanto lo vedi pericoloso da qui in avanti? Perché ecco, comunque è questo il tema che poi ci accompagnerà da adesso in poi.
2: Beh, è difficile, perché è vero che 66 punti sono tanti, però ci sono ancora tante gare da disputare,
1: sì,
2: e possono succedere ancora tante cose. Per Antonelli potrebbe essere forse un vantaggio scendere in pista subito questo weekend, per mettersi alle spalle l'Azerbaigian, per insomma vedere se appunto questo trend, che lo ha sempre visto davanti a Russell praticamente per tutto l'anno, improvvisamente è svanito con il weekend di Baku, o se si è trattata di un'eccezione, perché a Baku è la prima volta che Russell ha guadagnato così tanti punti per un errore di Antonelli e non per un problema magari di affidabilità, come è successo a Barcellona e a Silverstone. E diciamo che quanto accaduto a Baku ridà un pochino di pepe a questo finale di stagione, e insomma già la Malesia e poi Singapore sarà due weekend abbastanza importanti per vedere se bisognerà iniziare a fare il conto alla rovescia per il titolo di Kimi, cioè quando è che diventerà campione del mondo, con quante gare d'anticipo, oppure se è appunto anche per un po' di sano braccino, un po' di sana pressione che un ventenne può sicuramente un po' sentire, se si andrà un po' più per le lunghe. E vedremo, insomma. Però il trend prestazionale fino a Baku vedeva Antonelli nettamente davanti a Russell, e non sapremo mai se senza quell'errore in Q1 come sarebbe poi andato il resto del weekend, insomma.
1: Sì, è vero, tra l'altro ecco, era cominciato in salita, perché comunque anche durante le prove comunque aveva avuto dei problemi sostanzialmente Kimi Antonelli. Credo, ecco Marco, che però ecco, come abbiamo sottolineato proprio all'inizio, forse ecco proprio la qualità di Kimi Antonelli che è uscita fuori proprio in questo Gran Premio è stato il fatto appunto di essere più calmo rispetto per esempio a quando l'abbiamo visto a Monza. Qui non è andato a recuperare subito nettamente posizioni e aveva l'opportunità di farlo, soprattutto anche nel lungo rettilineo che portava sul traguardo. Ci è andato più cauto e alla fine si è accontentato comunque del quinto posto. Non ha mai esagerato, e questo credo che sia proprio un tentativo di far vedere anche proprio al proprio compagno di squadra che comunque ci sta cominciando a mettere la testa proprio in vista di quello che è l'obiettivo fondamentale, ed è questo credo che sia anche un segno ulteriore proprio di maturità che sta comunque acquisendo proprio Kimi Antonelli in questa stagione.
2: Sì, sicuramente Antonelli ha diciamo questo vizio, che è anche il suo pregio, di cercare il limite in queste famose linee bianche. E il punto è che in un circuito cittadino la linea bianca culmina poi, come ha potuto esperire in Q1, con un muro che ti demolisce tutta la sospensione. Quindi ovviamente dopo quanto è successo sabato, domenica è stato molto accorto e molto cauto nel recuperare, senza darsi un obiettivo, nel senso, se fosse arrivato ottavo o nono si sarebbe preso i punti di quel piazzamento. Con le safety car è riuscito a spingersi fino al quinto, e quindi a ridotto a soltanto 15 punti il passivo nei confronti di Russell, e ha ancora 66 punti di vantaggio, che sono tanti, nel senso che se Russell arrivasse sempre primo e se Antonelli arrivasse sempre immediatamente alle spalle di Russell, comunque Antonelli si laurerebbe campione del mondo. E insomma, vedremo appunto dalla Malesia questo duello che all'inizio dell'anno, alla vigilia, non doveva, tra virgolette, non doveva esserci partita
1: Vero,
2: in
1: sì.
2: favore di Russell. Poi durante l'anno invece improvvisamente non c'è stata partita in favore di Antonelli. E vedremo se in questo finale ci sarà più un equilibrio che servirà eventualmente soprattutto a Russell in vista del 2027 a livello psicologico. E Antonelli in questo momento non deve lasciarsi sfuggire questa grandissima opportunità di conquistare un campionato del mondo di cui è assolutamente padrone e può appunto anche permettersi di correre con la calcolatrice in mano.
1: Infatti, e vedere magari che ruolo può avere in questa lotta anche per esempio la Red Bull, che esce fuori comunque alla grande da questo Gran Premio di Baku. Aveva sofferto in qualifica, in particolare Max Verstappen, invece in gara comunque si è ritrovato veramente molto molto vitale e ha sfiorato addirittura anche nel finale con la safety car, addirittura di riuscire nel colpaccio. Però Verstappen secondo, Hajar incredibilmente terzo perché rientrava ed ha ottenuto veramente un grandissimo risultato. Ecco, una valutazione appunto in generale su quello che è stato il Gran Premio di Verstappen e Hajar, è proprio su quello che può essere appunto il ruolo della Red Bull in questa ultima parte di stagione, chissà, magari ecco proprio nel ruolo di arbitro da questo punto di vista in casa Mercedes per il mondiale.
2: Beh, sicuramente il weekend di Baku per la Red Bull è stata una grande iniezione di fiducia e ce n'era bisogno
1: Vero.
2: perché, insomma, poi è stato un po' come una favola, no? La perfezione. Rinnovi Hajar, confermi Hajar a scatola chiusa prima del weekend, dopo l'infortunio, e poi ti ripaga con una prestazione straordinaria, appunto, con due Red Bull sul podio che non capitava dalla Cina del Gran Premio di Cina del 2024. E sicuramente per Verstappen è sempre importante vedere di avere una macchina che in determinate condizioni, con anche qualche assist della debandata, come appunto questo finale un po' matto, gli dà l'opportunità di essere lì, di giocarsela, di insomma, di poter anche cullare il sogno di chiudere l'anno con una vittoria di tappa. Non sarà facile perché
1: Vero,
2: lo
1: sì. È
2: strapotere della Mercedes è
1: evidente.
2: evidente, in più la Mercedes sta per portare aggiornamenti, introdurrà anche la Power Unit dotata di Aduo, quindi insomma non vorrei essere nei panni degli avversari,
1: Vero.
2: però sicuramente gli aggiornamenti portati dalla Red Bull a Baku hanno funzionato. Adesso c'è subito un test molto probante e molto anche indicativo come il tracciato di Sepang. E vedremo appunto se anche lì e poi a Singapore la Red Bull continuerà ad essere, insomma, ovviamente non a livello della Mercedes, però alla pari della McLaren, e vedremo anche appunto questa Ferrari che attende gli aggiornamenti di Austin in Texas, perché in questo momento la Ferrari sembra proprio essere relegata al ruolo di quarta forza.
1: Infatti, perché adesso naturalmente parliamo proprio della casa di Maranello, perché comunque ecco, esce fuori anche qui di nuovo, manca il podio con Leclerc che addirittura poi gli è stato chiesto un po' su questa questione del motore e ha confermato che aveva comunque il motore con l'Auto 2, insomma con gli aggiornamenti. Hamilton che ha spiegato sostanzialmente, non andando nello specifico, rimanendo sempre sul vago, che i problemi in questo momento sono in diverse aree. Ecco, una Ferrari in sottotono già da diverso tempo e naturalmente adesso ci si chiede di nuovo si è arrivati probabilmente in una situazione dove sì, si lotta, si è guadagnato i punti in chiave ritata nei confronti della McLaren, però ecco, secondo te cosa sta accadendo in casa Ferrari? Perché ormai è da diverse gare che stiamo vedendo una rossa che sta comunque perdendo terreno non solo dalla Mercedes, ma addirittura da Red Bull. Ecco, credo che sicuramente quelli che sono stati i sorpassi della Red Bull a Baku nei confronti della Ferrari debbano far riflettere proprio su quella che è la questione un po' in generale anche del progetto di quest'anno.
2: Beh, io penso appunto che in Ferrari in questo momento ci sia della naturale disillusione e disincanto nel momento in cui aspettavi di valutare a Monza se la tua Power Unit aggiornata ti permetteva di, insomma, sognare qualcosa, anche solo competere nel mondiale costruttori con la Mercedes. Il risveglio da questa speranza è stato brusco, veramente brusco e pesante, quindi è naturale dal mio punto di vista che in questo momento ci sia un po' di scoramento a Maranello. Non sarà facile dare senso a questo finale di stagione, bisogna insomma appunto cercare di... Beh, intanto magari gli aggiornamenti appunto attesi in Texas potrebbero dare una spinta. Però nell'attesa di arrivare ad Austin, bisogna insomma cercare di stringere i denti e di cercare di far esprimere al meglio comunque la SF26 che si è dimostrata un'ottima macchina.
1: Certo.
2: È evidente che a questa macchina manca il motore, mancava la cavalleria e bisogna attendere speranzosi e fiduciosi il 2027 quando arriverà appunto un motore nettamente rivisto rispetto agli aggiornamenti che hanno potuto fare in corsa sulla power unit attuale, che comunque deve rispettare tutta una serie di ingombri e di alloggiamenti con l'attuale vettura progettata. Quindi, nel senso, non mi sorprende questo ruolino di marcia senza podi, anche perché comunque il quarto posto di Leclerc a Baku è anche un po' favorito dall'errore di Piastri e da quanto accaduto a Norris, perché magari a livello di prestazione pura la Ferrari sarebbe potuta
1: Stata
2: arrivare
1: più
2: ancora
1: indietro.
2: più indietro. Mentre a Madrid invece chissà se appunto con una qualifica migliore si poteva quantomeno salire sul podio e quindi spezzare questa, diciamo, serie di gare senza podi.
1: È vero, è vero. Tra l'altro,
2: Vedremo a
1: ecco,
2: Sepang, che è un
1: vedremo
2: tracciato,
1: infatti, no?
2: scusa
1: Sì.
2: se ti ho parlato sopra,
1: No, no,
2: che è
1: vai.
2: un tracciato molto simile a Barcellona e a Silverstone per certi versi, come tipologia di raggi di curve a
1: Sì.
2: media alta velocità. Quindi vedremo se in Malesia la Ferrari tornerà a recitare un ruolo, diciamo, da protagonista, che potrebbe essere un buon viatico per il finale di stagione, detto che arrivare secondi o arrivare terzi nel mondiale costruttore non credo che cambi granché.
1: Troppo, infatti.
2: Ovvio, ci sono in ballo dei soldi, dei premi, c'è in ballo comunque il prestigio del secondo posto, però ecco, non ne farei una questione di vita o di morte, cioè Mercedes ha dominato, dominerà e bisogna pensare all'anno prossimo.
1: Eh sì, ecco proprio questo, insomma, perché comunque le stagioni finora della Ferrari è stato proprio questo, parecchie stagioni ormai da diverso tempo, nel quale si pensa poi a un certo punto alla stagione successiva. Ovviamente dopo questo weekend, non solo sui media, ma in generale, appunto anche sui social, i tifosi della Ferrari, ma in generale si è parlato tanto di quello che è il ruolo di Frédéric Vasseur, perché si è arrivati, insomma, sostanzialmente a 82-83 Gran Premi da quando lui è team principal. Abbiamo visto i confronti anche con i suoi predecessori, in particolare Mattia Binotto, Maurizio Arrivabene, che aveva ottenuto più vittorie. Con Binotto siamo lì come risultati e naturalmente è finito nell'occhio del ciclone per una riorganizzazione che in questo momento sembra non essere andata proprio pienamente proprio all'obiettivo, che è quello poi di riportare la Ferrari a lottare per un mondiale. Si è parlato in questa settimana tanto dell'intervista di Chris Horner, che sostanzialmente ha aperto a un futuro in Ferrari, dovesse capitare in futuro. Si è parlato appunto di voci che vorrebbero addirittura Frédéric Vasseur in uscita proprio a fine stagione per Horner, anche se questo poi non è detto, anche perché voci vogliono che Chris Horner invece stia trattando per entrare in un altro team. Si è parlato anche da questo punto di vista della Williams. Però ecco, come dobbiamo spiegarci questa situazione, questa tensione che si è creata comunque dopo il Gran Premio di Baku nei confronti di Frédéric Vasseur? Perché ovvio le critiche ci stanno, se è in Ferrari e comunque i risultati contano. Però ecco, ti aspettavi che si potesse aprire così in maniera forte proprio quello che è un dibattito su quello che è il futuro proprio dell'attuale team principal della Ferrari?
2: No, devo dire che sinceramente mi ha un po' sorpreso, perché comunque di luci in questa stagione ce ne sono state. E sono arrivate due vittorie, nel senso, non mi sembra, è logico che in questo momento la situazione non è assolutamente promettente.
1: Certo.
2: Però, nel senso, come non erano fenomeni ieri, non sono neanche completamente da assicurare oggi,
1: Sì.
2: secondo me. Appunto, la Ferrari, tra l'altro, ha confermato la fiducia in Vassar proprio chiamata quasi in causa, cioè con la giacchetta tirata da questo ciclone di voci, questa insomma voglia di ghigliottina, di forche, di. Però in Formula 1, quando cambi il team principal, devi attendere 2 o 3 anni per, diciamo, valutare poi l'operato del nuovo che arriva. Quindi, nel senso, non mi sembra al momento proprio, cioè, no, non vedo quale possa essere in questo momento il vantaggio di cambiare radicalmente il team principal, quando, insomma, comunque il progetto dell'anno prossimo è già sostanzialmente avviato, se non addirittura chiuso.
1: Infatti.
2: Quindi, io credo che l'anno prossimo sarà effettivamente quello della verità per Vassar e per il suo gruppo di lavoro. Ovviamente i riflettori sono puntati sulla Power Unit.
1: Infatti volevo chiederti proprio di questo, perché in effetti, ecco, abbiamo sempre saputo in passato qual era il pensiero di Enzo Ferrari, che diceva sostanzialmente il cuore della macchina e su quello e su cui si doveva puntare di più era sempre il motore, su quello la Ferrari in generale poi si è fatta le proprie fortune. La Ferrari, ecco, come abbiamo detto prima, a Baku comunque c'è stata anche la dimostrazione addirittura di una Red Bull che comunque sì, viene da un trascorso con la Honda, però ha cominciato adesso come, tra virgolette, costruttore di motori e arriva proprio a Baku a sorpassare in quella maniera. Credo che sia evidente che proprio, ecco, il problema Power Unit è quello principale. E secondo te è un gap che da questo punto di vista può essere già colmato nella prossima stagione, proprio alla luce di tutto quello che ci siamo detti, anche di quella che è stata la campagna acquisti, se così vogliamo chiamarla, proprio di Vasseur a fine dell'anno scorso e a inizio di quest'anno?
2: Ma io penso che stiamo parlando proprio di una scelta concettuale relativa alla turbo, alla turbina, che la Ferrari ha scelto un turbo più piccolo per avere più spunto, mentre evidentemente un turbo di dimensione più generosa si sta rivelando la scelta corretta. E per questo io non vedo perché non si possa essere ottimisti sul prossimo anno, nel momento in cui tu ti allinei alla soluzione della concorrenza, quantomeno dovresti arrivare al loro livello.
1: Vero.
2: Tant'è che appunto i responsabili di questa scelta sul motore in Ferrari sono stati allontanati, nel senso hanno pagato il loro errore. Serrà ha diretto un gruppo che a livello di macchina, di meccanica, di aerodinamica, insomma, i dati sono sotto gli occhi di tutti. La Ferrari è una buona macchina, le manca il motore, che non è assolutamente
1: Infatti,
2: una
1: non è
2: questione da
1: partita da poco,
2: poco,
1: sì.
2: nessuno vuole sminuire, però non è che sia tutto negativo, tutto nero e tutto quindi cioè, se il fallimento fosse completo, non avrei modo di difendere, a parte che non è che sono qui per difendere o per colpevolizzare, però se fosse tutto appunto negativo, la conferma di Vassar sarebbe difficile da spiegare ai tifosi, ma nel momento in cui non è proprio tutto così negativo, trovo quasi naturale, corretto e giusto dare ancora almeno il prossimo, non almeno, dare il prossimo anno come ultima chance per Vassar e per quello che appunto ha costruito in Ferrari in questi anni. E poi considerando che i nuovi motori dovrebbero debuttare nel 2030-2031, allora sì che lì magari per il 2028-2029 provi a cambiare qualcosa e a giocarti un'altra carta anziché aspettare così a lungo fino al prossimo cambio regolamentare. Però io penso che una volta compreso qual è stato l'errore concettuale a livello di motore o di power unit, è possibile correggerlo e mettersi alla pari con la concorrenza il prossimo anno.
1: Vedremo, perché in effetti, ecco, è uno dei grandi temi, appunto, come dicevamo, in casa Ferrari. E allora ringraziamo proprio per questo punto, proprio sul Gran Premio di Baku, il collega di FormulaPassion.it, Marco Belloro. Grazie ancora, Marco, alla prossima!
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E allora andiamo a sentire invece poi le voci dei protagonisti, perché abbiamo parlato appunto di una Ferrari che sicuramente esce delusa anche da questo Gran Premio, e ci andiamo a sentire inizialmente quelle parole che sono del team principale, Frédéric Vasseur.
3: It's not really the race that you
4: Non è proprio la gara
3: expected,
4: che vi aspettavate, Fred. No, fin dalla griglia di partenza. Sapevamo prima di venire a Baku che sarebbe stato difficile per via della velocità rettilinea, della situazione del motore. Partevamo dal secondo posto, ci aspettavamo di meglio, di sicuro, però sul giro secco il passo non era male sul giro secco, potevamo lottare con la Red Bull, però fin dall'inizio della gara perdevamo una posizione per giro, era troppo. E alla fine, anche se il passo era comunque discreto, non potevamo superare, dovevamo solo difenderci, per cui eravamo sempre sulla difensiva e in difficoltà, per cui è stato un weekend difficile. Ora per i prossimi due la velocità di rettilineo avrà un peso diverso, per cui sarà un'opportunità migliore per noi. Ti aspetti qualcosa di meglio in Malesia? Beh, sicuramente la velocità di rettilineo sarà molto meno importante in Malesia e Singapore, ma ora dobbiamo capire anche cosa avremmo potuto fare meglio questo weekend, perché penso che avremmo potuto fare un lavoro migliore. Però abbiamo comunque fatto più punti della McLaren per il campionato, e questo non è male, anche se l'obiettivo è vincere gare e lottare per il campionato.
1: Abbiamo sentito le parole appunto del team principale Ferrari, e ci andiamo ad ascoltare invece poi in sequenza invece il parere dei piloti. Anche qui abbiamo visto sicuramente molto deluso Charles Leclerc, ma ancor di più Lewis Hamilton, che è uscito fuori comunque con un sesto posto, e come sentirete insomma ha parlato di una SF26 che ha diversi problemi. Andiamo a sentire i due piloti Ferrari.
5: Il motore vi sta condizionando troppo, poi siete stati diciamo un pochino misteriosi, perdonami la battuta, in questo weekend sul cambio o non cambio. Ora non so se ce lo puoi svelare, A1 o A2 in macchina.
6: Ah no, io c'ho l'ultima spec, non lo so se sto dicendo qualcosa che non devo dire, però pensavo che si sapesse, no? Come abbiamo detto, tutti i motori sono nel pool da usare. Dopo basta, noi abbiamo fatto il possibile, però purtroppo sì. In rettilineo non c'era poco da fare per difendersi, e dopo anche su tutti i giri normali perdiamo troppo sui rettilini. Detto questo, anche nelle curve gli altri adesso stanno arrivando e sono anche loro molto veloci, quindi c'è da lavorare e non c'è da aspettare. Non è che abbiamo aspettato a qualsiasi punto della stagione, ma lì bisogna reagire, perché una volta che prendiamo un distacco negli upgrade, dopo è difficile riprenderli.
4: A un certo punto sembrava che potesse essere una stagione diversa per te e per la Ferrari. Ora qual è il problema più grande? L'esecuzione, la strategia, oppure semplicemente il motore? Non c'è un problema solo, ci sono vari aspetti diversi che vengono a coincidere. La prossima gara in Malesia e Singapore, pensi che possano essere migliori per voi? Al momento non ho questa sensazione, però a Malesia ci saranno delle circostanze un po' diverse. Sarà magari difficile, potrebbe essere un problema minore far funzionare le gomme, però anche lì ci sono rettilinei abbastanza lunghi, per cui se vediamo la potenza che avevano gli altri questo weekend non è semplice. A Singapore ci sono meno rettilinei e magari potremmo essere più forti lì, però lo vedremo.
1: E concludiamo invece con Kimi Antonelli, che abbiamo detto ha vissuto sicuramente a Baku un weekend abbastanza complicato, già a partire da un problema durante le prove libere, poi l'errore in qualifica che lo ha costretto a partire ovviamente dalla sedicesima posizione, è riuscito a recuperare fino alla quinta, è riuscito comunque a limitare i danni nei confronti di George Russell, perché adesso comunque non ha più 82 punti di vantaggio ma ne ha comunque 66, e andiamo a sentire appunto cosa ha detto a Sky Sport proprio Kimi Antonelli su questo weekend, proiettandosi poi a quello che è il prossimo Gran Premio.
7: Che cosa si impara da un weekend del genere? Perché hai preso anche un jolly nella ripartenza.
8: Sì, oggi, cioè, alla fine questo è stato uno di quei weekend dove è andato un po' tutto storto, dall'FP1 e poi dal mancare metà dell'FP2, poi dall'errore in qualifica. È stato un weekend dove sai, sì, è andato tutto storto e oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo.
9: In una gara lineare, perché noi pensavamo che questo era il massimo, no? Avevi in testa qual era il massimo che potevi raggiungere come risultato?
8: Oggi il massimo era P4, quindi credo che sì, abbastanza vicini. Sai, in gara il mindset è cambiato subito, perché comunque sai, non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di, sì, di arrivare il più avanti possibile.
7: E adesso per la Malesia invece come si prepara un weekend così differente invece a pochi giorni da questa gara?
8: Beh, sicuramente farò in modo di ritornare a livello solito, però sono sicuro che sì, in Malesia si potrà far molto bene.
7: Tu non ci hai mai corso in Malesia?
8: Mai corso, però...
10: E nel simulatore l'hai provata?
8: Sì, sì, ho fatto
10: tanti
8: giri.
10: Ti piace come pista?
8: Molto bella, molto molto bella, quindi poi vedremo come funzioneranno gli aggiornamenti, però credo che sia una bella opportunità per ristabilire un po' l'ordine, ecco.
7: C'è una domanda di chi arriva da Mara, da Milano.
11: Ciao Kimi, dato che stavi parlando della Malesia...
8: Mara, sei mancata questo weekend?
11: Vabbè, male, dai, non male. Ti preoccupare. Ci vediamo settimana prossima. Dato che stavi parlando della Malesia, quante aspettative ci sono sul nuovo pacchetto di aggiornamenti che avrete in macchina e se è necessario per ridarvi un po' di respiro, considerando anche gli avversari?
8: Beh, allora, il team è confidente nel pacchetto, l'ho provato al simulatore quindi sembra funzionare, però ovviamente finché non lo metti in pista non sai mai. Poi Singapore è una pista molto dura sulle gomme, un asfalto abbastanza vecchio, quindi sai, McLaren lì è sempre molto forte su quei tipi di asfalti, anche Lando è molto forte, si trova sempre bene, quindi sarà interessante vedere come andremo, però si spera che gli aggiornamenti funzionino e che ci diano un po' di performance in più, non che ne avevamo bisogno questo weekend, ecco.
11: Grazie Kimi, grazie,
7: ultima
11: ci vediamo.
7: Domanda.
11: Vai Ivan, scusami.
7: No, volevo fare un'ultima domanda su un sorpasso che mi ha colpito, per come l'hai trattato, perché sei arrivato dietro a Lewis e c'è stato un po' di timore reverenziale nei confronti di un 7 volte campione del mondo questa volta?
8: Beh, allora, diciamo che sapevo che avrebbe tirato la staccata, sinceramente potevo frenare un pochino più tardi, però oggi ho cercato di prendere il minor numero di rischi, perché sì, diciamo che sai, non avendo anche così tanta confidenza in macchina, diciamo che oggi ho guidato più l'85% che al 100%.
1: Bene, queste le parole di Kimi Antonelli. Allora io vi do appuntamento alla prossima puntata, si parlerà appunto di Formula 1 ma anche di MotoGP. Ringrazio Andrea Magliocca dall'altra parte del vetro e quindi prossimo appuntamento di nuovo qui a Motor Valley. Ciao!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Mi è piaciuto molto l'approccio alla partita, si è capito subito che rispetto alla partita dell'Olimpico ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso,
2: forse c'era
1: più leggerezza, forse erano diversi gli uomini in campo, poi bisogna anche tenere conto del peso specifico dell'avversario, cioè è chiaro che la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio, però questo si è capito a partita in corso, lì dopo un minuto e mezzo stavamo già ad attaccare l'avversario, non lo sapevamo ancora che la Turchia non valeva il Belgio.
3: Cammino che conta, cioè la vittoria per me conta più o meno zero, come ha vinto conta tantissimo, cioè il fatto è che noi vedi ci perdiamo, sentivo Paolo adesso nel giudizio su ogni singolo calciatore, e Lautaro vale 100 milioni, Tonali 130, quello 90, ma non funziona così, non è che più vali, più rendi, più la squadra funziona, no?
4: Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno.
5: Gli attaccanti, te sai benissimo, che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la tre quarti. È normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo.
6: Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere.

0: Bentrovati, buon pomeriggio e bentrovati a Maracanã, un'altra puntata, quella del mercoledì che ci porta piano piano vicino all'altro appuntamento con la nazionale e poi, diciamo così, ci sarà un altro impegno lunedì per ci ritufferemo nella Serie A, piccoli passi, insomma, per poi ritornare al nostro campionato. Ma c'è ancora nazionale, quindi ne parliamo, non solo, anche altre news che andremo ad analizzare oggi. Saluto anche Francesco Tringali che è qui con me in questa anteprima di Maracanã. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Francesco. Allora, ci siamo per questa puntata, 331-8200-213 per i vostri messaggi, quindi vi ricordo sempre la possibilità di interagire con noi. Saluto anche tutti gli amici che sono sì nella nostra app, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre Club TV, che ci accompagna come sempre sia con A Tutta C la mattina, poi con Maracanã e il secondo appuntamento con A Tutta C. E allora, caro Francesco, in questa giornata andremo poi ad analizzare un po' di cose.
1: Sì.
0: Di questa giornata che è un po' nel mezzo, no? Diciamo così, tra l'ultimo impegno della nazionale e quello che dovrà arrivare. Oggi andremo a toccare anche il tema Juve, perché c'è questa iniezione importante di Elkan e quindi vediamo un po' che cosa cambierà anche in ambito mercato, se ne sta parlando, sto leggendo, sentendo, e quindi questo porta sicuramente un beneficio alla Juventus. Poi abbiamo letto anche di Laporta che ha raccontato tutti in retroscena di Lautaro, come qualcuno diceva che non era vero, no? Che era tutta un'invenzione, invece Laporta ha confermato che voleva assolutamente Lautaro, poi si è fermato perché è stato stoppato,
1: sì,
0: come uno dei migliori difensori.
1: Eravamo praticamente quasi, siamo sicuramente dopo Ferragosto, il Barcellona ha provato, secondo stessa ammissione del suo presidente Laporta, intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport, che ha confermato e ha ammesso quella che era l'intenzione del Barcellona di prendere Lautaro Martinez. Ovviamente non abbiamo le cifre, non abbiamo, perché comunque non c'è stata una vera e propria trattativa, perché questa trattativa è stata bloccata sul nascere da Beppe Marotta, dal presidente dell'Inter, che dunque ha dichiarato questa bella prova di forza nel non voler rinunciare a fine agosto al giocatore più importante per questa squadra, che è ovviamente Lautaro Martinez. Quindi una bella dimostrazione di forza da parte dell'Inter, che avrebbe potuto incassare una bella cifra per Lautaro. Il valore reale di Lautaro, ripeto, non lo conosciamo, perché non c'è stata sicuramente una trattativa e quindi non c'è stata una richiesta né un'offerta. Sicuramente l'Inter, a prescindere dall'offerta che ci sarebbe stata da parte del Barcellona, ha detto no, e quindi per questo possiamo dire che Marotta ha bloccato la porta.
0: Sì, ha bloccato la porta, l'ha stoppato, possiamo dire così, e quindi niente Lautaro per il Barcellona, e ha fatto capire, no, l'ha detto chiaramente, che l'Inter non avrebbe mai ceduto questo attaccante. E chissà se ci riproverà poi in futuro,
1: sì,
0: la porta.
1: Secondo me, questo ti stavo dicendo, che sicuramente se c'è questo interesse, evidentemente un altro tentativo verrà fatto. Forse non erano maturi i tempi per poter provare, o forse si è mosso un pochino tardi, sperando che, muovendosi magari a fine agosto, l'Inter potesse essere tentata a cedere per una cifra alta, forse a 2-0, non lo sappiamo, perché non sappiamo, ripeto, il valore di Lautaro Martinez. Perché quanto vale Lautaro Martinez, caro Marco? 100 milioni? 80? Non meno di 80? È curioso questo caso, perché non c'è mai stata una valutazione definitiva da parte dell'Inter, quindi ci possiamo anche un po' sbizzarrire nel trovare, nel farla noi, una quotazione di Lautaro Martinez, che dunque, sì, è nel mirino. Vediamo se ci sarà un altro tentativo, e questo si lega anche al nostro tema, caro Marco, no?
0: Sì, si lega un po' al nostro tema, perché poi il tema che abbiamo scelto oggi, che la riprendiamo un po' dalla nazionale italiana per quello che ha fatto vedere, ossia Pio Esposito. Pio Esposito è un giocatore in rampa di lancio veramente importante, perché stiamo parlando in questo momento dell'attaccante titolare della nazionale italiana, ma non è titolare nell'Inter. Molto probabilmente giocherà anche la terza partita, quella con la Francia,
1: sì,
0: di venerdì, quindi questo sta a dimostrare proprio quanta fiducia c'è da parte di Mancini in questo attaccante. Ma questo attaccante si sta prendendo spazio proprio per le sue qualità, per la forza che sta dimostrando. E allora uno in questo momento si può anche domandare quando diventerà titolare dell'Inter.
1: E come
0: diventerà
1: titolare dell'Inter.
0: Perché l'Inter ha un parco attaccanti strepitoso, ci sono Lautaro e Thuram che hanno fatto le fortune dell'Inter, no? La Tula è stata sostituito quella che era poi la coppia Lukaku-Lautaro, e Thuram lo ha sostituito alla grande, giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, che insomma è stato importante, ha avuto qualche periodo di calo come tutti gli attaccanti, no? Ci sono i momenti dove si rende meno, però insomma poi dopo è ritornato. Anche questo avvio di campionato penso che Thuram ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Lautaro è indiscutibile, però ragazzi, anche
1: qui c'è
0: più Esposito, c'è da fare,
1: anche
0: c'è da fare... No, più che altro, ecco, considerando proprio quando e come diventerà titolare, perché potrebbe essere questo un anno di transizione, ossia guadagnare più spazio. Io ho sempre detto, l'ho detto anche ieri, non mi nascondo, questo è un giocatore che a me piace tantissimo, Pio Esposito, e dico, ho detto dall'inizio dell'anno, la grande missione di Chivu è cercare di far giocare il più possibile questo ragazzo tra campionato e Champions, perché solo così può crescere ancora di più e quindi consacrarsi veramente come un attaccante di altissimo livello. Però non è facile, perché là davanti ci sono due mostri.
1: Sì, allora non è che non è facile. Allora è facile farlo giocare, perché oggi nell'era dei cinque cambi Pio Esposito giocherà sempre, lo troverai.
0: Sì,
1: il problema è che passare
0: tre,
1: da una mezz'ora finale all'essere titolare di una squadra che ha davanti due attaccanti che si chiamano Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Mm-mm. Quindi è quello che ci interrogheremo, no? Oggi insieme ai nostri ospiti e insieme a voi, perché la domanda ovviamente anche per voi radioascoltatori al 331-82-00213, trovateci voi una soluzione, nel senso che perché lo leghiamo alla questione Lautaro Martinez? Perché poi, caro Marco, l'Inter può fare un altro anno così con Pio Esposito, no? Primo cambio alla mezz'ora, e poi secondo me deve fare una scelta importante.
0: Sì.
1: Dunque, se oggi qualcuno rilancia, no? Qualcuno sui giornali oggi ha rilanciato Thuram, giustamente.
0: Sì, sì.
1: Perché
0: dopo
1: il mondiale, insomma, si è ripreso l'Inter. Lautaro Martinez continua a legittimare la sua presenza e la sua importanza attraverso i gol. Ma con Pio che facciamo? Pio, quando diventerà il centravanti titolare dell'Inter? Perché io adesso
0: non
1: accetto più il fatto che qualcuno mi dica deve aspettare il suo turno. No, il centravanti della nazionale italiana per me deve essere anche il centravanti
0: di una squadra
1: forte italiana.
0: Ma sono d'accordo con te, però ripeto, la concorrenza in questo momento è elevatissima, perché stai in una squadra, fortunatamente per Pio Esposito, molto importante, e con questi giocatori può solo crescere. Però è chiaro che cominciano a suonare il clacson da dietro, di oh, quando mi fate passare, bip bip, io ci sono anche molto bene. Quindi no, questa è una bella cosa, perché ripeto, almeno abbiamo un attaccante, un centravanti. Ieri mi sono piaciute tantissimo le parole di Mussa che abbiamo avuto qui, che lo ha descritto proprio come giocatore, ha detto finalmente abbiamo un centravanti in Italia che sa coprire il pallone, sa giocare di sponda, è tecnicamente preparato, è veramente un gran bel vedere. Cioè, finalmente abbiamo un centravanti, e ce l'ha l'Inter il centravanti, quindi no, vabbè, mi incuriosisce.
1: Anche perché, scusami, poi si innesta il meccanismo in cui qualcuno dice che Pio Esposito non è ancora pronto per fare l'attaccante titolare dell'Inter. Non è il discorso chi deve andare a sostituire Pio Esposito, perché non lo vogliamo fare, perché sarebbe anche ingeneroso. Qualcuno però, caro Marco, ritiene che ancora Pio Esposito non sia l'attaccante giusto per una partita di Champions League.
0: Ma io la
1: butto lì, perché ho sentito anche questo commento, che è chiaro che con Lautaro e Thuram ha in questo momento un attacco più forte, e non lo escludiamo e non siamo qui a dire questo. Qualcuno però sostiene che ancora con Pio Esposito, no, lì davanti titolare, non sei una squadra che può ambire a qualcosa di importante in Champions League. È un altro tema che butto sul tavolo, ovvero sulla valutazione di questo calciatore, che prima o poi penso dovrà no, pur meritarsi un palcoscenico importante. Ti ripeto, non stiamo qui a dire ancora deve crescere, deve migliorare, deve aspettare il suo turno, no, perché ha dimostrato di poterlo essere. È chiaro che ha ampi margini di crescita, però li deve mettere, questa crescita la deve passare anche da delle responsabilità,
0: ragazzo,
1: in più.
0: Questo è un ragazzo pronto per giocare, titolare. Noi non dobbiamo sempre parlare dal presupposto è giovane, quindi questo è uno pronto, quindi poi sarà l'allenatore a decidere quante partite dovrà giocare, però il discorso è per quanto tempo questa situazione potrà, diciamo così, protrarsi in questo modo. Vabbè, dai, poi ognuno deve avere la sua idea.
1: No, chiudiamo soltanto fondo, perché poi la prossima estate magari devi fare una scelta. Visto Lautaro, no, nel senso che se magari ti ritrovi a fare cassa, devi fare una scelta, perché vuoi dare spazio, scegli chi vendere tra Lautaro, considerando anche il tema Barcellona, o Turam.
0: Però dice, giustamente qualcuno dice, però una grande squadra deve tenere, deve avere attaccanti di grande livello, quindi anche 2-3 attaccanti di grande livello. Sì, qualcuno potrebbe rispondere.
1: Sicuramente, però noi dobbiamo pensare, no, egoisticamente a far crescere il nostro Pio Esposito. Quello perché, per questo noi vogliamo vedere Pio Esposito e stiamo spingendo su questo tema. È vero, realisticamente il tifoso dell'Inter ti dice io me ne tengo 3, giustissimo, legittimo. Però quello che diciamo noi, no, è porci nella crescita di Pio Esposito, che prima o poi, da grande attaccante quale è, quale dovrà diventare, deve passare, perdonateci, anche da uno step in cui è titolare di una grande squadra.
0: Va bene, questo è uno dei temi, poi ne parliamo naturalmente nel corso della trasmissione, sentiremo anche il vostro pensiero. Ci sono poi altre situazioni da valutare, come ad esempio questa cosa che abbiamo letto del rilancio che fa Elkan nella Juventus. Anche questo è molto importante, potrebbe cambiare lo scenario anche a livello di mercato, e che tipo di mercato può fare la Juventus, no? Insomma, mi sembra che ancora una volta poi l'impegno degli Elkan sia sempre molto, al di là delle critiche che vengono fatte, però mi sembra un impegno sempre molto, molto presente, no? Quindi siamo di fronte ad un altro aumento di capitale, o comunque dell'inserimento di risorse importanti economiche da parte del gruppo, a prescindere dall'aumento di capitale. Quindi è un segnale molto forte che viene dato di continuità e di sostegno a questo club. È chiaro che qualcuno già dice, vabbè, allora qui bisogna fare un mercato che sia funzionante, perché ad oggi di soldi ne sono stati spesi tantissimo,
1: sì,
0: si è raccolto
1: con
0: pochissimo.
1: Quest'ultimo si potrebbe arrivare a toccare gli 800 milioni in 7 anni per quanto riguarda gli aumenti di capitale. Ieri è stato proposto 2,50 con un bilancio in perdita per il nono anno di fila, 69 milioni di perdita a bilancio al 30 giugno.
0: Per raccogliere che cosa? 800 e passa milioni per raccogliere che cosa? E quindi vuol dire che pure a livello, ragazzi, i soldi ci sono stati, ci sono, e che sono stati spesi malissimo, e quindi evidentemente qui bisogna fare una sottolineatura a chi ha avuto la possibilità di spendere ha speso malissimo. E quindi anche questa è un'altra valutazione che va fatta in casa Juve, e quindi è sicuramente un'altra valutazione che poi faremo nel corso di questa trasmissione. Poi sentiremo anche chi segue la Juve nel dettaglio, perché è sicuramente una notizia molto importante che dà solidità, continuità, stabilità a questa squadra, e ci mancherebbe. Stiamo parlando insomma di un gruppo che è alle spalle di questa squadra da sempre, però rispetto agli investimenti fatti ha raccolto molto poco. Quest'anno si trova fuori dalla Champions, in Europa League, con una squadra che non è forse molto vicina all'idea dell'allenatore, però l'allenatore ci sta mettendo molto del suo, la squadra sta cercando di lavorare per essere molto vicina all'idea dell'allenatore, quindi anche questa è un'altra valutazione che va fatta. Si parla ad esempio di qualche giocatore italiano che si vuole far entrare in questa squadra, ho letto anche di un interesse per Romano, poi non so se qui è già troppo presto per parlare di un Romano in chiave Juventus, in chiave Inter, a me sembra un po' presto, però è pure vero che poi sti ragazzi, se tu non intervieni presto, te li porta via qualcuno. Vedi il caso Palestra, arriva il Chelsea di turno e te lo prende, e poi tu stai a dire però vedi il giovane italiano, che poi vanno all'estero e secondo me hanno anche un'importante crescita. Guardate Caiote, che è stato venduto, mi sembra, per una cifra intorno ai 18-20 milioni dalla Fiorentina.
1: Se riescono a giocare, perché poi per esempio Palestra inizialmente...
0: Palestra ancora non gioca, ancora non gioca, e quindi bisogna ancora aspettare prima di dare un giudizio sulla sua esperienza inglese. Però dobbiamo anche dire che i giocatori che poi vanno lì, li vedi, hanno un passo importante quando rientrano, quando li vedi in nazionale. Vedi appunto Calafiori, vedi Caiode, insomma giocatori tonali che crescono anche in quel tipo di campionato. Quindi vabbè, anche questa, già vedo dei messaggi, tra poco li andiamo a prendere.
1: Sì, è un po' come il discorso di Palmisani, perché oggi per esempio, cioè, in questi giorni si parla spesso del portiere del Frosinone, che è un giocatore, insomma, un portiere che
0: destinato
1: ha... Sì, destinato, poi portiere italiano, sappiamo quanto vale, quanto può crescere, e si parla già di cifre importanti da parte del Frosinone. Si parla anche tra l'altro di un interesse sempre per la Juventus. Romano, se non erro, questa mattina si parla anche di un derby milanese per
0: tante squadre.
1: Perché poi centrocampista italiano, insomma, è un ruolo anche piuttosto ambito. Però ecco, passiamo sempre da una crescita, perché sennò ci si fa sempre ipnotizzare dalle mezze stagioni buone. Vediamolo in un contesto competitivo e così, insomma, produttivo come lo...
0: Però
1: come
0: sai, questo si diceva, ti ricordi, sicuramente se lo ricorderanno i nostri amici, ti ricordi quando l'Inter prese Barella?
1: Sì.
0: Mi ricordo anche un allenatore, diceva, beh, ma mi hanno fatto mercato prendendomi un giocatore del Cagliari, uno del Sassuolo, certo. Ti ricordi, no? Però io credo che poi un grande club deve essere anche... Barella si vedeva che era un giocatore forte. L'Inter ha detto vado, lo prendo, lo piazzo lì, e poi cresce nell'Inter ed è cresciuto molto bene. Devi anche anticipare le mosse.
1: Cioè, non è che... Però l'unica cosa è che col Cagliari Barella aveva fatto 3 stagioni.
0: Esatto,
1: sì,
0: Barella... Però sai, adesso Romano è stato lanciato in nazionale, qualcuno dice troppo presto. Però io ripeto, la nazionale in questo momento vive una situazione talmente difficile che quando c'è un giovane che ha delle qualità adesso lo chiami subito, mentre prima c'era un percorso diverso, magari facevi 2 anni in un club e poi ti chiamavano in nazionale. Adesso c'è una carenza.

0: da play, perché non è una mezzala.
1: Però,
0: che non c'è.
1: Però ti faccio una domanda: nella Juve non c'è, nell'Inter non c'è, nel Milan non c'è. Una volta questi giocatori qui c'erano in queste squadre.
0: Li prendevi.
1: Allora tu sei costretto a scendere e andare a vedere dove c'è un ragazzo con delle. Arrivi. Perché ho sentito, no, ma non lo doveva convocare troppo presto, portarlo, farlo giocare già la prima partita. E quindi è stata una sorta, diciamo, forse di forzatura, non lo so. Però, ripeto, in questo momento devi fare pure un tentativo, perché non c'è questa abbondanza, non c'è la possibilità di scegliere.
0: Sono a gennaio. Tu a gennaio andresti a prendere Romano e lo porteresti in un contesto come quello della Juve?
1: No. Ma se fosse per me lo lascerei altri due anni
0: appunto,
1: a Cagliari. Se fosse
0: appunto,
1: per me.
0: Appunto.
1: Però dopo tu capisci, allora pure Palestra doveva stare qualche...
0: Io lo compro e lo lascio lì.
1: Esatto, sì, fai un investimento, le opzioni, e gli dici guarda ti lascio a Cagliari, ti faccio crescere ancora qualche altro anno. Come si faceva una volta. Una volta le grandi squadre facevano così, individuavano un talento e dicevano vabbè lo prendiamo, lo opzioniamo, però lo lasciamo lì nel club a un anno,
0: faccio
1: due anni.
0: Domanda. Quanto lo paghi adesso Romano per poterlo anche pensare, per poter anche pensare?
1: Ma te lo fa pagare un sacco di soldi. Ma un sacco di soldi.
0: Tu spendi, faccio una cifra a caso così su due piedi, spendi 30 milioni oggi per 20.
1: Ma tanto adesso le cifre, ragazzi, sono quelli, non possiamo più fare sto discorso ormai.
0: Ne devi dare anche alla Roma, tra l'altro.
1: Lo so, ma le valutazioni sono queste, non c'è niente da fare, quindi
0: vai a, perché adesso il discorso mio qual è? Che
1: perché Palestra valeva tutti quei soldi, scusami.
0: No.
1: Con tutto il rispetto.
0: No.
1: Quindi
0: l'unica cosa, la grande differenza è che almeno rispetto a Romano, in questo caso Palestra una stagione buona l'aveva conclusa col Cagliari, benissimo, uno dei migliori esterni del campionato. Che aveva fatto ben vedere anche qualcosa di importante anche con la nazionale. Di Romano parliamo di uno che ha fatto un mese positivo, che ha potenzialità enormi, però il problema è che anche in questo momento lo pagheresti tantissimo e tu non puoi pretendere di spendere 25-30, fate voi la cifra, per lasciare un giocatore in questo momento a Cagliari.
1: A Cagliari. No,
0: sono
1: d'accordo.
0: Qual è il problema?
1: Sono d'accordo. Se lo prendi, se spendi quei soldi, te lo porti a casa e vedi di farlo giocare in qualche maniera. Sì, sì,
0: soprattutto in questo momento, se parliamo del caso della Juve, che di centrocampisti non ne ha.
1: No, ma ti ripeto, noi purtroppo abbiamo ancora sempre il paragone con il calcio di prima, che secondo me sbagliamo a fare. Sono cambiati tutti i parametri, sono cambiate tutte le valutazioni, sono cambiati tutti i modi di agire. Quindi non si può fare più il discorso che lo prendo e lo lascio in prestito, perché nel momento in cui paghi un giocatore, faccio per dire, l'Inter voleva prendere Palestra, le cifre erano altissime, ok? E che faceva? L'Inter spendeva tutti quei soldi e poi lasciava Palestra in prestito da qualche parte? No, te lo porti a casa. Quindi, non, ripeto, Palestra non è che c'aveva... che in Serie A ha fatto vedere tutte queste cose, 50 milioni io. Ragazzi,
0: per una stagione di livello
1: non c'è più. Poi la Premier secondo me ha drogato il calcio, perché non è possibile. Abbiamo quest'estate visto delle cifre che sono state clamorose. La Premier ha drogato il calcio, adesso c'è questo scandalo del City che voglio vedere come va a finire, ma secondo me questo scandalo del City nasconde qualcosa di un po' più grande all'interno della Premier, perché poi adesso sono anche preoccupati loro, leggevo le tante cose che arrivano, sono preoccupati anche della credibilità del loro calcio, questa situazione che è successa, perché adesso è sotto la lente di ingrandimento il City eccetera, ma quello che sta succedendo in Premier da anni, ma quest'estate un giocatore, non mi ricordo che è, Diomande, come si chiama quello che è stato pagato 145
0: milioni,
1: ma chi è? Cioè voglio dire, onestamente siamo di fronte a qualcosa che, ripeto, io parlo di una Premier che droga il calcio da questo punto di vista, perché le cifre sono esagerate per alcuni calciatori.
0: Che è andato al Real.
1: Che è andato al Real,
0: sì, andato
1: sì,
0: al Real,
1: sì,
0: Real
1: sì.
0: Dall'Ipsia.
1: Per dire questo, per dire altri giocatori che vanno in Premier, insomma abbiamo visto delle valutazioni clamorose, non lo so.
0: Sì, no, giusto per chiarezza, il contratto di Romano è del Cagliari, nel senso che il Cagliari l'ha acquistato con prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro più un altro milione e mezzo di bonus, quindi l'obbligo scatta determinate condizioni, ma sicuramente il Cagliari lo riscatterà vedendo qual è la potenzialità

0: Il ragazzo lo potrebbe, lo dovrebbe, anzi, riscattare per 6 milioni, nulla rispetto a quello che ha già, quello che è già il valore di questo ragazzo. Abbiamo provato a buttare lì una cifra, anche se io mi manterrei sempre molto basso, aspetterei più che altro di capire qual è la crescita di questo giocatore, che sai, mediaticamente poi ti aiuta questo, no? Queste apparizioni in nazionale, sappiamo che quando vieni convocato in nazionale il tuo valore di per sé automaticamente aumenta, però sulle cifre...
1: No, tu parlavi di Romano, andiamo un po' all'interno di tutto il mercato web, perché è un nome che naturalmente in questo momento tiene banco. Derby d'Italia in vista per Romano, la Juve ha la carta Massara, ci punta anche l'Inter, vedi, quindi... c'è questo approfondimento, dice Romano piace a tutti, il centrocampista classe 2006 è pronto a essere al centro di un mercato milionario, vedi, è l'ennesimo talento lanciato dal Cagliari che l'ha preso dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni, quindi niente, ora vale 4 volte tanto. Juventus e Inter seguono Romano, si muove anche la Premier, capito? Ecco perché ti dico, che fai adesso? Che fai adesso? Perché poi la Premier a certe cifre ci arriva facile, e allora tu che fai? E qui c'è tutto il pezzo di approfondimento che potete trovare, dove appunto c'è questo inserimento della Premier. È un giocatore che piace alla Juve, piace, che non ha un giocatore con queste caratteristiche. Qualcuno potrebbe dire, ma è troppo giovane, già facciamo così, ho capito, però qui devi essere bravo a cogliere l'attimo. L'Inter, si parla appunto anche dell'Inter perché è un giocatore che interessa in uno scenario che a medio termine dipenderà anche dalla decisione di Çalhanoğlu, che è in scadenza di contratto. E che fai? Continui ancora con Çalhanoğlu oppure ti butti in un profilo giovane da mettere lì nel mezzo con Kivu, che tra l'altro i giovani li sta inserendo e li sta facendo anche crescere, vedi Diouf, vedi Esposito, insomma. Anche questa è una valutazione da fare. Però
0: bisogna anche perché, scusate, poi ci fermiamo. Il mercato di Premier, cioè all'estero, non fanno scrupoli a buttarli sul piatto 30-40 milioni per un giocatore, anche se non ha dimostrato nulla. Tanto, anche se sono 30-40 milioni, le remore sono soltanto le nostre, cioè, sui 30-40 milioni. Per loro è provare con 30-40 milioni.
1: Cioè, andresti su un giocatore del genere adesso a spendere una cifra di quel tipo?
0: In Italia no.
1: Però... Ci fermiamo, dai, un po' di quesiti li abbiamo già messi, poi sentiamo la voce dei nostri ascoltatori e rientriamo tra pochissimo. Break!

0: Lo so che non ti va bene quello che ho detto, però insomma, dillo, è meglio. Dillo. No, io lo andrei a prendere, Romano. Ti devo dire.
1: Chi è?
0: Poi bisogna vedere, però in questo momento, boh. Cioè, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, vai, prendi e fai, poi voglio dire, sono stati spesi i soldi per Cop Miners. Cop Miners, non si possono spendere, so, per Romano. Dai,
2: purtroppo
0: su.
2: Il Cop Miners dell'Atalanta era troppo forte. Come
0: ho capito, però quello era troppo forte, troppo e forte. Poi c'è stato il solone. Questo problema. Magari non è ancora a quel livello, però potrebbe diventare forte, quindi voglio dire, a questo punto il rischio io lo correrei. Vabbè, sentiamo un po' di audio, dai, 331-8200-213.
3: Ragazzi, buongiorno da Max Nerazzurro da Pavia. Ho visto che il City non è messo bene, né?
0: Sì.
3: Spendaccione City. Liam Gallagher non sarà molto contento di questa cosa. Cosa faranno? Manderanno il City in B? Ma non lo so, non credo. Spero solo che la Champions non ce la danno a noi, che
0: no,
3: sinceramente non me ne faccio
0: niente. Champions non va a danno, state serie.
3: Le coppe si vincono sul campo. Anche se noi interisti siamo etichettati come cartonati, vabbè, ma quelli sono quelli che fanno l'Europa League, contano poco. Niente, è scoppiata la prima bolla inglese, vedremo più avanti se il calcio inglese imploderà definitivamente e io farò 4 risate, sarò contento. Magari torneremo a vincere qualcosa noi italiani. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, buona giornata. No, l'unica cosa che noi dobbiamo prendere da questo caso, poi magari ne parliamo perché oggi ci sarà un approfondimento su questo, giusto,
2: sì,
0: Francesco?
2: Alle
0: 16:10. No, l'unica cosa che secondo me va presa ad esempio è una cosa, cioè questi qui per arrivare a ritenere colpevole il City, e adesso ci sarà il ricorso e la storia è molto lunga, non è che si chiude domani, ragazzi, quindi. Però questi, per arrivare a questo punto, mi sembra che ci hanno messo 8-9 mesi. Cioè, nel senso, la giustizia, secondo me, da uomo di giustizia che ho avuto il piacere di cogliere questa laurea, secondo me deve essere giusta, non deve essere rapida. Cioè, da noi siamo arrivati a delle conclusioni per situazioni, diciamo, di illeciti sportivi, più o meno, in pochissimo tempo, creando poi dei buchi. Cioè, questa vicenda ci dovrebbe far riflettere a noi italiani in questo senso. Cioè, adesso io non so come finirà, perché il City farà ricorso e quindi i tempi si allungheranno ancora di più, però per arrivare a questa conclusione, se voi andate a vedere, ci hanno messo, mi sembra, 8-9 mesi. Ho letto da qualche parte, più o meno. Questo non hanno puntato alla velocità per chiudere la situazione, no? La giustizia sportiva deve essere veloce. No, non deve essere veloce, deve essere giusta, che è un'altra cosa. E io ti dico, preferisco una giustizia che sia lunga e che magari mi porti poi ad una conclusione seria, ma non che sia veloce e poi mi porti a delle conclusioni che siano a metà o comunque incomplete. Questa vicenda qui dovrebbe far riflettere noi da questo punto di vista. Poi ripeto, non so come finirà, perché io credo che ci sarà una battaglia lunga e adesso mi sembra che ci siano, cioè, a dei giorni il City,
2: 15 giorni
0: per presentare il ricorso, che presenteranno, e quindi la vicenda si allungherà. Infatti ho letto proprio dall'Inghilterra, prevedono dei tempi molto lunghi da questo punto di vista. Poi lasciamo perdere quello che succederà, le sanzioni o meno, quello verranno decise dalla Premier, tra le altre cose. Però ecco, facevo questa riflessione sui tempi, che sono secondo me molto importanti. Ecco, questo era un po' quello che volevo dire.
2: Sì, diciamo che nel 2018 nasce, diciamo, con il famoso hacker,
0: esatto,
2: che pubblica su Football Leaks e sul quotidiano tedesco.
0: Ho letto la storia di questo,
2: sta vivendo
0: sotto scorta,
2: certo, perché sì, lui l'hanno condannato a 4 anni per reati di cybersicurezza. Perché lui era un fanatico di WikiLeaks e si è inventato questo Football Leaks, ovvero i reati, no?
0: Sì,
2: a sfondo,
0: sì,
2: calcistico.
0: Sì. Ma dici che ci sono altre società in mezzo?
2: Eh sì, perché poi lui inizialmente ha scoperchiato questo vaso di Pandora e lo hanno denunciato, e giustamente da hacker è stato condannato. Il problema però è che quando la vicenda si è ingigantita e che quindi qualcuno ha capito che questo aveva delle informazioni importanti, seppur reperite in modo piuttosto discutibili, E poi a un certo punto questo l'hanno dovuto mettere anche sotto protezione testimoni,
0: sì, sì.
2: Perché tu in questo momento, così come al Manchester City, stai andando a no? A salvaguardare un testimone che potrebbe essere realmente esposto a cattive intenzioni di qualcuno.
0: E insomma non
2: per allora no velocemente nel 2018 parte tutto con queste diciamo okay. Con tutta questa situazione qua. 2019 la UEFA avvia un'indagine formale sulla base delle informazioni emerse dalle inchieste giornalistiche. Nel maggio 2019 vabbè, il Manchester City contesta il procedimento avviato dalla UEFA e poi fino ai giorni nostri, quando nell'aprile del 2022 sempre Der Spiegel pubblica nuovi dettagli sull'inchiesta della Premier League, sostenendo che l'indagine nei confronti del City fosse in corso da circa 3 anni. Nel 23 la Premier League ufficializza le accuse nei confronti del Manchester City fino ad oggi. Perché a settembre del 2024 inizia l'udienza di 10 settimane tra la Premier League e il Manchester City. Quindi tutta l'udienza, Marco, parte a settembre del 2024, dove inizia proprio l'udienza. E quindi c'è stato un percorso un po' intenso fino ad arrivare alle
0: condanne. Lungo, e dove ci sono state tante indagini raccolte di tanti documenti. Non è che... non lo so, io prendo spunto per ragionare in questo senso da parte nostra, dove preferisco, ripeto, una giustizia lenta ma che comunque sia giusta, che una giustizia veloce che poi alla fine non sia giusta e che quindi lascia dei buchi e delle situazioni, praticamente delle lacune che portano tutta una serie di domande. Questo è quello che diciamo così è il mio pensiero da questa vicenda. Allora facciamo una cosa, sentiamo ancora qualche audio e quindi saluto anche Andrea Maglioca in cabina di regia, vai.
1: Buongiorno a Giovanni da Torino, un saluto al direttore. Ma ieri io mi sono divertito a vedere la partita. Ho visto veramente una bella squadra. Come dice lei, direttore, Mancini ha sbagliato e adesso ci sta riprovando a rimettere in piedi una squadra di prospettiva. Venerdì che tutti dicono che le prendiamo, ma mica è così scontato. La Turchia, per quanto gliene abbiamo suonate 4, ha giocato anche bene e il risultato è anche bugiardo, perché chi ha visto la partita contro la Turchia, la Francia ha sofferto un pochettino.
0: Sì, sì, l'abbiamo detto.
2: Hanno rischiato anche di pareggiare.
0: L'abbiamo detto e grazie naturalmente del messaggio. Andiamo a sentire un altro audio ancora, vai.
4: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Io su Lautaro Barcellona pensavo anch'io fosse vera la notizia, perché il Barcellona ci ha sempre provato per Lautaro. Negli ultimi 5-6 anni non è la prima volta che ha tentato un approccio a Lautaro. Però rispetto a 4-5 anni fa, quando ci provò la prima volta, questa volta sì, è stato svelato che Marotta ha detto no, ma per me anche lo stesso Lautaro avrebbe detto no. È vero che si dice che di fronte ai soldi non si guardano in faccia le bandiere nessuno, però io credo molto nel capitano e onestamente lo vedo ancora per tanti anni a Milano. Poi il Barcellona ci può provare quanto vuole, ma se lui non vuole andare, se l'Inter non vuole vendere, stiamo parlando pur sempre di aria fritta.
0: Ancora un altro, dai. Poi andiamo a leggere qualche...
5: Ciao Marco, Antonio Samiato, ti rispondo da interista. Per me quest'anno deve essere, cioè, uno fra Lautaro e Trump deve essere ceduto, fare cassa, cioè ben ceduto e ceduto bene, come con i soldi che girano nel mercato, e poi con quei soldi affiancare un'altra punta di livello nel roster, perché in quel punto lì se vendi Thuram fai Lautaro Pio, se vendi Lautaro anche se è capitano, ma secondo me a 30 anni, che compirà 30 anni l'anno prossimo, può anche andare via. Secondo me difficilmente Lautaro può migliorare ancora, potrà rendere ancora a questi livelli, però secondo me ci sta, aver voglia di fare una nuova esperienza, quindi Io per me tutti hanno un costo, i giocatori, l'importante è saperli rimpiazzare.
0: Sì, bravissimo.
5: E con Pio, secondo me, la punta ce l'hai,
0: sì.
5: Ti rimane uno fra la Tuare e Turam, puoi far bene.
2: È proprio la risposta che cercavamo.
0: Nel senso, mi piace molto questa inquadratura di Antonio, cioè nel senso, allora io dico la mia, secondo me Lautaro è destinato a rimanere fino a fine carriera all'Inter, ho questa sensazione. Però ed hai un grande giocatore, nonché capitano, trascinatore, questo è il mio pensiero, vi dico la mia versione, e gli affiancherei Pio Esposito. Sarei più per la cessione di un giocatore come Thuram, per poi cercare dopo di investire quella cessione che fai, quel ricavato, nel inserire
2: un terzo attaccante
0: che ha delle potenzialità, cioè non è che devi andare a trovare subito un fenomeno, ma un attaccante dalle potenzialità. E io farei un mercato così, ragionerei in questa maniera, perché per me Pio Esposito è destinato a diventare il punto di riferimento dell'attacco dell'Inter. A fianco Lautaro, secondo me, sarebbe una ottima cosa, perché hai comunque quell'attaccante di esperienza, il capitano, che ti può, diciamo,
2: uomo
0: aiutare.
2: Neanche così d'aria come lo è più Esposito,
0: esatto.
2: Con caratteristiche diverse che gli puoi magari girare,
0: cioè, se
2: intorno.
0: Dovessi fare un ragionamento e dire quando è che deve diventare titolare più Esposito, cioè che strada deve diventare più Esposito per essere poi il titolare dell'Inter,
2: non più
0: solo
2: tardi dell'anno prossimo, però
0: sì. Però
2: ti facciamo fare un terzo anno
0: Thuram
2: in panchina.
0: Thuram è cedibile come giocatore. Thuram è un attaccante cedibile, perdonatemi.
2: Adesso, cioè.
0: Sì, però è un attaccante cedibile. Non
2: estate.
0: È che voglio dire, è un ottimo giocatore, però si può pensare di fare una cessione di questo tipo e per poi, non dico indebolire l'Inter, ma sempre per cercare un modo per rigenerarsi e rinforzarsi. Cioè questo, poi per carità, c'è chi è più bravo di noi e deve fare questo. Sentiamo un altro audio.
6: Ragazzi, su Pio Esposito, è un ragazzo molto promettente, si è capito, è molto bravo a giocare a pallone, è vero, c'ha Lautaro e Thuram davanti, ma è anche vero che le partite ormai si giocano in 14-15 giocatori, le partite sono tante, quindi io vorrei dire che Pio Esposito è un co-titolare, non è uno che sta in panchina, è normale che Lautaro con la sua esperienza e il capitano e Thuram con la sua classe gli siano davanti nelle gerarchie, ma le occasioni per giocare Pio le ha e le ha avute tutto l'anno scorso e le ha anche quest'anno, quindi non facciamo un caso.
2: Pio giocherà sicuramente. Non hai capito la domanda, amico mio.
0: Non stiamo facendo nessun caso.
2: Temo tu non abbia capito la domanda.
0: Non è nessun caso, è un'analisi di una situazione dove
2: la domanda è:
0: non può essere co-titolare, deve diventare titolare.
2: Diventare Pio Esposito titolare nell'Inter.
0: Vai con un altro audio.
7: Salve, la mia Juve era questa. Presidente John Heckham, il nuovo Andrea, il nuovo Gianni Agnelli, Ciro Ferrara come vicepresidente, come era Umberto Agnelli, il nuovo Umberto Agnelli nella Juventus. Sì. Poi dirigente Prete, il nuovo Moggi ma onesto. Campo sportivo Giampiero Boniperti di Torino. Non titolavo, no? Questi nomi tedeschi, inglese, Morgani, per dire, allenatore Gasperini, per me il nuovo Trapattoni.
0: Vabbè, Gasperini penso che sia
2: la parte su Moggi, chi ha detto direttore sportivo?
0: Uno alla Moggi, Prade alla Moggi.
2: Prade,
0: vabbè, l'idea, ci ha mandato tutta la struttura, non sei contento? Dai, vai, un altro audio.
8: Ciao Marco Luigi, allora ti volevo fare un discorso su Barella con Mancini rischia, perché Mancini l'ha rimproverato perché a volte Barella è bravo, è veloce, il motorino di centrocampo, 8 polmoni, però a volte ha poco cervello e queste fesserie le ha fatte anche qualche volta all'Inter e abbiamo preso gol. Poi un'altra cosa che ho notato, Mancini difficilmente li farà giocare insieme a Tonali, perché Tonale e Barella forse si tolgono un po' di spazio a vicenda, quindi non lo so, Barella rischia secondo me un poco con Mancini, però le potrà fare solamente bene. Ciao.
0: Ma guarda, è un'analisi che ci sta, ti devo dire che Barella rimane comunque un elemento molto importante della nazionale, quindi preferisco sempre averlo che non averlo. Mi piace molto l'ultimo centrocampo che abbiamo visto, non a caso oggi noi faremo anche un focus su Fagioli, perché quella posizione lì che qualcuno dice un po' la Verratti, ho letto oggi, no? Cioè una mezzala di qualità non un play ma una mezzala di qualità, a me piace molto, e chissà che non sia la chiave anche per valorizzare Fagioli, che comunque è un giocatore che dai piedi buoni, dà la visione, e chissà che non sia proprio quello il suo ruolo. Quindi anche in ottica fiorentina leggo di questo doppio play che potrebbe essere una soluzione, e non lasciarlo davanti alla difesa come è stato provato fino ad oggi, ma un ruolo diverso, perché comunque lui c'ha il piede, la visione.
2: Fagioli ha fatto una crescita che secondo me in questi anni è stata anche sottovalutata, per quanto è diventato bravo, intelligente tatticamente, tecnicamente anche si è elevato, è uscito da quella vicenda delle scommesse come un giocatore nuovo, un giocatore secondo me più forte, cioè se perché ha delle caratteristiche diverse da Barella, da Frattesi, uno meno di corsa, sì, sì, meno di posizione, uno di palleggio, è uno che legge,
0: è un altro capisce, centrocampo,
2: se, ma, guarda che quei tre, impressionato,
0: gli ultimi tre che abbiamo visto hanno tutte e tre caratteristiche diverse, cioè si sposano perché sono tutti diversi, Tonali, Frattesi, Fagioli. E questo non vuol dire che gli altri siano esclusi, attenzione, non facciamo questo errore, però hai tre giocatori che hanno caratteristiche diverse che si possono complementare, e quindi a me piace molto, e chissà che non sia poi questo anche la linea mediana che affronterà la Francia venerdì sera, perché poi insomma quando le cose funzionano secondo me soprattutto in mezzo al campo le devi lasciare così.
2: Peccato per Raspadori che è tornato
0: lo so, peccato
2: per un problema. Sì. Adesso c'è questo un po' di ballottaggi, potrebbe essere arrivata la chance per Maldini a sinistra, di nuovo Ken a destra, sono d'accordo, io avrei confermato Sebastiano Esposito a questo punto.
0: Pure io.
2: Perché secondo me c'è, una bella differenza.
0: No, sai cos'è? Ti dico una cosa, poi avremo tempo e modo per tornarci nelle prossime, già domani, dopodomani, però una squadra che ha fatto bene contro la Turchia, no? Ti ha dato delle risposte sia di qualità gioco.
2: Io vuole sperimentare.
0: Lui vuole, ripeto, è liberissimo di farlo perché è anche giusto, tanto non ti stai giocando nulla. Però io darei a questi ragazzi, molti di loro, la possibilità di cimentarsi proprio con una squadra di grande valore e fargli scoprire anche questo, che vuol dire affrontare...
2: Per me vedremo anche Vergara.
0: Sì, mi piacerebbe anche lui vederlo.
2: Cioè lui, l'esperimento belgio fallito, si ricomincia. Esperimento Turchia riuscito, si ricomincia.
0: Proviamo altra cosa. Sì.
2: Cioè, capito? Secondo me per questo vedremo Vergara, per questo vedremo Maldini.
0: Ma ci può stare.
2: Perché lui ha una lista e si segna le risposte, no? E poi ricomincia.
0: Ci può stare.
2: Fino a trovare la formula chimica migliore.
0: E ringrazio Luigi per un bel messaggio che mi manda. Lo ringrazio. No, mi manda un messaggio su una richiesta particolare, però credo che sia un po' difficile da affrontare qui. Magari un giorno, chissà, in un momento di leggerezza. Allora,
2: altro audio, dai.
0: Vai, altro audio.
9: Io so solo che ogni volta che sento qualcuno dire un altro acquisto dal Cagliari, dopo Barella, Palestra, tutta la gente che il Cagliari ha regalato alle grandi squadre, veramente non capisco come una squadra come la mia non sia in grado di costruire un progetto e dire ok, va bene, abbiamo 5 giocatori buoni, ce li teniamo in 3, 4, 5 anni. Non dico arriviamo chissà dove, però magari rischiamo di fare una conference, una cosa, ma con tutta la gente che se n'è andata dal Cagliari, ma non avremmo fatto una squadra negli ultimi 10 anni in grado di non dover solo ed esclusivamente.
0: Guarda, discorso che fa il nostro amico.
2: Hai ragione,
0: è bello,
2: ti mandiamo un grande abbraccio di solidarietà, perché
0: ha ragione, però ragazzi, dobbiamo anche pensare che da sempre, no, quando ti chiamano certe squadre per quei giocatori che stanno magari al Cagliari, al Bologna, è difficile dire di no, sia per le società che per gli stessi calciatori. Non a caso le storie di queste squadre sono state sporadiche, no, nell'andare a vincere qualche cosa, sono state proprio perché si devono combinare delle stagioni dove magari ci sono 3 o 4 giocatori forti che trovano una connessione con tutto quanto e riescono a portare qualcosa. Però capisco il nostro amico tifoso del Cagliari, ci mancherebbe, lo comprendo molto, purtroppo è un po' la storia del calcio è questa, quindi adesso
2: sì, dipende anche spesso molto dall'ambizione e dalle possibilità che ha la proprietà, nel senso che se hai una proprietà che non ti permette, no, di alzare l'asticella e di arrivare in Europa, è chiaro che ha bisogno sempre di far crescere il ragazzo per poterlo vendere.
0: Purtroppo sì, poi adesso questa forbice è ancora più profonda rispetto praticamente al passato, quindi
2: sì, anche
0: però capisco il tifoso, ha tutte le ragioni del mondo e ha ragione anche a pensare questo, insomma, diciamo, con tutti i giocatori che ci abbiamo avuto, se li tenevamo forse qualche cosina si poteva fare, ambire magari ad una conference perché è stato molto contenuto, ha detto, quindi tra il settimo e il sesto posto, cioè non chiedo tanto.
2: Sono tantissime squadre.
0: È vero, sono tantissime.
2: Dovresti alzare davvero tanto l'asticella. Caro
0: Francesco,
2: guarda il Torino, per esempio, che non c'è mai neanche andato vicino.
0: Esatto. Che forse
2: non ha neanche valorizzato chissà quali calciatori rispetto al Cagliari.
0: Che ha una tradizione calcistica forse ancora superiore alle altre. Va bene, dai, Francesco, ci dobbiamo fermare. Grazie come sempre. Adesso noi stiamo per ripartire con Stefano Palomeni e tutti gli altri amici. Buon lavoro a te in redazione.
2: Ciao Marco.
0: Voi state lì perché stiamo per tornare. Vi ricordo ancora il numero. Poi cercheremo di recuperare questi messaggi perché sono tanti. Noi piano piano nel corso del pomeriggio affronteremo un po' di temi. 331 82 00 213.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, eccoci qui, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora caro Stefano, facciamo una cosa, siccome oggi poi devo dire come sempre li ringraziamo i nostri ascoltatori perché ci inondano di messaggi tra audio e testi scritti, continuate così, noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, anzi più ce ne mandate meglio è, poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile. Perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus con Elkan, che hai visto, ha emesso aumento nuova liquidità importante, poi ne parliamo. Oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma sia in campo che fuori, perché dobbiamo unire un po' queste due cose, quello che sta avvenendo sul campo. Al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calcisticamente tra Como e Roma, e poi anche quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che insomma finalmente ha trovato, no, una soluzione. Stefano, allora andiamo ai titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici, vai. Juve ci pensa Elkan con l'aumento di capitale, quindi con le prospettive che possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta bloccato da Marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda, e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori ne parliamo di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa mezzala di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli, non solo nella nazionale, ma anche nella Fiorentina. Vergara spera, all'esterno del Napoli, potrebbe giocare contro la Francia nell'impegno di venerdì. E poi chiudiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sul City, terremoto per il City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo Stefano, partendo un po' dall'ultimo titolo, poi ci andiamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto un Vergara spera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, a un certo punto sì, di poi Vergara spera non...
0: No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: È molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi, anche se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' più rapida, che non basterebbe, però insomma sono d'accordo con te, in linea di massima serve cautela, adesso c'è stato il primo grado, il City è colpevole.
0: Adesso poi c'è il ricorso.
1: C'è il ricorso, c'è la difesa, c'è tutto quello che insomma presuppone un processo. Però insomma è una stangata forte, e poi tra l'altro adesso si è andata oltre questa decisione, sarebbe giusto assegnare questi titoli ad altre squadre. Guarda, ti dico subito come la penso, penso come Wayne Rooney. Nello sport, tu sei un amante dello sport, lo pratichi, lo fai insomma ad ottimi livelli, è importante. Cioè, tu saresti contento se, che ne so, il primo classificato arrivi secondo, magari ha meritato di vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo oppure lo scudetto, il titolo della Premier. Io sono la penso come Wayne Rooney, che ha detto non sarei a mio agio, non so, cioè voglio dire, io lo sposo in pieno questa tesi.
0: Non è una cosa che sentiresti tua, ecco.
1: No, assolutamente, sono chiaro. Adesso con tutto quello che succede, allora siamo noi campioni. No, non sei campione, sei arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede, revocare i titoli, però assegnare poi il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo e secondo ci resti, secondo me, io la penso così.
0: No, ma
1: come Wayne Rooney.
0: Facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo tema, ne parliamo anche con Enzo Palladini di Mediaset.
1: Ciao Enzo,
0: ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E poi c'è anche Paolo Paganini Rai. Ciao Paolo,
1: ciao,
0: ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Mi date anche voi il vostro pensiero su quello, noi abbiamo toccato proprio al volo questa vicenda, poi noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue nel dettaglio la Premier e questa situazione. Però questo è un terremoto che coinvolge sì il City, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese. Guardate che questo è un tema che lì viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro. Quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
1: è alzato l'asticella, visto che abbiamo Paolo che è uno specialista anche del mercato.
0: È alzato l'asticella anche del mercato, assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo, visto che ti ha citato Stefano? Vengo subito da te, vai.
3: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili potenze economiche che hanno un modo tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venisse fuori queste cose, perché da quanti anni stiamo parlando di un Manchester City, per non citare il Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
0: sì.
3: In qualche modo riescono a dribblare i paletti del fair play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire, ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere tra virgolette impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna farle rispettare fino in fondo. Quindi se loro hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, devono essere condannati. Io dubito, perché il sistema City, che è anche il sistema Paris Saint Germain, non so come ne sono gli effetti a catena che verrebbero fuori.
0: No, ma infatti c'è questo da valutare, tant'è che, e vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè non è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda, e adesso ci sarà la risposta, il ricorso del City, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114
1: violazioni
0: su 115, 15. Cioè il massimo praticamente. Enzo,
2: Noi uomini della strada da quanti anni ci stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint-Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori? Perché, come ha detto giustamente Ranieri tempo fa, perché le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane che per delle mini violazioni a volte hanno il mercato bloccato, possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un discorso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo addetti ai lavori ma anche appassionati di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e noi non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investigare si è fatto la stessa domanda e si sta dando delle risposte.
0: Chiedo una cosa, mi riallaccio a quello che stava dicendo Stefano, voi, e poi andiamo a un altro argomento, però per chiudere, Stefano giustamente ha citato Rooney, no? Nel discorso degli eventuali titoli che potrebbero essere tolti e quindi assegnati a chi è arrivato
1: possibili
0: dietro.
1: Effetti nel
0: esatto
1: senso.
0: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta, oppure Rooney dice io non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che dice non ho conseguito sul campo, e lui dice non mi appartiene, ecco. Enzo,
2: è un titolo revocato, è un titolo revocato, non è un titolo assegnato a qualcun altro. Secondo me, io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero arrivato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto no guardi, mi dispiace, ha sbagliato, io sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare. È una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Paganini.
3: No, ma io allora a sto punto devo citare anche la situazione che secondo me è più pesante per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente di livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei Bar di Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in premio 7 motorini ciao, ok?
0: Ciao, grazie.
3: Ciao, ve lo ricordate?
0: Come no?
3: Perché abbiamo scoperto dopo che hanno messo dentro uno che non poteva giocare. Ormai gli avevano consegnati ciao. Ma
0: vanno salutato.
3: Ragazzi, qua si potevano rivendere. Io sono lì, qui
0: no,
3: c'era
0: ma,
3: anche un
0: guarda,
3: discorso economico.
0: Ma all'epoca poi avevano un valore, ragazzi. All'epoca.
3: Pensa
0: che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, sì, no? Che erano i tre motorini, e poi c'era il boxer e poi dopo è arrivato il 50, vabbè lasciamo stare, no, questi hanno un valore enorme, ragazzi, Voi eravate per quale capisci? Motorino, quale ti piaceva a te dei tre? Questo mi piace, mi ha ricordato, mi ha aperto.
1: Io ho avuto il ciao, il boxer e il sì.
0: Hai capito?
1: Cioè,
0: la scaletta. E quale ti piaceva di più, però?
1: Il boxer.
0: Paganini, tu qual era il tuo preferito?
3: Guarda, anch'io il boxer, poi sono passato alla famosa Vespa 125 Primavera.
0: Ah, bellissima, il pick up, mi ricordo, c'era sto pick up, roba veramente. Vabbè.
3: Sì,
0: e tu, Enzo, tu avevi qualche preferenza oppure?
2: Io avevo un boxer scassato, ma poi l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo che mi sogno ancora ogni tanto perché era veramente bello. Era un mini scooterino che però funzionava perfettamente e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimaneva.
0: Che bella questa cosa, che abbiamo ricordato pure un pezzo di... Io invece, mia sorella aveva il sì, e io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il 50 con i cambi a pedale.
1: Che si accendeva con la levetta che stava sotto...
0: Davi la cosa. Sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente. Vabbè, comunque, belle cose che ha tirato fuori Paolo, hai capito? Abbiamo anche...
1: Siamo giovani.
2: No, ragazzi, è la vita.
0: Siamo dei boomer però, hai capito? Sì, vabbè. Facendoci un pochettino seri, tornando un po' alle cose di calcio, vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Allora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita anche nell'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano giocherà anche contro la Francia, quindi tre partite per lui. Ormai il titolare sembra essere il centrale titolare della nazionale. Mi dite come può diventare titolare anche nell'Inter, come questo ragazzo, cioè guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare o comunque fa
1: ma
0: parte
1: guarda,
0: di
1: Marco,
0: questa squadra.
1: Già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma poi chi alterna le coppie, poi a seconda dell'avversario schiera la coppia, chi parte e poi chi entra, però insomma mi sembra di capire che Esposito abbia una sua titolarità anche all'interno dell'Inter, e questa cosa si percepisce e si avverte anche quando veste la maglia nazionale, cioè è un giocatore più sicuro nonostante la giovane
0: ma
1: età.
0: Arriverà un giorno a dire è lui insieme, non so,
1: quando
0: a
1: andrà via Turan probabilmente, ecco. O Lautaro, insomma, però devi comprare un altro forte, esatto. Accanto, insomma, non lo so quanto Esposito da solo possa poi sostituire la forza di Lautaro, ecco, se tu mi dici l'eredità di Lautaro la può sostenere Esposito, questo io non ti so rispondere, so dare una risposta.
0: Forse più Lautaro Esposito potrebbe essere una coppia futuribile.
1: Per adesso sta bene così, quindi però mentre prima all'inizio era un'alternativa a questi due giocatori, adesso invece è un titolare, il terzo titolare dell'Inter, poi dipende da come vuole decidere la formazione.
0: Quindi tu lo consideri un terzo titolare anche in questo momento?
1: Secondo me sì.
0: Paolo Paganini, tu invece che idea hai? Cioè, io parlo proprio di titolarità, di essere il punto di riferimento dell'Inter, come può quando e come può succedere?
3: Io glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia, perché lui la sua grande esplosione l'ha avuta proprio a Spezia, nell'anno in cui praticamente poteva lo Spezia andare in Serie A di nuovo, e lì con D'Angelo è stato veramente un suo grande anno. È maturato tantissimo, ha una grande dote secondo me, che è l'umiltà, è un ragazzo stessimo, è un ragazzo che è veramente professionista vero dentro, e quindi questo lo aiuterà senz'altro. Dire che quando diventerà il punto di riferimento dell'Inter, è ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, a quel punto deve andare via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio il...
0: Perché tu pensi così, che questa scelta l'Inter, da non so, prossimo anno non la possa fare?
3: Potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto.
3: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo, è stata una grande operazione di Marotta a costo zero. Quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza, che a livello di bilancio, visto che parlavamo prima del City, è comunque fondamentale. Quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivandone un altro, ma con più Esposito, che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più continuità.
0: Certo. Enzo Palladini.
4: Sì, come ha detto giustamente Stefano, l'Inter ha tre titolari e una riserva, perché comunque più Esposito è esattamente sullo stesso piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente sotto Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez è l'unico insostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare nel Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei top giocatori della Serie A, perché comunque Pio Esposito è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra che non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il film della partita e dici però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con due difensori e alla fine è uscito lui con la palla. Fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene. Poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma per il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez secondo me si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è più Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
0: Sì. Vedo anch'io una coppia così, Enzo.
4: In futuro. Vedo
0: anch'io una coppia così, perché quello che dice, che ha detto prima Paolo Paganini dell'assegno circolare Turam, non è una cosa da sottovalutare.
4: Sì, è il tipico giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice: quanto costa? 100 milioni? Ecco, 100 milioni, perché secondo me in Premier League è proprio il giocatore perfetto Turam, perché è imponente, perché è forte, comunque ha quella corsa lunga che in Inghilterra comunque fa sempre comodo, perché non ha paura dei difensori, e lì comunque difensori forti che picchiano ce ne sono, e quindi una delle top 4 squadre inglesi, se viene a vedere Turam e dice: ci investo soldi? La risposta è sì, tanti soldi.
0: Vi voglio fare un'altra domanda, ancora abbiamo qualche minuto prima di chiudere questo blocco. Allora, altro giocatore che già comincia a essere in odore di interesse, no, di squadre, è Romano, Stefano. Inter, Juventus, Premier League addirittura qualcuno, leggevo oggi un approfondimento su tutto Mercato Web che dove attenzione anche ai movimenti in Premier League. La Premier League ha visto, ha tirato fuori 50 milioni per Palestra come se niente fosse. Romano c'ha solo 7 presenze in Serie A. È un giocatore che secondo te bisogna pensarci e quindi investire anche economicamente qualcosa di importante? Io credo, adesso poi chiederò a Paolo Enzo, ma secondo me non bastano 30 milioni in questo momento per andare a Roma.
1: Più o meno la valutazione di partenza. Siamo all'inizio, all'inizio della carriera.
0: Per esempio, pensando alla Juve che non ha un giocatore così, con quelle caratteristiche,
1: non puoi spendere 50,
0: pensando all'Inter che a un certo punto Çalhanoğlu,
1: la Juve deve robustire il centrocampo con un giocatore che abbia più step, no? Nella carriera.
0: Quindi tu non andresti su Romano? Se
1: lo compra 10 milioni, sì, 15, però insomma, se devo spendere 50 milioni, non lo farei questo investimento. Adesso. Magari se Romano gioca 3 anni nel Cagliari, diventa un giocatore importante, oppure magari fa un'altra esperienza in una squadra media, allora poi ci puoi pensare, ma insomma la Juventus ha altri problemi adesso.
0: Altri problemi, tu
1: altre
0: dici,
1: istanze.
0: Non è un giocatore da spendere una cifra di quel tipo, secondo te. Enzo Palladini.
4: Ma tecnicamente Romano farebbe sì comodo alla Juve, ma la Juve di Spalletti, non una Juve di un futuro allenatore che non possiamo sapere chi è, perché comunque è un tipo di giocatore, un play tecnico che Spalletti ha sempre avuto, che avrebbe voluto probabilmente nella sua Juve attuale. Però cosa succederà poi nella Juve da qui in poi? Ci sarà ancora Spalletti l'anno prossimo? Non lo so, secondo me è più facile no che sì. È un giocatore che in questo momento secondo me può già valere sui 30 milioni, comunque chiunque si avvicini a Giulini si sentirà chiedere almeno 30 milioni per questo giocatore, almeno che da qui alla fine della stagione probabilmente varrà di più, e io temo, anche se spero di no, che alla fine della stagione sia il prossimo Palestra e sia un giocatore destinato a non giocare in qualche squadra di Premier League, perché poi è vero, uno è bravo, gioca in Italia, gioca bene, gioca nel Cagliari e tutto quanto, poi arriva in Inghilterra ma va in un altro mondo, non è che passa dal Cagliari all'Atalanta o dal Cagliari.
0: Cioè, tu temi che possa fare la stessa, diciamo, lo stesso percorso di Palestra, perché questi si arrivano, non è che stanno a guardare lì la cifra, insomma,
4: se capiscono che il giocatore ha una prospettiva, lo prendono anche a costo. Poi l'anno successivo di regalarlo a qualcuno in prestito e di andarlo a fare giocare da un'altra parte, quindi per loro è proprio l'ultimo dei problemi, cioè nel senso avrà 70 giocatori quest'anno sotto contratto, se poi alcuni sono in prestito.
0: Infatti c'è un ascoltatore, vado da Paolo prima di chiudere: se Romano dovesse fare un bel campionato un po' alla Palestra, per intenderci, a giugno prossimo di milioni ne verrà 50. Chi ce l'ha può permettersi di rischiare 50, non lo so, tu che dici, Paolo?
3: Ma sì, ma possono essere arrivare a 50, se fa un attimo, però mi sembra che di rivedere la storia che abbiamo visto per Leoni, che dal Parma purtroppo si è infortunata dal Liverpool, Palestra, dal Cagliari va andata al Chelsea, non è che stanno giocando in squadre, voglio dire, di prima fascia o fare le coppe. Io credo che sarebbe opportuno che per questi giocatori ci sia una maturità gratis, cioè, come diceva anche, cioè, tu parti dal Cagliari, ecco, dal Cagliari l'anno prossimo magari vai a giocare appunto in un Inter, un Milan, in una squadra, in una Fiorentina, in modo tale da crescere. Ma qua il discorso si collega.
0: Una volta, Paolo, una volta questi venivano opzionati dal grande club, bravo, e lo lasciava lì 2 anni. Ma adesso questo discorso non lo puoi più fare, perché...
3: No, ma perché? Perché arriva il procuratore che ti dice: guarda, ti danno 30 milioni a te, me ne danno 3 a me, ecco, quindi, ma diciamo che va là. E quindi il problema è questo, non è che dobbiamo nasconderci, è quello lì.
0: È come quando dicono, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini ha fatto troppo presto a mettere subito Romano titolare, a convocarlo e metterlo titolare, però io credo che siamo di fronte ad una situazione talmente di emergenza con i giocatori, Stefano, e Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè certi giocatori con quelle caratteristiche non li trovi nel Milan, nell'Inter, nella Juve, dice c'è il Cagliari che c'è là, ma proviamolo perché è iniziato bene, cioè mi sembra questo un po' l'andazzo in questo momento.
1: Sì, sì, no, ma voglio dire, c'è poco, poi io, allora c'è un lato, lo prendi, è un investimento, esatto, però tu non sai se poi il prodotto può essere utile o no, Marco, tutto interrogativo, cioè Romano è senza dubbio un ottimo calciatore, un buon giocatore, però insomma si deve formare,
0: sì,
1: deve testarsi, ha fatto un esordio con la nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, quindi ha tenuto, non è andato nel panico, ha tenuto un po' la prestazione, diciamo così, tra virgolette. Ma insomma è tutto da scoprire sto ragazzo, insomma, non è che in questo avvio lui abbia giocato 5 partite tutte da 7.5.
0: No.
1: Ha giocato anche male, una partita che ho visto.
3: Ce la ricordiamo la storia di Caiote, qual è?
0: Come no?
3: La storia
0: come
3: di Caiote è un esempio che bisogna prendere assolutamente per... Cioè Caiote praticamente lo trova la Juventus, poi non lo valuta bene, va a finire in Serie D, lui torna in Serie D, poi è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani che comunque ha puntato sui giovani, eccetera. Certo. Ma quanti Caioti ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale. Legata agli stranieri, legata ai procuratori, legata a situazioni che comunque vanno un po' sopra all'aspetto tecnico.
0: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stavo ancora pensando al boxer di Baganini.
3: No, ma tu lo sai, ma, che cosa poteva dire per noi.
0: Possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso, o no?
3: Aiutava, ragazzi, ma io lo potevi reinvestire, ragazzi, ma qua torniamo al detto del pescatore di bocca d'asta, avevamo gli scampi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così, dai, tu,
0: no, vabbè, dai, vabbè, mi è piaciuto questo ritorno, insomma, a quegli anni lì, pensando ai motorini che hanno caratterizzato veramente la storia, va bene, grazie a Enzo Palladini,
1: ciao,
0: a presto Enzo, un abbraccio,
1: ciao voi, Paolo,
0: e grazie anche a Paolo Paganini, Paolo, buon proseguimento di settimana. Allora, ci fermiamo perché apriamo un capitolo sulla Roma, tra poco voglio un po' così insieme a Stefano ed altri amici parlare un po' di questo momento della Roma sia sul campo che fuori. Ne parliamo tra poco.

0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà 14.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E 36 sul cronometro, Stefano, perfetto orario. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, telecronista della zona. Ciao Ricky, ben trovato.
2: Ciao ragazzi,
0: ben trovato. Poi con noi c'è anche David Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David,
0: ben trovato.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, sentite, io voglio un attimo prima, ho lanciato un po' il tema, parlare della Roma, di questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo che fuori. Stefano, ci sono, insomma, sono indizi di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso, la notizia dello stadio, che insomma dopo tanto tempo si è arrivati insomma ad una conclusione.
1: Beh, da anni.
0: Voglio dire,
1: il mio pensiero personale va per esempio al presidente Viola,
0: no?
1: Viola e Sensi,
0: certo. Sì, sì.
1: Che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in un certo modo ci ha provato. Tu sei stato buon testimone perché sei andato pure a fare un servizio.
0: Come no, mi ricordo, mi mandarono con... Sì.
1: Però poi si tramutò in un nulla di fatto. E
0: lì mi
1: proprietà...
0: sono ricordato più febbre a 90. febbre a cavallo. Febbre a 90 è un altro film.
1: Detto questo, adesso voglio dire, questa proprietà ce l'ha fatta.
0: Sì, sì.
1: Quindi è un successo secondo me anche per la capitale, per Roma. E poi mi auguro che poi sia un iter che possa proseguire in Italia. Quindi lo estendo a tutte quelle società che sperano di avere uno stato di proprietà, insomma, che poi alla fine, anche ho visto le proiezioni dei ricavi, potrebbero essere molto importanti. Poi utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma
0: per
1: anche
0: tutte le
1: diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittarlo per dei concerti, sarà un piccolo gioiello, un piccolo grande gioiello con una curva tipo muro Dortmund, 23.000 persone. Insomma, sarà un gioiello pazzesco e anche, voglio dire, ci sarà la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione dicono almeno 150 milioni il primo anno, quello sarà nel 2031-2032. Speriamo che sia uno degli stati per gli europei del 2032.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello.
1: Magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà questo stadio.

0: rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata, e non è neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno: scudetto Inter, Champions, Roma e addirittura Sogno Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, ben inteso, però questo approccio.
1: Qual è stato secondo te il primo passo della crescita della Roma in una direzione tale da dire vogliamo stare in scia all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come ha detto anche chi vuole iniziare la squadra da battere, che è sempre stata insomma protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
0: Quest'anno dici?
1: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi...
0: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo così tanto tempo è stato un po' come togliersi anche un gorilla di dosso. Ed entrare in uno stato di consapevolezza che si sta riverberando oggi sul terreno. Un anno fa di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di gasperinizzazione della squadra, oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore. Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini. E quindi c'è una percezione di unità di intenti al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in maniera molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio a quello che succedeva con il direttore precedente. Questa è una delle frasi che più mi ha colpito dalla passata annata di Gasperini, quando disse: allenatore e direttore sportivo nel 2026 dovrebbero viaggiare quasi in coppia e essere corresponsabili di quello che si crea, e adesso si è formata la coppia.
1: Di Michele.
2: Ma io sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, e sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli, e penso che questa è stata la grande svolta della Roma per dare la continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole, più facile.
1: Io invece non so se Stefano siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando nella vicenda Ranieri Gasperini si sia dato completo appoggio alla Gasperini, cioè lì c'è stato secondo me un segnale forte di noi. Puntiamo su questo allenatore che deve far crescere
3: fuori
1: squadra.
3: Dal campo,
1: sì.
3: E lì, perché come ha detto giustamente Ricky, anche la proprietà, insomma, ha avuto i suoi mezzi, perché lì ha deciso.
1: E quello è stato un momento delicato, attenzione, poteva...
3: un momento delicato, però insomma sono stati molto anche lucidi i Friedkin a decidere Gasperini e non Ranieri, insomma, perché si poteva avere anche un
1: certo
3: dubbio.
1: Certo, posso ti dico,
3: mentre io ti dico invece la svolta secondo me sul campo è stata le ultime 5 partite vinte in campionato, cioè la
1: di
3: Roma,
1: quest'anno o di...
3: No, dello scorso anno, cioè, quando ha centrato la Champions League. Cioè lì credere alla Champions League con il Milan e Juve avanti non era semplice. Quindi il Como, la Roma, ci metto anche il Como, ma stiamo parlando della Roma. Secondo me lì c'è stato il salto di qualità della mentalità, cioè di quella consapevolezza che faceva riferimento anche Ricky prima. Cioè nel senso che se tu non centri l'obiettivo, che era sfuggito, e in passato la Roma non aveva mai centrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me c'è stato lo scatto in avanti.
1: Lo scatto in avanti.
3: Perché se non avesse, cioè c'era tipo un complesso che tu hai, no? E il gorilla, parlava prima Ricky, cioè se è tolto, se l'è scrollato di dosso, ma come l'hai raggiunta? È raggiunta che non ci ha creduto, quindi è lo scatto di mentalità. Poi Gasperini, gasperinizzazione, siamo tutti d'accordo. Però poi lo devi dimostrare sul fatto, cioè lì serve lo scatto di mentalità.
1: Sai che mi ha ricordato questa cosa che stai dicendo?
3: Quasi tutto.
1: Sai che cosa mi ha ricordato questa cosa?
3: E ce l'ha fatto dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva, cioè 10 volte su 10 la falliva, per un motivo, per un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione, ma tanto non ce la facciamo. Invece questo allenatore, un martello, ha detto no, adesso le vinciamo tutte. E poi si vedrà. Poi sono stati premiati anche dai capitomboli.
1: Degli altri, quello fa parte dello sport. Però queste 5 partite che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Europa League, che elimina una serie di squadre in partita.

0: difficilissime dove lì prendi la
1: consapevolezza. Ma guarda, anche l'Atalanta l'ha fatta in campionato,
0: esatto,
1: che non era così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo, mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League di un punto all'ultima giornata rispetto a un'altra squadra, quindi questo guarda e conta, è perché poi dice oh ce l'abbiamo fatta, perché ce l'abbiamo fatta? Perché stiamo con Gasperini tutta la vita, certo, perché è un allenatore che ci ha creduto e non è che ce lo diceva tanto per...
0: No, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa, al rientro, quando si riprenderà il campionato, c'è questa sfida bellissima con il Como, può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che la Roma può lottare per il titolo, oppure a prescindere da come vada quella partita la Roma rimane sempre una squadra diciamo da titolo, cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
2: Ma io rimango d'idea che a prescindere come vada quella partita la Roma rimane da lotto a scudetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno se non lo vinci puoi sicuramente dar fastidio all'Inter, perché oggi come oggi l'Inter è ancora la squadra da battere in tutto e per tutto, però ci sono delle concorrenti come il Como e la Roma che possono dar fastidio, forse più la Roma del Como, ma solo perché il Como è una squadra molto giovane e quindi magari può avere dei cali fisici e mentali, visto che quest'anno affronterà tre fronti, la Champions, la Coppa e tutto quanto, potrebbero andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori oggi, come ho detto prima, con tanti giocatori in tutti i settori, e quindi può fare anche cambi, e di conseguenza vincere col Como ti dà una forza
0: ulteriore,
2: ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
0: Allora intanto do anche il benvenuto tra noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao
0: anche
3: ragazzi,
0: a te.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie,
3: e anche
0: Alessio.
3: A voi, naturalmente.
0: Arrivo subito da te, voglio sentire anche Righi su questo discorso della partita con il Como. Stiamo cercando di individuare quando è che c'è stato, abbiamo prima detto diciamo così, la svolta della Roma tra l'anno scorso, una squadra che ha acquisito forse consapevolezza, abbiamo individuato alcuni punti, adesso ci siamo proiettati un po' sulla sfida con il Como che potrebbe dare... Ho chiesto se è una sfida che può dare ulteriore certezza, conferma alla forza della Roma, oppure a prescindere dal risultato la Roma rimane comunque una squadra sempre in lizza per lo scudetto con l'Inter. Ricky, vengo da te.
4: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Davide, cioè è una partita che mette sul piatto quote di consapevolezza, niente più. Arriva molto presto,
0: esatto,
4: e arriva in un periodo storico molto particolare, perché è l'inizio della rumba, perché da lì in poi si gioca veramente ogni
0: 9 sempre. Partite mi sembra ci siano in un quanto tempo?
1: In un mese.
4: E soprattutto arriva dopo un periodo storico a cui noi non siamo minimamente abituati, perché è un unicum nella storia, cioè la macro sosta con la Roma che ha fuori mi sembra 12 giocatori e come 15, quindi e da questo punto di vista è un peccato, te lo dico chiaro, è un peccato, perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di spettacolo. Io ho commentato quella dello scorso anno, a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, ho detto questa non è una partita a qualificazione di Champions League, questa è Champions League, perché andavano a 1000 all'ora, quindi però ecco, sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione, quindi è una partita un po' particolare che secondo me, oltre diciamo una percentuale di quote e consapevolezza, però non offre, ecco, cioè non decide niente, siamo veramente all'alba di tutto in un contesto in cui, ripeto, ci sono queste tre squadre, l'altra è l'Inter che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, cioè l'Inter è una squadra da battere.
0: Stefano, voglio sentire anche tu pensiero, proiettando.
1: No, sono d'accordo in linea di massima, in linea generale con Righi, che non decide niente, però decide più per il Como. Cioè, se il Como dovesse perdere questa partita, secondo me si potrebbe incartare, perché non è abituato al doppio impegno. Roma e Inter sì, Como no. E quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
0: Tu dici quindi più importante per il Como.
1: Sì, se la toppa, sono guai.
0: Alessio Di Francesco, vengo anche da te, così completo un po' il giro.
3: No, dicevo a Righi che dice, mi sembrava di vedere una partita Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no? Quindi se buongiorno si vede dal mattino. Quest'anno è tutto diverso perché, come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta monster, non sappiamo se porterà dei benefici. Di solito diciamo che le soste con tanti giocatori in nazionale non portano benefici, cerchiamo di capire, la Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte transoceaniche, e che dire, la Roma le deve vincere, cioè parliamo del lato Roma, la Roma deve tentare di vincerle tutte, la Roma ha un obiettivo non dichiarato ma è quello di fare il meglio possibile e vincere il campionato, con l'Inter è riuscita a far vedere che le cose quest'anno non andranno come lo scorso anno, non, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuna delle due perderà non tutto sarà perduto, ma è importante sia per la Roma che per il Como fare bene.
0: La penso un po' come Righi quando ha detto che è una partita per, diciamo, la consapevolezza più che altro, no? Per trovare maggiore consapevolezza.
3: Ti darà delle indicazioni, esatto. Sicuramente.
0: Però la strada è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure insomma essere
1: ma se,
0: più...
1: se dovesse perdere il Como, 6 punti sono tanti.
0: Sì.
1: Non le cioè,
0: sarebbe
1: siamo
0: la sconfitta per il Como, se
1: seconda sconfitta che... Champions League ritorni, Champions League ritorni, e non è abituato cioè per Frosinone,
3: ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
0: Però è stata inserita
3: una squadra
0: forte.
3: Che si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
0: Guarda, in questo
1: allora,
0: momento
1: è lunga
0: Roma.
1: E sono d'accordo con Righi, ribadisco. Però è più importante per il Como che non per la Roma. Cioè, voglio dire, sta già a 3 punti di ritardo dalla vetta, se la vogliamo mettere. Poi è lunga, però da un punto di vista, come sono d'accordo sul discorso delle quote di consapevolezza, come l'ha definito Righi, questa sfida. Però più per il Como che per la Roma. Mm-hmm. La classifica parla che sta a 3 punti avanti, poi è lunga, però c'è la Champions League. Che il Como ha onorato nel migliore dei modi possibili rispetto alle altre, se la giocherà divertendosi, ma perdi il calo, cioè avrai cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non l'ho mai visto il Como.
0: Ha avuto anche occasioni, possiamo dire, però
1: sì, lascia perdere, ma non ha giocato, il Como è equilibrato,
0: sì, no,
1: cioè,
0: sono
1: gioca,
0: d'accordo.
1: Se gioca, il Como se gioca così pure creando 20 palle gol a partita è difficile
0: è
1: che
0: difficile.
1: Arrivi quarto tra le prime quattro.
0: Sono d'accordo, e siete d'accordo su questa cosa che vale più per il Como? Provo un giro velocissimo, Ricky.
5: Non lo so, io penso che no, non sono d'accordo, nel senso che il Como lo vediamo quando esce dalla Champions, e quando esce dalla Champions è un'indicazione troppo pesante, perché secondo me, per come conosco Fabregas, come ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche il playoff, e quindi sì che può avere una ricaduta
0: sul campionato. Ok.
5: Però tieni presente una cosa, che come l'altro anno non doveva andare in Champions, perché ci è andato uguale. Cioè, ama molto rimanere nascosto. Ama tantissimo.
0: Però adesso non te puoi più nascondere, secondo me.
5: E questa è la vera.
0: Esatto.
5: Fabregas, e sono anche contento che sia un po' arrivata, perché è un po' comodo rimanere sempre dietro all'ombra, eccetera. Poi, come ben sapete, io non abito lontano da Como e ti assicuro che la parola scudetto non quest'anno, ma loro l'hanno messa là.
0: Ok, è importante più per il Como, come dice Stefano David Michele.
6: Ma io direi 55-45, sì, però più il Como, perché come ha detto lui giustamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabregas e il Como stesso, no? Hanno speso tantissimo negli ultimi 2 anni e non sono arrivati in Champions, anche se non era il loro obiettivo principale, e oggi non si possono più nascondere. Questo è quello che dice, adesso, potrebbe dire questa partita.
0: Alessio, anche il tuo pensiero. Poi c'è una domanda di un ascoltatore. Vai.
3: È più importante per la Roma, come dicevo prima, perché la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto, e quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato. E credo non sia neanche possibile in questo, diciamo, primo anno tra le grandissime.
0: Sentite,
3: c'è un... secondo me è più importante della Roma, ma anche se dovesse perdere nulla sarà perduto, nel senso non sarà una partita spartiacqua, questo no.
0: C'è una domanda di un nostro ascoltatore da parte di Fabio e ci saluta, dice: buongiorno, Roma corta, manca esterno sinistro, asso, Romano, errore grave è annunciato. Siete d'accordo che è una rosa corta quella della Roma in questa, diciamo, corsa, in questa, diciamo, in questa stagione, Stefano?
1: Beh, insomma, è andato via Renau, è arrivato De Ron. Mi sembra l'ultimo arrivato De Ron.
0: No, no, un giocatore importante.
1: Secondo me è meglio De Ron che Renaui. Con tutto il rispetto per Renaui, però insomma, sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia. Perché okay, poi De Ron non è che è venuto a fare una passeggiata.
0: Quindi non la ritiene
1: una
0: rosa corta, non la ritiene una rosa corta.
1: Forse un centrocampista in più poteva servire, ma insomma, adesso rimpiangere Romano serve a poco. Si fanno delle scelte poi.
0: Di Michele?
7: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma la Roma non è corta, anche perché se vuoi fare l'esterno basso c'è anche Molina che potrebbe farlo, quindi alla fine c'è i giocatori che possono fare doppi ruoli, tanti ruoli, quindi per me sì, sicuramente un uomo in più serve e fa comodo a tutti, però come ha detto De Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, chi è arrivato è un giocatore importante, anche lo stesso Rodrigo Mora che magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante che può dare,
0: sì, è pagato anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
3: La Roma è corta ma non è cortissima, intendiamoci, è arrivato De Ron, dato via Elanaui, ma comunque anche con Elanaui secondo me sarebbe stata corta, quindi secondo me il termine di paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino per gli allenatori le rose non siano mai abbastanza volte,
0: certo,
3: quindi
0: certo.
3: Però sì, comunque la Roma qualcosina manca,
0: okay.
3: È altrettanto vero, come osservava il collega prima di me, che però ha molte più possibilità per coprire quei ruoli che, magari con degli adattati, che non ha coperto pienamente. Sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
0: Alessandro scrive: bella partenza della Roma, ma alla lunga l'Inter è più attrezzato e strutturato, non vedo rivali al bis nero azzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci scrive Alessandro. Buscaglia.
8: Allora, che la Roma sia corta, più che altro di sicuro non è corta come lo scorso anno, c'è neanche paragone, però è Gasperini che dice che gli mancano due pezzi, non l'ho detto io, e che manca proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che ti offre la possibilità di cambiare eventualmente lo spartito, però siamo ai dettagli, cioè la vera scommessa alla Roma è far giocare Wesley sulla fascia opposta, la vera scommessa è sostanzialmente quella lì, per il resto è una squadra nettamente più profonda rispetto allo scorso anno e, come dicevamo,
0: qualitativa secondo me,
8: molto più consapevole.
0: Su
8: quello che ha scritto adesso Alessandro, l'ho detto prima, cioè per me l'Inter resta la squadra. Va.
0: Sì, siamo un po' tutti d'accordo su questo messaggio, ma lo ha detto anche Chivu. Senti Alessio, proprio ti do 30 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccata all'inizio, altro segnale di crescita della Roma. Alessio.
3: Sì, passaggio fondamentale, eviterei di usare l'aggettivo storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, ma la politica ha fatto quello che doveva fare, con grande unità di intenti, si erano messi in testa di dare l'autorizzazione alla Roma, hanno messo anche un commissario, perché l'impressione che ho è che senza il commissario non si sarebbe mai arrivati a questo punto. Questo giustamente l'hanno messo anche per gli altri stadi, quindi questo ci lascia ben sperare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio possibile. L'intenzione di fare in tempi stretti all'apertura dei cantieri, anche per rispettare lo step per Euro 2032, c'è tutta, anche se poi il commissario ha lasciato capire che se la Roma si dovesse mettere, diciamo, termine dichiarato sono 3 mesi, se ci dovesse mettere un mese in più per fare le cose fatte veramente bene, meglio così, per evitare di avere degli intoppi nella fase di verifica e valutazione. Però mi sembra che ci siamo. Se rientrerà, come mi pare abbia detto Malagò, nel dossier 2032, non lo so. Ad oggi i tempi ci sono ancora, ma li vedo davvero molto, molto, molto stretti.
0: Molto stretti.
3: Quindi, e poi soprattutto non è un interesse della Roma. La Roma interessava andare sotto l'egida del commissario, non certamente di ospitare una e in un caso eccezionale due partite dell'Europeo. Alla Roma interessa fare lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
0: Passo decisivo, io vi do anche, noi siamo insieme a Stefano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come, cioè come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter, Ricky Buscaglia?
8: Con gli uomini che adesso ho posto di Turam non vedo alternative, cioè in questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere di proteggerlo fino a che non ha un calo drastico della sua carriera e quindi la sfida di chi vuole, di chi per lui sarà quella di far convivere questi due giocatori.
0: Di Michele, riuscirà nell'impresa?
6: Ma sicuramente se continua su come sta andando ce la può fare. Se Turam, Dio mio, se Turam cala un po' le sue aspettative, e Lautaro penso è un giocatore fondamentale per l'Inter, che lo fai giocare anche se non sta benissimo, e se la giocano con Turam. Ma se Turam non riesce a esprimere il proprio al meglio, Pio potrebbe avere la meglio, perché sta facendo grandissime cose.
0: Sì, sì, potrebbe essere questa, no, la chiave, Stefano, sì. In prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato in futuro, no? Come diceva prima Paolo Paganini, questo è, Turam è un assegno circolare per l'Inter, il discorso proprio economico e tutto.
1: No,
0: quindi...
1: Esposito può rappresentare il presente e il futuro dell'Inter, però gli scenari di mettere altri due forti, quello certo, dovrebbero partire Martinez e Turan, perché con il solo Esposito io non lo so se
0: no assolutamente può restare assolutamente. Alessio Di Francesco e poi ci salutiamo.
3: Lo chiedi a chi ce l'ha titolare nel fantacalcio, quindi io mi auguro che diventi titolare più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Kivu, anche perché le partite sono tantissime e anche ravvicinatissime, di impiegarlo tanto e farlo crescere ancora, non solo dell'Inter, da romanista in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale, ne abbiamo bisogno.
0: Assolutamente. Beh, la nazionale quindi... sembra che se la sia presa però,
3: Credo sì, che... ma abbiamo bisogno della continuità, adesso c'è stato il riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
0: Assolutamente, va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie ad Alessio Di Francesco, a Davide Michele, a Ricky Buscaglia,
1: ciao,
0: presto, un abbraccio,
3: ciao.
0: Grazie ancora. Noi ci fermiamo adesso e apriamo il capitolo Juventus tra poco.

0: Ed eccoci qua nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari qui nel studio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao
0: Stefano,
1: a tutti.
0: Ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e mi fa molto piacere anche Alessandro Santarelli.
2: Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, come stai?
2: Bene, meglio così che peggio. No?
0: Se ti combatte sempre. Ci abbiamo anche il nostro portierone, ossia Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Ciao Michelangelo,
2: ciao, Michelangelo.
0: Ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Hai visto, qui siamo aumentati, eh?
3: Portierone.
0: Come, che devo dire?
3: Portierone, adesso sono un po' ingrassato. Sì,
0: vabbè, che c'entra? Per me, insomma, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Senti, io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le darà la regia. Alessandro, voglio partire con te con quello che è stato, insomma, la giornata di ieri in casa Juve. Questa iniezione
2: di liquidità importante che poi, come al solito, divide un po' anche il popolo bianconero, no? Perché allora, c'è un dato che è un dato importante. John Elkann, come c'è da mettere, mette. Anche
0: subito.
2: Stavolta ha messo tanti soldi, 60, ma disponibile a livello 2,50. Parliamo di milioni,
0: certo.
2: Però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, ma tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere, evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà per scontato che la proprietà debba mettere. No, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la cassaforte della famiglia, mettila come ti pare, che quando c'è bisogno inietta, evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
0: Vero Ale, su questo non c'è dubbio, però insomma in questi anni di soldi ne sono stati investiti.
2: Ma più di 1 miliardo di euro.
0: Per accogliere?
2: Zero. Marco,
0: cioè, questo è un dato che poi tifoso, il tifoso ti mette sul piatto e dice ok, beh sono contento, è tutto, però zero.
2: E ha ragione. Però io ti dico, magari c'è anche quella proprietà che mette e poi fa, sai che c'è, ho sbagliato, arrivederci, grazie.
0: Vero,
2: per la vedete. Quindi dal punto di vista gestionale voto 4, facciamo 5, perché secondo me quest'ultimo anno con gli innesti di Carnevali e Massara ha alzato la media. Ma dall'altra parte non posso non notare che, come c'è bisogno, la benzina, così rimaniamo in tema, viene messa.
0: Certo, Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine insomma si deve ottenere qualcosa di fronte a questi investimenti, no?
3: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Alessandro, il discorso è che molte proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. No, credo che non sia valga questo discorso per la Juventus, perché è da sempre proprietario di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, quando uno fa degli acquisti, non è sempre detto che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. Il discorso è che poi il pallone, ci sono anche altre squadre che sono forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculatezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi per giocatori che poi alla fine andiamo a vedere e non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano. Poi voglio dire, nel calcio italiano sono sempre, io batto sempre su questo tasto, no? L'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive. Quindi se un grande calciatore va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino o a Milano e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare degli acquisti. Bisogna, quando parlo di oculatezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza è solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
0: No, ma io ho detto questo perché poi alla fine ne parliamo spesso qua con Stefano e noi parliamo sempre di un calcio italiano dove non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono in certi club e che vengono spesi
2: male.
0: Cioè, quindi qui entra il discorso della competenza di chi deve poi investire quei soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un'impennata da questo punto di vista, perché poi economicamente, Stefani, insomma, una famiglia che mette questi denari vuol dire che sta sul pezzo e vuole continuare ad alimentare. Ecco.
1: La Juve di Carnevali, Massari, Spalletti, aspettano, diciamo così, tre missioni. Allora, quella, abbiamo detto Alessandro, sappiamo, 1 miliardo e 9 anni. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sembra Nico Gonzalez, con mai, adesso faccio dei nomi tanto per... Però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi Carnevali e Massara dovranno essere bravi. Adesso non so, gennaio credo che l'operazione giugno
2: hai detto bene.
1: Fare quel pacchetto, fare una valutazione, essere competitivi. Quindi seconda missione, ottimizzare quello che tu hai acquistato male e rivenderlo. E rifare una rifondazione con Spalletti, centrando l'allenatore, quindi la stabilità ci deve essere, sia societaria che secondo me tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano. Cioè, in modo sano nel senso, c'è una squadra, adesso sta a me, e fare, come diceva giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono far veramente tornare, cioè, a competere.
0: Che quindi possono aumentare la qualità.
1: Questi sono gli step, la missione. Rivalorizzare quelli, Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sezioni precedenti, basta. Adesso è inutile dire, ah, come lì, giunto, basta, mettiamoci un punto e andiamo avanti.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: E fare questa cosa qua, perché è roba tua, è patrimonio. Quindi non puoi dire, adesso il tifoso della Juventus dice, ah, ma Nico Gonzalez, ma con mai, questo è un ferro vecchio, quell'altro non è buono. No, ci deve stare Spalletti.
0: Questa è la missione di Spalletti.
1: Poi certo, dopo, a giugno, intervenire e magari vendere, oppure confermare, magari questi giocatori qualcuno lo può recuperare. Però fare, e lì l'abilità secondo me della società sarà, a caro Alessandro, nel vendere, non tanto nell'acquistare.
2: Sì, e nel mezzo, Stefano, sottoscrivo ogni cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michelangelo sarà d'accordo, a vincere qualcosa. Cioè, certo, tutto questo che tu hai disegnato, certo, che è perfetto, certo, certo. E nel mezzo devi provare.
1: Spalletti sta facendo un lavoro enorme, c'ha 9 giocatori fuori, sta là. Perché tutti dicono ogni giorno la Juventus sta a 3 punti, sta là. Cioè,
2: sì,
1: non è
2: ma
1: che...
2: sì, quest'anno
1: sì, nessuno ci crede, nessuno ci crede.
0: Per qualcosa, per cosa intendi?
1: Sì, no, dico, nessuno ci crede.
0: Qualcosa all'Europa League?
2: Io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, ma c'è di mezzo la Roma che ci asfalterà.
1: Quarti di finale.
2: Ci asfalterà.
1: Però se si gioca all'Allianz.
2: No, si gioca a Roma.
1: E allora
2: verremo proprio piallati.
1: E allora arrivederci, grazie.
2: Non ci presentiamo nemmeno.
0: Michelangelo, l'hai sentito?
4: La Roma ci porta bene, caro Stefano.
0: La Roma ci porta bene.
1: Sì, no, a Torino però, Michelangelo. A Roma.
4: Anche a Roma.
1: Pure a Roma,
2: no, Michelangelo, vabbè, quest'anno adesso verremo asfaltati.
1: No, andiamo per gradi, sì, per vincere qualcosa.
2: Coppa Italia o Europa,
1: però,
2: League.
1: Europa, sì. Ma ho capito, Ildiz, Thuram e Locatelli, quando ce l'avrai? A febbraio?
2: Cioè, Ildiz credo a fine dicembre.
1: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, e che pongo anche, voglio dire, a tutti quanti. Potrà fare il mercato la Juventus a gennaio?
2: Credo di no.
1: Io ho letto che almeno tre giocatori li vuole, poi non so come riprenderà.
4: Io sono d'accordo anch'io, Stefano, scusa, con Alessandro, il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio per cui vai a sborsare altri soldi, perché
0: ma a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati, forse quello.
2: Bravo,
0: saranno gli acquisti della
4: Juve. Chi recuperi questo? Perché anche perché
2: non
4: dimentichiamo una cosa, scusate Stefano, gli infortuni, quando finisce a gennaio l'infortunio di Ildiz, poi ci vogliono ancora un paio di mesi recuperarlo almeno al 70%, esatto, 80%, per cui
1: vabbè, ma come puoi pensare però di vincere senza giocatori forti?
4: Ho capito, però a gennaio
1: per me Spalletti sta facendo un lavorone incredibile.
4: No, sicuramente,
1: perché, ragazzi,
4: sì, sicuramente
1: mancano i calciatori alla Juve.
4: Certo, allora ci sono dei momenti in cui negli anni che succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi metterti il casco, andare avanti, cercare di non perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, no? Facciamo un po' di legna. E poi ci saranno momenti migliori. Certamente bisogna programmare, e sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi. La governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sul mercato sono i migliori sicuramente. L'allenatore non si discute, e adesso bisogna amalgamare il tutto con i calciatori, che
0: si
4: quello
0: può,
4: che secondo
0: chiedo
4: me è la cosa fondamentale.
0: Assolutamente, chiedo ad Alessandro, prima ci arrivavano dei messaggi anche su un mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani, più italiani a vestire la maglia bianconera. C'è questa intenzione,
2: Marco,
0: e ci sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché prima abbiamo toccato il tema anche Romano.
2: L'idea mi piace, però bisogna che siano italiani da Juventus. Cioè, torniamo sempre lì con il conto.
0: Un investimento su Romano non lo faresti?
2: Io lo farei su Palmisani. Io lo farei su Palmisani, che secondo me è veramente forte.
3: Però Alessandro, scusami, facciamo investimento sul portiere, che già c'è un italiano.
2: Hai ragione, hai ragionissima, Michelangelo.
0: Che va però riscattato, giusto?
2: Va riscattato, io lo riscatterei, e quindi si torna a avere due portieri italiani, che è importante, non Di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me vedere la Juve in campo, come è successo domenica, insomma l'ultima delle campionate, con un italiano e basta, mi dispiace. Però sai, torniamo al solito ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è all'altezza della Juventus. Purtroppo, lo dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più esposito, che poi ce lo raccontano come Van Basten, non è Van Basten, ma è forte, mi sarebbe piaciuto averla a centro d'attacco la Juventus. Ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
1: È così.
3: Questo sì.
0: Michelangelo, tu su Rampulla ci farei Michelangelo, tu su Romano ci faresti
1: Rampulla,
0: un
1: Rampulla farei affidamento.
2: Io farei affidamento su Rampulla.
0: Assolutamente.
2: Guarda, a occhi chiusi. Sempre.
0: No, su Romano ci faresti un pensiero? Perché oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore, ma occhio la Premier League, che sappiamo la Premier League quando si muove 50 allora, milioni Juve, mette lì come se fosse
3: l'avete detto voi, no? L'avete detto voi prima, la Juve in 9 anni ha speso 1 miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, era tutta straniera, e si spende grandissimi soldi, 60 milioni per Cop Miners, 50 per David, per 40 per quell'altro
2: Openda
3: e tutto. Ma allora tutti questi soldi, ma io vado a prendere, che ne so, Scalvini, tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto. Certo, bisogna vedere dall'altra parte se te li danno, però se tu vai a sborsare 40 milioni per Scalvini, te lo danno. Per farti, ho fatto un nome, adesso perché è venuto su, ho visto Scalvini dalla linea tratteggiata sotto, che passano le notizie, no? Scalvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere, però si va a prendere sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io cerco
0: tu
3: di
0: dici
3: investire.
0: È meglio spendere 50 milioni su Romano che andare a spendere 60 su Cop Miners, però Cop Miners all'epoca lo volevano tutti, non è che nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai, all'epoca allora, mi ricordo c'era su Cop Miners tutti lo devi prendere, ha preso.
3: Anch'io perché l'ho ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana. Guarda, dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? È impressionante come giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui li faccio sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in qualsiasi squadra, nell'Inter, nel Milan. Lo straniero, e qui sembra, questa è la mia impressione, sembra che sia qua solo di passaggio.
0: Ma tu hai avuto delle esperienze in questo senso?
3: Di passaggio, vada a fare esperienza in Italia.
0: Ma tu hai avuto delle esperienze, Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
3: No, perché quando arrivavano alla Juve giocavo con Roberto Baggio, Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League,
0: certo.
3: Spagna o in Germania. È brutto, che l'Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato di appoggio di altri grandi.
0: Ci sono domande,
3: bisogna portare quelli forti.
0: Domande per voi al 3318200213. Allora, vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
2: Io sì.
0: Dice, io firmerei subito.
2: Io immediatamente.
0: Quindi
2: immediatamente.
3: Ovvio che sì.
2: Ci siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve è arrivata, per cui firmo immediatamente.
1: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea.
2: Esatto. Trofeo. Ma scherzi, dove devo firmare?
0: È quello che scrive proprio il nostro ascoltatore. Quindi
2: magari
0: dice meglio concentrarsi sull'Europa League.
3: Ma no, brutto, non è così,
1: ma non lo puoi fare.
2: La Juve non può mollare, però è chiaro che se arrivi...
3: devi dare sempre il 100% in tutte le
0: io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma mi hanno riso in faccia a tutti. Ho detto sì, io nel 10% scudetto alla Juve lo metto.
2: In questo momento no. In questo momento ci sono tre squadre più forti che sono Inter, Roma e Como. Poi vediamo. Ma
0: vogliamo
2: questo...
0: fare 5 Milan e 5 Juventus?
1: Beh, quello 5 lo
2: sì, 5-5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono svenire tre squadre. Guarda, leviamo il Como.
0: La classifica non è proprio così.
2: No, ma sono 5 giornate. Insomma, devono svenire Inter e Roma, la vedo difficile tutte e due.
0: Quindi è proprio escluso. Quindi beh, è una lotta a due basta, secondo me.
1: No, due, non...
2: due con l'inserimento del Como. Però il Como...
1: Ma io non sono tanto così.
0: Io, sto Como che voi inserite... No, vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso... è lui che ha diffuso questo virus del Como.
1: Ma no,
0: non
1: Marco,
0: esiste il Como,
1: scudetto. La Champions League non è abituato al doppio impegno.
0: Ma
1: io
0: il Como perderà con la Roma al rientro, vedrete. Poi dopo parliamo, poi dopo ne parliamo.
2: Beh,
0: vedrete.
2: Noi, giallorossi trionferemo.
1: Hai capito, Michelangelo?
2: Tra l'altro oggi ho letto...
1: che ha fatto Marco?
2: Ma oggi ho letto casualmente che... Malen.
3: Mi piace tutte queste sicurezze.
2: No, ma poi Malen, Wesley e Cristante ci sono. Quindi hai visto?
1: Da parecchio tempo.
2: Però non sono andati in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
0: Aspetta che c'è un'osservazione per te. Signore Santarelli, serve coerenza. Sì. Chieda scusa a Giuntoli.
2: Appunto perché sono coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus. In buona fede, per l'amor di Dio.
0: Però ti trovi dei giocatori che funzionano.
2: Sì, sì, come no. Infatti guarda.
0: Gonzales, scusa.
2: Certo, infatti questa gente qua si dovrebbe ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz ha 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su con Mainz, lo possono fare, perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni, devo sapere anche quante volte il giocatore va a fare la pipì. Perché con Mainz,
1: però si sta riabilitando.
2: Ma che se ma va, ha fatto zero minuti anche in nazionale. Allora, con Mainz è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
0: Funzionava con Gasperini.
1: Però con la Juve quest'anno qualcosina se
2: io proprio non chiedo scusa a nessuno.
1: Un piccolo risveglio c'è stato.
2: Sì. Ma Spalletti gli ha detto che nemmeno un allenamento lo vede. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma
1: perché volte Mate è troppo alto e copre tutto. No,
0: copre tutto.
2: Andiamo avanti, va.
0: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero,
2: ragione,
0: teniamo i nostri. Ogni riferimento a Stupinian è voluto, va
2: ma,
0: bene,
2: che, questo, ma che questo è vero. Sì, sì. Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè se spendi 60 milioni per Kuhn, per il resto su Atalanta, prova a spendere 40 per Scalvini, magari 35, perché
1: Scalvini potrebbe essere da Juve, sono d'accordo.
2: Secondo,
1: con
2: sì, è un po' fragile, però un giocatore da Juve.
0: Questo è vero.
2: Ragazzi,
0: va trattato con l'Atalanta però.
2: Però quando gli hai portato 56 milioni, visto come hai trattato?
0: Ma loro fissano il prezzo e quello è, insomma. Quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus: ma se Agnelli dopo le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Colomani, magari non spendeva 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
2: Agnelli,
0: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
3: Elkan.
2: Forse Elkan, ma non l'ha comprato Elkan Colomani. Forse Elkan sa nemmeno, cioè ora non lo sa chi è Colomani, forse si ricorda del famoso gol sbagliato.
0: Ma si sbloccherà, Michelangelo, si sbloccherà sto Colomani secondo te?
2: Dammi una speranza, Michelangelo, ti prego.
3: No, io me lo auguro, però guarda, sull'ascoltatore di prima, io sono parzialmente d'accordo con lui, perché Colomani non è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che tipo fa gol in qualsiasi maniera.
0: Buonanotte.
3: È un giocatore di movimento che si muove, però
0: si muove,
3: milioni,
0: ecco.
3: Cioè, il discorso,
0: è di movimento,
3: discorso,
0: hai detto bene,
3: fare,
0: è di movimento.
3: No, uno si deve fare una domanda, no? No, scusa Marco, uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Colomani tu me lo valuti 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare.
2: Esatto.
3: Perché? qual è il motivo? 50 milioni uno deve fare almeno 20 gol a campionato, 15 gol a campionato.
0: Sono d'accordo.
3: Poi magari mi auguro che li faccia anche di più, voglio dire, ci mancherebbe.
0: No, ma qui secondo me il calcio secondo me prima o poi esplode.
3: Però noi acquisiamo.
0: Sono delle valutazioni che non stanno in cielo intero. Guardate che che sta succedendo in Premier, col City, io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso... capito il campionato?
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: per
2: sì.
0: me c'è qualcosa che non torna in quel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa proprio a livello...
1: Finirà pure lì.
0: Eh sì, perché non è possibile...
3: No, ma lì è troppo, troppo...
0: Dai ragazzi, cosa, 50 milioni palestra fa mezza stagione, e 50 milioni... Esatto, questi esatto. 50 milioni tirano fuori come... Cioè anche il valore di un calciatore... Non può essere
3: perché
0: quello.
3: Perché ce l'hanno.
0: Ho capito, però danno, per me c'è qualcosa che non torna.
3: Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese, cioè, compra calciatori in Spagna, in
0: il Como ha speso, però i giocatori
3: 20-30 milioni
0: o no? Sì,
3: per giocatori sconosciuti. 20-30 milioni per giocatori sconosciuti. Poi magari mi auguro per loro che l'abbiano visto e possano diventare grandissimi campioni, però la maggior parte... Cioè, le squadre italiane 4, 5, 10 milioni, gli altri giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera come se fossero...
2: Michelangelo, ti ricordi che appunto Walter Made, il nostro caro amico Walter Made, è stato pagato 90 milioni da Newcastle?
3: Vabbè, ma
0: come se si fa,
3: questo è un dilettante,
0: Ma come si fa, dai ragazzi, ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni per
2: il
0: coraggio, ragazzi,
1: per un profilo alto, un alto.
0: Ma saranno veri sì 90 milioni? Io comincio
3: a centimetri,
2: a centimetri, sì, a centimetri.
0: Comunque,
1: adesso a parte le battute, però insomma, speriamo insomma che per la per volte, io sono curioso di volte Mate, perché mi sono sbagliato, cioè per adesso mi sono sbagliato.
3: Effettivamente Stefano,
1: no, io l'avevo visto.
2: Siamo curiosi intanto.
1: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21, con la maglia della Germania, nella fase finale europeo, e mi colpì molto.
0: Sì, è vero, me l'avevi detto.
1: Però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè, c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno Zizé, uno che tecnicamente insomma scarica il gioco, uno intelligente. Però la domanda è, la Juventus si può permettere questo lusso?
2: No, al momento no, poi magari.
1: Capisci? Al momento no.
2: Al momento.
1: Colomani,
3: bravo, quando tu hai una squadra già ben avviata, una squadra forte, già aggiungi una scommessa, però
1: per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito, Spalletti poi la s'allunga.
0: Pure questo, vabbè, comunque. Vediamo.
1: Però se riuscirà a inserirlo, renderlo utile, per adesso anche, voglio dire, doppio attaccante che va a fare confusione negli assalti finali,
0: proprio,
1: la prende
0: mai,
1: la prende una volta Reggio Emilia, l'ha buttata.
3: Stefano, per avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però
0: la palla
3: non
0: butti
2: dentro. Ma tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi.
0: Sì, vabbè,
3: allora,
0: no, ma si è visto, ha dato un colpo di testa,
2: Reggio Emilia,
0: mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque vediamo, dai,
2: vediamo,
0: diamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, Ale, hai toccato l'argomento Pio Esposito, secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter, e se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
2: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro, ho letto che Lautaro è stato un passo ad andare via, no? Barcellona, io credo che anche nell'ottica del ragionamento che facevamo prima,
0: Lautaro,
2: cioè
0: c'è
2: dell'italiano,
0: anche un'età che forse potrebbe finire all'Inter la carriera,
2: o di Lautaro o di Thuram, uno dei due l'anno
0: io
2: prossimo
0: penso
2: può darsi Thuram, però più Esposito, ripeto, non è Van Basten, ma è forte,
0: Van Basten non lo è nessuno, però questo c'ha veramente grandi qualità,
2: è forte.
0: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
3: Sicuramente c'è. Cioè, le premesse ci sono tutte, e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta. E il discorso che facevo prima degli italiani quando vanno a giocare nelle grandi squadre, sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno. Quindi,
0: tu lo vedi, lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
3: Sinceramente con Thuram,
2: anch'io.
3: Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più Esposito, più un giocatore, un bomber vero, di razza, di quelli
0: quindi
3: che
0: tu lo vedi più a fianco a un giocatore come Thuram.
3: Sì. Sì, poi
0: tu, Stefano, anche tu?
1: Io più intesa con Lautaro.
0: Io pure, io lo vedo più con Lautaro.
2: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
0: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere. Perché poi sai, penso una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, è economicamente l'Inter se lo vende fa...
2: Sì, a volte fa una presa.
0: Clamorosa, sì. Mentre Lautaro secondo me ormai... Allora, o fa la follia al Barcellona o resta all'Inter, no, e finisce la carriera.
3: Barcellona, Lautaro, qualche cosa lo pagavano sicuramente.
0: Apposta, Lautaro, però insomma, io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa sensazione.
3: Me lo auguro per lui, cioè, è uno di quelli...
1: In caso del Barcellona metti il palo di un ombrellone e fanno gol uguale. Cioè, secondo me, dico, mettiamo uno così, okay, una sagoma davanti, Barcellona segna 3 gol a partito uguale. Senza attaccante.
0: Avete visto che gol che ha fatto Yamal?
1: No, ma l'azione.
2: Vabbè, parliamo di...
1: No, ma l'azione.
2: Parliamo di Edi.
1: Non ha fatto 20
2: gol
1: di seguito e non
2: hanno... Troppo di un altro sport rispetto a noi. Non c'è niente da fare.
1: Esatto. L'ha detto Simeone, sai?
2: Sì, Simeone è un altro sport. È vero.
1: Vabbè, ci dobbiamo arrendere, ha detto Simeone. È un altro sport. Ha detto quello che ha detto.
0: Lui è fortissimo. Cioè, dei giocatori, ragazzi...
1: No, perché poi dopo in Spagna dice Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino presuntuosi.
3: Sai cosa c'è, Stefano? Sanno giocare a calcio.
1: Sì, in Europa però, Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di... Cioè, devi fare un compromesso, se no non arrivi fino...
0: Guarda, c'è un'ultimissima domanda.
1: No, giochi solo bene.
0: A proposito di Voltemade, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto
1: lui
0: di riscatto?
1: Bravo,
0: questo a me piace molto, non so...
1: Beh, non è
2: male, bella riflessione. Bella riflessione,
1: sì, questo ci sta.
2: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui che poi è venuto via dal Cagliari, no?
0: Sì.
2: Siamo sempre lì, parliamo polemiche. Parli di Juventus.
3: No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Voltemade, su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
2: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconera, pochi lo conoscevano, pochissimi,
1: però
2: pochissimo.
1: Bisogna fare una campagna pro Voltemade,
2: certo,
1: non è che si può distruggere così questo ragazzo.
2: Io
1: prima cosa, secondo me, si deve rifare lui,
2: capito? Era che quando stiamo contro la Roma,
1: sicuro
2: ce ne faremo quattro.
1: Ma guarda, Ale, e calcio lo conosciamo tutti a meno di... Ma sicuro, segna col baffo. Fa così, la butta dentro.
0: Va bene, ragazzi.
1: Ma adesso, a parte tutto, secondo me Lucas lo deve rifare, perché
2: sì,
1: mi sembra un po'...
2: Sì.
1: Mi sembra un ragazzo anni 70, o no, Michelangelo? Un po'...
2: E sui generis.
1: Però è simpatico.
3: Non lo so, cioè, uno è il personaggio per come si veste, per come va in giro.
1: Cioè, mi sembra uno che non so, guarda che sta la Juve, lui se lo fai giocare sta là, se non lo fai giocare sta là,
2: è contento,
1: se sta là.
2: Cioè, dove lo metti sta, ma che vuoi di più?
1: Allora, sì, no, bisognerebbe scuoterlo. Oh, sei arrivato a Torino, sì o no?
0: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal eccetera, ma vedete le difese spagnole in Italia?
1: Vabbè,
0: non farebbe la
1: vediamo,
0: metà.
1: Ci vediamo, dai.
2: Vabbè,
1: okay. A dopo.
2: Arrivederci.
3: La Spagna è campione,
1: ma adesso critichiamo pure Yamal,
0: segna tutti
1: Yamal e finisce.
0: Vabbè, dai. Michelangelo,
2: ciao Michelangelo,
0: ci salutiamo,
1: grande Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo, grazie a Alessandro. Break, ripartiamo tra poco. Ciao.

0: Bene, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano Impalumeni. Stefano, allora proseguiamo. Stavamo monitorando un po' di cose. Volevo leggere queste dichiarazioni di Abodi al volo su tutto il mercato web. Malagò, chi la butta in politica vuole solo fare confusione. Mancini non è in discussione. Quindi ha parlato, è intervenuto appunto a margine del lancio della quinta edizione di Sky Update. Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi ha rilasciato queste dichiarazioni, Stefano, su questa situazione. Mancini può e deve lavorare con tranquillità, non è in discussione il lavoro che sta facendo. Bene. Ho condiviso e apprezzato la scelta di Malagò, penso che Mancini possa dare quel quid in più che serve per ripartire nel giusto modo. Mettere in relazione i due elementi crea confusione, soprattutto nell'opinione pubblica.
1: Bene, anche voglio dire, a specificare questa cosa qua, perché non è che la scelta di Mancini debba andare pari passo con quel discorso del requisito, della norma, il cavillo burocratico, come è stato definito in mille modi, che potrebbe far saltare un po', insomma, la presidenza, no? La decadenza di Malagò con il conseguente commissariamento. Ma insomma, tra il 6 e il 10 ottobre è attesa una riunione degli organi del CONI che saranno chiamati a valutare sulla base dei pareri legali richiesti dal presidente Bonfiglio.
0: Bene, Simone Braglia, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, ciao Simone. Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, ciao a tutti.
0: Ciao Simo. Con noi c'è anche Alessandro Iori. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati a voi. Ciao.
0: E poi troviamo anche Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Ciao Antonio. Ciao Stefano, un saluto ai tuoi ospiti.
0: Posso chiedere se siete d'accordo su questo, diciamo, passaggio di Abodi quando dice che Mancini può dare quel quid in più che serve per ripartire nel modo giusto e quindi non è assolutamente in discussione il suo lavoro? Simone Braglia, parto da te.
2: Ma i risultati li ha fatti, dopodiché dipende anche dalla qualità dei giocatori che ha, logicamente. Io credo che sarà un lavoro lungo comunque per Mancini e sarà un lavoro, anche senza nulla togliere alla validità dell'allenatore, che comunque dovrà avere anche come supporto istituzionale da parte delle istituzioni il fatto di poter avere una gamma di scelta maggiore rispetto a quella attuale. Secondo me troppi giocatori per la nazionale sono stranieri, ci sono nel nostro campionato, e secondo me vengono ad occultare quello che è un discorso di esperienza dei giocatori che possono essere valenti da quel punto di vista per la nazionale.
0: Stefano, è lui il quid che può, insomma, far ripartire
1: Mancini?
0: Sì. A prescindere da queste due partite che noi abbiamo visto, ritenete che possa far ripartire?
1: Per me le idee chiare, mi è sembrato anche, voglio dire, di capire, non lo so, non ho parlato, quindi non so dire. Però insomma, dai, sta utilizzando questa Nations League per capire quanto potrà far crescere velocemente la competitività di questa nazionale. Tutto qui. Per il resto lui giustamente dice: siamo i più forti, siamo tra le cose, un trofeo ogni 4 anni, tutte queste cose roboanti per creare un po' di entusiasmo. Naturalmente un calciatore che gli puoi dire sei scarso? No, gli dici, anche se lo è, non glielo dici.
0: No. Magari trovi una formula diversa.
1: Una formula diversa per cattivarti, per renderlo un pochino più, no? Dinamico e vivo, però la nazionale sta lì nel mezzo, Marco. Siamo ancora distanti da quelle 6-7 nazionali.
0: Sì, ma questo però non lo scopriamo certo oggi.
1: E anche lo dico, anche se dovesse vincere a Parigi contro la Francia, te lo dico in anticipo così almeno.
0: Sì,
1: poi,
0: ma anche se dovesse perdere, cioè nel senso, non è che se perde noi. Per esempio, lo dico adesso, così colgo anche l'occasione, c'è Antonio Paganin, Alessandro Iori, Simone Braglia, cioè anche nel caso in cui si dovesse perdere, che è molto, diciamo, probabile contro la Francia. Non è che cominciamo a dire tutto da buttare, insomma, perché la probabilità di perdere è alta. Cerchiamo di vedere che tipo di figura possiamo fare in questa partita. Ma insomma, no, non credo che sia il test per valutare il lavoro di Mancini, quello di venerdì sera. Ecco, la vedo in questa maniera, non so. Antonio Paganin.
3: Mancini, avevo l'impressione sia la persona giusta. Abbiamo visto due facce, no? Quella con il Belgio, nel quale ha presentato un gruppo, e quella con la Turchia, che l'hanno resa molto semplice. Era un pezzo che non mi divertivo io così a vedere la nazionale, sì. A vedere una squadra che proprio che gioca divertendosi.
0: Però qualcuno ti può dire, becca la Turchia, dai.
3: Ma la Turchia, io l'ho vista la gara con la Francia, aveva faticato, e la Francia non è che ha fatto gol.
0: No, ma io faccio l'avvocato del diavolo, capito? Nel senso, no, perché no, me l'hanno detto, me l'hanno anche scritto, stai esaltando la prima. Io non sono esaltato niente, ho detto, ho visto delle cose piacevoli, poi l'avversario.
3: No, dopo sai, si lamenta quando usa i giovani, perché li usa? Se non li usa, perché non
0: sì,
3: li usa?
0: Sì, ma è così, siamo questi noi.
3: Chi avrebbe mai pensato di poter convocare Sebastiano Esposito? Faccio un esempio un po' fuori dal coro. Chi non è mai stato preso in considerazione Caglioda, perché nelle gestioni precedenti non era neanche mai stato preso in considerazione. Si è preso il rischio di Romano, l'ha difeso, che a mio modo di vedere mi piace tantissimo. Hai proprio quell'idea di un ringiovanimento, di un'idea ben precisa. Come ha detto Stefano prima, ho l'impressione che lui abbia le idee ben precise di quello che vuole fare. Sta usando la Nation League come diciamo così, banco di prova per andare a capire come scremare questo gruppo, e chiaramente poi dopo dovrà fare delle scelte.
0: Certo.
3: Ma quale situazione migliore di questa, nel quale hai una serie di gare ravvicinate importanti per poter capire la forza di questi baldi giovanotti? O magari qualcuno sarà richiamato più avanti, anche se magari in questo momento magari potrebbe far fatica, però l'impressione mia è buonissima.
0: Ale?
4: Non solo il fatto che qualcuno debba dire Mancini non è in discussione dopo due partite del nuovo mandato mi fa pensare che siamo calcisticamente un paese poco serio, ma questa non è una grossa novità, cioè lo siamo effettivamente, un paese calcisticamente poco serio, e basta andare a leggere le critiche, le stroncature che per esempio ha ricevuto Romano dopo la prestazione d'esordio contro il Belgio la settimana scorsa, cose che mi hanno infastidito enormemente. Io credo che in questo periodo Mancini abbia sì le idee chiare, ma che stia valutando più che i giovani, di cui non potrà fare a meno per un progetto di lungo respiro e per un progetto che dovrà rilanciarci, stia valutando chi può ancora essere utile tra quelli della vecchia generazione, fra virgolette, tra quelli del gruppo che ha fallito a Zenica, quelli che hanno fallito all'europeo, poi diciamo la Turchia. La Turchia intanto al mondiale c'è andata, poi non ha fatto una bella figura, si è incastrata nella partita esordio contro l'Australia che ho commentato, ma è stata anche molto sfortunata. La Turchia ha fatto molto meglio di noi all'europeo, quindi stando agli ultimissimi risultati della gestione Montella.

0: più rilevante, perché anche con Spalletti abbiamo vinto dando secolo 3-2 al Parco dei Principi non più tardi di 2 anni fa, e abbiamo visto come è andato poi il resto del percorso della nazionale. Quindi è giusto continuare a fare delle prove della Nation League e dei suoi risultati, ci deve importare meno di zero. Questo è un periodo in cui dobbiamo ricostruire dalla base, dobbiamo mettercelo in testa tutti, e quindi il risultato conta veramente poco o niente.
1: Sento qualcuno che è caduto e io sono abbastanza, diciamo, d'accordo. Venendo un po' a quello che abbiamo visto, Fagioli in quella posizione lì, Stefano, può essere la sua svolta, quindi questa interno di qualità che qualcuno ha letto oggi un po' alla Verratti, eccetera.
2: Ma quello che dicevamo anche nei giorni scorsi, Marco, cioè voglio dire, gli avversari sono stati diversi, il Belgio è superiore alla Turchia, non c'è dubbio, però il 4-3-3, cioè secondo me vive quando hai un centrocampo che sappia palleggiare e andare nello stesso modo, nella stessa maniera. Cioè il primo Mancini faceva giocare Verratti, Jorginho e Barella. Verratti e Jorginho si alternavano in quella posizione, avevano il palleggio, ma imbucavano pure verticalmente. Jorginho ogni tanto si sganciava, e quindi quei movimenti Fagioli, Tonali, Frattesi non mi sono dispiaciuti. Cioè deve avere palla a terra, anche quel dinamismo, anche quelle rotazioni centrocampisti che ti permettono poi di azionare tutta la giostra della fase offensiva. Poi non avendo tanto uno contro uno, più giocatori tecnici fai salire vicino alla porta, è meglio. La superiorità, visto che azioni nello stretto sono uscite fuori con movimenti anche dei cosiddetti quinti, che poi insomma alla fine con Cagliote che è andata a chiudere, poi un'azione iniziata da Ruggeri. Detto questo,
1: sì, prego. Chi è? Pronto? Oh. Non ho capito. Vabbè, Simone, sei tu?
2: Ritornato in. Ah. Sì. Ecco, e quindi per chiudere il discorso è che Fagioli, anche lui si deve robustire, deve capire, per esempio, ecco, se lo dovesse schierare contro la Francia, capire anche qua. Cioè, ripeto, come ha detto giustamente Antonio, tu devi scoprire piano piano dei limiti, come ha detto giustamente Alessandro. Se è una nazionale media, galleggi su quella cosa lì, non esaltarsi, ma lavorare e divertirsi. Sì, perché in Turchia ho visto una nazionale, ha detto bene Antonio, piacevole, era da tempo che non seguivo una cosa del genere, che è divertente, piacevole da vedere.
1: Assolutamente,
2: e devono continuare così, anche se magari la strada prendono imbarcate, brutte sconfitte, poi vedremo, tireremo le somme quando poi conterà veramente.
1: Antonio, ti chiedo anche a te su Fagioli, se quella potrebbe essere un po' la chiave di volta sua anche... Antonio. Io non so chi è che parla, sento
2: Simone.
1: Simone.
3: Sindone, ho avuto ogni tanto che entra. A me Fagioli piace tantissimo. È un giocatore che sa giocare molto bene in verticale, che a me piace da matti. E il centrocampo dell'altra sera dovrebbe un po' far tirare un po' le antenne anche a Barella, perché vedo il Frattesi dell'altra sera. Sembra un altro giocatore, pieno di fiducia. Ho ascoltato con grande piacere le sue dichiarazioni, no? Che lui un po' si lamentava del fatto che viene considerato solo un giocatore incursore, mentre in realtà è anche un giocatore che è dotato di palleggio. Lui un pochino l'aveva un po' preso sul personale, no? Perché si portava dietro questa etichetta. Però abbiamo al momento bella scelta per Mancini. Sarò curioso di vedere come gli schiererà.
1: Daresti una possibilità a Vergara?
3: Sì.
1: Anche con la Francia, cioè proprio con la Francia gli daresti questa opportunità?
3: È la situazione migliore, perché l'ha dimostrato Sebastiano Esposito, che praticamente era un debuttante e ha fatto bene in questo momento. Quando è una squadra che gira, quando è piena di entusiasmo, e sono state molto belle le parole, che penso sia stato un po' il messaggio che ha dato Mancini all'interno del gruppo: i vecchi devono proteggere i giovani in modo da poter liberare i giovani, che di poter mettere a disposizione il loro talento, poi dopo che sbaglino, chi se ne importa, però solo così possono pian piano ricostruire le basi per poter avere una nazionale forte. Al momento, ripeto, la strada sembra quella giusta. Giustamente l'avete detto anche voi, una rondine non fa primavera, perché
1: no assolutamente
3: negative di lungo corso,
1: però le cose positive bisogna sottolinearle, se no non è che
3: questo
1: assolutamente è assolutamente
3: le diranno.
1: Ale, su Fagioli e Vergara, perché aggiungiamo così la possibilità anche a Vergara,
4: Ale. Credo che in questo momento, con un gruppo così ampio di convocati, l'opportunità tocchi a tutti, a meno che dagli allenamenti quotidiani non arrivino dei segnali talmente negativi.

0: sportivi che l'allenatore non si senta di dare una chance, ma insomma se li ha convocati li vorrà vedere non solo in allenamento, li vorrà vedere immagino anche in campo e anche contro un avversario fortissimo come, come la Francia, quindi credo che la chance arriverà per tutti. E poi giustamente questo è un percorso che inizia e che bisogna valutare con una visione un po' più ampia e un po' più profonda di quello che siamo abituati a fare rispetto al risultato contingente. Ripeto, qui davvero il risultato è l'ultimo dei nostri problemi, bisogna intravedere l'uscita da questo tunnel in cui ci siamo infilati, ma io credo che ci sia del materiale interessante su cui lavorare, però bisogna lavorarci
1: assolutamente,
0: con pazienza, con coerenza, con anche insistenza rispetto a certe critiche immediate, anche abbastanza superficiali, che sono arrivate per esempio dopo la partita contro il Belgio. È stata una brutta partita, sì, certamente, però è stata una partita in cui Mancini voleva provare delle cose e da cui non ha avuto riscontro. Ma è così che si fa per ricostruire, bisogna provare, ricominciare, e se le cose vanno bene perseguire.
1: E vabbè, ma tanto su Mancini in quel momento c'era spianato qualcos'altro che andava al di là del fatto della partita in sé, esatto, c'era...
0: Ragazzi, veramente siamo sempre, cioè la mia sensazione è che continuiamo a non capire il momento critico che stiamo vivendo e continuiamo a fare di tutto per non uscirne, cioè c'è la volontà di cambiare oppure dobbiamo solo gestire delle rendite di posizione ognuno nelle proprie posizioni di utilità, è una questione politica, no, cioè, al centro c'è un gioco, uno sport che resta comunque la passione ampia e condivisa ed è comunque, anche se sta vivendo il suo peggior momento storico mentre gli altri sport in Italia vivono il loro miglior momento storico, resta comunque lo sport più dibattuto, più discusso, quindi è un valore per tanti. Vogliamo trattarlo come tale oppure lo utilizziamo come un tram in cui ognuno sale e si fa portare dove vuole arrivare?
1: Al momento sembra più la seconda ipotesi. Senti Simone, vengo da te, qui un ascoltatore dice: la Juventus fece un grande errore tenere Miretti e cedere Fagioli, che tecnicamente è migliore di Miretti, ad oggi molto migliorato e libero di testa visto il problema che ha avuto in passato. Allegri ci aveva visto bene sul giocatore. Braglia.
2: Bisogna entrare anche nel contesto di dove la serenità mentale con la quale il giocatore in questo momento gioca, perché comunque la fiducia per un giocatore è talmente importante che per esprimere le proprie potenzialità e il contesto di dove vive anche, secondo me è vitale per poter far esprimere al meglio un giocatore. Probabilmente nella Juve non aveva la stessa fiducia
1: viveva quel momento che gli impediva di essere anche sicuro con se stesso, insomma, quindi non è facile.
2: No, io non sono d'accordo sul fatto personale, perché il fatto personale è preponderante ed è influenzante quando tu vivi in un contesto dove senti la fiducia sia dei compagni che della squadra. Probabilmente il contesto della Juve non era tale da dover avere quel tipo di serenità che serviva per poterlo far rendere quello che sta rendendo.
1: Sì, per carità, però penso che poi quel momento lì lui non era facile da gestire, no. Anche personalmente.
2: Non era facile, sì, però non c'è stata neanche la possibilità di dover difenderlo da quello che è vero che ha fatto una cosa che comunque sia non si dovrebbe fare. Detto questo, era pesante da dover supportare, però la società in poche parole l'ha un attimo scaricato da quello che sono il fatto che nella vita privata gli è successo. Quindi se c'era valenza dal punto di vista sportivo, perché qui bisogna scindere quello che è l'errore materiale fatto va bene da quello che è la valenza sportiva che un giocatore ha.
1: D'accordo, però ripeto, penso che quella cosa lì Stefano l'abbia molto condizionato in quel momento, poi cioè come uno stop nella crescita di un di un calciatore, esatto, non era facile. Poi ha trovato magari forse a Firenze ha trovato maggiore tranquillità, si è allontanato anche magari da un contesto, non lo so, però
3: sono, ripeto, esperienze che uno poi non è che puoi calibrare, ti capita un'esperienza, reagisci, non, cioè, che ne sai,
1: certo.
3: Tonali aveva reagito in maniera diversa,
1: esatto, sì. Dipende anche dal soggetto,
3: Da come la prendi, quanta sensibilità c'hai, quante anche cose tue interne. Non siamo dentro,
1: no, sta di fatto che questa collocazione in campo potrebbe essere proprio quella.
3: No,
1: ideale,
3: a me non è
1: per
3: dispiaciuto,
1: lui,
3: sono d'accordo con Antonio. Non mi è dispiaciuto. Sì, può ballare là tra alternarsi con Tonali a fare il perno centrale, la mezzala. Quel movimento, quella rotazione, ecco, Giorginio, Verratti, Barella.
1: Esatto.
3: Barella, Fagioli, Tonali o Frattesi. Sono questi i quattro giocatori, secondo me. Ecco, da lì. Secondo me Mancini esce fuori con delle certezze in mezzo al campo.
1: Esatto.
3: Poi io, se ci fa vedere Dumbia dal primo minuto a Parigi con un'altra volta Romano, io sono aperto a tutto, non ho pregiudizi. Però credo che quei quattro siano.
1: Sì, quelle forse sono le certezze che potrebbe aver trovato in mezzo al campo. Antonio, prima di salutarti, ci chiedo, anche l'Inter ha trovato una certezza, che è più Esposito. Quando diventerà titolare, secondo te, nell'Inter? E come diventerà titolare?
4: Finché davanti a Lautaro e Thuram, adesso non acceleriamo, però
1: non acceleriamo? Tu dici che non è il caso di accelerare?
4: No, allora, è indubbio che il giovanotto ha delle qualità, però io ho presente che quando lui era chiamato a dover reggere da solo il peso dell'attacco ha fatto molta fatica. Quando invece si trovava a giocare a fianco di uno dei due, è chiaro che veniva un pochino scaricato di questa responsabilità.
1: Hai a fianco di chi lo vedi meglio?
4: E in questo momento, se devo essere onesto, lo vedo con Lautaro.
1: Eccoli, caduta la linea. Con Lautaro è caduta la linea. E Braglia?
2: Ma io sono parzialmente d'accordo con Antonio, nel senso che se un giocatore è valido, giovane, va fatto giocare, gli va fatto sentire quello che è, per esplodere definitivamente, gli va fatto sentire sempre gestendolo comunque con oculatezza. A mio modo di vedere, secondo me è il compagno ideale per stare a fianco a Lautaro. Non mi stupirei se a gennaio, indipendentemente da quelli che sono i traguardi dell'Inter, che sono prestigiosi a mio modo di vedere, perché per me, se continua e si migliora la difesa, l'Inter diventa una seria candidata per poter vincere la Champions League, per quanto mi riguarda, a mio parere personale. Ma credo che Pio Esposito e l'esplosione eventuale di Pio Esposito possa far ben auspicare a degli obiettivi che in questo momento all'Inter forse sono parzialmente vietati. Ma io lo farei giocare da titolare, perché gli vorrei vedere un Pio Esposito che esplode definitivamente per l'Inter.
1: Quindi
2: per
1: tu da subito, anche adesso, andresti per la titolarità praticamente? Subito?
2: Sì.
1: Antonio, l'abbiamo recuperato, così finisce.
4: Eccomi qua, scusami Marco.
1: Vai.
4: Ha ascoltato, ma è indubbio che lui rappresenti un asset importante per l'Inter del futuro. È chiaro che fai un po' fatica in questo momento a scavalcare una gerarchia con Thuram e Lautaro, che se la sono conquistata, meritata nell'arco del tempo. Penso che la direzione, come ha detto Simone, sia quella per quello che riguarda l'Inter. Come tutti i cambi, c'è il tempo nel quale si andrà a esaurire quello che è la forza del duo d'attacco, e l'Inter poi dopo si garantirà già con un giocatore quello che sarà il suo futuro.
1: Forse quest'anno no, nel senso, quest'anno ancora c'è questa, diciamo, alternanza, no?
4: Sì,
1: di Pio Esposito, non proprio, stato, però, ripeto, quando c'è possibilità, poi si vedrà.
4: Un po' di distanza con Lautaro e con Thuram, onestamente.
3: Marco, Lautaro e Thuram,
1: che
3: partita hanno fatto a Roma. Cioè, no, ma non solo, guarda, pesa Thuram. Thuram si prende, non so, un po' di va in letargo.
1: Sì.
3: Esce
1: e tu
3: fuori.
1: C'hai.
3: No, lo scorso anno, nell'ultimo mese e mezzo, tu vinci lo scudetto grazie a Thuram. Non c'è niente da fare, Marco. I giocatori sono questi, Pio Esposito, sono d'accordo con te, è un fenomenale, ma tu immagina nell'Inter a sobbarcarsi l'eredità di Lautaro Martinez.
1: Certo. Ma
3: difficilmente,
1: ma poi in una
3: l'Inter
1: stagione così devi avere anche Thuram, no?
3: Ma,
1: magari in prospettiva.
3: Ma no, per tutelare il tuo patrimonio, questo calciatore,
2: tu
3: devi avere uno forte che giochi insieme a lui. Allora questa cosa lo fa crescere finché poi non diventerà, non va per conto proprio, però insomma. per caratteristiche non può andare per conto proprio. Pio è un bomber, ha delle caratteristiche particolari, non è Lautaro, non è Thuram, non è...
1: deve essere appoggiato, dai, dai,
3: deve essere appoggiato a uno forte.
1: Sì, sì. C'era la domanda di Braglia, poi sentiamo Iori, vai, che domanda vuoi fare?
2: No, ma è come dire quando è successo la Myanmar, che l'hanno giocato titolare e non farlo giocare titolare.
1: Ma che vuoi, paragonammo Esposito a Yamil Amada?
2: No, ma allora, un giocatore diverso, per amor del cielo, però le prospettive sono quelle. Ma se tu un giocatore non lo fai giocare con continuità, come può esplodere? Cioè, è giusto,
3: ma l'Inter gioca,
1: oh, però nell'Inter lui gioca, però... io parlavo di una titolarità fissa,
2: ma
1: proprio
2: in maniera parziale, ma gioca in maniera
3: parziale, perché giustamente, però il terzo, io l'ho definito il terzo titolare là, con Bonny, che è un pochino defilato.
1: Piace questo dibattito.
2: Per me il terzo titolare, per me il terzo titolare, secondo me no, è sbagliato. Per me dovrebbe essere il secondo titolare, poi dopo,
3: no, tutti e tre, poi a seconda, dicevo, Simone, delle partite. Kivu farà le scelte opportune per giocare con
1: Ma lui lo vede titolare, è stato chiaro, cioè lui dice io lo farei giocare subito senza dargli la titolarità immediata.
3: Con Thuram subito, ho capito, tanto Braglio lo conosco. Coppia titolare, più Esposito Lautaro Martinez, con Thuram che va a fare il subentro.
1: Esatto.
3: E che ti fa vincere lo scudetto, però.
1: Ah, ok.
3: È Thuram che però ti fa vincere lo scudetto.
1: Lo scudetto, lui dice
3: adesso,
1: la Champions, lo scudetto è
3: a ottobre 2026, Thuram ti fa vincere lo scudetto. Poi non lo sappiamo fra
1: lui ha detto la
3: fra
1: Champions.
3: Un anno, fra due anni. Sì, detto vabbè, ma Braglia, esatto.
1: Ho capito, ma Braglia dice la Champions, vabbè, il campionato è Iori.
2: Vabbè, ma posso esprimere il parere?
1: Devi, ma certo, no, devi però, non, possiamo
3: non essere d'accordo.
1: Possiamo anche non essere d'accordo.
3: Anzi, meglio.
2: Ma la volta in cielo. Sì,
1: fammi sentire Iori, sennò dopo dice che
0: Allora, io siccome non sono esattamente della generazione di Antonio e Simone, ma sono cresciuto in quel calcio lì e sì, sono anch'io uno di quelli che, insomma, se era nei primi 11 era contento, se era dal 13 al 16, perché quando giocavo io si arrivava al 16 era abbastanza arrabbiato, devo dire che capisco il tema, però veramente adesso, per quanto facciamo fatica, il calcio è cambiato e, come ricordano sempre gli allenatori, a costo di essere ridondanti, ma secondo me hanno ragione, si può essere decisivi in 30-20 minuti, si gioca in 11+5, quindi è chiaro che è un discorso di abitudini a cui facciamo fatica ad adeguarci, ma davvero adesso essere nell'undici o comunque avere la ragionevole certezza di entrare, perché comunque è un giocatore che se non parte entra, Pio, in buona parte delle partite, insomma è comunque un giocatore pienamente nelle rotazioni dell'Inter, secondo me per un ragazzo del 2005
1: ci può stare, tu dici ci può stare,
0: questo è più che sufficiente. Ecco, poi la gestione è roba di Kivu, quindi secondo me davvero è un problema relativo,
3: esatto,
0: il numero 2 o il numero 3, però è chiaro che voglio dire,
1: vabbè, diciamo così che in prospettiva così che in prospettiva sarà sicuramente il titolare dell'Inter, quando arriverà non lo sappiamo.
0: L'Inter ha questa certezza di avere comunque un giovane grande protagonista
3: con un altro accanto molto forte, con un altro accanto molto forte,
1: con un altro accanto molto forte, assolutamente, per forza, se stai all'Inter devi avere vicino uno forte.
0: No, riguardavo un po' di partite adesso del 2018, così, cioè Lautaro non era sempre titolare nel suo primo anno, poi sapevamo tutti che era fortissimo.
1: E certo, piano piano si è preso poi la scena.
0: Anche in partite in Champions League, come per esempio contro il Barcellona, Lautaro entrava dalla panchina, quindi ci sta, insomma, ecco, la gestione oculata in questo modo.
1: Ma io mi sono portato avanti e volevo creare subito il dibattito, insomma.
3: Sì, ma tu sei furbo.
1: Se no che sto a fare qui?
3: Perché vediamo, immaginiamo l'Inter senza Lautaro 10 partite, senza Thuram 10 partite, poi dopo... Poi chiamiamo Antonio, gli chiediamo
1: Braglia chiamiamo, perché
3: chiamiamo Antonio, ma è la stessa cosa.
0: L'unica cosa che possiamo dire, secondo me l'unica cosa che possiamo dire è che rispetto a la stagione 24-25, quando Thuram e Lautaro letteralmente dovevano giocare anche con mezza gamba, adesso l'Inter magari, ovviamente non è la stessa Inter, ma 10 partite senza Lautaro può sopportarle, perché
3: non
0: ha
3: lo so,
0: altre due. Non ho detto che fa gli stessi punti, ho detto che può sopportarle,
3: ma anche senza Thuram,
0: compromettere il rendimento.
3: Cioè Thuram lo scorso anno è entrato nell'ultima parte
1: ha fatto la differenza.
3: Esattamente.
0: Però Thuram è entrato, ha fatto la differenza alla fine perché aveva giocato molto meno bene rispetto all'anno precedente, nella prima parte di stagione, ed era stato sostituito in maniera più che egregia da Pio e da Bonny. Cioè, voglio dire, avere un numero 3, un numero 4,
1: assolutamente.
0: Serve a una grande squadra. Ecco.
1: Bene, mi devo fermare però, perché sennò qui mi bacchettano. Quindi ringrazio Alessandro Iori, Simone Braglia e Antonio Paganini.
3: Ciao Simone, ragazzi. Ciao Antonio.
4: Ciao Stefano, un saluto a tutti.
1: Ciao ragazzi, break per noi.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni. Di nuovo Stefano, ben trovato.
1: Allora, ciao Marco. Allora, quindi a Bodi, scusami, sì, stavo riflettendo sulle dichiarazioni del ministro dello sport, che credo l'abbia rilasciata queste dichiarazioni a Sky Sport 24.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, su Malagò ha detto: ho il mio ruolo, lascio decidere la giustizia sportiva, mentre ha riconfermato Mancini.
0: Sì.
1: Mancini non è in discussione. Quindi ha dato due notizie.
0: Cioè, una non decide.
1: Cioè, Malagò, Mancini resta, perché non è in discussione.
0: L'altro non si è.
1: Malagò ha scelto Mancini e Malagò ha appeso. Vabbè,
0: andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo quello che succede. Sai una cosa, dobbiamo vedere anche e capire che cosa succede in Premier League. Oggi abbiamo accennato, no, a questo tema, adesso lo riprendiamo un attimo, così ci facciamo un po' anche raccontare da chi segue un po' più nel dettaglio il tutto. Intanto do il buon pomeriggio ad Agata Cotugno. Ciao Ada, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ben trovato. Ciao. E poi con noi c'è anche Giovanni Armanini. Ciao Giovanni, ben
3: Ciao,
0: trovato.
3: Giovanni. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Premetto già che se ci sarà disturbo perché sono in aeroporto.
0: Ti abbiamo disturbato noi allora.
3: No, non c'è problema, ho tempo comunque.
0: Allora, no, sentite, noi qui abbiamo un po' oggi in apertura toccato questo tema che abbiamo definito veramente una sorta di terremoto, quello che sta succedendo al City, ma che in un certo modo coinvolge la Premier League, no? In attesa poi di capire che cosa, quale sarà la decisione finale. Adesso ci sarà il ricorso. Ada, vengo da te così ci illustri un po' la situazione, perché è un momento molto delicato, importante, insomma, che riguarda, diciamo, il City. Ada.
2: Sì, è molto delicato perché il comunicato rilasciato dalla Premier League e anche tutto il materiale allegato, che non è il materiale approfondito, è un po', diciamo, la parte più importante, le 40 pagine, poi forse tutto verrà pubblicato fra qualche tempo, ma sono abbastanza netti perché parlano di un sistema creato appositamente per aggirare le regole.
0: Okay.
2: E le regole sono state aggirate dal 2000, la stagione 2009-2010 alla 17-18 sistematicamente. Hanno fatto anche degli esempi concreti del fatto che non si possa trattare banalmente di errori a livelli contabili o numerici, ma ci sarebbe dietro tutto un sistema fatto per aggirare le regole del fair play finanziario che nascevano proprio in quegli anni per tappare quei buchi che avrebbero causato poi i danni che abbiamo visto magari in altre squadre in giro per l'Europa. Praticamente il cuore della situazione è che il City aveva costruito questo sistema secondo il quale faceva apparire come ricavi commerciali, quindi diciamo che si potevano contare all'interno delle norme del fair play finanziario, una parte di finanziamenti del proprietario che non contano, non si possono contare ai fini del fair play finanziario. Loro avevano aggirato le regole facendo apparire più sostenibile il club e facendo finta di avere dei ricavi commerciali molto più alti di quelli che erano in realtà. La discrepanza è di quasi un miliardo totale, insomma, tra quello che riuscivano a tirare e quello che riuscivano a immettere. Sostanzialmente le carte sono molto più precise, ma ve la faccio facile, insomma, così. 115 accuse che non sono tutte di violazioni finanziarie, ma una parte sono anche la mancata collaborazione del club, e credo che l'unica accusa, perché sono ritenuti colpevoli di 114 su 115, sia proprio una relativa alla collaborazione del club nelle indagini. Per il resto tutti, insomma, confermate tutte le accuse.
0: Confermate tutte le accuse, caro Stefano, caro Giovanni, anche Ada, ha parlato Pep Guardiola, ha lasciato un messaggio in questo momento che vi vado a leggere. Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che sono qui più che mai, ha scritto il tecnico. Sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff, di voi, i nostri tifosi unici, ha aggiunto Guardiola. Voglio essere chiaro, ce la faremo insieme, vi voglio bene tutti, ha concluso in questo messaggio. Riguarda è molto la sua storia, insomma, quindi
1: direi ci sta con tutto se stesso dentro questa storia qui, e auguriamo a lui e al City di uscirne fuori, insomma. Ada, stata perfetta nel descrivere un po' com'è la situazione. Insomma, c'è stato un primo, no, un giudizio, e adesso
0: ci sarà ricorso,
1: tutto quello, cioè, che comporta attendiamo la fine, Marco, io non ti so dire, non conosco i dettagli.
0: Giovanni, questa è una spallata anche alla Premier?
3: Un'autospallata della Premier a se stessa. No, ma allora, secondo me ci sono davvero tanti aspetti su cui si può ragionare. Cominciamo a dirne due. Quello che avete accennato voi adesso e anche l'intervento di Guardiola. Io credo che non sia minimamente in discussione Guardiola, il guardiolismo, i 10 anni che hanno cambiato il calcio inglese, rendendo il Manchester City la squadra più titolata dell'ultimo decennio di calcio inglese. Non lo è semplicemente perché ci sono state delle partite tutte assolutamente regolari, con giocatori in campo che hanno vinto delle partite. Dopodiché, se la Premier League arriva con 10 anni di ritardo a certificare delle violazioni che sono iniziate 10 anni prima, e poi anche su questo si può dire tanto, ma se la Premier League ci arriva in questo modo, semplicemente la Premier League ammette di avere un problema, perché ogni regolamento finanziario, proprio perché applicato in ambito sportivo, cioè ogni regolamento finanziario sportivo dovrebbe certificarci al giorno 1 che chi compete può competere, e se più grande è la violazione e più lungo è il tempo d'attesa, il problema non è uno ma è doppio, triplo, quadruplo, metteteci voi la dimensione, quindi il problema è enorme, e quindi questa cosa qui deve per forza portare a un cambiamento delle regole, perché non è accettabile che 10 anni dopo, perché stiamo parlando di 2018, sì, poi di cose uscite, ricordiamoci, da un leak, da dati trafugati, da una operazione tale per cui uno è andato anche in carcere. Quindi se tutto questo esce, c'è un problema di fondo. E poi secondo me, e quindi ecco, su questa cosa qui sicuramente, alla vostra domanda, la Premier League si dà una spallata a se stessa di credibilità, ma è la stessa spallata che il calcio europeo dà a se stesso quando manca, e già questo era successo a livello europeo, di riuscire a punire il City. Perché attenzione, c'è una cosa che assolutamente non è in dubbio: il City ha violato le regole, sì, il City ha violato una serie di regole, perché il City per certe violazioni è già stato punito. È stato punito la prima volta, ricorderete, nell'epoca Manuel Pellegrini, con una forte multa, con una riduzione della rosa. Poi sono emerse altre cose. Quindi non è in dubbio che il City abbia violato le regole. E quando anche il City è stato riammesso alle coppe, ricorderete, 2022, se non sbaglio, adesso vado un attimo a memoria, ma quando c'è la sentenza del famoso sentenza di San Valentino, che poi viene ribaltata dal TAS, non c'è ombra di dubbio che le regole siano state violate, perché il City viene poi scagionato, diciamo così, viene ripulito, perché una parte di queste era stata giudicata 2 volte perché era parte del primo giudizio, una parte era di prescrizione, e attenzione, la prescrizione sul piano sportivo non sposta nulla, perché a un tifoso non interessa che ci si sia accorti dopo 10 anni questa prescrizione e le si sia certificati dopo 10 anni. Sul piano sportivo la cosa rappresenta sempre una mancanza, e quindi se viene certificata, però, tale è, ed è inaccettabile sul piano sportivo. E poi una terza cosa, perché il City non collabora, quindi viene, e infatti poi su questa cosa, sul secondo giudizio, il City prende una forte multa, quindi questo è fuori di dubbio. E poi eventualmente, se volete un attimo ne parliamo, c'è la posizione del club, perché la posizione del club secondo me è molto interessante a questo punto, per capire cosa succederà.
0: E quale sarebbe la posizione?
3: Vuole fare il club? Sì, no, il club ha rilasciato dei comunicati,
0: esatto,
3: è stato analizzato molto bene da Sam Lee su The Athletic, perché peraltro ho avuto il piacere di lavorare con lui quando vivevo a Manchester e seguivo City United, perché negli anni di quei primi eventi io lavoravo a Manchester, e se mi fa notare il club sostanzialmente sta facendo esattamente le stesse identiche cose e dicendo le stesse identiche cose che diceva in occasione della sentenza UEFA, che poi riuscì a ribaltare. E quando dice ci sono delle evidenze inconfutabili, tutto porta a pensare che oggi queste evidenze riguardino non tanto le violazioni, che sono evidenti e ormai sono due
0: che
3: processi
0: cosa?
3: Che riguarda la legittimità del giudicante. Cioè Manchester City oggi andrà all'attacco e, come ha già fatto sui regolamenti per le terze parti, che è quello che di cui parzialmente parlava prima anche Ada, il Manchester City dirà queste regole violano le regole, da una parte violano le regole di libera concorrenza e dall'altra parte non è la Premier League a poter entrare nel campo dei liberi rapporti tra una libera società e altre libere società, benché facenti parte della proprietà del club. E questo è quello, e loro, quindi loro puntano a far saltare questa parte qui. Ci riusciranno? Non lo so, ma
0: infatti i tempi si prevedono lunghi proprio.
3: Certo. E attenzione, è una cosa su questo ve lo posso certificare. Questa cosa qui loro non è che la vanno a sbandierare in pubblico, ma vi posso garantire che lo stanno dicendo con la stessa certezza con cui lo dicevano nei tempi dell'UEFA oggi, perché già hanno vinto una volta.
0: Anni fa, certo.
3: quando poi hanno trattato, scusatemi se mi sono dilungato, però
0: no, però quello che
3: molto molto da dettaglio, quello... sennò altrimenti finiamo qui a parlare di retrocessioni, di multe, di cose.
1: Quindi perdonami Giovanni, tu sei quindi speranzoso che il City possa uscirne fuori.
3: No, io guarda, io
0: penso ci sono i presupposti per poter uscire, diciamo, tu dici.
3: Io penso che il City non stia facendo melina, io penso che il City effettivamente interverrà a gamba tesa sul sistema e poi vedremo se ci riuscirà. La volta scorsa ci riuscì parzialmente per le prescrizioni che adesso non sono previste, attenzione perché questo va detto, quelle prescrizioni tornano in gioco, e parzialmente perché era già stato giudicato e poi venne invece punito, parzialmente perché alcune cose in realtà non vennero dimostrate, infatti venne punito per non aver collaborato. Questo è l'impianto da cui è uscito. Poi se volete si potrebbe anche parlare di quanto sia giusto che una società che fattura 1 miliardo può spendere 700 e una che fattura 100 può spendere 70. Io ad esempio non accetterei mai di giocare al fantacalcio con queste condizioni di partenza. però rischiamo di uscire al seminato, però non ci sono speranze. Io spero veramente che poi tutto si risolva, ma spero anche che a livello europeo si allineino i processi, si allinei la giustizia sportiva e si entri in una dinamica tale per cui al 1° di settembre o al 15 di agosto, quando iniziano le competizioni, ci sia qualcuno che certifica che tutti si può giocare o che qualcuno deve essere escluso.
0: C'è una domanda al volo proprio di Ube, non so se di un nostro ascoltatore, se potete rispondere voi. Lui vuole capire, i bilanci venivano gonfiati oppure si trovavano escamotage per immettere liquidità attraverso sponsorizzazioni?
3: Allora, i bilanci venivano gonfiati non vuol dire assolutamente nulla. Ci sono dei parametri che con tutta probabilità venivano elusi, usiamo questo termine. Quindi sicuramente questo tipo di parametri, ma chi è che stabilisce questa cosa? Gli ultimi regolamenti sono stati quelli sulle terze parti, sono stati messi in discussione e poi cambiati con anche il voto del City. Ma al City di quel regolamento sulle terze parti non interessava nulla, al City interessava vincere alla giustizia ordinaria con un ricorso che ha già vinto 2 anni fa, che permettesse di dire che quel tipo di regolamentazioni violano le normali regole di concorrenza. Poi che questa cosa qui non rientri nei parametri che il fair play finanziario vorrebbe rispettati. Sì, è evidente che è così, altrimenti non saremmo qua a discutere, altrimenti non ci sarebbe stato un processo. È evidente che sia
0: certo. Chiedo Ada, è proprio l'ultimissima proprio curiosità, alla fine, siccome qui stiamo parlando anche della credibilità della Premier, non soltanto del del City, no? Perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto tanto, che è stata anche un modello in questo momento dal punto di vista dell'espressione di calcio, di quello che ha portato Guardiola, eccetera. Magari non c'è un tentativo anche di tutelare la Premier e quindi di essere meno, diciamo così, pesanti nei confronti del City, chiedo? Ada.
2: Diciamo che dalle carte si evince che la strategia dovrebbe essere quella del pugno duro, dalle carte. Chiaramente dobbiamo aspettare il ricorso del City, i tempi si allungheranno. Io alla fine credo che non accadrà nessuno scenario catastrofico, nel senso che si incontreranno nel mezzo, perché tanti esperti, anche molto vicini al City, dicono che generalmente non si interviene in maniera retroattiva, che non si tolgono trofei, non si tolgono vittorie, perché non si agisce in questo modo. Quindi tendiamo già ad escludere la detrazione di punti retroattiva, che possa in qualche modo modificare l'albo d'oro, dare Premier al Liverpool, allo United, credo qualcuna anche all'Arsenal. E l'espulsione dalla Premier a parte dovrebbe essere votata, e lì entrano in gioco anche delle discussioni geopolitiche, perché rapporti con Abu Dhabi, rapporti politici che vanno molto al di là del calcio, sono insomma delle discussioni molto più complesse al di sopra, quindi possiamo anche tendiamo ad escludere proprio l'esclusione dalla Premier e dalla ripartenza da lì su.
0: Aspetta, c'è una cosa che volevo dire Giovanni. Vai Giovanni, che siamo quasi chiusi.
3: Volevo solo dire questo, Ada, però è un po' tardi. Cioè adesso il problema è che veramente qui vengono fuori i cadaveri, perché se veramente non volevano essere, non riaprivano neanche il processo. Arrivati a questo punto, tra l'altro, permettetemi anche di dire, con una certa orologeria nella scelta dei tempi, perché non è casuale che prendano questo international break per far uscire dei leak su The Athletic, che è oggi la Bibbia del calcio mondiale. È tardi per non avere il pugno duro.
0: Quindi tu prevedi più una soluzione da pugno duro, Giovanni?
3: No, io prevedo quello che vi ho detto, prevedo che o vanno dentro a piedi uniti e veramente danno una punizione
0: esemplare.
3: Non mi piace il termine esemplare, però esemplare per capirci.
0: Sì.
3: Oppure la perdono su tutta la linea, perché viene fuori che il sistema non è legittimo e non è legittimato ad agire. E in entrambi i casi, comunque, noi sappiamo che ci sono stati gli ultimi, no, dire fino al 2018 è un favore, ci sono stati gli ultimi 20 anni di Premier League con gente che giocava senza avere titolo, non sportivo, finanziario, che è un'altra cosa, secondo quelli che secondo loro
0: erano imparati. Ho detto che qui c'è una bomba sotto.
3: Loro non sono capaci a far rispettare i loro parametri,
0: esatto.
3: Non sappiamo nemmeno se questi parametri sono regolari per il paese in cui operano, lo sono in generale in Europa, perché nessuno ha mai fatto saltare il fair play finanziario, però guardate che questa è una bomba orologeria, che qualcosa deve distruggere, e se non distrugge né uno né l'altro, distruggerà come minimo la credibilità del sistema, perché qui c'è il 90% del tifo inglese e degli appassionati inglesi che si aspettano che ci sia una società che per la seconda volta nella sua storia, perché questa cosa al Manchester City è già successa nei primi anni del Novecento, venga rasa al suolo. Prossima volta magari vi parlo di quello che è successo.
0: No, ma è interessante quello che ci dici, perché
1: è probabile che insomma tutta questa manovra, adesso voglio dire, Giovanni e Ada sono ferratissimi.
0: No, per carità.
1: Ed è bello ascoltare, anche voglio dire, definisce meglio il dibattito e il confronto, e soprattutto gli ascoltatori possono anche saperne di più. Però io mi sono fatto un'idea, Marco, io credo che, non lo so, tanto tempo, come ha detto Giovanni, che dura questa cosa qua, che sia un pretesto per... Questo sistema, secondo me, prima o poi, come tutte le cose, c'è un inizio e una fine. Non è possibile che la Premier League girano tutti questi soldi. Cioè, secondo
0: me, per me c'è qualcosa
1: è un punto zero per una regolata un po' su tutto, perché così non può andare avanti. E vanno a colpire più forte.
3: Me lo auguro. E io da tempo, io ho una newsletter che si chiama Footballitics su Substack, che sabato farò una lunga trattazione su questa cosa. Io sono stato l'unico, quando collaboravo con Tutto Sport dall'Inghilterra, che scriveva: attenzione che non finisce così, attenzione che ci sarà un ricorso, attenzione, attenzione, attenzione. Ma questo non, e non è una questione di tifo o altro, questo non toglie che quelle regole siano state violate, questo non toglie che la credibilità dell'intero sistema sia totalmente compromessa, sì, sì, sì. Perché anche quando hai dato la punizione esemplare, comunque stai dicendo che per oltre 10 anni il tuo sistema non poteva funzionare. Ora, la soluzione secondo me è solo una, è molto semplice: ribaltare completamente i regolamenti finanziari e passare dal controllo dei ricavi al controllo dei costi. Punto. All'americana, con salary cap, con la libertà dell'impresa.
1: E con però io voglio dire, non sono ferrato come te, come Ada. Cioè, ho questa sensazione come se fosse una pripista.
0: Una deadline, secondo
1: sì,
0: me.
1: Per rimettere a posto un po' tutto, perché così non c'è, c'è una deriva. C'è una facilità, un dominio assoluto, e poi anche, voglio dire, comporta anche tutte queste cose, queste ombre.
0: Raga,
1: e tutti questi soldi, non è possibile. Insomma,
0: sto sforando i tempi, ragazzi, e mi devo fermare. Quindi,
3: Guarda, io lo spero quanto voi, ma ricordo a tutti che il giorno dopo il terremoto c'è stato il terremoto. I danni ci sono. Spero che ci sia una ricostruzione in quel senso, ma il terremoto è lì da vedere, che sta arrivando.
0: Vediamo. I tempi sono lunghi, perché poi, come dicevate, adesso c'è la risposta che ci sarà del City, e quindi...
1: Si possono sapere i termini?
0: Ada.
2: 2 ottobre devono inviare cominciare l'appello, e poi parlano non prima della fine di questa stagione. Gli altri club insistono perché la conclusione sia entro la fine di questa stagione, anche le relative sanzioni. Le sanzioni verranno, credo, stabilite tra qualche settimana, ma non è nulla di effettivo, perché c'è l'appello del City e i tempi si allungano all'infinito potenzialmente.
3: Sì, l'altra.
0: Bene.
3: Sì. L'altra volta, quando fecero il ricorso contro la PT, ebbero la risposta in 4 mesi. A sto giro credo che comunque in qualche modo salvaguardino la stagione sportiva.
0: Bene, ragazzi, mi devo fermare.
1: Grazie.
0: Io vi ringrazio tantissimo.
1: Ciao Giovanni,
0: grazie ancora. Break per noi, siamo in ritardissimo. Break.

0: Bene, siamo tornati, Stefano. Ci scusiamo per il ritardo in questo blocco, ma la vicenda City Premier League
1: meritava un approfondimento.
0: Abbiamo approfondito con chi la sta seguendo e devo dire che è uscito fuori un po' di tutto e staremo a vedere come finirà questa vicenda. E quindi ci scusiamo con Andrea Giannattasio, collegato da Firenze. Andrea, scusaci di questo ritardo, ma questa vicenda che abbiamo approfondito ci ha portato via un po' di tempo. Con noi c'è anche Lorenzo Amoruso e ci scusiamo anche
1: con
0: Lorenzo. Ciao Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao,
0: sì, grazie. È una vicenda molto delicata, addirittura sì, Giovanni Armanini l'ha definita come una bomba a orologeria che sta per esplodere, che coinvolge tutto il sistema Premier, quindi vediamo come andrà a finire. Problemi.
2: Insomma, c'è anche il rischio retrocessione per il City.
0: Sì, sì.
2: Quindi, insomma,
0: sì. Addirittura
2: in Inghilterra non ti perdonano nulla.
0: No.
2: In Italia, sai, ti dicono 6 mesi di squalifica e poi te ne arrivano 2. Lì sono pesanti, molto pesanti.
0: Sì, sì. Poi addirittura Lorenzo e Andrea dice, ci portava la testimonianza Giovanni di che il 90% dei tifosi inglesi si aspetta che il club venga raso al suolo. Ha usato questo termine, quindi.
3: Qui a Firenze, abbiamo visto David De Gea, che chiaramente è stata una gloria del Manchester United, che già da quando sono iniziate a uscire le prime accuse, soprattutto sono state confermate, sui suoi social ha cominciato a lanciare qualche j'accuse, qualche dita, qualche frecciata, qualche ditino teso, perché giustamente, insomma, si sta rendendo conto che forse qualche trofeo per i quali a suo tempo lui con la maglia dei Red Devils stava provando a vincere appunto col suo ex club, poi magari è andato al City, probabilmente non è stato vinto in modo del tutto regolare, quindi anche qua a Firenze qualche riverbero di questa vicenda internazionale è arrivato.
0: Sì, andremo a vedere, perché
1: poi però
0: sono molto
1: curioso di capire anche le altre squadre che hanno fatto.
0: Sì, pure le altre
1: perché
0: squadre.
1: Perché Manchester United, Andrea, non mi sembra che abbia speso poco, come l'abbia fatto non lo so, ma insomma
2: ma credo,
1: a botte di 300 milioni all'anno, 300, ma insomma girano delle cifre incredibili.
0: Infatti Lorenzo, ti posso dire che prima il collega, che è molto dentro la materia, ci dice attenzione perché qui viene coinvolta anche la Premier, tutto il sistema, quindi c'è qualcosa di molto pesante sotto.
2: Però bisogna partire già da un discorso leggermente diverso. Intanto il merchandising delle squadre britanniche funziona come noi ce lo sogniamo in Italia.
0: Questo è vero,
2: già
0: sì.
2: Già questo ti porta ad avere sicuramente molti più soldi. Poi cos'è successo? È successo che ovviamente l'arrivo di alcune bombe proprio economiche, come ovviamente gli Emirati, alcuni americani, eccetera, cosa hanno fatto? Hanno praticamente, oltre agli sponsor normali...
0: Che è successo? Caduto Lorenzo. Lo recuperiamo. Approfittiamo però di questa caduta, così vado da Andrea Giannattasio e lo recuperiamo subito. Andrea, però oggi ha parlato pure Matteo Pellegrino, voglio parlare un po' di Fiorentina, perché noi oggi abbiamo anche un po' analizzato il momento di Fagioli, abbiamo fatto un titolo, il nuovo Fagioli in questa posizione tattica, e quindi potrebbe avere anche un seguito nella Fiorentina di Vanoli.
3: Ma allora, partendo da Fagioli, a me pare che la prestazione in Turchia abbia confermato il buon momento in generale del calciatore, che a Firenze sta facendo il regista, gioca nel centrocampo a 3 come play, o eventualmente se la Fiorentina cambia modulo e va a 2 fa comunque sia il portatore di palla il regista, e che in nazionale invece si è rimesso a fare la mezzala, cosa che ha fatto praticamente per tutta la carriera. Mi pare non abbia avuto grossi problemi a cambiare Zolla di campo, perché mi pare che abbia risposto al meglio sia in maglia azzurra che in maglia viola nell'ultimo periodo. Devo dire che in tal senso è stato il ritorno di Vanoli che lo ha galvanizzato, perché nelle prime uscite con Grosso in panchina sembrava veramente un giocatore completamente diverso in negativo. L'averlo rimesso al centro del progetto, avergli riaffidato dei compiti di impostazione, almeno a Firenze, ci ha fatto riscoprire un giocatore veramente di spessore, e credo che nella notte di Bursa, nel pantano di Bursa dell'altra sera, comunque sia con Frattesi e con Tonali, ha dato comunque una risposta di continuità rispetto a quello che è il suo momento.
0: Sì, abbiamo recuperato Lorenzo Amoruso. Lorenzo, eccoci,
2: ciao ragazzi.
0: Noi intanto abbiamo approfittato, siamo andati a parlare anche di Fagioli, così ti andiamo
2: col
0: tuo pensiero, però ecco, concludi quello che stavi dicendo, così almeno diamo...
2: No, è che il problema purtroppo lì in Gran Bretagna è che tante città, tra le quali Manchester City, hanno sfruttato piccoli cavilli, diciamo amministrativi, per sfruttare i soldi appunto della società e farli passare come sponsor, cosa che teoricamente si può fare, o perlomeno si può fare entro certe cifre, certe somme. E ovviamente credo che questa roba qua sia stata in qualche maniera scoperta, sgamata, e ora bisognerà capire un po'. Ora ho cercato di sintetizzare, sì, perché è molto più lunga da spiegare, però è chiaro che c'è il fair play finanziario, che già vuol dire le squadre inglesi spendono tanti soldi e quindi però ne hanno un ritorno incredibile. Se tu ci metti dentro anche uno sponsor che fa parte sempre della famiglia dei proprietari, capite bene che insomma si aprono scenari assurdi, si aprono insomma.
0: Vediamo, perché penso che sarà un procedimento un po' lungo, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Lorenzo, parlavamo un po' di Fagioli, oggi è stato un po' così, abbiamo trattato di lui, poi ha parlato anche Pellegrino, poi sentiamo un attimo al volo qualche passaggio da parte di Andrea. Ecco, su Fagioli, che idee ti stai facendo? Siamo di fronte ad un nuovo Fagioli, cioè questa nazionale qui
2: ma
0: può...
2: No, ma allora, secondo me Fagioli, ragazzi, era già stato recuperato lo scorso anno per quello che si era visto in campo, nella problematica gigantesca che aveva la Fiorentina di classifica, di prestazioni, di allenatore. Poi era arrivato, si è rifiutato di fare il centrale, era arrivato Vanoli e aveva toccato i tasti giusti per fargli fare quel ruolo, soprattutto farglielo fare alla miglior maniera possibile, perché l'anno scorso, ragazzi, Fagioli è uno dei pochi che possiamo mettere nella sufficienza, se non qualcosa in più. Non si può alzare più di tanto il voto, perché insomma è una squadra che ha lottato per non retrocedere, però fondamentalmente è stato quel giocatore che ha fatto la differenza nella Fiorentina, perlomeno uno di quelli che si è preso la responsabilità in campo, ha tirato fuori gli attributi, ha fatto girare la squadra, ripeto, se l'è presa nei momenti complicati e ha tirato fuori grandi prestazioni. Quest'anno cosa è successo? Poi è una mia opinione.
0: Certo. Cioè,
2: arriva un allenatore nuovo e lo mette da parte. Ma fatemi capire, se sono stato uno dei migliori della scorsa stagione, io dovrei partire, ora non dico col posto assicurato, però ragazzi, cioè, ho dimostrato di poter reggere pressioni, visto tutto quello che è successo l'anno scorso, problematiche varie, spogliatoio, eccetera, eccetera, arriva Grosso e mi mette da parte. Cioè, ragazzi, cioè, ammazzerebbe pure un elefante una roba del genere. Cioè, non è normale. È chiaro che il giocatore perde confidenza, perde tutto ciò che si era guadagnato meritandoselo sul campo. E questo è l'atteggiamento che, secondo me, di Grosso non si è capito. E tanto è vero che richiamano Vanoli, lo rimette in campo a distanza di 3 giorni, ragazzi. Abbiamo visto, nonostante il campo bruttissimo, bagnato, che c'era a Venezia, il migliore in campo, cioè, fatemi capire, in 3 giorni un allenatore che cosa può cambiare a livello tattico, fisico, mentale, eccetera? Nulla, ragazzi, perché sennò stiamo parlando di miracoli. Invece è questo il problema. Arriva un allenatore che l'anno scorso ha dato fiducia, ha ritoccato quei stessi tasti, poi Vanoli comunque l'ha detto in conferenza stampa, e hanno cominciato a giocare bene. Cioè, l'approccio di Grosso non so quale sia stato, io non lo posso sapere, non vivo nello spogliatoio, ma di sicuro però, se questi giocatori hanno ricominciato ad avere un senso di appartenenza di squadra, è qualcosa, ragazzi, c'era che non andava,
0: Sicuramente, Stefano. Prima Andrea ha parlato di Vanoli, che ha galvanizzato, diciamo, Fagioli, che lo ha
1: No, ma ha detto bene Lorenzo, cioè, voglio dire, poi anche le dichiarazioni di Fagioli le ho ascoltate. Non è che l'ha salutato con grande affetto, quindi è un giocatore che è stato, secondo me, tra gli artefici della riscossa viola nella seconda parte della stagione, e lo metti in panchina, lo isoli, insomma.
2: No, hai cercato anche di venderlo.
0: Sì, è vero.
1: Voleva Torsved.
4: Sì, è vero.
1: Voleva fare Ulai, Torsved a ta. Questo è il centrocampo di Grosso, che per carità poi possiamo discutere, il calcio, sai,
0: certo,
1: ogni opinione. Però sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, cioè Fagioli l'hai confinato, è tornato Vanoli, ha rimesso un po' le cose a posto, cioè, insomma la strada è lunga per ritornare.
2: Oggi, in questi giorni, a Firenze stanno parlando di Caglione dopo la prestazione di ieri sera, ovviamente in nazionale. Ragazzi, è successa la stessa cosa, Caglione fa una stagione altissimo livello con l'infortunio di Dodò 3 anni fa, arriva Paladino e non gliene fregava nulla, non lo so perché non lo vedeva, lo ha lasciato fuori, l'hanno venduto. Ora la gente si è svegliata stamattina, dice: ma che cavolo, l'abbiamo 17 milioni, l'abbiamo ceduto. Ma ragazzi, è un anno e mezzo che questo qua che io le sto giocando bene in Gran Bretagna, eh? Io sì, il calcio britannico, insomma, non è che ha fatto sta partita oggi,
0: ma anzi secondo me lì è cresciuto ancora di più,
1: però un grande questo è un grande rimpianto viola, sì. Cioè Caiote faceva delle belle partite pure con la Fiorentina.
3: Io sono d'accordo che sia un rimpianto, diciamo che la Fiorentina rispetto ad altre società o rispetto ad altri giocatori che la stessa società negli anni scorsi aveva svenduto con la S davanti, su Caiote dei soldi ce l'ha presi, perché quando nel gennaio 25 lo ha dato al Brentford lo ha venduto a 18 milioni complessivi. Mi viene in mente quello che è successo quest'estate con Romano, passato dalla Roma al Cagliari, venduto per questioni di bilancio, anzi svenduto per quasi 5 milioni, e ora è un ragazzo che in teoria dopo queste prime partite, ora poi in nazionale vedremo quanta continuità potrà avere dopo partite in chiaroscuro che ha fatto, ma penso ne valga almeno 20 adesso, o almeno il Cagliari è la cifra che chiede. Per cui io credo che sì, Caiote sia un rimpianto, diciamo che è un giocatore sul quale la Fiorentina ha monetizzato. Dopodiché oggi vai a vedere,
2: Andrea,
3: quanto può valere.
2: Andrea, il problema non è i 17-18 milioni, ma perché non si fanno operazioni come le fa solamente il Real Madrid e poche altre squadre? Se lo lascio là, mi dai un acconto a 5 milioni, a 10 milioni, a quello che è, con la ricompra. Tutto qua, basta. Sì, sì. Il giocatore comunque, se lo vuoi, il giocatore sale. Cioè, il Real Madrid lo fa con tutti.
1: Leasing.
2: Ma mi spiegate perché?
1: Il leasing. Sì.
2: Stai parlando di un ragazzo di 18 anni quando è esordito, a parte forse non era neanche maggiorenne, un ragazzo che tra l'altro aveva vinto l'europeo con l'under 18, se non ricordo
3: 19,
2: facendo un bambolino in finale addirittura. Tra l'altro gli avevano cambiato ruolo perché, come ben sapete, giocava esterno non offensivo ma sicuramente con propensione più offensiva, è stato arretrato giustamente per caratteristiche, per qualità, non... cioè è ancora un giocatore in evoluzione. Cioè, ora quanto varrebbe Caiote in base al mercato britannico? Quanto vale? 40?
3: Penso sui 40 milioni, sì.
2: Cioè, capite, stiamo parlando già più del doppio, stiamo parlando. Ma a me, io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, ma siamo purtroppo abituati male in Italia, perché giustamente ci vogliamo paragonare alla Premier League, che non, cioè in questo momento non la devi neanche guardare, ai prezzi. Allora ti sembrano tanti soldi, ma è un diciottenne, un diciannovenne, ragazzi. Diciannovenne che ha fatto un campionato fantastico, ha sostituito, ragazzi, io me le ricordo le chiacchiere iniziali a Firenze, e come si fa, Dodo si è rotto il ginocchio, adesso con Caiote dove cavolo vogliamo andare, vabbè, la prima è sordito, però se un ragazzo, fate una stagione incredibile, arriva Palladino e dice arrivederci e grazie al giocatore, per prendere chi poi? Per prendere chi? Fatemi capire, perché è rientrato Dodò, bene, perché in panchina un diciannovenne non poteva stare, fatemi capire.
0: No, ma come ha detto Stefano, questo è un rimpianto, insomma, questo sono d'accordo, insomma, è un rimpianto, perché insomma stiamo parlando di un giocatore che poi è cresciuto, che può solo crescere ancora.
1: Sono d'accordo.
0: Non ci sono dubbi. Voglio chiudere un attimo con al volo proprio con Pellegrino, che oggi ha parlato, poi ci racconta al volo qualcosa Andrea. E come giudichi l'impatto di Pellegrino alla
1: positivo, perché voglio dire, ci mette l'anima. I mezzi sono quelli, deve sveltirsi un po' nei primi passi, nei primi metri, e poi deve capire, adesso voglio dire, se la Fiorentina ha una stabilità dei riferimenti, cioè, ma il Mastantuono, se giocano insieme, trovano un po' anche l'intesa, degli equilibri, movimenti, e tra lui e Beto se la giocano, perché anche Beto mica è male, anzi, per me nei movimenti, nella cosa, secondo me è meglio di Pellegrino.
0: Ah, sì?
1: In altre partite è meglio Pellegrino, quindi la Fiorentina ha questa alternanza. Due centravanti che magari a Firenze, facendo le battute con lo squadro di Medici, ce ne fanno uno, però secondo me in due invece sono due centravanti che possono essere molto utili. Poi tra l'altro nelle dichiarazioni che fa adesso Andrea, poi ci racconterà meglio nei dettagli quello che ha detto Pellegrino, però sì, mi ha colpito il fatto, a proposito delle dichiarazioni di Fagioli, che con Vanoli c'è una nuova energia, si vede che c'è la voglia di cambiare la situazione.
0: Pure lui,
1: un'altra, capisci?
0: Pure Pellegrino.
1: Ho capito, allora se era così, non è che sono scontenti, capito?
3: Mi permetto di dire che nella settimana che ha portato alla gara col Torino, l'ultima di Grosso in panchina, sono state fatte varie interviste con i giocatori Viola, non mi ricordo chi ha parlato, e tutti i giocatori dicevano: Grosso è un allenatore giusto per noi, ci piacciono le sue idee di calcio, quindi certo, insomma io su queste, a queste cose non abbocco più. No, di sicuro è un giocatore che si deve lottare la maglia tutte le domeniche con Beto, perché io penso che per il calcio di Vanoli Beto possa essere più funzionale. Ma onestamente la resa in campo oggi dice che Pellegrini ha fatto molto meglio, ha fatto 3 gol di fila, 2 con Vanoli, 1 con Grosso. È un giocatore che si muove meglio, mi sembra anche fisicamente proprio stia meglio.
1: E sai, Andrea, che potrebbero giocare anche insieme? Secondo me.
2: Assolutamente sì.
1: Giusto, Lorenzo.
0: Lorenzo è d'accordo.
1: Se conferma Lorenzo, è fatta, dai.
0: Quindi tu dici di sì.
1: C'è un 3-5-2 e io vedo, capito, in alcune partite.
2: Ti dico sinceramente, se vai a guardare un po' i centrocampisti della Fiorentina,

0: rinunci almeno inizialmente a giocare con gli esterni, va bene? Ma hai la presunzione di poter dire, è chiaro che i giocatori devono crescere, un centrocampo così, ragazzi, ripeto, con Mastantuono a sinistra, dietro la punta, o Mastantuono dietro la punta, Ndurre e Fagioli, insomma, io non so quante squadre in Serie A possono dire di avere un centrocampo altamente qualitativo, Poi è chiaro che dipenderà da come la vuoi studiare la partita, perché poi c'hai ovviamente,
1: però a tre difesa, pure con Gimenez a destra che spinge, il Dodò della situazione a sinistra,
0: sì, bravo, infatti,
1: cioè questi due in mezzo all'area di rigore, se li rifornisci con i traverse, con i cross, diventa tosta,
0: marcarli. Che invece ti tiene palla, insomma, stiamo parlando di caratteristiche che secondo me
1: ce l'hanno in pochi,
0: così,
2: sì. Andrea, chiudi tu che siamo in chiusura, i titoli di coda.
3: No, dico che la Fiorentina ha un attacco ben assortito, è forse l'unico reparto che veramente ha ben assortito, perché in difesa manca un'alternativa a Valdepeñas sulla fascia sinistra, a centrocampo a me pare che manchi un giocatore di fisico, di un incontrista. Sull'attacco secondo me è messo molto bene Paolo Vanoli, la sua missione è quella di trovare una collocazione ideale e rilanciare fisicamente un elemento come Pedro Gonçalves, di cui si parla molto poco, ma se andate a vedere i suoi numeri, è quello che ha i numeri migliori di tutto l'attacco della Fiorentina. Poi è chiaro, giocava in Portogallo, non giocava in Premier League, ma insomma, giocava in un campionato rispettabile. Ecco, vediamo dopo la sosta il portoghese che tipo di impatto avrà nel mondo fiorentino.
2: Assolutamente, bene, ci dobbiamo fermare. Ringrazio Lorenzo Amoruso, grazie.
1: Ciao
2: Lorenzo,
1: Lorenzo,
2: presto,
1: ciao Andrea.
2: Grazie anche ad Andrea Giannattasio e tutta Radio Firenze Viola. Noi siamo in chiusura, vi lasciamo come sempre a tutta C. Io e Stefano ritorniamo domani.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblu di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a 3 acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anguissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anguissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine.

0: fine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli. Però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento
1: Era
0: non
1: già
0: è
1: uscito in estate diverse
0: esatto,
1: volte.
0: sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto. Però potrebbe essere una soluzione. Quindi, sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori. Perché, come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro: abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è: da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè, quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi. Non mi sembra sia una squadra, cioè delle big, è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga. Abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono 3 mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite alla fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate Napoli qualcosa farà.
1: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio. Però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
0: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, Kiefer Thuram, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un'esterna a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto, però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un'esterna a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2 o 3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei
1: Su
0: due non funziona.
1: Woltemade, tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di un cambio di passo della sua stagione. Ecco, non so se volevi arrivare a dire anche
0: Sì,
1: questo.
0: no, devo dire che comunque, sai, la Juve il problema dell'attaccante, cioè da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomouani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora non mi sembra sia un attacco stellare. per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per la Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
0: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
1: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
0: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati a, eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E quindi,
1: no, anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
0: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, direi voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. Guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire: va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
0: Sì, ha preso Ghila in difesa, no?
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere, io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
1: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: sì,
1: squadra.
0: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo. Però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione, ha un tutore ma si allena regolarmente con la squadra e poi venerdì ci sarà un'amichevole alle 12.30 contro la Cremonese. Una novità magari anche carina da raccontare a tutti è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve, io ti saluto e vi auguro buon lavoro, ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è A Tutta C, ovviamente il nostro focus dedicato al mondo della Serie C, che è il campionato che per fortuna non si è fermato e ci permetterà nel weekend, come ci ha permesso nel weekend scorso, di poter vedere un po' di partite in questa lunghissima sosta per le nazionali che ci ha privato di Serie A e Serie B. Per fortuna c'è la Serie C a tenerci compagnia con tante partite interessanti che sono giocate nel weekend scorso e che si giocheranno nel prossimo weekend. Di questo e di molto altro ne parliamo subito con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, partiamo da quello che è un po' il tema delle ultime settimane, non solo in Serie C, ma perché anche nelle categorie superiori, ovvero i tanti cambi di panchina in questo avvio di stagione. In Serie C sono stati tanti, soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono gli ultimi casi, che sono quelli della San Benedettese, del Novara. Insomma, andiamo un po' con ordine.
2: Sì, sicuramente è stata una settimana abbastanza impegnativa anche da questo punto di vista, ma più passano le giornate, più, come ci ha abituato ormai da anni la Serie C, i primi risultati negativi comunque si tende sempre a cambiare in panchina. Sicuramente era un esonero che era praticamente nell'area, quello di Roberto Boscaglia a San Benedetto, anche che la San Benedettese è davvero partita male con il Campobasso. Già prima della sfida con Campobasso si parlava di un possibile esonero, anche forte del contratto biennale che aveva firmato dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno. Comunque la Samb aveva deciso di andare avanti con Boscaglia, poi arrivata questa ennesima sconfitta che vede la squadra confinata all'ultimo posto della classifica. Si erano fatti tanti nomi, a Capuano, Colantuona, Prosperi, ad Aronica. Alla fine diciamo che la San Benedettese forse ha scelto anche una soluzione low cost, anche perché Boscaglia ancora sotto contratto, c'era D'Alessio che dopo era subentrato lo scorso anno dopo l'addio di Pallatini, ha otto partite, prima si iniziare 8 partite con una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte prima dell'esonero, l'arrivo proprio dello stesso Boscaglia, comunque ha contratti in essere fino alla fine di questa stagione, è stato richiamato e si ripartirà da lui, anche se la squadra dal punto di vista delle prestazioni non è mai stata convincente, addirittura soprattutto chi segue la Samba è una squadra un po' troppo difensivo, qualche calciatore fuori ruolo. Vedremo se D'Alessio riuscirà a toccare le corde giuste, anche perché tutta la San Benedettese si immaginava un campionato diverso. Ricordiamo che lo scorso anno era partita benissimo, addirittura si trovava quasi a ridosso delle prime posizioni nelle prime giornate, poi un crollo che l'ha portata quasi ai playout, soltanto evitati poi con 2 gol allo scadere contro la Vispesero nell'ultima giornata di campionato. Si era partito questo progetto tecnico con Mussi e Boscaglia, è stato rivoluzionato tutto dopo 7 giornate, anche perché i risultati stanno latitando, e vedremo se riuscirà a ingranare la marcia giusta in questo proseguo del campionato. Poi sicuramente c'è stato anche il ribaltone in casa Novara, si era puntato tanto su Birindelli dopo la grandissima stagione con la Pianese lo scorso anno. Sicuramente è stato uno degli allenatori più in vista nell'ultimo campionato, perché la Pianese giocava anche un bel calcio, caratterizzato sempre da una rosa con diversi calciatori provenienti dalla Serie D. Comunque ha fatto benissimo, ha pagato gli scarsi risultati di questo inizio di campionato. Il Novara in zona playout, è arrivata questa sconfitta con lo Spedaletto e magari che poi fa il paio con una sola vittoria in, in questo avvio di stagione. Sicuramente Novara si aspettava qualcosa in più, anche se ha
1: Sì.
2: dovuto, anche nell'ultimo giorno di mercato, ha provato a fare qualcosina per rafforzare l'organico. Poi non è uscito Lanini e quindi Novara è rimasto un po' bloccato con le entrate. Si era parlato tanto di Mimmo Toscano, che era, rappresentava un grandissimo ritorno per Novara, visto che l'ultima volta ha conquistato la promozione in Serie B. Si era fatta avanti anche la candidatura di Moreno Longo, anche se l'ex tecnico di Como e Bari attende un'eventuale chiamata dalla Serie B. Si è virato su Manu Iori che è stato un po', tra virgolette, sono andato a sorpresa quasi a fine giugno dal Cittadella, dopo non
1: Sì.
2: aver raggiunto l'obiettivo che un po' tutti si aspettavano in Veneto. E poi sicuramente una vecchia conoscenza di Carlo Taldo, che in questo momento ricopre il ruolo di direttore tecnico del Novara. Hanno lavorato insieme 2 anni fa con buoni risultati alla Casertana. Dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore, firmando fino al termine della stagione, con un eventuale prolungamento in base ai risultati raggiunti, che non sarà la salvezza, ma magari sicuramente un risultato più ambizioso per Novara, che ha provato, sta provando a giocare un campionato un po' più ambizioso rispetto alle ultime
1: Sì.
2: stagioni. Sicuramente non è partita con il piede giusto, ma c'è tutto il tempo per migliorare la classifica, anche se, se devo dire la mia, probabilmente avrei continuato con il tecnico. Sì, i risultati non sono stati quelli attesi, però siamo soltanto alla settima giornata, andare a rivoluzionare un progetto fatto in estate, comunque, almeno dal mio punto di vista, è abbastanza prematuro.
1: Paga sempre l'allenatore, è la legge del calcio, ormai la conosciamo e anche se non siamo d'accordo, purtroppo spesso succede così. Nino, vado avanti sempre parlando di tecnici, allenatori che rischiano, che sono in difficoltà, non posso non parlare del Pescara, perché il Pescara è arrivata data come una delle favorite nel girone B insieme a Ravenna e alle altre due retrocesse, Reggiana e Spezia, è l'unica di fatto fra quelle che erano date favorite che non sta rispettando le attese, anzi sta faticando molto. Nell'ultimo turno c'è stata la sconfitta con lo Spezia, Spezia capolista, parlato anche direttore sportivo Foggia, poi nel post partita, dopo fra l'altro lo sentiremo. Insomma, la posizione di Boucher in panchina rischia di traballa un po'.
2: Sì, anche se già all'inizio campionato, spesso l'abbiamo sottolineato, che non era cominciata benissimo questa avventura di Boucher sulla panchina del Pescara, anche perché ricordiamo tutti, dopo una sconfitta amichevole, la grandissima scuriata ad agosto dello stesso tecnico nei confronti dei calciatori. Parlava di gente che aveva forse la testa altrove, magari che in quel momento pensavano al mercato con le possibilità di aprirsi una posizione in Serie B per alcuni. Sicuramente qualche lacuna e qualche problema lo aveva evidenziato già ad agosto lo stesso tecnico, ma sicuramente quella con lo Spezia doveva essere la partita che ti doveva dare quello slancio per rimettere in sesto le cose, nel senso di fare la voce grossa in questo campionato, perché adesso i punti sono tanti, perché andare a recuperare 11 punti a questo Spezia, 9 a Ravenna, comunque è davvero, davvero molto complicato. Quando perdi tanto
1: Eh sì.
2: all'inizio, poi è difficile andare a recuperare, anche perché in testa non ci sono matricole, non sono squadre costruite per vincere. Quindi sicuramente già sembra quasi compromesso il campionato del Pescara, ma sicuramente quella con Livorno certamente sarà la partita decisiva per il futuro di Boucher in panchina. Anzi, c'è chi ne parlava già prima dello Spezia, ma è arrivata questa sconfitta. Secondo me, se non arriverà un risultato positivo contro il Livorno, si potrebbe optare per il cambio in panchina. Foggia ha parlato anche di non scaricare tutte le responsabilità al lavoro del tecnico, però quando i risultati non arrivano, come diciamo prima, pagarne sempre il tecnico. E poi quando si tratta del Pescara, di una rosa costruita per vincere il campionato, perché è inutile nascondersi, poi alla fine è una
1: Sì.
2: squadra che negli ultimi giorni di calciomercato poi ha tesserato inglese e ha preso Giacomo Parigi, che era forse l'attaccante che è più ambito di tutto il mercato di Serie C. Sicuramente non si è risparmiata la società abruzzese. 11 punti dal primo posto dopo solo 7 giornate sono tantissimi da recuperare. Probabilmente arriverà questo ribaltone, se non arriverà il risultato contro il Livorno, ma sicuramente dovrà cambiare anche non soltanto il risultato stesso, ma anche il modo di approcciare le gare. Ci sono tante lacune in queste prime giornate di campionato, ma comunque la posizione rimane in bilico, e quella con Livorno sarà sicuramente decisiva.
1: Nino, prima di chiudere e di salutarci, proiettiamoci sul prossimo turno, perché come dicevo nel weekend, fortunatamente in Serie C si gioca, quindi vedremo partite dalle 14:30 alle 20:30, insomma non ci sentiremo soli, no? In questo secondo weekend di sosta. Parto dal Cittadella. Cittadella è la vera rivelazione, fra virgolette, perché ci aspettavamo un campionato al vertice, una delle squadre che potesse dare fastidio all'Union Brescia, perché l'abbiamo detto per tutta l'estate, l'Union Brescia, la grande favorita per la promozione diretta, non aveva fatto i conti con un Cittadella che sta letteralmente dominando il proprio girone, perché ancora in battuta a punteggio pieno sta volando il Cittadella, e sabato alle 14:30 c'è la sfida con l'Albino Leffe.
2: Sì, allora, partiamo dal presupposto che quella con l'Albino Leffe sarà una partita complicata, anche perché è una squadra di Serie C,
1: Sì.
2: una squadra difficile da affrontare per tutti. Soltanto 2 settimane fa ne ha fatti 5 alla Juventus Next Gen. Comunque è una squadra con giovani importanti e con calciatori di categoria. Però forse il Cittadella l'abbiamo sottovalutato un po' tutti ad inizio campionato, anche memori dell'ultima stagione difficile per i Veneti. Si è presentato con Mussi in panchina, ha cambiato diversi calciatori, ha salutato anche tanti protagonisti dell'ultima annata, anche in Serie B. Sicuramente adesso ha trovato, non ultimo, ha salutato anche uno degli scorsi capocannonieri della squadra, cioè Simone Rabbi, che con Ravenna 6 partite e 6 gol in queste prime giornate di campionato. Comunque ha cambiato tanto e ha cambiato bene, anche perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E in alcune partite ha fatto vedere proprio una solidità anche dal punto di vista mentale di una squadra che vuole vincere questo campionato. Già, 6 punti comunque sono un margine importante dall'Union Brescia, che è sicuramente la corazzata di questo girone, ma il Cittadella non ha nulla da invidiare, lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato. Occhio anche alla sfida che attende il Brescia contro il Lecco, perché sono sempre partite abbastanza complicate, soprattutto dopo l'ultimo pareggio con i Dolomiti Bellunesi. La squadra di Corini sicuramente non può abbassare la guardia, perché rischia di perdere ancora punti in questa lotta al vertice, dove magari inizio campionato mi aspettavo le posizioni invertite, ma invece il Cittadella comunque sta dimostrando di essere squadra vera.
1: Che poi i numeri non mentono, no? Nel senso, non è che per caso, frutto del caso, il Cittadella è primo con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Evidentemente c'è grande merito, soprattutto anche del tecnico Musso, per quanto ha fatto da quando è arrivato. Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Buon proseguimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di Attuttaci, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono in questo mercoledì 30 settembre, sono le 10:06, vi terremo compagnia per un'altra quarantina di minuti fino alle 10:45 per parlare ovviamente della nostra Serie C, che è il campionato che non si ferma, per fortuna nel weekend potremo guardare qualcosa in TV, non siamo abbandonati, non siamo costretti a gite all'IKEA o scampagnate fuori porta, no, ci mancherebbe altro, si fa per scherzare, ovviamente il campionato di Serie C ci terrà compagnia, non si ferma nonostante la sosta per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, tante partite in programma. Andiamo a vedere un po' quello che è il programma, perché si parte sabato nel girone A. Dicevamo che il Cittadella capolista imbattuto più 6 sull'Union Brescia affronta l'Albino Leffe, poi Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, Spitaletto Renato, Spitaletto altra squadra che è partita molto bene, Provercelli Carpi. Nel girone B Gubbio Perugia, Vado Forlì, Grosseto San Benedettese con D'Alesio, nuovo tecnico della San Benedettese che ha preso il posto dell'esonerato Boscaglia, e Livorno Pescara, gara che potrebbe essere decisiva per il tecnico del Delfino Boucher. Nel girone C, nelle gare di sabato, Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia e soprattutto poi Catania Crotone. Proprio del Catania parliamo con il nostro prossimo ospite, casca a fagiolo, come si suol dire, il collegamento pronto, perché ringrazio e do il benvenuto qui su Attuttaci a Giovanni Marchese. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, parlavamo del Catania che sabato sarà impegnato alle 20:30 contro il Crotone, una squadra che lei ovviamente conosce molto bene. Ha un inizio un po' particolare, un po' complicato, perché tutti ci aspettavamo un Catania fra le favorite, no? Fra le big del girone, invece è iniziato un po' a rilento. Che idea si è fatto di questo avvio di stagione del Catania?
1: Beh sì, diciamo che il Catania non ha iniziato proprio alla grande come si aspettava, però alla fine sono secondi dalla prima, diciamo, quindi secondo me rimane tra le partite del campionato insieme al Bari, insieme al Bari è qualche sorpresa, no? Ad esempio il Sorrento in questo momento è una sorpresa che sia lassù, però comunque anche il Sorrento abbia una buona squadra, il Potenza, e diciamo che lei è difficile.
0: La sentiamo malissimo, riproviamo un attimo andando avanti. Il Catania ha
1: Aspetta,
0: deciso
1: adesso
0: di... Sì?
1: sì, dicevo che il
0: Sì, abbiamo...
1: Catania secondo me rimane sempre
0: Eccoci.
1: tra le squadre più, diciamo, più favorite insieme al Bari, insieme al
0: Certo.
1: Bari queste due secondo me sono le squadre favorite del campionato, però comunque squadre come Salernitana, Sorrento, Potenza sono sempre squadre che tendono ogni anno, cercano di far bene, alzano l'asticella, quindi è un girone veramente molto molto difficile, questo girone di Lega Pro, girone C.
0: Sì, come tutti gli anni, poi il girone C, anche per la bellezza, no, delle piazze, per il calore delle tifoserie, è quasi una sorta di Serie B, Serie
1: B in
0: B2.
1: miniatura.
0: Esatto. Resto sempre sul Catania, che ha rivoluzionato parecchio quest'estate, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la categoria come Emilio Longo, che però anche lui è finito un po' nel mirino, si è parlato di sostituzioni, di esoneri, così lo ha detto anche lui, però dopo aver vinto una sfida importante, ha detto: beh, se parlare di esonero porta a questi risultati, col Catania che aveva segnato, se non sbaglio, 4 gol, ben venga a parlarne tutte le giornate. Ecco, che idea si è fatto su questa scelta su Mister Longo per il Catania?
1: Ma il mister Emiliano Longo è un allenatore esperto da tanti anni che allena in categoria come la Lega Pro, un allenatore che ha sempre fatto bene nelle annate, diciamo, dei suoi campionati. Ho avuto la possibilità e il piacere anche di osservare i suoi allenamenti col Catania. È un allenatore preparato, un allenatore che c'ha carattere. Ovviamente bisogna dare tempo, tanti giocatori sono arrivati nuovi. Proprio lui diceva che all'inizio stagione partivo quasi sempre male con le squadre e poi invece si ritrovava lassù ai vertici facendo veramente molto bene, poi chiudendo il campionato sempre alla grande. Quindi bisogna dare tempo agli allenatori e se la società crede a un allenatore bisogna portarla fino in fondo, okay, tranne che non succede proprio un dramma in
0: Certo.
1: particolare, però penso che l'allenatore deve sentire la fiducia della società. Se sente la fiducia dell'allenatore, della società e dei giocatori, ovviamente continuerà per la sua strada nel migliore dei modi, però bisogna dare un po' di fiducia agli allenatori, ecco, questo penso io.
0: Cosa che in questo avvio di stagione è successo poco, in tutte le categorie ci sono stati tanti,
1: Sì,
0: tanti cambi in
1: anche in prima
0: panchina, ma è
1: categoria e in
0: purtroppo
1: seconda
0: la legge del
1: categoria.
0: calcio, no?
1: Eh sì, ma si sente anche in
0: È la
1: prima
0: legge del
1: categoria e in
0: calcio,
1: seconda
0: paga
1: categoria,
0: sempre l'allenatore.
1: che appena si perde una
0: Sì.
1: partita, anche nelle categorie più inferiori, subito si manda via l'allenatore, ormai è di moda. E io penso che
0: È di
1: quando si fa una
0: moda,
1: scelta
0: esatto.
1: bisogna dare un po' di tempo all'allenatore di. Se
0: Sì,
1: noi
0: sono
1: torniamo un po'
0: d'accordo.
1: indietro e parliamo di Gasperini all'Atalanta, le prime quattro giornate
0: Esatto.
1: le aveva perse tutte e poi ha fatto l'Atalanta
0: È
1: grande,
0: l'esempio
1: no?
0: perfetto. È l'esempio perfetto. Resto sul girone C, perché abbiamo parlato del Bari, una delle big di questo girone, che fra le big, diciamo, è quella che sta facendo meglio, perché comunque lì ha gli stessi punti del Potenza, appaiati in cima alla classifica con 16 punti. Il Bari però paga, ha una grossa penalizzazione, ovvero giocare le gare casalinghe in un San Nicola deserto, che fra l'altro è uno stadio enorme che potrebbe spingere tantissimo. Giocarlo in quel deserto spinge nel senso opposto, diventa un handicap pesante per il Bari.
1: Sì, allora io ho giocato a San Nicola, è uno stadio meraviglioso, la gente lì quando va si fa sentire perché il calore delle tifosi del Bari si fa sentire quando ci sono. Purtroppo stanno giocando così, è uno stadio vuoto, ci sta questa rottura anche tra società e diciamo, tifoseria. Ovviamente per il bene della squadra sarebbe l'ideale che i tifosi andassero a vedere le partite, però è così, hanno sofferto un po' di anni e quindi ci sta quel distaccamento, no, tra tifoseria e società, ma
0: Sì.
1: poi se i risultati, se il Bari continua a fare bene, poi ovviamente la gente li riconquisterà immediatamente. Perché così il tifoso giustamente vuole vedere i fatti, vuole vedere i punti, vuole vedere i fatti della società e quindi se il Bari continua ad andare bene, io penso che poi il San Nicola non dico che si ribellerà al 100%, ma comunque dirà anche la sua.
0: Resto l'ultima sul girone C, su un'altra squadra che lei conosce molto bene, che è la Salernitana. Ecco, qui diversamente da quanto successo col Bari, l'inizio di stagione della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative, sia in Coppa Italia dove è arrivata l'eliminazione, sia in campionato, perché la Salernitana in questo momento è al 12° posto con solo 9 punti conquistati, appena 2 vittorie. Insomma, è un cammino veramente complicato quello della Salernitana di questa stagione. Non lo sentiamo più, non sentiamo più Giovanni Marchese. Chiedo alla regia Costantino se può provare a ripristinare il collegamento. Vediamo, intanto aspetto un cenno dalla regia, torno su quello di cui stavamo ragionando, ovvero la Salernitana che ha iniziato male questa stagione, e soprattutto sabato, domenica, alle 20:30 c'è il big match, una sfida dal sapore di Serie B, di Serie A anche, perché c'è Salernitana Sassuolo Salernitana Bari, io mi immagino una Rechi tutto esaurito, e questo secondo me potrebbe dare la spinta, è la chiave di volta della stagione della Salernitana, perché dovesse arrivare poi una vittoria in un match così importante come quello con il Bari, potrebbe davvero scattare qualcosa. Ok, Costantino in cabina di regia mi fa sapere che abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Marchese.
1: Sì,
0: mi sente?
1: Sì, eccoci. Sì, parlavo della momento.
0: Esatto.
1: Che non è un momento positivo e sicuramente non sta facendo bene, non sta andando tutte le aspettative che diciamo che i tifosi, le società e chi è esperto del calcio si aspettava, però ancora il campionato è lungo, sicuramente sì, all'andata dico sempre il campionato è sempre più facile, quindi sì. Il ritorno diventa sempre più difficile, quindi la Salernitana poi dovrà cercare di tenere il passo se non vuole allungare, diciamo, se non vuole distaccare dalle prime e poi intervenire nel mercato di gennaio come fanno tantissime altre squadre, ma penso che
0: Prego, dico
1: che il campionato è lungo e ancora diciamo più presto di parlare di campionato.
0: Tra l'altro domenica la Salernitana ospita il Bari, un vero un match che ha il sapore della Serie B, ma non solo, potrebbe essere quasi un match di Serie A visto il blasone delle due squadre. Ecco, le chiedo se può essere la chiave di volta della stagione della Salernitana, nel senso vincere questa sfida, trovare e ritrovare la vittoria contro una big come il Bari, potrebbe dare quell'iniezione di fiducia di cui ha bisogno la squadra.
1: Certo, vince sicuramente porta un po' di fiducia tra i giocatori, nello staff, nella società, nel tifo, quindi sarebbe importante per la Salernitana. Almeno un pareggio o una vittoria, diciamo, sarebbe l'ideale per la Salernitana. Ovviamente anche nel caso in cui dovesse perdere, comunque sicuramente saranno sempre più demoralizzati, però ripeto, il campionato è davvero lungo, può succedere di tutto.
0: Sì.
1: Ovviamente per tenere il passo devi cercare di non sbagliare più, perché ovviamente quando pareggi, se non fai un risultato esterno si fa sentire, no? Che quando poi sbagli in casa devi cercare di fare un risultato esterno, quindi sicuramente è una partita importante per l'aspetto più che altro del morale, più che per diciamo che della classifica, anche della classifica, però come ripeto è più per il morale che per la classifica, per la partita della Salernitana. Ovviamente il Bari sta dimostrando di esserci, non è a parte una sconfitta pesante con il Barletta, se non ricordo male, quindi questo sì. Come dicevo prima, è un girone che tutti possono vincere contro tutti, ecco.
0: Giovanni Marchese, grazie per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Piacere.
0: Ringraziamo ovviamente, grazie. Ringraziamo Giovanni Marchese per essere stato con noi, lo ricorderete ovviamente con le maglie del Catania, ma anche in Serie A con il Genoa, insomma una grande carriera quella di Marchese, e con cui abbiamo fatto il punto su quello che è successo nel girone C, squadre che conosce bene come il Catania, appunto la Salernitana, ma anche il Bari. Ci spostiamo adesso invece nel girone B, andiamo a sentire cosa ha detto, perché c'è stato un po' un mea culpa, insomma ha voluto metterci la faccia il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Foggia.
2: Un momento particolarmente difficile della stagione, forse è il momento di guardare un pochino alle spalle più che alla parte alta della classifica.
3: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che, e non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto che in questi momenti parli la società e il sottoscritto. A detta di tutti è una squadra forte, una squadra che si doveva giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro alle partite. E questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore, perché sarebbe troppo riduttivo, troppo facile. Quel momento che tutti si prendono le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori. perché se sono giocatori forti lo devono dimostrare in campo, e oggi stanno dimostrando qualcosa in meno, perché se prendi gol in maniera facile, non guardo il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare, il secondo gol è troppo semplice, Parigi non gli danno neanche il tempo di respirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché, ripeto, quello che vi sto dicendo l'ho detto ai giocatori, sono stato mezz'ora nell'ospedale con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera più assoluta, perché se sono qui questi calciatori la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia, quindi tutti devono dare qualcosa in più. E quando dico tutti, tutti, giocatori in primis, non compresi, perché ripeto, la cosa più semplice è cambiare l'allenatore, può andare via il direttore, rimangono 20 giocatori e i giocatori devono dare qualcosa in più in campo, perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
4: Mister, quindi te la faccio in automatico, perché quindi Boucher è in discussione, quanti state pensando di cambiare oppure resta tutto?
3: Guarda, ti dico in maniera onesta, in questo momento le riflessioni vanno fatte su tutti, da me in primis, dall'allenatore e dai giocatori, quindi sabato ci aspetta una partita difficilissima, bisogna capire come volerla andare a giocare, chi la andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è qua, è troppo comodo, non esiste. Pescara è una maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto, tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto, perché è impensabile, impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati più bravi e va dato merito allo Spezia, ma io guardo in casa mia, so i giocatori che ci sono e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%, che diamo il 70%, singolarmente. Quindi l'esame di coscienza qui se lo devono fare tutti, tutti.
5: Ciarlante, te le ragioni. Come mai, direttore, secondo te questa sera era un'occasione per dare tutto contro la capolista, dopo 4 mesi dalla stessa partita? Quindi c'è un problema superiore? Qual è? Perché non hanno tutto già stasera, secondo te?
3: Quando dico in discussione tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, perché siamo esseri umani. Tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in quel modo, devi attaccare in quel modo, ma poi in campo ci va un essere umano e dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che avevano loro, perché con tutto il rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano da società Siracusa che è fallita, giocatori che giocavano in società piccole rispetto al Pescara, eppure sono venuti qui con la voglia di dimostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai, tu sei al Pescara, sei a Pescara, e dentro te stesso,
5: ma
3: è generale, è generale, tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, ma poi bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore caccia, sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro che fa miracoli, e se tu non dai qualcosa in più non è che fa miracoli, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa il gol all'incrocio l'allenatore, ti dà stimoli in più, ma quelli li devi avere tu, perché sei a Pescara, quello già ti deve essere da stimolo, se no significa che ho sbagliato qualcosa.
5: Cili, Sport Italia.
6: Ciao direttore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando tu parli di squadra forte, cioè io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare, questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre dopo nemmeno un mese e mezzo di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità, però direttore oggettivamente le partite sono state sconcertanti, cioè se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, il Pescara ha vinto solamente con la Vispesaro e contro il Vado, miglioramenti non ce ne sono stati, il Pescara era partito per giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1. Io credo che anche l'allenatore abbia delle responsabilità.
3: Certo.
6: La domanda è questa, Pasquale, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che ci sei. Cioè, se tutti siete consapevoli che la squadra è forte e l'allenatore per tutta una serie di motivi non sta facendo rendere questa squadra, cioè viene complicato pensare che si possa andare avanti con lui, con il massimo rispetto.
3: Sì, però ti invito a fare una riflessione, ed è giusto.
6: Grazie,
3: perché se perdi 4 partite significa che delle difficoltà e degli errori sono stati commessi, però poi ti invito anche a leggere i risultati che sono venuti e come sono arrivati. Per quello ti dico tutto in discussione, giocatori compresi, perché tu a Forlì noi abbiamo perso e se rivedi i gol sono errori singoli. Se tu vedi con l'Atalanta, perché poi bisogna essere onesti in tutto, hai avuto 4 palle gol, traverse, pali, compresa col Gubbio, come prendi gol? Come hai preso i gol? Parte il gol all'incrocio che hai preso con l'Atalanta. Prendi il primo gol, fotocopia per atteggiamento del gol che hai preso stasera. Quando ti dico anche il giocatore deve dare qualcosa in più, e poi lì devi tirare fuori anche tu qualcosa di diverso. Poi vogliamo ridurlo sull'allenatore? Perfetto. È la cosa più semplice. C'ha delle responsabilità l'allenatore? Sì. Io non sto qui dicendo che non ci abbia delle responsabilità. Ce l'abbiamo tutti. Tutti, perché anch'io ce l'ho, perché se diciamo che la squadra è forte, l'allenatore l'ho scelto io, i giocatori l'ho scelto io, c'è qualcosa che non va? Perfetto. In tutti, ripeto, in tutti, perché noi analizziamo tutte le partite e analizzi come perdi le partite. E vi invito a riflettere, guardate i gol che noi abbiamo preso, in che modo li abbiamo presi. Quelle cose lì o ce l'hai o non ce l'hai.
6: Però Pasquale, scusami se ti interrompo, però questa squadra ha perso in maniera vergognosa da Vezzano, che è stata un'umiliazione, a Forlì un'umiliazione, e con l'Atalanta, come dici tu, male. Cioè ci sono state anche...
3: Ma l'Atalanta male, no, proprio male risultato. Poi vabbè, nel risultato, perché se prendi l'incrocio, va sulla linea, va a prendere il palo, e quello c'è anche un minimo di sfortuna, che col Gubbio hai avuto 10 occasioni, uguale.
6: Però, voglio dire, ci sono già stati dei segnali, ci sono state già delle partite dove la squadra è stata sferzata. Cioè, se non ha reagito una volta, due, tre, quattro, significa che è un problema molto profondo. In questo caso parlo al Pasquale Foggia, che è stato anche calciatore prima che dire.
3: Ma io ti parlo proprio per questo. Perché
6: se è piatto l'encefalogramma, prego, scusami.
3: Ma io ti parlo perché l'ho vissuta prima di loro, sono stato in campo prima di loro, quindi so quando vi dico... il giocatore deve mettere dentro qualcosa in più, perché la verità, poi al netto degli errori che abbia potuto commettere Antonio, per l'amor di Dio, io non metto in discussione questo, ma ripeto, sarebbe poi riduttivo pensare solo ed esclusivamente all'allenatore. Qui oggi si devono prendere responsabilità tutti, anche i giocatori, perché mi sono stancato di pensare sempre ed esclusivamente l'allenatore non è buono, non li fa giocare bene, sì, però se Ferrari fa gol pronti via, stai 1-0, se avvado Ferrari fa gol, e magari una partita finisce 3-0, se non prendi con Parigi l'incrocio e con D'Ausilio, magari la partita a Bergamo la porti a casa diversamente, c'è anche quella componente lì che oggi non ti gira, e vediamo tutto nero. Io sono il primo a vederla così, ripeto, dentro ci metto tutti, qui non è difendere nessuno, non difendo me stesso, figurati se devo difendere gli altri, nella maniera più assoluta, però se siamo una squadra...

terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta Ci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, una terza serie che non ci abbandona in questo weekend, in questo secondo weekend di questa lunghissima pausa per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, ma non di Serie C, con tanti match veramente interessanti. Abbiamo ascoltato per essere precisi le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, arrivate dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia, un Pescara che contrariamente

0: Abbiamo parlato nelle scorse settimane, fortemente rivoluzionato in estate, tanti, tantissimi giovani, un progetto molto interessante. Alla guida c'è Marco Turati, allenatore che lo scorso anno a Siracusa ha fatto benissimo, perché certo il Siracusa è stato retrocesso alla fine campionato in Serie D, quindi è un po' paradossale dire che una squadra retrocessa, il tecnico ha fatto benissimo, ma è veramente così, perché il Siracusa ha lottato contro tutto e tutti la scorsa stagione, con penalizzazioni che arrivavano un weekend sì e l'altro no. Una proprietà che non è stata per niente vicina alla società, anzi, una rosa, quella in estate, costruita di fatto all'ultima settimana, con addirittura nella prima giornata costretto ad andare in campo in condizioni pessime il Siracusa, perché non aveva una rosa completa. E Marco Turati ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, che ha imparato tantissimo dalla sua esperienza come vice di Vincenzo Italiano, e lo sta facendo vedere. Poi lo Spezia lui lo conosce molto bene come ambiente. Noi, per salutarci in questa puntata di mercoledì 30 settembre, andiamo proprio a sentire le parole di Marco Turati dopo la vittoria con il Pescara. Sentiamo le parole di Turati, dandovi l'appuntamento sempre qui su A Tutta C domani mattina alle 9:45.
1: Lo svantaggio per voi non ci sono stati problemi, anzi, grandi complimenti per una tenuta atletica dei suoi ragazzi che fa veramente paura. A tratti ci ha ricordato proprio anche il gioco di Zeman, un gioco veramente veloce.
2: Ma innanzitutto mi scuso, ma sono con un filo di voce, quindi spero di essere chiaro. Il complimento che mi hai fatto penso che sia uno dei complimenti più belli che ho ricevuto da che faccio l'allenatore. Essere solo lontanamente accostato a un maestro come Zeman, che sia da calciatore che poi da allenatore ho sempre ammirato per quello che ha fatto e spero farà, è veramente un grandissimo complimento. Per quanto riguarda noi, penso che oggi abbiamo fatto una bellissima partita. Forse abbiamo mancato da un punto di vista qualitativo nell'ultimo settore di campo, quindi negli ultimi 25-30 metri, dove di solito noi siamo molto più fastidiosi di oggi. Invece, specialmente primo tempo, abbiamo regalato qualche pallone, e da quei palloni poi sono anche nate alcune ripartenze contro una squadra come il Pescara, che annovera a degli attaccanti forti, perché comunque sia trovarsi di fronte Parigi, D'Ausilio, Ferraris, gente che ha grandissima gamba, che ha grandissima struttura in aria. Siamo stati forse un po' ingenui in alcune situazioni, però devo dire che tutto sommato è stato un bel banco di prova per noi, che siamo una squadra chiaramente giovane e che deve mettere dentro tantissime conoscenze, e penso che fare partite così ci fa sicuramente crescere.
1: Il cambio di Mazzocchi è dovuto al fatto che lui era molto stanco, diciamo non riusciva proprio a reggere alcune, diciamo, metri di tattica sua, oppure è stata una cosa che ha deciso all'ultimo momento?
2: No, Simone Mazzocchi è un attaccante forte, completo, che fino ad oggi ha veramente trascinato la squadra, perché è un ragazzo serio, un ragazzo che si allena sempre forte. Oggi, dal mio punto di vista, ha fatto 70 minuti di grandissimo sacrificio. Forse da un punto di vista qualitativo non è stato come in altre partite. Quando ho visto che stava leggermente calando, visto che ho la fortuna di avere un altro attaccante come Zilli in panchina, che non ha fatto ritiro con noi, è arrivato l'ultimo giorno di mercato, quindi non ha avuto tantissimo minutaggio fino a oggi, però non ho esitato a metterlo dentro, e devo dire che si è comportato veramente bene, ha fatto 20 minuti di grandissima qualità, e spero veramente che per noi sia un'arma in più per il futuro.
3: Ciao mister. Buonasera, complimenti, perché questo è uno Spezia che merita la posizione in classifica che ha, e soprattutto dalla tribuna si ha la consapevolezza, o meglio, sembra che questa squadra sia consapevole della forza, perché credo che oggi abbia fatto veramente il minimo sforzo, massima resa, proprio con, a mio avviso, con molta facilità. Questa è la forza di questa squadra, secondo me, la consapevolezza di avere tanta qualità.
2: ma noi siamo partiti come una squadra che doveva essere una squadra giovane e che doveva costruirsi piano piano, quindi l'ingrediente primario che avevo chiesto alla mia squadra era quello di avere sicurezza.

0: sicuramente fame e un'aggressività che ci potesse rendere riconoscibili dentro questa categoria, che comunque è una categoria complicata, difficile, lo sappiamo bene tutti. Per quanto riguarda la qualità, penso che sta migliorando nelle scelte, anche se oggi, come dicevo poco fa, forse negli ultimi 30 metri non siamo stati lucidi, però chiaramente quando hai a disposizione ragazzi giovani che quotidianamente danno grandissima disponibilità, i miglioramenti poi si vedono a vista d'occhio e io spero che questo sia solo un punto di partenza per noi, ma anche per loro che hanno comunque sia bisogno di diventare grandi e di ambire a fare partite belle come quelle di oggi.
1: Buonasera, mister. 4 mesi fa qui si è giocata la stessa partita, tutte e due sono retrocesse. La differenza che emerge dalla partita di questa sera è che lo Spezia ha un'identità chiara, e questo è merito suo, evidentemente. Il Pescara no. E questa è la differenza tra le due squadre?
0: Ma guardi, noi 4 mesi fa ero anch'io davanti alla televisione a vedere Pescara Spezia ed ero rammaricato perché comunque sia Pescara una piazza che dal mio punto di vista dovrebbe stare in Serie A e Spezia anche. Siamo retrocessi, quando sono stato chiamato per venire a Spezia sapevo delle difficoltà perché noi abbiamo cambiato 22 calciatori e gli unici due che sono rimasti dall'anno scorso sono rientrati dentro il mio gruppo il 3 settembre, quindi hanno veramente poco con noi che hanno potuto lavorare con noi. Oggi se abbiamo un'identità chiara, devo dire che grande merito è di questi ragazzi, perché quotidianamente mi danno una disponibilità che è fuori dal comune. Spesso ci è capitato di fare qualche errore per inesperienza, ma da un punto di vista dell'impegno, della serietà e soprattutto della fame, penso che non ho mai avuto mezza giornata da recriminare a questo fantastico gruppo. Poi so che la strada è ancora lunga, che abbiamo tantissimi margini di crescita, che abbiamo ancora qualche piccolo problemino perché in qualche ruolo siamo scoperti e magari ci devo adattare qualche calciatore, però il fatto che oggi, che è ancora settembre e noi abbiamo già una buona identità, è sicuramente motivo d'orgoglio per me.
2: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: La Roma che abbiamo lasciato prima della sosta è una squadra che ha dimostrato di poter competere per lo scudetto. 5 giornate sono un lasso di tempo molto ristretto perché la stagione è lunga, complicata, gli infortuni sono sempre dietro l'angolo. Pellini nel post-Inter, dove la Roma è parsa stanca nei 90 minuti, aveva lasciato intendere come avesse preso coscienza che alla squadra serve un maggior turnover anche dall'inizio. È normale che quando si sia raggiunta la quadratura il tecnico si affidi sempre all'11 titolare, soprattutto quando i risultati parlano chiaro. Tuttavia, andare avanti così non si può, perché la brillantezza e la forma fisica sono un aspetto fondamentale per sviluppare il gioco dispendioso di Gasperini. Il quesito ora sta tutto se chi sarà chiamato a sostituire i prezzi da 90 della Roma sarà in grado di essere all'altezza della situazione. Qui va fatto un distinguo per i vari reparti. A Svilar ovviamente non serve turnover, la difesa è il reparto che dà maggiore garanzia a Gasperini, visto che Balerdi è diventato un quasi titolare e quindi Ghilardi e Koulierakis possono essere dosati al meglio al netto dei progressi dei singoli. Il centrocampo è già più da vedere. Cristante e Koné sono la coppia di riferimento e due giocatori che per caratteristiche gli altri del reparto non hanno. Ne hanno ovviamente diverse. De Ron ha dimostrato di essere un buon interditore, ma sui 90 minuti ancora non lo si è visto. Pisilli ha un grandissimo fiuto per il gol, ma la partita a centrocampo è anche tanto altro. In aiuto a loro, soprattutto come vice Koné, può inserirsi Pellegrini, e potrebbe portare regia e finalizzazione. L'attacco anche ha le sue problematiche. Dybala e Malen sono un paio di spanne sopra gli altri, inutile negarlo. È pensabile un attacco sulle Mora dietro Castro? Probabilmente sì, a gara in corso. La Roma ha vinto con gli argentini senza Malen, con l'Atalanta. Pronti via, però daresti comunque un segnale di maggiore rilassatezza e fiducia alle difese avversarie. Paradossalmente Pellegrini sarebbe un usato più sicuro di Mora. Qui entra in gioco l'esperienza e la capacità di leggere i momenti o i cicli di forma, come è solito dire, di Gasperini. Occorrerà prendersi e valutare i rischi. Da una parte le certezze, dall'altra il fatto di dover far crescere chi è dietro loro, perché altrimenti rimarrà sempre dietro, sempre dovendo fare i conti con i risultati. Col podcast torniamo domani. Giallorossa.it, Luca D'Alessandro.
2: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
4: Non sarà mai Antonio Rudiger, però quello è il suo modello, quello è il giocatore da cui trae ispirazione per carattere, grinta e carisma. Gabriele Calvani è una delle sorprese più interessanti di questo campionato, con la maglia del Frosinone. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il classe 2004, dopo Brescia, Genoa e Pontedera, è sbarcato al Frosinone in prestito dal Genoa un anno e poi anche quest'anno. Perché è un giocatore nel quale il Genoa crede molto, per questo il prestito secco, perché è un giocatore che il Frosinone non voleva lasciarsi sfuggire anche in Serie A. L'abbiamo visto questa difesa, certamente nuova per il nostro campionato, è un calciatore, quello di mister Alvini, che fa coppia con Monterisi, con Cittadini, comunque tutti calciatori imberbi per il nostro grande campionato. Ecco, Calvani già al suo sbarco a Frosinone, dove era stato molto giovane nel 2019, è un calciatore che ha fatto la gavetta, e allora disse: c'è un progetto in costruzione, tanti giovani, voglia di fare. Non aveva esitato un attimo il ragazzo cresciuto nei Castelli Romani, ed ha fatto decisamente bene questo giocatore. Vivace Grottaferrata, Atletico Morena, Polisportiva Città di Ciampino, Nuova Tor Tre Teste, Urbe Tevere, poi il Frosinone e poi il Genoa, che lo prende di fatto dalla primavera, lo fa crescere altrove, così come a Frosinone, ma non lo molla mai. È un giocatore importante anche per l'Under 21, ha 24 anni, quindi 2004, quindi ha 22 anni, quindi è un calciatore che questo percorso di ascesa, diciamo che questo scalino lo ha appena fatto in Serie A. Ha detto: io non sarò mai Rudiger, ho detto che mi ispiro a Rudiger per la velocità, per la cattiveria, per la concretezza. È un modello sinceramente virtuoso. Antonio Rudiger, per chi non avesse preso le coordinate, è quello straordinario difensore che abbiamo visto in Italia con la maglia della Roma, centrale leader della Germania, leader del Chelsea, del Real Madrid, uno dei difensori più dominanti e di personalità del calcio contemporaneo. Ecco, se come modello hai lui, significa che hai quella personalità, non solo per la rapidità e per la grinta, ma che punti a essere quello. Stiamo vedendo che il Frosinone è stato capace di attrarre, con più formule, ovviamente Calvani pro tempore, ma giocatori molto interessanti. Questo è una delle belle sorprese, forse anche poco citate, della stagione della formazione di Alvini.
2: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
5: Nella casella esuberi della Juve figurava in pole position. Zegrova non solo è rimasto, ma sta dimostrando a Spalletti di poter contare su di lui. Caro con Sesao, occhio. La doppietta contro il Sassuolo, purtroppo inutile per evitare la sconfitta, è stata il frutto dell'atteggiamento di chi sgomita, chiede spazio, minuti e chissà, magari anche la titolarità. Insomma, bussa alla porta dell'allenatore. Lo si è visto anche nelle altre gare in cui è stato chiamato in causa. Sulla sua tecnica mai avuto dubbi, semmai nella passata stagione stagione l'approccio era sbagliato, forse dovuto ad una condizione fisica non ottimale, essendo sbarcato alla Continassa dopo un lungo periodo di stop per l'operazione alla pubalgia, una patologia subdola. La Juve sembra stia ritrovando il giocatore ammirato a Lille, seppure a metà servizio. Il titolare a destra della tre quarti infatti resta con Cesao, ma il portoghese ora ha un rivale in grado di contendergli il posto, comunque di mettergli il fiato sul collo, ovviamente in senso positivo, uno stimolo in più a fare meglio. Fuori dalla lista UEFA per i motivi di cui sopra, Zegrova ha ritrovato anche il gol in nazionale, seppure su calcio di rigore. Nel campionato attuale finora ha firmato 4 presenze partendo sempre dalla panchina, totale minuti 72 conditi da 2 gol appunto e un assist. Dopo la pausa la Juve inizierà un tour de force, Spalletti avrà bisogno di tutti, Zegrova è pronto per giocarsi una maglia e chissà guadagnarsi il reinserimento nella lista UEFA.
2: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: 1198 giorni dopo, l'Italia torna a vincere una partita con Roberto Mancini come CT. L'ultimo successo risaliva infatti al 3-2 contro l'Olanda, sempre in Nations League, e anche in quel caso a segno, pensate, andò Davide Frattesi. Corsi e ricorsi storici che col 4-1 rifilato alla Turchia in Nations League ci aiutano a guardare, se non altro, la partita di venerdì con la Francia con un pizzico di leggerezza in più. L'Italia, pensate, non vinceva un match con almeno 3 gol di scarto dall'ottobre 2025. All'epoca c'era Gattuso come CT a Udine. In trasferta invece non ci riusciva dal 3-0 contro la Bosnia nelle qualificazioni europee del novembre 2019, anche in quel caso sotto la gestione di Roberto Mancini. L'Italia, in questo podcast di TMV, lo diciamo giusto a scanso di equivoci, non è guarita. Il Belgio all'Olimpico ce lo ha ricordato bene, ma una volta tanto che la nostra nazionale combina qualcosa di buono, vale la pena sottolinearlo. Così come le cartoline che ci portiamo dietro da Bursa, in Turchia. La prima ha il volto di Francesco Pio Esposito, che a 21 anni e pochi giorni ha segnato il suo 6° gol con l'Italia. Solo 2 giocatori, pensate, hanno realizzato almeno altrettante reti ad un'età inferiore con la nazionale maggiore, Meazza e Rivera. 2 nomi non qualsiasi. La seconda cartolina porta il nome di Davide Frattesi. Non è un debuttante e non è nemmeno un giovane in rampa di lancio tra i tanti giovani convocati da Roberto Mancini. Però pensate, dal suo esordio con l'Italia, datato giugno 2022, è il centrocampista della nazionale ad aver segnato più reti tra tutte le competizioni, 9, meno solo di Retegui, che di ruolo fa l'attaccante, come sappiamo. Un giocatore spesso sottovalutato, che con la sua seconda vita alla Lazio adesso può pensare anche ad una nuova vita in azzurro. La terza diapositiva infine ha il volto di Michael Caiode, lui sì, un giovane, il primo difensore italiano ad andare a segno all'esordio con la maglia azzurra da quel Gianmarco Ferrari che molti di voi ricorderanno nel maggio 2021, un giocatore che evidentemente Caiode all'azzurro nel sangue, ricorderete, è stato il giocatore che ha riportato l'Italia under 19 sul tetto d'Europa dopo 20 anni grazie al suo gol in finale, un giocatore che ha bruciato le tappe partendo dalla Serie D, la sua storia la conosciamo, e dalla scorsa stagione è titolare inamovibile al Brentford, una squadra di Premier League che sta stupendo in Premier League, il massimo campionato inglese. E Caiode, pensate, 37 presenze su 38 in campionato, sempre da titolare, ovviamente. Prestazioni di altissimo livello, al punto, pensate, da essere stato candidato al premio di Premier League's Young Player, di fatto il miglior giovane del campionato inglese. Anche la stagione attuale è iniziata al top, persino con un gol contro il Tottenham di De Zerbi. Il rendimento fin qui è stato ancora da top player. Adesso la nazionale, senza limiti apparenti di crescita. L'Italia riparte da lui come da altri tanti giovani e, come spesso abbiamo detto, ci vorrà pazienza, ma è l'unico modo questo per tornare in un futuro non troppo lontano a competere o provare a farlo ad alti livelli.
2: Tutto mercato web in podcast.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nation League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendolo vinte tutte, l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nation League, il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata, il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore, oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra in Serie A c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
2: La sintesi mia è, l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
1: Perché c'è modo e modo per perdere.
2: Ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo. C'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio. E questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Cagliode, cito uno solo, ma ce ne sono altri, tipo Cagliode, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona. Cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
2: Ma guarda, innanzitutto Mancini avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto prendetela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, C'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi insomma hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
2: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: decisione
2: di Mancini.
1: È un modo per eventualmente caricarli e dire guardate qua bisogna sputare.
2: Esatto, per uno che deve poi andare in Francia a giocare con la Francia e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa e abbiamo in Rizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
2: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, sì, ho dimissioni, l'esonero. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano 2 pedine, insomma, non secondarie come Irmiz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, vuol dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento, mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto il commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
2: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti. Non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere. L'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme, e c'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati, per esempio, dal presidente del CONI, Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto via libera. E quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea, che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò, guarda, che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione. Ma adesso voglio dire, dimmi scusa,
1: dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci vedi, bravo, comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale, del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
2: Ma loro non conoscevano Malagò, probabilmente.
1: Questa no? È la risposta.
2: Forse non conoscevano Giovanni Malagò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, beh, mi sembra francamente offensivo, e significa non conoscere Giovanni Malagò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate, come dire, al fianco di Malagò, e la dichiarazione, secondo me, politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti all'inizio di settembre, e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento, e comunque ha espresso una sua posizione politica che è di costruzione al fianco di Malagò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani, e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade, secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi, e però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pifistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati, ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono non tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano 2 mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Malagò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a 2 anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri 2 anni, si doveva votare. Adesso ne sono passati già 6 mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e 2 mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Malagò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio, che hanno espresso per Malagò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
1: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se il commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
2: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
1: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro, che magari insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato, e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidenti.
2: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti,
1: va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann, che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus, e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
2: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, teniamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini, però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi. Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma. Poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, delle più grandi del mondo.
1: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
2: Grazie a te, sei sempre troppo buono. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie Antonello Valentini. Noi ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Bene, bene. Tra poco andiamo anche da Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ad approfondire un po' di tematiche che però vi comincio un po' ad illustrare. Allora, il primo aspetto di cui parliamo in questi minuti di Rotocalcio, iniziali introduttivi di Rotocalcio, è il caso Cristiano Ronaldo. Come sapete, ha saltato tutta la sfida contro la Norvegia, poi pare che nell'allenamento successivo, dopo un litigio di fatto con il CT della nazionale portoghese, abbia addirittura scelto di non allenarsi, e la nazionale con un comunicato ha detto che in realtà non si era allenato perché lui ha bisogno di strutture particolari che non erano presenti al campo ma all'albergo. Insomma, quando la toppa è peggio del buco del rammendo. Cristiano Ronaldo, allora andiamo a leggere questo approfondimento, torna a prendersi le prime pagine in Portogallo, ma non era per una grande giocata stavolta. L'ex Real Madrid e Juventus non ha disputato nemmeno un minuto nella vittoria per 2-1 del Portogallo contro la Norvegia in National League, e sembra non averla presa bene, come vi dicevo. E molti hanno collegato a questa la scelta di saltare l'allenamento di lunedì. Oggi ci sarà la conferenza stampa del CT Jorge Jesus in vista della prossima sfida alla Danimarca. Sarà dunque l'occasione di chiarire la situazione che ha fatto smuovere persino il presidente della Federcalcio portoghese, già, perché Pedro Proensca, quando ha capito, ha saputo un po' di questa situazione, è andato a presenziare ieri a Copenaghen prendendo un volo per mediare la situazione di incertezza che si è legata attorno alla figura di Cristiano Ronaldo, in una mediazione che secondo gran parte della stampa portoghese ha portato frutti. Secondo Oyogo, il giocatore dell'Al Nassr ha preso molto male il fatto che Jesus si avesse assicurato che avrebbe giocato 30 minuti per poi lasciarlo in panchina, ma nella serata di ieri ci sarebbe stato un colloquio fra i due, la conversazione tra l'allenatore e il capitano della squadra sarebbe andata bene, ha lasciato sensazioni positive. Caso chiuso, beh, si vedrà presto, nelle prossime ore, fino al prossimo sbotto di eventualmente Cristiano Ronaldo. Ricordiamo che la CT della nazionale portoghese vuole cercare di costruire, pensare al futuro, sapendo che comunque non potrà dipendere sempre il Portogallo da Cristiano Ronaldo, cominciare a costruire una struttura che sia indipendente da Cristiano Ronaldo, così come poi sapete molto bene che le storie soprattutto recenti raccontano che non sempre c'è stata questa devozione nello spogliatoio del Portogallo per il fortissimo Cristiano Ronaldo, a un passo dai 1000 gol in carriera. Andiamo invece a vedere i grattacapi in casa Brasile, principalmente Carletto Ancelotti, che come CT della nazionale brasiliana non ha cominciato benissimo, un mondiale sotto le aspettative, tante critiche che ancora oggi ci sono, e adesso qualche primo pedina che perde durante la strada. La pedina in questione è Rafinha, che lascia il ritiro del Brasile, rientra a Barcellona, quindi lascia, andiamolo a leggere su Tutto Mercato Web, Rafinha il ritiro della nazionale brasiliana, fa immediatamente ritorno a Barcellona. Ancelotti perde uno dei suoi giocatori chiave, ma la decisione arriva soprattutto in via precauzionale, dato che la sua squadra è impegnata in semplici amichevoli, sostanzialmente non è un torneo quello che sta facendo il Brasile, quindi hanno lasciato partire Rafinha. Sul giocatore, il presidente del Barcellona alla porta ha commentato così la notizia dell'infortunio di Rafinha ai microfoni di Tot Costa su Catalunya Radio. È stata la notizia che ci ha fatto star male, siamo in attesa dell'esito della risonanza magnetica, ma sappiamo bene che in queste soste purtroppo accadono queste cose. Queste sono un po' le parole di Laporta, che dunque non ha preso benissimo l'infortunio arrivato durante una pausa per le nazionali, che peraltro nel caso del Brasile, nella fattispecie del Brasile, si tratta di una serie di amichevoli a cui insomma comunque devono partecipare i giocatori, ma diventa ancora più una beffa quando poi si infortuniano i giocatori. Andiamo in casa Italia invece. Roberto Mancini ha dimostrato più volte, sia nella passata edizione che in questa sua il suo remake sulla panchina della nazionale, di puntare molto sui giovani, non ha paura a lanciarli anche appunto nell'immediato. Con l'Italia infatti ha dato fiducia a molti ragazzi che poi si sono rivelati essere dei calciatori importanti per colori azzurri, ma anche ad altri che adesso faticano a rientrare nel giro. Andiamo a vedere allora la lista, l'elenco completo dei giovani lanciati da Roberto Mancini, la potete trovare su Tutto Mercato Web, io la vado a leggere, magari di volta in volta mi potete anche dire la vostra su questi giovani, qual è quello che ha deluso di più, lista che è stata riportata dalla stampa oggi. Ci sono Scalvini, Moise Kean, Tonali, Zaniolo e Romano, ma anche Pafundi, ma anche Gnonto, ma anche Miretti e Pellegri tra i vari nomi. Quindi Pafundi, vi dico la mia, Qui insomma direi adesso sa Catanzaro, immagino non benissimo, non è stata una grande intuizione. Scalvini, grande intuizione, che comunque mi sembra che abbia fatto molto bene. Gnonto, non una grande intuizione, secondo me non me ne vogliono gli amici di Firenze e i tifosi della Fiorentina. Moise Kean, più che intuizione, quasi un dato di fatto, può dargli l'opportunità e anche forse una costrizione, visto che non c'erano grandi attaccanti. Miretti è un giocatore che meritava sicuramente spazio in nazionale, ma per quanto mi riguarda, se devo dirvi la mia, non ha, nelle oltre 100 presenze in maglia bianconera, mai impressionato a certi livelli, quindi ni. Tonali, assolutamente sì. Pellegri, anche qui, insomma, esordio a 19 anni, 8 mesi e 4 giorni in Italia Estonia 4-0 l'11 novembre, non ha lasciato grandissimi ricordi. Niccolò Zaniolo, beh, lo conosciamo molto bene, tra l'altro adesso è infortunato, infortunio muscolare per lui, quindi è tornato indietro, esordio a 19 anni, 8 mesi e 29 giorni in Italia-Finlandia del 23 marzo 2019. Alessandro Romano è l'ultimo in termini di tempo, no? che ha avuto questa possibilità di esordire il 25 settembre del 2006, per l'appunto 5 giorni fa, a 20 anni, 3 mesi e 8 giorni, e non è stato un grandissimo esordio. Poi abbiamo visto forse un po' meglio in una partita già archiviata come quella, come era quella contro la Turchia. Matteo Cancellieri invece esordio a 20 anni, 3 mesi e 27 giorni in Italia-Germania 1-1 del 4 giugno. Questo per fare un po' un elenco di quelli che sono i giocatori che hanno esordito giovanissimi sotto la guida del primo e del secondo Mancini. Ovviamente il caso del momento è quello del Manchester City, alla stampa britannica si è andata forte, stanno cercando di capire quali saranno eventualmente i provvedimenti che saranno presi. L'ipotesi della retrocessione è già entrata nei titoli anche della stampa britannica dopo il verdetto che ha riconosciuto il Manchester City colpevole di tutte le contestazioni relative alle violazioni finanziarie, della maggior parte di quelle sulla mancata collaborazione. Insomma, si parla di 900 milioni di sterline di ricavi gonfiati e così ridotti, e quindi diciamo di una questione veramente molto delicata che adesso potrebbe gettare un po' la Premier nel caos. Ne parliamo anche con Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Iper impegnato anche tu, quindi appena ti serve di andare appunto nelle tracce da segugio giornalista quale sei, e ti lasciamo libero, perché sappiamo che c'è un gran lavoro che state facendo. Segnatamente dove ti sei, dove ti trovi ora?
2: No, sono ad un evento dove è presente il ministro Abodi.
1: Perfetto, quindi siccome sappiamo bene che in questo momento nazionale chiama anche rapporti tra Malagò e Abodi e tra il calcio e la politica, se c'è la possibilità di avvicinare Abodi bisogna immediatamente farlo, quindi me lo dici e ti liberiamo. Parliamo un attimo della questione City, ti volevo chiedere più che altro come ti immagini che sarà lo scenario in Premier, che mi sembra abbia... insomma, abbracciato ieri l'amministratore delegato della Premier, è stato molto chiaro, sono 9 anni di trasgressione di regole importanti, tutto conclamato, quindi insomma non c'è poco da cui appigliarsi, anche se il Manchester City con una sua nota ha cercato di deresponsabilizzarsi parlando di partita ancora aperta. Però quali possono essere i concreti scenari, e ci possono essere anche degli scenari che possono incidere sul mercato?
2: Beh, sì, sicuramente una cosa su cui stanno avendo difficoltà anche i colleghi inglesi.
1: Già.
2: Nel senso che è uno scenario senza precedenti, perché poi ci sono state delle squadre penalizzate per violazioni del fair play finanziario. La Premier League ha un proprio fair play finanziario, in questo caso non si parla di quello dell'UEFA.
1: No, questo ci sarebbe. Esatto.
2: Ci sarebbe da capire se non possa portare anche ad un'indagine dell'UEFA, però al momento diciamo è una questione interna alla Premier League. Dicevo, ci sono state delle squadre penalizzate per questo tipo di violazioni, però per esempio l'Everton, il Nottingham, però parliamo di comportamenti isolati, di penalizzazioni diciamo ordinarie se vogliamo, cioè mi sembra l'Everton una decina di punti e il Nottingham Forest 4 un paio d'anni fa. In questo caso invece il City è sostanzialmente accusato di aver costruito un sistema con 115 violazioni che la Premier League ritiene accertate, poi giustamente la società dell'Etihad ha tutta la possibilità di far valere le sue ragioni, però diciamo ipotizziamo che poi non riesca a dimostrare la propria non colpevolezza, non c'è un'indicazione specifica di quali sono le sanzioni, cioè ci sono la classica multa, la penalizzazione di punti, c'è anche la sospensione o l'espulsione dalla Premier League, che peraltro per cui servirebbero i voti anche degli altri club, ci sono limitazioni al mercato e ci sono altre sanzioni non previste. Per esempio, una cosa che ti fa capire quanto poi queste altre sanzioni possano incidere: nell'elenco non ci sarebbe la revoca dei titoli conquistati in questo periodo, quindi in base all'elenco City potrebbe anche non vedersi revocati i titoli. In realtà però molti ritengono che eventualmente la commissione nominata ad hoc dalla Premier League possa anche togliere i titoli al City. Quanto ai punti non c'è un calcolo automatico, non c'è neanche una modalità di concreta di applicazione, cioè nel senso verranno applicati per il futuro, però bisogna vedere come, quando. È ancora un po' nebulosa da quel punto di vista. Sicuramente il rischio di provvedimenti anche molto molto pesanti è concreto, ma questa è una cosa che ormai abbiamo capito tutti.
1: Oh, è chiaro, però come hai detto giustamente tu prima, già si fa fatica ai colleghi inglesi in Premier a fare un po' il punto della situazione. Noi possiamo soltanto ipotizzare, guardare gli scenari e capire un po' qual è la situazione, che può incidere così, se dovessero arrivare delle decisioni immediate, anche un po' sull'andamento stesso del City nella prossima Champions League, cioè in questa Champions League che è già cominciata.
2: Beh sì, sicuramente può incidere, sicuramente i giocatori si parlano tra di loro. C'è stato qualche giorno fa un siparietto in campo tra Haaland e forse Bernardo Silva, in cui

0: anche a livello di motivazione da trasmettere alla squadra, perché poi faccio un paragone un po' diciamo complicato, azzardato, perché era tutta un'altra situazione, però ci ricordiamo tutti la Juventus del 2006, quando scoppiò Calciopoli, che comunque si prevedeva che potesse andare in una certa direzione, riuscì a mantenersi concentrata, però parliamo di poche partite. Fu una vicenda che deflagrò alla fine del campionato, non nelle battute iniziali. In questo caso invece siamo ancora, diciamo, a settembre, quindi secondo me sarà molto complicato per i giocatori del City, che sono strapagati, tutto quello che vuoi, però non avere un minimo di ripercussione sulla stagione.
1: Già, già, e quindi questo, ma abbiamo visto anche qualche faccetta di qualche, diciamo, big durante le partite. Tra l'altro, a proposito di partite, una di queste, il riferimento era Erling Haaland contro il Portogallo. Portogallo che sta vivendo questa situazione legata a Cristiano Ronaldo, che è un altro po' un caso di questo momento, no? Quindi te lo immagini in campo contro la Danimarca, quindi pace fatta col CT, o sta diventando un caso? E soprattutto ti chiedo se più dalla parte del CT, che dice io devo cominciare a pensare al futuro di un club, di una squadra che possa funzionare anche senza Cristiano Ronaldo in campo, o più dalla parte del giocatore che dice oh, io sto qua, sto bene, mettimi in campo, ho fatto la storia di questa nazionale.
0: Oggi tutto calcio estero,
1: sì, facciamo un po' di calcio.
0: una puntata così
1: esterofila.
0: Allora, intanto per fare, diciamo, un po' di cronaca, sembra ci sia stato un colloquio comunque chiarificatore tra Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, in cui insomma da cui si è emerso un clima un po' più positivo rispetto a quello delle ultime ore. Non credo che il caso sia chiuso. Come andrà, nel senso che ti trovo il numero di Jorge Jesus e lo chiami e gli richiedi, perché oggettivamente quella è una domanda a cui non so rispondere. Ti rispondo alla domanda, un'altra domanda importante che hai fatto. Io credo che con chi stai, io credo che dovrebbe essere Cristiano Ronaldo a capire che è un po' finito il suo tragitto da grandissimo campione, perché poi il CT del Portogallo non può che sbagliare nel gestirlo, perché se lo mette in campo per rispettare la sua storia, che ci mancherebbe altro, va rispettata, però mette in campo un giocatore completamente non funzionale alla propria squadra, che è palesemente a fine corsa. Se non lo mette in campo, manca di rispetto alla sua storia e anche la storia del Portogallo. Quindi io credo che a un certo punto Cristiano Ronaldo, che è stato, non è più un grandissimo campione, e non lo è più da un po' di tempo, non è che l'abbiamo scoperto oggi, dovrebbe capire che quando è il momento di farsi indietro. Quello che abbiamo visto ai mondiali poi a noi importa relativamente, perché insomma non è un giocatore italiano, però è stato a tratti imbarazzante. Cioè, noi vedevamo una squadra che aveva questo corpo estraneo, che cercava di calamitare i palloni, e ormai non ci riesce più, fondamentalmente, perché sicuramente Ronaldo resta un grandissimo giocatore, però a certi livelli non ci riesce più a stare. Non è riuscito a fare quello che è riuscito a fare Messi, che comunque ha due anni in meno, e insomma intorno ai 40 anni iniziano a sentirsi, due anni di differenza. Messi si è riuscito che comunque poi sta dicendo addio alla nazionale, tra l'altro, è riuscito a rendersi funzionale al contesto. Ronaldo no, quindi secondo me dovrebbe essere Ronaldo chi gli sta intorno, insomma, a fargli capire tutto. Bello, è stato bellissimo, perché Ronaldo è per distacco il calciatore più importante nella storia del Portogallo, però a un certo punto anche le cose belle finiscono.
1: Eh già. Una battuta al volissimo, e ti porto in Italia stavolta, vedi, e ti saluto e ti libero. Invece sulle voci che sono arrivate più sui social che altro, di una possibile presidenza per Ginevra Elkan alla Juventus, smentita poi in realtà dalla Juventus, che ha detto assolutamente no. Ora, a volte le smentite sono delle mezze conferme, in questo caso avete trovato dei riscontri oppure no?
0: Ma è una cosa che veniva scritta anche da un po' di tempo, in realtà, poi però è stata smentita.
1: Sì, anche Andrea Bosco ne aveva parlato.

0: stato di recente.
1: Esatto. Diciamo che per ora ci prendiamo la smentita, nel senso che evidentemente non è una cosa che sto sentendo a breve. Vorrei fosse stato anche un po' un tentativo di tastare il terreno
0: per capire un po' che l'entusiasmo della gente, se c'è oppure manca. Esatto. Diciamo che avevano fiutato Del Piero, si ritrovano Ginevra e Elkan, è chiaro che il tifoso
1: senza nulla togliere la
0: signora, no, Elkan, assolutamente, la famiglia, assolutamente. Insomma, stiamo parlando di chi
1: 200...
0: A parte che c'è il fratello proprietario che ha messo, e quindi anche lei che ha messo una bella quantità di soldi nelle casse della Juve, ma lei insomma non è una che viene da nessun tipo di attività, sappiamo tutte le attività che ha portato avanti, quindi anzi sarebbe anche secondo me un segnale estremamente intrigante quello di una della vecchia signora, cioè la Juventus, con a capo nella presidenza una giovane imprenditrice, diciamo così, alla mia età, io mi voglio chiamarla giovane, così mi chiamo anche io giovane, però insomma sarebbe intrigante. Chiaro, Del Piero alimenta dei sogni che lei non alimenta.
1: Sì, esatto.
0: Non è che scendono in campo tema, i presidenti. Però.
1: L'unico tema è avere un po' solleticato i tifosi con quel post, con alcune cose. I tifosi sognano Del Piero presidente. Poi, diciamo, membri della famiglia hanno molto spesso, non sempre, fatto i presidenti della Juve, perché ovviamente ricordiamo tutti i Boniperti, e non è stato l'unico non membro della famiglia. Lo dico a bassissima voce, c'è un membro della famiglia Elkan barra Agnelli che insomma qualcosina di buono aveva fatto e poi ha fatto degli errori, ma insomma aveva dimostrato di saper guidare un club.
0: Direi di sì, a occhio e croce direi di sì. Ivan, ti devo salutare, ti ringrazio, poi ci ritroviamo domani. Ivan Cardia, Otto Mercato. Sta finendo le ferie di Benedetto, che le ha cominciate anche con un virus, quindi gli mandiamo un abbraccio. Ciao Ivan.
1: Ciao.
0: Noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo con Quintiliano Giampietro, 10 minuti con lui, e poi sempre nella stessa mezz'ora, 12:20, Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Allora, adesso come preannunciato andiamo a fare una capatina in casa Juventus dopo il CDA di ieri, lo facciamo con Quintiliano Giampietro, Radio Bianconera. Ciao Quinti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Allora, raccontami un po' cosa è successo ieri nel CDA, poi parliamo anche di quella ipotesi suggestiva della presidenza. Però intanto ieri è stata una...
1: Allora, sono successe due cose. Una aspettata, cioè la perdita di 66 milioni. Si pensava a un rosso tra i 58 e i 64, quindi sostanzialmente ci siamo. Poi invece ce n'è stata una sorpresa, perché rispetto a quello che si diceva, basta aumenti di capitale, e invece... la Exor, quindi John Elkann, tanto per, diciamo così, anche replicare a chi lo contesta sempre, ha deciso un aumento di capitale di 250 milioni, di cui 60 subito. E quindi questo è molto importante. Pensa, Vincenzo, che dal 2007 ad oggi la stessa Exor ha fatto aumenti di capitale per 1,5 miliardi. Quindi, diciamo così, la proprietà c'è. C'è sempre stata, ora toccherebbe alla squadra, diciamo, rispondere sul campo. E hanno fatto anche capire, rispetto poi alla relazione che abbiamo letto post assemblea degli azionisti, che c'è non solo il sostegno al rafforzamento del patrimonio e quindi anche a quello economico finanziario, ma anche ovviamente al rafforzamento della competitività sportiva. Quindi di fatto si prosegue sul doppio binario sostenibilità-competitività, che già aveva accennato lo stesso Elkann ai tempi in cui fu ingaggiato come direttore sportivo.
0: Abbiamo perso Quinti? Quintiliano? L'abbiamo perso, dai, lo recuperiamo telefonicamente. Quindi stiamo parlando appunto di questo nuovo aumento di capitale da parte di John Elkann della proprietà Juventus. Si era detto che non ce ne sarebbero stati altri, poi come avete potuto come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, il fatturato anche della Exor è aumentato da 2 a 4 miliardi, si immaginava che magari qualcosa potesse rientrare nelle casse della Juventus, e questo CDA ha riportato di fatto la possibilità di John Elkann di aumentare, di fare un ulteriore aumento di capitale. Allora torniamo proprio da Quinti che ce lo stava raccontando. Vai Quinti.
1: Ecco Vincenzo, non so dove...
0: Ricomincia da quello che è il nuovo investimento, cioè quello che c'è stato intanto in questi anni e quello che appunto si prospetta.
1: Dal 2007, dicevamo, ad oggi pensa che gli aumenti di capitale sono per una cifra di 1,5 miliardi. Quindi la proprietà, dicevamo, c'è sempre stata, e soprattutto visto anche quello che hanno scritto nella relazione post consiglio di amministrazione, sostegno e rafforzamento del patrimonio, poi ovviamente miglioramento anche di alcuni asset immobiliari, per esempio lo Stadium è uno di questi, no? Tanto per citare quello più importante forse, e poi ovviamente valorizzazione del brand Juve e il sostegno economico finanziario. In sostanza siamo sullo stesso doppio binario sostenibilità, senza però dimenticare la competitività, e per fare questo serve assolutamente qualificarsi adesso in Champions League, perché pensa Vincenzo che 66 milioni di perdite sono poco più dei 64,5 che la Juventus ha incassato lo scorso anno pur uscendo ai playoff. Sì, e sì. Quindi capisci che se ci fossero stati questi soldi magari la perdita sarebbe stata veramente ridicola, minima, per usare un aggettivo, minima, e soprattutto magari ci si sarebbe potuto muovere meglio sul fronte del mercato. Però insomma viene anche da pensare che questi 250 milioni di ricapitalizzazione non serviranno ovviamente soltanto al discorso economico finanziario, ma anche per aiutare il rafforzamento della squadra. In buona sostanza parecchi hanno sempre detto che la Juventus per Alexor, per John Elkann, è un asset poco rilevante, mi pare di capire che sta dimostrando il contrario.
0: No, tra l'altro poi gli altri due aspetti sono: il primo l'hai detto tu, di fatto è stato appianato quello che non è arrivato dalla Champions,
1: esatto,
0: League. Il secondo è che mentre comunque andava senza questo aumento di capitale, la Juventus a fine anno avrebbe dovuto rinunciare a uno dei suoi asset, quindi a uno dei suoi In questo caso non sarà così, anzi potrà anche agire sul mercato.
1: Beh, esattamente,
0: chiaramente con le mani più libere se arrivasse in Champions League o magari se vincesse anche l'Europa League.
1: Esattamente, infatti non solo non dovrà cedere un big, ma anzi forse potrà acquistarne qualcuno. È chiaro che devi qualificarti in Champions League, Vincenzo. Ricordiamo tra l'altro che la Juventus ha questa ombra, questa pressione, questo fantasma della UEFA, perché c'è il discorso legato al fair play finanziario. Negli scorsi tre anni è stata pagata già una multa per aver, diciamo, violato alcuni paletti di 6 milioni, e invece 14 sono condizionate al rispetto dei prossimi 3 anni. Quindi, insomma, bisogna agire tenendo presente tutti questi discorsi qui. Quando dicono, ma non interessa nulla la qualificazione, alcuni tifosi, no, anche sì, radioascoltatori, non interessa nulla la qualificazione del Champions League. La qualificazione del Champions League ormai è fondamentale. Gasperini a inizio stagione disse, ma non ti chiedono più nemmeno lo scudetto, ormai ti chiedono di qualificarti tra le prime 4, e i motivi sono questi.
0: Ed è fondamentale, molti fanno addirittura più la corsa ai primi 4 posti che non allo scudetto, che magari ti porta delle spese maggiori prima.
1: Esatto, una cosa, Vincenzo, sì? È chiaro che essendo la Juventus un SPA, il 3 novembre tutto questo discorso verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti, quindi
0: certo.
1: Dovrà sostanzialmente varare definitivamente tutto quello che ha deciso il CDA, perché questo in realtà si chiamerebbe progetto di bilancio.
0: Esatto, giusta puntualizzazione. Altra cosa di cui si è parlato tanto è che in questa settimana c'erano state quelle famose foto di Del Piero sui social, che avevano fatto sognare i tifosi, però più volte avevamo raccontato di come, se non è un membro già del CDA, quindi un consigliere, era difficile poterlo promuovere già a presidente, quindi questa sarebbe stata un qualcosa di difficile. Però nella serata di ieri c'è stata un po' da Matteo Moretta, così lo diciamo, è stata tirata fuori la notizia secondo la quale si va verso una presidenza affidata a Ginevra Elkann, poi smentita dalla Juventus a Tutto Sport, eccetera eccetera eccetera. Qual è lo scenario più concreto, reale? Ti rimbalzo anche una riflessione fatta da Antonello Valentini nell'editoriale di oggi: e se fosse stato un modo per testare i tifosi della Juventus, prima la foto di Piero, poi
1: sì, una specie di sondaggio, no,
0: capire,
1: diciamo.
0: Esatto.
1: Esatto, guarda, l'hai detto bene. Del Piero resta il sogno. Ginevra potrebbe essere un'ipotesi più concreta. In realtà, Vincenzo, se ne parla da qualche mese, o forse anche da un paio di anni. Sappiamo che la sorella di John è di Lapo Elkann, quindi resterebbe tutto in famiglia, diciamo così. 47enne, imprenditrice, vissuta soprattutto all'estero a livello di produzione cinematografica, e potrebbe essere lei. L'unica cosa certa è che Ferrero già lo scorso anno voleva andare via, il presidente attuale, perché sappiamo che fu inserito dallo stesso Elkann durante il periodo giudiziario e anche per controllare i conti. Già lo scorso anno lui mi è stato detto che gli disse a John, ormai io basta, il mio cammino, no, aspetta ancora. Quindi lui sicuramente, adesso vedremo i tempi, andrà via prima o poi. Potrebbe essere un'ipotesi, c'è questa indiscrezione. La Juventus, sai, in questi casi, Vincenzo, le smentite potrebbero essere anche relative se non strategiche, no? Quindi chissà.
0: No, è chiaro, anche da questo punto di vista potrebbe essere una cosa affascinante, insomma, poi capiremo e vedremo, magari già all'assemblea dei soci potrebbe venire fuori qualcosa di più concreto. Domanda invece su quello che è il recupero dei giocatori nell'infermeria della Juventus, a partire magari da Conceição, che si sta continuando ad allenare a parte dopo la botta al ginocchio e alla coscia.
1: Conceição, diciamo che è soltanto una botta per quanto riguarda, appunto, come hai detto tu, alla coscia. Ora bisogna capire, domani rigiocherà il Portogallo. La domanda è, lo schiererà l'allenatore della nazionale lusitana? La speranza della Juventus è no. Però se lo schiererà, evidentemente significherà che è disponibile. Però certo, un po' di cautela servirebbe, perché comunque una botta l'ha presa. Ecco. Però rispetto alla paura iniziale, diciamo così, c'è un sospiro di sollievo, no? Nulla di che, non c'è lesione muscolare, questo è già importante. Se riposasse, secondo me per la Juventus andrebbe meglio, ecco.
0: Sicuramente. Per quanto riguarda gli altri,
1: invece... Gli altri, Cambiaso ormai è recuperato, insomma, l'abbiamo detto già dall'altra volta, è da valutare i famosi 3, perché ce ne sono 3, quindi i big, diciamo, il Diz, dicembre possibilmente. Thuram e Locatelli, speriamo, i primissimi mesi del nuovo anno. E poi invece ce ne sono i famosi 3, Cabal, Ekator e Boga, che potrebbero, almeno uno dei 3, due dei 3, vedremo chi, potrebbe essere recuperato dopo la pausa per le nazionali, da valutare ancora.
0: Poi ci sarà anche la famosa pausa di novembre, l'altra,
1: ma è un'altra, sì,
0: dove è più probabile magari che qualcuno potrebbe in qualche modo recuperare. Grazie.
1: Beh, si spera a tutti, Vincenzo, perché sennò comincia a diventare anche un po' preoccupante, per esempio l'infortunio di Ekator. Lo stesso Boga, insomma, sarebbe un po' troppo lunga la questione, ecco.
0: Direi di sì. Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao.
1: Grazie,
0: Quinti.
1: Vincenzo, buon lavoro, ciao.
0: Da Quintiliano a Lapo De Carlo, casa Inter. Lapone, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
2: Sì, Inter non solo, ciao a te.
0: Lo so, Inter non solo. Infatti con te voglio partire un attimo dal discorso nazionale e chiederti qual è il vero volto della nazionale dopo averla vista male col Belgio e bene con la Turchia, visto in vista della partita con la Francia di venerdì e poi del ritorno in casa con la Turchia, ma soprattutto della gara con la Francia, che sarà la vera cartina di tornasole.
2: Ma allora, mi sembra che ci sia una schizofrenia generale attorno alla nazionale, e non è possibile che, è incredibile, io trovo veramente incredibile che la lezione del passato non serve a niente. Cioè, purtroppo la storia insegna che la storia non insegna niente a tanta gente, perché non è possibile far pesare su Mancini quello che è accaduto ad altri, con l'unico paravento che dice però Mancini deve farsi perdonare. Capito? Anche se deve farsi perdonare, non è che adesso deve trasformare la nazionale italiana in quella francese o in quella spagnola con una bacchetta magica. È però col Belgio, c'è un problema enorme che va risolto con un piano strutturale che tra l'altro non è stato messo in pratica. La gente, i giornalisti, invece di guardare a quello che non è stato fatto ad oggi ancora dalla nuova gestione, che tra l'altro è ancora pericolante, di Malagò, di Ranieri, di tutto un mondo che comunque doveva, teoricamente dovrebbe riformare il mondo del calcio dalle fondamenta, ma tu hai notizie per caso di questo tipo di riforme?
0: No, zero, infatti ne stiamo parlando da giorni, di tutto si parla a meno che delle riforme che erano fondamentali.
2: Come non mi risulta? Io sapevo cosa dovevano fare Maldini, Leonardo, perché hanno avuto...
0: E ti avevano dato anche una tempistica che era stata, diciamo, in qualche modo attaccata, no? Mi ricordo quando, per esempio, sì. Cairo diceva 8 anni, tutto questo tempo. Beh, ragazzi, il tempo ci vuole.
2: Poi i sepolcri imbiancati che vogliono subito le soluzioni nell'immediato, siamo l'Italia. Il titolo era siamo l'Italia. Allora siamo l'Italia. Forse è proprio perché siamo l'Italia che abbiamo mandato a casa Maldini, Leonardo. Perché se per questo hanno mandato a casa Pirlo, e con tutto rispetto, Pirlo ha fatto un errore, un'ingenuità, e sicuramente avrebbero fatto altri errori di comunicazione in Genova, che ovviamente sono stati appesantiti da un fatto gravissimo. Io, siccome stimo moltissimo Roberto Mancini, e io mi affido a lui, però allo stesso tempo faccio notare di ipocrisia: Roberto Mancini, cittadino nazionale, ha preso i soldi in nero dal Manchester City, quindi cosa vogliamo fare? Andiamo via anche lui.
0: Esatto.
2: Malagò è presidente della Federcalcio, e quindi, siccome però è arrivato con un vizio di forma, via, casa anche lui. Ma io siamo veramente un paese incredibile, veramente, e non mi stupisce che se abbiamo dei problemi strutturali, perché è un paese che è ideologicizzato e ovviamente non si fida nessuno dell'altro, perché nessuno si fida l'un dell'altro, non si fidano perché guardano se stessi. Forse perché molta gente che critica non si fida neanche di se stessa, e quindi pensano che tutti siano peggiori di loro, e quindi è veramente un brutto ambiente. Mancini ha fatto un lavoro eccellente secondo me in passato, e non ho dubbi che lo farà anche adesso, ma se qualcuno si aspetta che devi battere Belgio, Francia, non ho dubbi che adesso con la Francia l'Italia perderà ancora. Non so quanto
0: poi dipende, che dicevo con Valentini, dipende anche da come perdi, perché per esempio la sconfitta con Belgio non è tanto nelle proporzioni, ma come è arrivata.
2: Certo, Mancini ha fatto subito capire che la squadra aveva troppa paura, è entrata in campo contratta con il Belgio, ha fatto un primo tempo vergognoso perché la squadra aveva paura, è dominata dalla paura. Allora io penso che nel momento in cui l'elemento psicologico viene sottovalutato, è chiaro che alla fine questo tipo di situazioni si verificheranno. Quindi l'Italia ha giocato con la Turchia perché Mancini li ha sbloccati. Adesso vai in Francia, a Francia, come si dice,
0: a Francia,
2: a giocare contro una squadra nettamente più forte della nostra, con un allenatore che tra l'altro ha il dente avvelenatissimo con l'Italia, Zidane,
0: beh.
2: E che ha allenato il Real Madrid in passato e che tutti volevano, Juventus compresa. Non ho dubbi che la Francia darà il 2000% contro l'Italia, e l'Italia se la vedrà brutta. Quindi non lo so se perderemo 3-0, 4-0. Con tutta la buona volontà, perché tu puoi anche giocare con l'impegno, ma la Francia è di una categoria superiore, appunto.
0: Anche lì dovesse arrivare la sconfitta, la puoi mettere in conto, ma dipende da come la metti in conto. E tra queste due formazioni che hai visto, quale potrebbe essere la formazione titolare per te ideale?
2: La formazione è il modo in cui scendi in campo, perché con il Belgio tu hai avuto una formazione che ha giocato in un modo nel primo tempo e in un altro nel secondo, e quindi è proprio l'attitudine, non è la formazione migliore. Cioè, tu puoi mettere anche la migliore formazione possibile dell'Italia, sempre più debole è, o quantomeno meno squadra è. Allora, se l'Italia scenderà in campo libera mentalmente, vedremo un'Italia combattiva che verrà a fare il suo, non lo so, magari farà anche un gol, non lo so, però è la predisposizione, è la mentalità. Io penso che l'Italia, che è scesa in campo con la Turchia, ha fatto vedere dopo 30 secondi che voleva già vincerla. Con il Belgio ha fatto vedere dopo 30 secondi che aveva paura della propria ombra.
0: Quindi, c'è stata anche contro la Turchia tanta Inter, non per dire i giocatori dell'Inter, cioè tanti giocatori che, per esempio, Frattesi, che ha fatto un avvio di stagione strepitoso sia con la Lazio che con la Nazionale, è un giocatore che comunque era necessario andasse via perché lo spazio non l'avrebbe trovato o lo avresti tenuto. Bastoni si è tolto di dosso tutto quello che si è preso anche per colpe sue nella passata stagione, o ha ancora qualcosa addosso che lo limita? E soprattutto Pio Esposito è il miglior attaccante che in questo momento in Italia possiamo avere lì davanti?
2: Beh, sì, Esposito in prospettiva è il miglior attaccante, però mi sembra che l'abbia dimostrato. Poi se ne nascono altri nel frattempo sarebbe meglio.
0: Ci vorrà tempo se ne nascono.
2: Beh sì, però intanto comincia a averne uno.
0: Certo.
2: Pio Esposito è un giocatore bravo, già in nazionale. E fare l'attaccante a quell'età in un contesto del genere non è facile, non è neanche titolare nell'Inter, è la prima riserva, ma si sta ricavando uno spazio come titolare in una squadra che però vince. Allora la questione è, Frattesi non è un rimpianto, perché quando tu passi 3 anni, io continuo a dirlo, ieri sera mi affrontavo lo stesso problema, lo stesso dilemma in trasmissione TV, dove il buon Fabio Ravezzani mi poneva il dubbio in modo giustamente malizioso, e io dico no, non è un problema, perché molta gente non ha mai visto giocare Frattesi, di sicuro non l'ha visto giocare negli ultimi anni, l'ha visto giocare nel senso che ha visto gli highlights, ma tutti gli interisti che hanno visto giocare Frattesi dal primo al 90° sanno perché è andato via, tutti sapevano che aveva un potenziale, nessuno dice il contrario, tutti, ma tutti sanno anche che quando giocava, cioè lui ha giocato nella stagione dell'ultima stagione di Inzaghi all'Inter, ha giocato 40 partite all'inizio, metà, alla fine, 40 ne ha fatte,
0: e ha segnato anche i suoi gol.
3: C'è solo quello. Se tu mi chiedi, la gente diceva, o io mi ricordo che impazzivo quando dicevo, ma caspita, la gente adesso va a magnificare il lavoro che ha fatto Frattesi, il gol che ha fatto Frattesi, e non guarda mai come gioca. Ma se guardiamo soltanto i gol e guardiamo soltanto le statistiche, non facciamo i giornalisti, mettiamo il televideo a giudicare e via. Cioè non, le partite vanno viste, il calcio va visto, se no è inutile parlarne. Siccome questo, come ti ho detto tante volte, non è un paese che ama il calcio, è un paese che ama il pettegolezzo, non il calcio. Di gente appassionata di calcio non ce n'è tantissima in Italia. La gente, come ti ho detto, è più legata al concetto di reputazione della propria squadra, giure mai della mia squadra, ce l'hanno tutti con noi, ma non, oppure quello ha fatto gol, ma perché non è che tutti devono essere appassionati, oltretutto gente che gioca calcio in Italia ce n'è sempre meno, quindi chiaramente giudica le cose non da appassionata ma da tifosa, che è diverso. E quindi se io guardo ogni volta che mi rifacciamo le sortesi dico, ma l'avete vista la partita? Ha fatto gol, sì, ma dico, l'hai vista la partita? Però perché non l'aveva vista.
0: Sì, no, molte volte è così.
3: Frattesi va davanti, c'era Noglu, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, aveva tutto. Poi entrava Frattesi, lo vedevamo giocare, tutti speranzosi che giocasse bene, giocava e non giocava bene. Era assente.
0: Hai visto un Barella diverso in nazionale rispetto a quello che dà all'Inter? Perché ti spiego questa domanda. Ci sono stati anche tifosi dell'Inter che mi hanno scritto in questi giorni dicendo che è un po' come se trasmettesse cose non positive quando gioca con la nazionale, ma anche con l'Inter, un po' troppo iperattivo. Gli hanno mosso comunque delle critiche. Detto che, insomma, per quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione con l'Inter, ancora una volta è dimostrato un giocatore fondamentale.
3: Ma io Barella per me è un mistero, perché i giocatori dell'Inter in nazionale non siano uguali all'Inter.
0: Quindi hai trovato anche tu questa differenza?
3: Ma sì, è evidente, insomma, nessuno gioca come l'Inter, nessuno. Né Barella, né Bastoni, né quando c'era Frattesi, forse un po' più Pio, però tutti, Di Marco ancora meno, cioè per me è un mistero. Giocano tutti al di sotto del loro standard. È chiaro che non aiuta a giocare a 4. È chiaro che non aiuta a giocare con compagni di nazionale che magari fanno movimenti diversi. La mia idea che mi sono fatto è che l'Inter abbia giocatori che hanno imparato a muoversi in modo pedissequo da Conte a Inzaghi fino a Chivu, con un'organizzazione di gioco che esalta le loro qualità. In nazionale cambia completamente lo scenario, ma io anche lo stesso Calhanoglu in nazionale, con la nazionale turca non gioca come dell'Inter. Thuram quando gioca nella nazionale francese non era lo stesso, e infatti non era neanche titolare. Vedo che Diouf sono tutti innamorati, perché Diouf per esempio cosa ha di caratteristica? Che Diouf è disorganico al gioco dell'Inter, perché è un giocatore che individualmente mostra una sfacciata propensione alla giocata individuale, che è anche ulteriormente spettacolare perché salta l'uomo, perché va via e prenderlo diventa difficilissimo. E quindi guarda caso il giocatore che è più sgrammaticato risulta essere quello che, qui basta leggere oggi l'Equipe e altri giornali che hanno chiesto ma come hanno potuto Real, Bayern, eccetera, perdersi un giocatore del genere. E che fa ridere se pensiamo che Diouf fino a pochi mesi fa era considerato un bidone dagli stessi tifosi dell'Inter, non io tra l'altro, per cui io li guardavo con rammarico, allo stesso modo cui io considero anche lo stesso Luis Enrique un ottimo giocatore, anche se troppo timido. Ma Diouf è un giocatore che per esempio riesce a esprimere quello perché esce dai concetti degli schemi. Ora l'Inter ha uno schema molto molto ordinato, contemporaneamente anche difficilissimo da leggere per gli avversari, e i giocatori sono normali. Se tu ci pensi, i giocatori arrivati nell'Inter negli ultimi anni è rarissimo che si siano integrati perfettamente negli schemi, è facile che partissero dalla panchina. L'Inter ha questi tanti.
0: È così.
3: Anche adesso Stones sta facendo la sua bella fatica, Spence non lo so, vedremo. Jones, Curtis Jones sta facendo fatica anche lui.
0: Beh, anche per una questione
3: potrei
0: fisica.
3: Parlare di altri.
0: Ovviamente.
3: È difficile che uno. Zelinski ci ha messo un anno e mezzo per entrare nei meccanismi di gioco dell'Inter. Zelinski. Potrei parlare di altri. Quindi è difficile giocare nell'Inter. E paradossalmente è difficile giocare fuori dall'Inter.
0: È un tema che dopo affronterò anche con Alain Bandeghi. Ci sentiamo al volo questa nota vocale, ci rispondi e poi ti saluto.
4: Ciao cari Enzo e Lapo, un piccolo appunto ieri su quello che ha detto Jacopo Milanista su Pio Esposito, i paragoni con Luca Toni e Vieri eccetera eccetera. Il calcio di oggi è molto molto molto più difficile, ciao, e più veloce soprattutto. Ciao da Tullio, ciao ciao.
0: Jacopo lo conosci bene, Galvani, da Radio Milan Inter, ti senti di non fare paragoni con i giocatori del passato perché è cambiato lo sport, è cambiato
3: non
0: lo
3: non c'entra assolutamente niente, come dire che oggi il tennis di oggi è molto più difficile di quello del passato, oppure che il tennis del passato fosse più tecnico di quello di oggi. Sono due sport diversi, giocati con mezzi, strumenti diversi. Il calcio di oggi ha un pallone diverso, per esempio.
0: A regole diverse.
3: A regole diverse, ci si allena anche diversamente, con sistemi che non sono neanche paragonabili. Cioè, se io facevo allenare Maradona o Cruyff, Meskens, Rep, oppure, che ne so, Beckenbauer, i nostri Rivera, Mazzola, eccetera, eccetera, con i sistemi di allenamento di oggi, è chiaro che cambiava tutto. Oggi il calcio è cambiato per il semplice fatto che si corre di più, è meno tecnica paradossalmente apparente, ma solo perché si corre più velocemente. C'è una propensione a scegliere giocatori statuari, fisici, robusti, alti, quindi con meno tecnica, e coprono però più zone del campo. Quindi se tu hai un campo di 100 metri, vuol dire che oggi hai una situazione nella quale i giocatori coprono più facilmente ogni zona, quindi non hai spazi, hai meno tempo per pensare e il gioco è meno spettacolare. Per cui all'epoca io ho visto partite che sembravano lentissime rispetto ad oggi, ma se tu fai allenare le persone diversamente, le fai allenare, che ne so, con sistemi, anche l'alimentazione era sbagliata all'epoca, o quantomeno non era come oggi. Oggi c'è un'attenzione sbagliata, anche il recupero è diverso. Cioè, i paragoni li puoi fare quanto vuoi, ma non erano i migliori. Era, quando io non voglio rifugiarmi dietro un era diverso, ma era diverso.
0: Ma era diverso.
3: Se tu prendevi quei stessi giocatori e li mettevi oggi, avrebbero avuto un impatto sul campo completamente diverso, con una intensità di gioco che all'epoca non si sarebbero sognati. Quindi non è vero che il calcio di oggi è più difficile, ma delle strutture e anche delle, faccio un esempio, anche passare la palla al portiere, che oggi non si può, avrebbe cambiato molto il modo di giocare a calcio. Lì ci si rifugiava dal portiere che prendeva la palla con le mani e rallentava il gioco, ad esempio. Troppe cose differenti per poter fare un paragone.
0: Lapo, grazie. Lapo De Carlo, un grande abbraccio.
3: A te, a voi, ciao a tutti, ciao.
0: Noi ci fermiamo brevemente e poi sarà Len Valnik, vi aspetto.

0: Come detto, andiamo da Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno, ciao.
0: Allora Alain, voglio partire con te da una riflessione che facevamo poco fa con l'Apo De Caro, il quale diceva: io non riesco a capire perché i giocatori nell'Inter giocano in un modo, quando vanno in nazionale, italiani o stranieri, giocano in un altro. È un po' come se chi viene da fuori a giocare all'Inter deve entrare in un sistema e non sempre riesce a rendere come rende in nazionale, e viceversa. Te ne sei accorto anche tu?
1: Ma penso che faccia parte della storia delle nazionali. Possiamo fare un esempio molto vicino a noi: Mancini in nazionale non ha mai fatto un granché quando la qualità non gli mancava. Luca Vialli, anche lui in nazionale, quando erano due giocatori dominanti nella loro società. Sono tanti i fattori, c'è anche il modello di gioco, c'è anche il sentirsi uno spogliatoio. Sì, ormai è così, è per quello che è sempre sbagliato andare a far mercato in europeo o mondiale, perché è difficile capire un calciatore quando gioca su un periodo corto e rispetto a quando gioca in una società. Ed è così. Sul blocco Inter penso che comunque possiamo anche fare un discorso di livello competitivo della Serie A.
0: Okay.
1: Perché è vero che ha fatto due finali di Champions, però in nazionale comunque questo blocco ha perso tre mondiali. Dunque, ma è delicato. Penso che comunque sia multifattorial. Non so cosa ne pensi tu, però penso che comunque ci sono vari fattori.
0: No, sono vari. Qual è il giocatore? Però sono d'accordo con te anche sulla questione di qualità. Qual è il giocatore dell'Inter che hai visto rendere di meno con la maglia della nazionale? Cioè, che proprio ti è saltato all'occhio?
1: Ma Di Marco, soprattutto nell'ultimo anno, l'ultima stagione, comunque il Di Marco dell'Inter, il Di Marco visto in Bosnia, per esempio, due persone differenti, neanche due calciatori, due persone differenti. L'attitudine, sull'atteggiamento, ma forse gioca. I giocatori adesso arrivano in nazionale e giocano con la paura, perché sanno che comunque sono molto criticati, e questo blocca anche il calciatore. E Mancini penso che in Turchia è stato bravo a sbloccarli, a farti capire che comunque giocare con la paura non è la strada, e lavora su quello, lavora sulla testa, e penso che sia la strada giusta.
0: Allora, c'è un po' di messaggi anche di amici che voglio sottoporti, in particolare quello di Dario, che ringrazio. Io personalmente proverei a insistere con questo centrocampo: Tonali e Fagioli come doppio play, il primo con grande dinamismo, il secondo ottimo palleggiatore. Frattesi in queste condizioni non si può tenere fuori, può avere un ruolo come Fermin della nazionale spagnola. Barella da subentrante non mi sembra assurdo, ma si può sacrificare. Anche Pedri con De La Fuente ultimamente parte poco da titolare. Ci sono equilibri di squadra che bisogna preservare anche a discapito di qualche individualità. Cosa ne pensi? Io sono abbastanza d'accordo con Dario, voglio però il tuo parere.
1: È molto pertinente. Io cambierei i giocatori sulle fasce, a seconda dell'avversario, a seconda anche dello sforzo che li chiedi, a seconda del match plan, come vogliamo giocare. Contro la Turchia comunque abbiamo visto anche Cambiaghi e Raspadori sono due calciatori molto diversi. Sì, sono molto d'accordo con questa opinione. E poi possiamo anche intralacciare comunque questo discorso a un fatto che le nazionali che vincono sono nazionali che riescono ad essere come una squadra di club, quelli sugli automatismi, e questo è stato il più grande successo di Della Fuente, è quello. Se tu guardi la Spagna, se guardi il rendimento dei calciatori nazionali, il rendimento nei club, parlando di Pedri, che è un esempio molto esplicito, Pedri nel Barça domina, Dani Olmo fa fatica a trovare spazio, in nazionale il contrario. Dunque sì, sono gli equilibri, come spiegava benissimo il radioascoltatore, totalmente d'accordo. Adesso Mancini deve essere bravo a creare quello, poi sulla struttura, proprio sulle caratteristiche dei calciatori, penso che sì, sia un centrocampo molto ben assortito alla fine. E poi bisogna giocare, se guardi le nazionali che dominano non sono nazionali che ti aspettano, e la qualità fa la differenza, e mettere tanti giocatori assieme devi trovare l'equilibrio, però quando lo trovi poi comunque ti togli delle belle soddisfazioni, e adesso speriamo che Mancini continua su questa linea, ma non ho troppi dubbi, perché comunque all'Europeo 2021 la nazionale voleva giocare, era molto, molto protagonista col pallone, aveva un regista, un giocatore di qualità che era Verratti, e poi aveva un giocatore che andava e veniva, che questo ruolo lo faceva bene, anzi molto bene, Locatelli. Dunque niente, seguiamo su questa strada e speriamo di avere delle conferme già a Parigi venerdì.
0: Proprio di Parigi ti volevo parlare, in particolare della Francia. Stavamo parlando anche di come magari Zidane abbia il dente avvelenato, no, con la Francia. Sappiamo bene come finì quella finale, lo scontro con Materazzi, la voglia di rivalsa e soprattutto dopo tanto tempo fermo la voglia di cominciare a tornare a vincere su una panchina che conta, e quella della nazionale è una panchina che lui aspettava da parecchio tempo. Non so se hai avuto modo di vederlo un po' più approfonditamente le prime versioni della Francia di Zidane. Cosa hai trovato di diverso? Cosa ti sta colpendo? Su cosa secondo te ancora deve lavorare?
1: Ma è cambiato l'energia Zidane, ma poi la Francia ormai proprio sulla produzione di calciatori a livello individuale è la nazionale più produttiva a livello mondiale in questo momento. Dunque, cosa deve fare Zidane? Deve creare una squadra che giochi con entusiasmo e non a partire dalla paura, perché con Deschamps giocava sulla paura, giocava sulla ripartenza, giocava sui limiti delle altre squadre, e Zidane vuol giocare. Zidane non ha paura, Zidane vuole essere protagonista. Infatti che ha fatto giocare da Cunha in quel ruolo è un messaggio chiaro: voglio giocare, voglio il pallone, voglio giocare. E lui comunque, Zidane vuoi o no, si è spagnolizzato, comunque sono ben più di 20 anni che è a Madrid, dunque sta provando a portare quella voglia di giocare che ha la Spagna per poterla adattare alla rosa che ha. E comunque, cioè, alla fine a livello individuale la Francia, cosa gli manca? La Francia gli mancano solo i terzini, perché poi comunque se prendiamo ogni ruolo, comunque hai dei top 5 a livello mondiale in ogni ruolo. Dunque lì devi trovare comunque l'alchimia collettiva, però lui con l'alchimia collettiva rispetto a Deschamps ha trasformato la paura in entusiasmo, in voglia di giocare, voglio essere protagonista, voglio dominarti, però con la qualità tecnica. E questo, la prima forse in Turchia non l'abbiamo visto, perché comunque lui ha puntato su una squadra molto simile a quella di Deschamps, però sulla seconda in Belgio abbiamo visto una squadra che comunque va in Belgio e hai quasi il 70% di possesso palla con Deschamps, se lo sognavano i tifosi francesi.
0: Secondo te, quando entrerà totalmente nei giri, che Francia vedremo?
1: La Francia spagnolizzata. La Francia che vuole il possesso palla. La Francia più leggera, una Francia meno muscolare, una Francia più tecnica, più associativa. E niente, Zidane punta su quello, ma era chiaro comunque. Cioè, io mi sono sempre meravigliato e te l'ho sempre detto qua in trasmissione. Come fa Deschamps ad essere ancora tecnico della Francia? Cioè, lui è stato dal 2014 al 2026 con questa nazionale, vincere solo un mondiale è quasi un delitto.
0: Questo è vero.
1: E poi nel contenuto comunque la Francia, a parte nell'ultimo mondiale dove ha fatto vedere qualcosa a livello offensivo in più, però altrimenti era noiosissima la Francia. E niente, è cambiata l'energia, è arrivato un'icona del calcio francese rispettato e comunque idolizzato da tanti, idolatrato da tanti, e niente, alla fine hanno fatto la scelta giusta, perché che pochi allenatori hanno il carisma per poter allenare e poter dominare questo spogliatoio, e Zidane è uno dei pochi.
0: Tra le altre cose, un'altra domanda che ti stanno facendo degli amici, te la volevo fare anche io, non un po' rubata, te la giro lì. Abbiamo un altro progetto tecnico che sta ripartendo, non sembra essere partito nel migliore dei modi, anzi forse è una delle peggiori partenze, quello di Jürgen Klopp con la Germania. Detto che ne ha convocati talmente tanti da poter schierare una formazione per ogni singola partita, ti sta prendendo, ti sta entusiasmando, stai riscontrando delle difficoltà che ti aspettavi di riscontrare?
1: Beh, la Germania a livello individuale comunque ha una carenza di qualità molto esplicita. Se prendiamo il ruolo di portiere centravanti, è difficile comunque andare a trovare dei giocatori dominanti in quei ruoli come la Germania ha sempre avuto. a livello difensivo mi manca qualcosa. Sul centrocampo sì, Hakimi, Musiala, però anche lì comunque non sto vedendo una Germania a livello dominante. E poi il centravanti, stanno aspettando la decisione di Tre Soldi, speriamo che Mancini possa convincerlo. Però la Germania a livello proprio individuale ha comunque un limite. Io
0: non era un problema se da quando seguo il calcio, comunque
1: è la squadra con meno qualità che ho visto, e sono anni che comunque soffre, guarda che è uscita spesso e volentieri ai gironi al mondiale, quest'anno è uscita col Paraguay. Sta mancando qualcosa, parliamo sempre della crisi del calcio italiano, ma il calcio tedesco, a parte l'europeo che ha organizzato in casa, fa molta fatica. E Klopp, io sono curioso di vedere Klopp se riesce a comunque convincere i calciatori vedendoli così pochi, perché Klopp secondo me è uno molto intenso che ha bisogno di lavorare quotidianamente con i suoi calciatori, e il fatto che abbia convocato così tanti calciatori secondo me è per capire bene chi sarà capace di interiorizzare il suo discorso anche vedendolo poco.
0: Certo che per lui, che aveva di fatto deciso di non allenare più una squadra di club, di diventare dirigente, lasciarsi convincere di essere CT della nazionale in un momento così delicato, sapendo che comunque il CT è un lavoro, l'allenatore è un altro, quindi hai meno tempo per lavorare con i giovani, qualcosa che lo ha convinto deve averlo visto al di là del cachet. Però secondo te si è accollato un rischio proprio per i motivi che hai detto tu?
1: No, ma rischio no, ma cosa gli manca a Klopp? Ha vinto tutto con Liverpool e Dortmund, cosa gli manca? Forse un'esperienza in Premier, in Liga, scusa. Gli manca la nazionale, gli mancava la nazionale per quello che ha accettato. Lui era, cioè il ruolo che aveva nel Red Bull a Leipzig era comodissimo, cosa faceva? Faceva l'ambasciatore, che cosa fai? Lì ti muovi e niente, è facile come lavoro. Lui si è messo in gioco perché lui comunque è un competitore, Klopp. È un competitore e comunque lui ha voglia di portare a casa un titolo con la sua nazionale o rilanciare il calcio tedesco, che sarebbe anche già una qualcosa di molto nobile, come fece Klinsmann nel 2006 per esempio, sapendo che non aveva l'ambizione di vincere quel mondiale, però creò comunque la base per permettere a Lowe poi di lavorare e portare a casa un mondiale nel 2014.
0: Alen, ultimissima domanda. Mancini sa quello che lo aspetta venerdì, poi ne parleremo ovviamente nel dettaglio. Che atteggiamento avrà la nostra nazionale in casa Francia?
1: È la gran domanda che mi faccio, perché andare in Francia, giocare in Turchia e giocare in Francia è differente. Però deve avere l'atteggiamento che ha avuto in Turchia, avere il baricentro alto, andare a prestare.
0: Però ti espone a dei rischi, perché una cosa è la Turchia.
1: Però avere ambizione, fa niente. Dicevamo di sbagliare. Ma anche se ti prende un 3-0, però vai lì e vuoi giocare, comunque mandi anche un messaggio al tuo spogliatoio. E parliamo sempre di permettere lo sbaglio, creare lo sbaglio per poter crescere. È il momento e bisogna accettarlo. Anche di perdere con la Francia ci sta, però dipenderà il modo. E il modo deve essere quello di una squadra che ha voglia di giocare, che lascia spazi, sì, che porta a casa una sconfitta, sì. Però voglio vedere una squadra che comunque ha voglia di portarsi in area rivale, che va a dar fastidio alla Francia a partire dalla loro costruzione del gioco e l'Italia che abbiamo visto in Turchia sulla mentalità e l'atteggiamento.
0: Va bene così per ora, ma domani ti interrogo su alcuni dettagli di quella che sarà la partita appunto contro la Francia. Per adesso ti libero, grazie.
1: Ma mi devo preparare?
0: Sì, ti devi preparare, ma tu sei già preparato. Io però ti metterò in difficoltà.
1: Ciao
0: Alen, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Buon lavoro da Alen Vallegri, sta per partire Maracanà, spazio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
0: E ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblu di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà. Stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: volte. Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè, quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi. Non mi sembra sia una squadra, cioè delle big, è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi, non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga. Abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono tre mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite alla fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kefren Turan, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona...
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci di un interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una... di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato. Per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati a, eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter al Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me giochi in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter, sta in una grande squadra che comunque sia, ha fatto anche 2 finali di Champions, che poi va a finire che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche 2 finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E quindi...
0: No, anzi è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
1: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? A parte la tempistica, direi voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100, 120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinata, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
0: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego Moreira.
1: Sì, ha preso Ghila in

0: che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan oggi...
1: Ci dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: sì,
1: squadra.
0: Sì, perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkan come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkan possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa, sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione ha un tutore ma si allena regolarmente con la squadra e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12.30 contro la Cremonese. Una novità magari anche carina da raccontare a tutti è legata alla presenza di Davide Marchisio con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie sul mondo Juve, io ti saluto e vi auguro buon lavoro, ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è A Tutta C, ovviamente il nostro focus dedicato al mondo della Serie C, che è il campionato che per fortuna non si è fermato e ci permetterà nel weekend, come ci ha permesso nel weekend scorso, di poter vedere un po' di partite in questa lunghissima sosta per le nazionali che ci ha privato di Serie A e Serie B. Per fortuna c'è la Serie C a tenerci compagnia con tante partite interessanti che sono giocate nel weekend scorso e che si giocheranno nel prossimo weekend. Di questo e di molto altro ne parliamo subito con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, partiamo da quello che è un po' il tema delle ultime settimane, non solo in Serie C, ma perché anche nelle categorie superiori, ovvero i tanti cambi di panchina in questo avvio di stagione. In Serie C sono stati tanti, soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono gli ultimi casi, che sono quelli della San Benedettese, del Novara, insomma andiamo un po' con ordine.
2: Sì, sicuramente è stata una settimana abbastanza impegnativa anche da questo punto di vista, ma più passano le giornate, più, come ci ha abituato ormai da anni la Serie C, i primi risultati negativi comunque si tende sempre a cambiare in panchina. Sicuramente era un esonero che era praticamente nell'area, quello di Roberto Boscaglia a San Benedetto, anche che la San Benedettese è davvero partita male con il Campobasso. Già prima della sfida con Campobasso si parlava di un possibile esonero, anche forte del contratto biennale che aveva firmato dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno. Comunque la Samb aveva deciso di andare avanti con Boscaglia, poi arrivata questa ennesima sconfitta che vede la squadra confinata all'ultimo posto della classifica. Si erano fatti tanti nomi, a Capuano, a Colantuono, a Prosperi, ad Aronica, ma alla fine diciamo che la Samb Benedettese forse ha scelto anche una soluzione low cost, anche perché Boscaglia ancora sotto contratto, c'era D'Alessio che dopo era subentrato lo scorso anno dopo l'addio di Pallatini, ha giocato 8 partite, prima si inizia 8 partite con una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte prima dell'esonero, l'arrivo proprio dello stesso Boscaglia, comunque contratti in essere fino alla fine di questa stagione, è stato richiamato e si ripartirà da lui, anche se la squadra dal punto di vista delle prestazioni non è mai stata convincente, addirittura soprattutto chi segue la Samba, è una squadra un po' troppo difensivo, qualche calciatore fuori ruolo. Vedremo se D'Alessio riuscirà a toccare le corde giuste, anche perché tutta la San Benedettese si immaginava un campionato diverso. Ricordiamo che lo scorso anno era partita benissimo, addirittura si trovava quasi a ridosso delle prime posizioni nelle prime giornate, poi un crollo che l'ha portata quasi ai play-out, soltanto evitati poi con 2 gol allo scadere contro la Vispesero nell'ultima giornata di campionato. Si era partito questo progetto tecnico con Bussi e Boscaglia, è stato rivoluzionato tutto dopo 7 giornate, anche perché i risultati stanno latitando e vedremo se riuscirà a ingranare la marcia giusta in questo proseguo del campionato. Poi sicuramente c'è stato anche il ribaltone in casa Novara, si era puntato tanto su Birindelli dopo la grandissima stagione con la Pianese lo scorso anno, sicuramente è stato uno degli allenatori più in vista nell'ultimo campionato, perché la Pianese giocava anche un bel calcio, caratterizzato sempre da una rosa con diversi calciatori provenienti dalla Serie D, comunque ha fatto benissimo, ha pagato gli scarsi risultati di questo inizio di campionato, il Novara in zona play-out, è arrivata questa sconfitta con lo Spitaletto e magari che poi fa il paio con una sola vittoria in, in questo avvio di stagione. Sicuramente Novara si aspettava qualcosa in più, anche se ha
1: Sì.
2: dovuto anche nell'ultimo giorno di mercato ha provato a fare qualcosina per rafforzare l'organico, poi non è uscito Lanini e quindi Novara è rimasto un po' bloccato con le entrate. Si era parlato tanto di Mimmo Toscano, che era, rappresentava un grandissimo ritorno per Novara, visto che l'ultima volta ha conquistato la promozione in Serie B. Si era fatta avanti anche la candidatura di Moreno Longo, anche se l'ex tecnico di Como e Bari attende un'eventuale chiamata dalla Serie B. Si è virato su Manu Iori che è stato un po', tra virgolette, sono andato a sorpresa quasi a fine giugno dal Cittadella, dopo non aver raggiunto l'obiettivo che un po' tutti si aspettavano in Veneto. E poi sicuramente una vecchia conoscenza di Carlo Taldo, che in questo momento ricopre il ruolo di direttore tecnico del Novara. Hanno lavorato insieme 2 anni fa con buoni risultati alla Casertana. Dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore, firmando fino al termine della stagione, con un eventuale prolungamento in base ai risultati raggiunti, che non sarà la salvezza, ma magari sicuramente un risultato più ambizioso per Novara, che ha provato, sta provando a giocare un campionato un po' più ambizioso rispetto alle ultime
1: Sì.
2: stagioni. Sicuramente non è partita con il piede giusto, ma c'è tutto il tempo per migliorare la classifica, anche se devo dire la mia, probabilmente avrei continuato con il tecnico. Sì, i risultati non sono stati quelli attesi, però siamo soltanto alla settima giornata, andare a rivoluzionare un progetto fatto in estate, comunque, almeno dal mio punto di vista, è abbastanza prematuro.
1: Paga sempre l'allenatore, è la legge del calcio, ormai la conosciamo e anche se non siamo d'accordo, purtroppo spesso succede così. Nino, vado avanti sempre parlando di tecnici, allenatori che rischiano, che sono in difficoltà, non posso non parlare del Pescara, perché il Pescara è arrivata data come una delle favorite nel girone B insieme a Ravenna e alle altre due retrocesse, Reggiana e Spezia, è l'unica di fatto fra quelle che erano date favorite che non sta rispettando le attese, anzi sta faticando molto. Nell'ultimo turno c'è stata la sconfitta con lo Spezia capolista, ha parlato anche direttore sportivo Foggia, poi nel post partita, dopo fra l'altro lo sentiremo. Insomma, la posizione di Boucher in panchina rischia di traballa un po'.
2: Sì, anche se già all'inizio campionato, spesso l'abbiamo sottolineato, che non era cominciata benissimo questa avventura di Boucher sulla panchina del Pescara, anche perché ricordiamo tutti, dopo una sconfitta amichevole, la grandissima scuriata ad agosto dello stesso tecnico nei confronti dei calciatori. Parlava di gente che aveva forse la testa altrove, magari che in quel momento pensavano al mercato con le possibilità di aprirsi una posizione in Serie B per alcuni. Sicuramente qualche lacuna e qualche problema lo aveva evidenziato già ad agosto lo stesso tecnico, ma sicuramente quella con lo Spezia doveva essere la partita che ti doveva dare quello slancio per rimettere in sesto le cose, nel senso di fare la voce grossa in questo campionato, perché adesso i punti sono tanti, perché andare a recuperare 11 punti a questo Spezia, 9 a Ravenna, comunque è davvero, davvero molto complicato. Quando perdi tanto
1: Eh sì.
2: all'inizio, poi è difficile andare a recuperare, anche perché in testa non ci sono matricole, non sono squadre costruite per vincere. Quindi sicuramente già sembra quasi compromesso il campionato del Pescara, ma sicuramente quella con Livorno certamente sarà la partita decisiva per il futuro di Boucher in panchina. Anzi, c'è chi ne parlava già prima dello Spezia, ma è arrivata questa sconfitta. Secondo me, se non arriverà un risultato positivo contro il Livorno, si potrebbe optare per il cambio in panchina. Foggia ha parlato anche di non scaricare tutte le responsabilità al lavoro del tecnico, però quando i risultati non arrivano, come diciamo prima, pagarne sempre il tecnico. E poi quando si tratta del Pescara, di una rosa costruita per vincere il campionato, perché è inutile nascondersi, poi alla fine è
1: Sì.
2: una squadra che negli ultimi giorni di calciomercato poi ha tesserato inglese e ha preso Giacomo Parigi, che era forse l'attaccante che ha più ambito di tutto il mercato di Serie C. Sicuramente non si è risparmiata la società abruzzese. 11 punti dal primo posto dopo solo 7 giornate sono tantissimi da recuperare. Probabilmente arriverà questo ribaltone, se non arriverà il risultato contro il Livorno, ma sicuramente dovrà cambiare anche non soltanto il risultato stesso, ma anche il modo di approcciare le gare. Ci sono tante lacune in queste prime giornate di campionato, ma comunque la posizione rimane in bilico, e quella con Livorno sarà sicuramente decisiva.
1: Nino, prima di chiudere e di salutarci, proiettiamoci sul prossimo turno, perché come dicevo nel weekend, fortunatamente in Serie C si gioca, quindi vedremo partite dalle 14:30 alle 20:30, insomma non ci sentiremo soli, no, in questo secondo weekend di sosta. Parto dal Cittadella. Cittadella è la vera rivelazione, fra virgolette, perché ci aspettavamo un campionato al vertice, una delle squadre che potesse dare fastidio all'Union Brescia, perché l'abbiamo detto per tutta l'estate, l'Union Brescia, la grande favorita per la promozione diretta, non aveva fatto i conti con un Cittadella che sta letteralmente dominando il proprio girone, perché ancora in battuta a punteggio pieno sta volando il Cittadella, e sabato alle 14:30 c'è la sfida con l'Albino Leffe.
2: Sì, allora, partiamo dal presupposto che quella con l'Albino Leffe sarà una partita complicata, anche perché è una squadra di Serie C,
1: Sì.
2: una squadra difficile da affrontare per tutte. Soltanto 2 settimane fa ne ha sfatti 5 alla Juventus Next Gen. Comunque è una squadra con giovani importanti e con calciatori di categoria. Però forse il Cittadella l'abbiamo sottovalutato un po' tutti ad inizio campionato, anche memori dell'ultima stagione difficile per i Veneti. Si è presentato con Musso in panchina, ha cambiato diversi calciatori, ha salutato anche tanti protagonisti delle ultime annate, anche in Serie B. Sicuramente adesso ha trovato, non ultimo, ha salutato anche uno degli scorsi capocannonieri della squadra, cioè Simone Rabbi, che con Ravenna 6 partite e 6 gol in queste prime giornate di campionato. Comunque ha cambiato tanto e ha cambiato bene, anche che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In alcune partite ha fatto vedere proprio una solidità anche dal punto di vista mentale di una squadra che vuole vincere questo campionato. Già, 6 punti comunque sono un margine importante dall'Union Brescia, che è sicuramente la corazzata di questo girone, ma il Cittadella non ha nulla da invidiare, lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato. Occhio anche alla sfida che attende il Brescia contro il Lecco, perché sono sempre partite abbastanza complicate, soprattutto dopo l'ultimo pareggio con le Dolomiti Bellunesi. La squadra di Corini sicuramente non può abbassare la guardia, perché rischia di perdere ancora punti in questa lotta al vertice, dove magari inizio campionato mi aspettavo le posizioni invertite, ma invece il Cittadella comunque sta dimostrando di essere squadra vera.
1: Che poi i numeri non mentono, no? Nel senso, non è che per caso, frutto del caso, il Cittadella è primo con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Evidentemente c'è grande merito, soprattutto anche del tecnico Musso, per quanto ha fatto da quando è arrivato. Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Buon proseguimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di Attuttaci, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono in questo mercoledì 30 settembre, sono le 10:06, vi terremo compagnia per un'altra quarantina di minuti fino alle 10:45 per parlare ovviamente della nostra Serie C, che è il campionato che non si ferma, per fortuna nel weekend potremo guardare qualcosa in TV, non siamo abbandonati, non siamo costretti a gite all'IKEA o scampagnate fuori porta. No, ci mancherebbe altro, facciamo si fa per scherzare, ovviamente. Il campionato di Serie C ci terrà compagnia, non si ferma nonostante la sosta per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B. Tante partite in programma, andiamo a vedere un po' quello che è il programma, perché si parte sabato nel girone A. Dicevamo che il Cittadella, capolista imbattuto, più 6 sull'Union Brescia, affronta l'Albino Leffe, poi Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, Spitaletto Renato, Spitaletto altra squadra che è partita molto bene, Provercelli Carpi. Nel girone B, Gubbio Perugia, Vado Forlì, Grosseto San Benedettese, con D'Alesio, nuovo tecnico della San Benedettese, che ha preso il posto dell'esonerato Boscaglia, e Livorno Pescara, gara che potrebbe essere decisiva per il tecnico del Delfino Boucher. Nel girone C, nelle gare di sabato, Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia e soprattutto poi Catania Crotone. Proprio del Catania parliamo con il nostro prossimo ospite, casca a fagiolo, come si suol dire, il collegamento pronto, perché ringrazio e do il benvenuto qui su Attuttaci a Giovanni Marchese. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, parlavamo del Catania, che sabato sarà impegnato alle 20:30 contro il Crotone, una squadra che lei ovviamente conosce molto bene. Ha un inizio un po' particolare, un po' complicato, perché tutti ci aspettavamo un Catania fra le favorite, no? Fra le big del girone, invece ha iniziato un po' a rilento. Che idea si è fatto di questo avvio di stagione del Catania?
1: Beh sì, diciamo che il Catania non è iniziato proprio alla grande come ci aspettava, però alla fine sono 6 punti dalla prima, diciamo, secondo me rimane tra le partite del campionato insieme al Bari. Insieme al Bari è qualche sorpresa, no? Ad esempio il Sorrento in questo momento è una sorpresa che sia lassù, però comunque anche il Sorrento abbia una buona squadra, il Potenza, e diciamo che è difficile.
0: La sentiamo malissimo, riproviamo un attimo andando avanti. Sì. Il Catania ha deciso di... Sì?
1: Sì, dicevo che il Catania secondo me rimane sempre tra le squadre più, diciamo, più favorite insieme al Bari. Certo. Insieme al Bari queste due secondo me sono le squadre favorite del campionato, però comunque squadre come Sanitana, Sorrento, Potenza sono sempre squadre che tendono ogni anno, cercano di far bene, alzano l'asticella, quindi è un girone veramente molto molto difficile, questo girone di Lega Pro, girone C.
0: Sì, come tutti gli anni poi il girone C, anche per la bellezza, no, delle piazze, per il calore delle tifoserie, è quasi una sorta di Serie B,
1: B2 in miniatura.
0: Esatto. Resto sempre sul Catania, che ha rivoluzionato parecchio quest'estate, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la categoria come Emilio Longo, che però anche lui è finito un po' nel mirino. Si è parlato di sostituzioni, di esoneri, così lo ha detto anche lui, però dopo aver vinto una sfida importante ha detto: beh, se parlare di esonero porta a questi risultati, col Catania che aveva segnato se non sbaglio 4 gol, ben venga a parlarne tutte le giornate. Ecco, che idea si è fatto su questa scelta su Mister Longo per il Catania?
1: Ma il mister Emiliano Longo è un allenatore esperto da tanti anni, che allena in categoria come la Lega Pro, un allenatore che ha sempre fatto bene nelle annate, diciamo, dei suoi campionati. Ho avuto la possibilità e il piacere di osservare i suoi allenamenti col Catania. È un allenatore preparato, un allenatore che c'ha carattere. Ovviamente bisogna dare tempo, tanti giocatori sono arrivati nuovi. Proprio lui diceva che all'inizio stagione partivo quasi sempre male con le squadre e poi invece si ritrovava lassù ai vertici facendo veramente molto bene, poi chiudendo il campionato sempre alla grande. Quindi bisogna dare tempo agli allenatori, se la società crede a un allenatore bisogna portarla fino in fondo, okay, tranne che non succede proprio un dramma, certo, in particolare, però penso che l'allenatore deve sentire la fiducia della società. Se sente la fiducia dell'allenatore, della società e dei giocatori, ovviamente continuerà per la sua strada nel migliore dei modi, però bisogna dare un po' di fiducia agli allenatori, ecco, questo penso io.
0: Cosa che in questo avvio di stagione è successo poco, in tutte le categorie ci sono stati tanti cambi in panchina, ma è purtroppo la legge del calcio, no?
1: Sì, ma si sente anche in prima categoria.
0: La legge del calcio paga sempre l'allenatore.
1: Che appena si perde una partita, anche nelle categorie più inferiori, subito si manda via l'allenatore, ormai è di moda. Io penso che quando si fa una scelta bisogna dare un po' di tempo a... allenatore di torniamo un po' indietro e parliamo di Gasperini all'Atalanta, le prime quattro giornate,
0: esatto,
1: le aveva perse tutte e poi ha fatto l'Atalanta grande.
0: È l'esempio perfetto. Resto sul girone C, perché abbiamo parlato del Bari, una delle big di questo girone, che fra le big, diciamo, è quella che sta facendo meglio, perché comunque lì ha gli stessi punti del Potenza, appaiati in cima alla classifica con 16 punti. Il Bari però paga, ha una grossa penalizzazione, ovvero giocare le gare casalinghe in un San Nicola deserto, che fra l'altro è uno stadio enorme che potrebbe spingere tantissimo. Giocarlo in quel deserto spinge nel senso opposto, diventa un handicap pesante per il Bari.
1: Sì, allora io ho giocato a San Nicola, è uno stadio meraviglioso, la gente lì quando va si fa sentire, perché il calore delle tifosi del Bari si fa sentire quando ci sono. Purtroppo stanno giocando così, in uno stadio vuoto, ci sta questa rottura anche tra società e tifoseria. Ovviamente per il bene della squadra sarebbe l'ideale che i tifosi andassero a vedere le partite, però è così, hanno sofferto un po' di anni e quindi ci sta quel distaccamento, no, tra tifoseria e società. Ma poi se i risultati, se il Bari continua a fare bene, poi ovviamente la gente li riconquisterà immediatamente. Perché così il tifoso giustamente vuole vedere i fatti, vuole vedere i punti, vuole vedere fatti dalla società, e quindi se il Bari continua ad andare bene, io penso che poi il San Nicola, non dico che si ribellerà al 100%, ma comunque dirà anche la sua.
0: Resto l'ultima sul girone C, su un'altra squadra che lei conosce molto bene, che è la Salernitana. Ecco, qui diversamente da quanto successo col Bari, l'inizio di stagione della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative, sia in Coppa Italia dove è arrivata l'eliminazione, sia in campionato, perché la Salernitana in questo momento è al 12° posto con solo 9 punti conquistati, appena 2 vittorie. Insomma, è un cammino veramente complicato quello della Salernitana di questa stagione. Non lo sentiamo più, Giovanni Marchese. Chiedo alla regia Costantino se può provare a ripristinare il collegamento. Veniamo intanto, aspetto un cenno dalla regia, torno su quello di cui stavamo ragionando, ovvero la Salernitana che ha iniziato male questa stagione, e soprattutto sabato, domenica alle 20:30 c'è il big match, una sfida dal sapore di Serie B, di Serie A anche, perché c'è Salernitana-Bari. Io mi immagino una Rechi tutto esaurito, e questo secondo me potrebbe dare la spinta, è la chiave di volta della stagione della Salernitana, perché dovesse arrivare poi una vittoria in un match così importante come quello con il Bari, potrebbe davvero scattare qualcosa. Ok, Costantino in cabina di regia mi fa sapere che abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Marchese.
1: Sì,
0: mi sente?
1: Sì, eccoci. Sì, parlavo della momento,
0: esatto,
1: che non è un momento positivo e sicuramente non sta facendo bene, non sta andando tutte le aspettative che, diciamo, che i tifosi, le società e chi è esperto del calcio si aspettava, però ancora il campionato è lungo, sicuramente si all'andata, dico sempre, il campionato è sempre più facile, quindi sì, il ritorno diventa sempre più difficile, quindi la Salernitana poi dovrà cercare di tenere il passo se non vuole allungare, diciamo, se non vuole distaccare dalle prime e poi intervenire nel mercato di gennaio come fanno tantissime altre squadre, ma penso che dico che il campionato è lungo, è ancora diciamo più presto di parlare di campionato.
0: Tra l'altro domenica la Salernitana ospita il Bari, un vero match che ha il sapore della Serie B, ma non solo, potrebbe essere quasi un match di Serie A visto il blasone delle due squadre. Ecco, le chiedo se può essere la chiave di volta della stagione della Salernitana, nel senso vincere questa sfida, ritrovare la vittoria contro una big come il Bari potrebbe dare quell'iniezione di fiducia di cui ha bisogno la squadra.
1: Certo, vince sicuramente porta un po' di fiducia tra i giocatori, nello staff, nella società, nel tifo, quindi sarebbe importante per la Salernitana. Almeno un pareggio o una vittoria, diciamo, sarebbe l'ideale per la Salernitana. Ovviamente anche nel caso in cui dovesse perdere, comunque sicuramente saranno sempre più demoralizzati, però ripeto, il campionato è davvero lungo, può succedere di tutto,
0: sì.
1: Ovviamente per tenere il passo devi cercare di non sbagliare più, perché ovviamente quando pareggi, se non fai un risultato esterno si fa sentire, no? Che quando poi sbagli in casa devi cercare di fare un risultato esterno, quindi sicuramente è una partita importante per l'aspetto più che altro del morale, più che per diciamo che della classifica, anche della sì, classifica. Però, come ripeto, è più per il morale che per la classifica, per la partita della Salernitana. Ovviamente il Bari sta dimostrando di esserci, non è a parte una sconfitta pesante con il Barletta, se non ricordo male. Quindi questo, sì, come dicevo prima, è un girone che tutti possono vincere contro tutti. Ecco.
0: Giovanni Marchese, grazie per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Piacere.
0: Ringraziamo ovviamente, grazie. Ringraziamo Giovanni Marchese per essere stato con noi, lo ricorderete ovviamente con le maglie del Catania, ma anche in Serie A con il Genoa, insomma una grande carriera quella di Marchese, e con cui abbiamo fatto il punto su quello che è successo nel girone C, squadre che conosce bene come il Catania, appunto la Salernitana, ma anche il Bari. Ci spostiamo adesso invece nel girone B, andiamo a sentire cosa ha detto, perché c'è stato un po' un mea culpa, insomma ha voluto metterci la faccia il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Foggia.
2: Un momento particolarmente difficile della stagione, forse è il momento di guardare un pochino alle spalle più che alla parte alta della classifica.
3: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che, e non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto che in questi momenti parli la società e il sottoscritto. A detta di tutti è una squadra forte, una squadra che si doveva giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro alle partite. E questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore. perché sarebbe troppo riduttivo, troppo facile. Quel momento che tutti si prendono le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori. Perché se sono giocatori forti, lo devono dimostrare in campo. E oggi stanno dimostrando qualcosa in meno. Perché se prendi gol in maniera facile, non guardo il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare. Il secondo gol è troppo semplice. Parigi non gli danno neanche il tempo di respirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché, ripeto, quello che vi sto dicendo l'ho detto ai giocatori, sono stato mezz'ora nell'ospedale con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera più assoluta, perché se sono qui questi calciatori la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia, quindi tutti devono dare qualcosa in più. Quando dico tutti, tutti, giocatori in primis, non compresi, perché ripeto, la cosa più semplice è cambiare l'allenatore, può andare via il direttore, rimangono 20 giocatori, e i giocatori devono dare qualcosa in più in campo, perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
4: Mister, quindi te la faccio in automatico, perché quindi Boucher è in discussione, quanto state pensando di cambiare oppure resta tutto?
3: Guarda, ti dico in maniera onesta, in questo momento le riflessioni vanno fatte su tutti, da me in primis, dall'allenatore e dai giocatori, quindi sabato ci aspetta una partita difficilissima. Bisogna capire come volerla andare a giocare, chi la andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è qua, è troppo comodo, non esiste. Pescara è una maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto. Tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto, perché è impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati più bravi e va dato merito allo Spezia. Ma io guardo in casa mia, so i giocatori che ci sono e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%, che diamo il 70%, singolarmente. Quindi l'esame di coscienza qui se lo devono fare tutti, tutti.
5: Ciarlante, Teleregione, come mai, direttore, secondo te questa sera era un'occasione per dare tutto contro la capolista dopo 4 mesi della stessa partita? Quindi c'è un problema superiore? Qual è? Perché non hanno tutto già stasera, secondo te?
3: Quando dico in discussione tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, perché siamo esseri umani. Tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in quel modo, devi attaccare in quel modo, ma poi in campo ci va un essere umano. E dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che avevano loro, perché con tutto il rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano da società, Siracusa che è fallita, giocatori che giocavano in società piccole rispetto al Pescara, eppure sono venuti qui con la voglia di dimostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai. Tu sei a Pescara e dentro te stesso
5: tecnico, ma più un problema,
3: è generale, è generale, è generale, tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, ma poi bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore caccia, sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro che fa miracoli. E se tu non dai qualcosa in più, non è che fa Milano, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa il gol all'incrocio l'allenatore. Ti dà stimoli in più, ma quelli li devi avere tu. Perché sei a Pescara, quello già ti deve essere da stimolo. Se no significa che ho sbagliato qualcosa.
5: Cili, Sport Italia.
6: Ciao direttore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando tu parli di squadra forte, Cioè io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare. Questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre, dopo nemmeno un mese e mezzo di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità, però direttore oggettivamente le partite sono state sconcertanti, cioè se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, il Pescara ha vinto solamente con l'Avispesaro e contro il Vado, miglioramenti non ce ne sono stati. Il Pescara era partito per giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1. Io credo che anche l'allenatore abbia delle responsabilità. Certo. La domanda è questa, Pasquale, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che ci sei. Cioè, se tutti siete consapevoli che la squadra è forte e l'allenatore per tutta una serie di motivi non sta facendo rendere questa squadra, cioè viene complicato pensare che si possa andare avanti con lui, con il massimo rispetto.
3: Sì, però ti invito a fare una riflessione, ed è giusto. Grazie, perché se perdi 4 partite significa che delle difficoltà e degli errori sono stati commessi, però poi ti invito anche a leggere i risultati che sono venuti e come sono arrivati. Per quello ti dico tutti in discussione, giocatori compresi, perché tu a Forlì noi abbiamo perso e se rivedi i gol sono errori singoli. Se tu vedi con l'Atalanta, perché poi bisogna essere onesti in tutto, hai avuto 4 palle gol, traverse, pali, compresa col Gubbio, come prendi gol? Come hai preso i gol? Parte il gol all'incrocio che hai preso con l'Atalanta. Prendi il primo gol, fotocopia per atteggiamento del gol che hai preso stasera. Quando ti dico anche il giocatore deve dare qualcosa in più, e poi lì devi tirare fuori anche tu qualcosa di diverso. Poi vogliamo ridurlo sull'allenatore? Perfetto. È la cosa più semplice. C'ha delle responsabilità l'allenatore? Sì. Io non sto qui dicendo che non ci abbia delle responsabilità. Ce l'abbiamo tutti. Tutti, perché anch'io ce l'ho, perché se diciamo che la squadra è forte, l'allenatore l'ho scelto io, il giocatore l'ho scelto io, c'è qualcosa che non va? Perfetto, in tutti, ripeto, in tutti, perché noi analizziamo tutte le partite e analizzi come perdi le partite, e vi invito a riflettere, guardate i gol che noi abbiamo preso, in che modo li abbiamo presi, quelle cose lì o ce l'hai o non ce l'hai.
6: Però Pasquale, scusami se ti interrompo, però questa squadra ha perso in maniera vergognosa da Vezzano, che è stata un'umiliazione, a Forlì un'umiliazione, e con l'Atalanta, come dici tu, male. Cioè ci sono state anche...
3: Ma l'Atalanta male, nel risultato, perché se prendi l'incrocio, va sulla linea, va a prendere il palo, e quello c'è anche un minimo di sfortuna, che col Gubbio hai avuto 10 occasioni, uguale.
6: Voglio dire, ci sono già stati dei segnali, ci sono state già delle partite dove la squadra è stata sferzata, cioè se non ha reagito una volta, due, tre, quattro, significa che è un problema molto profondo. In questo caso parlo al Pasquale Foggia, che è stato anche calciatore prima.
3: Ma io ti parlo proprio per questo, perché
6: se è piatto l'encefalogramma, prego, scusami.
3: Ma io ti parlo perché l'ho vissuta prima di loro, sono stato in campo prima di loro, quindi so quando vi dico il giocatore deve mettere dentro qualcosa in più, perché la verità, poi al netto degli errori che abbia potuto commettere Antonio, per l'amor di Dio, io non metto in discussione questo, ma ripeto, sarebbe poi riduttivo pensare solo ed esclusivamente all'allenatore. Qui oggi si devono prendere responsabilità tutti, anche i giocatori, perché mi sono stancato di pensare sempre ed esclusivamente l'allenatore non è buono, non li fa giocare bene, sì, però se Ferrari fa gol pronti via, stai 1-0, se a Vado Ferrari fa gol e magari una partita che finisce 3-0, se non prendi con Parigi l'incrocio e con D'Ausilio magari la partita a Bergamo la porti a casa diversamente, c'è anche quella componente lì che oggi non ti gira e vediamo tutto nero. Io sono il primo a vederla così, ripeto, dentro ci metto tutti, qui non è difendere nessuno, non difendo me stesso, figurati se devo difendere gli altri, nella maniera più assoluta, però se siamo una squadra...